0: spende 40 milioni per Open Da, però
1: proprio forse però economia, li può spendere. La forza economica ce la riavitalizza e via, cioè a forza economica.
0: Comunque si dicevi l'Inter, se penso anche a come è stato gestito tutto il caso Bastoni, tutto anche poi le polemiche con Di Marco dopo l'eliminazione dal mondiale,
1: io ieri ho visto Alessano che ha provato a mettere l'Inter a 4, perché secondo lui giocando a 4 l'Inter potrebbe vincere la Champions League, giocando a 5 no. Queste sono le stupidaggini secondo me di momento. No, sono le stupidaggini del momento, ma non perché fatti di tutti per il torneo, detto. Cioè l'Inter, cioè chi vuole, guarda quanto l'ha regalato Simone Inzaghi, ma se uno dice io voglio vincere il campionato, cioè l'Inter lo vince per altri 3 o 4 anni, chi è che gli può dar noia?
0: Se la Juventus facesse gli investimenti sensati,
1: ma il problema è che la Juve ora lei a trattare Vlahovic, cioè non è che lei a trattare altra roba, no. Vlahovic, sì. Vlahovic ce l'aveva, e ricordati che se Vlahovic deve essere, cioè Vlahovic ha avuto tante riti, cioè, perché qui si dimentica, perché ora tra David e tua Openda ti vanno bene tutti, no?
0: Sì.
1: Cioè, però Vlahovic ha avuto problemi, cioè, non è che ha fatto delle grandi annate nelle ultime 3 o 4.
0: E anche il gol contro il Lecce è comunque da rapinatore, però mi sembra.
1: No, ma che c'è? E poi lo fa gol.
0: Cioè, se io ripenso a Higuain, non lo so, un attaccante mi viene in mente, faceva la differenza nella Juventus, un altro sport.
1: Se tu lo confronti. Io ho visto ritirare Higuain più magari di Vlahovic, Higuain lasciamo fare. Cioè, lì siamo fuori.
0: Allora, ascensorista Viola, il vero problema non è trovare a chi dargli, è pagargli lo stipendio. Non so, riferimento a chi.
1: No, i giocatori probabilmente, sì, ma però il concetto è che infatti non bisogna regalarli e fargli pagare lo stipendio. Ricordati, lo stipendio decurtato, che te lo voglio o no, è sempre una forma di vendita, Perché uno mi costa 3 milioni e magari un gioco mai, cioè, è come vendere a 3 milioni, Non è una stupidaggine, non è che tra di che gli altri non sono stupidi. Se ne fanno pagare la metà.
0: Ma secondo voi, se l'allenatore dovesse essere Grosso o De Rossi, quali ambizioni avrebbe la società?
1: Ma le ambizioni le fa comprando giocatori, no? Con l'allenatore, secondo il mio punto di vista. Cioè, l'ambizione la determina i giocatori. Dice chi ti ha comprato? Dice bene, ho comprato giocatori importanti. Prendo Dovia Ken, perché secondo me c'ha problemi a livello, però prendo Retegui, fa per dire. Allora la società c'ha sicuramente, perché Retegui che venga qua e rimane in Arabia tutta la vita, però
0: non gioca nemmeno, no, ora forse hanno riniziato, sì, si era visto l'altro giorno.
1: Sì, però
0: Duccio da Firenze è d'accordo con te che l'unico che crea gioco è Dodò da almeno un anno e mezzo, infatti.
1: Non è che crea gioco, ma è l'unico che si espone, ovviamente.
0: Anche Lorenzo dice ragione Sauro, con tutti i suoi difetti Dodò quest'anno ed un po' che l'anno scorso è stato uno dei pochi che quantomeno ci ha provato, niente passaggini, sempre a 2 metri e via.
1: Ci ha provato, io questo non lo merito, però in un'annata così te tu sei esposto alle critiche. Capito? Che ti vedano. Cioè, te devo, che mi è successo nella mia carriera, io ero sempre uno di quelli che mi esponevo, che prendevi buono e poco buono, sempre. Però per dire, c'era gente che si nascondeva, e quelli si nascondevano, magari una volta lo vedeva, si nascondeva, però magari l'altra volta dava la colpa, aveva da criticare quello che si dava da fare, sicché quello che si nascondeva non lo guardava nessuno, cioè non entrava nella discussione, diciamo.
0: Moreno scrive: Ken non lo raddrizzi neanche con la pressa, via subito la gente con i suoi comportamenti.
1: È vero, io sono d'accordo, uguale, mi dispiace perché Ken, un altro Ken è difficile trovarlo, cioè che te lo voglio o no, però la verità è che Ken ha dei comportamenti e poi magari mi abbassa il rendimento anche degli altri 10 giocatori, me l'abbassa perché ragazzi lui quest'anno è stato, allora per l'appunto in questa annata qui lui è stato trattato come uno, cioè, perché questi problemi c'erano anche l'anno scorso,
0: sì, giusto.
1: C'era anche l'anno scorso, e uno spogliatore che vede che viene premiato chi si comporta non bene
0: non la prende bene,
1: dai su, è così. Ci hanno messo una vita a rinnovare dei contratti e poi a lui invece è stato il primo a essere rinnovato, raddoppiato l'ingaggio, poi che c'entra, aveva fatto gol, attaccante, guadagna sempre un po' di più, però te lo devi penalizzare per il comportamento, invece qua come se nulla fosse, infatti quest'anno ha continuato a comportarsi come l'anno, anzi peggio.
0: Come sempre Sauro Fattori ha ragione, perfino su Ken, che è stato assolutamente scandaloso quest'anno, e non tanto tecnicamente ma come atteggiamento. Io ero un suo fan, ma adesso basta. Quanto a Fattori, poi è simpatico e fa schiantare, perché dice le cose obiettivamente con intelligenza in fiorentino. Meglio di così, io lo nominerei presidente della Fiorentina.
1: Grazie, grazie.
0: Così ieri ringraziavi.
1: Presidente sì, però senza portafoglio,
0: Bene. Paolo ci scrive: ma Batistuta che si chiudeva in hotel e non andava in ritiro finché non gli davano l'aumento, lo spaccava lo spogliatoio o no?
1: Certo, lo spaccava.
0: Poi faceva 30 gol, però.
1: Fa 30 gol e poi sempre presente, Cioè, ecco, a Batistuta tu gli puoi di tutto. Ma non che si prende responsabilità, Cioè, che poi anche lì è vero che lui, infatti, luce che gol l'ha rovinato, perché si chiudeva all'inferno. Tutti gli anni voleva l'aumento. Cioè, però poi dopo in campo era il pezzo. Cioè, io mi ricordo Batistuta che l'andava via, non c'era, che lo chiamano, sanno dove è. Cioè, con tutti di.
0: Non era registrare i rischi.
1: Ecco, bravo.
0: Angela dice: nessuno si può definire scarso, sono solo finiti in un minestrone con gli ingredienti sbagliati fin da subito.
1: C'ha
0: dopo
1: ragione.
0: È stato tutto un cercare di aggiustare per un risultato accettabile. Chiudiamo questa annata e vediamo se il prossimo anno lo chef saprà scegliere gli ingredienti.
1: Infatti,
0: giusti.
1: Io sono d'accordo che c'è ancora, che ci sono dei buoni ingredienti in questa squadra. Naturalmente vanno saputi scegliere.
0: Caro Sauro, come fa una società a essere ambiziosa prendendo un allenatore grosso e De Rossi? Questo si è bello risposto.
1: Vabbè.
0: Difensore da prendere, Gila della Lazio, ma tanto non ci tocca. Poi,
1: Gila
0: complimenti, buono, siete divertenti.
1: Anche Gila è vero, madonna, Gila tanta roba.
0: Sì. Però va all'Inter, io credo.
1: Vedrai, da noi.
0: Complimenti, siete divertenti una cifra, ci scrive Steve da Livorno. Una domanda per Sauro, è da cambiare De Gea con un portiere forte nelle uscite?
1: No, perché De Gea è De Gea, però anche lì c'è una decisione da prendere. Punti su Martinelli, che la Sampdoria ha fatto bene. D'altra parte, quando punti su un giovane tu devi prendere pro e contro. E De Gea non te lo può tenere a fare la chioccia, costa 3 milioni l'anno. Insomma,
0: sì.
1: Ragazzi, c'è ingaggio importante.
0: Però magari lo puoi dare via e monetizzare.
1: Ma monetizzare penso che no.
0: 5-6 milioni?
1: Sì, più. Anche meno. Non è più un ragazzo,
0: No. Poi avanti con altri due WhatsApp audio.
2: Buonasera, scusate ragazzi, ma perché parliamo sempre di Ken che non ha fatto questo, che non ha fatto quest'altro, buttando la croce addosso a Ken, che magari sbaglia anche se noi tante cose non le sappiamo, ma comunque se fa certe cose è perché glielo permette la società di farle. Ma stiamo scherzando? Ma Ken di qui, Ken di là? Ma la società è quella che conta, sia nel calcio ma conta in tutte le questioni del lavoro, della vita. Cioè, chi comanda conta tutto, gli è permesso di fare quello che fa Ken, perché in una società forte che decide, decisionale, che sa come trattare i giocatori, i dirigenti, non lo farebbe, punto.
3: Buonasera da Santa Maria a Monte Pagni Giacomo, Sauro Fattori ha detto fino ad ora cose giustissime, lo condivido in pieno in tutto, da paratici a tutto sui giocatori. Grande Sauro.
1: No, mi fanno molti complimenti, sono contento.
0: Davvero?
1: Allora, no, il concetto di chi ha detto prima è vero, che sicuramente c'è una colpa anche da parte della società, però lui è ingestibile, anche perché poi questi si ritorna sempre lì, hanno contratti dalla loro parte e è un problema. Io però ho visto a Madrid, sai Real Madrid ora, cioè noi che ci sentiamo in Real Madrid, visto, c'è stata questa mezza litigata, mezzo milione di euro a testa, cioè non è che gli devi, perché ricordati, io ho sempre detto, e questo era una cosa di noi ma neanche di adesso, tocca dire tasche, fanno fenomeni ma tocca dire tasche, poi si guarda. Cioè, perché quando tu gli tocchi le tasche, le cose tu li riprenda, tu li dia di qui, di là.
0: Credo che comunque a fine
1: dice, mese ci arrivino lo stesso. Dice, sono tuccieri. Bene, c'è un memo tuccieri. Ma perché? Pronto, tu mi rispondi. Benissimo. Multa, salata. Poi vuoi andare a parlare, che poi quel che guadagna lui, le multe sono salate per forza, perché a me da miei tempi si parlava che il massimo che si poteva richiedere era il 30% dello stipendio, il massimo, vorrei dire, insomma, se no uno ti le ha messe alla porta, fa per dire, però il 30% se lui comincia a prendere il 10, il 20, cioè a lui sono soldi, poi dopo vedrai, la gli passa, vedrai dove va a incidere il disco, ci pensa.
0: Sì, anche perché non credo gli incassi poi facciano rientrare dell'investimento di una multa.
1: No, no, no, no, di sicuro, però, però almeno, cioè, tanto gli ho detto toccare le tasche. Perché tanto è inutile, cioè, Ken. Ken, quando lo ha detto esplicitamente la società, ma Ken già anche alla Juve aveva problemi sotto questo aspetto, l'ha sempre avuto questi problemi. Probabilmente l'ha fatto così, però se è fatto così, che vuol dire?
0: Via. Ma solo a me piace Pierotti del Lecce, ci dice Duccio. Saluti al grande Sauro, un piacere.
1: Buon giocatore, ma viene dal Lecce.
0: Giasciari, giocatore del Milan, passaporto svizzero d'origine albanese.
1: Che? Ah, lui? Sì. Beh, albanese, origine albanese, è buono, sì, sicuro.
0: Bene, Sauro ora a Lecce, alla Cremonese i pareggi non gli bastano più, dice Marco.
1: Beh, no, non lo so con chi giocano. La Cremonese.
0: Sì, in realtà, essendo un punto sopra il Lecce, con due pareggi, la Cremonese se ne perde due. Il Lecce. Entrambi hanno la Cremonese, se non sbaglio, c'ha l'ultima è il Como. E
1: auguri.
0: Prima, va bene, ora te lo cerco e ti cerco anche lì.
1: La vittoria di ieri dell'Atalanta.
0: Che succede? Scusa, Udinese Cremonese e che poi Cremonese Como.
1: A Udine è una squadra che non la vorrei incontrare in questo momento.
0: No, il Sassuolo Lecce e Lecce Genoa. Poi
1: Sassuolo Lecce e Lecce Genoa. Io vedo meglio il Sassuolo e il Lecce, perché poi la vedo meglio come squadra. Guardare ieri con il Pisa, io guardavo un po', Pisa è rimasto a 9, rimasto a 10 dopo 5 minuti, sì. Anche l'Udinese 5-1, di forza, due giocatori di 11 contro 10. Gurmus 5-1
0: nel momento del bisogno viene fuori. Avanti con altri due WhatsApp audio, vai Stefanone.
4: Buonasera, sentivo degli opinionisti criticare la stagione del Milan e affermavano che i dirigenti fanno quello che viene chiesto dalla proprietà. E allora a Firenze vale lo stesso concetto? Perché altrimenti io mi chiedo in questi anni che valore ha avuto la proprietà rispetto ai dirigenti che ha assunto e rispetto anche agli obiettivi che ci hanno detto che volevano raggiungere. Grazie Gabriele, forza Viola.
5: Buonasera Marco da Prato, Chinatown. Sauro, vorrei un tuo parere anche di Giacomo. Ma perché Paratici è venuto a Firenze, la Fiorentina? E sento dire è perché ora vuole andare alla squadra meglio, e l'altro dice gli è venuto perché voleva venire in Italia. Ma l'avevano cercato tra diverse squadre, anche in Milan. Perché secondo te, secondo voi Paratici, come la pensate? Perché gli è venuto alla Fiorentina? Marco Viola.
1: Io mi c'ho a pensare che le voci che girano che sono tutta propaganda e basta.
0: Però propaganda di chi? Paratici stesso?
1: Beh dai, il Milan di sicuro. Cioè, io la vedo un po', ma no che lui probabilmente
0: non ha bisogno di trovare un nuovo contratto.
1: Ma sai, delle volte dice boh, non lo so, via. Però ti dico, se andassi via dopo 6 mesi ci è costato 30 milioni per due giocatori e il prossimo anno riparti da loro?
0: Brescianini mi hai detto un buon giocatore.
1: Brescianini, così è così, dai, non è male. Però te l'ho detto prima, se si ho sostituito Mandragora bisogna pigliarle di meglio.
0: Poi Giuseppe da Boston, scusate ma vorrei mi deste una risposta. Ieri cosa erano quei nomi dietro la maglia? A me è sembrata una presa in giro. Caro Giuseppe, erano i nomi delle madri, per la festa della madre. Poi non avevo bevuto l'amico che ci aveva mandato del Genoa DDR, allora era in stasi.
1: No, l'ho bevuto, aveva fatto una bella, una cosa molto...
0: Sì, però se non mi aveva alzato il gomito.
1: Articolata.
0: Ma scritta anche Costa ci va, quindi evidentemente non è lucido Gabriele, però al quale mandiamo sempre un messaggio. Un amico da Pistoia ci dice la pistoiese ieri in curva costava 5 euro e comunque sono stati 5 euro buttati. A proposito,
1: ma questo è che l'ha detto Stefano?
0: Sì, l'ha detto Stefano Picchè.
1: Ah, l'ha detto Stefano, l'ha fatta lui.
0: Poi se perdessimo le prossime due, ah no, del pronostico sarà bello e detto. Un amico ci ha scritto Zaccagni Orsolini, forse intende possibili esterni per...
1: Vabbè, ma Zaccagni Orsolini, cioè, cavolo.
0: Poi Morena ci scrive: partita pietosa, arbitraggio scandaloso, due rigori colossali negati al Genoa dal più che mediocre Massimi, la mano longa di Rocchi ha colpito anche ieri.
1: A Cannon ce l'ha dato, che per me quello su Parisi è rigore. Poi ieri diceva: ma sai, lui come lui finge un glieli danni, che vuol dire? Allora tagliamogli una gamba, perché finge.
0: Poi ci sentiamo gli ultimi due WhatsApp audio, vai!
6: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, ma tutti quelli che volevano Braschi, il fenomeno Braschi, cosa dicono della partita? A me ha fatto pietà, anzi non lo vorrei più rivedere neanche lui, forza della sempre.
7: Ragazzi buonasera, io vi dico subito una cosa prima di parlare dell'allenatore. con quello che sicuramente investirà la Fiorentina e i giocatori che arriveranno, va benissimo anche Vanoli. Tanto la Fiorentina non investirà, arriveranno i soliti raccattati. Lotteremo per la salvezza come sempre anche quest'anno e va benissimo Vanoli, perché se viene uno per fare calcio, fare spettacolo, con quei due disagiati che prenderemo facciamo una brutta fine, speriamo proprio di no.
1: Ma sai, ora vediamo, io, ci sarà da valutare diverse cose sotto questo aspetto. Ora salvarsi all'ultima giornata non succederà l'anno prossimo, sono convintissimo, anche se tu rigiocassi con quelli di quest'anno.
8: No.
1: Però probabilmente, io l'ho detto, la prossima anno se tu devi ripartire, devi rimanere nei primi 10, non ci illudiamo, Champions League, io ho sentito di Champions League, Europa League, ma di tanti giocatori sarebbe da prendere. Certo, se si prende quei 6, ho detto io prima, non siamo male, eh? Perché costano tanto, ho detto bene, sì. E poi per quanto riguarda il primo, ora Braschi lasciamolo stare, ora diamo la colpa a Braschi. Braschi è un ragazzo, è normale che Braschi faccia una partita bene, una partita male, e poi fare l'attaccante in questa squadra è pesante.
8: Va bene, allora il tempo a nostra disposizione è terminato, anche perché mi sto strozzando nel dirlo, caro Sauro Fattori. Noi ci vediamo venerdì regolarmente,
1: ci sono dubbi,
8: e poi domenica a mezzogiorno e mezzo Juventus Fiorentina, giusto per ridire quella un po' la conferma che abbiamo avuto nel pomeriggio.
1: Juventus e Fiorentina, vediamo, gli si potrebbe rovinare l'annata,
8: dispiacerebbe parecchio.
1: Sono convinto, qui a Firenze c'è gente.
8: Sì, piange. scansiamoci. Grazie anche a Stefano Carlesi, ha curato la parte tecnica. Ora arriva uno contro tutti con Dimitri Conti e Tommaso Loreto. Anche da Giamo Galassi è tutto. Gary Scalvento torna domani.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Iniziata la partita molto bene, 34 minuti, 0-0, siamo a 55 minuti poco più dalla salvezza, speriamo bene. Attenzione Østergaard, la parata di De Gea che evita l'1-0 del Genoa, secondo tempo ripreso da 27 secondi, 0-0, non è successo niente se non un tiro di Ndur deviato in calcio d'angolo. Fiorentina che è ripartita con la testa nel carro armato, almeno a sensazione, poi vedremo se durerà per 45 minuti. C'è la palla che rimane lì e poi attenzione, Fiorentina torna in attacco e c'è la palla che va fuori, incredibile, errore clamoroso Parisi che si mette le mani in testa. 89esimo minuto, un minuto più recupero, ragazzi miei, un minuto più recupero. Dai, 4 minuti alla fine di questa schifezza totale che dura da fine agosto. Facciamolo bene questo biscotto. E adesso la curva sta cantando, siete uomini di M. Ultimi 30 secondi e poi sarà bomba libera a tutti, partiranno i processi. In campo e fuori dal campo partiranno i processi per questa stagione indegna dell'anno del centenario. Ultimi 10 secondi, andate a lavorare, canta la curva, giustamente, è finita qui la partita, la Fiorentina è salva, l'ennesima prestazione schifosa di questa squadra modestissima.
3: Sono fischi, Andrea.
2: Franchi, fischi per tutti.
4: Fischi per tutti, anche per Niccolò Ceccarini. Buongiorno.
5: Buongiorno a te. Io ho esultato perché questa enfasi finale del grande Giannattaggio. Mamma mia, voglio dire, questo 38esimo punto sembrava essere quando
3: come
5: sei
3: alla fine. Come ha fatto a rendere così eccitante questo
5: gioco? Devo dire che questo è stato molto bravo. Ha detto questa stagione schifosa e lì mi ha esaltato perché comunque
3: c'è stato un momento, un po' di bordoni,
5: Sì, sì, io per un attimo pensavo si fosse con Real Madrid al Camp Nou nella finale di Champions League 120esimo, pronti per andare a calci di rigore, però va bene uguale, voglio dire.
4: Ognuno. Buongiorno chi si compra, buona settimana da Radio Firenze Viola, 11 maggio se Dio vuole, una Fiorentina salva con un tantissima amarezza per quello che è stato un biscotto cotto e ricotto, come quello appunto andato in scena ieri tra Fiorentina e Genoa.
5: La gocciola?
4: Non lo so,
5: no, biscotto te, intendevo gocciola al cioccolato. No, gocciola al cioccolato.
4: Gocciola al cioccolato sarebbe troppo buono, mi dispiace.
5: Cioè, integrale misura?
4: Un biscottaccio proprio. Di quelli che quelli che per sbaglio lasci aperti il pacchetto una giornata e il giorno dopo tu mangi.
5: Vabbè, quella però è robaccia.
4: Infatti è robaccia.
5: Ah, robaccia.
4: Perché ti sembra qualcosa di buono?
5: No, no, però insomma, poveri biscotti, non se lo meritano.
4: Ecco, non si meritano i biscotti di essere trattati come il pareggio della Fiorentina contro il Genoa, una cosa indecorosa, ma tanto è tutto l'ennesimo specchio della stagione, era tutto previsto, era tutto previsto, bisognava giocarci la casa, io l'avevo detto, poi siccome sono un pavido non l'ho fatto, ma questo pareggio veramente si poteva giocarsi direttamente l'intera casa,
5: mentre il Grassina ha vinto con Sansovino 2-0
4: supplementari contro il Sansovino 2-0 e va in Serie D e va a farsi le finali,
5: no, ancora in Serie D, no, va a giocare la fase nazionale contro i Monti Prenestini.
4: E 20... perché la Serie D no?
5: Perché il regolamento non l'ho inventato io.
4: Cioè, c'è un'altra partita ancora?
5: C'è un'altra partita e mi diceva Tommaso Zepponi stamani mattina che ho sentito che forse
4: Zeppo?
5: Grande Zeppo, che ci potrebbe essere anche un'altra partita ancora per poter poi andare in Serie D. Ma tanto gli ho detto io, a questo punto non ci ferma più nessuno.
4: Ah, chi più ne
5: posso avere anche quelli da Marte, si vince anche con loro.
4: Ah, sì, eh?
5: Sì, 3-0 all'andata e 3-0 al
4: ritorno. Vai a Roma, quindi?
5: Monti Prenestini?
4: Vai anche te?
5: No, c'è Fiorentina Atalanta, volevo fare questa cosa con Tolo, ma non so se ci andrò, ecco.
4: Non so se andrai a Monti Prenestini o se
5: no, Monte Prenestini poi in realtà si giocherà a Roma, trasfertona,
4: certo. All'Olimpico.
5: Dopo la Roma. Vabbè,
4: se no ci danno i Flaminio,
5: Flaminio c'è più nulla.
4: Vabbè,
5: ora
4: appunto, tanto perché la partita.
5: Beh, però insomma, oppure si va già all'Ostia Mare.
4: Oh, bella, a sorpresa. Mare. Ci sente Daniele, visto che voi li amate tutti.
5: No, e dice c'ho qui l'etichetta e c'ho 90 centesimi di valore. Me l'ha messo la Sara, ma ha detto dice vabbè. Te che valore puoi avere? 90 centesimi.
4: Ottimo, secondo me non c'è.
5: Sì,
4: bene,
5: esatto.
4: Bene.
5: Tra l'altro c'è 0,54 euro.
4: 3487513933
5: Gold.
4: Per i vostri messaggi audio e di testo 0557711171. Oggi c'è Niccolò, quindi scatenatevi, quindi se avete da
5: fare
4: qualche domanda, certo, siamo a nulla, se dovete fare qualche domanda diversa in più, sì, oltre alle nostre valutazioni del lunedì dopo la partita di ieri. Uno spettacolo indecoroso, sì, per me anche nella sala stampa di Vanoli, tutto, tutto pimpante, tutto allegro, tutto infamante.
5: Beh, però l'unico a cui si deve dire grazie penso
4: grazie,
5: sia lui.
4: Grazie, grazie, grazie mille, evviva, evviva. Tanto anche il grande presidente ha detto che abbia bisogno ringraziare questi ragazzi, sì, questo gruppo, sì, questi dirigenti, sì, ringraziamoli, sì, prostriamoci, distendiamoci grazie a quello che hanno fatto e ci hanno liberato dal, sì, male, grazie, grazie, grazie,
5: sì, anche
4: spertichiamoci
5: perché...
4: in applausi, sì, dai!
5: Anche perché facevo una media
4: di
5: l'altro giorno
4: delle palle che ci sono girate,
5: no,
4: in quest'anno,
5: sto facendo una media, no, che praticamente guadagnando di media questo, sì, organico 2 milioni di euro a cada uno, no? Perché c'è quello che guadagna 5, c'è quello che guadagna 2, c'è quello che guadagna 1. No, non lo so, però alla fine per fare 38 punti li hanno presi bene. Cioè, se te pensi lo stipendio parificato a punto, sono presi bene.
4: Te pensa invece, sì, lo stipendio parificato a minuti giocati di Lamptey?
5: Ma lì ci sono stati dei grandi colpi di mercato, e questo va detto perché non
4: è
5: facile.
4: Stato un grande colpo.
5: Beh, noi siamo in questo, siamo numeri uno.
4: Alla fine, tra Ninnole e Nannole, come, sì, dicono dalle nostre parti, 10 milioncini per 25 minuti giocati tra cartellino e lordo dell'ingaggio. Poi pensa a te come siamo messi. Non che quelli che hanno giocato poi ci hanno dato.
5: No. Però devo dire, questo diciamo rimarrà un anno nella storia, perché francamente fare di peggio era veramente complicato, e quindi io credo che loro siano stati dei fenomeni. Quindi bravi tutti.
4: Quindi una grande impresa, un capolavoro.
5: Sì.
4: E poi è miracolo.
5: E a questo
4: usiamo
5: punto,
4: qualche altro aggettivo,
5: sì,
4: a bischero?
5: No, però si può dire che a questo punto comincerà il futuro. E quindi se i segnali sono quelli che abbiamo appena visto, siamo sereni. Ecco,
4: allora,
5: molto sereni e tranquilli.
4: Siccome, sì, diciamo per la Fiorentina, comunque questi aggettivi sono stati pluriusati da parte dell'interno del, sì, Rocco Commisso Viola Park. Quindi impresa, capolavoro, sì, miracolo.
5: Frecce tricolori c'erano.
4: Frecce
5: ieri,
4: tricolore,
5: sì,
4: sì, sì, c'era la fanfara, c'era i fuochi d'artificio.
5: Sì, anche Eugenio Giani, ho visto che comunque si è rimasto abbastanza soddisfatto.
4: Certo,
5: sì,
4: certo,
5: sì.
4: No, c'è stato contenti, un grande buffet, sì, un grande rinfresco, tutto, sì, va bene.
5: Sì, sì.
4: Allora, siccome però questa è la situazione, io invito voi alter, quelli che ci stanno ascoltando,
5: a esprimere la vostra soddisfazione.
4: A esprimere la vostra soddisfazione, sì, lo potete fare in modo serio, faceto, e soprattutto se lo volete fare, soprattutto con una parola. Voi dovete usare una parola per definire questa stagione, e il premio andrà a quello più originale.
5: Sì.
4: Quindi ovviamente,
5: sì,
4: mi aspetto tutte le parole che abbiamo già ascoltato mille volte. Se ce n'è uno particolarmente originale che trova, mi colpisce, gli offro un caffè, non come cecca e dice di offrirlo a tutti e poi con i soldi degli altri.
5: No, ho rimesso 2 euro ora.
4: Perché ci hai messo 2 euro?
5: Perché avevo meno di 55 centesimi, non si può prendere.
4: Ho capito,
5: no,
4: ma 2 euro sono troppi.
5: Ho capito, ma l'offerta a Tommy Maschio, l'offerta, volevo dirla anche a te, ma te mi ha detto, vai, vieni, ce ne
4: l'avevo
5: diretta,
4: già preso.
5: La fa veloce, la fa fretta.
4: Ero
5: già
4: da più di un'ora io.
5: Ho capito, ma per fare che? Tanto, per parlare di cosa?
4: Come fare che?
5: Cioè, si può stare a parlare a te tranquillamente senza stare davanti a Miro? Che vuoi parlare ancora della Fiorentina?
4: Sai,
5: come se fosse una cosa seria.
4: Sarebbe, il nostro, sarebbe il nostro dovere. Tra l'altro, okay, facciamo una cosa, mandi un audio subito, sì, Stefanino, dai, fuoco, sì, alle polveri oggi.
5: Vai, vai, vai, vai, vai.
0: E intanto grande Scicca, 2-0, i Grassina ieri.
5: Si è fatto gol anche a porta
0: vuota. Andiamo a Berlino, Cecca!
5: Ci credo, andiamo a Berlino, sì. Però peccato non si può fare la finale mondiale contro quelli dell'Union Berlin, perché sennò si sarebbe capace di vincere anche quello.
4: Sì, ora sì, è avanti tutta.
5: Siamo lanciati, grande gruppo, Marco Cellini ottimo allenatore. Tra l'altro do una notizia di mercato sul Grassina, che Cellini quest'estate aveva quasi pensato di dire ma forse il ciclo con me è finito, l'hanno convinto a rimanere, ha fatto una stagione straordinaria e io sono convinto che l'anno prossimo o porta o resta a Grassina in Serie D, se si va in Serie D, oppure è giusto che vada anche tra i prof, perché credo che qualcosina si stia muovendo
4: tra
5: per Marco.
4: La squadra dei professori?
5: No, dei prof inteso come professionisti.
4: Ah,
5: sì,
4: ok. Va bene. Allora, intanto iniziano ad arrivare le prime parole. Strabiliante secondo Manuel.
5: Sì.
4: Orribili come lo stato in costruzione secondo Alberto. Cani bagnati, e però sono due parole, Maurizio, anche se li mette attaccati sono sempre due parole.
5: Sì.
4: Sconcertante secondo Franco Viola. Queste sono le prime parole che vengono utilizzate.
5: Sì.
4: Allora, mandateci anche i vostri audio e spiegateci che cosa ne pensate.
5: Noi
4: allora,
5: del Tottenham giochiamo contro voi del Leeds stasera, è una partita importante.
4: Forza Leeds!
5: Quindi siamo contro Paratici?
4: No, io sono contro il Tottenham.
5: Ah, ok.
4: Poi, sai,
5: come mai a sorpresa così?
4: Perché non mi garba il
5: Tottenham? Sei per l'Arsenal?
4: No, neanche.
5: Crystal Palace?
4: No.
5: West Ham?
4: Sono per il Liverpool.
5: Millwall?
4: No, per carità di
5: no, Dio. No, sono, diciamo, tre squadre di Londra.
4: A Londra sono per il Leighton Orient.
5: Ah, Leighton Orient, perché c'è anche QPR, come
4: QPR,
5: diciamo,
4: QPR. È sparito anche QPR.
5: Fulcrug, come direbbe Loreto. Bene. Cherubini nel frattempo male, eh?
4: Cherubini male?
5: Sì,
4: Stefanino?
5: Perché
4: come mai?
5: Perché oggi non voleva venire a fare regia, perché chi ha detto, detto scandaloso il calcio di rigore che ci è stato dato contro al Tardini, contro di noi, che noi del Parma pareggiavamo 2-2, insomma, quindi non voleva venire qua perché era arrabbiato con la Lega Calcio.
4: Bene, allora Andrea Raccapricciante, Babbo sì. Viola Sciacquone, sì. Andrea da Milano Squacquerella, Angelo Strazianti,
5: no.
4: Perché no?
5: No, perché Squacquerella è troppo buono.
4: Matt dice dati nel bello, Gatti Fradici, dati nel muso per la coda, come direbbe Vezio Benetti, però
5: sì,
4: non è una parola.
5: Grande Veziolone.
4: Trionfante secondo Pongracic, citando qualcuno, concedetemi un po' di paura, io sono prosciugato, affranto, accasciato da questa stagione e per il futuro non nutro alcuna fiducia. Questo è Elia Jeremy Ammassa. Petalosi, bello Petalosi.
5: Petalosi
4: bello.
5: Sì.
4: Petalosi forse è già in orbita.
5: Alzala David, alzala, no?
4: Federer vuole vincere così. Marco dice nefasti, Lollo indegni. Sì. Insomma, comunque c'è un bel...
5: Però c'è
4: un,
5: voglio dire, comunque sia ci sono tanti apprezzamenti, mi sembra, no?
4: Beh, abbiamo detto che è un trionfo totale. Cioè, qualcuno si aspettava anche gli applausi a fine partita. C'è qualcuno, sì, quando ha visto che la curva rispingeva la squadra, ha detto ma come? Ora abbiamo raggiunto la salvezza, siete, non ci volete sotto la curva. C'è da dire una cosa, sono venuti sotto la curva tutto l'anno, proprio alla salvezza sono stati respinti, è divertente.
5: Io infatti ti devo dire che loro si aspettavano anche i caroselli a Piazzale Michelangelo e infatti sono rimasti stupiti alla Fiorentina perché non sono stati fatti i caroselli. Questo un po' dispiace perché comunque se lo meritavano, no? Il carosello trionfale, il paso d'onore, insomma, ecco.
4: Come mai?
5: No, è perché sai, tutto sommato 38 punti in 36 partite, voglio dire, nemmeno non è mica si possono fare tutti i giorni. Però ribadisco, io ora siamo un po' sull'ironia, però io personalmente dico grazie a Paolo Manoli perché comunque ha permesso a questa città di non fare una figura di, lasciamo perdere, colossale, che sarebbe rimasta incancellabile per tutta la vita, soprattutto nell'anno del centenario. Poi le strade si separeranno, mi sembra abbastanza evidente visto il traccheggiamento del signor Paratici, e quindi a maggior ragione ora deve cominciare un'altra storia e devono cominciare a fare i fatti e dirlo in maniera molto chiara, perché credo che questa città sia molto stufa, la stampa è molto stufa, tutti sono molto stufi.
4: Ma io ti posso...
5: Dici di no? Siamo tutti sereni?
4: No, non siamo sereni, ma io penso che bisognerebbe alzare le marce, visto che ora c'è, anzi, visto che ora c'è il Giro d'Italia, ieri il grande Cristiano dalla Bulgaria ci ha raccontato,
5: Piccinelli,
4: il nostro grande Cristiano.
5: Pensavo che Cristiano fosse libero, magari da una
4: mano. Ma è andato anche lui a vedere il Giro d'Italia, dici, in Bulgaria? Può darsi.
5: Ma se va a Bergamo, poi torna e si ferma a Bergamo.
4: Comunque, fanno come vuole, non me ne frega nulla di che fa giunto.
5: Della Pianese?
4: Detto questo, la Pianese sì,
5: 1-1
4: sì,
5: con Lecco,
4: grande montamiata sul tetto del mondo, io sono felice.
5: Pianese e Grassia sono le uniche note felici insieme all'Arezzo di questo anno della Toscana.
4: E, detto questo, mi hai fatto perdere il filo come sempre. No, detto questo,
5: non te lo ricordi più.
4: Non me lo ricordo più. No,
5: non era forse così importante.
4: Mi sembra, ma che mi mandi in ciampanella, cioè mi fai dire delle cose senza senso. No, dicevo che questa squadra che ora bisognava avere, speravamo almeno di avere già qualche minimo appiglio di certezza in più, invece dando, dopo un po' di ironia che abbiamo usato in questo inizio di trasmissione, ma te, no?
5: Sì.
4: Te,
5: io,
4: che stai lavorando in modo alacre per portarci il nome del nuovo allenatore.
5: Questo è solo il tuo punto di vista.
4: Il mio punto di vista è che vale più degli altri, soprattutto in questa trasmissione.
5: No, io parlo questa struttura.
4: Ma in questa trasmissione vale più degli altri. E, mi dici, allora, si è detto Vanoli, ieri l'abbiamo visto un po', non dico nervoso, ma si voleva levare qualche sassolino.
5: Sì, perché...
4: Ah, ecco cosa ti volevo dire. Hai detto, siamo stufi, no?
5: Sì.
4: Bene.
5: Sì.
4: Sei sicuro? Cioè, perché io sono stufo, e sono sfinito, sono svuotato da questa stagione, sono amareggiato, sono incazzato, sono preoccupato. Tutti gli iato che puoi metterci, metticeli, perché sono veramente in difficoltà. Io, Pietro, va bene? Però che ci sia tutto questo, cioè a me non è che mi sembra.
5: Tu dici, va bene così.
4: Ma va bene così.
5: Ormai abituati alla mediocrità.
4: Hai visto a Milano, gli hanno fatto la coreografia contro Furlani, cioè hanno scritto a tutta curva vattene. Ora, io non dico che bisogna prendere lo stesso esempio, eccetera. Mi aspetto contro l'Atalanta sicuramente che il pubblico abbia un modo di porsi nei confronti della squadra di un certo tipo, ma anche, ti hai detto, anche la stampa è stufa. Va bene, se lo pensi, Io non lo penso.
5: No,
4: cioè io penso che siamo sempre qui ad accompagnare questa mediocrità.
5: Ma io
4: guarda, colpo ferito.
5: Credo tu
4: anche
5: mi...
4: perché qui c'è, sì. c'è, si è dato sì. anche del credito a Giuseppe Commisso. Cioè, che a me, per carità, è presidente, uno gli porta il rispetto perché sì. è presidente, poi finisce lì. Cioè io il credito alla famiglia Commisso glielo ridarò quando mi faranno vedere che effettivamente le vogliono fare queste cose, perché sì. certo Paratici è una scelta per far vedere che vogliono sì. fare bene, ora ora è il momento di dire la famiglia Commisso vuole mantenere la proprietà della Fiorentina, ora è il momento in cui Ferrari, che è il presidente in pectore di questa società, si prenda la briga di parlare ai tifosi senza la stampa, della stampa non me ne frega un cazzo, voglio che loro prendano, si prendano le palle, mettano in campo quello che devono mettere e dimostrino effettivamente di tenere al rilancio di una squadra come la Fiorentina, altrimenti Rizzitelli e Andersen, è arrivato il momento Ruggero. Che la piazza glielo spieghi, perché tanto se devono rimanere a fare le cose tanto per fare, tanto per risultare per una salvezza infame come quella che siamo riusciti a strappare quest'anno,
5: piace, si piace.
4: No ma è la verità,
5: no, ma io guarda,
4: è la verità, è la verità, saliamo sui pedali e iniziamo a dirglielo che non è più cosa, non si può più vivere in questa mediocrità.
5: Bravo.
4: Poi che la piazza si debba prendere la responsabilità di sapere che la Fiorentina negli ultimi 25 anni è stata una squadra che alternativamente ha avuto qualche successo in campo internazionale di partecipazione, ma che poi non vince niente da 25 anni e che da 17 sì. anni non fa la Champions e che da un decennio e passa non fa l'Europa League, si deve prendere anche noi coscienza di questo. Ma proprio perché si deve prendere coscienza di questo, dobbiamo chiedere alla proprietà, alla società, ai giocatori, all'allenatore che verrà, a tutti, che la Fiorentina interrompa questa fase di mediocrità infinita che ci ha rotto le palle.
5: Guarda, io ieri sera stavo per scrivere sul mio profilo WhatsApp, me l'ha presa
4: via?
5: No, e devi restare perché poi all'11 e mezzo vo via.
4: Sono
5: io
4: già svuotato.
5: Viene il nostro direttoraccio all'11:30
4: sì,
5: ce la farà?
4: Dice sì.
5: Lo sai che ieri sera in televisione mi sembrava sempre più Harrison e sempre meno Tommaso Loreto e sempre meno, per esempio, diciamo, Pirati dei Caraibi. Io questa cosa l'ho notata ieri sera.
4: Beh, avrà preso un'altra strada.
5: Però Cipro contro il Larnaca, come sarebbe stato? Lui arriva al galeone.
4: Certo, bello.
5: No,
4: bello.
5: Volevo dire che ieri mi era presa la voglia di scrivere sul profilo WhatsApp del Cecca, perché lo sapete, io i social sono abbastanza negato, eccetera, che... 3 salvezze in 7 anni, bene ma non benissimo, no? Nel senso, era un modo per dire che io mi ricordo da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, e purtroppo siamo ripartiti un'altra volta da dove si era cominciato, cioè dalla salvezza, una salvezza sofferta, una società che ha fatto tanta fatica. Guarda, io ieri ho ascoltato anche Luca Calamai, no? Che raccontava a fine partita, dice: presidente, deve prendere un aereo e venga qua e ci spieghi il progetto sportivo. A parte il fatto che ti do una notizia, fino a settembre non verrà. Prima e seconda cosa da dire e puntualizzare. Però a Luca gli voglio dire in maniera molto affettuosa: Luca, ma è meglio che stia là, perché se lui viene qua non dice nulla uguale.
4: Larnaca?
5: No, cioè, è inutile, Luca, che tu dica che lui deve venire qua a spiegare il progetto sportivo, quando in realtà lui dice che bisogna ringraziare tutto il mondo, voglio dire, addirittura l'Europa, perché ci ha dato la possibilità, comunque un sostegno morale, eccetera. La Fiorentina non può avere un presidente che dice queste cose. Lo può avere dal punto di vista della proprietà, perché chiaramente la proprietà è importante, però non gli facciamo dire certe cose, perché se lui dice queste cose qua, la sua presenza, secondo me, a Firenze

0: per una carriera, perché è quello più fresco, più giovane, che è arrivato il 4 di febbraio. E lui oggi, naturalmente, avendo questi mesi, avendo imparato come è la Fiorentina, e secondo me, ahimè, forse se l'aspettava anche un pochino meglio rispetto a quella che ha trovato, e cercando di aver capito un po' anche i fiorentini, che non sono per niente soddisfatti, è chiamato a un'impresa titanica, quasi superiore a quella che è stata realizzata da Paolo Vanoli. Perché oggi qui nessuno crede più a nessuno. Quando vengono dette delle frasi dici vabbè tutto quanto eccetera, perché ormai il clima è questo, e quindi ora devono dire le cose ma rispettare quello che viene detto. Ecco perché ti ripeto che secondo me, al di là di chi è la proprietà oggi della Fiorentina, non deve parlare nessun altro, ma deve parlare solo Paratici. Se poi iniziano a parlare il presidente Alessandro Ferrari, tutto, a me va benissimo, posso fare anche le conferenze stampa, posso fare anche dei convegni internazionali, ma personalmente io oggi do fiducia solo a Fabio Paratici. E anche lui è sub iudice, per quanto mi riguarda.
1: Deve meritarsela.
0: Perché io ho visto delle cose non da Paratici in questo periodo. E allora occhio, nel senso, signor Paratici, che sei secondo me uno dei migliori direttori sportivi in circolazione, dimostrami che ora puoi ribaltare questa società. Perché da qualche situazione di mercato che ho visto da gennaio ad oggi non mi sei piaciuto. Quindi ci sta, perché è la prima fase, ma oggi tira fuori la classe che c'è in te.
1: Detto questo, io non sono totalmente d'accordo sul fatto che tutte le responsabilità se le debba prendere Paratici. Io sono dell'idea,
0: beh, è l'unico di calcio,
1: quindi quando si parla di calcio ci mette, ovviamente si deve mettere di mezzo Paratici, ma siccome la società è in mano a una famiglia che ha deciso di dare a un dirigente la propria fiducia, e questo dirigente è Ferrari, te dici no, Ferrari non deve fare, no, Ferrari o si prende la responsabilità di fare quello che gli è stato detto di fare, ovvero il direttore generale, fondamentalmente il presidente, dove può anche dire ragazzi, io da ora in poi parlerò di stadio, parlerò di investimenti, parlerò di marketing, ma il calcio ora passa tutto da Paratici. Io lo vorrei sentire anche questa cosa, perché questo è uno dei grandi teorie del complotto che sta vivendo adesso a Firenze, il fatto che ci siano dei dirigenti che dentro la Fiorentina non lasciano proprio carta bianca al direttore sportivo. Ecco, allora, siccome le teorie del complotto spesso non ci azzeccano, però rompono i coglioni, allora bisogna prendere e iniziare a dire no ragazzi, quello che sta circolando sono tutte minchiate, Paratici farà le sue scelte, sceglierà l'allenatore, sceglierà i giocatori, noi gli daremo degli input e lui farà quello che vuole, perché il direttore di calcio è lui. Questo va detto, questo va fatto, perché altrimenti in una piazza come Firenze, che è piccola e bottegaia, la voce che passa dal tizio a me, mi arrivano messaggi tutti i giorni di roba arraccapricciante, di gente che giustamente sente la voce sui social, e Twitch c'è quello, e YouTube c'è Caio, e in via di Neri c'è un altro, e davanti allo schiacciavino c'è un altro, e quello io non ne posso più di queste cazzate. Allora l'unico modo che si può fare è che, no, è la verità,
0: lo Niccolò, schiacciavino dove rimane, scusa per curiosità,
1: in Santa Croce, un altro posto,
0: proprio ero
1: un bel posto,
0: sì, no, posto, si
1: saluto Lorenzo,
0: no, era per
1: grande
0: capire,
1: Pippo Fiorini,
0: no, era perché
1: no, mi è venuto lo schiacciavino, sì, no, perché sono amici, va,
0: no,
1: bene,
0: io
1: gli ho fatto un po' di pubblicità,
0: no, me ne hanno parlato, in realtà me ne hanno parlato bene, però non sapevo dove era, ecco,
1: va bene, era per dire, però okay. Per dirti, cioè, che qui anche loro, se non si mettono in testa che il fatto che le voci si possano rincorrere di uscio a bottega, da bottega a supermercato, dal mercato a ortofrutta, da ortofrutta a macellaio, non se ne cava più le gambe. E questo comporta anche un abbassamento del livello giornalistico, e lo dico mettendomi nel mezzo, che è pericoloso, pericoloso. Ma questo è anche figlio dell'atteggiamento con cui la Fiorentina tratta con la piazza, che sia essa i tifosi e che sia essa quella dei giornalisti, perché loro lasciano detto e non detto qualsiasi minchiata. E allora queste cose non fanno bene alla piazza, non fanno bene. Allora uno si prenda la briga di spiegarci come funziona. Ferrari è il presidente o non è il presidente? È il direttore generale in facente funzione del presidente o non lo è? Decide Catherine o decide Giuseppe? Decide Paratici o decide come si chiama? Gioappio o decide Mark Stefan? Diteci come dobbiamo rapportarci con queste decisioni, perché adesso è il momento di alzarsi sui pedali, perché la Fiorentina ha fatto il pezzo di salita e l'ha portato al Gran Premio della Montagna, che è la salvezza, che purtroppo ha trasformato la Fiorentina in un Gran Premio della Montagna, perché altrimenti sì, la salvezza era una passeggiata a Ostia Mare, visto che torniamo sempre su quel tema.
0: Colori sociali,
1: ma adesso c'è le tre cime di Rogoredo,
0: no,
1: come si chiama?
0: No, Rogoredo no, di Lavaredo.
1: Di Lavaredo, sì. Vedi, io
0: no, Rogoredo
1: sempre,
0: c'è un'altra roba. C'è un altro, sì, c'è un giardinetto,
1: ecco,
0: in
1: allora,
0: zona.
1: Siccome c'è le tre cime da

0: da scalare, sì. E allora si inizia a far spiegare come si salza sui pedali, perché a me mi sembra che qui siamo tutti sui sellino e nemmeno una bicicletta da corsa, e questo mi sembra che sia la cosa più pericolosa.
1: Perfettamente d'accordo, senza metà con te.
0: Bene, allora mandiamo un audio, poi faccio un po' il pari.
1: Forza Kerub, forza.
2: 720 km,
1: sì,
2: con mio figlio, per fargli rivivere qualche emozione della Fiorentina che ci aveva da piccolo. Ovviamente non ci sono riuscito, a fine partita mi ha detto: papà, c'è sta pure il tennis, se volevamo condividere qualche sport, c'è sta il tennis, c'è sta il rugby. Mi piacere sto scempio mai più. E c'ha ragione. C'ha ragione. E io sono avvilito e sono vuoto, sono proprio vuoto.
1: Lui di Roma, vuoto. Si sente.
0: No,
2: ma di Roma. Sono vuoto, Pietro. Sono vuoto.
1: Non ti preoccupare.
2: Vorrei strillare a pure rasa, non ce la faccio.
0: Capito, ma guarda, la sensazione che è molto diffusa è proprio di questa sensazione di essere svuotati da ciò che abbiamo vissuto. Allora,
1: guarda, Pietro, io
0: si
1: vorrei
0: solo con l'entusiasmo. Sì. L'entusiasmo come si cavalca, però? Con le scelte chiare, sì, nette, decise, che
1: ma
0: non ci sia nessuno.
1: Subito, ma certo, stare a parlare, cioè, vuol dire, il traccheggiamento è figlio del nulla. Cioè, quando traccheggi, alla fine, me lo dici sempre anche te a me, no, Pietrona? Dici, Nick, te c'hai delle idee, però poi non le porti avanti perché tu cominci a calcolare 164 conseguenze. Io penso che questa volta invece tu mi abbia dato un grande consiglio che io porterò avanti in maniera concreta, decisa e determinata. Quindi a maggior ragione hai convinto me, e quindi bisogna convincere anche loro.
0: Vai.
1: E quindi no, io ti ringrazio perché comunque perché io ti do sempre le cose giuste, quindi quando tu me le dici io bisogna te le riconosca. Io guarda, ho deciso di fare una cosa: compro la DeLorean.
0: Bello.
1: Compro la DeLorean e faccio sta promessa ai tifosi della Fiorentina: vado a vedere i prossimi 10 anni e poi torno indietro. Ecco, e spero di portarvi buone notizie, se no facciamo gli autogol che sono andati a vedere dell'Italia al mondiale, non ci siamo più ritornati. Ecco, quindi compro la DeLorean e per avere la certezza che purtroppo io non vedo grande luce secondo me con questa proprietà. Lo dico chiaro e tutto, lo dico ora che non ci sono naturalmente retroscena, non ho fiducia, io non c'ho più fiducia. Spero solo che Paratici faccia qualcosa di buono, ma per me, per fare una grande Fiorentina, ci vuole altro.
0: Guarda, tra l'altro, la prima cosa che dovrà fare Paratici, sì, che non è una scelta, non è una cessione e non è un acquisto,
1: sì,
0: è comprare permettere computer. Quello sono azzi,
1: no,
0: sua. Permettere alla Fiorentina di recuperare credibilità agli occhi dei professionisti.
1: Vero.
0: Perché una cosa che mi hai raccontato anche te, ma io sono della stessa lunghezza d'onda, perché parlo anch'io con direttori meno importanti di Carnevale, per l'amor di Dio, il migliore del mondo, quindi lasciamolo, anzi,
1: Giovanni,
0: flettiamoci,
1: bravo, cioè,
0: numero uno non c'è nessuno,
1: Palmieri,
0: non
1: miglior
0: c'è
1: direttore
0: nessuno
1: sportivo del mondo, guarda, Sassuolo,
0: quelli con cui parla Nick sono i numeri uno, quelli parlo io sono i numeri sette.
1: No, vabbè,
0: allora,
1: 4,
0: i miei
1: 5.
0: Numeri sette mi hanno detto che la Fiorentina purtroppo, anche agli occhi dei professionisti, senza fare nomi, ha portato, insomma, in questo momento non ha quell'attrattività, come cavolo si dice, quel feeling con
1: il
0: i professionisti o il mondo del calcio che aveva qualche anno fa, anche nel corso dell'era commisso. La verità è che adesso la Fiorentina si deve riconquistare questo tipo di status agli occhi della gente che fa calcio, quindi degli allenatori, dei calciatori, dei dirigenti altrui, perché in questo momento la Fiorentina è vista da fuori come un qualcosa di scoppiato, esploso, senza capo né coda. Quindi il primo il compito, che è forse il più difficile, perché secondo me poi tutto il resto viene da sé, è la credibilità di un gruppo di lavoro, di una società. Non basta più dire fuori da Firenze ma noi ci sai Viola Park, inteso come professionisti, sì. Non basta, perché non conta nulla avere Viola Park se non lo sai utilizzare, non conta nulla se c'è confusione ogni 3x2 va tutto a carte 48. Allora la Fiorentina, che quando ripartì tutto con Montella, con Masià e con Pradee, non aveva questa perdita di credibilità che ha oggi va ricostruita da capo.
1: Io guarda, non voglio fare dietrologia, ma se analizziamo la famiglia della Valle, la proprietà della Valle in questa proprietà oggi non c'è partita, eh. Non
0: sì,
1: c'è
0: della Valle
1: partita.
0: Hanno avuto le loro colpe,
1: hanno le loro
0: enormi.
1: Colpe, ma non c'è partita dal punto di vista, diciamo, di quello che c'è stato. Non c'è partita, diciamo, i primi sette anni di Della Valle confrontati ai primi sette anni della nuova proprietà, non c'è partita. Ma il fatto che uno parta piano non è detto che poi possa superare e migliorare, ma allo stato attuale non c'è partita, con tutti i limiti, i difetti e le complicazioni che possono aver avuto i Della Valle e tutto quanto eccetera. Ma ragazzi, con loro si sono visti giocatori veri, e ancor prima, anche con tanto bistrattato Vittorio e poi ha fatto tutta una serie di confusione eccetera eccetera, sono passati giocatori veri da questa squadra. Ecco, quindi io dico, ora come ora non c'è partita. Io mi auguro che si possa dire tra 2-3 anni, primi 7 così e così, ma questi prossimi 3 sono stati migliori dei 17 anni della Valle.
0: Allora, proviamo a fare un attimo il pari con le notizie, facendo un attimo di recap, come direbbe Marco Conterio, di quello che abbiamo visto.
1: Tra l'altro c'è la notizia, Poesio del Pavia a 38 anni lascia il calcio.
0: Come si fa?
1: Non lo so.
0: Si manderà il nostro Erne.
1: C'è l'Arsenal sopra.
0: Ah, c'è l'Arsenal.
1: C'è l'Arsenal e Manchester che hanno cercato in tutte le maniere di prenderlo.
0: Va bene. Allora, detta la solita mischerata delle 10:30, ce la facciamo a fare il punto su quello che è accaduto negli ultimi giorni? Perché ieri Vanoli ci ha confermato ciò che ci avevi detto anche te, cioè che un primo incontro fondamentalmente c'è già stato. Le parti, secondo me, si sono chiarite, nel senso chiarite.
1: Sì.
0: La parte di Vanoli si è chiarita verso la Fiorentina, ha detto: io quello che mi avete chiesto di fare l'ho fatta. Ora la decisione è in mano a voi.
1: Sì.
0: Quello che ho capito è che la Fiorentina non gli ha dato una risposta.
1: No, niente, cioè voglio dire, io credo che ci siano stati un paio di incontri nei quali si è anche parlato un po' di questione tecnica, però poi si rimanda l'appuntamento alla prossima, aspettiamo la salvezza, poi il senso è questo. Allora io dico, è normale, no, che se tu volevi parlare in maniera molto più concreta del futuro, a quest'ora avresti detto: oh, Paolo, noi vogliamo costruirlo con te, poi rivediamoci, si parla un attimo della squadra e si parla anche del contratto, che credo sia l'ultimo dei problemi, perché non sarebbe certo quello l'argomento di discussione, cioè il contratto di Paolo Vanoli di un anno, due anni con la Fiorentina. Insomma, abbiamo dato 3 milioni a Pioli, a proposito penso che entro l'estate ci sarà la risoluzione, troveranno un accordo, stanno già parlando,
0: una buona uscita.
1: Esatto, però quindi non è quello il discorso. Evidentemente Parati ci sta facendo altre valutazioni, è chiaro che sono in discesa le possibilità della permanenza di Paolo Vanoli in maniera anche abbastanza importante. Grosso, se ascolti tutti quelli che lavorano nel mondo del calcio, direttori, allenatori fermi, procuratori, intermediari, ferramenta, tabacchi, tutti sanno che in pole position c'è Fabio Grosso. Poi, se naturalmente riescono a fare qualcosa di diverso, evidentemente ma io, guarda, il traccheggiamento di Paratici lo condivido da una parte, perché è giusto che lui, per fare la scelta dell'allenatore, non è che deve prendere,
0: no,
1: lo fa domattina perché se no faccio la volata,
0: certo,
1: perché così almeno prendo l'allenatore. Però, tanto, cioè, digli a Vanoli che hai deciso di andare su un'altra direzione. Intanto si è messo un punticino e si va avanti sul resto. Io credo che lui voglia aspettare di vedere, perché ci sarà un giro molto interessante tra direttori, allenatori, e io vedo tanto, tanto movimento. Allegri va via dal Milan, non c'entra Allegri con la Fiorentina, però Allegri va via dal Milan, Conte è in rottura con De Laurentiis, Paladino va via dall'Atalanta,
0: Italiano
1: potrebbe non restare a Bologna, ci sono delle situazioni. Sarri andare via dalla Lazio, Gasperini ha vinto lui, perché sennò rischiava anche lui, no? Cioè, tra lui e Ranieri, poi alla fine ha vinto lui. Quindi c'è un grande movimento.
0: Io 2 mesi fa dicevo che sarebbe stato un casino degli allenatori le prossime estate, mi dicevano: ma che dici, tutte le panchine delle squadre forti sono prese. No, alla fine gli unici che sono certi di restare sono Spalletti e Chivu.
1: Sì, Spalletti delle bighe,
0: e Gasp.
1: E Gasp,
0: Spalletti,
1: sì.
0: Fabregas non lo metto tra le bighe.
1: Sì, perché anche Grosso a Sassuolo, se non è la Fiorentina, magari può essere l'Atalanta, può essere un'altra squadra, forse anche Runia, Icia, Udine, non lo so, magari potrebbe rimanere. Per cui è normale che lui faccia anche le sue valutazioni. Si dice di Iraola, per esempio, so che Goretti ha fatto un bel giro tra Spagna, Portogallo e Francia, è andato a vedere i giocatori, quindi comunque sia il movimento c'è, però poi bisogna mettere, soprattutto bisogna partire prima dall'allenatore e poi dai giocatori, quindi la voglia di fare c'è. Non si è capito quanto è il budget, io ho cercato di chiederlo per capire, perché secondo me è importante, perché dal budget passano anche le ambizioni, perché se te c'è 10 milioni a spendere,
0: certo,
1: diventa dura poi dice raccontare alla gente si vince lo scudetto. Cioè, si può fare una volta ogni 100 anni in Leicester, ma poi non risuccede. Quindi c'è tutta una serie di situazioni che devono essere chiarite e che loro devono naturalmente valutare. C'è il futuro di Ken, che comunque è appeso a un filo, mi sembra che Gudmundsson sia il caso di venderlo, perché purtroppo, tanto sono sicuro che Gudmundsson andrà via di qui e farà bene, perché comunque qui non si è mai creato un feeling. Io non ho capito per quale motivo lui non sia mai riuscito, eppure gliel'hanno dato un po' tutti le chance, devo dire. Forse all'inizio l'unico rammarico può essere Palladino, che ha deciso di puntare su Ken e non ha puntato su di lui, però alla fine ha avuto ragione Palladino, perché Gudmundsson, insomma, non è che l'anno scorso abbia dato, quest'anno ci ha provato prima Pioli, ci ha provato Vanoli, hanno fatto giocare quasi sempre, insomma, non è che è mai stato messo in discussione, eppure le prestazioni sono quelle. Devi cambiare a centrocampo qualcosa, dovrai cambiare qualcosa anche a livello difensivo, e quindi è una squadra, secondo me, da ricostruire almeno per tre quarti, cioè 4-5, posso rimanere in 4-5, ma 6-7 titolari nuovi vanno messi in questa squadra. E quindi come li metti? Li metti vedendo delle cessioni, impegnando ulteriormente la società in un esborso economico, con un prestito con obbligo di riscatto, prestito con obbligo di riscatto, e poi ci si ritrova altri debiti su debiti.
0: Ieri ufficiali due riscatti, eh?
1: Sì, beh, quello di Fabiano e di Brescianini. Sì, però per
0: 30
1: esempio,
0: milioni.
1: Brescianini,
0: quasi,
1: secondo me, è un giocatore che nella Fiorentina del prossimo anno una mano la può dare. Ecco, questo sì. Poi si può discutere se 13 milioni sono pochi o tanti. Sicuramente sono tanti quelli di Fabiano.
0: Ascolta, ma secondo te, visto che ho letto anche stanotte Mario Tenerani lo scriveva su Firenze Viola, ci sta che la questione del procrastinare un po' la scelta dell'allenatore, come si diceva prima, che deve essere una scelta attenta e consapevole, possa essere dovuta anche al fatto che sta cercando di capire qualcosa all'estero? Cioè, secondo te è plausibile che Paratici possa anche provare a scegliere un nome medio-alto all'estero? Poi se gli dicono tutti di no, chi è?
1: Il Lucaccione.
0: Ciao Lucaccione.
1: Salutiamo il Lucaccione in diretta. Mi chiama Sena. L'altro giorno ho fatto pubblicità anche dai benzinai al Lucaccione. Ma sta facendo delle valutazioni, è evidente.
0: Sì, ma allora, dico, sì. Te pensi ci sia una percentuale dall'estero?
1: Io una percentuale dall'estero me la lascio, perché cioè, beh, lui ha bloccato Grosso, perché Grosso comunque per me lui l'ha bloccato. Io anche ieri ho fatto un po' di telefonate nella mia società, Nero Verde, naturalmente, di appartenenza. Senti, io sono un Nero Verde,
0: la prima telefonata è quella,
1: esatto, Nero Verdi, siamo noi, siamo forti, siamo grandi, e comunque loro sono consapevoli che possa andare via Grosso. Ecco, io non lo so se è la Fiorentina la squadra nella quale poi Fabio Grosso andrà a allenare l'anno prossimo, però è evidente che se lui prende ancora tempo sul discorso, cioè se no si sarebbe sentito qualcosa di più su qualcosa in entrata a livello di allenatore da parte della Fiorentina. Quindi io credo che lui stia valutando anche qualche ipotesi estera, che peraltro sono abbastanza complicate, però cioè, allora io dico, se te
0: sì, mi sembra tipo Terzic, cioè, mi sembra sia andata all'Athletic Bilbao,
1: sì,
0: non so se capisco,
1: sì,
0: cioè,
1: Iraola se va al Crystal Palace, che vuoi dire?
0: No, ma dico, è un momento in cui in realtà allenatori capaci all'estero da poter anche provare a intrigare ci sono, forse bypassando anche questo scredito che la Fiorentina si è trovata a dover fare i conti a livello italiano professionalmente parlando.
1: Sì,
0: cioè,
1: però vedi, cioè, allora, secondo me, al di là di Iraola, di quello e di quell'altro, bisognerebbe per Firenze in questo momento portare Sarri. Diciamo le cose come stanno. Bisognerebbe portare Maurizio Sarri, perché Sarri porta con sé entusiasmo, porta idea di rilancio, porta idea di uno come noi, come la pubblicità di Viviano. Ogni mercoledì, com'è Pietro? Uno come noi, sai chi è il cucino di cuore? Ciao, sono Emiliano Viviano. Questo. Ecco, ciao, sono Maurizio Sarri e vengo a allenare la Fiorentina. C'è bisogno anche di questo. Però poi dopo c'è il discorso, e se poi se Maurizio Sarri comincia a essere un po' entrante, comincia a dire quello, comincia a dire quell'altro, ma queste cose qui, ragazzi, cioè secondo me anche strategicamente a livello iniziale sono utili per ricostruire, per cui però alla fine io ho la sensazione che Sarri non abbia possibilità di venire alla Fiorentina. Allora, per portare entusiasmo, devi cominciare ad andare a pescare il profilo, perché anche Grosso è inutile stare a girarsi intorno, non scalda la piazza, non scalda
0: nell'immediato, non scalda.
1: Poi io sono dell'idea che poi Grosso sia bravo,
0: sono
1: però,
0: risultati
1: però,
0: che scaldano.
1: Sono risultati, non scaldano in tutto quanto, cioè, però qui siamo afflosciati e nell'afflosciamento generale bisognerebbe anche dare una è come quando sei in un posto dove dici sempre la solita cosa, la solita routine, ti fai due palle così, hai bisogno di uno stimolo diverso. Dice, guarda, c'è da imbiancare la sta. A sorpresa c'è da imbiancare, perché di solito siamo stati sempre a
0: vieni
1: fare
0: te?
1: No,
0: okay.
1: Ho dato una ritoccatina al muretto, Pietro, praticamente
0: capolavoro?
1: Trovo la borraccina.
0: avrò una Borracina,
1: sì,
0: subito.
1: Sono a posto per il presepe per l'anno prossimo, però insomma, comunque sì, l'obiettivo era andare un imbiancato. Invece Borracina di livello.
0: Bene.
1: Quindi serve anche questo. Però ora aspettiamo, tanto io credo, come ti ho detto l'altro giorno, guarda, c'è movimento, la situazione. Ora siamo arrivati, come quella frase tipica toscana, alla porta con sassi.
0: Alle porte con i sassi.
1: Quindi nel giro, secondo me, di 48 ore è normale che a Vanoli, ora sono due giorni liberi, entro mercoledì gli diranno qualcosa, perché sennò sarebbero ridicoli a non prendere in considerazione questa situazione qui. Bisogna dare a Vanoli il suo ringraziamento, nel caso della Fiorentina, e gli dica: guarda Paolo, grazie, ma noi si decide di andare avanti in un'altra maniera.
0: Secondo te Vanoli che panchine potrebbe avere?
1: Vanoli potrebbe avere Bologna.
0: E gliel'ho detto a Tommasone Maschio nostro, ma
1: non lo vuole?
0: Non lo vuole.
1: Noi forever? Vabbè, e quindi nulla, però questo è un po' il discorso. Quindi entro 48 ore bisogna che loro dicano, anche per rispetto a Vanoli: guarda Paolo, questa è la situazione. Anche perché, vedi Pietro, quando io ti dico la gestione societaria, ma questo è un errore ha fatto anche Cristiano Giuntoli, e questo mi sorprende, gliel'ho detto anche a Cristiano, e mi sorprende anche di Paratici, perché cioè lui voleva far fuori Allegri da 4 mesi, va bene? Tutti sapevano alla Juve che Allegri non sarebbe rimasto, e Giuntoli faceva finta che invece no, ma vediamo eccetera eccetera. Ma Allegri non è mica stupido, cioè l'aveva capito questa cosa, voleva solo che glielo dicesse. E lì gli ho detto: Cristiano, lì hai sbagliato, perché glielo dovevi dire, perché non c'è niente di male, perché se ti chiama Elkan per dire voglio cambiare l'allenatore e te ti metto a fare il direttore sportivo per cambiare l'allenatore, c'è niente di male. Voglio dire, vai da Allegri e gli dici: guarda Max, qui cioè secondo me,
0: ma è professionismo,
1: esatto, cioè arriviamo in fondo, troviamo il modo, però guarda, io vorrei cambiare l'allenatore, ma te lo dico invece. E Paratici sta facendo uguale con Vanoli, cioè, ma non c'è problema, perché Vanoli l'ha capito che comunque sia, se no l'avrebbero già riconfermato, quindi non c'è niente di male. Cioè, questa gestione non va bene, perché vuol dire ancora una volta non, secondo me, mettere la marcia giusta in tante cose. Per questo io sono anche sorpreso, perché poi oggi è inutile stare lì a dire no, ma sai, aspettiamo la salvezza matematica, poi dopo la salvezza matematica ancora c'è 2 partite alla fine del campionato, però sai, ora bisogna fare un punto, ora chiudono per ferie 10 giorni in Viola Park, si ritorna allora il 2 di giugno, no, ma il primo c'è la festa, cioè, della Repubblica, il 2 di giugno, allora facciamo il 3, cioè no, non c'è bisogno di nulla, perché qui è tutto chiaro, c'è solamente da ripartire. E quindi ecco perché mi aspetto anche dalla società un salto. E questo atteggiamento di Paratici, il traccheggiamento su Vanoli non lo accetto e non lo capisco, il traccheggiamento sul nuovo allenatore si può pigliare anche un mese, perché deve non sbagliarlo. Questa è la mia idea.
0: Emiliano da Colleferre, non da Roma, che ha chiamato perché si è offeso perché Niccolò gli ha dato del romano. Ciao Emiliano.
1: Ciao Emiliano.
3: Ciao, buongiorno.
1: Meno male non ti ho dato di Emiliano, perché comunque sia, vuol dire, almeno
0: so Emiliano
1: che...
0: è Emiliano, si chiama così.
1: No, oddio, non ho dato di Emiliano nel senso dell'Emilia Romagna, perché l'accento l'abbiamo indovinato.
0: Emiliano, no, non l'hai.
1: Vogliamo dire che non siamo nella regione Lazio?
0: Lazio non è Roma.
1: La regione è quella.
0: Ho capito. Cioè, te ti danno di Senese, ti incazzi, scusami.
1: Sì, a me mi danno il grullo.
3: Adesso vi dico una cosa prima di entrare nel dunque della mia telefonata, devo dire una cosa, ci avete ragione un po' tutti quanti, perché io comunque a Roma ci ho vissuto qualche un po' di tempo e quindi romano me ci sento, però Emiliano, il mio nome deriva dalla volontà di papà, che papà è nativo di Reggio Emilia, quindi io ho mezzo sangue, diciamo, appartiene
0: voleva dare,
1: però
0: una
1: non è un tifoso del Sassuolo, non è un tifoso del Sassuolo,
0: della Reggiana,
1: va bene,
3: no, ci mancherebbe altro. Papà simpatizzava la Reggiana, però del calcio francamente non
0: gliene fregava nulla.
3: e di fatti cioè, quando diciamo ci ha lasciato che non c'aveva una malattia del calcio, perché probabilmente se ce l'avesse avuta ci avrebbe lasciato molto tempo prima, insomma,
1: ecco,
3: lui stava
1: infatti
3: bene
1: avrebbe tolto la vita.
3: A livello di fegato stava bene, differentemente dal suo figliolo che soffre come ieri allo stadio c'ero con mio figliolo e ho sofferto le pene dell'inferno, perché ho mandato pure in vocale prima, però magari
1: sì l'abbiamo mandato,
0: l'abbiamo anche mandato.
3: Mi ero fermato a prendere il latte per la bimba. Vabbè, comunque io ho chiamato perché volevo approfittare di Nicolò, Pietro questa cosa ce la sa, io ci ho avuto una mezza informazione da un amico molto vicino all'ambiente laziale e volevo sapere proprio da Nicolò che ne pensava di questa cosa, e mo te la voglio dire.
1: Sì.
3: Allora, st'amico dice che praticamente ci sarebbe già un accordo di massima fra Sarri e Paratici, però niente può uscire fuori fino alla fine della Coppa Italia, perché Sarri non vuole rotture di scatole, a livello di concentrazione deve stare al 100% per la finale. Dopo dove che sta cosa potrebbe dovrebbe uscire in maniera ufficiosa e poi ufficiale. Beh, ecco, tu non so se sai qualche cosa.
1: Guarda, io
0: ti faccio rispondere, sì. Emiliano, perché siamo un po' di corsa. Io t'abbraccio.
3: Ciao,
0: Emiliano.
3: L'ascolto per radio.
0: Grande Emiliano. Ciao.
1: Io sarei molto felice. Io sarei molto felice se questa cosa venisse concretizzata o ci fosse, perché comunque lo sappiamo tutti, no? Quello che vuol dire Sarri allenare la Fiorentina. Poi anche, ho visto anche su Sarri qualcuno dice no, però è in fase calante. Sì, fase calante, tant'è che insomma con uno stadio vuoto, con un casino dalla mattina alla sera tra presidente Fabiani e lui, con tutto questo caos, tutto sommato li ha portati in finale di Coppa Italia, smontandogli la squadra a gennaio, perché comunque gli hanno venduto Guendouzi, gli hanno venduto Castellanos, tutto un casino enorme. Lui sarà anche, voglio dire, nella fase non ascendente della sua carriera, ma dire proprio calante mi scappa un po' da sorridere su questa valutazione. I rapporti non sono idilli, diciamocelo chiaro e tondo. Maurizio ci è rimasto parecchio male, perché il modus operandi,
0: ma se lo chiama,
1: beh, se lo dovesse chiamare, però bisogna vedere se lui lo chiama davvero.
0: No,
1: perché,
0: certo, questo,
1: perché questo, cioè, secondo
0: l'importante
1: me
0: l'importante è che non, allora, si faccia un'altra pladeata.
1: No, no, ecco, cioè io penso che dipenda più da Paratici, ovviamente, da Sarri, nel senso che se poi Maurizio glielo dici, poi comincia a chiamare Aurelio Virgilio, Mariotto nostro Tenerani, Colissimo c'è Carinaccio vostro, e si comincia poi dopo a fargli tutti sentire, lui poi alla fine ci crolla, perché tanto gli fa piacere e ci verrebbe. Bisogna vedere però se il direttore sportivo è convinto, perché questo è fondamentale. Io su questo, guarda, sono dalla parte del direttore, nel senso che devi essere convinto della tua scelta, perché se te cominci a prendere un allenatore per comodo, per la piazza, poi cominci a non condividere, o fai il giochino delle tre carte, che poi magari usi quest'anno per poi andare da un'altra parte, cioè Paratici usa quest'anno per rilasciare tra virgolette la sua immagine alla Fiorentina e poi va da un'altra parte, cosa che però non credo, o altrimenti ci devi credere davvero nell'allenatore, se no diventa, se no poi tanto comunque sia la gente starebbe con Sarri e non con la società. Questo se lo debbano mettere.
0: Il pericolo è quello.
1: Il pericolo è quello,
0: c'è pericolo per loro.
1: Ma non ce ne importa più nulla.
0: A noi, figurati.
1: Perché noi sono 7 anni che corriamo il pericolo e ora che lo corrano loro il pericolo.
0: Buongiorno ragazzi, ma anche se si dovesse puntare ad un allenatore estero, su che livello si punterebbe non facendo le coppe? Chi verrebbe? Uno meglio di Sarri non lo trovi come competenze. Ciao da Max la gente. Anche Driver dice: oltretutto Sarri col suo background e conoscenze sul mercato sarebbe una garanzia sia per Paratici che per nuovi giocatori, sì, da contrattualizzare. Amici, Maurizione ha senso solo se poi gli fanno una squadra adatta, se deve essere solo un contentino per la piazza siamo da capo. Questo è Luca. Aquilani è di un'altra categoria rispetto a Grosso De Rossi, e al Sassuolo lo sanno, poi lo rimpiangeremo, lo diamo Fabregas e Arteta che hanno iniziato in A e in Premier da debuttanti, mentre qua abbiamo paura a ripartire con emergenti come Aquilani.
1: Senti Pietro, stai chiamando, io gli rispondo.
0: Ma che c'hai, Luca?
1: Lo chiamo, lo rispondo, aspetta.
0: Beh, rispondigli, noi mandiamo un audio, dai, intanto.
1: Ma Simone, sono in diretta alla radio.
4: Ciao Pietro, buongiorno Marco da Sesto. Allora, la parola è goliardica, perché non è stata una stagione goliardica, diciamo così. Per quanto mi riguarda, a parte tutto, voto 3, abbiamo fatto schifo a cominciare dalla Conference, ne abbiamo perse 5, però stamattina mi sono presentato con una maglia viola con scritto "ci dispiace" con la A maiuscola, perché ero circondato da tanti gufi, perché tantissimi volevano che noi si andasse in Serie B dai primi di novembre, invece abbiamo fatto schifo eccetera eccetera, ma l'avete preso nel saccoccio. Quindi arrivederci, forza viola, speriamo bene.
1: Goal.
4: E che t'ha a dire Pietro, un saluto e grazie della compagnia.
0: Beh, grazie a te del messaggio. Beh, sì, sicuramente l'unica soddisfazione è stata quella di chetare tutti quelli, dai bolognesi ai juventini ai romanisti, e ci volevano tutti in Serie B. Pace, gesto dell'ombrello per voi, pace per noi.
1: Pietro, ho fatto una scoperta clamorosa ieri a Grassi.
0: Sentiamo.
1: No, bisogna te la dire questa, perché ho visto ora l'immagine di Cobolli, no?
0: Gigli?
1: Sì, no, Cobolli Gigli no, è ex presidente della Juve. Cobolli, giocatore di tennis, lo sai che...
0: gioca a tennis Cobolli Gigli?
1: Esclusivo?
0: Non lo so.
1: Andato a segno?
0: Vai.
1: Ho scoperto, parlavo lì in piazza, no, con Claudio, proprietario dell'edicola, e allora si diceva, no, lui gioca a tennis, e gli facevo, ma te ora devi andare via, perché alle 3 c'hai l'allenamento con Sinner al Foro Italico, quindi te lo scherzo, una risata, poi la cosa è diventata seria. Dice, ma lo sai che la mamma di Cobolli è di strada in Chianti?
0: Ma
1: e ogni tanto passa anche di qui. Quindi intervistina secca, Cobollone nostro, l'amicizia con Bove, eccetera, eccetera. Quindi lui è romano, nato a Roma, però c'ha la mamma di strada in Chianti. Ci tenevo a dirtela perché se era di Grassi era un po' meglio, però va bene, guarda, tolleriamo anche
0: ma ha cambiato la giornata, guarda.
1: Lo so, Musetti Arsenal, chiusa?
0: Arsenal, sì, sì, sì. Nick, so per certo che a campionato finito ci sarà un incontro Paratici-Sarri, saluti Fabri da Firenze.
1: Io me lo auguro, ragazzi, io tanto se dovesse mai succedere sono disposto ad andare insieme a Pietro da Grassina fino al Casello d'Incisa passando per la statale.
0: Ma io che c'entro?
1: A camminare.
0: Ma perché?
1: Come vecchi?
0: Ma io non ci voglio
1: come
0: venire.
1: Giovani?
0: Non ci voglio venire.
1: Ho anche le scarpe da trekking per
0: vai,
1: te.
0: Tranquillo.
1: Ma come? Perché tu ci vuoi venire? Ma ti fa bene respirare l'aria buona?
0: Sicuramente, ma ci porta la
1: ci porta anche i cherub.
0: Pensate, non di lunedì, perché i cherub di lunedì c'ha un po' di problemi. Cobolli è nata a Firenze, non a Roma, dice Marco.
1: Ok,
0: da Catania,
1: però comunque la mamma stava a Strada Incanti, non so. Comunque lui ogni tanto passerà qua, per cui andrò a trovare.
0: Hai trovato qualcuno, gliene frega qualcosa? Incredibile.
1: Ho capito perché
0: cosa.
1: Voglio dire, perché ieri io sono rimasto male.
0: Ah, che
1: io lo sapevo.
0: Ah, pensavo fosse uscito dai fuori italico.
1: Questa è una grande esclusiva, eh? Esatto.
0: La filosofia o il metodo seguito per allestire questa squadra, procuratori che ti hanno fatto la formazione, non conoscitori di giocatori, calcio per talento, è stata completamente sbagliata. Il problema sta tutto qua. Qualsiasi allenatore non potrebbe far bene con queste basi. Va rivoluzionato
1: tutto.
0: Sono
1: d'accordo.
0: Vedremo se a Parati ci sarà permesso di farlo, Francesco Dalla Consuma.
1: Sono in grande serenità, tanto come avete visto, c'è la Roma, no? C'è il Milan, Furlani lo prenderebbe domani mattina, per cui nel caso in cui non gli fanno fare calcio lui rimane in piedi, ragazzi, il problema siamo noi, si rimane a piedi.
0: La Lucianina dice giustamente Cobolli non si chiama Gigli, non ci ha, ma si chiama Cobolli e poi c'è il Giglio tatuato.
1: Mi hanno detto sul collo, dietro
0: vedi?
1: Il collo.
0: Chiedi
1: a Luciana se ce l'ha tatuato dietro il collo, perché mi avevano detto.
0: Chi se ne frega?
1: No,
0: sì,
1: ma se
0: ce
1: la
0: l'ha,
1: lo
0: si,
1: sa,
0: si vede, sì, ce l'ha dietro il collo.
1: Ah, ecco, allora non lo sapevo.
0: Ocea Carini, fin già visto con Pioli, allenatore per accontentare la piazza.
1: Ma tanto
0: me.
1: Non lo pigliano Sarri in questo momento, almeno ora.
0: Ciao Pietro, ciao Nick. Io penso che a Paolo Panoli bisogna dire grazie perché eravamo davvero in una situazione tragica, non difficile. E lui, quasi sempre, senza il nostro giocatore più forte, ci ha salvato. Paratici ha un compito tosto: rimediare a tutti gli errori e ricostruire con De Gea, Fagioli, Ken e Sarri. Sempre forza viola, Stefano da Pisa.
1: Sì, anche Fagioli, però, bisogna tiratina d'orecchie, Fagio. Io ti voglio un gran bene.
0: Ieri ha passeggiato.
1: Appunto. Quindi Fagio.
0: Ma ieri gli hanno dato quello input. L'input del primo. Gli avevano detto, ragazzi, quando arrivai sotto porta, tirate fuori.
1: Sì, oddio, per la fettina.
0: Ma non
1: che
0: tirate
1: sicuro,
0: nemmeno.
1: Per la fettina che tira fuori, non si nemmeno. Cioè,
0: c'è stato
1: anche
0: come
1: naturale,
0: si chiama
1: ecco.
0: Vitigna un paio di volte, arrivavo sotto porta e tornavo indietro. Via, ragazzi, dai, se no davvero si fa per ridere.
1: We are the nothing.
0: Siamo in nulla.
1: Sì.
0: Per me, Paratici rimarrà molto poco a Firenze, dice Lorenzo. Ma non capisco veramente cosa sei venuto a fare. Un vincente come Paratici qui è una cosa che ancora non riesco a capire.
1: Allora, però, attenzione. Sul vincente, io lo sapete, cerco sempre di essere obiettivo nelle mie analisi. Allora, Paratici è un conoscitore di calcio eccezionale, eccezionale. Che sia un vincente è ancora tutto da dimostrare. Da solo, perché quando è stato da solo alla Juventus, non è che abbia fatto questi grandissimi risultati come nella prima parte dell'era Marotta Paratici. Perché Fabio Paratici ha bisogno sopra di sé di un general manager che possa, tra virgolette, anche guidarlo in certe direzioni piuttosto che in altre. Lui è un eccezionale talent scout, un eccezionale uomo di calcio che vede il giocatore anche potenzialmente, che vede delle occasioni di mercato, che è bravo a gestire le occasioni di mercato, però da qui a dire che è un vincente Marotta.
0: Vabbè, c'era anche lui,
1: dire.
0: Però.
1: Sì, ma lui...
0: E che fa? Ha vinto solo Marotta?
1: No, è un vincente da solo, no.
0: Ma da solo
1: vincono
0: nemmeno
1: Marotta. Tutti insieme.
0: Nemmeno Marotta da
1: sì,
0: solo.
1: Però vedi, l'unione
0: non
1: di
0: mi
1: Marotta...
0: risulta faccia 30 gol a campionato Marotta.
1: No, però mi risulta che dove è andato abbia vinto. Quindi a maggior ragione vuol dire che la sua presenza è sintomo di realizzazione. Ecco, lasciamo il mio amico Ciampolino, mi posso rispondere
0: no,
1: a lui?
0: No, basta. Allora, glielo spieghi a questa gente. È come tu passi le mattine a rispondere a tutti i tuoi amici di Grassi.
1: Lui tra l'altro, no, questo non è di Grassi. Tra l'altro mi relaziona per quanto riguarda la viabilità fiorentina.
0: Bene, lo salutiamo con una vigorosa stretta di mano e una pacca sulle spalle.
1: Sì. Quindi ti dico, è un grande uomo di calcio, però prima di dire che sia un vincente, lo voglio vedere da solo al comando totale, perché anche la Juve ha fatto fatica.
0: Certo,
1: la Juve ha fatto fatica da solo.
0: Anche se è l'ultimo che ha vinto, questo
1: certo,
0: bisogna dirlo.
1: C'è dubbio.
0: Allora, Cobolli sotto al Giglio c'ha scritto Sassuolo gol. Questo dice Simone. Se l'era Cobolli Gigli, l'era di Campi Bisenzio?
1: No.
0: Per i Gigli.
1: Ah, È vero, è bellina questa uscita a Prato Est.
0: Grappino, Prato Est.
1: Esci a Prato Est oppure fai
0: no,
1: passi
0: io non,
1: a
0: non ci vado, faccio prima.
1: Mai la ci va?
0: Neanche. Tutti comunque ti hanno infamato perché non sapevi che Cobolli era di Firenze.
1: Lo sapevo, no. Scoperto ieri grazie a Claudio dell'Edicola.
0: Claudio è nostro.
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Grazie di padel anche.
0: Ci siamo?
1: Scusa.
0: Quella di un piace Umberto Primo? O quella.
1: Ma sai che stavo pensando? Ma perché quell'orologio in piazza
0: quella
1: Grassi?
0: Quella della Marti o quella di Umberto Primo?
1: No, piazza Umberto Primo.
0: Sono due le edicole a Grazia.
1: Sì, hai ragione, quella piazza Umberto Primo. Però è bella anche quell'altra.
0: Ma certo, è una bellissima cartoleria.
1: Perché fanno tutte e due cartoleria. Cioè, quindi c'è
0: evviva!
1: Fanno finale andare e ritorno.
0: Sei un
1: no, sai che mi sono chiesto l'altro giorno? Ma come mai lo raccomodano l'orologio in piazza?
0: Chiedi al tuo sindaco.
1: Il ottone vostro?
0: Io, se ero sindaco, io ero già rimessa a posto.
1: Perché io infatti guardavo tutte le volte le sempre fermato.
0: Sarebbe stato anche un simbolismo diverso. Insomma,
1: sì, però no, l'orologio non funziona.
0: Prendiamo
1: la scala e mettiamo due pile. No, ma non te lo sei. Però io ci pensavo ieri mattina, ma perché non mettono due pile?
0: Sentiamo quanto stilo ci vuole per farlo ripartire. Sentiamo se vanno a comprare. Buongiorno.
1: Poi sale su.
0: Non ce la fa. Buongiorno ragazzi, concordo con quello che ha detto Pietro. La società si deve dare una mossa, c'è tutto da rifare. La piazza deve capire una volta per tutte chi siamo. Questa è Fiore. Fossi la società fiorentina, andrei a prendere Fenucci, che mi risulta essere in uscita dal Bologna.
1: Anche Sartori in uscita, allora tutti sono in uscita.
0: Tutti in uscita, sì. E qualcuno entrerà. Volevo chiedervi chi terreste per il prossimo anno, Massimo D'Abrozzi.
1: De Gea, Fagioli. De Gea, Fagioli sicuramente, Gosens sì, e poi un quarto ancora da scegliere, poi tutti via.
0: Tutti via?
1: Sì.
0: Ranieri?
1: Ranieri ci può stare. Anche Rugani, guarda terrei. Centrale di scorta.
0: Per fare che?
1: Per avere uno dietro.
0: Per su?
1: Più. No, Danielino mio.
0: Ha fatto nulla, non ha fatto
1: vabbè,
0: roba veramente.
1: Può succedere,
0: no, non può succedere perché se devi prendere un difensore pronto e fai la fine lì,
1: se no prendiamo Guido Meda. Tanto è libero.
0: Grande Guidone, libero di che? Non lavora più, non fa più nulla.
1: No, libero.
0: Ah, ok. Nick, quando ci sarà l'allenatore? Dice Paola.
1: Ma
0: Paola c'ha bisogno perché hai visto Pechino Express. C'ha bisogno di buone notizie. Riesci a dargli una buona notizia?
1: Quando riuscirò a dare una buona notizia.
0: Non mi chiamerò più Ceccarini.
1: No, infatti, io poi di solito giustamente io non ne prendo una, quindi a maggior ragione aspettiamo.
0: Ridicolo.
1: Gol.
0: Va bene. Allora andiamo in pausa, direi a questo punto.
1: Guido Meda 10:57 sarebbe tanta roba.
0: Esatto, dopo che si è pensato anche a Guido Meda come dirigente della Fiorentina, siamo
1: no,
0: a posto.
1: No, centrale difensivo.
0: Centrale difensivo. No, non ce la fa più però Guido, anche vabbè, se è in formissima,
1: Immagino arriva lì, attenzione! La te la fa.
0: Tutti in piedi sul divano. Va bene, sei veramente un cretino. Tra poco ancora con Niccolò Ceccarini, Pietro Lazzarini e la seconda ora di Chi si ompra, se ce la facciamo.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Ci vorrebbe la ricetta, dice Niccolò Ceccarini, ma sì, non per rimettere in piedi la Fiorentina, parlava di ricette mediche.
1: Comunque l'idea di Guido Meda vedo che sta cogliendo grossi proseliti.
0: No, Max
1: ha
0: detto io prenderei anche Nosotti come portiere, decidi te se va bene o no, il Noso
1: metterebbe molta simpatia e allegria alla Fiorentina.
0: Dai, che però non ce ne frega nulla.
1: Insomma, però come una squadra triste come questa,
0: capito, però
1: ci vorrebbero
0: risultati. A me potrebbero essere anche tutti più antipatici di questo mondo, se si vince qualche cosa me ne frega nulla.
1: E se no ci vorrebbe Gian Attasio.
0: Per?
1: Così no, Dio, ci vorrebbe Gian Attasio.
0: Va bene. Nick, ma non terresti nemmeno il calciatore più continuo e sano fisicamente di quest'anno? Non è un fenomeno perché è un incontrista, i piedi sono quelli, non credo che Baldini e Antoloni siano ripresi dalla piena. Non so di chi sta parlando.
1: Fazzini?
0: Però.
1: Non lo so, non lo so.
0: Dice
1: qual
0: nemmeno
1: è
0: il calciatore più continuo
1: buono
0: e sano fisicamente di quest'anno.
1: Ndur?
0: Non è un fenomeno perché è incontrista, forse Ndur. Sì, forse Ndur.
1: Ndur o
0: Mandragora, Baldini e Antonioni,
1: no?
0: Ndur.
1: Ndur, penso, sì.
0: Lo terresti Ndur?
1: Ma Ndur mi sembra uno di quelli non contaminati dalla negatività, quindi forse magari è recuperabile. Cioè, sono quelli no, che voglio. È come la batteria, no?
0: Sì.
1: Quando la puoi ricaricare, ecco, c'è qualcuno che batteria esaurita.
0: L'altro giorno c'era Dimitri Conti, tutto un programma,
1: sì,
0: e si parlava del centrocampo e si diceva: lui faceva, io Ndur lo terrei, Mandragora lo terrei, Fagioli lo terrei, Brescianini lo terrei. Gli ho fatto, ho capito, e dico, vado via solo Fabian. A me va bene, per carità, questo centrocampo è lo stesso centrocampo che ha fatto schifo quest'anno,
1: certo.
0: Sì, cioè, sì. Quindi o tu compri due giocatori veramente buoni buoni da metterci insieme a questi e poi non giocano più una partita, cioè sono, diventerebbero le riserve. Durman, Dragola e Brescianini, se fossero delle riserve con due titolari più Fagioli, andrebbe anche bene. Non so quanto sia fattibile come cosa,
1: Ma io sarei per fare un bel cambio importante, perché credo che, cioè, ci siano alcuni che siano veramente irrecuperabili, e quindi se te li tieni poi alla fine finiscono per contagiare il negativo.
0: Ma chi sono? Perché si parla sempre di quelli che te Pietro, ma chi sono quelli irrecuperabili?
1: Pietro, però secondo me lì, allora, siccome questo gruppo ha dei grossi problemi interni, tra di loro hanno dei grossi problemi, perché se no non si spiega.
0: Certo.
1: Allora quindi bisogna che un dirigente abbia capito e abbia ascoltato, secondo me, anche in un confronto da Dio con Vanoli, però confrontarsi come dire, ma secondo te che pensi? E naturalmente un'idea se l'ha fatto lui, ma se il gruppo non è solido, non è cementato, e bisogna che tu faccio un esempio, se X non va d'accordo con Y e bisogna uno dei due, tu lo mandi via, perché se X e Y restano siamo punta a capo, cioè. E allora a un certo punto bisognerà cercare in qualche maniera, cioè, per esempio Gosens, con tutto quello che naturalmente si può dire, Gosens è uno sul quale ci si può fare affidamento, De Gea è uno sul quale ci si può fare affidamento, Fagioli è un altro sul quale si può fare affidamento dal punto di vista dello spogliatore, perché è un ragazzo
0: tranquillo,
1: poi ci vorrebbe
0: anche un po' di palle, ma va bene,
1: bravo, però se
0: ma
1: poi,
0: solo Fagioli,
1: se poi però ci si mette uno di qua, uno di là, se poi abbiamo uno zoccolo importante e su questo ci fai crescere qualcosa, è un discorso, ma se c'è uno zoccolo e poi c'è di là, tra virgolette, quello un po' vede quell'altro, quell'altro ce l'ha con quello perché quello guadagna 5 milioni e quello ne guadagna 2,5, perché quello magari sale in una maniera e non sale in un'altra, perché quando c'è da levare uno levi me, non levi lui, non va più bene, e bisogna fare una scelta, quindi o li vai via, o li mandi via tutti e due, o se no eventualmente ne mandi via uno dei due e si riparte, perché se no così non si riesce mai a estirpare il problema, perché poi dopo si ritorna, perché tanto nelle difficoltà il problema ritorna sempre, cioè quando le cose vanno bene si mette tutto da una parte, quando ritorna invece il problema, la difficoltà poi ti porta a sgretolare un'altra volta tutto e si rifà la stessa fine e si ricomincia, un po' come il gioco dell'oca, ora basta, ecco, per cui a maggior ragione secondo me vanno scelti prima gli uomini vanno scelti, dopodiché ci si mette anche la qualità, poi per ricostruire una squadra forte è un basta una sessione di mercato, ce ne vuole molto di più, perché come tutto, no, lo distruggi in un attimo, ma per ricostruirlo ti ci vuole 3-4 sessioni se vuoi fare una squadra forte. E, per esempio l'Atalanta, no, oggi è un esempio di quello che secondo me sta accadendo, hanno fatto 9-10 anni con Gasperini a altissimi livelli, hanno probabilmente mezzo sbagliato questa stagione, però per loro era calcolato, perché? Perché dopo 9-10 anni di Gasperini ci sta che tu faccia una stagione di transizione,
0: normale, certo.
1: Non, e poi tutto sommato, però se vai a vedere la classifica dell'Atalanta non è che è 140esima in Serie A, mi sembra sia settima, forse la struttura è che c'è il Como davanti, ma se no la posizione naturale dell'Atalanta è quelle 4, no,
0: anche poi, storicamente è sopra la sua,
1: sì,
0: posizione,
1: no,
0: naturale,
1: ma dico, guardando gli ultimi campionati, se l'Atalanta arriva quinta o sesta va bene, cioè,
0: tira baralla,
1: esatto, quindi forse sono indietro di una posizione rispetto a quello che potrebbero essere, ed è un anno di transizione in cui loro hanno cambiato due allenatori, cioè da Juric a Palladino, cioè noi bisogna fare questo, cioè noi bisogna ripartire, io lo so che tutti vorrebbero l'anno prossimo la Fiorentina lottasse per lo scudetto, vincesse la Coppa dei Campioni, il Mondiale per Club, le competizioni interstellari, il Mondiale di Plutone e via, ma questo non si può fare, perché comunque questa squadra è da rifondare, da risistemare, da tranquillizzare, da rimodellare e da rafforzare, e per fare tutto questo procedimento non basta una sessione di mercato.
0: Massimo da Mestre, buongiorno.
1: No, grande.
7: Buongiorno a voi. Allora, mia...
1: era a festeggiare, lui.
7: Ah, beh, sì, insomma, a parte che...
1: No, ti ho visto in piazza lì a Venezia. C'era Di Marzio, c'eri te, tutto il Venezia. Anche se te tu sei di Mestre, ma insomma, ecco.
7: No, stavolta no. Alle altre volte, quelle lontane, quelle con Di Marzio, Marotta, eccetera, sì, c'ero. Stavolta no, perché dico, ragazzi, ma una sfilatina a Mestre? No, è solo Venezia.
1: Vabbè. Siamo sempre... Dici tutto, Massimone. E sta viaggiando per la tangenziale,
0: Non so dove si è perso, Mestre, Venezia, l'isola di Jesolo.
1: Che poi, tra l'altro, ho visto, cioè, perché prima c'era il Menestre, poi sì, il Menestre. Prima c'era il Mestre e il Venezia, ed è venuto a fare il Venestre, no? E hanno fatto la fusione in Venezia-Mestre. E da lì, secondo me, è cominciato qualcosa di interessante. Quando c'era Zamparini, hanno fatto questo lavoro qui.
0: Su Forti?
1: Ma insomma, Mestre
0: è un po' come l'isola di Jesolo.
1: Scusi, va?
0: Sì,
1: Venerdì, partenza ore 16, fatto bene?
0: C'è andare al torneo più importante d'Italia del rugby per il giovanile,
1: c'è Duccino Nostro, Duccino Nostro l'alza la coppa
0: al trofeo Topolino, ma chi sa, si va a giocare, no, contro delle squadre che ci passano sopra
1: appena t'ha passato Calenzano Barberino, le do una passeggiata di saluto.
0: Sì, eh?
1: Sì, perché c'è il rallentamento.
0: Il problema è che bisogna passare Calenzano Barberino.
1: A meno che tu entri da Barberino direttamente e tu ti fa la panoramica da, dalle croci di Calenzano.
0: No, no, troppo.
1: Te la senti?
0: No, me la sento.
1: Però è bellino andare a Venezia. Andate a Venezia?
0: No,
1: Venezia?
0: Treviso è il torneo, però siamo a distanza al Lido di Jeso.
1: Bene, bene.
0: Eccoci. C'è Massimo, ci sei?
1: Massimo?
8: Sì.
0: Te l'avamo perso.
8: Ma no, è colpa. Perché sono passato nella provincia dei Radicchi, ecco. E c'è sempre incompatibilità tra Mestre e Treviso.
0: Per l'appunto stavo dicendo ora che vengo venerdì da quelle parti, perché vengo al trofeo Topolino con mio figlio, e quindi vengo a Treviso.
8: Dove?
0: A Treviso, il trofeo Topolino di Treviso, grande kermesse di rugby, vedremo.
1: Uno sport che vince.
0: Un bello sport.
8: Potremmo vederci, ma fai sapere dove sei, arrivo. Non
0: va bene,
1: ma sarebbe un bel gesto,
0: sapere,
1: scambio
0: Massimo.
1: Di sciarpe, gemellaggio, via.
0: Certo, gemellaggio. Sì, vai, dimmi Massimo.
8: Facilissimo. Dicevo, allora io vi stavo dicendo, non so se avete sentito, io terrei De Gea e Fagioli con qualunque allenatore.
1: Sì.
8: Terrei Gosens perché è una persona seria, una persona per
1: bravo.
8: Me. Terrei Comuzzo perché non è detto che Comuzzo sia quello di quest'anno, ma neanche quello dell'anno scorso. Per cui cerchiamo di capire qual è il vero.
1: Bravo, Comuzzo mi era sfuggito, sono d'accordo.
8: E poi basta, perché alla fine basta, sono scarsi. Non perché non si impegnano, io sento che molti stanno dicendo indegni perché tirano indietro. No, fanno cagare. Sono scarsi tecnicamente, non stoppano un pallone, non sanno difendere sull'avversario. Pongracic è una roba indecente sull'avversario, non, usa solo le mani, non è un difensore. Per cui io non le voglio vedere più, nessuno di questi, a parte quei 4 o 5. E ho paura, Nicolò mi conferma, che Paratici ci sia la foglia di fico come è stato Pioli. Io spero tanto che non sia così, perché se sarà così saremo ovviamente destinati a fare la fine... quelli che fanno il decimo, undicesimo, dodicesimo posto a vita, e spero che non sia così, ma Paratici rischia di essere il Pioli di quest'anno. Però deve dircelo lui, dovrebbe dircelo lui se è così.
1: Però Massimo, io non credo questo, cioè io penso che lui si possa rompere le scatole eventualmente, ma non essere il Pioli della situazione, perché lui come capacità ce l'ha tanta. Magari lo possono portare a rompersi le scatole. Questo secondo me è un rischio che in questa società si corre tutti i giorni, ecco. Però sulle qualità non
8: no,
1: si
8: ma discute. Infatti, sì. In questo senso sto dicendo, sì, che l'hanno preso come foglia di fico, però ce lo deve dire lui. Tu dici se si rompe le scatole, io intendo ce lo deve dire lui a un certo punto. Se sarà così dirà basta, non ne posso più, grazie, ci vediamo dall'altra parte.
1: Sì.
8: Perché questo è il rischio concreto. Però devono dargli la possibilità di mettere 7 titolari nuovi,
1: sì.
8: Se no non si va da nessuna parte.
0: Bene, caro Massimo, ti abbraccio.
1: Ciao. Tanto c'è il Palaverde a Treviso.
0: Il?
1: Palaverde.
0: In che senso?
1: Il palazzetto dello sport, c'è la Palaverde dove gioca anche, mi sembra, Conegliano.
0: Evviva!
1: Volley, sì.
0: Me ne frega nulla, ma insomma.
1: Era giusto per dare un'indicazione in più.
0: Fate i nomi di chi non è più degno di stare allo spogliato della Fiorentina, è da mandare via a prescindere. Fate i nomi, fai i nomi.
1: Io nomi tutti non li conosco, però io so per certo che lì dentro è una polveriera in cui arriva. È come quando c'è un l'incendio, sono arrivati i vigili del fuoco, in questo caso vestiti con il cappello.
0: Pongracic?
1: No, e chi c'entra Pongracic? Io non credo che questi siano. Questi siano proprio da mandare via per altri motivi, per motivi tecnici.
0: Quali sono quelli da mandare via per altri motivi?
1: No, non lo so,
0: di gestione.
1: Però hai fatto due nomi, io non credo che questi siano problematici. Anche
0: Mandragora?
1: Perché... Mandragora è un leader positivo, secondo me.
0: Allora non ce n'è di altri.
1: No, ce n'è qualcuno, perché evidentemente se no qualcosa succede.
0: Io non ce l'ho con te, io ce l'ho con chi dice via tutti,
1: no,
0: ma
1: lo devono
0: fate
1: decidere.
0: Tutti schifo, ma e
1: Pietro,
0: poi dopo non si fa un nome.
1: Ma Pietro, però io dico anche questo, no? Va bene, facciamo finta, io e te siamo qui quelli che si comanda la baracca,
0: che non è così, ma
1: no, appunto fatto
0: neanche
1: facciamo
0: questa baracca.
1: Ma anche se fosse vero, tanto non è vero, si fa così. Ma se io e te non si va mai d'accordo, cioè se si può fare un buon lavoro o io te bisogna andare via. Ma io fossi proprietario direi: ragazzi, siete due bravi, ma se non vi prendete è inutile continuare, perché alla fine io danneggio te, te danneggio me.
0: Ma io sarei curioso di
1: capire
0: chi sono questi.
1: E non lo so, ma è evidente che all'interno della Fiorentina ci sono delle situazioni che devono essere risolte, perché non è un gruppo di bravissimi ragazzi, perché se era un gruppo di bravissimi ragazzi si sarebbero comportati in maniera diversa. Poi c'è quelli che si fanno condizionare, io non lo so, però è evidente.
0: Goody?
1: Gudmundsson, ecco, io penso che invece Gudmundsson sia uno di quelli che non gliene frega proprio nulla. Zero, proprio sereno, arriva lì, entra, esce, arriva, c'è, cioè, grazie.
0: Allora, iniziamo a fare un po' di conti. Sì. De Gea lo tieni, va bene.
1: No, io ti dico, De Gea.
0: Christensen?
1: Non lascia segno.
0: Afuera.
1: Lezzerini? Lezzerini è un bravo ragazzo.
0: Afuera.
1: Sì, ora se
0: poi
1: lo serve. Poi
0: Dodò?
1: Allora, Ecco, Dodò personalmente è un'avventura che va chiusa.
0: Afuera, Fortini?
1: Fortini, se non rientra nei piani tattici, cosa secondo me sarebbe abbastanza discutibile, bisogna cederlo, sia soprattutto se non rinnova il contratto. Io lo terrei, ma col rinnovo. Se non mi rinnova, vabbè. Gosens se lo tengo.
0: No, aspetta, sì. Si fa per ruolo, non fare confusione. Pongracic.
1: Pongracic lo vendo.
0: Afuera. Rugani? Sì.
1: Rugani, te l'ho già detto prima, lo terrei per questioni di gruppo. Perché
0: settimo
1: è un ragazzo
0: centrale,
1: a posto.
0: Va bene.
1: No, perché un ragazzo a posto.
0: A posto da che punto di vista?
1: A posto.
0: Te gioca fa sereno.
1: Fa gruppo ed è giocatore di esperienza. Ragnari lo tengo.
0: Comuzzo.
1: Comuzzo. Sì, ma io non ti sto dicendo. Sì, Comuzzo lo tengo.
0: Se no te devi dirmi se lo tengo o non lo tengo. Sì. Comuzzo lo tengo. Sì. Ranieri?
1: Ranieri. Se devo. Allora, per la passione e per quello che ci mette per la Fiorentina lo terrei. Se devo fare un cambio lo potrei anche vendere.
0: Afuera.
1: Gosens lo tengo.
0: Gosens?
1: Lo tengo per il gruppo.
0: Parisi?
1: Lo tengo.
0: E quindi in difesa siamo a posto. Siamo quasi sereni.
1: No, lo tengo nel senso che poi dopo vogliamo vedere. Cioè, potenzialmente da tenere, ma se ne trovo migliori li vendo.
0: Va bene.
1: Questo è il discorso.
0: Fagioli?
1: Lo tengo per questioni
0: Dur.
1: Tecniche.
0: Afuera. Dur. Mandragora?
1: Mandragora potrebbe anche partire, secondo me.
0: Afuera. Poi c'è Brescianini.
1: Brescianini lo tengo, che ho comprato.
0: Fabian.
1: Andrei a venderlo.
0: Bisogna trovare chi te lo piglia. A Centronapolo, detti tutti?
1: Non lo so se manca qualcun altro. Poi ritorna Som, via.
0: Som, afuera.
1: Sì.
0: Solomon.
1: Solomon c'è un problema di natura fisica. E questo naturalmente incide su spendere o meno dei soldi. Tecnicamente ci può stare, ma se devo essere un rischio, no.
0: Harrison.
1: No.
0: Piccoli?
1: No.
0: Fazzini?
1: Ni.
0: Cioè, Piccoli afuera?
1: No, Piccoli devo dire, secondo me deve andare a giocare da qualche altra parte, a meno che non trovi chi si leva tutte le responsabilità per lui, perché arrivo a dirti Ken via, per Gudmundsson via, perché comunque secondo me Piccoli, io vedo in Piccoli comunque sia una persona, un ragazzo che si impegna, quindi se potesse essere recuperabile io farei una valutazione prima di dire via gli altri, via.
0: Quindi in attacco presunto tale più o meno terresti Fazzini e Piccoli.
1: Fazzini perché comunque è un giocatore che io non ho capito nemmeno che giocatore sia.
0: Ma io non
1: ancora.
0: Credo nemmeno che ha detto vanno lì ieri, non l'ho mai fatto giocare nessun ruolo. Bravo, esatto. Che è colpa mia allora.
1: Però sai, allora si potrebbe dire teniamo, perché secondo me allora se si fa una valutazione di pancia te l'ho detto ne terrei 4. Se si fa una valutazione,
0: ma non si può, bisogna fare una valutazione di mercato.
1: No, esatto, se si fa una valutazione di mercato da questi 4 si va almeno a 8, però su una rosa di 22 vuol dire cambiare 12 giocatori.
0: Ma sì, poi 22 il prossimo anno ne basta 18 per qualche giovane.
1: Comunque ne servono almeno altri 8-9 nuovi, almeno.
0: Pietro, noi tifosi non dobbiamo fare nomi perché non siamo dirigenti. Nel calcio e nel mondo ci sono tanti giocatori. E se hai un direttore sportivo in gamba con uno scouting di livello, una squadra forte la puoi fare. Ma infatti siamo d'accordo. Se Ferrari non se ne va, o quantomeno non cambia ruolo, non cambia niente. Questo è Aldo. Poi Pongracic, Good, Dodò, Mandragora, Solomon, Harrison e De Gea afuera. Il resto vanno tenuti in un allenatore giochista. Va bene. Fortini via, su, si è comportato in modo indegno, non rinnova, auguri, segnalo che è un ex primavera. Favasuli è stato eletto uno dei migliori esterni bassi della B, fu bocciato perché avevi di meglio e ci sta, non puoi confermare tutti sempre. Questo è Marco Favasuli, va bene. Secondo me parte tutto da Ken, non è un professionista, fa quello che vuole, un po' come Gudmundsson.
1: Allora io credo che siano due cose diverse con risultato uguale. Per me Gudmundsson non è che non sia un professionista. Gudmundsson è un giocatore che non si è minimamente inserito in questo contesto, cioè dà sempre l'idea di essere un pesce fuor d'acqua. E quindi
0: nessuno gli ha fatto la
1: guerra.
0: Nessuno gli ha fatto la guerra.
1: Però Gudmundsson dà l'idea di essere un pesce fuor d'acqua. Ken, c'è anche l'estracampo che incide. Cioè, su Ken quando gioca nella Fiorentina fa anche delle buone prestazioni, qualche volta l'ha fatte. Cioè, rispetto a Gudmundsson, se guardiamo, cioè, si sta bene, fa anche delle buone prestazioni. Il problema è la gestione estracampo. Però il risultato alla fine è quello. Possiamo permetterci queste situazioni? Per me la risposta è no. Nel frattempo ti segnalano che domani pomeriggio piove.
0: Ciao Dario.
1: Ah.
9: Ciao ragazzi, io cerco di essere coinciso perché volevo esprimere due concetti.
0: Vai.
9: Tra il primo, secondo me io la protesta non c'entrerei sulla proprietà. Dicevo perché se te levi Ferrari
1: Certo.
10: E metti, vi faccio nome a caso, ma non è neanche quello giusto, Pietro Monaco, presidente e pratico direttore sportivo. A me, allora pensa, ci può essere chiunque, perché so che è una struttura talmente forte, come l'Inter, no? Sì, c'è il fondo, però c'ho Marotta, c'ho Ausilio, vanno, no? Quindi, secondo me, veramente, anziché puntare a un misto vendi, a testa, là, guardi il baseball, leviamo Ferrari e mettiamo un altro uomo di calcio vero. Uno segue la parte sportiva e uno segue la scena.
1: Lo so,
10: e secondo me
1: Dario.
10: Si svolta. Secondo concetto, sapete perché secondo me Sarri a Firenze non viene? Vi faccio un esempio. Prendi più grosso, lo levi da Sassuolo, lo metti con Paratici direttore sportivo, dentro il Viola Park, a vivere a Firenze, quello ringrazia. Vieni qui, sì, oh guarda, io vorrei questo attaccante qua, se ci fosse verso da quel giocatore lì, troviamoci d'accordo. Se prendi Maurizio Sarri, lui ti dice, io voglio Maldini, vuoi portarlo con me? Paratici mi dice di no, la prima conferenza stampa, io volevo Maldini, me l'hanno preso. A Firenze scoppia la rissa. Visto subito, l'aveva accontentato. Cioè, Maurizio Sarri, purtroppo, non è gestibile dalla parte societaria, perché appena dice, ma questi, li mangiano. Mentre invece un grosso non lo direbbe mai, perché ha già fatto salto di qualità. Sa cosa? Sarri è ingestibile per Firenze, perché alla prima volta che gli comprano i pacchetti di fazzoletti che volevo lui, scoppia il putiferio, perché l'hanno accontentato. Siccome lo sanno, non lo prendono.
1: Sì, sì, questa può essere, questa
10: straconvinto,
1: Dario, è una spiegazione. E allora accontentiamoci di questi 7 anni.
10: Lo so, purtroppo.
1: Accontentiamoci di essere questi per sempre.
10: Almeno poi vi lascio davvero. Pietro, poi lascia davvero, a meno che non prendi un Lo Monaco presidente che gli dice a Sarri, oh, te sei Maurizio, non sono Lo Monaco. Calmo, se si può si fa, se no no. Allora la piazza dice, però c'è un presidente forte, Maurizio fanno accontentato, insomma, ma con Ferrari e Sarri scoppia la rissa.
1: Sì, sì, e poi comunque sia Sarri dice una cosa e tutta Firenze gli va dietro. Certo. Questo è il discorso.
0: Ciao Dario,
1: ciao, Dario. Ciao, ciao,
10: ciao, ciao.
1: Lo so, però se ci va bene questa mediocrità, andiamo avanti così.
0: Comunque il Noso ha fatto il portiere nel Sassuolo, Lo sapevi? In primavera.
1: Nero verdi, nero verdi, siamo forti. Davvero il Noso?
0: Dice, un sacco,
1: grande, guarda. Grande Noso,
0: Poi si è dato al giornalismo per ovvi motivi che solo immagine fosse scarso. Perché...
1: no, ho capito, però io l'avrei visto bene alla Taffareu.
0: Ciao ragazzi, è ovvio che non si potranno mandare via tutti come vorremmo. Se fosse possibile, terrei solo De Gea e Parisi. Saluti da Paolo dal Grosseto.
1: Grande Paolino.
0: Intanto, due audio, dai.
1: Gol.
11: Buongiorno, Danne. Abbiamo una domanda per Nick. Te che tu conosci Paratici su modus operandi, cioè fratelli. Ti aspetti più magari ipoteticamente un 4-3 di Sarri? Che lui vada su gente sconosciuta, tipo esterni d'attacco sconosciuti, mettere accanto a Ken? O tipo andare a prendere dei giocatori che quest'anno hanno fatto malissimo e magari cercare di ritirarli su, tipo come potrebbe essere un tridente Leao, Ken, Zegrova della Juve, fatti di dare in prestito, Leao. Così. Un Koopmeier al centrocampo, ecco. No,
1: questi...
11: che vi sembra più plausibile?
0: Questi nomi
12: buongiorno,
0: non sono plausibili.
12: No, rilancio Pietrone. No. Nick, io la penso esattamente come te sulla società. Esattamente, esattamente, forse anche troppo esattamente come te. Però voglio dire una cosa. Noi ora abbiamo il vantaggio che sappiamo cosa fare. Allora dico, l'allenatore lo prendiamo a metà luglio. I giocatori non li facciamo arrivare a fine agosto, perché abbiamo questo vantaggio che altre squadre non hanno, che il nostro campionato è già finito e sappiamo cosa dobbiamo fare. Federico,
1: davvero sappiamo già quello che dobbiamo fare, e naturalmente bisogna anche capire come si può fare, perché probabilmente possiamo anche avere delle belle idee. Allora, tornando alla prima domanda, allora Paratici è uno, gli piacciono i giocatori forti e li fa spendere le società, cioè non è che Paratici va lì a Miccino, parliamoci chiaro e tondo. Quindi
0: sì, però è anche uno che sa scoprire un po' di talenti,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: Icardi
1: però...
0: credo l'abbia trovato lui alla
1: sì,
0: Sampdoria.
1: Però per dirti, se c'è bisogno, insomma, di spendere dei soldi, cioè è uno anche che dice va preso, perché comunque ci può portare dei vantaggi anche in prospettiva di una cessione futura. Quindi non penso che la sua idea sia quella di rilanciare quelli in difficoltà, perché comunque siamo al solito discorso, ragazzi, cioè non se lo può permettere nemmeno lui, perché se lui ora va a prendere Koopmeiners, per dire, no? Che tutti si dice, certo, però Koopmeiners per la Fiorentina sarebbe tanta roba, però se magari Koopmeiners è quello della Juventus che una volta giocava terzino, braccetto di sinistra, poi centrocampista centrale, poi sbaglia due passaggi di fila, si è preso 3 milioni e mezzo di ingaggio, non va bene. Quindi lui bisogna porti giocatori freschi, freschi mentalmente, freschi anche puliti da un punto di vista, diciamo, di un percorso passato negativo, perché secondo me se no si ritonfa nella problematica. Quindi poi l'ho già detto, le capacità lui ce l'ha, bisogna che naturalmente gli facciano fare la squadra giusta nei limiti di quello che può essere il budget, e soprattutto levando quei giocatori che a mio avviso, ma soprattutto a loro avviso, non possono portare un plus a questa Fiorentina, ma nemmeno che possano pareggiare, cioè si deve migliorare, quindi chi porta pareggio deve andare via.
0: Allora, Casentino ti dice: ieri Ken era in spiaggia a Grassina, vero?
1: No, e poi è andato allo stadio, no? La mattina.
0: Ce l'ha fatta.
1: Era, sì.
0: Sì.
1: Sì, prima fila.
0: Sì, eh?
1: Sì, gli ho detto,
0: dai il mio ombrellone.
1: Per forza. Bravo. Io avevo lasciato la sdraio, l'ombrellone, il lettino, avevo messo le formine, perché tornavi.
0: Ma ieri pioveva.
1: Ho capito.
0: Che ci veniva a fare?
1: Vabbè, però so, il mare con la pioggia è più bellino.
0: Ma insomma, c'è il rischio fulmini. Mia nulla, mia male.
1: Vabbè, gli ho dato il suo, vabbè, gli ho dato il tuo, però insomma, Pietro, mi sono permesso di fare questo gesto.
0: Sì, grazie. Alberto sindaco di Mezzana. Buongiorno Pietro e Nick, finalmente è finita. Che vergogna, è stata un'annata indecente, c'è da fare un bel ripulisti. Dirò una cosa impopolare: il prossimo anno, secondo me, potrebbero far comodo Valentini e Amatucci.
1: Valentini, ne parlavo con Sean, con Sogliano, è un giocatore che però comunque vuole giocare, vuole avere presenza. Io non so come si possa conciliare con una titolarità a prescindere con un giocatore, cioè bisogna meritarselo sul campo. Amatucci ha fatto bene, penso sia uno dei pochi prestiti in giro della Fiorentina che abbia fatto parecchio bene.
0: Dopo la salvezza matematica è lunedì mattina col sommo del mercato e poesia, dacci i nomi della rivoluzione, annuncia Guardiola, facci sognare.
1: Robespierre è sicuramente uno, diciamo, sicuro, secondo me si potrebbe dare, giusto, che dici?
0: Sì, sì.
1: Marà è un altro.
0: Poi?
1: Danton?
0: Basta, direi.
1: Sì.
0: Tridente d'attacco. Caro Vanoli, grazie, una cippa, via tutti ora, via tutti, fate tutti ribrezzo, è la colpa principale della proprietà, dovete andarvene. Questo è Edoardo, conciliante. Buongiorno, definirei questa stagione con una sola parola: americanata. Bello questo.
1: Sì, sì. No, in realtà sembra che noi si sia al Festival Bar, sinceramente. Cioè,

0: pagato 18 milioni. Sugli altri è dura. Secondo me se si fa pari su Gudmundsson è già tanta roba.
1: Allora, anche Trampiana, la stagione sì. Trampiana molto bello, molto bello. Io do le medaglie.
0: Attacco anche alla Meloni, quindi. Eccolo, Harrison! Non verrà riscattato, però comunque sì,
1: certo, sei entrato, c'è già la cuffia, ti abbiamo già sistemato tutto, Tommaso.
0: Sempre,
1: va bene.
0: C'è già la cuffia,
1: sempre
0: Tommaso.
1: Sempre conciliante anche
0: sì,
1: lui.
0: E tra, l'altro, torna volentieri in Inghilterra, perché la sua esperienza a Firenze è terminata, sa che comunque sia stato molto bene. E ora farà un comunicato sui social in cui ringrazierà tutti, ringrazierà anche RTV38 che gli ha dato la possibilità di condurre la trasmissione la domenica sera con Olga, e ringrazierà soprattutto, diciamo, anche Johnny Depp, perché da maggio in poi, da fine maggio in poi, ci sarà Pirati di Cipro 3 in tutte le più grandi cinema del mondo.
1: Molto bene. Allora, per permettere, non so se vuoi entrare,
0: potresti
1: Tommaso?
0: Già entrare, Tolo, perché poi c'ho da andare io.
1: No, sta preparando qualcosa, sta cucinando. Mandiamo un messaggio audio, vai Stefano.
0: Vai.
1: Siamo.
2: Io sono molto sorpreso sinceramente, perché io mi aspettavo, dopo la matematica della salvezza, dal signor Messia Paratici, colui che trasforma l'acqua in vino nonostante una condanna sportiva di 30 mesi, mi sarei aspettato due parole sul fatto che Vanoli non sarebbe stato l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno, almeno quello. E questo è molto singolare, perché significa che in Fiorentina, per i Fiorentini, in questa proprietà, ancora una volta non ci sono le idee chiare su come fare calcio. Ma non ci sono problemi, perché noi abbiamo il Messia Paratici.
1: Ora ragazzi, anche su Paratici, il Messia no, che è stato chiamato per cercare di fare la differenza. La farà? Non si sa. Sicuramente farà la differenza il dottor Loreto, che Loreto.
0: Grazie,
1: che è
0: esiste. Complimenti per la copertina di ieri, ti voglio dire grazie.
1: Bravo,
0: grazie,
1: sì, mi è piaciuta anche a me.
0: Grazie.
1: Ce
0: anche
1: la
0: a
1: fai?
0: Te.
1: Vediamo,
3: l'aria, tanti ringraziamenti, quindi
0: sì, grazie anche a te Tolo, perché comunque ci hai guidato in Europa con le tue memorabili radiocronache. Grazie per averci rallegrato in queste notti europee, in questi giovedì indimenticabili. Grazie a te Tommaso Loreto, perché comunque sia sei sempre presente, una trasmissione dalle 14 alle 16. Grazie a te Tommaso Loreto per i tuoi viaggi, le tue ferie con Ernesto Poesio. Grazie a te Tommaso Loreto anche per la sopportazione nei confronti di Stefano Cherubini.
1: Sta facendo la copertina, esatto. La copertina okay. Traslata
0: grazie a te Tommaso Loreto per tutte le belle trasmissioni televisive che stai facendo, e grazie a te Tommaso Loreto soprattutto per una cosa. Grazie,
1: c'è una sigla,
0: sister.
1: C'è una sigla.
3: Maestro, grazie.
1: Non so se Nick sa chi è questa cantante,
0: ma so benissimo che il City la voleva.
1: Ah sì, eh? Alla Nice?
0: Sì.
3: Beh, guarda, il capolavoro dei Led Zeppelin, Thank You, mi sembrava inadeguato a essere
1: anche se anche questa canzone è una
3: adattato.
1: Bellissima canzone.
3: E quindi sì, sono andato a pescare nel repertorio più vintage.
0: Bravo, bravissimo.
3: Anche
0: sempre.
3: Perché poi grande video quello di Alanis Morissette, quindi ripartirei dal Thank You collettivo che è arrivato Yesterday at the End of Match. We are very proud of the result of this season. Abbiamo conquistato la salvezza.
0: Esatto.
3: Questo perché le parole sono importanti.
0: Buonasera.
3: Diceva qualcuno, le parole sono importanti, urlava qualcuno nei suoi film.
0: Sì.
3: E in effetti abbiamo conquistato la salvezza. In genere si conquistano le vette, le cime più ardue, e quindi niente, siamo qui. Mi sono perso le scuse, evidentemente no, ancora no, evidentemente non,
0: ora c'è,
3: non è arrivata una
0: c'è
3: parola
0: la per le scuse.
3: Sullo scusate per un'annata che, ma se ne saranno accorti che ieri la domanda più ricorrente sugli spalti era quanto manca?
1: Davvero?
3: C'era un tormentone, non mi ricordo di chi o perché,
0: cioè,
3: quanto
0: 180
3: manca?
0: Minuti.
3: Ecco, ieri la domanda ricorrente era quanto manca alla fine?
0: Sì.
3: Perché non se ne poteva più, tant'è vero che inevitabilmente lo stadio non ce l'ha fatta aspettare il novantesimo.
0: Sono andati via prima.
3: No, ma dico, sul passaggio di Dodò il tappo è venuto giù, basta. Perché poi mancava ancora 3-4 minuti, mi fai vedere, non c'era nessuno nell'area del Genoa,
0: che bello.
3: Era impossibile non darla a un e Dodò l'ha messa in mezzo e lì è esploso il tappo.
0: Beh.
3: Ora, battute a parte, io mi auguro si rendano conto dello scollamento totale che c'è in questo momento dalla realtà. Evidentemente no, perché da ieri sera rimbombano, rimbalzano e basta le parole del presidente, sì, che per carità ci fa piacere si sia esposto, si sia fatto vivo, abbia detto la sua.
0: Anche Gianni mi sembra, no? Ha detto che
3: secondo me i toni, sì, non sono adeguati, secondo me ci potevano stare delle scuse, però va bene, questo.

0: Questo è.
1: L'importante è che oggi non piova, questo è già un risultato.
0: Questo tu lo dici te, perché a vedere fuori il cielo.
2: Ma infatti, ma sei una semplice.
1: Eppure mi avevano detto non pioveva oggi.
0: Ma invece guarda, c'è tu un dici? Po'.
2: No, perché non è questo, scusami, è
0: the horizon. Poi vado, io, sì. Black in the horizon.
2: Vuoi andare via o no?
1: Due minuti e poi vado, okay. Perché sennò poi rimane.
0: Tanto non ci risentiamo.
2: Ti volevo dire. Come ci risentiamo?
0: Due un quarto.
2: Dopo due ore si è fatto così.
0: Apertura ai pack.
1: Quando ti dico io la quantità è importante, Pietro, anche se tu la capisci,
0: pack.
1: La quantità è importante.
0: Ma perché poi qui perché, è investe,
1: cioè, qui non l'abbiamo ancora chiaro questo concetto.
0: Qui
1: la
0: è investe,
1: quantità è importante.
0: Poi si mette in tiro e ci prese. Tra l'altro, secondo me, non mai nemmeno, sei solo all'inizio per questo lunedì.
1: Sono ciotole.
0: Che comunque dici. Sarà molto lungo, voglio vedere anch'io. Ma come non, arrivo
1: come
0: alle
1: dice
0: 19
1: Max Allegri,
0: con
1: no?
0: Dimitri e uno di noi, one of us.
1: Volevo dire una cosa, no, Pietro, come dice Max Allegri, ma non avete, diciamo così, noia ad aver continuamente cercare. Come, dire, no, come direbbe tanto, Allegri, dice, sono come l'arena tra le palle.
0: Tanto
1: diciamo,
0: c'è
1: sempre,
0: Paolo
1: diciamo,
0: Loreto.
1: Non riesco ad andare via.
0: Tanto
1: eh?
0: C'è Paolo Loreto.
1: Vabbè, Loreto però bravo. Pietrone con questa mano così
0: adesso,
1: qual è la tua espressione?
2: No, andate
0: Lazzarini,
2: avanti voi.
0: Stamani no, su chi
1: l'ha detto
0: sei?
1: Lui di Pac, non mi
0: stamani
1: ha detto io.
0: Su chi
1: pensavo
0: sei?
1: Pac-Man.
0: Che la senso? Maglietta.
2: Oggi è Joker.
0: Bella.
1: Bella, grazie, grazie. Anche la sua felpa è bella.
0: Io oggi sono sì, sono quelle magliette che
1: Ghost
0: negli States.
2: No, volevo fare una domanda seria al direttore,
1: vado,
2: ma
1: sì.
2: No,
1: vabbè, il direttore
2: no,
1: Loreto.
2: No, siccome hai detto che ti aspettavi delle scuse, ma ti aspettavi delle scuse per davvero?
0: Boh, non tutto
2: cioè, qui
0: sommato,
2: c'è qua, qui
0: sì.
2: C'è un presidente,
0: sommato, sì.
2: Perché è un presidente da organigramma, è il presidente che nel giorno in cui la Fiorentina ha preso 4 ova dallo Jagiellonia ha dedicato la vittoria alla madre, che non era una vittoria,
1: comunque
2: era il passaggio del comunque quello cosa.
1: No, voglio dire, ha dedicato alla mamma, vabbè.
2: Ma che cosa? Una sconfitta ha dedicato alla mamma?
1: Beh, ha voluto fare questo, sì. No, poi dico il concetto ampio che dici te, no, capisco.
2: Era per dire
1: sì.
2: Che se vi aspettate qualcosa dagli Stati Uniti.
1: No, assolutamente.
0: Ecco, no, però no, hai dato una specifica importante dagli Stati Uniti,
2: certo,
0: no? Nel
2: sì.
0: Senso, mi fa piacere che la proprietà abbia detto la sua. Poi, chi è stato qui, chi ha vissuto giorno dopo giorno le macerie che
2: sì.
0: Si sono che sono aumentate
2: sì.
0: A dismisura
2: andrà dicendo
0: me,
2: che hanno
0: ieri,
2: fatto un miracolo
0: ieri già Vanoli che mi
2: un'impresa.
0: Parla di capolavoro. Mi lascia un po' perplesso perché per me ha rimesso a nuovo una parete, lo dicevo stamani, il capolavoro è quando l'affreschi. Beh, insomma, c'è stato di mezzo Udine, Roma, delle varie situazioni.
1: Però ragazzi, almeno
0: buon
1: si è messo sta Serie A.
0: I capolavori sono altri e mi dispiace che lo dica lui mettendolo accanto a una coppa, che portare una coppa a Firenze non si può mettere accanto a salvare una squadra col settimo Monte Ingaggi e con Pisa e Verona che sono uscite dalla corsa al volo e Cremonese e Lecce che vanno al rallentatore. Però ecco un dirigente e perdonatemi, io continuo a non capire. C'è cioè Fabio Paratici, è un dirigente navigato.
2: Ma non deve essere Paratici a venire a chiedere scusa però,
0: qualcuno, allora Ferrari, direttore
2: certo,
0: generale.
2: Deve venire, ma scusa, ma chi c'era inizio anno?
0: Goretti,
2: ma chi l'ha costruita questa squadra?
0: O non veniva anche Goretti?
2: Anche Goretti, fate
0: Emilia.
2: Venire chi vi pare.
0: Allora, qualcuno venga e dica, capiamo i fischi, ci scusiamo per un'annata orrenda in avvicinamento al centenario, per la quale siamo desolati, perché siamo i primi a essere devastati da questa stagione. Dateci il tempo di ripartire e qualcosa ci inventeremo.
1: Detto
0: invece,
1: ragione Tolo.
0: Silenzio totale.
1: Ma lo sai perché?
0: E già che c'è, sì. Poi mi placo. E già che ci siamo, scusate anche per Roma. Perché non è accettabile sì. Che una squadra si arrenda dopo mezz'ora di partita, come è successo a Udine e come è successo dopo 108 minuti con Crystal Palace, che si era sotto di 4. Sotto di 4. E invece ci avete applaudito lo stesso, grazie. Scusate se dopo essere stati sotto di 4, dopo 108 minuti.
2: Sempre
0: sotto di
2: 4
0: il capolavoro dell'allenatore, sotto di 4 dopo 108 minuti
1: alta,
0: il capolavoro, capito?
1: Sì. No, io dico una cosa, voi avete perfettamente
0: qui si è perso
1: ragione.
0: Il lume della ragione
1: ma se
0: e la misura
1: hai
0: si è completamente perso la misura.
1: Ma se il tuo datore di lavoro, in questo caso il tuo presidente, dice che siete stati tutti bravi, che siete stati fantastici, che la salvezza grazie a tutti per il ritaguardo della salvezza, perché si deve sentire in dovere di andare a spiegare alla gente di Firenze? Loro devono rispondere alla società, non rispondono certo al pubblico. Io mi vergognerei
0: anche allo specchio, Nick.
1: Io mi vergognerei anche allo specchio, sei andato a dire, ragazzi, anche allo nonostante specchio, il presidente si è fatto una nata bruttissima,
0: passano però, anche loro
1: lo so,
0: come si vede, gli va autori bene di un capolavoro, perché a dicembre con 4 punti si vede, gli va sei bene risalito. Da un lato è un record, perché l'ho letto ovunque, è un record, è giusto darglielo. Dall'altro, quando ti guardi allo specchio, secondo me sei il primo a renderti conto che si è fatti che si doveva fare, sì, meno male.
1: Ma se la giustificazione viene da chi ti paga, ci siamo fatti la domanda e ci si è andata anche la risposta. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio, ci si vede presto su
2: questo. Ciao, ciao Nicolò. Tra
1: 2 ore e mezzo, eh?
2: Va bene.
1: Siete forti, siete grandi e forza Sassuolo.
2: Manda, mamma mia, non posso sentire la mia forza Sassuolo, una cosa così schifosa come questa. Accidenti, bola.
0: Eppure
2: lo
0: sai che io so, ho sempre avuto la maglia nero-verde.
2: Bene, bravo. Ma che ti levi di culo dopo hai detto sta minchiata? Vai. Guarda, ragazzi, posso sentire la mia trasmissione forza Sassuolo.
0: Questa facciamo forza molto meloria, mi è piaciuto.
2: Bene.
0: Ci mancava il de.
2: Due
0: o di là,
2: due audio.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Volevo chiedervi quali sono le squadre in Serie A che hanno fatto una conferenza stampa dicendoci quali sono i loro programmi, quale sarà il loro allenatore, cosa faranno, chi compreranno.
0: Non c'entra nulla.
3: È un po' come voi, non è che quando fate una riunione di Radio Firenze no. Viola c'è da venite a far sentire in diretta in streaming come facevano i 5 Stelle.
0: No.
3: Ci fate un bello spot pubblicitario, ci dite che arriva Emiliano Viviano, ci dite che arriva qualcun altro, ma non è che mettete in piazza le vostre cose. Io invece sono molto contento che non si sappia niente e si lavori tra virgolette dietro le quinte.
2: Speriamo.
4: Abbiate pazienza, cioè, ma noi si dice da 6 anni, dopo i primi 6 mesi si era già capito, dopo il primo anno con i risultati, la lotta a tutto e a tutti, tutte le nefandezze che hanno fatto, si era bello detto. Le 6 anni si dice questi sono inadeguati, proprio come proprietà. Cioè, è inutile che vi svegliate ora. C'è stato bisogno di 7 anni, perché già dal secondo si era intuito, e quando si diceva ci davano di gobbi di cose che si metteva bastoni tra le ruote, tutte queste bischerate. Comunque commisso, ma ragazzi, io andare onestamente mi sembrava nemmeno tanto di finire, cioè fate vobis, massi da quinto.
2: Sì, tutto facile dire io c'ero, io dicevo, io usavo, ragazzi, ma c'è anche, si mischia anche alla speranza, a vedere una progettualità, delle scelte. Poi, francamente, questa trasmissione siamo sempre stati molto critici e anche in generale nella gestione di Radio Firenze Viola abbiamo sempre cercato di essere oculati nella lettura dei fatti. Quindi va bene, comunque questo è quanto. Vuoi i messaggi scritti o vuoi gli audio? Dimmi.
0: Volevo fare una grande premessa al volo che secondo me varrà per oggi, per domani, per i prossimi giorni, che poi è legata, per carità, alla posizione più che legittima di chi, come l'ascoltatore diceva, non è che vengono in conferenza stampa a raccontarvi vediamo cosa fanno e il famoso pettiamo, lo dico col massimo rispetto, posizione legittima. È chiaro che dal nostro punto di vista, che almeno a mio avviso, non so come la vedete Pietro, ma una lettura critica un minimo la dobbiamo dare, se questo è il 7° anno e il bilancio è totalmente negativo di tutta fino ad oggi la gestione commisso. Secondo me c'è anche una grande novità, perché c'era stato detto giustamente ci vogliono degli anni per sistemare e per far partire modelli. Napoli ci ha impiegato parecchio, l'Atalanta ci ha impiegato quasi 10 anni, ce lo disse proprio Rocco Commisso mi sembra, Bologna i primi anni saputo un disastro, è arrivato il Como in 2 anni, ha mantenuto la categoria e ora è in Europa mal che vada alla Conference se la Lazio vince la Coppa Italia. Quindi anche quella è finita la storia dello stadio, perché c'è chi vince senza lo stadio, senza il centro sportivo, ora è finita anche la storia del tempo. Quindi se dobbiamo farne una lettura critica, il bilancio è negativo. Se vi aspettate che vi diciamo la Fiorentina è bella, la Fiorentina amiamo, la Fiorentina è la nostra passione, non lo possiamo più fare, perché il nostro ruolo impone altro, e quindi la lettura è critica.
2: Ma non c'è dubbio.
0: E oggi io capisco chi fatica a dire aspettiamo e sentiamo, vediamo che fanno, perché c'è una grande urgenza di fare più che di dire cosa fare.
2: Allora andiamo avanti con gli audio, dai Stefanino, vai.
5: Buongiorno, uno scoppiettante buongiorno. La mia parola è buon cammino, in riferimento ai film di Checco Zalone, perché anche quella è una cozzaglia di cose fatte a caso, messe in dove capita, di cattivo gusto, che però poi ce lo raccontano come un grande capolavoro che ha raggiunto l'obiettivo.
6: Paolo, buongiorno, sono Guido. Senti, non voglio dire che tu sbagli, perché non mi posso permettere, però ti do il mio punto di vista. E che è il punto di partenza da cui si comincia il ragionamento, ovvero sia, dal punto di vista della società e dei tifosi è un anno tragico, perché è cominciato con Pioli che voleva portare la Fiorentina in Champions League e siamo arrivati come siamo arrivati. Da un punto di vista di Vanoli invece, che è arrivato dopo, il cui target era quello di salvare la Fiorentina dalla Serie B, ha fatto un capolavoro, perché la parte prima gli manca, non gli appartiene. È qui il punto di vista che cambia, capito? Ciao Guido.
2: Ma io, ragazzi, la questione delle parole, per me, in casa mia mi rompono sempre le scatole, perché dicono che sono pesante nell'utilizzo delle parole e nella lettura delle parole altrui. Però mi hanno cresciuto così, sono affezionato al lessico, e quindi quando si usa il termine capolavoro o miracolo io intendo altro. Poi che a Vanoli gli vada detto bravo, grazie, fatti il tuo, non c'è dubbio. Detto che per me sta andando un po' lungo anche nelle dichiarazioni, ma quello lo capisco, anche perché lo stanno tenendo a bagnomaria, non si sa per quale motivo. Prima lo diceva Niccolò, no? Cioè, se sei una società seria e hai deciso di passare la mano, vai da Vanoli e gli dici: guarda, grazie, hai fatto quello che ti avevamo chiesto di fare, ma per il futuro abbiamo un'altra idea. Non lo lasci lì a macerare in attesa del settimo incontro per dirgli arrivederci. Comunque, questo è quanto. La lettura di ciò che è stato fatto quest'anno, per me, anche la lettura dei Guinness, il fatto che la Fiorentina è la prima squadra che riesce ad arrivare alla salvezza nonostante al girone dall'inizio del girone di ritorno fosse ultima, non si prende in considerazione il fatto che nei decenni precedenti nessuna squadra costruita con decine di milioni si era ritrovata in quella situazione. E quindi un conto è dire sai, quando è capitata alla regina di trovarsi ultima alla girone di ritorno non si è salvata, e grazie, non era la Fiorentina
0: non
2: di oggi,
0: aveva semplicemente il settimo monte ingaggi, ecco, e quindi, secondo me, se andiamo a vedere la stagione, due concorrenti che svengono totalmente, il Verona e il Pisa, non le hanno trovate sulla loro strada. Probabilmente ce n'era una che era già retrocessa, ma una situazione, cioè dai via, su una valutazione un minimo obiettiva, peraltro secondo me fatta da detto ai lavori, da esperti quali sono loro, non può valutare questa salvezza un miracolo, un capolavoro, perché poi i termini sono importanti. È un'iperbole esagerata, mi permetto di dire, come la statua a Iachini, cioè è la stessa storia.
2: Inutile parlare all'allenatore, dopo le dichiarazioni di Giuseppe il prossimo anno si farà per forza meglio, che sanno forse di inconsapevole presa per il culo, dobbiamo rassegnarci ad essere come Torino, Sassuolo, Udinese e non di più. La cessione alla società sarebbe un passo avanti. Questo è il pensiero di Max. Non ci rendiamo conto che questa società in 7 anni ha reso mediocre e provinciale anche i tifosi. Basta vedere l'esaltazione sulla salvezza e su Vanoli, che però io non ho riscontrato, Alessandro, francamente, una grande esaltazione del pubblico.
0: No.
2: Non mi è sembrato. Buongiorno, se la scelta ricadesse su Grosso non sarebbe un passo in avanti, e Rugani con Sarri sarebbe un giocatore già allenato nel 2013 e 2015 a Empoli. E poi la realtà è che trovare proprietà importanti, Renzi fa propaganda politica. Questo è Simone, la butta un po' a destra e a sinistra. Buongiorno, per vincere ci vuole un grande lago, l'Arno non basta più. Questa è una battuta a riferimento alla gestione chiaramente del Como. Detto questo, avanti con gli audio, dai, tanto
7: buongiorno,
2: ce ne sono.
7: Io volevo rispondere a quello che faceva la similitudine con Radio Firenze Viola, che diceva che anche Radio Firenze Viola fa le riunioni ma non è che mette tutto un piazza, eccetera, eccetera. Ma io gli volevo ricordare al signore che io Radio Firenze Viola l'ascolto volentieri, ma non tiro fuori una lira, ascolto. Con la Fiorentina io ho un abbonamento e DAZN, eccetera, eccetera. Io quindi sono un cliente a tutti gli effetti. Voglio sapere lui se andrebbe mai al cinema senza sapere che film guarderà, che attori ci sono o no. Pagherebbe il biglietto a prescindere.
8: Buongiorno, secondo me chi deve far capire alla società che sta veramente sbagliando tutto è la curva, che a parte quel comunicato d'anno scorso, poi ieri contestazioni zero, durante l'anno contestazioni zero, è inutile stare a parlare tanto di voi giornalisti, non gliene frega nulla a nessuno, perlomeno della società, di noi tifosi non gliene frega nulla a nessuno, la curva sta zitta, perché si dovrebbero preoccupare, fanno bene andare avanti in questa maniera, gli si permette di fare tutto, anzi glielo permettano di fare tutto, quindi va bene così, va bene per la curva, va bene anche per noi. Ciao Andrea.
2: Ma io dico che sicuramente la gestione del dissenso nei confronti di questa proprietà è stata diversa dalla storia della Fiorentina, diversa, sarà la storia a definirla peggiore, migliore, uguale, banale, quello che volete. Io penso che la resa dei conti sia arrivata in ritardo, io penso anche che in tanti si siano fatti, come si può dire, abbiano vissuto le promesse di questa proprietà come una speranza reale di miglioramento. Penso però anche che se ci si fosse trovati nelle stesse condizioni che della Valle, era da un pezzo che c'era ferro e fuoco mezza città, ecco.
9: C'è sempre da far la tara sul fatto che te arrivi a questa situazione dopo 6 anni, ai della Valle ci sei arrivato soprattutto dopo Sousa, quindi 2016, 2020, dopo 15, dopo
2: però, però nel mezzo c'è stata la Champions,
9: è vero, l'Europa League, è vero, però sai bene la percezione poi nella convivenza, diciamo, dopo 15 anni, sì, ma cioè, guarda, come dire, più guarda, pesantezza nel rapporto che non dopo 6-7.
2: Io penso che criticare la curva Fiesole stando seduti sul divano a guardare da zona non sia giusto, quindi penso anche che dentro alla curva ci siano tante correnti, tante anime, tante valutazioni.
9: Così morbida comunque, cioè, non l'ho trovata, ha sospeso tutto, sì, questo sì.
2: Io ho trovato più morbida rispetto ad altre realtà, però siamo arrivati alla salvezza, l'obiettivo era quello di portare la Fiorentina alla salvezza, va bene, tra l'altro senza trasferte che stanno, perché per l'appunto è successo qualcosa che ha tolto la possibilità a tutti i toscani di andare in trasferta, questo ricordiamolo perché mi sembra una cosa banale, o i fiorentini, no, i toscani. Detto ciò, con l'Atalanta sicuramente si prenderanno la responsabilità di criticare quelle le cose che sono fatte bene o fatte male. Ripeto, la storia della Fiorentina, secondo me, vissuta come quello che abbiamo vissuto in questi 7 anni, sarebbe già arrivato da tempo il momento della contestazione aspra. Sono state fatte altre valutazioni, però ripeto anche che criticare quello che fa la curva Fiesole dalla tribuna d'onore o addirittura dal divano su DAZN, o addirittura sentendo distrattamente il risultato in fondo alla partita per radio, non è una cosa che mi trova molto d'accordo, ma questo lo dico perché penso che in ogni caso l'abbiano fatto senza il dolo che qualcuno ci vuole vedere. Ecco, questo lo dico non per difendere qualcuno, ma perché la penso così. Andiamo avanti con qualche audio, che dici Stefanino?
10: Buongiorno ragazzi, che coppia spettacolare. Secondo me Paratici deve assolutamente fare una conferenza stampa a fine anno, dove appunto deve chiedere il supporto di tutta Firenze, della città, dei tifosi, e dove questo deve essere un anno di un nuovo inizio per la Fiorentina targata Paratici, e deve chiedere appunto, deve esprimere fiducia, perché noi in questo momento ci affidiamo probabilmente solo a lui, quindi forza Paratici, che sia l'inizio di una nuova era.
11: Quando Manoli è arrivato a Firenze, la Fiorentina aveva già giocato 15 partite senza vincere mai. Gli avevamo chiesto di inculcare nei giocatori una mentalità da provinciale, perché solo così ci saremmo potuti salvare. La squadra si è messa l'elmetto e gli scarponi, ha fatto 0-0 quando doveva fare 0-0, e quindi ci siamo salvati. Quindi Manoli ha fatto solo ed esclusivamente quello che andava fatto, tra l'altro giocando con solo piccoli davanti come centravanti, perché Ken è stato praticamente assente nel girone di ritorno. Cosa volevate di più sul piano del gioco? Io credo che a Manoli va data una seconda possibilità. Bisogna essere onesti intellettualmente.
2: Ma io però non mi sento tirato in causa sul pensare che ci serva qualcosa di diverso sull'onestà intellettuale. Mi dispiace, perché a me tirare fuori l'onestà intellettuale quando si parla di calcio e delle valutazioni sui giocatori, degli allenatori, mi fa veramente incazzare come le iene. Dove sarebbe la mancanza di onestà intellettuale in un giornalista, un tifoso, un critico che pensa che Vanoli si possa o debba passare la mano in vista di un futuro che si vorrebbe vedere diverso? Dov'è la mancanza di onestà intellettuale? Dov'è?
9: È così, no, perché è sennò così, si fa ridere, eh? Pur non essendo d'accordo, rispettiamo quello che dice l'ascoltatore.
2: Certo, però non dire agli altri che non siamo esteri.
9: Quello no, cazzo, e ripensandoci, no. Per me un capolavoro è Ranieri l'anno scorso, che ti risolleva la Roma e te la porta a un passo dalla Champions. Quello è un capolavoro.
2: Ma per me il capolavoro sono la Regina di Mazzarri, sono la Salernitana di Nicola.
9: Anche quelli sono dei capolavori.
2: Lavori,
9: certo che sì.
2: Allora, intanto ti passo il messaggio di Francesco, l'omonimo del Benve, che dice: miei più sinceri complimenti a Tommaso per l'editoriale di ieri, che è la copertina che potete ancora leggere, uscita intorno alle 7:20, e lo ringrazio senza nessuna ironia per aver espresso il pensiero di una tifoseria allo sconforto totale. Quindi te lo volevo leggere perché è stato un pezzo molto interessante. Poi, ragazzi, se la proprietà al termine della stagione passerà alla mano, possiamo definirla la peggior proprietà degli ultimi 50 anni, ciao da Giovanni qui sotto. La valuteremo quando se ne andrà, e comunque al momento i risultati dicono che sì, è così.
9: Sono tre stagioni per la salvezza, due settimi e un ottavo, possibile?
2: Sì.
9: Tre e tre sei.
2: No, è un sesto
9: manca
2: posto.
9: Una, è il sesto posto.
2: No, quindi c'è un sesto posto, un sesto, settimo,
9: due settimi
2: e uno, credo.
9: Due volte in conference,
2: ma non grazie a quello, perché ti voglio. Una volta la Juventus che si è fatta fuori da sola, una volta, vabbè, lasciamo perdere, non è due settimi. È stato fatto così per il bene della Fiorentina, perché se iniziavano a contestare da novembre questi omuncoli non avrebbero retto. Questo è il pensiero di Duccio da Firenze per quanto riguarda la curva. Sì, siamo arrivati al tuo treno. Sì, lo vedo che hai voglia, ce n'è, non so quanti ce n'è, ne rimarranno fuori, ma te butta dentro, caro Stefano, e arriviamo in fondo.
12: Perlomeno ieri, dato che non l'hanno fatta a Roma, dopo che ci hanno fatto vergognare, dopo una salvezza orribile come quest'anno, dovevano chiedere scusa a tutta la piazza per l'anno orribile che ci hanno fatto passare. E poi fare una domanda a Ferrari, quella che gli hanno fatto l'anno scorso. Ma lei ha mai pensato alle dimissioni? Vorrei sapere che dice ora.
13: Cicca! Cicca! Tra un po' tu parti, tra un po' partano bonus a raggiungimento di determinate condizioni, prestiti o un diritto.
9: Ora si comincia.
13: Cicca arrivi! Flash!
14: Ciao, Pietro, e sono Nicore. Avere Nick così a ruota libera accanto con il suo innocenzo, le sue sparate, è bellissimo da ascoltare, ma adesso è fabioso da gestire, comunque bellissimo. E io vorrei cambiare un attimino, vorrei precisare una roba, perché ci sa gli archivi, ci sa podcast, ma se va a vedere veramente se Pioli è stato preso per la piazza, cioè tutti erano contenti. Io mi ricordo, io tipo ero uno degli, diceva vabbè, speriamo bene, io avrei fatto tutt'altro. E secondo me non è che era un po' così tanto a dire aria Pioli si sboccia, se arriva Sarri Don Perignon
15: ragazzi salve. Personalmente, per poter ritrovare un po' di entusiasmo, devono prendermi Sarri e basta, è così, è una cosa personale, scusate, ma mi sento di dire questo. Ciao a tutti, Marco.
9: E infatti quando Nick non lo cancella del tutto, un brividino, un sorrisino come potrebbe fare il Necky, ci viene. Fammi dire una roba, ci ripensavo ora. Noi ormai ci avviamo a chiudere la quarta stagione come Radio Firenze Viola, e mi sembra che fin dall'inizio, quante volte abbiamo detto, vogliamo crescere, vogliamo tenervi compagnia sempre di più, vogliamo aumentare le ore di diretta, poi abbiamo detto vogliamo aumentare le voci di opinionisti e interventi, ce lo dicevamo in riunione, però ve lo facevamo intendere in diretta, così come il mercato passa da Radio Firenze Viola, le novità, uno di noi. Noi abbiamo dato un'idea di dove si vuole andare e cosa abbiamo intenzione.
2: Mantenuto qualche
9: fare.
2: Promessa anche.
9: Ecco, la Fiorentina, al di là di vogliamo fare meglio dell'anno scorso, non t'ha mai detto. Quindi torno alla premessa di prima del messaggio dell'ascoltatore. Posto che è Radio Firenze Viola, invece mi sembra che è un'idea di quello che abbiamo in testa e che ha in testa l'editore, ve l'abbiamo sempre detto. È il mondo Viola che fatica a comunicare realmente cosa vuol fare di calcio, e anche in questo momento purtroppo ieri quell'intervento di Commisso non è di calcio, non dice cosa vuol fare a livello calcistico, e questo mi dispiace, perché dopo 7 anni è chiaro che il coefficiente di pazienza è in calo.
2: C'è dubbio. Allora, siamo arrivati alle 11.58, quindi in chiusura di questo primo Chi si compra della settimana. Tommaso Loreto lo ascolterete a più riprese oggi, prima a Palla al Centro e poi anche con Dimitri Conti in Uno contro Tutti. Torna la premiata coppia e nel frattempo ovviamente vi lasciamo a Viola Amore Mio, quest'oggi in compagnia di Luciana Magistrato e di Tommaso Borghini, anche con una sorta di pagellone di fine anno che hanno voluto redigere soprattutto Luciana per cercare di fare un conto su quello che è stato l'anno dei giocatori che hanno chiaramente portato poi alla Fiorentina a questa gloriosa salvezza. Grazie a tutti, per ciao. Quanto mi riguarda ci sentiamo domani, ciao.
16: Radio Firenze Viola.
17: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
18: Di casino perché devo sistemare la sedia. Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua da Flavio Ognissanti e
19: Rossella Bucci, eccoci qua.
18: Eccoci qua. Allora, post Fiorentina Genoa, finalmente anche la matematica ci dice che la Fiorentina è salva. Prima erano solo teorie, sì, eravamo convinti, sì, avevamo 9 punti, 10 punti, la quota salvezza, però ieri la matematica è arrivata con un meraviglioso scoppiettante Fiorentina Genoa. Come parlare con noi, Ross?
19: Allora, potete scriverci al 348-751-3933, aspettiamo tutti i vostri pensieri e anche domande, e scritti e soprattutto anche audio, perché ci piace ascoltare le vostre voci. Quindi insomma vi aspettiamo, ecco.
18: Esattamente, canale 92 chi ci segue dal televisore, in DAB chi ci segue dalla, chi ci vuol seguire dalla radio, dalla macchina, chi poi dall'app di Radio Firenze Viola e dal sito di Radio Firenze Viola. Ho dimenticato qualcosa? Sì, dalla pagina YouTube di Passione Fiorentina. Quindi anche un grandissimo abbraccio e saluto a chi ci sta seguendo dalla pagina YouTube di Passione Fiorentina. Allora, Mea, intanto mandateci messaggi vocali, perché lo sapete, questo è un appuntamento bello, sono 60 minuti insieme di dibattito, confronto, opinioni che ci scambiamo, notizie, quindi mandate i vostri messaggi, i vostri vocali, le vostre opinioni, le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre perplessità, tutto, stiamo insieme. Mea, dammi migliore e peggiore di Fiorentina a Genova, andiamo su altro, perché lo sappiamo della partita di ieri, ci interessa il giusto.
20: Innanzitutto festeggiamo la grande salvezza, e poi che ti dico, il migliore e il peggiore, il migliore è sicuramente De Gea, e il peggiore io gli voglio dare questa medaglia a Gudmundsson, anche se molto ovviamente forse non è proprio il peggiore, ma è un peggiore cumulativo.
18: Vabbè, è entrato Gudmundsson, ha giocato 7 minuti, Mea.
20: Lo so, però
18: dai, ragazzi, siamo seri, ma ci sta proprio sul cazzo a noi Gudmundsson, no, gli diamo il peggiore anche quando gioca 7 minuti, una partita imbarazzante.
20: Peggiore dell'anno, io dico peggiore dell'anno.
18: Io ci rinuncio, ufficialmente ci rinuncio.
20: Dai, però a parte gli scherzi, ieri non mi è piaciuto molto neanche Fagioli, se devo essere sincero, però il peggiore è difficile dirlo quando tutta la squadra usiamo un termine edulcorato, fa abbastanza paura come gioca, perché diciamo ieri non è funzionato praticamente niente. Io una partita triste come quella di ieri veramente non me la ricordavo, quindi dico solo il migliore, De Gea, che ci ha salvato il risultato.
18: Va bene. Partiamo dai messaggi, dai, sì, mandiamo messaggi, andiamo tanto, i temi sono tanti, ma vogliamo che i temi li dettino i nostri ascoltatori.
19: Allora, iniziamo da Ljubo dal Montenegro. Ciao a tutti, perché i fischi di ieri? i ragazzi hanno fatto del loro meglio e sappiamo che alcuni di loro non hanno qualità e dobbiamo accettarlo, così come questa stagione. La salvezza è assicurata e questo è tutto ciò che conta in questa stagione caotica. Un ringraziamento speciale a Vanoli per il lavoro svolto in questi 6 mesi e gli auguro buona fortuna per il suo futuro in un altro club.
18: Poi, no, Liubo, ti voglio bene, ma non, perché i fischi di ieri? Stagione imbarazzante, disastrosa, partita indegna, che fai? Applaudi a fine partita? Ragazzi, siamo calmi, cioè, perché... Aspetta un attimo. Ieri ne parlavo con Rossella in macchina.
19: Sì.
18: Se la Fiorentina ieri avesse vinto, lo stadio sarebbe stato apatico. Hai vinto, fatto il tuo, la stagione è quella che... Ieri i fischi sono stati anche, come posso dire, ieri abbiamo fatto abbiamo come popolo di tifosi la Fiorentina abbiamo fatto pagare tutto alla squadra, cioè la stagione indegna, la partita indegna di Roma, perché a Roma, se a Roma la Fiorentina avesse vinto ieri, non ci sarebbe stata questa contestazione che c'è stata a fine partita. Quindi ieri, diciamo così, si è presentato il conto totale. Poi sì, ripeto,
19: anche col Sassuolo,
18: Però col Sassuolo meglio, lo sai che abbiamo creato molto molto molto di più. Ieri stava proprio una roba.
19: Però più o meno, diciamo, lo stesso risultato.
18: No, permettetemi una battuta, mi dispiace che ieri non è stato fatto giocare Braschi, perché con lui sarebbe stato certamente una partita diversa. Mea?
20: sono d'accordo, ieri era se lo immaginavano tutti tranne quei giornalisti italiani, quindi non locali, che scrivevano prepariamoci per la grande festa della salvezza di Fiorentina. Noi sapevamo che non sarebbe stata nessun tipo di festa, perché non c'è niente da festeggiare. In più, come hai detto giustamente te, la prestazione è indecorosa e ormai da un po' di partite, quindi non c'era neanche modo, secondo me, di tributargli un applauso. Beh, di stima per aver salvato la stagione, ecco. Beh, non c'era modo.
19: No, però se almeno avessimo vinto oppure avessimo giocato una partita comunque abbastanza emozionante, non ci sarebbero stati fischi, secondo me.
18: Dai, ragazzi, la partita di ieri è stata una roba.
19: C'era anche mio figlio, poverino, ci è rimasto malissimo ieri.
18: Io preferisco perdere 3-2 che una squadra che gioca, che crea, che lotta, che sbaglia, ma che produce qualcosa, e non la roba. Ragazzi, la roba di ieri è una roba indegna, cioè, perché ieri la Fiorentina ha fatto fatica a fare 3 passaggi. Cioè, io non so, ma credo e spero nessuno in realtà, non so chi si può rivedere, si può rivedere la partita. Ragazzi, la Fiorentina ieri faceva fatica a fare 3 passaggi di seguito. È gravi, cioè, qui andiamo oltre il risultato, vuol dire proprio tu non ci sei più. E quindi io ti devo fischiare. Cioè, ti devo fischiare. Altri messaggi?
19: Allora, Nico da Sesto: ciao Flavio, ciao Ross, io non ho mai voluto come quest'anno che le partite finissero il più velocemente possibile per lo spettacolo indegno che di incontro in incontro ci hanno offerto questa banda di debosciati in maglia viola. L'inizio della prossima stagione avremo le stesse sensazioni di questo finale, poi passerà, spero. E questo era Nico da Sesto. Poi avevamo Luca, buon pomeriggio ragazzi, qual è la situazione su Fabio Paratici, visto che nuovamente stanno riuscendo fuori Di Marzio e Sport Mediaset? Un saluto ragazzi, forza Viola.
18: Allora ragazzi, affrontiamo subito il tema Paratici, dato che se ne sta parlando. Allora, io onestamente noi non abbiamo notizie di Paratici che può andare via. Paratici sta lavorando per la Fiorentina, lo sta facendo da mesi, non ha avuto nessun tipo di contatto né con la Roma, né con il Milan, né con il Napoli, proprio zero contatti. Secondo me qui si pesa anche il peso mediatico della Fiorentina, che è un peso mediatico in questo momento molto scarso. Perché molto scarso? Perché analizziamo le notizie, perché le notizie vanno anche sapute leggere. Di Marzio cosa dice? Di Marzio dice che 2 settimane fa ha detto è nella lista della Roma. Oggi dice piace al Milan. Ok ragazzi, non è una notizia. Cioè, la notizia è trattativa, contatti diretti, colloqui. Queste sono notizie. Dire è nella lista della Roma, ci sono 7 direttori sportivi diversi, oppure il Milan potrebbe andare su Paratici, ma anche su D'Amico, ma anche su qualche altro. se Tare dovesse andare via, ma se Tare dovesse andare via, che fa fur... cioè, capite che tutto un se, tutto ma nel succo, la notizia quale non c'è. Perché secondo me le notizie sono: il Milan ha chiamato Paratici, il Milan ha contattato Paratici, il Milan sta chiudendo per Paratici. Queste sono notizie concrete. Dire piace, per carità, è super legittimo che Di Marzio lo faccia, fa il suo mestiere, lo fa alla grande, è uno dei top del calciomercato, quindi per carità, io non sto criticando Di Marzio, ci mancare, cioè Di Marzio fa bene a dire quello che dice, il problema è andare noi in fibrillazione per una non notizia ad oggi, è grave, perché sai, arriva un giornalista e dice ragazzi io so che Paratici va via, è una notizia. Ragazzi, io so che Paratici sta parlando con la Roma, è una notizia. Ma stiamo in fibrillazione, poi senti i giornalisti fiorentini, tutti sanno che Paratici resta, tutti. Senti i giornalisti nazionali, tutti dicono vabbè, ma Paratici mica sta parlando con la Roma, ma Paratici mica sta parlando col Milan, ma Paratici mica sta parlando col Napoli. Quindi sostanzialmente stiamo commentando ad oggi una non notizia. Stiamo andando in fibrillazione oggi ad oggi per una non notizia. E questa roba qua, secondo me, poi, secondo me la Fiorentina è debole. Io fossi Paratici, chiamerei Di Marzio e direi: oh, abbozzala. Abbozzala, perché che mi metti ovunque, io rimango la Fiorentina. Punto. Oppure non vuoi fare a Di Marzio perché magari non hai un buon rapporto, chiami X, chiami Y, lo fai. Paratici ha un altro modus operandi. Vi dico che Barone, per esempio, avrebbe fatto diversamente. Perché hanno un altro modus operandi. Poi dici: ma la Fiorentina perché non smentisce? Ragazzi, la Fiorentina non può smentire che al Milan piace Paratici. Qual è la... cosa deve smentire la Fiorentina? La Fiorentina dice: no, non è vero che al Milan piace Paratici. Milan dice: ma tu come ti permetti? Cioè non, quindi giuro faccio proprio fatica a essere preoccupato per sta roba. Mi fa pensare il fatto che l'ambiente non vede l'ora di trovare mezza notizia per sputare merda su qualsiasi cosa. Mea, vuoi aggiungere qualcosa?
20: Hai detto tutto te. Secondo me la gente non ha notizie, la gente, i giornalisti, tanti non hanno notizie vere e quindi devono cominciare a sparare nel vuoto. Paratici farebbe, io la vedo così, Paratici se andasse via dalla Fiorentina dopo solo quattro mesi, chi fa la figura è lui.
18: No, anche la Fiorentina, no, per me, allora, indubbiamente perché lui farebbe una brutta figura, ma anche la Fiorentina non scherza, dai.
20: Ho capito, ma se questo dice io ragazzi vi voglio accasare alla Roma o al Milan perché trova un motivo, cioè la Fiorentina che deve fare?
18: No, chi deve fare? Aspetta un attimo. La Fiorentina, se io prendo Paratici e dopo tre mesi lui scappa, vuol dire che ci sono dei problemi alla Fiorentina, se ciò dovesse
20: accadere. Ma potrebbe anche dire mi piace il Milan perché il Milan è la squadra più grande, ma della Fiorentina.
18: Se ho appena firmato con la Fiorentina tre mesi fa, cioè Gattuso, chi ha fatto la figuraccia? Gattuso o la Fiorentina?
20: Per me Gattuso.
18: Per me la Fiorentina.
20: Ma
18: se io facciamo così, se io oggi prendo un accordo con Meazzini per fare una roba e poi Meazzini va via, vuol dire che Meazzini chiaramente non è una persona seria, ma se io faccio scappare tante persone dopo pochi mesi, il problema è mio, perché non è la Fiorentina la società perfetta. La Fiorentina viene dalla figuraccia con Paladino, viene dalla figuraccia con Gattuso, viene da Italiano che è scappato via dopo tre anni, cioè.
20: Però Flavio, quando lui ha firmato, sicuramente la Fiorentina gli avrà fatto vedere il programma, no? Avranno parlato. Quindi,
18: sono d'accordo,
20: lui va bene,
18: ma non facciamo passare che se uno lascia, il problema è solo chi lascia. Il problema è anche se la certo, Fiorentina è una società allo sbando. Ok, se erano Paratici non sarebbe arrivato a novembre, cioè a dicembre, che poi è arrivato a febbraio, eccetera. Siamo d'accordo?
20: Siamo d'accordo, però se lui va via perché dice il Milan mi chiama, non posso dire di no, è un discorso. Se dice vado via perché i programmi non possono essere rispettati, è un altro, è chiaro. Se lui dicesse così, la Fiorentina è responsabile.
18: Ma c'è,
20: allora. Se lui dice vado al Milan perché al Milan non si dice di no, per me fa una figuraccia lui. Punto.
18: ma anche la Fiorentina. Come fai?
20: La Fiorentina la fa di conseguenza, perché come al solito viene beffata, caso mai.
18: No, non è viene beffata sarebbe... la Fiorentina. Se Paratici dopo. Allora, parliamo di una notizia che in questo momento noi non abbiamo, perché sappiamo che Paratici resta, per chi si fosse messo l'ascolto adesso. Ma se Paratici lasciasse la Fiorentina, sarebbe la conferma che la Fiorentina è una società di baracconi, che non è credibile. Cioè,
20: dipende,
18: cioè, se non è sempre colpa di Asmo. Mettiamo già sempre va via Torreira e il pezzo di merda è Torreira, va via Vlahovic e il pezzo di è Vlahovic, va via ed è Palladino, è italiano, cioè anche basta dopo un po', cioè,
20: però ora non ci sono più gli stessi elementi, quindi prima c'era un discorso Pradè, ora Pradè
18: no,
20: non c'è
18: ma
20: più.
18: Pradè non è che era il male della Fiorentina, Pradè ragazzi, ma qui c'è una proprietà, cioè la Fiorentina non era solo Daniele Pradè, cioè la Fiorentina era un mondo,
20: ora non c'è più neanche il presidente, quindi ci rifaremo tutti a Ferrari,
18: cioè, che c'è la Fiorentina ha un modus operandi, cioè non è che va via Pradè, cioè
20: io non posso pensare
18: la colpa non via. Però mea non facciamo, cioè almeno io non faccio il passare il messaggio che è sempre colpa, sono sempre gli altri brutti, sporchi e cattivi.
20: No, io non è sempre colpa della Fiorentina, cioè anche lì ci vuole anche le persone quando danno la parola poi rimangono.
18: Sì, non è sempre colpa della Fiorentina, ma non è anche vero che non è mai colpa della Fiorentina.
20: Cioè, io credo che Paratici francamente non ha nessun tipo di motivo per andare via, perché ha detto, ha preso la Fiorentina a 4 punti, giustamente crede in questa cosa, e se no non veniva, no?
18: Allora, no. Che Paratici non ha nessun motivo per non andare via, lo dici tu? Paratici è arrivato alla Fiorentina, ha visto una società di baracconi, ha detto io me ne vado. Sto andando per caso, cioè sto andando per
20: Allora deve dire.
18: Noi in questo momento
20: dire,
18: ripetiamo, allora. Abbiamo notizia che Paratici non ha nessuna intenzione di lasciare la Fiorentina, a Firenze sta bene, sta lavorando per il futuro. Questa è la notizia che noi abbiamo e che hanno tutti, ok? Detto questo, se dovesse accadere che Paratici va via, non la facciamo passare come... vuol dire che Paratici si è accorto che questa è una società di baracconi e che non c'è futuro alla Fiorentina.
20: Attenzione. Questa è un'opzione, ma l'altra opzione è anche che lui dica io vado al Milan, perché
18: io
20: al Milan,
18: conoscendo la Fiorentina, penso alla prima opzione. Poi c'è chi vive nel mondo delle favole, mea, e sono contento che tu ci sei, perché è un mondo meraviglioso, che pensi che sia che lo sbagliato sia Paratici. Io no.
20: Se il Milan bussa alla porta e Paratici è attratto dalla prospettiva Milan, cosa c'entra la Fiorentina? Nulla. È come
18: ma
20: un giocatore.
18: Se io la Fiorentina
20: alla Juve,
18: offro, se io sono una società sana che ha ambizione, io non lascio la Fiorentina per il Milan.
20: Ma dicono tutti è sana, questo. La Fiorentina non c'ha un debito, dice la Fiorentina.
18: Ma i debiti, chi se ne frega, ma in questa la roba dei debiti,
20: no, è una roba che battuta, vale nulla, sui giornali esce fuori che la Fiorentina è sana, che può spendere, non ha problemi, che ce lo dimostrino. Voglio dire,
18: il fatto dei debiti nel calcio Italia, nel calcio l'Inter con i debiti si può vincere, con dei debiti, ragazzi, sì. Sono una storiella che non so chi ci ha inculcato i debiti,
20: allora,
18: i debiti non frega nulla a nessuno dei debiti, noi non siamo le banche,
20: allora non facciamo ok, però escono le notizie e ci fanno capire che la Fiorentina può spendere, giusto?
18: Ma non è solo un discorso di spesa, è un discorso di credibilità. Cioè, se Paratici lasciasse la Fiorentina, sarebbe secondo me la pietra tombale sulla credibilità di questa proprietà.
20: Ma scherzi, quello c'è, certo.
18: Io quello
20: ovvio,
18: sto dicendo,
20: però...
18: Mea. Tu mi stai dicendo che è colpa di Paratici.
20: No, sono d'accordo, però ci sono due opzioni. Questo bisogna ammettere.
18: No, sono due opzioni. Chi vive nel mondo dei sogni va per la seconda. Io che conosco, conosco la Fiorentina e non vivo nel mondo dei sogni, penso che se Paratici dovesse andare via è perché si è reso conto che questa è una società di baracconi che non ha futuro. Okay, visto che quello che sappiamo è che Paratici sta lavorando per la Fiorentina, non ha intenzione di andare via, però io sto parlando, se dovesse andare via, a mio avviso, poi ognuno è libero di pensare a quello che gli pare, ci mancherebbe altro. Io l'opzione è colpa di Paratici? No, Paratici avrebbe delle colpe, chiaramente, perché vuol dire che non ha capito bene quando c'è stata la Fiorentina cosa accettava, ma di contro è la pietra tombale sulla credibilità di questi qua,
20: Sì, ma è come... Certo, e ci siamo, però come hai detto te, hai detto bene, se va via non ha capito bene dove veniva forse, perché il professionista fa così, firma, sta 2 anni, fa il lavoro, poi dice no, guarda, non riesco a ottenere risultati e vado da altre parti. E io la vedo così, ma anche i calciatori, Flavio, a volte succede, no? Quando Vlahovic voleva andare alla Juve per forza, ti ricordi? Che faceva?
18: Non
20: che
18: è vero,
20: fare?
18: Mea, questa è una favoletta che ci ha detto la società per far insultare Vlahovic. Non è vero che Vlahovic vuole andare alla Juve per forza, questa è un'altra cazzata per far insultare Vlahovic e far dire ah, la Fiorentina è la vittima. Non è vero, Vlahovic a gennaio non sarebbe mai andato via,
20: a giugno
18: Sì, intanto Vlahovic sarebbe andato via a giugno perché la Fiorentina non l'ha rinnovato prima. Quindi primo errore della Fiorentina, andava rinnovato al tempo. Poi dopo Vlahovic ha detto che sta fino a giugno, la Fiorentina l'ha cacciato a gennaio. Cioè capisci che le narrazioni cambiano?
20: Sì, cambiano, però c'è anche il discorso che lui non voleva rinnovare, cioè la via di mezzo, cioè le colpe sono sempre a metà.
18: Le colpe sono sempre a metà, però diciamolo che sono a metà. E che non è Vlahovic il cattivo. Che non è Paladino il cattivo, che non è Italiano il cattivo, che non è Gattuso il cattivo, a metà.
20: Su Gattuso io guardo alzo le mani perché non ci ho mai capito nulla.
18: Sei un allenatore che viene qua dopo 15 giorni, va via, io qualche domanda vado a fare, e infatti poi l'abbiamo visto, ragazzi, la Fiorentina è una società. Quest'anno, secondo te, siamo andati male perché Gudmundsson è stato il peggiore ieri? Dai, su, andiamo sui messaggi.
19: Allora, Damiano, Paratici da noi dura il tempo di un gatto in tangenziale, la nostra dimensione è da Goretti. Ale, ieri abbiamo assistito a una di quelle partite che ti fanno perdere completamente la voglia di seguire il calcio. Purtroppo sì. Buonasera, sono Pierugo da Montecatini. Il 25 maggio o al più tardi il 26 Paratici dovrà fare la conferenza stampa per presentare il suo programma di rilancio tecnico. Tutto il resto è polemiche inutili. Matteo da Piombino.
18: Come si chiama l'amico?
19: Era Pierugo da Montecatini.
18: Pierugo, ci vediamo il 25 maggio, spegni la radio e ci risentiamo il 25 maggio. Cioè, quindi cosa, non devo più parlare di Fiorentina da qua al 25 maggio, secondo il nostro amico. Che dobbiamo fare? Ci salutiamo? Qualcosa dobbiamo parlare pure, Pierugo. Vai.
19: Matteo da Piombino, stagione allucinante, meno male è finita. Per favore, ora un po' di serietà e sincerità sugli obiettivi. Saremo in tanti ad aspettare prima di rinnovare, anche parlando ieri allo stadio con diversi tifosi. Purtroppo è vero. Daniele Gol, come spesso è accaduto durante l'anno, ieri sembrava che interessasse solo a noi tifosi fare una bella figura. E l'abbiamo detto. Antonio, e purtroppo la stagione non è ancora finita, ci aspetta l'umiliazione contro la Juventus, speriamo di non beccarne 4 come con la Roma. Antonio 61. Ecco, tipo, secondo te Flavio, con la Juve che Fiorentina...
18: Ah, bella domanda. Mea, che ne pensi? Che ti aspetti Juventus Fiorentina?
20: Ma Juventus Fiorentina mi aspetto sinceramente una debacle. Io spero della verità. Secondo me la Juve deve vincere per forza, comunque deve assolutamente fare risultato. Noi, io non credo che abbiamo l'orgoglio per andare a fare risultato a Torino. Spero di sbagliare.
19: No, ce l'abbiamo noi tifosi l'orgoglio contro la Juventus, ma i giocatori non credo, non lo so. Però
18: abbiamo sei vocali, sì. Ce li ascoltiamo.
1: Buongiorno Federico da Camio. Ma è possibile che sia un candidato anche De Rossi per la panchina e la viola?
21: Ragazzi, a Natale noi eravamo in B. La prospettiva a Natale era di fare il centenario in B. È arrivato Vanoli, gli abbiamo chiesto di trasformare la squadra in una provinciale. L'ha fatto, ha fatto un'impresa. E da stamani sento criticare Vanoli perché ha detto abbiamo fatto un'impresa, perché ha festeggiato la salvezza. Dai ragazzi, diamoci una bella regolata.
22: Ciao Flavione, ciao a tutti. Una domanda, secondo voi se verrà preso un allenatore o grosso o uno insomma del suo status, secondo voi non è un modo per dire che è in atto un ridimensionamento anche per il prossimo anno? E non c'è voglia di guardare a posizioni più alte, a riprenderci l'Europa? Secondo me vuol dire questo, non la leggerei come una scelta di scoperta, come un'innovazione, ma bensì in questo modo che ho detto.
23: Buonasera, scusate, ma come mai secondo voi queste voci non escono per altri dirigenti di altre squadre, ma escono per la Fiorentina con un dirigente che ha firmato 3 mesi fa il contratto di 4 anni? Non ha senso. L'unica spiegazione è che la Fiorentina è talmente debole e ha una società talmente disorganizzata che potrebbe essere un'eventualità.
24: Flavio, San Marco, ma scusa, ma si potrebbe vedere anche che nel mondo mercato la Fiorentina non ha credibilità ed è sfasciata. Allora ecco che si insinuano delle situazioni che sicuramente davanti alla faccia nostra ci vengono a dire così, ma sotto sotto si fa altri tipi di discorsi. se la si può vedere, la si può vedere come si vuole. L'importante è trovare un equilibrio per come la si vede. Ciao.
18: Allora, vado subito su un messaggio. Perché queste voci escono su Paratici, sulla Frenia e non su altri? In realtà ci sono anche su altri. Perché si sta dicendo che Tare si vuol dimettere, perché si sta dicendo che Manna può andare via dal Napoli, perché si sta dicendo che Giuntoli può andare all'Atalanta, perché si sta dicendo che D'Amico può lasciare. Cioè, in questo momento, ragazzi, si sta parlando di tutti i direttori sportivi. Chi è il direttore sportivo dell'Atalanta? D'Amico, sta dicendo che lui può andare via. Giuntoli lo si è collocato praticamente ovunque. Tare si sta dicendo che può andare via. Manna del Napoli si sta dicendo che può andare alla Roma, ma può stare anche lì. Petrachi del Torino sta dicendo che Petrachi può andare dove? Alla Roma. La Roma si sta, cioè, in questo momento si sta parlando di tutti i direttori sportivi in realtà. Chiaramente noi siamo un po' più sensibili al tema e ne stiamo a Napoli. Non penso che in questo momento nelle radio si sta parlando del futuro di Manna. Però in questo momento a noi, e secondo me, questa è un po' la mia sensazione, ma mi dispiace dirlo, ho quasi la sensazione che c'è gente che non vedeva l'ora di sentire queste voci per sputare merda sulla società.
20: Io,
18: questa è la mia sensazione. Perché questa società non si è fatta amici in questi anni. E non essendosi fatta amici in questi anni, c'è gente che non vede l'ora di vedere mezza piccola crepa per poter andare in quella crepa. Che poi la crepa cos'è? È Di Marzio che dice Paratici piace. Non Paratici si è visto, Paratici sta trattando. No, Paratici piace alla Roma, piace al Milan. Subito gli avvoltoi. Allora, tutto un disastro. Ma ripeto, Atalanta, si sta facendo lo stesso discorso sul direttore sportivo dell'Atalanta, della Roma, del Napoli, del Milan, di tutti, dell'Atalanta, cioè l'Atalanta l'ho detto, la Lazio uguale, si sta dicendo che potrebbe andare via Fabiani perché sa di tutti, quindi fa parte del gioco. Poi altri vocali, De Rossi potrebbe essere un candidato, assolutamente sì. Io sono d'accordo sul discorso di Vanoli gli va detto solo bravo, perché doveva salvare la Frenia e l'ha salvata. Sono d'accordissimo con lui. La maggior parte di chi ci ascolta criticava Flavio, il sottoscritto, quindi lo posso dire che si criticava a me, perché era sicuro che la Frenia si sarebbe salvata anche tranquillamente, e tutti dicevano impossibile, impossibile, impossibile, perché siamo scarsi. Vanoli ci ha salvato tranquillamente. Allora dobbiamo dirgli bravo, perché se la maggior parte delle persone erano sicure di andare in B o erano sicure di lottare per la retrocessione fino all'ultima giornata, il fatto che la Fiorentina abbia raggiunto la quota salvezza, ovvero 35 punti a inizio aprile, tu a Vanoli lì devi dire bravo, punto. Poi ci sono altri problemi che vanno analizzati. Su Grosso io purtroppo sono d'accordo con il nostro amico. Per me, se la Fiorentina dovesse prendere Grosso, sarebbe un grandissimo, grandissimo autogol, perché dimostri perché dimostri che le ambizioni della Fiorentina sono molto limitate. Altri messaggi?
19: A Matteo D'Assigna: se Paratici andasse via non mi strapperei i capelli. Da quando non è più insieme a Marotta ha fatto solo danni sia dai Gobbi che al Tottenham. La speranza di tornare a fare calcio a livelli alti e il cambio di proprietà. Allora, è il cambio di proprietà.
18: Matteo D'Assigna, questo intanto ti saluto e ti ringrazio perché ci scrivi, ci ascolti, ci vuoi interagire con noi. È proprio questo il meccanismo. Cioè, se Vlaovic va via non mi preoccupa, se ne troviamo ci andiamo avanti così. Se quello va via non mi preoccupa, però iniziamo a domandarci perché tutti vogliono andare via. C'è il problema. Ora ripetiamo, noi sappiamo che Paratici sta alla Fiorentina, vuole stare alla Fiorentina, sta lavorando per la Fiorentina e non ha assolutamente parlato con nessun club, quindi questa è la realtà. Ok, però se Paratici dovesse andare via clamorosamente, perché sarebbe clamoroso, ragazzi, il problema non è Paratici o meno, ma è uno che ha un contratto di 5 anni a 2 milioni netti a stagione, che dopo 4 mesi pianta baracca e se ne va. Cioè, sarebbe una roba di una gravità assoluta, perché vuol dire è la pietra tombale, sarebbe la pietra tombale sulla credibilità della Fiorentina, una pietra tombale. Messaggi, anzi, sì, altri messaggi.
19: Vai, Stefano 69. Abbiamo un presidente che sta facendo solo il proprietario. Abbiamo un dirigente generale che non ha le competenze sportive per ricoprire quel ruolo. È stato promosso solo perché c'è stato un grave lutto. Saluti, passione Fiorentina. Marco da Campi, semplice, se la società vuole fare un regalo alla piazza prende Sarri, 80% di voti in 3 sondaggi di giornali e web, il resto sarà un ridimensionamento. Marco ci scrive.
18: Marco, io vorrei Sarri anche, quindi va benissimo. Detto questo, l'allenatore deve sceglierlo i paratici, non la piazza, perché faccio l'esempio, oggi Raul vale più di Sarri. Non so se la Fiorentina può, cioè, prenderà il Raula. So che piace tantissimo a Paratici, ma non so se può prenderlo. Detto questo, non è che se non ascoltano la piazza su Sarri, ridimensionamento. Dipende chi prendiamo. Se prendiamo Grosso, vi posso seguire. E sono d'accordo. Se prendiamo il Raula, no. Se prendiamo Marcellino, no. Se prendiamo, sparo dei nomi, Maresca, no. Altro che ridimensionamento. Però è importantissimo capire chi possiamo prendere come allenatore. Passa tutto di là. Comunque, pochi secondi di pubblicità, torniamo.

0: Napoli, a chi che sia. Questo è fuori discussione. Ciao, grazie.
1: Buon pomeriggio, frate, buon pomeriggio, bellissima Rossella. Ascoltate, io sono più che mai convinto che se la Fiorentina l'anno prossimo vuole una stagione tranquilla, almeno a livello di tifoseria, è obbligatorio andare a prendere Sarri. La piazza vuole Sarri. Oltretutto si sta parlando di un grandissimo allenatore che farebbe carte false per venire a Firenze. Prendiamo Sarri, tutto il resto non ci serve in questo momento. Sui vari Grosso e compagnia non ci servono. Sarri il comandante.
2: Ciao, saluto. Fabio, sono Tosco Sardo. No, tu hai detto che praticamente Di Marzio ha dato una non notizia. Infatti mi sembra che due settimane che si sta parlando del niente per quanto riguarda Paratici. E poi non ci scordiamo che l'anno scorso comunque il Milan l'ha lasciata a piedi il buon Paratici.
3: Comunque quelli che prima amavano e portavano sempre così la società, qualsiasi cosa facesse, adesso sono passati a sostenere Vanoli. Ma l'importante è andare contro.
4: Ragazzi, uno dei problemi fondamentali è che stiamo perdendo tifosi. Avete visto ieri allo stadio quanta gente c'era? La Fiesole era vuota. Stiamo perdendo le nuove generazioni. Facciamo qualcosa, Federico.
5: Allora, io su quest'ultimo messaggio mi cesposo questo messaggio, perché è vero, cioè nel senso, poi ieri allo stadio c'era poca gente perché pioveva. Perché ragazzi, è inutile che ci pigliamo in giro. Ieri a Firenze ha piovuto fino alle 16:30, quindi pioveva. La partita era inutile e la gente diceva: io devo andarmi a prendere l'acqua per vedere Fiorentina a Genova, che sarà una partitaccia. Quindi su ieri il ragionamento lascia il tempo che trova, però il ragionamento che fa il nostro amico è vero, cioè se sei mediocre, se balli nella mediocre, se perdi le finali non perdi i tifosi, se alla finale non ci arrivi i tifosi li perdi. Ma questo non devo spiegarlo a noi, che a chi sta in radio, a chi ci sta ascoltando, a chi davanti al televisore, perché noi siamo tutti tifosi della Fiorentina e sappiamo che preferiamo perdere una finale che arriva a quindicesimi, perché arrivare in finale vuol dire intanto arrivarci, cioè voi, io non so se la Lazio vincerà o meno dopodomani la Coppa Italia, come non lo sa nessuno, ma l'emozione che ha vissuto il tifoso della Lazio a Bergamo, il tifoso che ha vissuto il tifoso della Lazio a Bologna, e le emozioni che ha vissuto il tifoso, che vivrà il tifoso della Lazio mercoledì sera, sono emozioni che ti legano indissolubilmente a questo sport e alla scuola di calcio che tifi. Perché poi, ragazzi, noi abbiamo perso la finale di Roma, quella contro l'Inter di Coppa Italia, ma io c'ero all'Olimpico. E le emozioni che ho sentito quando tutto lo stadio cantava l'inno della Fiorentina sono emozioni che mi porterò dietro per sempre, perché viviamo per quello, secondo me. Altri messaggi?
6: Allora, Gianluigi da Ancona: scusate una cosa, ma Parati ci sta lavorando, lo scorso anno già stavamo sul mercato, secondo me va via, la prova è questa.
5: L'anno scorso di questo periodo non stavi sul mercato, ma di questo periodo c'era Palladino che poi si è dimesso, quindi questa è una cazzata, amico mio. L'anno scorso quale mercato? A maggio stavi già sul mercato, ma dove? Su quale mercato?
7: Ancora Palladino non si era dimesso, eh?
5: Stavi sul mercato dei pesci, non hai fatto un acquisto, giusto?
6: Era già stato riconfermato Palladino, sicuramente.
5: Sì, esatto.
7: Sì, prima del Betis.
6: Sì,
5: esatto, insomma, ci giocavamo la conference.
6: Poi Stefano 69: Sarri doveva essere preso la scorsa estate al posto di Pioli, perché la Fiesole già aveva contestato il non gioco di Palladino nonostante i 65 punti.
5: Allora, per quanto riguarda Sarri, mi ricollego anche al messaggio che ci ha inviato l'amico. Il sottoscritto vuole Maurizio Sarri, ma non facciamo passare il messaggio che o Sarri o niente. No. Oh, ragazzi, calma, umiltà. Umiltà, perché Sarri non è Pep Guardiola, e quindi se non arriva Sarri e arriva Grosso io sarei molto deluso, ma o Sarri o tutto il resto è una perdita di tempo. Andoni Iraola del Mormont oggi è meglio di Sarri, ok? Se vai a prendere, sparo, Maresca, ragazzi, Maresca è l'allenatore campione del mondo. Poi io non credo che venga Maresca per mille motivi diversi, però cioè smettiamo di far passare il messaggio.

0: Che ossario! Oh! Calma, ragazzi,
1: Flavio,
0: umiltà.
1: Proviamo a
0: perché
1: fare.
0: L'aspetta,
1: fare...
0: Nea, la sì, piazza sì, non vai. Decide gli allenatori. La piazza tifa. Poi esprime delle preferenze. Io, per esempio, grosso per me. Sono d'accordo con l'amico, per me grosso è mediocrità. Vai, Mea.
1: No, dicevo, per una volta proviamo a fare un esempio positivo. Se Parati ci portasse Iraola, va bene? Sarebbe un segnale forte, secondo te, no?
0: Porca miseria. Ragazzi, Iraola, per chi non lo conoscesse, è tipo Gasperini. Cioè, è quello spessore lì, eh. Iraola è fortissimo.
1: È uno con cui puoi costruire.
0: Chiaramente, quando, e questo ve lo posso dire, l'ho scritto qualche giorno fa, quando la Fiorentina si è approcciata e ha sondato Iraola, Iraola gli ha praticamente fatto capire, in questo momento aspetto se ci sono delle offerte migliori, se no poi ci sentiamo. Quindi, questo. Altri messaggi?
2: Max Lacente, buongiorno. Se grosso è un passo indietro, fammi i nomi di alcuni allenatori che ti farebbero fare questo salto. Considerando la situazione che ha la Fiorentina tra riscatti e debiti pregressi. Ciao da Max Lacente e non facendo le coppie.
0: La Fiorentina, amico mio, non ha debiti e quindi può pagare. La Fiorentina non è andata in Europa, non ha il fair play finanziario. Il Milan senza coppia ha preso Max Allegri, che per me è un ex allenatore, ma è un allenatore di spessore. Il Napoli senza fare le coppe ha preso Antonio Conte e ha vinto lo scudetto. La balla delle coppe non va, è una balla, perché un allenatore non ti sceglie se fai la Conference League o fai l'Europa League. La Champions certamente sposta, le altre coppe non spostano, anzi ci sono allenatori che quando aprono un ciclo preferiscono non fare le coppe. Sarri ha scelto la Lazio non faceva le coppe. Ti ho nominato Allegri, Sarri, Conte, tre allenatori tra i migliori in Italia, e questi tre signori hanno scelto le rispettive squadre e non facevano le coppe. Quindi anche questa cazzata smontiamola, che se non fai le coppe l'allenatore non viene. Non è vero, conta il progetto, conta l'ambizione, contano i denari, quelli veri. Abbiamo due messaggi, ce li ascoltiamo, due vocali.
3: Ciao, sono da Brescia. Allora, se Parati ci dovesse clamorosamente andare via perché ha trovato Ferrari, che gli avrà detto: oh Bibbo, qui comando io, se ti va bene così, mi spiace, se no vai. È Ferrari il problema, che ovviamente non è Ferrari il problema, è commisso il problema. O ci ribadiamo il tempo, ragazzi, o rimaniamo così, o ci dobbiamo rassegnare. O peggio così.
4: È vero, ci sono voci su tutti i direttori sportivi e allenatori in questo momento, però quello di Parati ci continua a frullare, nonostante un contratto di 4 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che a livello mediatico la Fiorentina si è fatta odiare e non è ritenuta forte dall'altra società e dagli altri giornalisti. Si può sperare che la Fiorentina lavori per smentire con i fatti questo andamento? Perché sta diventando veramente logorante tipo la Fiorentina. Ciao Lorenzo.
0: Lorenzo ha ragione, la penso come lui, una società forte, però posso dirvi, però io la penso come te, però poi penso a Napoli, che per me è una società forte, e si sta parlando di Manna da settimane, di Manna che può lasciare il Napoli, di Manna che può andare alla Roma, e quindi anche il Napoli, porca miseria, 2 scudetti in 3 anni, è una società forte, eppure le voci sono anche su Manna, che si fa? Il Milan è una società forte, pensate quello che sta succedendo al Milan, tutte le voci eccetera eccetera. Quindi ragazzi, è il momento del mercato e quindi anche certe voci dobbiamo metterle in conto.
2: Nico da Roma, se Parati ci va via i danni sarebbero terribili in termini di immagine, credibilità in Serie A, Zibelli d'Europa e non ultimo anche chi potrebbe venire di essere giocatori se ne guarderebbero bene. Nico da Roma. Alberto, Sarri vuole 4 milioni l'anno, non verrà mai.
0: Fake news, non è vera, smentiamo subito queste robe. Non ha mai chiesto 4 milioni l'anno. Sarri alla Lazio non prende 4 milioni e per la Fiorentina si ridurrebbe anche l'ingaggio. Il problema su Sarri è molto semplice: non è nei preferiti di Parati, ma non è vero. Sarri, iniziamo a mettere queste voci in giro che sono zizzania solo per giustificare una mancata chiamata di Sarri. Io, raga, io non so come fanno gli altri, ma io alle cazzate dirette apposta per sminuire uno non ci sto, ve le blocco subito. Non è assolutamente vero che Sarri ha chiesto 4 milioni o che Sarri chiede 4 milioni, non ha mai guadagnato, forse solo alla Juve e al Chelsea, alla Lazio non ha mai guadagnato questi soldi, al Napoli non ha mai guadagnato questi soldi, non è uno che chiede, anzi tutt'altro, altri messaggi.
2: Simone, ma la società non potrebbe fare una dichiarazione su cosa vogliono fare anche per tranquillizzare l'ambiente?
0: Questo è, io questo lo farei, ma di certo non che fai oggi una dichiarazione in base a cosa? Cioè, poi sì, anch'io la comunicazione la gestirei in maniera diversa, ragazzi, sono d'accordo con voi. Detto questo, per me qui non si deve muovere la società fiorentina, si deve muovere Paratici su questo tipo di comunicazione. Vediamo.
2: Walter, perdonatemi, perché la piazza non dovrebbe essere ascoltata sulla scelta dell'allenatore? Io metterei un rappresentante dei tifosi nel consiglio della società, perché è giusto che anche i tifosi partecipano attivamente, perché i tifosi non è giusto che servono solo per pagare gli abbonamenti e il merchandising.
0: Walter, perché tifosi devono fare tifosi? Io mi ricordo, i tifosi scelsero a gran voce Dario Rossi, un disastro.
1: Stavo pensando la stessa
0: disastro.
1: Cosa.
0: Il tifoso, raga, devi fare il tifoso. Se vai a chiedere cioè, gli anni più belli della storia recente della Fiorentina li abbiamo vissuti con Montella e Italiano. Il tifoso avrebbe preso altro. Ragazzi, il tifoso deve fare, il tifoso non deve decidere l'allenatore. Il tifoso è giusto, ripeto, io da tifoso della Fiorentina non vorrei Grosso, perché per me Grosso è un allenatore normale che ha collezionato esoneri ovunque, che ha quasi 50 anni, non è un giovane allenatore, non fa giocare bene le squadre, ma nemmeno male, è un buon allenatore, da buon allenatore può far bene, può far male, ma è un buon allenatore. Io non lo vorrei, ma non devo decidere il tifoso, ragazzi, il tifoso fa il tifoso. Iniziamo a smettere, la piazza vuole Sarri, bene. L'anno scorso probabilmente, se avessimo fatto un sondaggio tra Farioli e Pioli, tra i tifosi avrebbe vinto Pioli. I tifosi, facciamoli fare i tifosi.
2: L'avevamo anche fatta la domanda, mi ricordo, l'anno scorso.
0: Facciamoli fare i tifosi. Poi so che l'anno scorso la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina, tra Sarri e Pioli avrebbe scelto, anzi no, ha scelto Sarri, lo so. Però raga, i tifosi devono fare i tifosi.
2: Cristiano da Sarajevo, ciao, quello che lascia basiti e quindi spaventano le voci su Paratici, è colpa di Paratici stesso che alla domanda sul suo approdo alla Roma non ha chiuso la porta dicendo ho firmato per la Fiorentina, grazie, arrivederci, bensì ha risposto che era lusingato, ma ora sono concentrato sulla salvezza della Fiorentina, sottolineo ora.
0: Ora, e ma domani... ora, ma in quel momento lì la Cremonese stava vincendo, ragazzi, le dichiarazioni vanno anche contestualizzate, quando fanno quella domanda a Paratici, la Cremonese stava vincendo ed era meno sete alla Fiorentina, quindi non poteva rispondere, cioè nel senso io avrei risposto anch'io diversamente, però non stiamo lì a vedere il capo, è più di dire sono concentrato sulla Fiorentina, grazie, ma sono concentrato sulla Fiorentina, ragazzi, ma capite che stiamo facendo proprio le pulci sul nulla, fermo restando che io anch'io avrei risposto diversamente. Io oggi la comunicazione Flavio Nissanti la farebbe totalmente, cioè se la Fiorentina dovesse affidare la comunicazione a Flavio Nissanti, se mi state ascoltando, rifiuto, a meno che non mi date 1 milione di euro l'anno. Detto questo, io la farei diversamente, ragazzi, siamo d'accordo tutti, però ci sono, cioè in quella risposta di Paratici io non ho trovato un bug oppure una roba. La Cremonese sta vincendo, piena lotta salvezza, oddio, pieni pensieri eccetera, prima di Roma Fiorentina, ma tipo ti vuole la Roma, grazie, ma sono concentrato sulla Fiorentina, che doveva dire?
2: Monica, ma una domanda, siamo certi che Ferrari non dia noi a Paratici?
0: In questo momento, Monica, non abbiamo questa notizia. Noi, se qualcuno ce l'ha, la dia, diamo notizie, i giornalisti non devono dare le notizie, basta andare su per supposizioni, per io però non lo so, dico io so, è una notizia, mi prendo la responsabilità, so che non ci sono problemi tra Paratici e Ferrari, vi do questa notizia, chi ha una notizia opposta che la dia, ma non che si lascia intendere, perché o la notizia la dai o la notizia non la dai, o la notizia la sai o la notizia non la sai, perché ripeto, c'è gente che lo fa quasi apposta a mettere il dubbio, o lo sai o non lo sai.
2: Matt, facciamo lavorare Paratici, perché secondo me i giocatori che sono stati presi a gennaio sono in funzione anche del prossimo anno. Quest'anno purtroppo non va considerato. Io credo che i vari Fabian e Brescianini saranno delle pedine utili, ovviamente integrando con nuovi calciatori forti. Sergio scrive: Flavio, la difendi troppo questa società.
0: Porca miseria, ho appena detto che sono dei baracconi. Questo devo dire di più. Cioè, io non sto difendendo la società. A me mi danno fastidio che sul niente creiamo fibrillazione. Io ho detto a Mea prima, abbiamo fatto un dibattito tra me e Mea, che per me la colpa ce l'ha più sulla Fiorentina, su per quanto è successo, che Gattuso ha messo a nuce la difesa. Porca miseria, questa è una difesa da un avvocato proprio scarso. Mea, correggimi se sbaglio, se difendo la società, sono veramente scarso.
1: Il dibattito è bello, poi i punti di vista, sai, c'è chi ha alcune informazioni che magari appunto io non ho, quindi lo sai meglio da dentro. Quello che si percepiva da fuori è una cosa, poi magari da dentro, se si sanno le cose, poi si capisce bene anche alcuni, no? Delle dinamiche. Nel caso di Paratici, come abbiamo detto, tu hai il tuo punto di vista, io il mio, la verità come sempre sta nel mezzo. Tu non sei certamente uno che difende, no, o attacca a prescindere la società, dici quello che pensi, come è giusto che sia.
0: Sì, esatto, signori. Cioè, se poi difendere la società vuol dire che io non ho notizie di Paratici che vuole andare via, questo per voi è difendere la società, per voi, per te è difendere la società, amen. Io so quello che c'è. Cioè, l'anno scorso a giugno il sottoscritto disse: ragazzi, guardate che Paladino si è dimesso perché la società fiorentina ha tutti questi problemi. Ho fatto un video sui social, ho dato la notizia, è successo il pandemonio, mi hanno detto che ce l'avevo con la società, che ce l'avevo con Prade, qualsiasi cosa. Avevo quella notizia, l'ho data. Oggi ho la notizia che non ci sono problemi tra Paradis e Ferrari, la do. E sono notizie, ragazzi, poi ognuno pensi quel che vuole.
2: Marchino Dall'Odi: intanto un carissimo saluto a Ross, sono Marchino Viola, che ammiro parecchio perché la credo una piccola Wonder Woman, oltretutto Viola, il che accresce a dismisura il mio apprezzamento per lei. Complimenti anche a Flavio, che seguo da una vita ma che all'inizio non apprezzavo più di tanto, ma ora sei praticamente l'unico che seguo e ascolto sempre con attenzione.
0: Immenso, amico mio. Bello così.
2: Io vorrei resettare il più possibile, allenatore straniero, Paratici padrone di tutto, forza Viola sempre.
1: Ma a me mi vuol bene?
2: Ma sicuro, sì, dai.
0: Ha detto che è stato ad una tua serata, che cantavi benissimo.
1: Grazie.
0: Che però ha scritto anche che non gli hai offerto la pizza. Poi ecco, queste cose vostre, insomma, cambiate voi.
2: Luca dalla Svizzera: ciao, io vorrei in società qualcuno con il cuore viola.
0: Io no, io voglio una persona competente in società.
2: Sì, esatto. Che cosa si fa?
0: Sono come quelli, io voglio l'italiano. È meraviglioso, ragazzi. Se noi siamo meravigliosi, cioè meglio gli italiani, meglio una Fiorentina piena di italiani. Bene, Fiorentina piena di italiani non fa tre passaggi di seguito. Il Como, zero italiani, va in Europa e si sta giocando la Champions. Che vogliamo fare nella vita, raga? Vogliamo gli italiani, perché io voglio giocatori forti, non giocatori scarsi. A me, se poi siano thailandesi, israeliani, italiani, equadoregni, inglesi, non me ne può fregare di meno. Qualcuno invece guarda la carta d'identità, a me non me ne interessa niente di questo. Noi, tanti italiani, non si fanno tre passaggi di seguito. Il Como, zero italiani, sta lottando per la Champions. Che vogliamo fa?
2: Alberto: se non teniamo Ken e si gioca con Piccoli o Braschi, la Serie B è rimandata la stagione prossima.
0: Sì, perché secondo questo amico noi venderemo Ken e punteremo su Braschi e Piccoli.
1: Però è geniale.
0: È meraviglioso, ragazzi, qui siamo veramente proprio.
1: Però mi viene una cosa da chiederti a questo punto, è un tema. Siccome alcuni giocatori di questi dovranno rimanere per forza, perché li riscatti in automatico, tipo Brescianini e il grande Fabian, io spero che l'allenatore che verrà, qualsiasi esso sia, dovrà lavorare e dovrà essere capace di tirare fuori il meglio da questa gente, che comunque sicuramente rimarrà qui, perché al di là di quelli che vanno via, che andranno via, ma quelli che rimangono dovranno dare per forza qualcosa. Cioè, abbiamo visto noi in questi 4 mesi qualcosa di inconcepibile. Io non so che giocatore sia.
0: C'è un vocale, ce lo ascoltiamo.
5: Flavio, te fra Iraola e Farioli chi prenderesti? E chi è il tuo allenatore preferito per la prossima stagione? Ciao, la parte delle Viola.
0: tra Farioli, Raola prendo Farioli perché è del posto, ma sono due talenti puri del calcio europeo. E il preferito è Iraola, perché so che Farioli non lascia il Porto, ecco perché non, nella mia lista non c'è. Spero Iraola, però so che è complicatissimo. Altri messaggi?
2: Allora, Pascal, sono romanista, però Firenze è la mia città preferita al mondo. Pensate che De Rossi potrebbe andare alla Fiorentina? Mi piacerebbe tanto.
0: Vado da Mea, io rispondo velocemente dicendo: tra De Rossi e Grosso vince 10-0 De Rossi, perché è giovane,
2: anche per...
0: perché fa giocare molto bene le squadre, molto meglio rispetto a Grosso, perché secondo me ha un carattere perfetto per questa città, perché viene da Roma, dall'ambiente Roma, e quindi sarebbe perfetto con l'ambiente Firenze, non avrebbe paura dell'ambiente di Firenze. Grosso invece per me perde sotto tutti i punti di vista rispetto a De Rossi. Mea.
1: Allora, sono sicuro che la scelta ancora mi andrebbe su De Rossi, perché mi piace anche come persona, mi piace anche quando parla, anche ieri mi è piaciuto molto. Però la cosa mi farebbe sorridere, perché De Rossi, se lo portava a Pradè, non lo voleva nessuno. Portato da Paratici saremmo tutti contenti, o comunque tanti. Questo va detto, ricordiamo.
0: Va detto perché se fosse arrivato De Rossi era proprio la dimostrazione che, che Pradè sarebbe rimasto tanto alla Fiorentina. Noi non volevamo più Pradè, quindi era questo, non è nulla contro De Rossi, diciamo.
2: Un messaggio, allora. Alessandro Cinci: Fabio, Iraola non è tipo, forse sì, non è tipo Gasperini. Iraola è tutta un'altra cosa che in Italia non si è mai vista.
0: No, io non parlo da un punto di vista di gioco, mm-hmm. Parlo da un punto di vista di Gasperini. Io lo ritengo bravissimo, con idee innovative, nuove, ha cambiato. Iraola per me è un allenatore altrettanto bravo, non parlo come tipologia di calcio simile, no.
2: Fabio: giudicare i giocatori di quest'anno non ha senso, il prossimo anno potrebbero avere completamente un altro rendimento, come Ken e Gosens ad esempio rispetto alla stagione scorsa, questo sicuramente. Luciano da Empoli: io vorrei una proprietà che ambisce a vincere nel calcio con la Fiorentina, non con altre squadre e allenatori. Questo lo vorremmo tutti, penso. Mauro: io sono d'accordo con chi non vuole più Vanoli, molto meglio un allenatore che ci fa fare il salto di qualità, che so, tipo Pioli. Ovviamente era una battuta. Peppino da Oristano: scusa se ritorno al passato, mi sai dire perché Torreira è andato via? Non la versione di Comodo, la verità.
0: La verità.
2: Grazie.
0: È che il procuratore di Torreira e Barone hanno litigato. Amen. Quindi Torreira poi ha litigato a sua volta anche con lui, con Barone, e questo litigio ha fatto rompere tutto qua. Cioè, molto molto più semplice di quanto si possa pensare, perché per un discorso di commissioni, per un discorso di ingaggio, per un discorso di sconti, non sconti, questo è il motivo per cui poi Torreira è andato via. Cioè, c'entra nulla Torreira, cioè, hanno litigato. Amen. Data così, è stata una grande perdita.
2: Alberto: centrocampo da ricostruire da zero, anche Fagioli, giocatore modesto fisicamente che non può giocare davanti alla difesa, sarà un'impresa difficile rifare una squadra accettabile. Poi abbiamo Federico Bollito, ottimista viola, e qua Flavio ti stringo la mano sul discorso italiani stranieri, d'accordissimo con te, non mi interessa la nazionalità, ma è importante i giocatori forti. Poi, oddio, mi sono persa, c'era un sacco di messaggi che ho letto, ma non so se questi li ho letti o no, questo è lunghissimo. E...
0: No, Paolo Damasta, troppo lungo il messaggio.
2: No, troppo lungo.
0: È un articolo, non è un messaggio.
2: Questo vediamo. Ah, Emiliano: scusami Flavio, ma come fai a dire che la Fiorentina non voleva rinnovare Vlahovic? Ma stai scherzando?
0: Non ho capito cosa. Io non voleva rinnovare. Io ho detto, io no, cosa ho detto? Io ho detto che non voleva rinnovare. Io non ho detto questo. Emiliano, forse ti sei perso il mio discorso. Io su Vlahovic ho detto semplicemente che Vlahovic non voleva andare via a gennaio, è che la Fiorentina ha sbagliato a non rinnovare Vlahovic nel momento in cui ci ha iniziato a puntare, quindi quando in panchina c'era Cesare Prandelli, quindi errore fu l'errore fu quello. Poi quando Vlahovic è esploso la Fiorentina, allora lì gli ha proposto il rinnovo, ma ormai Vlahovic era esploso e quindi per ragione del mercato i costi erano più alti, le richieste c'erano, eccetera eccetera. Vlahovic però aveva fatto la promessa alla società, no, alla squadra, all'allenatore, in quel caso Vincenzo Italiano, che sarebbe rimasto fino a fine stagione per portare la Fiorentina in Champions League. Commisso si impuntò e lo cacciò letteralmente a gennaio. Quindi non vuol dire che Vlahovic è un santo, ma non facciamo passare nemmeno che Vlahovic è scappato da Firenze, perché non è vero.
2: Poi abbiamo Vale, ciao, d'accordo che Good abbia fatto un'annata decisamente negativa, ma definirlo il peggiore in campo nella partita di ieri è assurdo. Da notare che contro il Genoa ci sarebbe l'imbarazzo della scelta nello scegliere il peggiore. Infine, nei sei minuti scarsi in cui ha giocato, l'islandese è riuscito a dare una gran palla a Dodò, poi sprecata vergognosamente dal brasiliano. Vale da Sesto.
0: Sono d'accordo con questo messaggio.
2: Sì. Anche ieri Dodò ha fatto tanti
0: sì,
2: errori.
0: Sì, male come tutti.
2: Esatto.
0: Male come tutti.
2: Idona, ciao Flavio, come valuti i 30 milioni ormai spesi per Fabian e Brescianini? Paratici si è fatto prendere un po' per il collo a gennaio, sbaglio? A me sembrano due giocatori normali strapagati.
0: Sono d'accordo con te, Brescianini e Fabio sono stati due errori, da un punto di sono stati due errori, cioè perché o prendi l'uno o prendi l'altro. Entrambi sono stati inutili, come si è visto, totalmente inutili avere entrambi, strapagati. Secondo me a gennaio Paratici ha fatto un mercato in smart working, di fretta in furia, senza sapere nemmeno troppo bene la situazione, è andata così. Amen. Però è anche difficile dare troppe colpe a Paratici per gennaio, dato che ragazzi stava ancora al Tottenham, quindi era tutto un po' così. Non me la sento, ragazzi, cioè, sono due errori, perché o prendi l'uno o prendi l'altro, e se li prendi non li prendi tutti quei soldi, però così è andata, raga.
2: Faccio questa, Marco, Flavio, e se Paratici valutasse il ritorno di Palladino, che ne pensi?
0: Io Palladino lo riprenderei, non so se Paratici ha le stesse idee, perché ti dico che Palladino all'interno della società fiorentina non si è lasciato bene con tanti uomini, quindi o cambiano tante tante cose, oppure poi bisogna vedere cosa ne pensa Paratici anche di Palladino. Insomma, è molto complicato. Ad oggi non c'è questa possibilità, però vediamo.
2: E poi anche questa domanda da David: tre giocatori che vorresti rivedere in campo l'anno prossimo?
0: Tre giocatori che vorrei rivedere in campo e voglio rivedere. Questa è una bella domanda. Ti direi nessuno. Cioè, per me la Fiorentina li può vendere tutti, io non mi trapperei i capelli o per nessuno, cioè per me li possiamo vendere tutti. Se proprio dico chi mi piacerebbe vedere nella Fiorentina del prossimo anno, rilanciati, puntati per bene, settati, ti dico Dodò, ti dico De Gea e ti dico Ken. Anzi, ti dico anche Gudmund, se te ne dico quattro.
1: Quindi
0: però...
1: Fagioli no?
0: Ah, anche Fagioli, sì, Fagioli lo do per scontato. Sì, sì, allora ripeto: ti dico Fagioli, ti dico Ken e ti dico Gudmundsson. Belli settati sul pezzo, la finiamo.
1: Gudmundsson me lo fai apposta.
0: No, io amo Gudmundsson. Per me, Gudmundsson è un giocatore forte che ha pagato tante situazioni. Che quest'anno chiaramente ha vissuto una stagione tra alti e bassi. Però per me, l'accanimento che c'è a Firenze su Gudmundsson, per me è una barzelletta. E visto che tu sei un tifoso, ma tifosi come te ce ne sono tanti. Domanda, chi è stato il peggiore in campo di ieri? Hai nominato uno che ha giocato 6 minuti e che...
1: No, ma aspetta, ma voglio chiarire, io avevo capito della stagione, perché pensavo tu facessi una cosa stagionale, e allora ti dicevo il migliore De Gea perché ci ha salvato anche ieri, e io volevo chiarire questa cosa, rapporto qualità-prezzo, cioè il giocatore, secondo me Gudmundsson è forte, tecnicamente è forte, ma mi ha deluso. Cioè, il
0: questo ci sta, questo sì, ci sta, siamo in chiusura, siamo in chiusura. Poi per dirti, Gudmundsson ha toccato mezzo pallone di prima, l'ha data a Dodò e l'ha messo in porta.
1: Generale,
0: io ieri, gente che non sapeva fare lo stop e non sapeva mettere insieme destro con sinistro, Gudmundsson un tocco ha messo Dodò in porta. Però noi a chi critichiamo Gudmundsson. Va benissimo così, lunedì o come ogni lunedì, Passione Fiorentina in radio dalle 16 alle 17. Finito anche oggi il nostro spazio. Ciao Ross.
2: Ciao Flavio e ringraziamo tutti gli ascoltatori.
0: Ciao ragazzi, a lunedì prossimo.
2: A lunedì.
6: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Gli Stati Uniti d'America sono per antonomasia la nazione delle opportunità e della libertà, la terra promessa all'inizio del secolo scorso per tanti cittadini provenienti dall'Europa che arrivavano ad Ellis Island per realizzare il cosiddetto sogno americano. L'Atlantico, con la speranza di trovar fortuna nel nuovo mondo, lo attraversarono anche i coniugi Negro, una coppia originaria di Angri che si stabilì a Brooklyn. Senza essere riusciti a migliorare la propria condizione sociale, i Negro, al termine della Prima Guerra Mondiale, tornarono in Italia, portando per la prima volta nel bel paese il figlio Alfonso, nato a New York il 5 luglio del 1915. Ad Angri, Negro trascorre l'adolescenza e scopre così la sua passione per il calcio. Seconda punta di piede sinistro, l'italo-americano a soli 15 anni fa il suo esordio con la prima squadra del suo paese in prima divisione. Nel 1933 passa poi in Serie B alla Catanzarese, dove viene adocchiato dagli osservatori della Fiorentina, che solo un anno dopo decidono di portarlo sulle rive dell'Arno per la cifra mostra all'epoca di 40.000 lire. Firenze, però, per Negro non significa solo calcio. L'attaccante classe 1915, infatti, si iscrive alla facoltà di medicina, ginecologia e ostetricia, una scelta che, oltre a permettergli uno sbocco lavorativo al termine della carriera, lo inserisce nella lista dei convocabili dal CT Vittorio Pozzo per la spedizione azzurra alle Olimpiadi berlinesi del 1936. Durante la rassegna a cinque cerchi, resa famosa dalle gesta dell'afroamericano Jesse Owens, Negro, chiuso nel suo ruolo da cappelli, gioca solamente la semifinale contro la Norvegia, realizzando tra l'altro la rete dell'iniziale vantaggio italiano. Battuti 2-1 gli scandinavi ai supplementari, gli azzurri staccano il pass per la finalissima contro l'Austria. Così, nell'impianto che 70 anni dopo vedrà l'Italia diventare per la quarta volta campione del mondo, sarà una doppietta del capocannoniere del torneo, Annibale Frossi, a regalare la medaglia d'oro agli azzurri. Tornato dalla rassegna olimpica, Negro rimane a Firenze fino al 1938, quando viene acquistato dal Napoli. Con la casacca azzurra giocherà le sue ultime stagioni ad alti livelli, prima della chiamata militare per il secondo conflitto mondiale. Laureatosi nel 1940 a Firenze, l'italo-americano viene arruolato come ufficiale medico e spedito sul fronte greco-albanese. Prima in servizio presso il 37° Battaglione Mortai Divisione Modena, poi negli ospedali da campo di Giannina ed Atene, Negro non perde la sua passione per il calcio e organizza eventi sportivi per i soldati. Il più famoso è sicuramente la partita nello stadio Panatenaico di Atene tra il Regio Esercito Italiano e la Wehrmacht tedesca. Rientrato in Italia dopo la guerra, l'ex viola approda all'Ercolanese, dove concluderà la sua carriera calcistica, prima di dedicarsi completamente all'attività di ginecologo, fino al 1972 in Campania e poi successivamente a Firenze. E proprio nella città dei medici troverà la morte a soli 69 anni l'11 novembre del 1984.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
8: Tutto ciò che fa Fiorentina
6: è su Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio, ben trovati, Palla al Centro, un minuto dopo le 14, il primo giorno da Salvi. Matematicamente parlando, la Fiorentina porta a casa il punto che le serviva ed è certa di essere in Serie A anche il prossimo anno. C'è una valanga di temi da affrontare, ovviamente sicuramente, a cominciare da quello che può essere l'immediato futuro sulla panchina, per arrivare a quello un po' più avanti in termini di progetti, programmi e traguardi, il tutto con un po' di voci e tanto malumore come quello che abbiamo registrato al fischio finale. Caro Luca, ce l'abbiamo fatta, intanto la nave è in porto, perciò non affondiamo, questo è già un buon punto di partenza.
10: Sì.
9: E dai, tutto sommato,
10: ma
9: sì,
10: ce l'avamo già,
9: una dai, piccola nota positiva,
10: eravamo,
9: proviamo
10: già,
9: a metterla.
10: Già questa nota.
9: Però ora è nero su bianco, qualsiasi cosa accada, decidano anche di farci giocare, che ne so, mercoledì prossimo alle 14:25 con la Juventus, sappiamo che comunque vada il prossimo anno la Fiorentina sarà in Serie A, dopodiché spazio ora a queste due ore dove c'è da parlare di un sacco di cose, su come leggere questa stagione, questa salvezza, Vanoli che reclama attenzione perché ha portato a compimento quello che ha definito un capolavoro, le parole del presidente e, ti ripeto, anche tanti fischi a fine partita che sono sembrati un po' un antipasto di quello che poi ci aspettiamo a fine stagione con l'Atalanta.
10: Allora,
9: vediamo.
10: Liquido in 30 secondi lo ieri.
9: Vai,
10: l'ho anche detto nel caffè nero bollente, avrei dato 6, ovviamente non è una critica alle tue pagelle, te hai fatto le pagelle, io faccio provocazione.
9: Mamma mia, guarda.
10: Io avrei dato 6 a Braschi e tutti senza voto.
9: Ci stava.
10: Ma perché non me ne fregava niente di quella partita, non è fregato niente nemmeno ai giocatori della Fiorentina, e questo non è una bella cosa, perché comunque, cari giocatori della Fiorentina, ci sono delle persone che hanno pagato il biglietto e sono venuti allo stadio, tra l'altro tra queste anche i miei due nipotini, che hanno scelto proprio una bella partita per andare a vedere la prima volta la Fiorentina. Vabbè, speriamo che li portino presto a vedere una meglio. E quindi no, mancanza di rispetto, non ci raccontate le barzellette, si rischiava se non hai la forza di regalare un minimo di spettacolo, male. Ma non ho niente da chiedere di più a questa squadra, non ho niente da chiedere più all'allenatore, se non ripetere per 100 volte il grazie. Mi aspetto un giro di campo, di mezzo campo da parte di Vanoli prima della partita contro l'Atalanta, per andare a prendersi un abbraccio, un applauso, un grazie che se lo merita totalmente. Non mi è piaciuto il primo messaggio del presidente, ma faccio finta che sia tutto confuso, va bene? C'è stata una confusione. Oggi però sono le 14:02 e da stamattina alle 7 io comincio a aspettarmi il dopo. Perché ora non c'è più alibi, non hai più niente a cui aggrapparti, il dopo. E il dopo deve partire, lo ripeto per la centesima volta, da chi comanda. Io penso dopo deve partire da Giuseppe Commisso. Giuseppe Commisso, Tommaso, ieri ha commentato la partita.
9: Sì.
10: Allora, se te la commenti, se te ringrazi, se te dici vorremmo fare una squadra, vuol dire che sei operativo, giusto?
9: Giusto.
10: Ecco. Allora, quindi non è un prestanome, è un presidente che a pieno titolo commenta, giudica, esprime dei pareri.
9: Ecco,
10: allora,
9: ecco,
10: basta,
9: sì,
10: col principio, ma cosa vuoi che dica? Dice.
9: Ha detto,
10: allora,
9: ha celebrato anche le figure basilari, Stefano, Ferrari e Paratici.
10: Il presidente Commisso, quando vuole lui, stasera, domani, non allungherei tanto tempo, ma prende il bel volo in prima classe, vola in prima classe, gli coprono, gli mettono anche la copertina per farlo dormire,
9: poi c'è film,
10: la bottiglietta di champagne, le cose qua, dorme quelle 4-5 ore, arriva a Firenze, innanzitutto si confronta e conosce personalmente Paratici, e anche questo mi sembra un aspetto, se mi permetti, un po' curioso. Ma tutto questo, pensavamo a salvarci, va bene. E poi si confronta con Firenze, parlando di qual è il progetto che lui ha in testa per la crescita dello stadio, al quale lui pronta a mettere a disposizione tanti soldi, qual è la disponibilità che verrà data a Paratici e l'ambizione che verrà data. Se ambizione e quinto posto sono ancora i cavalli di battaglia, lo erano 11 mesi fa, sono ancora i cavalli o sono cambiati? Non si può dire vogliamo far crescere, non vuol dire niente. Vogliamo far crescere vuol dire anche arrivare dodicesimi, perché se lo parametri a quello che hai fatto quest'anno, certo, anche dodicesimi. Quindi, certo, se lui non può, perché non vuole o perché non è ritenuto adatto a fare questo tipo di situazione, serve chi rappresenta la proprietà, ma rispondendo a delle domande dirette, che sono: uno, dove alziamo, mettiamo l'asticella l'anno prossimo? Europa League, zona Champions, Conference, lavoriamo sui giovani, dove la mettiamo? Due, i 60 milioni di passivo che inizia, sono sul groppone di questa realtà, ora partirà il mercato, non essendo la Fiorentina in regime di fair play finanziario, possono essere congelati, possono essere recuperati solo parzialmente? Tre, Paratici è operativo al 100%, dobbiamo temere, come vi proporremo anche oggi, perché anche un collega di mercato prestigioso come Di Marzio ha messo dubbi e interrogativi. È nostro? Lavora per noi? Con che ambizione? Qual è l'idea dello stadio del futuro? Cioè, domande dirette su situazioni dirette. Si va a una rivoluzione tecnica e tattica? Ci sono delle figure dirigenziali che possono cambiare? Domande, perché si parte di qui, non si parte da chi è l'allenatore, si parte da questo, e poi a pioggia viene tutto il resto. Se non lo fa lui, lo farà Ferrari, ma non parlando da Ferrari, parlando da portavoce e della famiglia Commisso. Lo farà Mark Stephen, lo farà da amministratore delegato. Ma domande chiare.
11: Sento tanti che si aspettavano, non ti dico magari direttamente delle scuse, ma anche qualche, non lo so, spiegazione, qualche assunzione di responsabilità, perché alla fine sì, sono punti di vista. Vanoli ti dice un capolavoro, il presidente Commisso l'orgoglio di questo gruppo di essersi salvato, perché è stata una delle annate peggiori della storia centenaria della Fiorentina. Sappiamo che è stato un anno negativo, dateci tempo di ripartire, forse ci poteva anche stare. Forse,
10: me le levi di bocca.
11: Perché?
10: Se vuoi levarmele di bocca.
11: Perché se no poi le
10: se
11: cose
10: vanno
11: dette.
10: Levar di bocca.
11: Ora c'è il nero su bianco e la salvezza. Io ieri due parole, dice Paratici è arrivata a gennaio. Sì, dal direttore generale, che c'era anche col mare molto mosso, secondo me non guastavano. Ecco.
10: Me le vuoi levare di bocca?
11: No, per carità.
10: La maglietta ieri doveva essere scusa Scirocco.
11: Ecco.
10: Perché ci hai dato 93 milioni e noi ti abbiamo regalato quest'anno da incubo. Doveva essere scusa Scirocco. Va bene? E soprattutto il proprietario dovrà chiarire chi sono. Allora, oggi in redazione, poi lasciamo la linea a voi, perché oggi voi sarete più che mai protagonisti. Oggi in redazione parlavamo, ma dovendo individuare i grandi responsabili di questa stagione, no? E a me sono venuti in mente due nomi, no? Che sono Stefano Pioli e Daniele Pradè. Per me loro sono i colpevolissimi, va bene? I colpevolissimi. Non posso negare che la terzo lato di questo triangolo, vorrei dire terribile, era Alessandro Ferrari. Operativo, perché Alessandro Ferrari ha ricordato in una conferenza stampa che lui era stato importante nei 65 punti. Quindi, se era importante nei 65 punti, partecipa al disastro collettivo di questa costruzione. Resta solo lui? La proprietà ritiene opportuno difendere uno che ha partecipato a questo disastro? Se lo vuole la società, per carità, la proprietà comanda e decide quello che vuole. Ma rianalizzare le responsabilità è un passaggio doveroso. È un riconoscere un percorso. Come mai si sono spesi 27 milioni per Piccoli, ma anche perché abbiamo preso Lamptey, che tutto il mondo sapeva era rotto. È costato milioni Lamptey, tra ingaggio e compagnia. Allora, la rilettura che può essere solo dalla proprietà di un anno dove si è stato sbagliato di tutto e di più, è è un atto fondamentale, no? Sì. È un atto basilare. Allora, ma oggi voi siete più che mai protagonisti, per cui tutto quello che vi viene di valutazioni, se avete dei voti da dare, dei giudizi, il più colpevole, chi salvereste, insomma, oggi c'è un bilancio da tirare di una stagione che poi la spazziamo via, è andata anche bene, perché ripeto, io ho visto retrocedere Batistuta, quindi potevamo retrocedere con questi, è andata bene, però tutte le vostre valutazioni, giudizi, se volete voti, se volete invece intervenire, 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio per due ore, graditissimi compagni di viaggio, per loro è 3925 727775. Se invece volete telefonare e parlare direttamente con noi, 055 77 11 171.
9: Allora, partendo anche con il primo collegamento, che poi di fatto ci obbliga a guardare l'immediato futuro, perché poi è vero che non può essere soltanto l'allenatore il nodo da sciogliere per ripartire, però è sicuramente uno dei primi nodi da sciogliere. Ieri fra l'altro Vanoli ha raccontato che un incontro c'è già stato, ha detto beh, la palla adesso ce l'ha la società. Logico, Luca, no? Che il primo pensiero è, se vi siete già incontrati e ancora non è arrivata, no, questa conferma, direi che forse la prima certezza è che Vanoli non resta.
10: Ma sì, dai,
9: poi vediamo gli sviluppi.
10: L'hanno capito tutti, però che la chiudano bene la vicenda Vanoli,
9: perché al Vanoli momento è a bagnomaria.
10: No, non si merita di essere lasciato in questo in questo purgatorio. Lo ringrazino. Lo ringrazino con educazione, con dandogli la giusta attenzione, perché se lo merita, e lo ripeto dal mio punto di vista, un grande applauso prima di Fiorentina Atalanta.
9: Ma sei d'accordo sul capolavoro?
10: Ma guarda, sul capolavoro ci sono pareri discordanti, ti devo dire la verità. Anche Ciccio Graziani, che ho sentito,
9: che lui ha ristrutturato alla perfezione
10: per il salotto,
9: tutto,
10: mi ha detto no,
9: non è che l'ha affrescato.
10: Capolavoro secondo lui è troppo. Sentivo ieri, insomma, anche Giovanni Galli diceva capolavoro è troppo, ma insomma, che sia un capolavoro è una grande impresa, cambia poco. Invece è importantissimo avere il parere, le indicazioni, le informazioni, i sussurri e i sospiri da parte del direttorissimo.
9: Assolutamente. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
12: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
10: Allora, che i sospiri del giorno dopo?
12: Ma io penso che entro 48 ore diranno a Vanoli che da farsi. Penso che a questo punto sia molto facile che gli dicano addio piuttosto che rimanga, e poi vediamo che cosa strutturerà la Fiorentina per quanto riguarda. Ho sentito anche, ora non voglio anticipare, stamattina ho sentito anche quello che ha detto Gianluca Di Marzio.
9: Vai Nick, sono già arrivati 800 messaggi.
12: A me sembra di sognare, ma non per quello che dice Gianluca, perché quello che dice Gianluca sicuramente è pieno di fondamento, eccetera. Però non mi piace questo atteggiamento di Paratici, proprio per nulla, ma proprio per nulla, perché ora è il momento di dare certezze e garanzie. È vero che non devono smentire gli interessamenti degli altri club, eccetera. Allora, partiamo con degli assunti. Furlani è l'uomo che aveva preso Paratici l'anno scorso, c'era stato il discorso della squalifica e tutto quanto, eccetera, e poi è stato stoppato da tutta un'altra serie di situazioni contingenti. Per cui che il Milan, se decide di cambiare tare, possa pensare a Paratici, ci sta. Bisogna vedere quanto Furlani può comandare nel Milan, perché io credo che anche la contestazione di ieri da parte della tifoseria rossonera sia abbastanza evidente, cioè loro hanno già individuato tra virgolette dei responsabili all'interno della società, e uno di questi è sicuramente Furlani, per cui io non credo che Furlani abbia grande potere decisionale adesso nel Milan. Io credo che Tony D'Amico sia a metà strada tra l'Atalanta, il Milan e la Roma. Francamente non credo, ecco, che ci possa essere la possibilità che Paratici vada via fin da adesso. Se lo facesse sarebbe una delle più grosse delusioni dal punto di vista professionale che ci possano essere per un club e per una società come la Fiorentina. Poi bisognerebbe interrogarsi nel caso qual è la responsabilità di Paratici e quali sono le responsabilità della Fiorentina, perché la Fiorentina la responsabilità ce l'ha sempre, perché è una società che ha sempre delle responsabilità e lo ha dimostrato in questi anni. Però francamente io per ora non starei, ecco, ancora a preoccuparmi.
10: No, però vedi,
9: però è curioso, vedi, ecco, però è curioso,
10: allora,
9: Nick,
12: però posso dire una
9: cosa, vai, poi siamo saltati addosso,
12: però quello che dice Gianluca risulta anche a me, no? Che comunque insomma ci sia quest'area di movimento su Paratici, per cui io, ecco, io dico solo che francamente, cioè, se lui prende per un motivo X, che in questo momento devo dire la verità mi sembra scongiurabile, perché non credo, non vedo estremi, però sarebbe tutto, sarebbe stato tutto scherzi a parte.
10: No, ma vedi, io ti devo dire che io non ci credo a questo epilogo, e anche Niccolò non
12: ci
10: credo.
12: Però i rumors ci sono.
10: Bravo, però Niccolò che fa il mercato,
11: cioè prima a Roma, sì, poi in Milan.
10: Ma Niccolò che fa il mercato sa che c'è l'informazione ufficiale, uh-huh, e c'è l'informazione del mercato, d'accordo? Allora, avete letto che Marotta va al Milan?
11: No.
10: Che Marotta va alla Roma?
11: No.
10: Che Marotta va alla Juventus? No, perché la gente sa che Marotta resta lì,
11: che è fuori dal mondo. Beh, che possa lasciare lì.
10: Avete detto che, non so, va via quello della Juventus in questo momento? Mm. No, cioè il mercato annusa,
11: sì,
10: va bene? Annusa, e annusa basandosi su che cosa? Poi te correggimi qualsiasi cosa che dico è sbagliata, Niccolò. Annusa su i passaparola del mondo. Il mondo del mercato è fatto dai procuratori che parlano con tutti, è fatto dai direttori che parlano con tutti, è fatto dai giornalisti di mercato che parlano con tutti. Cioè, nel passaparola, in questo mondo di comunicazione, non è blindato Paratici.
11: No.
10: Ecco, questo è già, questo per me è già molto oltre il fatto che non va via Paratici.
11: E la Fiorentina, che giustamente non è che può commentare tutto, però non sgombra il campo.
10: Ma non sgombra,
11: perché
10: il campo,
11: alla seconda forse qualcosina.
10: Ma non sgombra il campo.
11: C'era una settimana fa a parlare della Roma,
10: ma
11: e
10: perché?
11: Carta bianca.
10: Perché
11: è
10: l'opzione
11: così
10: migliore, poi ritorno da Niccolò e mi scuso per il tempo che gli ho rubato. Perché l'opzione migliore è che venga qua il presidente commisso e faccia una grande conferenza stampa al Viola Park, lui e Paratici. Ci scommetti e il giorno dopo ne parla più nessuno.
11: Sì. Percentuali che lo facciano?
10: No, zero.
11: Zero.
12: E poi Luca, con tutto il rispetto, non mi sembra che Joseph abbia la forza di Rocco, con tutto il rispetto.
11: Lo so, però Nick però è il presidente.
12: A raccontarci che la Fiorentina l'anno prossimo spende 100 milioni di euro. Noi siamo così convinti che riusciamo a essere convinti di quello che ci dice. Cioè, perché Rocco, che naturalmente secondo me aveva anche lui le sue peculiarità, caratteristiche personali, era un po' irruente, eccetera. Però tendenzialmente era una persona che entrava, no?
11: È vero, Nick, ma non si è
12: entrava dentro.
11: Non si è votato noi, il presidente.
10: Cioè,
11: non siamo a Real Madrid, che c'erano le votazioni, l'hanno messo loro a fare il presidente, e con tutto il rispetto ci sono gli oneri, ma siccome è anche un onore essere presidente della Fiorentina, una minima responsabilità dovrà averla. O per fare il presidente basta scrivere thank you guys su Instagram.
12: Che però chi dirige oggi la Fiorentina sia impalpabile, cioè sia una presenza abbastanza impalpabile, cioè poco impattante, quindi per questo secondo me è meglio che oggi ci sia un uomo solo al comando, ovvero Paratici, con le sue responsabilità o non responsabilità.
11: Allora ti risalgo addosso, semmai dimmelo, però allora che ci salga al comando.
10: Sì, ma allora
11: perché qui dal 4 febbraio, oggi è l'11 maggio, sono passate più di 24 ore da ieri, non c'è una voce, non c'è niente. Sono mille
10: allora
11: voci sul Milan, la Roma.
10: Giuseppe Commisso che fa un intervento telefonico nella conferenza stampa augurando, ma urbi e torbi
11: sì,
10: un buon lavoro a Paratici, urbi e torbi,
11: okay.
10: 30 secondi registrato, si fa una finta diretta, va bene?
12: Sì.
10: E da una parte il direttore generale, dall'altra l'amministratore delegato, che hanno solo ruolo di rappresentanza, ma si deve partire da una linea societaria. Se non si parte da questo, non c'è verso. È questa totale confusione che porta a immaginare un qualcosa che per me non ha nessuna. Guarda, io non voglio dire mai 100%, che tutte le volte ho detto 100% su qualcosa, poi ho preso anche delle fregature clamorose, che c'è fatta anche di questo, no? Ma per me al 99,99% Paratici è la Fiorentina e lavora per la Fiorentina, punto.
12: Se
10: il mercato lo percepisce così,
11: vuol dire che
10: oggi è meno forte Paratici nel lavoro per la Fiorentina.
11: Sono d'accordo.
10: perché vuol dire che il mercato dice che la Fiorentina può non essere una realtà che può piacere a Paratici. Allora vuol dire che hanno la sensazione che non ci siano investimenti, volontà e compagnia. Ma qui Nicolò c'è da prendere delle decisioni e sono clamorose.
12: Lo so, perché poi finisce che diventa uno step di passaggio, cioè agli occhi della gente l'arrivo di Paratici, che prima era in una direzione, se continua questa ridda di rumor, se non vengono prese posizioni forti, se non vengono fatti i fatti, sembra che sia una tappa di passaggio, no?
10: Esatto.
12: Della sua carriera. Come esatto. Dire, torno in Italia, mi rilancio e poi saluto. Invece non deve passare questo messaggio, perché se però si continua a stare così, qualche rischio c'è che venga detto, allora fondamentalmente lui è venuto qui, tanto sa che se magari le cose vanno bene saluta tutti quanti e poi va via. Ecco, questo sarebbe da evitare, che passasse questo messaggio. Per cui sono d'accordo, Luca, con te, che bisogna che ora la Fiorentina, non ci sono più scuse, non ci sono più alibi, siamo salvi già da 3 settimane, ma va bene lo stesso, ora siamo arrivati alla aritmetica certezza. Vogliamo almeno intanto dire che abbiamo intenzione di cambiare allenatore e che comunque ringraziamo Paolo Vanoni, è già uno step. Poi io sono dell'idea, l'allenatore lo deve annunciare domattina, se
10: bravo,
12: non ha un senso,
10: bravo,
12: si sa quello che si può iniziare a fare, perché l'allenatore io spero lo prenda anche tra un mese, ma prenda quello giusto. Però ora è anche il momento di fare un attimo chiarezza, perché questa situazione se no rischia di diventare, cioè, voci su voci, sì, no, poi resta, poi va, allora chi si prende, 4-3, cioè, cerchiamo un attimo di fare un po' di ordine, perché io il percepito del mercato sulla Fiorentina è di una confusione
10: totale.
12: Questo
10: è il percepito, ragazzi.
12: E questo a me dispiace, perché se passa questo messaggio vuol dire non ci siamo.
10: E tra l'altro poi ci sono tutte delle conseguenze. Le conseguenze sono che Paratici dovrà lavorare mettendo sul campo tutta la sua forza.
12: Sì.
10: Cosa vuol dire? Vuol dire che lui deve avere la forza di andare a ottenere magari un giocatore in prestito con diritto di riscatto? Ma questo te lo fanno se pensano che te sei un interlocutore importante, perché oggi io fa un favore a te, Fiorentina,
11: domani
10: attraverso Paratici, domani magari me lo puoi far te, oppure devi andare a spiegare, guardate, tenere questa situazione così non fa che aumentare due aspetti che sono tutti e due negativi: una grande incazzatura e la grande abbandono. Cioè, se non ripartiamo, ecco perché io mi aspettavo, non ti dico stamattina, ma domani, perché prima volti pagina, prima riparti, prima ti metti alle spalle quest'anno.
12: Sì,
10: altrimenti siamo tutti qui a dire, ma guarda quel cane di Gudmundsson, ma perché dobbiamo tenere The Ken, ma
11: sì, sì.
10: Allora intanto partiamo da quello che Tommaso Loreto, e poi lo prende in giro il suo amico Ernesto, ma dalla riconoscere pieni poteri a Parlo Sportivi, a Paratici,
11: e che se no poi porta Vanoli al
10: pieni
11: Milan,
10: poteri a dove metti l'asticella. Ribadisco, un anno fa le due parole erano ambizione e migliorare il sesto posto, quindi chiaramente piena Europa League. Sono ancora questi gli obiettivi?
11: Certo.
10: E quando?
12: Questo è da capirlo, certo.
10: Perché se te dici che gli obiettivi sono questi, e poi devi dare a Paratici la forza. Tra l'altro, facevo una riflessione e ti chiedo anche questa cosa. Non trovi curioso che hai messo in mano 90 milioni a Pradè, e purtroppo andava male, e devi mettere soldi in mano anche a Paratici, perché questo è bravo Paratici, ma non è che Paratici moltiplica pane e pesce, se no,
12: no infatti anche
10: gli devi dare soldi se vuoi sperare, e gli devi dare un tempo di lavoro che non può essere questo mercato, gli devi dare un paio di mercati per rimettere a posto, io penso, non so che ne...
12: No, ma infatti anche il discorso del budget, il discorso di tutte queste cose qui, secondo me è basilare da capirlo, perché poi se in base a queste considerazioni si può fare anche, voglio dire, una percezione di quello che potrebbe essere la progettualità a breve e lunga gittata. Ma io vedo questi messaggi che sono arrivati ultimamente della proprietà, in cui si festeggia questo, io francamente cioè, purtroppo mi dà l'idea che si parli di un altro sport invece del calcio, e a me questa cosa mi lascia fortemente in imbarazzo, perché dopo una cosa come quella di ieri, cioè che la Fiorentina ha ottenuto, uno doveva dire, secondo me, io avrei fatto questo comunicato fossi stato il presidente della Fiorentina, avrei detto ringrazio l'allenatore,
10: certo.
12: L'allenatore, punto, perché la squadra non la ringrazio, anche se perché sono dei dipendenti, non li ringrazio per nulla, perché ha 2 milioni di euro per fare 37-38 punti, se la pigliare quelli di Grazia la fanno meglio,
10: certo.
12: Quindi non li ringrazio. E dico, è stata un'annata in cui c'è stata solo sofferenza, d'ora in poi si riparte, il regime deve essere diverso. Questo
10: io aggiungerei, mi scuso con i tifosi,
12: sì,
10: che comunque ci sono stati,
12: dai un segnale che comunque non succederà più,
10: certo. Questo. Sono stati, sì, sempre vicini a noi nei momenti anche in cui hanno sospeso anche qualsiasi tipo di protesta per essere vicini alla
11: ma
10: squadra,
11: non lo sa, è distante.
10: E si riparte con un programma che vi illustrerò
11: presto.
10: Cioè. X o direttamente o attraverso i miei manager. Punto.
12: Se no, la cosa migliore è il silenzio. Se si devono dire certe cose, preferisco sia meglio stare zitti piuttosto che fare tutti questi ringraziamenti. Sembrava quasi, non lo so, forse si è vinto la Coppa dei Campioni e non me ne sono accorto. Ecco,
10: senti, prima di ringraziarti, come sta vivendo? Perché so che te hai buoni rapporti anche con Vanoli, con tanti gente del calcio, ma anche con Vanoli. Come sta vivendo Vanoli questo momento? Se lui a un certo punto ha avuto la speranza di essere veramente lui l'allenatore della Fiorentina anche l'anno prossimo, se vive questa situazione come un qualcosa che non capisce, e secondo te ha già delle opzioni interessanti?
12: No, per me Vanoli ha già capito il suo destino, probabilmente l'ha capito negli ultimi 2-3 giorni in maniera lampante. È evidente che questa cosa magari gli può anche dispiacere, perché sa che la Fiorentina, per lui la Fiorentina vale tanto, era una grande occasione, lui ha cercato di dare il meglio di se stesso, ha fatto quello che poteva, secondo me ha fatto tantissimo, non,

0: comportarsi come vuole, benissimo, voglio dire, lui in fondo c'ha un contratto fino al 30 giugno, non è che deve rimanere qui aggrappato con i chiodi alla Fiorentina, però probabilmente, forse, visto che si vedono tutti i giorni, no, al centro sportivo, sono sempre lì, eccetera, beh, penso che forse a quest'ora avrebbe dovuto già dirgli qualcosa, nel bene o nel male. Secondo me questa cosa forse umanamente l'ha un po' colpito, l'ha un po' ferito, però è un uomo di calcio, sa bene che ha chiuso una porta, si può aprire un portone.
1: Grazie a Niccolò.
2: Ciao,
1: allora,
2: Nick.
1: 348 7513933, messaggi audio scritti, 392572777 per il mondo di Lady Radio e gli suoi ascoltatori, 055 7711 171 per parlare direttamente con noi. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, ma io volevo dire due cose. La prima è che, ragazzi, stiamo buoni ora a ragionare di chi può venire come allenatore, perché ancora il campionato non è finito. La Fiorentina è salva, ma il campionato ancora non è finito, perché a parer mio parlare di chi può venire al posto di Vanoli è anche una mancanza di rispetto nei confronti di persone che stanno ancora comunque lavorando, eccetera. Poi volevo chiedervi un'altra cosa, ragazzi, mi dite per favore quando interverrà da voi Sandro Fratini, per favore, perché avrei da chiedergli a fargli una domanda.
6: Buongiorno Radio Firenze Viola. Con la salvezza ormai ottenuta, io riconfermerei Vanoli, che ha preso una squadra distrutta da Pioli, il famoso Pioli, e con gli innesti che rientreranno da presidi, e parlo di Nzola, Sottile, soprattutto del nostro vichingo Beltran, noi per il prossimo anno, almeno in avanti, siamo già a posto. Vanoli va riconfermato insieme agli arrivi riconfermati. Il Lebroso. Allora,
7: voglio permettere una cosa: siccome per voi il signor Pratici è il messia dei direttori sportivi, va bene? Io ovviamente non sono minimamente d'accordo, perché io non lo stimo come persona, veramente non lo stimo, mi piace poco anche come direttore sportivo, non l'avrei preso, e poi neanche un gobbo. Ma detto questo, però, la sua posizione deve essere chiarita, perché anche oggi Gianluca Di Marzio ha detto che le voci su di lui, sulla Roma e su Milan si ripercorrono continuamente. E come dice Costantino Nicoletti, i contratti in quest'epoca del calcio non contano niente. Se parlate ci può andare via, va via, ma questa cosa va chiarita il prima possibile.
8: Ciao ragazzi, sono Guido. Allora, secondo me, io vi faccio una previsione, spero fortemente di sbagliarmi, ma secondo me Paratici prima o poi se ne andrà via, spero il più tardi possibile, che possa fare un po' qualcosa di calcio, perché vedrà che dall'America ci saranno soltanto due proprietari, il figlio e la madre, e che a Firenze chi ne fa le veci lo fa senza averne esperienza e formazione, cioè Ferrari. Quindi vedrà un vuoto tecnico di efficienza e efficacia che lo porterà ad andare via. Se non lo capiamo il prima possibile, che il grosso buco è lì e che non si parla dei presidenti ma dei proprietari, non ci si muove. Ciao.
9: Buongiorno Mattolo, cosa ha detto stamattina alle 7:30 commisso, che non ho sentito, non ho ascoltato, la dirigenza 7:30, che ieri che eri un po' arrabbiato e hai detto che stamattina parlava alle 7:30 in punto.
1: La partita
9: che ha fatto un commento ieri commisso da ridicolo, 100 volte okay. Ridicolo. L'unica cosa che può fare, interviene in diretta e dice: cari tifosi, sono disposto a tirare fuori 100-150 milioni di euro, quello che gli servono a Paratici per fare la squadra nuova, per vincere qualcosa, oppure si toglie dalle pelotas, ecco quello che vorrei io. È l'unica cosa che vorrei adesso qui a fine campionato, che si impegnassero a Torino, facessero una partita degna a Torino col gol.
10: Ciao a tutti, Alessio Avventurina. Ma Luca, te della partita di ieri, di quel punto che questi si sono promessi, Dio buono tiene fuori i giocatori per i prossimi 5 anni, e non ti dà tanta importanza, ma noi, per il tipo di squadra che siamo, queste altre due partite pensi si faccia un punto? E la paura ha fatto 90, anche 180 ieri, si è presi il punticino, e il prossimo anno almeno siamo in Serie A.
2: Juve e Atalanta, ricordiamo per la cronaca i prossimi due impegni a chiusura della stagione.
1: Allora,
2: e poi c'è anche Alessio.
1: Vi ricordo, sì,

0: Andiamo subito da Alessio che si è prenotato allo 055 7711 171. Ciao Alessio.
1: Ciao, buongiorno Luca, ciao, buongiorno Tommaso.
2: Buondì.
1: Io vi voglio fare solo 3 considerazioni e una domanda. La prima è, secondo te, cioè chi vuoi te Luca e chi vuoi te Tommaso di allenatore a Firenze? Dopo voi mi rispondete, eh? Poi vi voglio chiedere cosa ne pensate della festa favolosa, bellissima che hanno fatto a Verona, unici. Hanno festeggiato la Serie D, guarda a pazzo. E poi cosa ne pensate di Parma-Roma? Secondo me ufficio inchiesta subito. Lo dico io, non lo dico.
2: Ma sul rigore dici?
1: Certo, gli ultimi 10 minuti. Poi a me non mi interessa nulla, il Parma ancora meno che di me. Però io vedere quella partita lì, mamma mia. Vi ringrazio e vi ascolto Ferrato e buon lavoro ragazzi.
2: Ciao Alessio.
0: Allora, io voglio Sarri, te chi vuoi?
2: Sarri mi piacerebbe molto, non mi dispiacerebbe assolutamente De Rossi, mi piacciono le suggestioni straniere, Iraola. Stanotte ho letto con grande piacere Mario Tenerani su Firenze Viola, non escludeva nemmeno Glasner uscente dal Crystal Palace. Come hai sentito, dopo tutte poi arriva anche Grosso, ma spero di sbagliarmi.
0: Ma si è saputo poi di questa clausola di De Rossi?
2: Che di fatto per ora c'è chi conferma, chi smentisce, sai, è una voce che,
0: poi comunque,
2: che riguarderebbe i protagonisti, cioè da casa Genoa a chi ha chiesto su De Rossi hanno risposto che c'è anche quella clausola.
0: E comunque vi ricordo che ha un contratto, per cui se io sono una società.
2: Però ieri lui ti ha detto chiaramente, io non so se resto a Genoa.
0: Sì, perché so De Rossi che lui naturalmente
2: vuole,
0: fa anche una battaglia per avere una squadra più forte, chiaramente. Ma insomma lì mi sembra aperto. Allora, prima domanda, ti abbiamo risposto. Festa a Verona?
2: Sì, hanno festeggiato la B, ma lì c'è un rapporto in questo momento di attaccamento che non conosce nemmeno troppo, come dire, riferimento ai risultati, ecco, vista la situazione loro vogliono dimostrare
0: d'esserci. Vi ricordo che Verona aveva il terzultimo monte stipendio, insomma, cioè non è che era stato, sapeva che avrebbe dovuto lottare per la
2: Salvezza. Sì, capito, ma noi abbiamo fatto comunque un capolavoro, Luca, perché siamo andati a vincere a Verona, una vittoria straordinaria, meritato, in trasferta, mi dispiace dirlo, ma nel capolavoro evidentemente si considera anche l'1-0 a Verona, con De Gea migliore in campo.
0: Parma-Roma, non entro nello specifico, vi dico anche che se uno può fare malandrinate non le fa all'undicesimo minuto del tempo di recupero, si arriva al 90° in una situazione di grande serenità, perché lì puoi sbagliare. Mi lascio molti dubbi il rigore e poi non me ne importa niente. Però se la tua riflessione mi chiedeva se ci vedo malandrinate, no, le malandrinate le fai non tirando mai in porta se fai pari, o se vuoi fa qualcosa di male alla fine del primo tempo, la partita è già indirizzata, non che a 20 minuti, a un minuto, a quanto, a 20 minuti alla fine sta 2-0 per gli altri, troppo complicato, che poi piglia tre pali due traverse, no troppo complicato. Allora, le altre riflessioni non lo so, le altre riflessioni
2: ognuno ha la sua idea,
0: ragazzi, pensare di rinforzare l'attacco con il ritorno di Inzola,
2: bravo, ogni punto di vista è legittimo, me dici sempre te, pensiero vale carità. Uno per carità, io sono molto lontano, ecco, mettiamola così, sono proprio lui al polo nord, l'ascoltatore diceva riconfermerei Vanoli riportando Nzola, Sottile, Beltran, ecco, se lui è al polo nord io sono al polo sud.
0: Sì, non mi convince tutto questo, ma sono storie di ieri, noi ci abbiamo un domani. C'è un domani, non mi è piaciuto niente la partita di ieri, l'ho trovata irrispettosa nei confronti di un mondo che ti ha accompagnato. Se c'era una squadra che aveva un motivo di giocare era la Fiorentina, no? Il Genoa ha finito il campionato, per quelli che sono venuti lì prendendo anche l'acqua, vabbè, andiamo avanti.
2: Non lo so, ci vogliamo levare la curiosità di quanto sta raccontando Gianluca Di Marzio in questa tarda mattinata nel podcast che trovate anche su tutto mercato web, dove si sofferma proprio sulla Fiorentina e fra l'altro con De Rossi, che ieri è tornato al Franchi, torna anche su una situazione del passato.
3: La Fiorentina invece adesso ha l'obbligo di programmare, no? Con il tempo giusto, chiarendo una volta per tutte, se possibile, anche se Paratici ci sarà o meno direttore sportivo della prossima stagione, al di là del contratto che ha, molto lungo, perché le voci proseguono sia sulla Roma, addirittura anche sul Milan, ieri sera, e quindi non sia ben chiaro se in caso di arrivo di nuove offerte Paratici deciderà di andare via e la Fiorentina gli permetterà soprattutto di andarsene, dopo che invece sulla sua figura, no, è stato costruito un programma anche pubblico e mediatico di lungimiranza per costruire qualcosa che invece quest'anno non era stato costruito. E parlando di un patentino che era molto difficile, sarebbe stato l'allenatore della Fiorentina poi nella stagione successiva. Ho ricevuto un comunicato di smentita piuttosto pesante dal club, che ha definito fake news, se non sbaglio anche un'intervista proprio del presidente, quella notizia. E sono stato quasi da spato dalla Fiorentina per diversi mesi, non mi hanno parlato, mi hanno accusato, e mi è dispiaciuto che anche all'epoca alcuni colleghi smentirono anche loro, perché la Fiorentina aveva smentito, perché evidentemente ritenevano di farlo, ma senza magari aver invece verificato che quella era una notizia assolutamente vera, perché la Fiorentina si è mossa in tutti i modi per cercare di non solo prendere De Rossi, perché si incontrarono Prade e Barone a casa di Daniele De Rossi, c'era anche l'agente dell'allora De Rossi, Alessandro Lucci, ma la Fiorentina smose mari e monti per cercare di far avere il patentino a Daniele De Rossi, in modo da dargli poi la panchina per l'anno dopo. Siccome non ci riuscì a fargli avere il patentino derogando a quelle che erano delle normative in essere, si pensò poi anche di affiancargli Andreazzoli, ma alla fine si decise di confermare Beppe Iachini. De Rossi a distanza di tempo ha confermato che quelle erano tutte notizie vere, questo ma non per ridarmi merito o credito, è solo per farvi capire che quando a volte le società smentiscono delle notizie che vengono rilasciate da noi cronisti di mercato, e la gente dice ah, la società ha smentito, avete visto, avete detto una cosa non vera, a volte le smentite lasciano il tempo che trovano.
0: Allora, caro Alberto Polverosi,
2: ciao,
0: buongiorno.
2: Alberto,
0: buongiorno. Ah, è saltata un'altra linea, lo andiamo a riprendere. Insomma, mi sembra riferimenti.
2: No, ma perché fu, te lo ricorderai.
0: Ma quello era il periodo, 2020. È il periodo che davano i DASPO.
2: Erano,
0: no?
2: Tutte fake news. Sì,
0: davano i DASPO. Davano i DASPO ai giornalisti.
2: Al Viola Parche, cioè,
0: vabbè, ragazzi, questa è storia di passato.
2: Anche questo.
0: Allora, caro Alberto Polverosi. Ciao, ecco, grazie. Ecco.
2: Ciao Alberto.
4: Ciao.
0: Allora, non ti chiedo,
2: come no,
0: notizie di mercato.
2: Ah, no, io
4: bravo,
2: chiedo,
4: bravo,
2: la partita di ieri.
4: Per dire io,
0: ecco,
4: perché,
0: però ti
4: perché
0: chiedo,
4: da ora in poi comincia il vostro è sempre, sia ben chiaro, tutto l'anno, però diciamo la vostra particolarità, la vostra peculiarità comincia a prendere forma e sostanza da oggi fino a 31 agosto, quando penso finirà il mercato. Allora, io, come dire, vi seguirò con molta attenzione, con molto piacere, con molto interesse, ma non so, non posso dire la parolaccia, non so niente di quello, e soprattutto vi devo dire, lo sapete ormai, Luca, voi mi conosci, non me ne frega niente.
0: Ecco.
4: Quando il giocatore arriva, allora me ne frega. Cioè, presso Fazzini, si parla di Fazzini, allora sì.
0: Tenno,
4: ma quando c'è la trattativa, quello dice una cosa a me, francamente.
0: Tenno,
4: grazie a Dio.
0: Le battaglie, in Gazzetta. Battaglie in Gazzetta, quando al tavolo della riunione si faceva, guarda, ma io farei anche questo di mercato. E c'era Paolo Conte, diceva ancora mercato. Ma che ce ne frega il mercato?
4: No, io non dico questo.
0: No, nel senso, no, ma per dire.
4: Io lo
0: che,
4: so bene. Il mercato ha fatto, i giornali sportivi, è stato, fino a che non sono esplose Sky, DAZN, eccetera eccetera, su quelli che pagano, per cui devono avere le notizie, sono state, il mercato è stato pane proprio, pane quotidiano, anche quando non c'era, finiva sui giornali, quindi insomma non dico questo, so bene, è che già, devo essere sincero, già negli ultimi anni della mia carriera prima della pensione mi interessava veramente poco, pochissimo. Ora poi
0: no, ma è lo stesso, dicevo, lo stesso discorso era per Paolo, che non gliene fregava proprio niente il mercato, cioè per lui lo viveva come una una dolorosa e fastidiosa necessità. Ecco, questa.
4: Ma tanto nemmeno lui scriveva il mercato.
0: No, perché, si rifiutava, si rifiutava. Allora, però è chiaro che ti chiedo non una notizia di mercato ma una valutazione giornalistica. Allora, da Roma sono arrivate qualche giorno fa le voci che la Roma, tra gli obiettivi che ha dei direttori sportivi che prenderanno il posto di Massara, c'è un grande interessamento per Paratici. Oggi Di Marzio, alla rubrica che fa su Tutto Mercato Web, ha detto che a lui risulta che Roma e Milan sono interessate a Paratici. Allora, la traduzione, e qui ti chiedo, io ti faccio la riflessione di mercato, ma ti chiedo invece la valutazione giornalistica. La riflessione di mercato è che il mondo del mercato, che ha una comunicazione parallela, per il mondo del mercato Paratici può andar via, perché ovviamente, come dicevo scherzosamente, non è che leggiamo in Marotta va alla Roma, alla Lazio, al Milan, perché sanno che Marotta resta all'Inter. Il mondo del mercato sa che quelli non si muovono, sa. Su Paratici invece c'è questo tipo di messaggio che cozza con le dichiarazioni che arrivano informali dalla Fiorentina, ribadiamolo per correttezza, dal fatto che lui ha 4 anni di contratto e dal fatto che alcune operazioni, tipo la figura che arriverà per rinforzare i quadri dirigenziali, è comunque collegabile, diciamo, in qualche modo a Paratici. Ci può essere nella testa di Paratici ancora qualche dubbio? Perché se no probabilmente sarebbe più netto nel chiudere in maniera definitiva. Invece, anche quando ha parlato prima della gara di Roma, parlato della Roma, di un grande club, quella poteva essere l'occasione per dire: a proposito, mi hanno accabinato alla Roma per eliminare una volta dubbi, io lavoro a Fiorentina quest'anno, l'anno prossimo ancora. E invece è stato un po' paraculo, si può dire?
2: No, poi Alberto, come spieghi che queste voci proseguono? Perché insomma capisco il loro punto di vista, che è, lo stanno ribadendo, noi non possiamo aumentare le voci degli altri. Però Alberto, siamo tutti aggrappati a Paratici, la ripartenza è un Paratici, la rivoluzione è Paratici, la carta bianca di Paratici, qui dopo 3 mesi c'è già Roma e Milan che ci fanno la bocca.
4: La valutazione secondo me è duplice, cioè da una parte la Fiorentina e da una parte Paratici. Allora, Paratici credo che possa giocare, fra virgolette, su queste voci anche in chiave fiorentina. Cioè può dire benissimo a Commisso o a chi per esso o chi per lui: guardate, mi vogliono il Milan e la Roma, che vanno in Champions League, il Milan non lo so, ma insomma che vanno in Champions League, o facciamo una squadra anche noi da punto, ora dico a Champions League, una squadra forte, o se no me ne vado. Può essere un
0: una chiave di lettura,
4: un pungolo, usiamo questo termine, un ricatto pro Fiorentina,
0: esatto,
4: e pro lui, anche perché chiaramente sarebbe il responsabile il protagonista di un rilancio. Dall'altra parte c'è la Fiorentina, e sulla Fiorentina io dico sempre la stessa identica cosa come sull'allenatore. Al posto di Pannoni, al posto di Paratici, chi viene? Chi potrebbe venire? Potrebbe venire
0: quello della Roma, Massara.
4: Ora si entra in un campo e in un corso, ma diciamo, è un assurdo quello di dire, potrebbe venire in Marotta. Si accomodi Paratici.
0: Certo.
4: Perché Marotta ha dimostrato in carriera molta più esperienza, molto più bravo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io non credo che nessuna società debba aggrapparsi a piene mani, con tutte e due le mani, su una propria figura. Se vuole andare via, vada via, ma poi io, società, devo scegliere il meglio, come ha fatto proprio con Paratici, perché c'erano giunto gli Paratici, di quelli che diciamo di un certo livello, e ha preso Paratici, prendeva giunto veramente lo stesso livello. Ma io non mi preoccupo mai per chi va via, quasi se vuole andare via, vada sereno, bello, tranquillo, non ci sono, fa una figura, una figuraccia, ma quello nel calcio mi pare che sia una cosa normale, no? Voglio dire,
2: così dopo tre mesi uno come Paratici e va via, ragazzi, non sarebbe un solco?
4: Sì, ma Tommaso, quando gli hai detto hai fatto una figura eccetera eccetera a Paratici o anche a Pinco Pallino, entrano orecchie e c'è da quell'altro. E il calcio è questo. Io contratti nel calcio non, cioè, li rispettano solo i giocatori che vogliono andare via a 0 euro. E adesso non si rispetta, cioè, italiano c'è, cioè, il contratto col Bologna, ma se viene il Milan che lo prende, secondo voi italiano non fa come ha fatto andare a Spezia fuori fiamme per andare via?
0: Certo.
4: Cioè, per me ormai dice, ma è bello questo? No, a me mi fa schifo proprio solo il pensiero. Ho un contratto e io no, tieni, lo straccio e lo butto via. Ma nel calcio non funziona come dico io, cioè quello che il valore che do io a un contratto, io e tante altre, sia ben chiaro. Nel calcio non è così. Il calcio si vive di soldi e di ambizioni sfrenate. Per cui se Paratici alla Roma gli danno il doppio di stipendio e gli garantiscono di mano libera per fare un grande mercato da puntare allo scudetto, vada. Cioè, perché a me dispiace se fossi il suo fratello, mi dispiacerebbe se fossi il suo fratello, gli direi guarda, io, boh, questa è una figura che non si può fare.
0: Bravo,
4: ma non sono il suo fratello, certo. Quindi per me via, vada via. Poi la considerazione nei suoi confronti sul piano professionale non cambia, su quello umano non ho rapporti un parato, cioè, ma non lo ritengo una persona di cui affidabile, però è dunque, anche se lo dico, anche se la stragrande maggioranza lo dicesse, ma a lui che gliene frega? Cioè, al professionista del calcio, perché noi siamo fermati su Paratici, ma a Italiano, a Palladino, a Spalletti, a Allegri, che gliene frega? Cioè, vanno a stare meglio, guadagnano di più, si divertono, e allora per loro basta questo. La firma è un dettaglio.
0: E comunque lo dico proprio per correttezza, le riflessioni che stiamo facendo non sono abbinate a fatti concreti, cioè a una notizia, certo. Sappiamo, cioè, la convinzione che abbiamo è che Paratici poi resterà alla Fiorentina. Ripeto, io trovo sorprendente che il mercato continua a parlare di Paratici e che lui non trova un momento, lui magari insieme alla società, ma magari lo faranno fra 24 ore, 10 minuti, un quarto d'ora, dopodomani, per dire ecco il gruppo di lavoro dal quale si riparte con la benedizione del presidente commisso e si riparte con un obiettivo.
2: Guarda, nel frattempo ringrazio gli ascoltatori, perché i colleghi Sport Mediaset, già che ci siamo, mettono dentro anche il Napoli.
0: Anche il Napoli, sì, certo, anche il Napoli. Bene.
2: Voce di
0: no. Però ecco, ti dà il segnale che
4: Paratici è il direttore sportivo che ha preso Ronaldo,
0: sì.
4: Quindi è chiaro che ha fatto il direttore sportivo alla Juventus, l'ha fatto al Tottenham, per cui è chiaro che ha un mercato di livello. Su questo bisogna essere d'accordo per forza, insomma è uno dei dirigenti di calcio più in voga, più sul mercato di questo periodo, di questi anni,
0: certo.
4: L'hai preso, è lo stesso discorso che è per un stesso simile per un giocatore. Se Kane avesse fatto 20 gol anche quest'anno, arriva uno che paga la clausola, che fa? Allora c'è la clausola, ma uno fa un'offerta a 100, che fai? Rinunci? No, glielo dai, basta che tu prenda un giocatore uguale o ancora più forte di quello che va via, che tu sia bravo a scegliere un giocatore così, e così deve essere la Fiorentina. Il problema della Fiorentina è che questo eventuale direttore sportivo chi lo prende, il direttore generale basta o anche la proprietà? E qui siamo a livello più alto, perché come penso da sempre, se Commisso Junior manda un messaggio dicendo bisogna costruire un grande futuro per la Fiorentina, e sì, il giorno della salvezza, e sono contento che si sia fatto vivo, ma che vuol dire futuro? Di quale futuro stai parlando?
2: Certo.
4: Stai parlando del futuro di stagione 2026-2027 o del prossimo quinquennio? E prima di tutto, e ormai sono diventato monofo, devono stabilire che cosa farsene della Fiorentina.
0: È vero, è questo, lo ripetiamo.
4: E poi dopo viene tutto il resto, viene Paratici, viene l'allenatore, viene. Ma se questo ti dice, se la Mediacom ti dice ora dobbiamo rientrare, e già sei fuori di 25 milioni perché devi dargli al Bologna, all'Atalanta per Fabiano e Brescianini, due giocatori che
0: Sono mai da pagare anche i 25 di Piccoli che lei ha accantonato.
4: 25, esatto. Sono
0: 50
4: quindi,
0: milioni.
4: Sei già fuori di 50 per tre giocatori che hanno pesato sul bilancio della società, ma non certo sul rendimento della squadra. Questo dice noi dobbiamo rientrare, e Paralici a Roma ha invece la possibilità di costruire la squadra a scudetto, è inutile che gli dici no, non vai a Roma perché ti ha firmato il contratto. Certo, in un mondo normale, il mio mondo è così, non c'è dubbio, ma nel mondo del calcio non è così, quindi io non mi stupirei. Mi dispiacerebbe per lui, sarebbe rimarchevole la figuraccia che può fare uno che firma un contratto di 4 anni e poi va via. Ma è così il calcio, il mondo del calcio, che è un po' diverso.
0: Sì,
4: da,
0: bravo.
4: Grazie a Dio,
0: certo,
4: ancora dal calcio.
0: Certo. È così. Grazie ad Alberto.
4: Ciao.
0: Polverossi,
4: ciao
0: Alberto, come sempre.
2: Sì, stavo pensando, sono totalmente d'accordo. È anche vero, nell'eventualità che vogliamo escludere, sulla quale al momento non abbiamo, no?
0: Cioè, no, per, sì, vai,
2: però,
0: vai.
2: Però se va a finire così, cioè è la certificazione comunque che qui non c'è niente.
0: E ve lo ripeto, insomma, cari dirigenti della Fiorentina,
2: da 3 mesi a 4 anni e mezzo contratto, ora va bene.
0: Cari dirigenti della Fiorentina,
2: però,
0: se siamo a parlare di questa cosa che dovrebbe essere il caposaldo della partenza, della ripartenza, se è uscito Mediaset e poi Di Marzio e poi c'è qua, ma non vi viene il dubbio che dovete fare qualcosa sul piano della comunicazione? La comunicazione è vita. Cosa aspettate a togliere questo bombardamento mediatico intorno all'uomo della ricostruzione? Guardate, farebbe meno male se uscisse ogni minuto una notizia su Ken.
2: Ken.
0: Certo, chi se ne frega?
2: Certo, e sì.
0: Ken è un giocatore.
2: Ma levavo le parole di bocca. Cioè è oggettivamente questo l'aspetto più incredibile.
0: Io
2: perché
0: non lo so.
2: C'è un uomo al quale ci affidiamo per ripartire e ricostruire, e su di lui dopo appena 3 mesi dal suo insediamento non si ripara più da Milan, Roma, Napoli. Poi qualcuno starà dicendo ma ve le inventate, ve le suonate, ve le cantate. Io tendo a fidarmi, ecco,
0: no,
2: dei colleghi,
0: lo ribadisco, e poi andiamo in pausa. Cioè,
2: difficilmente la gente ci mette
0: il
2: faccia e firma.
0: Loro riportano,
2: ecco,
0: un passaparola del mercato,
2: esatto, contatti
0: poi
2: indiretti,
0: può essere falso, sì, ma il passaparola è questo, ve lo ripeto. Avete letto che Marotta va via? Avete letto che De Laurentiis vende Napoli? Avete letto che il mercato va su quello di cui si parla? E oggi se si parla di perché i giornalisti di Milano parlano col Milan, quelli della Roma parlano con la Roma, quelli di Napoli parlano col Napoli, se la società domanda, lascia aperto lo spiraglio su Paratici, vuol dire che il passaparola è questo. Per me Paratici resta al 99,99%. Ma ditelo con i fatti, fatelo dire al presidente, metteteli insieme il presidente Paratici, fate un qualcosa che faccia ripartire la Fiorentina. Benedetto, io non divento matto. Va bene, scusate, sono andato lungo.
2: Break per noi, tra poco seconda ora insieme.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa. Ma seriamente, ma voi, cioè, come fate ad avere fiducia per il prossimo anno? Se Ferrari resterà al suo posto, se comunque questa proprietà dall'America sta continuando a dimostrare che del progetto sportivo non che non gli interessi, proprio non lo concepisca, per i messaggi, per comunque i post che fa Joseph Commisso, per come è stata gestita l'annata, per come è stata gestita la questione di Kane, degli infortuni. Cioè, a me il solo Paratici non mi basta, le voci su Roma e Milan a me destabilizzano, cioè io non ho minimamente fiducia per il prossimo.
3: Per quanto riguarda Vanoli, grazie di tutto, veramente di cuore, ci ha salvati, questo gli va reso atto, e secondo me fino al 26 di maggio, quando è l'ultima giornata di campionato, non diranno assolutamente niente. Ma secondo me è anche corretto aspettare proprio l'ultimo momento della stagione per comunicare.
4: Buonasera. E Paratici e fai il suo giochino. Paratici e voleva tornare in Italia, e in Italia gli è tornato, e Ceccherini gli ha ragione a dire di coso, a dire non gli piace l'atteggiamento. Paratici con questa società, e lo sa, lui gli ha fatto delle condizioni, tanto queste condizioni con fino a che c'è questi un le potrà raggiungere, appena trova qualcosa di buono e salute si ne va alle scatole. Il che voleva fare era bello fatto, gli è tornato in Italia.
5: Buongiorno, e io spero tanto finalmente che la nuova stagione porti il bel gioco. Chiunque sia l'allenatore, vorrei che fosse una persona che porta il gioco d'attacco, la corsa, la combattività, e porti finalmente a giocare la squadra. Poi i risultati arrivano lo stesso, non conta avere ambizioni prima. Con il bel gioco, una squadra tosta, grintosa, fatta di nuovi talenti, giovani, speriamo italiani, e giocatori affermati, si arriva comunque ai risultati. Ma non è possibile pagare il biglietto e vedere uno strazio di campionato come l'ultimo, perché veramente vuol dire rubare i soldi. Riccardo da Firenze Sud.
6: Buonasera, volevo solo dire una cosa, perché lo sento ribadire da tanto, anche stamani se non sbaglio da Tolo. Non è vero che Vanoli ha fatto il record, perché nessuna squadra dopo 10 partite aveva 4 punti si è salvata, perché nel 2006 la Regina e la Fiorentina con le penalità, alla 10ª giornata la Regina aveva meno 1 e la Fiorentina 0. La Fiorentina andò in Europa League e la Regina si salvò praticamente in ciabatte, quindi non ha fatto nemmeno il record lì, perché la Regina si è salvata e alla 10ª giornata aveva meno 1 punto.
7: Io credo che anche su questa storia di Paratici e si continui a scambiare il sintomo, la manifestazione di problema per il problema stesso. Cioè, siamo qui a invocare l'intervento della società perché comunichi al mondo che Paratici è intoccabile, ma la comunicazione della Fiorentina è quella che l'ha tenuto per una settimana sulle proprie pagine la celebrazione di Matarazzo perché l'andava a scuola con Commisso. Cioè, c'ha questo valore qua la comunicazione della Fiorentina, ma una buona volta e per tutte si può rimettere in piazza il problema di fatto che se questa proprietà non cede la mano e non se ne cava le gambe da questa situazione.
8: I messaggi, e ovviamente grazie per averci iscritto, 348-7513-933, 3925-7277-75, ovviamente la storia numerica del record io la riferivo, perché sai che sui numeri non sono a mio agio, e valuteremo il riferimento a quel campionato.
9: Ma lì dovrà essere calcolata la penalizzazione.
8: Non mi ci avventuro. Io dicevo che effettivamente quando Vanoli dice che comunque qualcosa di importante ha fatto, ha ragione.
9: I numeri
8: raccontano che il lavoro lo ha fatto e lo ha portato a compimento bene.
9: Non c'è dubbio.
8: Per come la vedo, il capolavoro è quando t'affrescano tutto. Ecco, la parete l'ha ridipinta, ora è perfetta, si può installare le mensole. Però non è che mi ha fatto un affresco di Botticelli, quello sarebbe un capolavoro.
9: Va bene, allo 055 771 171 si è prenotato Fabio, che saluto e ringrazio. Ciao Fabio.
10: Ciao, buon pomeriggio a tutti e due.
8: Buondì.
10: Dunque, io farei un'analisi un attimo serena ma fredda della situazione.
9: Vai.
10: Abbiamo un presidente che è diventato presidente purtroppo si sa perché, ma che in tutti questi anni non è mai stato dietro a suo padre per imparare il calcio, ha fatto gli affari sua. Bene, che cosa ha fatto? È un proprietario, si è completamente affidato a Ferrari e Marc Stefan. Ferrari è un personaggio che con il calcio ci ha avuto poco a che fare, soprattutto come direttore generale. In più, che cosa c'ha? Pur di mantenersi il suo posto di lavoro e il suo potere, non prende una decisione, perché un direttore generale, con tutte queste notizie che vengono su Paradisi, fa una conferenza stampa in un attimo e dice: scusatemi, cerchiamo di capirci una volta per tutte, Paradisi è della Fiorentina fino al 2030, chiuso, e non se ne parla più. Ma non lo fa perché? Perché ha paura, perché lui, pur di mantenersi il posto, è il signor sì del presidente, che a sua volta non gliene frega nulla del calcio. Per quanto riguarda Paradisi, lui voleva venire in Italia, noi siamo stati bravi e fortunati a dicembre a prenderlo, ma lui, anche lui onestamente, e mi sta un po' deludendo, perché con tutte queste notizie dovrebbe essere anche lui a dire: signori, non dire la Roma è una bella squadra, oppure può darsi, anche il Milan è una bella squadra. Lui deve dire: io sono alla Fiorentina e ci rimango. Perché non lo fa? Perché vuol dire che sotto sotto lui non so se vuole andare via davvero. Però questi discorsi non verranno mai fuori, perché nessuno ha il coraggio di dire le cose come stanno, non dio la stampa, io dei tre personaggi ho detto, perché il calcio per loro non è calcio, è un'altra cosa. Grazie.
9: Grazie Fabio.
8: Sì. O rispondigli. Cioè, no, come eccepisci?
9: No, hai ragione.
8: Poi non sarà così. Paratici non vuole smentire, perché non può smentire qualsiasi voce.
9: Io aggiungerei:
8: non c'è niente di male a piacere agli altri club.
9: Però aggiungerei: io resto alla Fiorentina felice.
8: Ma certo, ma è peccato perché è arrivato da tre mesi.
9: Felice.
8: Perché,
9: perché
8: Luca,
9: non mi va nemmeno bene l'idea che stia perché c'è un contratto. No, io vorrei
8: questo
9: che
8: mi stupisce anche nelle reazioni. Vedo tanti messaggi, per carità, tanto sono voci, giornalisti. Ripeto, se vi fidate a me, prima o poi mi dovrete spiegare cosa ascoltate a fare. Ma al di là di ciò, a me, io trovo soltanto particolarissimo che boom, la Fiorentina prende Paratici, che è un grande passo in avanti. Era dicembre,
9: certo.
8: Arriva il 4 febbraio, all'11 di maggio siamo già con Roma, Milan e Napoli come voci, senza sostanzialmente
9: tra l'altro da realtà diverse,
8: di posizione,
9: cioè
8: netta.
9: Non è la stessa realtà, e badate bene, non sono realtà fiorentine,
8: no,
9: sono tutte realtà nazionali, quindi non fiorentine, non è una roba nostra questa, questa è una roba che noi subiamo.
8: Sì.
9: Quindi questo è un altro aspetto, cioè, sì, ce l'abbiamo
8: alimentata
9: noi,
8: cioè, qui a Firenze se ne è parlato tanto,
9: sì, ma per me è impossibile questa cosa,
8: quanta
9: questa
8: carta bianca avrà, perché se non ha carta, esatto, bianca prende e se ne va. Noi abbiamo questa versione,
9: esatto.
8: Una cosa me la fai dire, cioè, non so voi, ma non mi sembra amore a prima vista, no? Cioè, boh, a livello dei segnali, un amore a prima vista avrebbe,
9: guarda, io non
8: avresti percepito altro. Io poi non lo sento, non lo vedo questo direttore, cosa deve dire? Non lo so, qualcosa, prima, durante, dopo, sono contento di essere a Firenze. No,
9: non so, io non lo conosco bene, non ho rapporti, per cui non ti so raccontare. Ecco, quando, se no poi la riscrivo, quando io ne sei testimone da giorni, gli dico che deve fiorentinizzarsi,
8: quello lì
9: lo dico perché noi oggi lo potremmo proteggere se noi avessimo
8: esatto,
9: un'idea chiara di quello che pensa lui, no? Ma ragazzi, ma io ve ne racconto un'altra, perché almeno sì, ce le raccontiamo tutti. E qui arriva le voci: Paratici vuole in tutti i modi Vanoli, poi boh, non si sa se lo vuole. Poi Zazzaroni dice: ma a me ha detto Zazzaroni, direttore esterno, dice: ma a me Paratici ha detto il resto a Vanoli. Poi parla con Vanoli. Vanoli ha la convinzione che non resta. Noi abbiamo la convinzione che lui non resta. Cioè, anche Paratici manda un po' messaggi. O Paratici o chi per lui manda messaggi un po'.
0: Chi li manda messaggi?
9: Non si sa, questo, cioè, questo,
0: perché non si sa nemmeno quello.
9: Non si sa, cioè,
0: anche
9: è un
0: quello
9: po'
0: che diceva la comunicazione di Ola.
9: Deve fiorentinizzarsi se vuol lavorare qua, perché se lavora qua in un clima di correttezza e di lealtà, in rispetto a ognuno delle proprie professionalità, ma allora oggi noi non saremmo nemmeno, avremmo oppure detto, ma smettetela strategia, di scrivere puttanate o di dire puttanate, ma poiché non si sa, non lo so, io non so nemmeno se è il suo stile, ma la Juventus non è la Fiorentina, la Juventus è un altro mondo, dove Juve, lui, a Torino è la Juve Torino, no? Torino è Torino, sono granata, la Juve è l'Italia, ma e quindi lui probabilmente non capisce quanto Firenze è Fiorentina, quanto
0: oppure
9: è importante.
0: Luca, è una strategia di massimo silenzio e probabilmente
9: io voglio sperare
0: forma,
9: che sia una delle opzioni che ha detto Alberto Polverosi, no? Quando ha detto, e lui fa questo per mettere pressione, per avere di più dalla Fiorentina, speriamo. Sì. Allora vorrei chiedere invece di Vanoli al prossimo ospite,
0: mister Alfredo Aglietti, comunque ci ascoltava, che mi fa piacere avere, perché poi Fabio Paratici lo conosce bene, sono stati insieme a Genova, quindi non lo so, magari ci rassicura lui sulla strategia molto nascosta del direttore. Ben trovato Alfredo, ciao.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Perché qui no, proseguono le voci,
11: No, ma ho capito, ho seguito, ho sentito quello che avete detto, ma è difficile esprimersi su questa situazione, perché è chiaro che io credo che Paratici, quando è venuto qua, era convinto di venire alla Fiorentina, quindi penso sia ancora convinto di proseguire il lavoro che, secondo me, tutto sommato, ha ancora da iniziare, perché forse il mercato di gennaio lui può aver dato qualche indicazione, ma è normale che il lavoro vero dovrà svolgerlo da qui in avanti, quindi iniziare a costruire la Fiorentina del futuro partendo dall'allenatore, che sia Vanoli, che sia un'altra scelta, e mettere sulle basi per riportare la Fiorentina dove merita.
9: No, e poi c'è un aspetto, poi però parliamo di allenatori, non ti voglio trascinare, è una riflessione che faccio io, non lo fa. C'è Paratici non ha mai fatto il direttore, ha sempre fatto il direttore sportivo, sì, con un ruolo diverso, no? E in questo tipo di situazione avrebbe parlato Barotta, non avrebbe parlato lui alla Juve, giusto?
0: Giusto.
9: Ecco, e alla Sampdoria uguale, avrebbe parlato Marotta, no? Lui ora deve cambiare ruolo, cioè è chiaro che lui me lo racconta come un formidabile uomo di calcio, bene, ma è... lui faceva l'ausilio di Marotta, faceva il Paratici, faceva Marotta. Cioè ora deve cambiare pelle, deve diventare l'interlocutore da direttore, l'interlocutore del mondo dove... E questo è un altro lavoro che ragazzi è estremamente complicato. Però io volevo chiedere a Aglietti di chiosare il percorso di Vanoli, che io ripeto, io credo che merita un grande grazie, lo dico e lo ripeto, perché oggi è tutto facile, ma lui ha trovato una Fiorentina che non aveva né gambe né testa, e non è un'operazione semplice entrare dentro questo mondo, no?
11: Sì, indubbiamente. Comunque quando lui ha preso la squadra, la situazione era a livello di classifica, a livello generale, comunque drammatica, perché comunque non c'era stato niente di positivo fino a quel momento, c'era veramente buio davanti alla società, ai tifosi, alla squadra, quindi sicuramente lui è stato bravo intanto nel ricostruire, nel ridare insieme allo staff una condizione fisica migliore di quella che la squadra aveva a quel momento. Poi piano piano ci ha messo del suo, passando magari anche dal 3-5-2 al 4-3-3, spostando giocatori, trovando delle situazioni anche a livello penso mentale con i ragazzi importanti, perché Fagioli aveva detto un mese prima che lui play non ci voleva giocare con Pioli, poi invece
9: esatto.
11: Vanoli è stato bravo a convincerlo a fare quel ruolo lì, e Fagioli sicuramente ha fatto una seconda parte di stagione importantissima, si è rilanciata alla grande, ha messo Parisi, un giocatore quasi dimenticato, insomma, esterno alto, e Parisi ha risposto alla grande, facendo prestazioni importanti, ritagliandosi uno spazio importante, e essendo poi dopo alla fine uno dei punti fermi della Fiorentina, ha svalorizzato un Dur che comunque sia, anche lì con Pioli non aveva molto spazio, Endura ha fatto molto bene, e poi dopo si è confermato anche in Under 21, avendo anche poi dopo uno spazio importante a livello europeo, sia per quello che riguarda, insomma, lui stesso, sia per quello che riguarda il mercato eventuale che la Fiorentina può fare con questo giocatore. Sicché sicuramente Vanoli, dei meriti, l'ho detto anche ieri in trasmissione, li ha, e sono tanti, sono importanti. Certo, ha parlato poi dopo magari di capolavoro, di impresa eccezionale. Io credo che la Fiorentina ha fatto il minimo sindacale, insomma, salvandosi, perché comunque il livello delle squadre che lottavano per non retrocedere con la Fiorentina era sicuramente inferiore. Poi sì, si sta vedendo adesso, insomma, due squadre non hanno neanche partecipato alla corsa salvezza, Pisa e Verona, le altre stanno facendo tanta fatica e la quota salvezza sarà molto bassa. Quindi è chiaro che poi parlare magari di capolavoro, secondo me è un po' eccessivo, però è normale anche che Vanoli in questo momento si sta giocando anche,
9: ma certo, si rivendica un suo lavoro, questo,
11: esatto,
9: è chiaro,
11: che rivendichi il suo lavoro. Ed è normale che sia così per un allenatore che comunque sta sedendo su una panchina, una delle panchine più importanti del campionato italiano. È normale che, secondo me, lui nella sua testa si sente di essere riconfermato, e ci sta, e quindi magari cerca anche di esaltare il suo lavoro e di dare meriti a quello che ha fatto, ed è chiaro che comunque secondo me una valutazione anche su Vanoli andrà fatta,
9: per decidere
11: poi dopo dalla conferma o meno. Io credo che la Fiorentina debba anche prendere in considerazione o fare una chiacchierata con Vanoli a 360 gradi e capire poi dopo se può essere o meno l'allenatore del futuro, provando, come lui ha detto ieri, anche ha preso una squadra che non era la sua, però è normale che quando entri non puoi incidere sul pacchetto giocatori, provando a capire quelle che potrebbero essere le sue idee.
9: Ora, questa chiacchierata pare che comunque ci sia per certi versi già un po' stato, insomma, sì, si va verso un'uscita, ma questo, voglio dire, io credo che Vanoli ne sia, non sia ferito, dispiaciuto sì, ma probabilmente aveva già intuito un qualcosa. Comunque ti faccio una domanda, che è la domanda che facciamo a tanti uomini di calcio, ed è una domanda che parte da una premessa che ovviamente è condizionante, è negativo, cioè noi non sappiamo chi allenerà la Fiorentina l'anno prossimo, ma secondo te ci sono 5, 6, 7 giocatori dai quali, a prescindere dall'allenatore,
0: si può,
9: ti senti da dire si può ripartire?
11: Sì, secondo me sì, perché comunque la Fiorentina negli ultimi anni, non più tardi dell'anno scorso, aveva fatto un campionato importante e c'era il rammarico di non essere andati in Champions League per i tanti punti persi poi un po' per strada, perché comunque la Fiorentina fino a 3-4 giornate alla fine si è giocata la Champions League con più o meno la squadra che poi dopo è partita quest'anno, con pochi ritocchi.
9: Certo,
11: quindi
9: certo,
11: io non credo che i giocatori siano diventati dei brocchi. Sicuramente il parco di giocatori della Fiorentina è importante, ci sono giocatori importanti, giocatori forti, sono incappati in una stagione negativa, questo sì, si è partiti male, ci sono stati fatti dei proclami a inizio anno, si parlava, se vi ricordate, insomma, Pioli anche scherzando aveva risposto Allegri perché non era stato messo nella lista Champions, eccetera eccetera. Quindi credo che ci siano state magari anche delle aspettative che poi, vista la partenza, visto l'inizio, visto le difficoltà che la Fiorentina ha avuto soprattutto appunto all'inizio, non sono stati capaci, ragazzi, di portare avanti un certo calcio, un certo tipo di discorso. Poi dopo ti impantani in quella che è la bassa classifica, ti impaurisci, non giochi più libero, non giochi sereno, ogni partita diventa un'ultima spiaggia, è chiaro che poi dopo la pressione, la tensione ti attanaglia. Io penso che comunque sia questi calciatori, senza fare nomi, ma la Fiorentina ha dei giocatori importanti, non possono essere diventati, ripeto, dei brocchi da un anno all'altro. quindi io credo che anche su questo deve essere fatta una valutazione molto molto attenta, perché secondo me poi c'è il rischio che si perda qualche giocatore e poi si rimpianga, perché da altre parti può fare molto bene, e quindi credo che una base la Fiorentina ce l'ha. Deve essere, sì, secondo me sì, deve essere integrata con calciatori che possano fare appunto al caso del nuovo allenatore o di Manoli stesso se sarà confermato, per fare sicuramente un campionato più tranquillo, più sereno, e ritornare a essere una squadra che possa anche divertire.
9: Senti, uno dei grandi punti interrogativi, ci sono punti interrogativi in tutti i reparti, è l'attacco,
0: in tutte le cose.
9: Perché Ken insomma ha vissuto quest'anno molto complicato, direi soprattutto dal punto di vista fisico. Te sei stato un attaccante, questo problema alla tibia praticamente se l'è portato avanti da ottobre, da amichevole.
0: Allora, sì, per quello che si è capito, da Lecce in poi,
9: quindi praticamente
0: che fu l'ultima di Pioli,
9: quindi penso piccoli. Io non so se te hai vissuto con tanti giocatori di talento che poi magari alcuni sono sbocciati, altri no. Piccoli sinceramente oggi non sembra adeguato per il livello della Fiorentina. Gudmundsson lasciamo perdere, Solomon Everson pare che non ci sia la volontà di riscattarli, Parisi inventato all'ala forse è stata una delle cose migliori. Da che si salva di questo reparto?
11: Beh, io credo che Ken è un giocatore importante. Ripeto, quest'anno ha avuto delle difficoltà, non è riuscito a ripetere la scorsa stagione per tanti motivi sicuramente, però è normale che il discorso che facevo prima riguarda anche lui, un giocatore che ha fatto l'anno scorso 25 gol, non può non essere valutato in maniera serena, tranquilla, e capire poi dopo se debba far parte della Fiorentina futuro, perché poi dopo quando si dà via questi giocatori, se eventualmente ci sarà la cessione di Ken, poi vanno anche sostituiti, cioè non è che uno dice do via Ken e c'ho tre possibilità, una più forte di un altro, quindi non è un problema. Se tu perdi un giocatore di questo livello, poi dopo nel momento in cui incassi anche determinati soldi devi essere bravo a avere già una soluzione pronta per andare a prendere un attaccante di pari livello, se non migliore, di Ken. E non credo che ce ne sia tanti che potrebbero fare a caso
9: il centravanti della nazionale è questo, cioè ricordiamo,
11: cioè, esatto, se andiamo a vedere nel mercato italiano i giocatori che possono essere paragonabili a Ken, non credo che la Fiorentina riuscirà a prenderli, più Esposito piuttosto che non lo so altri calciatori, perché poi non ce n'è tanti. Il Milan fa fatica a trovare un attaccante, la Juventus ora ha recuperato Vlahovic, ma anche la Juve è stata per tanti mesi col problema dell'attaccante, la Roma è dovuta andare a inventarsi Malen perché comunque anche loro non avevano un attaccante, quindi ripeto, attenzione insomma poi dopo a disfarsi di giocatori che poi dopo possono essere, come dicevo prima, rimpianti e non sostituirli poi in maniera adeguata.
0: Ma quanto incide la gestione fuori dal campo secondo te su Ken?
11: Quello
0: nella valutazione
11: allora intanto Paratici forse lo conosce meglio di tutti perché l'ha visto crescere la Juventus già nel settore giovanile, quando Paratici era la Juve e Ken era uno dei ragazzi insomma di prospettiva, quindi sa bene com'è il ragazzo più del calciatore. Se ha le chiavi poi dopo per riuscire magari a gestirlo nella maniera migliore, è chiaro che Paratici è meglio di lui, non lo può fare nessuno. Sicuramente l'aspetto gestionale di Ken non è semplice, perché non è semplice, toccherà anche all'allenatore, ripeto, a prescindere da chi sarà, confrontarsi sia col giocatore per capire quanta voglia ha di rimanere, per capire quelle che sono, anche perché poi è importante questo, insomma bisogna dirsi le cose in faccia in maniera serena, tranquilla, e ripartire, se c'è voglia di partire allora si possono ottenere anche grandi risultati, se però magari qualcuno può rimanere scontento o altri ha voglia di cambiare area, ha voglia di andare da altre parti e magari tu lo tieni per forza, allora questo discorso anche della gestione potrebbe diventare ancora più complicato. Certo.
9: Poi bisogna anche vedere nel salutarti e ringraziarti se poi lo spogliatoio lo accetta, no? Te sei stato calciatore a livelli importanti. Questo tipo di giocatori funziona se il gruppo li accetta.
11: Allora, l'anno scorso il problema Ken non si è mai posto.
9: Faceva gol sempre.
11: Appunto. Quindi la risposta è semplicemente questa: se un giocatore durante la settimana magari ha qualche defiance, diciamo così, a livello di gruppo, a livello di rispetto, a livello di il gruppo ti sopporta, se poi dopo la domenica esatto. Fa la differenza. Se non ti alleni, se fai tardi allenamenti, se c'hai a volte magari non ti presenti e poi dopo la domenica tra virgolette rischi di essere deleterio, è normale poi dopo che
9: ti molla il gruppo. Arrivederci, grazie. Credi se i giocatori del Napoli erano preoccupati se arrivava tardi Diego al campo?
0: No, va bene, ma anche perché insomma.
9: Grazie davvero, un abbraccio, Alfredo, grande, grazie. Alfredo. Ciao, allora, ciao, stiamo volando verso l'ultima parte.
0: Ogni tanto non ci arrivava mai al campo.
9: Mai.
0: Però non era, cioè era comunque uno che arrivava, gli
9: lo adorava, appunto. No, anche perché poi mi andava dal presidente a fare la guerra per far avere più soldi.
0: Anch'io
9: ai compagni,
0: ho sempre sentito i compagni parlarne di un dio, perché quello era.
9: Torniamo subito.
0: Break.
1: Radio Firenze Viola.
12: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
13: Salve, buon pomeriggio. Io credo che la società debba fare un po' di chiarezza su Paratici, perché escono troppe voci, addirittura adesso si parla del Milan. Anche Paratici deve dire che cosa c'è di vero o che non c'è di vero. Adesso basta, sono finite le chiacchiere, si deve sapere che cosa vogliono fare di questa nostra Fiorentina. Basta.
14: Buongiorno ragazzi, mi collego purtroppo solamente adesso e volevo chiedervi un'informazione: ma tutti questi voci che danno accostato Paratici a tutte le grandi squadre italiane, non solo, sono messe lì per destabilizzarci o hanno un fondo di verità? Perché io a questo punto non riesco più a capirlo. E poi se avete qualche indicazione sul nome nuovo per l'allenatore, si va verso la soluzione italiana e quindi ahimè grosso, o c'è speranza che Paratici porti a fondo questa ricerca del tecnico?
15: Buongiorno ragazzi, dunque niente paura, la exit strategy di Paratici sarà esattamente come quella di Necchi e delle rose regalate alla moglie facendo finta che siano del suo amante.
0: Una dozzina.
15: Uguale.
0: Dozzina su 10.
15: Sarà la stessa strategia d'uscita.
16: Buongiorno, io la penso come un ascoltatore che ha mandato un messaggio. Il problema grosso, si riparte per l'ottavo anno con un problema importante, dirigenziale. Se il presidente fa il proprietario e non è presente, qua a Firenze hai solo un direttore sportivo, ok? Il direttore generale c'è, ma è stato messo lì non per motivi di competenze, ma per motivi di un lutto, di un grave lutto. Lui aveva altre competenze. E il problema è quello lì, credo ti manca un dirigente con le competenze che fai.
17: Io credo che la comunicazione di Joseph sia un altro dovuto nel suo modo di pensare questo sport. Non è chiaramente una cosa concepibile per noi europei, italiani specialmente. Spero che qualcuno gli dia qualche consiglio decente e che gli dica: te vai in conferenza stampa e dici che Stephen e Ferrari faranno una parte amministrativa e Paratici fa il bello e cattivo tempo una parte sportiva, stop. Tutto il resto delle comunicazioni sono totalmente inutili. Ciao Lorenzo.
18: Ciao Tommaso, ciao Luca, sono Mario. Allora, vi sto ascoltando come sempre dalle 14 e sono d'accordo su tutto quello che avete detto. Volevo solo fare due riflessioni. La prima è questa: nella sventurata ipotesi, speriamo poco verosimile, che Paratici se ne dovesse andare, siamo sicuri? Siete sicuri?
16: che tutti sarebbero infelici nella Fiorentina, in società, o magari qualcuno potrebbe anche essere contento di una soluzione di questo genere. E un'altra cosa, ho ascoltato l'intervento anche di Alberto, è vero, se andasse via Paratici farebbe sicuramente una brutta figura, ma non potremmo dire che ci fermiamo lì, perché dovremmo indagare perché uno va via, perché la storia del giocatore, per esempio, che deve andare al piazzale Michelangelo e dire che vuole andare via, o dell'allenatore che viene poi insultato perché è andato via e poi scopriamo invece che è andato via perché gli hanno raccontato una marea di frottole, o l'hanno magari preso in giro, oppure non hanno rispettato gli accordi, esiste anche questa possibilità. Quindi vi dico queste due cose, vi ringrazio, scusate, ciao.
0: Per carità, grazie a Mario, grazie
9: Mario Tenerani, grazie davvero, grazie a tutti audio. E grazie anche all'amico Filippo Pucci, presidente del centro coordinamento Viola Club.
0: Ciao,
9: che insomma ci regala qualche minuto. Ciao Filippo.
0: Ancora no, ancora è in arrivo.
9: Lo stiamo cercando.
0: È in arrivo, anche per capire.

0: passaggio non deve parlare a parasici, deve parlare a società. E la proprietà deve dire qual è la nostra ambizione, qual è il nostro obiettivo, qual è la nostra voglia. Poi, quando si è manifestato questa valutazione, allora poi ci si può confrontare con il direttore sportivo. Ma il problema è, perché non, presidente, non si manifesta in maniera chiara? Mi dicono, ma il presidente, sai, sì, ma ci sono altre persone. Sì, ma lui è il presidente della Fiorentina, ragazzi. Non è uno passato, un proprietario, è presidente.
1: Cioè.
0: Allora, se non è operativo, serve un presidente operativo. O una figura che sia investita. Dice, ma guarda, comanda, scusami Filippo, poi vengo da te, solo due minuti. Dice, ti dicono, ragazzi, comanda tutto Mark Steven.
2: Allora perché dov'è? È presidente?
0: Ma dov'è?
2: E perché non si sa nemmeno che voce ha?
0: È venuto solo una volta, mi hanno detto, cioè è venuto tante volte, era presente in comune, cioè no, in comune, quando c'è stata la presentazione dell'offerta economica, no? Perché qua il portafoglio, ma l'amministratore delegato comanda lui, se comanda lui faremo la traduzione. Non è che gli chiederemo se la Fiorentina gioca col 4-3-2 o col 5-5-5, no?
2: Sì.
0: Ma valutazioni sul percorso proprietario, se non c'è questo, noi siamo nel nulla in questo momento. Non lo so, Filippo, non so che ne pensi.
3: Guarda, diciamo le cose come stanno, forse sarò anche molto crudo su questo, però penso che sia arrivato anche il momento in cui bisognerà farsi un'idea chiara e avere delle idee chiare, perché francamente io ritengo che noi dobbiamo salvarci da una mediocrità che ci assale da 10 anni, dagli ultimi anni dei Della Valle alla gestione commisso. Effettivamente siamo di fronte a una realtà per la quale fortunatamente ieri in macchiavellana sistema si dice infine giustifica i mezzi, abbiamo portato a casa un punto e ci siamo salvati e abbiamo messo da parte questa stagione. Ma quello che sta avvenendo fuori nelle ultime ore, che io ho appreso da voi e che comunque si legge e si sente nelle trasmissioni non fiorentine ma a livello nazionale, è che ci sono tutte questi rumor sul nuovo direttore sportivo. E allora io mi pongo una domanda e dico, ma che credibilità ha la Fiorentina nel mondo sportivo? Perché se una società che prende come direttore, come dirigente un uomo come Paratici, e dopo 4 mesi a livello nazionale parlano che questo uomo potrebbe andarsene, significa che secondo me la Fiorentina non ha credibilità nel mondo, del calcio.
0: Ragazzi, è oggettivo.
3: Non ha credibilità nel mondo del calcio e io francamente direi ai tifosi della Fiorentina anche basta, perché siamo di fronte a una situazione che potrebbe svilupparsi da quello che dicono, e mi auguro che siano soltanto delle voci, ripeto, ma ci sono delle situazioni nelle quali non è pensabile una cosa del genere, no? Cioè io, Luca, diciamo le cose come stanno. Questo grande uomo di mercato che si chiama Fabio Paratici, che tutti noi abbiamo osannato perché ha una grande esperienza nel mondo del calcio, viene dalla Juventus, viene dal Tottenham, ma quest'uomo non è stato mai presentato da questa proprietà. Joseph Commissa era venuto qua per la messa del padre, ma è andato via il giorno prima della presentazione, tant'è che su Firenze aleggiava la voce che secondo la stragrande maggioranza dicevano è l'espressione di un'altra proprietà. Questo non è, perché da quel che si capisce non dovrebbe essere. Quest'uomo potrebbe anche andarsene, perché se ne va.
0: Ma guarda, riflessione che ha fatto Mario Tenerani, guarda che è clamorosa. Lui dice, ma siete proprio convinti che se lui alla fine andasse via sarebbero tutti contenti, tutti dispiaciuti in Fiorentina?
3: No, molto probabilmente no,
0: quindi
3: se no uno non se ne andrebbe. Scusami Luca.
0: Che è una situazione... che deve far riflettere, no?
2: Ma più che altro è paradossale, perché l'hanno chiamato per non affondare.
3: Ora, ripeto, noi ci basiamo esclusivamente su appunto, delle voci, ma se sono voci che escono da Gianluca Di Marzio, che comunque è conosciuto come persona seria, che quando dice delle cose...
0: No, non è un bombarolo, lo sai benissimo.
3: Non è come altri che possano inventare qualunque cosa.

0: oppure esce Sport Mediaset e ti dà una notizia di questo tipo, beh, insomma, dei pensieri mi vengono, non è che poi, e penso che arrivino a tutti i tifosi della Fiorentina. Io dico solo una cosa: secondo me il Joe Hupton è rotto con l'ambiente, cioè anche io ho visto ieri sera, Tommaso, quel sondaggio che avete fatto, sì. Beh, insomma, quando ti dicano che il 43% non crede più nella proprietà e il 43% ci crede solo perché c'è Paratici, se salta Paratici che cosa rimane? Rimane un 13%, cioè a questo punto ritengo che un profondo chiarimento debba essere fatto, ma per rispetto della città, certo, e dei tifosi in generale, esatto, poi esatto, loro facciano quello che vogliono, per carità di Dio, ma anche le dichiarazioni del presidente di ieri sono fuori dal tempo. Cioè, in una stagione come questa, dove abbiamo un fegato grosso che non so quanto dovremo fare, diciamo così, di dieta per cercare di purificarlo, tutto quello che abbiamo passato, il presidente le prime parole che dice sono congratulazioni. A chi? A chi le congratulazioni?
1: Perché non, cioè, perché
0: siamo
1: non...
0: di fronte a una reazione che non è da presidente di una società perché... di calcio di Serie A nel mondo europeo. Queste sono reazioni di quelle manifestazioni sportive dove ci sono le maggiorette e i popcorn e ci si mette a sedere dove capita quando si è pagato il biglietto.
1: No, è così.
0: Ma non fa parte di questa cultura, almeno la nostra cultura non credo che sia questa.
1: Ma se te pensi che ieri di tutti i quadri dirigenziali non ce n'è stato uno che ha detto scusateci.
0: Vabbè, ma quello ci siamo abituati.
1: No, non ci stiamo abituando alle cose sbagliate, che è terribile, no? Cioè, la prima parola, scusateci. Io, guarda, quando ho visto quella maglia si sono messi, lì, lo ripeto, lì ci deve essere scusaci Rocco. Perché ci hai dato 92 milioni e ci siamo salvati per miracolo.
0: Allora, sì, ma comunque sia, sono delle manifestazioni che comunque un po' troppo folcloristiche, secondo me.
1: Sì, no, ma non hanno
0: senso. Nell'amor di cielo. Non hanno, anche un po' fuori luogo, direi, no? Perché sarebbero state sufficienti tre parole, no? Diceva, dedicavo nostra salvezza al presidente Rocco Commissario.
1: Basta.
0: Cioè, a noi di tutte queste pagliacciate, francamente.
1: Basta.
0: Eravamo abituati, diciamo così, un pochino più al sodo, no?
1: Certo.
0: Non abbiamo vinto grandi cose, ma comunque abbiamo sempre fatto della nostra eleganza, del nostro modo di pensare, un qualcosa di diverso, di essere orgogliosi di essere fiorentini. Ecco, a me, francamente, questo appiattimento verso il nulla, francamente, mi lascia sconcertato e mi auguro, guarda quello che ti dico Luca, che la nostra generazione sia in grado di passare ai giovani, io parlo ai ventenni, ai venticinquenni, quello che noi abbiamo visto, perché chi ha oggi 20-22 anni e ha 10 anni di questo andamento mediocre, gli ultimi anni della Valle e la gestione Commisso, rischia di perdere la memoria storica.
1: Non ci si fa.
0: Rischia ad abituarsi alla mediocrità.
1: Filippo, non ci si fa. Guarda, un giorno ha chiamato uno, si parla, che dicevo, che io ho detto, perché la Fiorentina deve da via Ken e prendere Lucca? Dico, ma che siamo matti? E ci ha scritto, ma voi, chi volete venga alla Fiorentina. E lì sono impazzito, no? Solamente Batistuta, Toni, Girardino, Mutu,
0: compagnia
1: cantante. Cioè, come? Ma se vogliamo parlare dei portieri, più grandi portieri del mondo noi.
2: Chiaro,
1: vogliamo parlare dei numeri 10, Baggio, De Sisti, Rui Costa, Antonioni, ma di che parlate?
0: Ma se
1: non ci
0: siamo
1: si
0: i primi
1: fa.
0: Noi a abituarci alla mediocrità,
1: non ci si fa.
0: Automaticamente succede, guarda, te lo dico, non c'è bisogno che rifaccino lo stadio per 40.000 posti, saranno sufficienti anche quelli che ci sono adesso. È questo che non si riesce a capire. Non si può dire che va sempre tutto bene, perché a me mi hanno sempre insegnato che il medico pietoso fa tutto il resto.
1: Sì, sì. No, ma
0: e non si vuole, se si vuole bene a un figlio, a volte bisogna tirargli anche cepponi se non fa delle cose fatte giuste. Non si può dire no, va bene, scusa, abbi pazienza, no, ma non si risolve niente.
1: Non c'è dubbio, ma io, guarda, l'ho detto anche ieri,
0: c'è necessità di una scossa su questa piazza, una necessità di un ritorno alla realtà.
2: È così.
1: No, no, in fondo io ho detto ieri, il primo passaggio deve essere la riconoscibilità degli errori e l'ammissione degli errori, perché ammettere gli errori, io non sono mia per fare le ghigliottine, ma ammettere gli errori è una presa di coscienza degli errori. E non si può
0: dimostra anche l'intelligenza,
1: non
0: perché
1: è che se si la può
0: persona
1: dire, cavolo, ma qui stai
0: dice scusate ho sbagliato per la morte di Dio, lo può ammazzare.
2: No, poi una cosa più o meno avevamo chiesto tutti: non festeggiamo, non celebriamo questa salvezza, perché non può essere una salvezza il traguardo della Fiorentina. Qui tra orgoglio, ringraziamenti e capolavori, cioè qual è il trentore e il clima è da la stessa, lo stesso.
0: E poi
2: le
0: non diamo la colpa, Tommaso, non diamo la colpa alla pioggia, ma guardare lo stadio di ieri è indecoroso, è indegno, significa qual è il sentore della gente.
2: C'è. E non è una questione i lavori, poi i lavori ma non che, facilitano, ma che, in altre condizioni lo riempi comunque, cioè 22.000 posti, 22.000 piedi.
0: No, no, ma non c'è la pioggia che teneva, se era un qualche cosa che tirava in un certo senso e che ti faceva partecipare, ma che cosa vuoi partecipare qui?
2: È così, lo capisco.
0: Quindi dobbiamo per forza di cose cercare di toglierci questi tentacoli che abbiamo da 10 anni addosso e che ci impediscono anche di sognare. Non abbiamo vinto tanti, ma sognare abbiamo sognato.
2: Sì,
0: perché siamo andati a vincere a Wembley con Batistuta, siamo andati a vincere all'Old Trafford con Gilardino e Jorgensen, cioè ne abbiamo fatte, abbiamo fatto le nostre belle figure all'Allianz Arena a Monaco. Abbiamo cioè di partite importanti, di ruoli importanti, portati anche come esempio. Non guardiamo, abbiamo visto giocatori tipo Edmundo, abbiamo visto Batistuta, abbiamo visto Lulu Oliveira. Quanti ne abbiamo visti? I Porca Valero.
1: Ma gente di cui eravamo fieri.
0: Certo.
1: Lo ripeto, fieri. Fieri. Allora, ieri sono andati per la prima volta allo stadio i miei due nipoti, 6 anni e mezzo, 5 anni e mezzo. Sono tornato a casa e mi hanno detto: nonno, perché non si segna noi? Ho detto: guarda, lascia aperto, non ti preoccupare, piccini. Ecco, ho pensato: ma perché i genitori hanno portato proprio ieri? Poteva portare
0: poi se questa cosa che dura da 10 anni la dobbiamo interrompere, perché se no le nuove generazioni si abituano a questo.
2: Alla dimensione.
0: E non è quello che ci hanno tramandato a noi quelli di prima.
1: Esatto, se no si abituano e se andiamo in conference abbiamo vinto il campionato.
0: Bravo. Una coppa che hanno inventato 4 anni fa, perché altrimenti noi era 12 anni e eravamo fuori dall'Europa.
1: Sì, no, e che è la coppa per l'altro calcio, no? Quelle della Polonia, Ungheria, che poi vincono gli inglesi perché ce n'è una, ma è l'altro calcio. Ma guarda, hai detto tante cose sagge e lo ripeto, ti ringrazio, perché il modus operandi di Filippo Pucci è sempre un modus operandi in sintonia con tutto il suo mondo. Anche quando fecero quel comunicato era frutto di una specie di sondaggio fatto con tutti i Viola Club d'Italia. Quindi gli ho chiesto di dare una valutazione per lui non semplice, a caldo, ma ripeto, sono parole che devono farci riflettere, devono far riflettere, questo è importante. Grazie Filippo.
0: Grazie a voi.
2: Ciao Filippo, grazie.
1: È così, guarda, è così, ragazzi,
2: no,
1: c'è poco da aggiungere.
2: Sì, l'aspetto dello stadio è importante, nel senso che non mi voglio avventurare nelle valutazioni dei lavori, eccetera. Ne parlo al netto. Al netto, questo stadio non si riempie più. Ci sono delle sacche di tifosi che semplicemente non ci vengono più.
1: Ma anche chi ha qualcuno che ha l'abbonamento non va più.
2: E questa cosa la si è già vissuta anche con i Della Valle.
1: Esatto, ti ricordi?
2: E lì furono bravi a ripartire. Questa ripartenza è ancora più difficile, perché con tutti i loro difetti, ma i Della Valle erano imprenditori italiani, comunque forse più consapevoli di cos'è il calcio in Italia, e comunque, ma te lo dice uno, lo sai, è stato molto critico negli ultimi anni,
1: giustamente.
2: Andrea, ma anche Diego, nei momenti di grande emergenza, puff, apparivano. Io mi ricordo un ritiro a Reggio Emilia dove da niente apparì Diego del Naval.
1: Certo.
2: E qui la proprietà è inevitabilmente più distante, ha inevitabilmente anche delle visioni, delle concezioni diverse, se no ieri non si esprimeva così Giuseppe Commisso, e quindi è una ripartenza più difficile, anche perché poi quando Paratici avrà il nome dell'allenatore e si siederà al tavolino e dovrà gestire 27 più o meno calciatori di rientro, la rosa attuale da cambiare, tanti calciatori che potresti vendere ma che non so se ti compreranno,
1: 60 milioni di debito di partenza.
2: Ho buttato un occhio solo a centrocampo, sono in 13-14 contando anche Som,
1: Boni,
2: Amatucci, Barak ti rientra,
1: no, Barak credo sia scadenza,
2: però rientra dai prestiti
1: Boni,
2: alla Samp.
1: Boni antecedente.
2: Amatucci magari, non lo so, Harder che ha fatto una buona stagione a Padova. E poi sai chi c'è tra i centrocampisti? L'ho visto sul sito ufficiale della Fiorentina, Abdelhamid Sabiri.
1: No, dov'è Sabiri?
2: Cazzo se c'è.
1: C'è.
2: Allora, intanto ti posso dire che c'è. So che c'è, l'ho visto sul sito ufficiale e mi hanno dato conferma che c'è.
1: Ma dov'è?
2: Poi sulla quotidianità stiamo lavorando.
1: Dove vive Sabiri?
2: A Firenze, c'è, è lì.
1: Cioè vive a Firenze lui?
2: Sì.
1: Chi vede Sabiri ce lo faccia sapere.
2: Dopodiché c'è da gestire anche lui, eh. Cioè Sabiri. Se te guardi parco centrocampisti ad oggi c'è anche Sabiri.
1: Va bene.
2: Segnaliamo che rasserena un po' tutti un tweet di un altro, mi sembra, esperto di mercato sul fronte Paratici, Matteo Moretto.
1: È molto bravo.
2: Paratici ha comunque la testa sulla Fiorentina, e quindi immagino che continuiamo a parlarne ancora nel corso di questa lunga giornata con passione fiorentina. Sono in arrivo Flavio Ognissanti e Rossella Bucci, musica, informazione e anche Fiorentina sulle dirade a partire dalle 18, e poi ovviamente noi torniamo domani, proseguiamo insomma per tutti coloro che si fidano, per tutti coloro che non si fidano e quindi hanno piacere ad ascoltare le voci dei giornalisti per poi dire che tanto sono voci, non vogliono di nulla. Ci vediamo domani.
1: A domani. Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'antivirus. Intanto in Olanda 12 dipendenti del Radboud Onch, l'ospedale universitario, dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative a un paziente risultato positivo all'antivirus. A rendere nota la vicenda sono stati i media olandesi. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato seguendo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. La cronaca italiana: sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti e ai 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre, scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza e in generale tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. All'1% di chance di tenere, ha aggiunto, sottolineando però che una soluzione diplomatica è molto possibile. Gli USA intanto monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, ha aggiunto ancora il tycoon. Il calcio: il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra di Italiano, che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson fa il 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria insieme rovesciata di Rowe. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
4: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Martedì 12 maggio alle 7:06 minuti. Parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze, la seconda di questa settimana, la seconda con la certezza che la Fiorentina è matematicamente salva e quindi è già opportuno, è già doveroso proiettarci verso il futuro. Futuro che non è solo e soltanto Juventus-Fiorentina, gara che la Lega ha al momento messo in calendario domenica 17 maggio alle ore 12:30, a meno che poi il Viminale non impugni questa scelta e con una sua sentenza, con un suo editto sposti in modo coatto tutte queste gare dal domenica 12:30 al lunedì. Ma ecco, direi, a parte, ripeto, il futuro immediato che è Juventus-Fiorentina, è quello che ci preme di più sapere come verrà costruita la Fiorentina che verrà, la Fiorentina del futuro. Quale allenatore avrà, quale squadra avrà, se Fabio Paratici sarà certamente il protagonista, l'uomo che ricostruirà questa squadra dalle fondamenta nel giro dei prossimi mesi. Io penso di sì, sinceramente, anche se poi ieri sono tornate a circolare un sacco di voci a proposito del futuro del dirigente Viola, voci che per quanto mi riguarda lasciano il tempo che trovano, nel senso che per quelle che sono le nostre informazioni anche come radio, a noi risulta che il dirigente sia focalizzato sul percorso Viola e sulla missione che lo attende, cioè quella di ricostruire dalle fondamenta un gruppo che non ha più grandi motivazioni, che ha dato veramente tutto in questi ultimi anni, tutto nel senso che di fatto è arrivato a consunzione, non che si sia speso al 100%, altrimenti non sarebbe arrivato a salvarsi alla 36esima giornata. In tutto questo arrivano delle rivelazioni abbastanza curiose e da un lato preoccupanti, ma dall'altro, diciamo così, anche poco sorprendenti, da parte di Enzo Raiola, che ha parlato a Fabrizio Corona nelle ultime ore all'interno della sua rubrica web Falsissimo, dove ha denunciato alcune manovre curiose. Lui le ha definite strane e curiose, non ha utilizzato né l'aggettivo illegale né l'aggettivo dannoso o altro, le ha definite strane e curiose operazioni tra l'ex direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè e alcuni agenti, nello specifico Alessandro Lucci, che è il suo storico diciamo così, alleato da un punto di vista del mercato, che nel corso delle ultime sessioni ha portato alla Fiorentina prima Ken, poi Piccoli, poi Zeko, insomma ne ha portati tanti di calciatori alla sua scuderia, Alessandro Lucci. E di fatto ieri a tarda sera sono arrivate queste dichiarazioni di Enzo Raiola, che ha sostanzialmente evidenziato la stranezza di talune mosse di mercato della Fiorentina, e per dovere di cronaca ve le devo riportare perché so che hanno fatto molto discutere sui social, e quindi è giusto che ve le riferisca. Ma devo dire che poi mi sono andato a risentire l'intervista. Sì, lui parla di operazioni strane, operazioni curiose, però ecco, bisogna trovare effettivamente poi se c'è qualcosa di non corretto in tutto questo. Io poi non è mio compito, non è compito di Enzo Raiola, la vedremo se verranno fuori da parte di Fabrizio Corona, quindi io su questo argomento soprassederei, però faceva piacere darvene conto. Dopodiché ieri si è conclusa la 36esima giornata di Serie A, il Bologna ha battuto 3-2 il Napoli e quindi ha riaperto ancora di più la corsa Champions, perché il Napoli stesso rimane fermo a quota 70 punti, da secondo in classifica scende a meno 15 dall'Inter, che ormai però il suo scudetto l'ha già ampiamente vinto, e a questo punto ci sono veramente un sacco di squadre che sono coinvolte nella lotta Champions, ma tante, perché andando a vedere quella che è la nuova graduatoria si vede che dal Napoli, che è secondo, fino al Como, che è sesto, ci sono la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5 squadre in 5 punti, e con 2 giornate di campionato ancora da giocare e con appunto 6 punti di patrimonio ancora disponibili, insomma non sono pochi, ecco, i club coinvolti in questa lotta per arrivare in Champions League. Di sicuro, ecco, la squadra che più trema è il Milan, che è quella che è nettamente più in calo rispetto alle altre, ma anche il Napoli non è che scoppi di salute, ecco, sinceramente. Comunque sia, questo giusto per farvi una panoramica di quelli che sono stati i temi più caldi nelle ultime ore, in modo tale che possiate anche voi averne una fedele scaletta e possiate eventualmente commentarli. Come tema del giorno, e a brevissimo lo lanceremo grazie al lavoro di Marco Tonelli in regia, vi dico subito che abbiamo deciso di concentrarci su Fabio Paratici. Abbiamo già lanciato sui nostri social, in particolar modo su WhatsApp, la domanda del giorno, quindi magari chi ha avuto la prontezza di aprire il suo smartphone e di guardare la nostra ultima storia su WhatsApp avrà visto qual è il nostro domandone odierno, che è dedicato, come stavo dicendo, alla missione che ha davanti a sé Fabio Paratici, cioè al lavoro che lo aspetta nel corso delle prossime settimane. La domanda è molto semplice: all'interno della rivoluzione viola che ha in mente di fare il direttore sportivo, qual è la prima mossa che secondo voi dovrebbe portare a termine? Nel senso, di cose da cambiare, di cose da migliorare, questa squadra ne ha tantissime. Va da sé che c'è da cambiare l'allenatore, va da sé che c'è da cambiare buona parte della squadra, c'è da risolvere il caso Ken, c'è da risolvere, non lo so, alcuni rinnovi di contratto, per esempio la questione Dodò, che si trascina da mesi e mesi, per esempio c'è da risolvere il dilemma sullo staff medico, per esempio c'è da risolvere il dilemma sul team manager. Ci sono tantissime cose da fare, no? All'interno della Fiorentina, io ve ne ho elencate alcune, ma sono soltanto alcune, perché poi volendo si può andare più nello specifico e trovare altri aspetti da migliorare o da rivoluzionare. Per esempio, io una cosa che so, che ho scritto anche su Firenze Viola ieri, è che Fabio Paratici vuole veramente rivoluzionare il modo in cui la Fiorentina comunica all'esterno, ma non soltanto verso i giornalisti, non parlo dell'ufficio stampa o del capo delle comunicazioni, parlo proprio di come il club si relaziona verso i tifosi. E quindi so che come è gestito il sito della Fiorentina, ufficiale, no? L'ex Viola Channel, ora si chiama fiorentina.com, non gli piacciono le trasmissioni autoprodotte che fa la Fiorentina, tanto per intenderci il Buonasera Viola Park, no? Non gli piacciono tante cose, ecco, e anche su quelle vuole mettere mano, in parte sta già mettendo mano, ma ne vuole mettere ancora di più. Quindi, come vedete, il lavoro non gli manca. Tra le cose da risolvere, per esempio, c'è tutta la gestione della valanga di prestiti che rientreranno alla Fiorentina, no? Sono una ventina tra quelli più importanti, e poi ci sono tutti gli ex Primavera che sono una montagna. Quindi, vedete, il lavoro è tantissimo. Per cui chiedo a voi, amici da casa, dal lavoro, dalla macchina, ovunque vi troviate, di rispondere a questa semplice domanda sfruttando il 348-7513-933 come numero WhatsApp giusto per i vostri pensieri vocali e scritti, oppure di chiamarci in diretta come avete fatto in tantissimi ieri, lo 055-77-111-71, e di rispondere a questa semplice domanda. Rivoluzione Viola, qual è la prima missione di Fabio Paratici dal vostro punto di vista? Qual è la prima cosa che secondo voi dovrebbe fare? A sensazione, ma questo in qualsiasi squadra di calcio, la prima cosa che si fa quando si deve rifondare è prendere intanto una decisione sull'allenatore. Quindi io direi che un po' tutti convergerete, o molti di voi convergeranno su questa opzione, cioè l'allenatore è chiaro che deve essere una questione da risolvere nel giro di poco. Però è giustificabile se uno di voi mi dicesse: guarda Andrea, sì, ok l'allenatore, ok il mercato, però secondo me la prima cosa da cambiare è, non lo so, il team manager, lo staff medico, oppure bisogna risolvere per prima cosa il futuro di Moise Kean. Non si può tutta l'estate continuare a parlare di Moise Kean senza la certezza che non rimanga. Quindi magari c'è anche questa opzione, quindi siete liberissimi di affrontare qualsiasi argomento. Poi capisco che magari qualcuno, come sempre, farà qualche commento ironico o sopra le righe, però vi suggerirei di non scrivere dovrebbe cambiare proprietà, dovrebbe mandare via Ferrari, perché sono cose che Paratici non può fare. Nel senso, se volete scriverlo, scrivetelo, ma non lo può fare, ecco. Quindi cercate di dare una risposta a proposito di mansioni che un direttore sportivo normalmente fa. Ecco, cacciare il presidente o il direttore generale non rientra esattamente nelle mansioni di un direttore sportivo. Ecco, ancora non rientra, poi magari un giorno rientrerà, ma ancora non rientra. Quindi fatemi sapere il vostro pensiero. Ripeto, 348-75-13933, i vostri WhatsApp scritti o vocali per noi, o altrimenti la linea fissa 055 77 111 71. Rivoluzione Viola, la prima missione di Fabio Paratici, qual è secondo voi? Detto tutto questo, prima di iniziare a leggere i giornali, sono tanti articoli sulla Fiorentina oggi in edicola, dalle testate nazionali a quelle locali. Ribadisco quella che è un po' la nostra idea, la nostra linea, le nostre informazioni fondamentalmente su Fabio Paratici, visto che ieri se ne è parlato moltissimo, abbiamo dedicato tantissime trasmissioni alla questione Paratici, perché insomma ci sono state due realtà importanti come Sky prima e Mediaset poi, che hanno rilanciato, no, l'interesse di alcuni club per Fabio Paratici. Intanto vi spiego il perché la Fiorentina non ha smentito queste voci, perché, come è normale che sia, secondo me è difficile fare un comunicato di smentita a proposito di interesse di altre società per un tuo tesserato. Cioè, come se la Fiorentina fosse interessata, faccio un esempio, la Fiorentina fosse interessata a Lucca, si è parlato in questi giorni di un interessamento per Lucca della Fiorentina, è come se il Napoli facesse un comunicato per dire Lucca non è un giocatore che interessa la Fiorentina. Come si fa a smentire una cosa del genere? Certo, la Fiorentina potrebbe fare un comunicato e dire Fabio Paratici non si muove perché ha un contratto di 4 anni e mezzo, ma io da dopo è scontato che se una persona ha un contratto di 4 anni e mezzo firmato 3 mesi fa, sia sufficientemente legato a doppio filo a una realtà come la Fiorentina. Quindi non vedo il motivo di una smentita. Oltretutto, peraltro, Paratici ha parlato di questa vicenda 8 giorni fa nello specifico, perché era l'immediato prepartita di Roma-Fiorentina, l'intervista fatta a Sky alla collega Vanessa Leonardi, dove lui ha detto: certe voci fanno piacere, ma io sono assolutamente concentrato sulla Fiorentina. Quindi direi che non è cambiato niente rispetto alla settimana scorsa, nonostante anche il Milan pare abbia messo il mirino il direttore sportivo Viola. Quindi questo è quello che vi dico sul perché non è arrivata smentita o una posizione. Dopodiché, per quello che mi sento di dire, perché un po' ci ho lavorato, io non nascondo che in questo momento Fabio Paratici, nella sua missione di ricostruzione della Fiorentina, si stia confrontando con più anime all'interno della società, cioè con chi magari banalmente sul tema del tecnico vorrebbe tenere Vanoli e lui invece sarebbe orientato a cambiare, o su chi invece come lui stesso vorrebbe magari mettere mano al dottor Pengue e al suo staff, e chi magari invece dice: no, guarda, il dottor Pengue non si tocca perché è bravissimo. Quindi non nascondo che magari qualche resistenza, qualche confronto, chiamiamolo piccolo attrito, chiamatelo come volete, lui ce lo possa avere, come è normale in qualsiasi luogo di lavoro. Ma per quello che mi hanno spiegato anche persone vicine a lui e che non fanno parte della Fiorentina, non sono motivi sufficienti per spingerlo ad abbandonare la barca dopo appena 3-4 mesi dal suo arrivo a Firenze. Ecco, questo è quello che mi è stato spiegato. Dopodiché è naturale che le mosse di mercato, e non solo, dei prossimi mesi del mondo Viola ci dovranno realmente spiegare quanto margine di autonomia, quanta libertà operativa avrà Fabio Paratici. Questo è quello che mi sento di dire. Però per quelle che sono le mie informazioni, per quello che ho potuto capire lavorandoci, non ci sono motivazioni clamorosamente gravi o alte perché questo rapporto professionale si interrompa già adesso. Ecco, questo è quello che mi sento di dire al 12 maggio alle 7:21 minuti. Allora, brevissimo, partiamo con la rassegna stampa, con i vostri messaggi, poi ci dedicheremo più avanti. Prima di qualsiasi cosa, però, abbiamo già una telefonata in linea, che è quella di Paolino. Buongiorno Paolino, ben trovato.
6: Ciao Andrea, buongiorno. Io, tu lo sai, molte volte non sono fan della Fiorentina, ma ieri è stato un massacro. Anche giornalisti della tua testata, bravi, tutti i giorni, ma è affannato bene te. La Fiorentina cosa deve smentire? Questo c'ha un contratto e anche giornalisti di una certa esperienza che io ammiro, ma ieri non mi sono piaciuti. Non so il nome, l'avevo già capito, perché hanno cominciato i due fino alla sera.
5: Ma ognuno. Dice
6: sì, però è troppo, Andrea, sì. Troppo in quella maniera. Qui ora io ti lancio ora una cosa, Andrea.
5: Sì,
6: metti
5: sì.
6: Che confermino Vanoli. Lo sai che viene fuori che Paratici occulta nulla, gli ha vinto Ferrari, e così Firenze è così. E io per l'amor di cielo, a me se lo cambiano, voglio dire, mi va bene. Però se la Fiorentina, Paratici ritiene che perché sarà un anno molto difficile l'anno prossimo, possa andare bene Vanoli e non abbia trovato un suo sostituto, verrà fuori per la polemica che sta Ferrari a imporre Vanoli. Voglio che tu ne pensi qualcosa anche te. Ciao Andrea.
5: Ciao, grazie. Ma allora, tra l'altro ieri sera Sky ha rilanciato questa notizia, cioè che lo ha detto Gianluca Di Marzio, ha detto per la Fiorentina la priorità è Vanoli e poi c'è Grosso eventualmente. Io devo dire la verità, non sono d'accordo nemmeno su questa lettura. Poi magari Di Marzio ha, come sempre peraltro, 10.000 più ragioni di me nel dire queste cose. Io penso che la versione che dà la Fiorentina in questo momento sia questa, perché deve ancora finire la stagione e perché soprattutto una scelta debba essere ancora fatta. Io penso che la Fiorentina si stia guardando attorno. L'editoriale stanotte del nostro Angelo Giorgetti su firenzeviola.it è molto chiaro in tal senso, è veramente molto chiaro e spiega molto molto bene quelle che sono le reali idee di Paratici, che si sta e come guardando attorno, soprattutto all'estero. Diciamo che nella sua scala gerarchica, no, di idee, c'è il sogno di prendere un grande allenatore, in secondo luogo di puntare sul campionato italiano, e tra queste opzioni c'è anche la permanenza di Paolo Vanoli. Ma per quello che posso dirvi io, non è il suo primo obiettivo, magari è il primo obiettivo di altri dirigenti all'interno della Fiorentina. Dopodiché vediamo Paolino cosa decideranno, ecco, come se si troveranno d'accordo e cosa sceglieranno di fare, ecco. Altra telefonata, Michele in diretta con noi. Ciao Michele, buongiorno.
7: Ciao Andrea, buongiorno. No, senti, io ti volevo fare alcune cose telegrafiche.
5: Sì.
7: Allora, io volevo sapere da te qual è il ruolo di Stefan nella Fiorentina, per esempio.
5: Uh-huh.
7: Perché mi sembra un po' sottovalutato da tutti, c'è sempre Ferrari, ma così per sapere te che tu, cioè, che informazioni tu hai su questa cosa. Poi ti dico una cosa, cioè è inutile che arrivano le telefonate che ci sembra un complotto contro la Fiorentina. Di Marzio è molto amico di Paratici, lo sai,
5: sì, sì,
7: questa
5: sì,
7: cosa.
5: Sì.
7: Quindi se è uscita una notizia che c'è qualcosa, ma io non voglio dire che cambia, io dico che c'è qualcosa nella situazione Paratici, mi sembra come voglio dire una fonte molto attendibile, ecco, quindi
5: sì, anche se mi raccontano colleghi di Torino
7: che hanno...
5: no, colleghi di Torino che conoscono Paratici da anni mi raccontano che Paratici sia uno che ingannerebbe anche la madre pure.
7: No, ma in questo caso però capiamo, quando uno è saldo, cioè, poi lasciamo fare, vediamo che succede. Io ti sto dicendo, insomma, è la fonte, lo sai anche te, insomma, non è una fonte da poco,
5: no, certo,
7: di Marzio, insomma, voglio dire, cioè, è uno che conosce molto bene Paratici, può darsi ci sia qualche piccola, come posso dire, come hai detto te, qualche piccola divergenza, che ripeto, se vanno d'accordo bene, se no è inutile, cioè i matrimoni a dispetto dei due si fanno poco bene.
5: Sì,
7: cioè,
5: sì, sì.
7: E poi ti volevo dire una cosa, io sono di un'opinione, voglio sentire anche che tu ne pensi, sì, che non ci sono incedibili in questa squadra.
5: Eh sì, questo
7: allora,
5: è vero.
7: Nessuno, cioè quando dico nessuno è nessuno, né De Gea, né Fagioli, né, cioè nel senso, qui se c'è da vendere e rifondare bisogna farlo. Ultima cosa, sì, ritornano molti giocatori nella Fiorentina, ma come si è comprato noi Lamptey, Andrea, a 3 milioni d'euro, si può vendere somma 9, cioè quando sei una società che acquisti uno che non era in grado chiaramente nemmeno di camminare a livello calcistico e gli dai 6 milioni ai Brighton, cioè una società, un gruppo di, diciamo, di dirigenti che sa fa mercato, lo vende un nazionale svizzera 8, faccio un esempio, ecco, non drammatizziamo quelli che tornano.
5: Chiaro.
7: C'è gente che ha anche giocato molto bene, per esempio, a giro, ti faccio l'esempio di Amatucci,
5: è vero.
7: Non è che siamo tutti, i nostri sono tutti in Zola, è un centravanti, voglio dire, si trova da venderlo, ecco, non facciamo, eccetto con Pradè che vendeva solo e comprava solo da Lucci, era un po' più dura, ecco, io dico questo.
5: Chiaro.
7: Ciao,
5: grazie Michele per questa tua valutazione. Sì, ma io figuriamoci se Di Marzio ha notizie peggiori delle mie, sicuramente ce le ha migliori, questo è poco ma sicuro. Dico soltanto che Paratici è uno che veramente spesso manda nel muro, come suol dire, i giornalisti, compresi anche quelli molto più importanti, il sottoscritto. E io ho la sensazione che da mesi lui l'idea su Vanoli ce l'abbia, che non sia il tecnico giusto per costruire il futuro della Fiorentina, però mai dire mai. Io vi ripeto, suggerisco di leggere il pezzo di Angelo Giorgetti che è online su Firenze Viola da stanotte, il suo editoriale, anzi lo posso anche far vedere visto che siamo tra l'altro quasi vicini alla pubblicità, lo possiamo anche inquadrare grazie al lavoro della regia. Occhi su Iraola si intitola il pezzo di Angelo, eccolo qui, lo vedete anche in grafica. Ma Paratici deve ancora conoscere il budget, i contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il DS Viola volasse negli Stati Uniti con i commisso. L'attesa di risposte è una domanda: perché nessuno chiede scusa? Sì, è una giustissima valutazione quella che fa Angelo Giorgetti. Io credo che quando domenica il presidente commisso ha fatto quell'infelice storia Instagram dove si congratulava con la squadra per la salvezza, piuttosto che congratularsi con la squadra per la salvezza avrebbe dovuto chiedere scusa, soprattutto nella parte in cui, nel lungo post che ha messo su Instagram, commisso dice: mio padre sarebbe stato orgoglioso. Sì, sicuramente per come poi la squadra si è salvata immagino che sarebbe stato contento, però bisogna ricordare a Giuseppe Commisso che il padre ha investito 90 milioni più 30 gennaio su questa squadra, quindi 120 in due sessioni di mercato, e la squadra è arrivata quindicesima o arriverà sedicesima se il Cagliari la supera, quindi nel senso che c'è poco da essere orgogliosi per una squadra che si è salvata alla terz'ultima giornata di campionato, francamente, almeno io sarei molto incazzato più che orgoglioso, però ognuno gestisce l'emozione a suo piacere. Allora, 7:29, caro Marco Tonelli, mi fermo qua, vado in reclam, come direbbe mia nonna, al ritorno iniziamo con la rassegna stampa, stanno fioccando naturalmente vocali e messaggi scritti, così come le telefonate che sono già arrivate alla nostra linea fissa. Ripeto ancora il 348 7513 933 per i vostri WhatsApp vocali e scritti. Le telefonate già sono arrivate allo 055 77 111 71. La prima missione di Fabio Paratici per rivoluzionare la Fiorentina, qual è? Ditecelo voi, linea alla regia, e tra poco torniamo.

0: classe viola. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
4: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
5: Che incubo il trasloco!
6: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
5: Ma è fantastico!
6: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
4: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
7: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
8: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
9: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
10: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
11: Tutti matti per il Velvet Pet.
4: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
0: Radio Firenze Viola.
12: Incoming message.
13: Leggila, ascoltala,
14: guardala.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.

0: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!

0: con Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Marco Tonelli al di là dal vetro, tantissimi messaggi che stanno continuando ad arrivare alla nostra casella WhatsApp 348 7513 933. D'altronde il tema è molto caldo e soprattutto coinvolgente per quanto chiaramente riguarda temi del giorno e soprattutto la strettissima attualità. Il futuro di Fabio Paratici in qualche modo preoccupa Firenze. Noi non diamo per scontato che resti, questo no, nessuno l'ha detto, però per quello che ci risulta, lo dico perché si fosse collegato adesso, insomma, le notizie emerse in queste ore, l'interesse di altre società che lo avrebbero messo nel mirino, non sarebbero motivi sufficienti per spingerlo ad andare via, a dimettersi, a cambiare strada. E per quello che sappiamo noi, Paratici molto concentrato sulla missione Viola che lo ha visto salire in sella a inizio febbraio, quindi questo è quello che sappiamo. Dopodiché, ecco, a corollario di questa nostra valutazione, vi chiedo da stamani mattina, dal vostro punto di vista, qual è la prima mossa che deve fare Fabio Paratici nel corso della finestra estiva per portare avanti la rivoluzione della Fiorentina? L'allenatore? Il mercato? Qualche membro dello staff di qualche area, quella medica, quella logistica? Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate. Un'altra telefonata ci ha appena raggiunto, è quella di Roberto. Roberto, buongiorno, ben trovato.
1: Sì, buongiorno a tutti. Senti, ti dico la mia, sì, su Paratici.
0: Sì.
1: Allora, io non so se andrà via, anche se qualche dubbio ce l'ho, perché come avevo detto tempo fa, secondo me lui era lì come, diciamo, espressione di un'ipotetica nuova proprietà.
0: Certo.
1: Perché a me, quando hanno presentato lui, due giorni prima c'era lì il presidente e la mamma, erano andati via, neanche l'hanno incontrato. Insomma, sono tutte piccole cose, non ci fanno nulla,
0: mi davano
1: da pensare questo, poi è un'opinione personale. Per quanto riguarda ora, io voglio dire questo, anche se rimane, ma già che ci siano queste voci, dà l'impressione della pochezza della Fiorentina. Passa il messaggio che chiunque voglia, qualcheduno che è nella Fiorentina, che sia sotto contratto o no, possa venire a prenderlo. È successo con i giocatori. Ora, quei dirigenti, un dirigente che gli ha un contratto di 4 anni e mezzo, gli ha fatto 4 mesi, cioè non è una società. Tutte le testate, varie testate possono dire che può andare via. Quindi vuol dire che il messaggio è di una società debole, di una società che non esiste. E voglio dire questo poi.
0: Sì.
1: Ma questo Giuseppe Homes,
0: sì,
1: quando suo babbo ha comprato la Fiorentina, mi sbaglio, lui è stato 2 anni a Firenze?
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Cosa ha fatto in quei 2 anni a Firenze? Non faceva niente.
0: No, praticamente no. Faceva parte del CDA della Fiorentina di base.
1: No,
0: però
1: come ora la so. Ecco, lui a questo punto ora diventa quello che gestisce tutto. Dopo essere andato via, non essere ritornato per 3 o 4 anni, non aveva visto neanche Dio la parte.
0: Sì, sì, è
1: cioè,
0: vero.
1: Io sono tutte cose che a me, boh, io mi sbaglierò, a me non mi sono, a me io rimango sempre dell'idea, ora mi auguro sia così, che una volta definito con il comune il discorso stadio ci sia la cessione, e penso che per ora non c'è stato, perché ci sono stati dei ritardi su quello, perché cioè cosa la tiene a fare lui la Fiorentina se qua non viene mai? Per fare che? Per mandare un messaggio di congratulazioni con una squadra col 7° monte ingaggio e 15°?
0: È vero, è vero.
1: Cioè, qui io se non c'è un cambio, noi siamo destinati purtroppo a questi campionati, e qui ci siamo abituati ora, sempre a peggio, a forza di andare indietro.

Fiorentina ha messo sotto contratto Guardiola, ma il Milan è su paratici, quindi capisco perfettamente che non ci sia, diciamo così, al momento di tristezza non si venga a sommare un momento bello, anzi se ne potrebbe sommare uno brutto, quindi capisco lo sconforto, capisco il vostro pensiero, però se paratici è riuscito nel giro di 3 mesi con Vanoli sicuramente, ma insomma molto c'è di paratici, a salvare la Fiorentina, è perché è un bravissimo dirigente e trovo quasi normale che le società più importanti d'Italia, il Milan, il Napoli, la Roma, si possano interessare al tuo direttore sportivo. Cioè lo trovo quasi naturale che ti vengano a guardare in casa, così come quando c'era Corvino che era sulla cresta dell'onda, aveva avuto un approccio con la Juventus, poi Corvino era legatissimo ai Della Valle e disse di no. Paratici ha detto lunedì a Roma che è concentrato sulla Fiorentina, quindi più o meno ha detto le stesse cose. Poi da qui ai prossimi mesi capiremo quanto effettivamente potrà incidere nel percorso di rivoluzione di questa squadra. Allora, prima di iniziare all'ascolto dei vostri vocali, che sono tantissimi, e la lettura dei vostri messaggi, volevo leggere un po' di rassegna stampa. Vi dico una cosa subito per rompere il ghiaccio: le testate sportive più importanti, mi riferisco in particolare alla Gazzetta dello Sport e al Corriere dello Sport, non danno minimamente notizia dell'interesse del Milan per Paratici. Ecco, quindi per esempio io stamattina ho aperto la Gazzetta come primo giornale, quando sono arrivato qua in redazione alle 6:50, per dare un'occhiata, infatti mentre già facevo colazione stavo guardando i giornali, ma insomma, e la Gazzetta non ha una riga di questa storia di Paratici. Sapete bene che la Gazzetta è storicamente un giornale molto vicino al Milan e all'Inter, no? Conosce molto bene le dinamiche dei due club. Ebbene, non c'è una riga sull'argomento. Cioè, anzi, addirittura se uno cerca con il Control F o il Command F, dipende dal tipo di computer, nel mio caso è il Command, la parola Paratici non è contenuta all'interno del quotidiano La Gazzetta. Oggi non se ne parla proprio di Paratici. Quindi magari non vuol dire niente, magari vuol dire qualcosa. Dai, diamo un'occhiata alla Gazzetta, che questa mattina offre un articolo, devo dire, molto normale, cioè quello del riscatto obbligatorio di Fabiano e Brescianini, che si è concretizzato domenica al fischio finale di Fiorentina-Genoa, no? Con la salvezza matematica della Fiorentina. Scrive Fabiano Della Valle: Fiorentina riscatto per Fabiano e Brescianini, con la salvezza il club ha l'obbligo di trattenerli, ancora in dubbio Rugani, Harrison, ancora in dubbio Rugani, scusate, Harrison e Solomon verso l'addio. E queste, diciamo così, che non sono grossissime rivelazioni, più o meno sapevamo che l'andazzo era questo. Su Rugani, boh, francamente io penso che la Fiorentina farà delle opportune valutazioni, secondo me c'è di meglio, anche se poi in realtà per il riscatto di Rugani la cifra è molto bassa, lo ricorda anche la Gazzetta dello Sport stamani, 2 milioni di euro e basta, però ha un ingaggio non bassissimo. Harrison e Solomon invece, scrive la Gazzetta, sono arrivati in prestito senza obbligo, il primo dal Leeds, il secondo dal Tottenham, ma via Villarreal. Per trattenerli servirebbero complessivamente poco meno di 20 milioni, ma salvo sorprese il club non sembra intenzionato a trasformare il diritto in acquisto a titolo definitivo. L'inglese non ha convinto, mentre sull'israeliano, che aveva avuto un buon impatto, i dubbi sono legati anche alla sua fragilità. E questo è un tema che da tempo dibattiamo. Al volo anche il Corriere dello Sport Stadio, che ha 2 pagine di Fiorentina, eccole qua. La prima è dedicata a come la Viola deve ristrutturarsi in vista dell'anno prossimo, è un pezzo abbastanza lungo di Alberto Polverosi. Fiorentina, la strada in salita, scelte complicate e il progetto di commisso, adesso serve chiarezza, dalle ambizioni alla crisi, ma non il migliore, poi solo insufficienze, cosa fare di questi giocatori, la tentazione e il rischio del via tutti. Si parla poi in 5 paragrafi di quelle che sono le priorità da tenere: mercato, Pioli e valutazioni, il cambio Vanoli e Paratici, la linea, le scelte e la programmazione. Nella pagina accanto si parla poi del futuro del tecnico della Fiorentina e si parla di un vertice decisivo in arrivo tra Vanoli e Paratici. Vedete, tra Vanoli e la Fiorentina, cioè il vertice tra Vanoli e Paratici, avevo detto bene all'inizio. Vanoli, il vertice decisivo.
il

0: Nodo panchina è fondamentale, conferma ancora possibile o separazione, si domanda Stadio. Il confronto con il tecnico in cima all'agenda di Paratici, che continua a seguire altri allenatori. Grosso resta la prima scelta. E poi si parla di una rosa che si è svalutata con meno 57 milioni di valore. Ah, e poi questo capolavoro, perché questo sì che è un capolavoro, signori miei, la separazione consensuale, la rescissione consensuale, che è ufficiale da ieri, ma la notizia era nell'aria già da una settimana, di Lamptey, che vi starete domandando: ma che fine ha fatto Tariq Lamptey? Bene, da ieri non è più nemmeno un giocatore della Fiorentina. Tariq Lamptey è stato pagato circa 6 milioni di euro l'estate scorsa dal Brighton, ha avuto un ingaggio di 1 milione e mezzo circa e ha giocato in tutto 25 minuti, poi si è spappolato il legamento crociato alla sua seconda presenza in maglia viola e da quel momento non ha più visto il campo. Di lui ricordiamo un'intervista, devo dire a questo punto molto sfortunata, del medico della Fiorentina, il dottor Luca Pengue, il quale a metà novembre, vado a ritrovarvi esattamente le parole che pronunziò il responsabile sanitario della Fiorentina, il quale il 26 di novembre disse, parlando, sto guardando dal mio cellulare, ma ero andato a ricercarmele ieri queste parole, c'è il video online, è tutto archiviato, è tutto fruibile online. Il dottor Pengue dichiarava il 26 novembre a proposito di Lamptey: il suo recupero procede molto molto bene, due volte molto, è molto molto bene, e siamo entusiasti del livello raggiunto. Ecco, dal 26 di novembre Lamptey non ha mai fatto un allenamento in gruppo e naturalmente non è mai più stato convocato, tant'è che ieri si è arrivati alla rescissione consensuale del suo contratto. Devo dire, un capolavoro. La curiosità legata a Lamptey, ne parlava l'amico e collega Dimitri Conti su Tutto Mercato Web l'altro giorno, è che in virtù del costo del cartellino e dell'ingaggio al lordo, quindi non al netto, al lordo, quindi quello con le tasse, la Fiorentina ha pagato Lamptey per quei 25 minuti che ha giocato in maglia viola, 3 col Napoli e 22 con il Como, ha pagato Lamptey per i suoi 25 minuti in maglia viola 340.000 euro al minuto. Nemmeno Rockefeller ai tempi d'oro penso prendesse così tanto al minuto, 340.000 euro al minuto. Insomma, questo è quanto, è un capolavoro, eh sì, questo bisogna dire la verità. Allora, mi fermo qui con la lettura dei giornali e altri aspetti. Siamo sommersi, vero caro Marco Tonelli, da messaggi vocali e scritti. Io ricordo a tutti 348-7513-933, il numero giusto per i vostri WhatsApp scritti o vocali. In alternativa, linea fissa 055-77-111-71 per le vostre chiamate in diretta. Abbiamo già ricevuto un sacco di telefonate stamattina. Domanda del giorno: qual è la prima missione che deve portare a termine Fabio Paratici per rivoluzionare la Fiorentina? Ci avete risposto in tanti, ci avete risposto così. Partiamo.
1: Andrea, la prima cosa da fare è che Paratici faccia chiarezza un po' sul suo futuro, perché stare in ballo, sì, tra Milan, Roma, compagnia cantante, cioè non gli fa onore e Firenze non merita questo. Quindi ecco, se non è sicuro dell'avventura fiorentina, faccia la valigia e torni e vada dove vuole, perché qui non si prega nessuno di fare il DS. Deve essere un onore essere la Fiorentina e non una forzatura come sembra e diano i tuoi colleghi nazionali.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Senti, io ieri sera ho ascoltato Pino Vitale a Zona Mista, e se sono vere le cose che ha detto Pino Vitale, ragazzi, qui è un disastro, è un disastro, altro che Paratici eccetera eccetera, qui è un gran casino.
3: Buongiorno grande Andrea, io rimango veramente un po' arrabbiato e incazzato, perché noi tifosi veramente un po' di tranquillità non ce l'avremo mai. Purtroppo possiamo ritenerci tranquilli con l'arrivo di Paratici, al di là di tutto il suo passato, era una cosa importante, ora niente, bisogna un santo giorno mettere in discussione tutto. Quindi pur di scrivere qualcosa nei giornali c'è da dire che Paratici va via. Io sono veramente incazzato, perché è impossibile che sempre a noi bisogna sopportare queste cose qua. È una rottura di scatole infinita. Non so cosa pensare, sono veramente arrabbiato al peso che viene data a questa notizia fake.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno da Bergamo. Credo che la prima missione di Fabio Paratici la stia già facendo, e sia quella di insieme alla società elogiare questo gruppo per poi cercare di andare a venderlo meglio. E mi spiego: se tu vai a dire questa manica di brocchi, chiediamo scusa, mi ha fatto schifo, quando poi vai a venderlo l'acquirente ti dice ma l'hai ammesso anche tu che sono una manica di brocchi, per cui non te li pago. Se invece tu esci dicendo bravi, complimenti, traguardo raggiunto, ah che bravi, hanno raggiunto il traguardo, forse a livello di mercato valgono qualcosa in più. Io credo che la strategia di mercato sia un pochino più sottile rispetto a quella che i mass media in generale vogliono far passare.
5: Buongiorno, ma che cosa attendete da Joseph Commisso? Signori, questo si è ritrovato catapultato, secondo me, in un qualcosa di cui non ne è mai fregato niente. Cioè, questo non sa distinguere un fuorigioco da un calcio d'angolo. No, se lui richiede i giocatori della Fiorentina chi sono, lui nemmeno lo sa. Non lo sa che cosa vuol dire salvarsi, non salvarsi, la corsa per l'Europa, i punti in classifica. Quindi che cosa pretendiamo da Joseph? Cioè, non facciamogli ipotesi. Lui è messo lì, costretto a stare lì perché è nominato amministratore delegato della media come presidente della Fiorentina, ma potesse essere alle Maldive a godersi il sole e i soldi del povero babbo, lui preferirebbe. Lui deve solo vendere.
6: Ciao ragazzi, deboli, insicuri, fragili, usciti fuori da un tunnel che sembrava senza uscita e qualsiasi voce disturba la convalescenza. Ci vorrebbe una bacchetta magica. Ciao da Marco, il moviolista.
7: Buongiorno Radio Firenze Viola. Beh, ti trovo una cosa banale. Sicuramente per me l'allenatore è la prima cosa che deve fare Paratici. O forse lui sa di già chi è l'allenatore della Fiorentina. Ma secondo me la missione impossibile quasi è quella di ristrutturare tutta la Fiorentina, tutta la società, via, da cima a fondo, squadra compresa. Ma se riuscirà, allora veramente Paratici dimostrerà adesso un numero uno ancora. Ale dei bicchieri mezzo pieno.
0: Bene, bene, questa è una prima raffica dei vostri audio, poi ce ne sono chiaramente altri che manderemo dopo la pubblicità delle ore 8. Come sapete, la prima parte di trasmissione è tutta dedicata a voi, poi dalle 8:20 inizieremo la nostra serie dei collegamenti e concluderemo ancora una volta con le vostre valutazioni. E sì, io posso dire una cosa sul presidente Commisso. Probabilmente lui, a differenza del padre che a calcio ci ha giocato, ha meno passione, ha meno competenze di Rocco Commisso. Io vorrei augurarmi che, siccome noi l'abbiamo visto completamente trasformato nell'aspetto, nelle espressioni, in tante cose, no? Da quando l'abbiamo rivista a Firenze nei mesi scorsi, dopo la morte di Rocco, prima era molto più, come posso dire, molto più, io l'ho detto ieri, lo ribadisco oggi, era molto più bambinone, più figlio di papà e basta, ecco, che stava dietro l'ombra del padre e non agiva. Ecco, io voglio augurarmi che in questo suo processo di grande trasformazione, che lo ha visto non solo cambiare nell'aspetto, ma a questo punto iniziare ad avere ruoli di rappresentanza di un certo spessore, perché sì, è vero, è presidente della Fiorentina, ma è anche capo di un'azienda multimilionaria come la Mediacom. Beh, che abbia affinato le sue competenze, cioè un minimo si sia interessato anche lui. Aggiungo questo, che fino a questo momento il Commisso Junior è veramente ingiudicabile, il presidente Giuseppe, perché non l'abbiamo mai visto far niente. Cioè, sai, fossimo reduci da una prima estate in cui lui è stato il presidente, sono successi dei disastri uno dietro l'altro, allora diremmo, beh, allora c'è da preoccuparsi. Io devo ancora giudicarlo, il presidente Commisso, come peraltro va giudicato Paratici, perché fondamentalmente poi il mercato di gennaio lo ha fatto in call conference con Goretti, e comunque non era un mercato facile, perché la Fiorentina era ventesima e portare giocatori in una squadra ventesima non è che fosse banale. Quindi giudichiamolo da quest'estate. Non è la famosa teoria dell'aspettiamo, questa qui, perché questa volta veramente bisogna giudicarlo, perché non sappiamo com'è, cosa fa, come agisce, che pensieri ha, quanto vuole lui stesso incidere. Sappiamo che Rocco Commisso era una figura totalizzante del mondo fiorentina, che leggeva tutti i siti, che ascoltava tutte le radio, che teneva d'occhio tutto, era veramente una macchina da guerra in tal senso, e decideva tanto lui delle cose della Fiorentina. Ecco, ora voglio capire suo figlio effettivamente quanto assomiglia al padre o quanto invece lascia carta bianca ai suoi dirigenti. Questo è il dato di fatto. Io non riesco a giudicarlo, non riesco a dire, cioè, voi dite non ne capisce niente di pallone, e voi che ne sapete di questa cosa? Cioè, nel senso, secondo me magari ha avuto anche l'interesse in questi mesi, quando il padre stava mandandosene via, purtroppo, di interessarsi alla materia viola, no? Di informarsi, di fare un corso accelerato. Quindi non lo so, staremo a vedere. Aspettiamo quest'estate e giudichiamo il suo operato. Allora, mi fermo qui per la seconda fascia pubblicitaria. A rientro una super raffica di messaggi scritti, ma naturalmente il 348-7513-933 resta a vostra disposizione per qualsiasi valutazione, via WhatsApp, sia audio che scritta, quindi continuate a mandarci i vostri pensieri. Resta a disposizione come sempre anche la linea fissa 055-77-111-71 per chiamarci in diretta e farci pervenire il vostro pensiero, la vostra opinione. Linea Marco Tonelli in regia, tra poco torniamo. Radio Firenze
8: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Golden Bistro a Signa, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371-434-6440.
14: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
15: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
16: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
17: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
18: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
19: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
20: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
21: Radio Firenze Viola.
22: Buongiorno dalla redazione.
23: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Errati ieri sera nei Paesi Bassi due voli con a bordo 28 evacuati della Ondius.
22: Intanto il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: nessun rischio in Italia. Il ministro fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle quattro persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi deceduta. Risultati dei test ancora non li abbiamo, stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, stiamo tranquilli.
23: La recente dichiarazione del presidente USA Donald Trump, che ha categoricamente respinto la risposta dell'Iran a una proposta di pace statunitense, ha innescato un rialzo dei prezzi del petrolio. Tale reazione può essere attribuita alle crescenti preoccupazioni circa il protrarsi del conflitto arrivato alla sua decima settimana e le conseguenti ripercussioni sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Intanto Trump ha oggi fatto sapere che ora il cessate il fuoco è appeso a un filo, definendo gente stupida gli iraniani che credevano si sarebbe stancato di portare avanti l'operazione militare.
22: Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che compirà 16 anni tra pochi giorni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali.
23: Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli di 16 e 14 anni e i quattro cani, è stata ritrovata dall'inviato di Sky TG24 mentre si trovava a casa del padre della 49enne. La missiva, scritta con ogni probabilità poco prima dell'allontanamento, è indirizzata al padre della donna. A trovarla il giornalista mentre stava riprendendo con la troupe gli oggetti lasciati dalla 49enne prima della sparizione. Nel testo emerge una forte sofferenza della donna e toni di marcata inquietudine che giustificherebbero l'allontanamento.
22: Lo sport e il calcio: il Bologna batte sia l'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per aritmetica qualificazione alla Champions. Nel tennis, Jannik Sinner vola agli ottavi degli internazionali d'Italia dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
23: Per ora è tutto, a più tardi.
24: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
0: Bene, bentornati in diretta, ore 8 e 8 minuti, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Marco Tonelli in regia e tantissimi messaggi che stanno continuando ad arrivare, adesso ne leggerò altri. Stavo dando un'occhiata alla Gazzetta dello Sport, nella pagina riguardante la scelta da parte della Lega di anticipare a ieri sera la comunicazione di date e orari della 37esima giornata. Mi prendo questi due minuti perché voglio spiegarvi la situazione e così l'avrete chiara anche voi. Allora, dando per scontato che nessuno di voi andrà in trasferta a vedere Juventus-Fiorentina, perché come sapete le trasferte ai tifosi viola sono vietate, peraltro quella con la Juventus è proprio l'ultima trasferta, poi dopo è finito il campionato, se ne riparla l'anno prossimo, però anche soltanto per chi volesse vedere in televisione Juventus-Fiorentina, ieri la Lega si è mossa e ha dato data e orario della partita, che sarà, dovrebbe essere, anzi meglio utilizzare il condizionale, dovrebbe essere domenica 17 di maggio alle ore 12.30, in contemporanea con tutte le altre gare che hanno una sorta di importanza in chiave Champions League, nello specifico anche Como Parma, Genoa Milan, Pisa Napoli e Roma Lazio, soprattutto Roma Lazio. Sapete che si è scelta l'orario delle 12.30 come orario per disputare queste gare per il fatto che al Foro Italico, stiamo parlando di Roma, nello stesso giorno in cui è in calendario il derby di Roma, va in scena la finale degli internazionali di tennis e la speranza è che ci sia Jannik Sinner, ma a prescindere dalla presenza del nostro tennista, in generale è un evento sportivo che porterà migliaia e migliaia di persone al Foro Italico. Foro Italico che è all'interno della grandissima cittadella dello sport del CONI, accanto allo Stadio Olimpico di Roma. E capite bene che non è che si gioca Roma-Sassuolo quel giorno, si gioca Roma-Lazio, quindi insomma è il derby di Roma e ci saranno naturalmente 65.000-70.000 persone solo per quella partita. Dunque la Lega già nei giorni scorsi, provocando grosse polemiche da parte di alcuni tecnici, tra questi Sarri, aveva proposto di giocare la partita alle 12.30 anticipando l'appuntamento di calcio di Serie A rispetto alla finale dell'internazionale di tennis che è nel pomeriggio. Ieri la Lega ha ufficializzato questo programma che prevede non solo il derby alle 12.30 di domenica ma anche tutte le altre gare che riguardano la lotta Champions di domenica, compresa Juve-Fiorentina, perché sapete che nelle ultime due giornate, per garantire la regolarità del campionato, ci deve essere contemporaneità, ma esiste la possibilità, non è altissima, ma esiste, perché me lo hanno confermato sia la Fiorentina che la Lega, ieri mi sono un po' informato, che il Viminale, cioè il Ministero degli Interni, possa impugnare questa sentenza e cambiare le carte in tavola e posticipare il tutto al 18 di maggio, cioè il giorno dopo, lunedì, o alle 18 o alle 20.45. È un grosso problema, è un grossissimo problema e vedremo che cosa deciderà di fare chiaramente il governo, se vorrà davvero rimettere le mani su questa decisione oppure no. Questo è quello che riguarda la gestione del prossimo turno di Serie A. Io trovo clamoroso che si sia arrivati al martedì, perché si deciderà oggi alla fine, cioè in realtà la Lega ha già deciso 12.30 e arrivederci, ma oggi ci sarà un vertice, scriveva la Gazzetta nel pezzo di Elisabetta Esposito, ci sarà un vertice in prefettura per l'ordine e per la sicurezza, perché il problema è Roma fondamentalmente. Come si sposta Roma, a pioggia tutte le altre si spostano. È questo il problema fondamentale. Non è tanto le altre partite, il Como, il Napoli, la Juventus e quindi la Fiorentina. Va bene, allora un po' di messaggi scritti, poi ci sono tantissimi vocali e riprendiamo anche quelli. Allora, la domanda era, vi ho chiesto qual è la prima missione di Paratici per rivoluzionare la Fiorentina. Federico scrive andare via, va bene. Mattia da Sesto Fiorentino, naturalmente l'allenatore, anche se per Sky al 99% rimane Vanoli. No, non è vero, non ha detto questo Sky ha detto che la priorità della Fiorentina in questo momento è Vanoli, ma semplicemente perché la Fiorentina non ha ancora accordi coltivo, è questo, ma non ha detto che resta al 99%. Poi ci sono vari messaggi, tra cui quello di Giovanni da Siena e altri, dedicati alla sua relazione con Pilar Fogliati, sulla quale soprassediamo, anche se sono messaggi divertenti. Maurizio mi scrive: ciao Andrea, allenatore, vendita esuberi, vendita di calciatori da cambiare, tipo Ken, acquisti staff medico, molto bene. Poi Redo Viola, su Piccoli che ci sia del losco tra virgolette, non ci vuole Raiola per capirlo, su Paratici stiamo un po' tranquilli e che cavolo, ora non è che per 5 anni tutti i santi giorni ci turiamo il naso. Vabbè, succede ragazzi. Daniele L'Autista Viola: cosa deve comunicare Paratici? Dovrebbe proprio cambiare la comunicazione in società, programma e cosa ne vogliono fare della Viola in presidenza. Davide da Firenze: dopo la riflessione che hai fatto sulla lotta Champions, se avessimo una società seria in questa stagione deprimente e priva di gioie, dovrebbe mettere un premio a vincere la partita di domenica a Torino. Sarà provincialismo, ma estrometterli dalla corsa sarebbe l'unica soddisfazione di questa annata pessima. Ma io penso che le motivazioni le troveranno. Mi auguro che dopo la salvezza riescano a giocare sciolti. Basti pensare al Bologna ieri. Il Bologna ieri ha fatto una bella partita a Napoli, ha vinto 3-2. Pure il Bologna, ragazzi, non ha praticamente più chance di andare in Europa. Sì, dovrebbe vincere le prossime due gare, dovrebbe perdere entrambe le gare l'Atalanta, e nello scontro diretto che c'è domenica tra Atalanta e Bologna a Bergamo, l'Atalanta dovrebbe perdere 3-0 con 3 gol di scarto, perché il Bologna vada in Europa. In tutto questo dando per scontato che la Coppa Italia la vinca l'Inter, perché se la vince la Lazio non va in Europa, né il Bologna né l'Atalanta. Quindi Bologna ha l'1% di possibilità di andare in Europa, e ieri però ha fatto un partitone a Napoli, ha vinto 3-2. Quindi Fiorentina, magari, che non ha più motivazioni, che è più serena, magari va a Torino e fa un partitone, chi lo sa. Non mi sembra che la Juventus scoppi di salute, ecco, insomma, tra il pareggio col Verona e la vittoria 1-0 a Lecce, dove insomma ha fatto un gol solo, è vero, ne aveva fatti altri annullati per fuorigioco, però magari non sta benissimo. Allora Alberto D'Albergio: buongiorno, la prima cosa è parlare con il presidente, poi vendere un allenatore di livello europeo, prendere un allenatore di livello europeo e pulire lo spogliatoio. Marco: la fortuna degli allenatori la fanno i calciatori, per Paratici come del resto chi lo ha preceduto da tanti anni, il difficile sarà trovare giocatori che sposino la causa Viola. Il calcio è un gioco di squadra e se tutti non vanno nella stessa direzione i risultati non li vedi. Fausto: escluso l'allenatore, che ovviamente è il primo tassello da porre, credo sia importante definire la situazione di Ken, perché per fare mercato credo sia l'unico che possa portare risorse economiche e quindi di conseguenza che tipo di mercato fare. Matteo da Milano: buongiorno, secondo me le voci su Paratici sono messe in giro da Paratici stesso per mettere paura alla proprietà, perché il nuovo DS non ha libertà di scelta. È una ricostruzione tutto sommato che ci può anche stare. E poi chiudo con questo messaggio momentaneamente. Marco: forza Viola, la prima missione è rimanere alla Fiorentina. Eh sì, indubbiamente potrebbe essere una missione importante. Il sindaco dell'Isola 8 al telefono con noi. Ciao sindaco, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno. Allora, la pausa delle Apparatici è chiudere queste querelle che si è fatto e gli stanno facendo fare il giro d'Italia, che siamo anche in tema. Paratici e Maglia Rosa ha già fatto il traguardo Milano, Napoli e Roma. Lui dovrebbe fornire una conferenza stampa e dire: ragazzi, io ho un contratto con 4 anni e mezzo da Fiorentina, per ora per quest'anno fatemi vedere meno partito. così si leva, si tappa subito la bocca a tutta la gente che lo sta facendo fare in genere. Molto probabilmente a molti sono messi da lui, sono messi a sommo studio. Mi sembra una cosa molto conducente, c'è un contratto di 4 anni e mezzo con la società e mi metto a dire guarda, oh, mi vuole a Roma, o mi vuole in Napoli, mi vuole in Milan. Questa cosa, e poi dovrebbe sistemare il comparto tecnico e il comparto sportivo, quello da lui di competere, quindi rifondare tutto, allenatore, o si vuole, cioè quello lo vedo da lui, ottenere Manoli, cioè sistemare tutto che c'è da sistemare. Si è parlato tanto dei problemi che possono avere diciamo il comparto medico sportivo, anche quello da sistemare, e lo deve sistemare, è lui il Deus Machina ormai della Fiorentina. E poi fare la campagna acquisti si starà a vedere.
0: Grazie sindaco.
4: Grazie a voi.
0: Grazie, ciao. grazie davvero il sindaco dell'Isolotto. Ma aspettavo più combattivo il sindaco dell'Isolotto, che di solito quando chiama è sempre bello e garoso, invece oggi ha fatto un bel discorso, perché da Dio è stato molto chiaro, però di solito è sempre più vigoroso. Allora Claudio, se resta deve lavorare a 360 gradi, e poi Alessandro deve far vendere la Fiorentina. Marco da Vinci deve dire che resta la Fiorentina. Marco da Sesto deve vendere il DJ Ken. Vieri deve scegliere l'allenatore e non farselo imporre da Ferrari. Simone, ciao Andrea, buongiorno. Credo la vera missione sia quella di riuscire a vendere più di 30 calciatori, però il primo passo è ancora prendere l'allenatore. Poi abbiamo Rino da Torino, allenatore con prospettive di alta classifica. Stefano 69, la prima operazione che dovrebbe far Paratici sarebbe quella di trovare un direttore generale competente e già esperto di calcio. Ragazzi, io li leggo i vostri questi messaggi qua, ma capite bene che un direttore sportivo non può fare queste cose. Cioè, io, se voi mi scrivete deve far vendere la Fiorentina e deve prendere un nuovo direttore generale, io li leggo i vostri messaggi perché io non censuro nessuno, ma capite anche da voi che non lo può fare, vero questo? Può sicuramente imporsi su tantissime scelte, l'allenatore, i calciatori, la comunicazione, il medico, quelle cose sì le può fare perché sono tutte cose afferenti alla prima squadra e il direttore sportivo è il re della prima squadra, ok? Ma sul chi sta sopra da un punto di vista gerarchico e non è che può fare Mario Monti, il direttore sportivo, per quanto sia super contrattualizzato, abbia 4 anni e mezzo, abbia la fiducia di tutti, sia considerato il faro calcistico della società, ma non credo che non può fare certe cose. Poi io vi leggo i vostri messaggi, non è che non li leggo, Allora, Massimiliano scrive l'allenatore giusto, poi tanto chiedo alla regia di perfezionare il prossimo collegamento. Antonio Dannovoli, sfoltire molto la rosa perché senza coppe non abbiamo bisogno di una rosa molto vasta. Massimo da Sesto, deve essere fatta chiarezza con l'avvenuta a Firenze di Joseph sui programmi futuri e il futuro della Fiorentina entro la partita con l'Atalanta. Se così non fosse, in quella partita dovrebbe partire una contestazione che costringerà gli americani, i loro scagnozzi, a levarsi dalle scatole. Ma io credo che se verrà fatta chiarezza, verrà fatta una conferenza o verrà detto qualcosa, caro Massimo, si va dopo la gara con l'Atalanta, perché che senso avrebbe prima? Finisce il campionato e poi a bocce ferme dici le cose. Dopodiché ti dico subito che la contestazione a prescindere ci sarà. Ecco, da quello che ho capito io con l'Atalanta ci sarà un bel clima frizzante allo stadio. Chiudo con Damiano. Pradel Lucci come il gatto e la volpe, povero Rocco, ma non c'era bisogno di corona per saperlo. Matteo Dall'Asdraio mi scrive: missione numero uno, cacciare Vanoli per Paratici. Chiudo con Marco da Firenze: buongiorno, quello che è indispensabile è un comunicato ufficiale da parte della proprietà occhi per loro sul progetto che parte da oggi ai prossimi anni e che sarà a gestire il mercato e la parte tecnica. Questo è il pensiero di Marco. Buongiorno e ben ritrovato a Duccio Magnelli.
5: Ciao Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, ascolta, che idea ti sei fatto di tutte queste ennesime voci sul futuro di Paratici? Partiamo da qui.
5: Se ti devo dire, io troverei abbastanza curioso se Paratici se ne dovesse andare, cioè io le leggo, continuo a leggerle, però insomma rimarrei molto sorpreso, anche perché a parte il contratto 2030, a parte che non sarebbe poi così semplice andartene, cioè, mi credo, che cosa succede? Succede che ha preso paura, succede che vista la situazione a Firenze, visto il clima, non vuole più starci, cioè anche perché il discorso è quello, cioè tutti aspettano la Fiorentina smentisca, ma la Fiorentina cosa, in effetti cosa deve smentire? Deve smentire delle notizie che vengono portate dai giornali, dai siti, dai social, eccetera. Però non è che la Fiorentina può dire no, rimane qui, cioè anche perché sarebbe un modo di dire rimane qui però non sappiamo se insomma c'è qualche dubbio eccetera. No, la Fiorentina secondo me su questa situazione qui deve stare in silenzio e vedere un po' se queste voci si, diciamo, si affievoliscono, se perdono un po' di forza, perché sarebbe assurdo, cioè non vedo come Paratici se ne possa perdere a Firenze, anche perché voglio dire a gennaio Paratici era, diciamo, sul mercato, quindi se ne potevano interessare a loro, e allora improvvisamente dopo 4-5 mesi scoprono tutti di non avere più direttore sportivo. La situazione mi sembra abbastanza fantascientifica, ripeto, mi auguro di no, perché se no veramente in un momento nemmeno cruciale della stagione, ma decisivo, la Fiorentina si ritroverebbe senza direttore sportivo e insomma saremmo veramente in braghe di tela, diciamo così. Quindi mi auguro che sia tutto falso o che comunque sia tutte le solite ragioni che vengono sempre fuori a maggio su tutti, sui giocatori, sui direttori sportivi, sugli allenatori eccetera, e che sia tutto messo a tacere e che a questo punto Paratici parta con il lavoro. Anzi, io mi auguro che Paratici sia già partito, perché abbia già le idee, e sono certo abbastanza chiare su quello che deve fare, perché qui non c'è più una prima cosa, qui ci sono una serie di prime cose da fare con urgenza, anche piuttosto rapidamente, o comunque sapere già che cosa fare, avere già messo le carte in tavola, diciamo, con la società e con tutti, e sapere che cosa fare ce ne sono tantissime.
0: E infatti la domanda, Duccio, che ho rivolto agli ascoltatori è: la prima cosa che deve fare per rivoluzionare la Fiorentina, ecco, secondo te qual è?
5: Ma come ti ho detto, prime cose da fare ce ne sono tantissime, perché a partire chiaramente dall'allenatore, e ti ripeto, io mi auguro che molte cose lui le sappia già, sappia già i contatti e sappia già che cosa fare, ma ne sono abbastanza certo. Soprattutto l'allenatore, perché a questo punto dobbiamo sapere se resta Panoli o se viene qualcun altro. E poi il discorso del, secondo me, fondamentale del mercato, perché la Fiorentina, a parte a questo punto, fatta la salvezza, ci troviamo già con due giocatori in più, cioè Brescianini e Stabian. Poi oggi leggevo, ma non è detto che rimangano, sono d'accordo, intanto riscattano di fare, poi eventualmente devi trovare il modo di venderli, che secondo me non sarà così facile, anche perché sono riscatti pesanti, credo due sono su 25 milioni di euro, sono tanti soldi. E poi per il resto, ragazzi, qui c'è da rifare tutto, qui c'è da rifare tutto, perché soprattutto abbiamo una rosa che secondo me di valore è praticamente dimezzata, perché se comunque lo vendete a 40 milioni, non so, eventualmente se c'è la voglia di vendere, a quanto lo puoi vendere? Ken c'è la clausola, ma a 60 milioni chiaramente non te lo prende nessuno, quindi se vuoi vendere hai una rosa dimezzata di valore. E poi hai tutti i giocatori che vengono al Gioia Parca a giugno, tutti i prestiti, controprestiti, diritti di riscatto eccetera, che non vengono, che non sono stati dalle società di appartenenza chiaramente, se li rimandano a Firenze, quindi sono tutti giocatori da gestire. Una squadra che comunque per l'annata che ha avuto, ti ripeto, ha avuto, è difficile da mettere sul mercato, diciamocelo francamente, perché anche giocatori come Gudmundsson non so se lo vuoi vendere per fare cassa, perché servirà anche questo, non so quanto potrai veramente tirare fuori da un'operazione di mercato. Quindi le cose da fare, a parte poi il resto della comunicazione, la parte medica eccetera, tutto questo, ma secondo me le priorità sono l'allenatore e la squadra da mettere in campo il prossimo anno.
0: Sì, sì.
5: E chiarissimo. Il allenatore non è così semplice, perché tutti parlano l'allenatore, grande allenatore, addirittura leggo delle cose tipo Mourinho, addirittura Guardiola, cioè.
0: No, vabbè, ma io credo che non ci scosteremo da nomi,
5: sono battute,
0: ma non ci
5: l'allenatore importante, cioè onestamente, perché noi a Firenze pensiamo tutti di avere uno squadrone eccetera eccetera, ma oggettivamente siamo senza Europa, veniamo da un 15º-16º posto, una società, una squadra completamente da rifare. È chiaro che il grande allenatore qui non viene, nemmeno Sarri, perché Sarri poi probabilmente andrà a Napoli, per poi Conte a Conte piacerebbe molto la nazionale, quindi alla fine Sarri potrebbe anche tornare a Napoli. Sarebbe un bel profilo per Firenze, io non penso che verrà a Firenze, perché diciamo se la scelta è Fiorentina-Napoli, se lui è tanto tifoso della Fiorentina, però Napoli diciamo ha altre prospettive anche a livello di squadra, di società eccetera, e quindi ci dovrei accontentare, se non resta Vanoli, di un allenatore diciamo emergente, tipo Grosso eccetera, ma un allenatore di questo tipo, perché anche se io penso una cosa al discorso di Vanoli, tutti dicono forse potrebbe restare Vanoli, io però penso anche una cosa, a questo punto in questa società, in questa, cioè, in questa squadra diciamo c'è bisogno di cambiare molto, e io a questo punto presumo che Paratici forse avrà l'idea di lasciarsi il passato alle spalle, e questo passato diciamo è anche Vanoli,
0: certo.
5: Questo c'è poco da dire, e quindi probabilmente cambia, e ci troveremo la prossima stagione, ho fatto un po' di conti, ci ho messo dentro anche Gattuso, figurati un po', con il nono allenatore in 7 anni,
0: sì.
5: Nove allenatori sono tanti, cioè, quindi insomma, dire quali sono le prime cose di Paratici, cioè, mi auguro finalmente che abbiamo un direttore sportivo esperto, bravo, che ci possa un po' togliere da queste situazioni che onestamente sono complicate, perché la Fiorentina in 7 anni è la seconda volta che si gioca con il Genoa la permanente in Serie A, tra Berni e 2020 se non ricordo male,
0: sì, sì.
5: Ecco, ci fu lo stesso diciamo sparendo, era una partita poi che finì anche quella 0-0 se non ricordo male,
0: sì.
5: e quindi vediamo di trovarci su queste situazioni che insomma sono abbastanza difficili, abbastanza complicate, e quindi diciamo il Paratici lavora ne ha tanto, ti ripeto, mi auguro che le voci siano tutte false, quelle di una partenza per un'altra società.
0: Duccio, ti ringrazio e ti abbraccio, buon lavoro e a presto.
5: Grazie a te Andrea, a presto, ciao.
0: Grazie davvero al collega amico Duccio Magnelli, che risentiremo presto, immagino come tutti i martedì, anche martedì prossimo. Tra l'altro martedì prossimo potrebbe essere, vedremo, potrebbe essere il giorno dopo Juventus Fiorentina. Io, conoscendo i miei polli, penso che verrà utilizzata una manovra coercitiva per spostare tutte queste partite a lunedì. Sarebbe un danno per i tifosi, secondo me, perché secondo me è più probabile che allo stadio uno ci vada la domenica che il lunedì, a maggior ragione chi va in trasferta, e non parlo dei tifosi viola, parlo banalmente, che ne so, di Genoa-Milan, parlo di Pisa-Napoli, ora non lo so, magari se non hanno tanti napoletani che stanno a Pisa o tanti milanesi, cioè tifosi del Milan che stanno a Genova, però farli spostare in trasferta il lunedì è scomodo, perché il lunedì è un giorno di lavoro, a meno che tu non sia un barbiere, normalmente lavori, o un ristoratore, perché spesso tanti ristoratori, non tutti, ma tanti ristoratori lunedì sono chiusi, quindi è difficile, quindi io credo che sarebbe opportuno giocare la domenica alle 12:30. Staremo a vedere. Allora, caro Marco Tonelli, in linea a te, ultimo break di questa trasmissione, come sempre molto ricca e partecipata, al rientro caffè nero bollente e poi come sempre le vostre ultime valutazioni, ci sono tanti tanti tanti messaggi o audio scritti che dobbiamo affrontare, a tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
9: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
11: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
25: K-Team, tutto per l'aria compressa.
9: www.kteamsrl.it.
26: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. subito le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle 10 in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
10: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ben rientrati dalla diretta, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con Marco Tonelli al di là dal vetro. Oggi una puntata veramente ricchissima, con tutte le vostre valutazioni, i vostri pensieri che continuano ad arrivare, 348-7513-933 per tutti i vostri WhatsApp, vocali e scritti, altrimenti linea fissa sempre a vostra disposizione, 055-77-111-71, 8:34, ultima parte di trasmissione che come sempre si apre con il nostro caffè nero bollente.
4: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
3: Assieme a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, eccolo qua.
5: Ciao Andrea, buongiorno. Mi sembra che la Fiorentina sia un gigantesco punto interrogativo da qualsiasi parte tu lo vada a guardare. Qualche giorno fa eravamo convinti, anche grazie a quella che era stata una notizia data da Niccolò Ceccarini, che per esempio almeno su De Gea tutto fosse deciso, perché il giocatore ha manifestato la sua volontà chiara, netta, forte di restare ancora a Firenze, lasciandosi aperto un solo piccolo spiraglio per un romantico ritorno al Manchester United, ipotesi questa non concreta in questo momento. Allora De Gea resta, sembrava sicuro, invece oggi da Torino ripartono di nuovo le voci che vorrebbero De Gea tra i candidati alla maglia bianconera. Si parla anche di contatti che ci sarebbero stati tra la Juventus e la Fiorentina su questo fronte. E allora la domanda è: ma De Gea vuole restare, ma la Fiorentina lo vuole tenere? Oppure vuole investire definitivamente sul giovane Martinelli e andare a risparmiare un ingaggio pesante? Nel mare magno dei grandi dubbi c'è anche questo, è un'altra storia che dovrà essere chiarita velocemente.
3: Grazie Luca, buona giornata. Grazie davvero a Luca Calamai, che ha deciso di dedicare questo suo approfondimento mattutino al futuro di David De Gea. Stiamo a vedere, di sicuro insomma è un tema da sciogliere. E se però De Gea ha deciso di venire alla Fiorentina, anche se la Juventus fosse interessata, direi che ci sono poche chance per la partenza dello spagnolo. Allora abbiamo ancora un quarto d'ora circa per stare insieme e per analizzare quelli che sono i vostri messaggi vocali e scritti. Ci sono tanti audio che Marco Tonelli ha selezionato, direi di ripartire da quelli, di mandarne alcuni, poi li intervalleremo con dei messaggi scritti e poi, se riusciamo, chiuderemo con altri audio. Vai Marco, grazie.
6: Buongiorno Andrea, ho letto la notizia di Di Marzio in merito alla possibile conferma di Vanoli. In ogni caso, qualche giorno fa Moretto, che è una fonte altrettanto affidabile, disse che al 99% Vanoli non sarà più l'allenatore della Fiorentina, quindi ognuno secondo me ha le sue fonti. E per finire vorrei dire una cosa: in un mondo normale un nuovo direttore sportivo porta il suo allenatore, poi staremo a vedere. Saluto Francesco.
7: Buongiorno Andrea, ma io mi chiedo, sono stati fatti tutti questi articoli su Paratici e si parla del nulla, perché anche quando si va a approfondire gli articoli tipo Orazio a comando, se Manna va via dal Napoli allora forse, cioè stiamo parlando del nulla. Sono tutte idem per il Milan, se dovesse andare via Tare, cioè la Fiorentina non deve smentire che alle altre società potrebbe piacere Paratici, si sta parlando del nulla cosmico messo lì apposta per destabilizzarci e tanti di noi ci stanno abboccando come niente. E poi io da Paratici sinceramente mi aspetto un allenatore importante, è inutile girarci intorno. Vanoli e Grosso sono mediocrità, quindi spero in un colpo alla Iraola. Sarri purtroppo non può venire, ma un allenatore così che venga dall'estero e che porti idee.
8: Buongiorno dottore Andrea, ma queste sono voci che effettivamente danno molto fastidio, eh. E per quanto riguarda la replica di Paratici, non c'è stata, non credo ci sarà, però se veramente dovesse accadere una cosa del genere, cioè Paratici a livello professionale, cioè dimostrerebbe di essere uno assolutamente molto simile al suo predecessore, nel senso gente con pelo sullo stomaco e guarda solo ai soldi, cioè, e quindi voglio dire a quel punto ce ne rimetterebbe anche di prestigio, di immagine, e sicuramente noi ci si rimetterebbe sì, ma non quanto pensiamo. Ciao da Riccardo dallo Stato.
9: Mi sembra il Calamai. Ora aspettiamo e si sa ancora com'è, ma come si sa? Ma da solo dalle dichiarazioni che ha fatto si sa che è. Tutti gli anni è così, aspettiamo, guardiamo, e sono 7 anni, guardiamo in che condizioni siamo, e sempre aspettare. Allora io anche dallo stadio, perché ci vuole tutte le partite, e ti ascolto, mi metto le cuffiette, ascolto la tua radiocronaca. Sei sempre incavolato a bestia, e adesso poi dopo passano 2 o 3 giorni e ricominciamo, sono tutti bravi e dai tutti quanti,
3: questo l'ho detto.
9: Bisogna essere più coerenti, basta, questa società fa ridere, fa pena, basta.
10: Buongiorno Andrea, sono Walter e ti saluto, ti mando un grande abbraccio.
3: Quando chiami?
10: Non posso chiamarti perché ho da fare in queste mattinate. Lo farò al più presto, ti ringrazio per le belle parole che hai speso per me, i saluti che mi hai sempre, quasi sempre mandato, ti voglio bene, guarda, con
3: grazie,
10: tutto il cuore, sono contentissimo tra virgolette che la Fiorentina si è salvata, un grande saluto veramente, grazie.
5: No, lei è indifendibile, le 7 mesi non si fa vedere, quell'altro non ci frega nulla di Accio, ma però si interessa, sta sui pezzi, magari lo fregano, però perlomeno sui pezzi ci sta, ma lui veramente deve lasciare e basta, doveva lasciare il suo babbo, ma lui ora deve lasciare e basta, perché non vedo il motivo per cui continui a tenere la Fiorentina.
11: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Io, guarda, è veramente frustrante a volte fare il tifo per la Fiorentina, ma non tanto per come va il campionato e tutto, ma perché non c'è mai un giorno in cui si possa godere di qualcosa di positivo. Ci siamo appena salvati, certo, non è che dico è una cosa esaltante, però perlomeno si è tirato un sospiro di sollievo che sta stagione vergognosa è finita, che subito si parte con la bambola, Paratici va via, Paratici ha litigato con Ferrari, e anche se vengono delle smentite, però non so vere, perché la verità è sempre che qualcosa nella Fiorentina fa schifo. Io questo non riesco a capirlo, boh, a me mi sembra assurdo. Ciao.
3: Va bene, grazie davvero anche a questo messaggio. E no, rispondo soltanto a quel ascoltatore che diceva ora va tutto bene, sono tutti bravi. No, non ho detto questo, anzi ieri mi sembra di aver fatto una trasmissione molto più infuocata rispetto a questa. Poi è chiaro che con il passare delle ore magari la rabbia un minimo svanisce, ma che la stagione sia stata fatta in modo orribile, che la dirigenza sia super colpevole, ci mancherebbe altro. Io ho soltanto detto che giudicare il presidente commisso, che è presidente da 3 mesi, senza che abbia fatto ancora una scelta, un mercato, un rinnovo, non ha fatto niente, mi sembrerebbe un po' precoce. Dopodiché, se voi siete consapevoli, siete convinti, siete certi che lui sia un perfetto incapace che non sappia governare la Fiorentina, beati voi che avete queste certezze. Io aspetto la riprova dei fatti prima di dare una valutazione, ma questo sempre, a prescindere che si tratti del presidente della Fiorentina, del mio commercialista, del mio medico, del mio, non lo so, del domino da cui vado a fare la benzina. Aspetto un attimo prima di giudicarlo. Pasquale in linea con noi, ha chiamato alla linea fissa. Ciao Pasquale, buongiorno.
12: Ciao, buongiorno, come stai?
3: Ah, bene, dai, tu come stai?
12: Tutto bene, grazie. Bene.
3: Dimmi tutto.
12: Senti, io mi riallaccio a quello che stai dicendo, perché che questa società abbia avuto delle problematiche in questi 7 anni, io penso che sia all'evidenza di tutti. Siamo la società in Italia che ha ricorso alla clausola di riservatezza più frequentemente di tutte.
3: Sì, è vero,
12: non
3: è vero.
12: Solo.
3: È vero. Bravo.
12: Il mio unico dubbio è questo, che comunque non è, diciamo, lusinghiero in nessuna delle due alternative, o non sono capaci,

0: Questo anche lo sappiamo tutti. Eppure anche Antonioni è stato mandato via.
1: È vero, vero.
0: Quindi
1: sì.
0: Diciamo, io questa purtroppo diciamo non riesco a dimenticare quello che è successo in questi 7 anni, è per questo che non do credito e non mi stupisco delle voci di Pradede, procuratori, di tutte queste cose che stanno succedendo, perché se siamo con una rosa che valeva il 7° posto in classifica, abbiamo lottato per la retrocessione, il problema è che la società probabilmente non ha la forza per imporsi, perché c'ha cose che purtroppo la compromettono. Questa è la mia visione delle cose.
1: Beh, sei stato un libro aperto, grazie Pasquale, grazie per la tua spiegazione delle tue, le tue valutazioni. Allora, ultime battute di questa trasmissione che probabilmente non riuscirò a portare in fondo con la lettura totale dei vostri pensieri, perché insomma mi rimangono ancora una 30ina di messaggi ancora da leggere, più ci sono un sacco di vocali ancora. Allora, vabbè, Giovanni fa una battuta su Paratici, deve smettere di pensare insomma a certe distrazioni, mettiamole così. Allora, Casentino, buongiorno, disse bene ieri sera Pino Vitale. Io, ragazzi, Pino Vitale me l'ha citato anche prima Chris da Campio. Ieri sera ero a cena con i miei genitori e quindi non ho visto la trasmissione di Zona Mista, mi scuso, scusatemi, mi sono visto gli ultimi minuti di Napoli-Bologna, ma non ho visto, colpa mia, ma cercherò di rimediare. Disse bene Pino Vitale, Paratici fece l'accordo con Commisso che, e ci stacchero i rapporti con la società siano cambiati, specie perché Ferrari vuol fare e disfare. Il DS deve capire, ammesso che non l'abbia già fatto, quanto potere ha. Speriamo cambi la proprietà, con Giuseppe Ferrari affonderemo. Poi Pierluigi vuole cambiare l'allenatore, Gianmarco Davarese, lavoro pachidermico per il neo DS, si spera non ex da qui a breve. Le prime due criticità, il medico sociale e delle prestazioni sportive e il team manager dirigente accompagnatore. Tolti quelli, tolti due arti incancriniti di ACF. Ok. Poi Adrian mi scrive: non è la teoria dell'aspettiamo, citando la mia frase, ma da quanto tempo è morto Rocco? Ha detto mezza parola di calcio che non lo abbia messo in ridicolo? Io ricordo i post per esaltare una sconfitta con lo Jagielloni e la vittoria inutile con il Crystal Palace, festeggiata come qualificazione. Allora, sì, non ha mai fatto un post per la vittoria col Crystal Palace. Era un fake creato da una pagina Instagram, che peraltro lo ha pure ammesso che era un fake. Sulla gara con lo Jagielloni ha doppiamente ragione, era un'uscita completamente fuori luogo, però sul Crystal Palace era falsa. E adesso questo scempio di celebrazione di una stagione mediocre, se non hai ancora abbastanza elementi per giudicarlo, il problema non è Commisso ma sei tu. No, io non posso giudicare un presidente dalla sua comunicazione, devo giudicarlo dai fatti concreti. Sulla comunicazione si può sempre lavorare, sui fatti concreti vediamolo all'opera. Io personalmente la vedo così, dopodiché ognuno resta della sua serenissima opinione. Arnaldo dice: due centrali e due centrocampisti. Gabriele il Panaio deve restare, chiaramente si riferisce alla figura di Paratici. Gianluca Olla: nell'era dell'intelligenza artificiale la Lega non sapeva che il 17 maggio ci sarebbe stata la finale degli internazionali, data decisa l'anno precedente, era sufficiente tenerne conto in sede di calendario, poi si meravigliano se la nazionale non va ai mondiali, siamo da terzo mondo calcistico. Massimiliano dice: cambiare il centrocampo tranne Fagioli. Poi Giuseppe: gli obiettivi della prossima stagione, ricostruzione, lottare per l'Europa, fate una squadra di livello, cose così. Andrea: che problema c'è se va via Paratici? Il mercato lo fa Ferrari, uomo dei fiducia di Commisso. Penso sia una battuta questa, spero sia una battuta. Francesco da Firenze: l'allenatore del Crystal Palace, sapete dove andrà? Si riferisce al buon Glasner. Non si sa dove andrà. Io personalmente non ho letto novità interessanti e vedremo se ci saranno. E poi Francesco da Firenze ci manda una slide con le parole di Fabrizio Corona sugli affari fatti tra Pradè e Lucci, ne abbiamo parlato. E ci dice questo è Simone, non è Francesco, questo è Simone che ci manda comunque questa slide. E poi scrive: diciamole anche noi due paroline sulla brava persona. Ma di sicuro che fossero delle

0: le trattative curiose, questo qui sì, lo possiamo dire. Dopodiché vedremo se ci saranno degli approfondimenti della procura su queste operazioni magari non limpide. Al momento non hanno ravvisato niente. Salutiamo Babbo Viola. Pasquale da Napoli, ti seguo sempre anche se non ti scrivo spesso. Ieri ho dovuto spengere Radio Firenze Viola addirittura per delle voci di giornalai. Già siamo arrivati a parateci vattene. Allora, intanto bisogna portare rispetto per i giornalai, che sono una categoria in via d'estinzione come i panda. Che c'è una grande differenza tra giornalisti e giornalai. Il giornalaio è quello che vende i giornali alle edicole, che vende le riviste. Stanno scomparendo perché purtroppo la carta stampata, addio. Quindi tanto bisogna portare rispetto, che mio zio peraltro l'ha fatto per una vita il giornalaio, ora in pensione. E poi ognuno è libero di esprimere il suo parere. Ripeto, Radio Firenze Viola ha la sua bellezza, secondo me è una bellezza enorme, a differenza di tante altre emittenti al mondo. Non parlo di Firenze, parlo al mondo, perché dalla mattina alla sera ha una diretta di 12 ore e oltre che vi permette di sentire opinioni diverse. È un po' come, faccio sempre l'esempio di una vetrina di un negozio di abbigliamento. Ci sono le gonne in fustagno, ci sono i pantaloni di jeans, ci sono le scarpe sneakers, ci sono le infradito e ci sono i cappelli in lana o in cashmere. C'è di tutto e tu puoi scegliere che cosa vuoi indossare, e tu con la differenza viola puoi scegliere cosa vuoi ascoltare. Se ci sono colleghi che hanno opinioni diverse, però è giusto che le esprimano, questo mi sembra scontato. E Nicola Sesto, buongiorno Andrea, se per caso le voci su Parateci dovessero avverarsi, cosa che non credo, dimostrerebbe la pochezza di progetti della società proprietà fiorentina, l'impossibilità di lavorare con personaggi come Ferrari, che pur non avendo le competenze si impongono sulle scelte sportive. E sono d'accordissimo, se dovesse concretizzarsi questo divorzio, che io vedo molto difficile se non impossibile, sarebbe un gravissimo problema. Allora, qualche audio proprio nel finale, tonnellaccio, e poi chiudiamo.
1: Giannattasio, via, tu sei troppo intelligente per non capire, per autoprenderti in giro. Tu lo sai benissimo anche te che questo non capisce nulla di calcio, ma probabilmente nemmeno solo di quello. Cioè, ma uno che si complimenta dopo aver perso altre due in casa onde morti di sonno, o si complimenta con la squadra per la salvezza dopo che suo papà aveva speso 100 milioni solo nell'ultimo mercato per fare una squadra che lottasse per l'Europa, parlavano di Champions e tardiano a salvarsi per il rotto della UEFA, e tutti i complimenti. Cioè, è chiaro che non ci capisce nulla, no? Ma non, probabilmente anche non solo di calcio.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, l'inchiesta di Corona farà tremare qualcuno, però noi un po' di domande ce le siamo fatte sull'operazione fatta da Pradè nel tempo. E adesso viene fuori che sembra che si prendessero mazzette da Lucci, da Riso, procuratori che con noi lavorano sempre. Allora io mi chiedo, adesso, per risolvere la cosa, Ferrari, se non è coinvolto, dovrebbe fare una denuncia a Pradè, almeno un comunicato, qualcosa in cui sospetta di Pradè, o si pulisce e dice che lui non c'entra in questa cosa qua. Se non lo fa, è coinvolto anche lui, e se non lo fa, il commisso dovrebbe intervenire in questa cosa qua ed eventualmente fare un'indagine interna o addirittura denunciare questo sistema. Cosa
3: buongiorno,
2: ne pensate?
3: Andrea, buongiorno da Firenze Viola, Francesco Viola, Club Midlands. Che cosa deve fare Paratici dipende solamente dai suoi poteri decisionali. Se ha veramente poteri decisionali forti, allora che faccia una rivoluzione del comparto medio, del comparto di accompagnatori, del comparto squadra. È un lavoro grosso, difficile, è vero, viene pagato profumatamente, viene considerato da tutti molto bravo, quindi lo può fare. Lo fece Pradè nel 2012, non vedo perché non si possa fare anche quest'anno nel caso. Detto ciò, se non ha poteri decisionali, e lo dico provocatoriamente, ma forse non troppo, se ne vada e metta a nudo questa società, che così può essere veramente contestata apertamente e forse cacciata, perché tanto per me, finché rimangono loro, l'ambizione non esiste, non esiste il capire come si fa calcio, e quindi la Fiorentina galleggerà nella mediocrità con al massimo un settimo posto.
4: Buongiorno Andrea e complimenti come sempre. Allora, io mi accodo caldamente a Duccio Magnelli quando ha detto che cosa deve smentire la società. Io capisco che queste voci mettono un po' di pepe lì dove sappiamo, Però ragazzi, una società seria non può nemmeno stare dietro a tutte le vocette di corridoio che circolano, al gossip continuo come quello che c'è sempre stato su anche alcuni giocatori in base alla simpatia e all'antipatia. Quindi grande Duccio Magnelli, io concordo con lui.
5: Andrea, ciao, la prima cosa che deve fare Paratici è quella di riportare un clima sereno e normale all'interno di questo gruppo, perché quello che è successo quest'anno praticamente sta offuscando tutti i giocatori. Non c'è nessuno che gioca bene all'interno della Fiorentina. In una situazione normale Fabian faceva gol, Brescianini è uno forte, Solomon faceva molto di più, quando la situazione era più normale Ken faceva una caterva di gol. Ora tutti giocano, questa è una situazione surreale dove tutti i giocatori non rendono per quello che valgono. Riportare un clima.
6: È vero che Paratici è sotto contratto, quindi in teoria non deve smentire nulla, però in un mondo di mercato in continua evoluzione, così come i direttori sportivi e i calciatori, dare una smentita su delle voci, delle volte dopo un'ora abbiamo la smentita delle società. In questo caso non c'è nulla. Questa situazione mi dà da pensare che comunque Paratici stia ascoltando almeno le proposte che sta arrivando, e questo non significa nulla di positivo per la Fiorentina, è segno che non c'è unità di intenti all'interno della società, secondo me.
0: Bene, bene, bene, grazie. Devo dire che abbiamo dato spazio un po' a tutti, un po' a tutte le vostre opinioni. È stata una puntata lunghissima. C'è un'ultima ora del Corriere della Sera dedicata alla gara di tra Juventus e Fiorentina, e a cascata, a pioggia, il derby di Roma, Pisa-Napoli, Genoa-Milan, tutte le gare dedicate alla corsa Champions. Ebbene, secondo quanto fitta dal Corriere della Sera, si va verso lo spostamento di tutte le partite a lunedì sera alle 20:45. Quindi queste sono le ultime notizie, per cui staremo a vedere quando riuscirò ad andare a Torino a raccontarvi questa partita, anche se conta veramente poco. Grazie a Marco Tonelli in regia, grazie a tutti voi. Adesso c'è l'Almanacco del Centenario, poi Dario Baldi con Social Polemica, e via via tutte le dirette di Radio Firenze Viola che, come tutti i martedì, chiuderanno alle 21:30. Buona giornata, ciao.
7: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
8: Il Centenario.
9: Domenica 12 maggio 2013 si gioca a Firenze la penultima giornata di campionato, che oppone Fiorentina e Palermo. Le due squadre sono chiamate alle ultime fatiche. La Fiorentina per tornare in Europa dopo 3 anni dall'ultima partecipazione. Il Palermo nell'estremo tentativo di evitare una retrocessione che sembra ormai sicura, al culmine di una stagione segnata dalle solite intemperanze del presidente Zamparini, che ha cambiato per ben 5 volte la guida tecnica. Iniziata con Sannino, richiamato nel finale, proseguita con Gasperini, anche lui richiamato dopo una breve parentesi con Malesani. La partita viene decisa dall'ex più prestigioso, Luca Toni, che segna il suo 9° gol stagionale, infilando in rete un traversone basso di Quadrato. Luca viene salutato da una standing ovation al momento della sua uscita dal campo. Il suo ritorno, voluto direttamente da Andrea Della Valle, si è dimostrato una scommessa vinta, così come la decisione di puntare su Montella in panchina e di ricostruire totalmente la squadra con la direzione sportiva di Pradè e l'arrivo di giocatori importanti: Pizarro, Aquilani, Borca Valero, Gonzalo Rodriguez, Quadrado, Savic. Il sole estivo del primo tempo viene sostituito da un incredibile ed interminabile diluvio nella ripresa, ma la gioia del pubblico viola può scatenarsi. Il prossimo anno torneremo a giocare in Europa. Nell'ultima giornata la Fiorentina dilaga a Pescara vincendo 5-1 e fino a pochi minuti dalla fine supera il Milan al terzo posto, l'ultimo a quei tempi valido per la Champions League. Ma il campionato è segnato dal ricorrente rigore per il Milan e all'84esimo Balotelli dal dischetto raggiunge il Siena. 3 minuti dopo Mexès segna il gol del sorpasso e ci dobbiamo accontentare dell'Europa League dopo una grande stagione, 70 punti in classifica e il secondo miglior attacco del campionato.
10: Radio Firenze Viola. hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
10: Radio Firenze Viola.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Muro contro muro USA Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate.
16: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente Trump e raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto, mentre il negoziato resta bloccato.
17: Nessun pericolo antivirus in Italia, a rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid con bassa contagiosità. Siamo tranquilli, ha detto.
16: Dalle prime ore della mattina sul litorale romano è partita un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma. Misure cautelari per 6 persone, 3 donne e 3 uomini accusati di sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti.
17: Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del Superbonus 110. È quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del capoluogo piemontese. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati.
16: Il tennis: Flavio Cobolli eliminato dagli internazionali d'Italia. Ieri il tennista azzurro è stato battuto dall'argentino Thiago Agustín Tirante in 2-7 col punteggio di 3-6, 4-6 nel terzo turno del Masters 1000 capitolino. Sinner invece vola agli ottavi degli internazionali dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
17: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola, va in onda Colpi d'Ala.
18: Con me, Alberto Di Chiara.
7: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
19: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
20: Ancora?
7: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari, la terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Niccolò Santi
20: e Alessandro Di Nardo.
7: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Il risveglio migliore per il tifoso della Fiorentina è su Radio Firenze Viola. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, c'è Buongiorno Firenze, la trasmissione di rassegna stampa con
21: Andrea Giannattasio.
7: Quotidiani, interazioni e opinionisti, oltre al caffè nero bollente con Luca Calamai. Buongiorno Firenze, inizia la tua giornata al meglio, fallo su Radio Firenze Viola.

0: 19.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso Viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua. Stamattina io volevo fare tutta un incipit, tutta una roba scherzosa su Parafici, volevo fare un po' di polemica, insomma, come si è sempre fatto. Intanto voglio ringraziare l'ottimo Marco Tonelli che stamani si è trovato costretto a sistemare questioni tecniche per me, perché io stamattina mi sono svegliato e ho detto: ah, me l'ho fatto tutta una scalettina dentro, ovviamente, il telefono per guardarlo, per parlare appunto di quello che è il caso Parafici delle ultime ore. Ma più o meno io ho la mia fidanzata, e possiamo definirla così, la Paolo Vanoli delle relazioni. Chiamiamola così. Allora, la mia fidanzata stamattina, che esce prima di me dal lavoro, ha preso il mio computer, perché io lascio il computer davanti al microfono con cui poi la mattina si fa la diretta, in maniera tale che quando il Tonelli mi chiama alle 8.45 son già pronto. Ha preso il mio computer lasciandomi il suo. Ovviamente il suo computer non c'è nell'applicazione per fare la diretta, qui non c'è la configurazione del microfono, non c'è un cazzo di niente. Quindi mi sono svegliato, mi sono recato qui davanti alle 8.50, davanti alla mia postazione, e non c'era un cazzo. Quindi io dalle 8.50 alle 9.08 che sono adesso, siamo stati a capire come risolvere questa cosa con il dottor Tonelli, ce l'abbiamo fatta. Quindi siamo in diretta anche stamattina, nonostante abbiano provato a metterci i bastoni fra le ruote. Comunque, veniamo a noi. Intanto c'è una prima breaking news delle 9.08. Secondo me risulta che ci sia un contatto tra l'Audace Legnai e Fabio Parafici. Questa è un'ultima ora delle 9.08. Fonti certe dicono l'Audace Legnai su Fabio per il futuro, ovviamente, della squadra toscana. 9.09, ultima ora, c'è la Lanciotto Campi su Fabio Parafici. Questa è un'ultima ora che arriva adesso nel mio telefono virtuale, perché ovviamente non vi posso neanche leggere. Ecco, ora mi si è anche proprio chiuso anche WhatsApp, quindi se il Tonelli mi manda i WhatsApp non li leggo neanche più, ma va benissimo. Aspetta, ora sta ritornando, si sta riconnettendo, aspetta, si è riconnesso ora. Cioè, ragazzi, avanti, ragazzi, cioè, non so, potrebbe, che ne so, tipo arrivare un UFO sopra di me, non lo so. Vabbè, comunque, tornando a noi e tornando a questo disagio che mi affligge stamani, è da ieri che sento e leggo notizie, prima Gianluca Di Marzio, poi Orazio Omando, ovviamente Parafici in Milan, Parafici in Napoli, Parafici in Bologna, ultima ora 9.10, Parafici alla Florence, c'è anche l'ultima ora, praticamente è la gara a chi l'ha vista in altre squadre. Io penso che siano tutte puttanate, penso che la Fiorentina debba appunto tutelarsi, ma lo debba fare privatamente, perché già per me era sbagliato fare la smentita delle varie notizie sugli allenatori. Adesso c'è ovviamente miei colleghi, tanti ascoltatori, tanta gente che chiedono la smentita delle notizie su Paratici. Io personalmente penso sia una cazzata la smentita delle notizie su Paratici, ma dall'altra parte penso sia anche una cazzata la smentita delle notizie su Sarri piuttosto che su un altro allenatore. Quindi a maggior ragione l'errore nasce in seno alla Fiorentina. Però quando la gente ti dice ma ora la Fiorentina dovrebbe smentire, che deve smentire? Cosa deve smentire? Cosa si deve smentire? Non deve smentire niente, non deve smentire niente, perché non c'è niente da smentire. Poi, posto questo, chi è nel mondo del giornalismo sa benissimo che il primo nome, tant'è vero che lo scrive oggi anche il Corriere della Sera, il primo nome che esce da per il Milan è D'Amico, e quindi secondo me sono cazzate. Poi oggi sul Corriere Fiorentino c'è un'analisi di Matteo Magrini sul fatto che non riesce Paratici a fare certe, sta trovando delle ostruzioni su certi tipi di cose, quindi a maggior ragione su questo si può aprire un altro tema, ovvero l'ostruzione che viene fatta nei confronti di Paratici da parte di qualcuno dentro di Viola Park, palesemente Alessandro Ferrari, e quindi può avere dei malumori. Ma non, cioè, io avevo il principio del beneficio del dubbio su un uomo che è arrivato 3 mesi fa, cioè sarebbero veramente le comiche che in questi anni se ne sono viste, ma non mi sembra che sia così, appunto, come posso dire, cioè, sarebbe una cosa surreale. Di surrealismo ne abbiamo visto tanto, e più che altro che mi fa pensare, perché c'è tanta gente in questa città che veramente beve a boccia appena qualcuno scrive. Mi sembra che nell'ultimo periodo di marzo sulla Fiorentina ci abbia preso poco o niente, e quindi io penso che Paratici resti in sella alla direzione sportiva della Fiorentina, spero ancora per anni. Davanti a sé ha un compito non arduo di più, perché ha ovviamente il caos legato a i prestiti che rientrano. Ieri si è terminata l'esperienza più high cost per il calcio, perché ovviamente se uno pensa a Lamptey, che come ha giustamente calcolato il nostro Dimitri Conti, quello è il professore che lavorava in Rai, costa 315.000 euro ora ci arriviamo anche a quello, 315.000 euro al minuto. Io penso neanche un experience sulla Ferrari di Leclerc. Attenzione, 9:13, esclusiva Dario Baldi, non Radio Firenze Viola, esclusiva Dario Baldi, Paratici vicino alla Lastrigiana. Il presidente Vignolini tra poco interverrà per parlare di questo caso Paratici alla Lastrigiana. Questa è un'esclusiva che diamo adesso qua. 9:14, attenzione, Paratici è in Monterupo. Questa è un'altra esclusiva che do io. Ogni minuto c'è Paratici vicino a una nuova squadra. Comunque, è troppo, viene a capurirmi casa. Allora, altra cosa, piccolo passaggino sull'affare Dodò. Piccolo passaggino sull'affare Dodò. Ieri Dodò non è nei 55 preconvocati per il mondiale. La risposta è solo una: solo a Firenze ci si poteva credere e solo lui ci poteva credere. Io ci rido sopra perché mi fa molto molto sorridere un giocatore molto sopravvalutato da questa piazza, che come diceva il buon Pradè, ce lo ricordiamo per il sorriso. Ecco, Dodò che è quello per il sorriso. Pradè su tante cose sbagliamo, ma su quello no. Altra cosa, il famoso parcheggio dello stadio da 3.000 posti abbiamo scoperto ieri non si può fare, perché c'è i lavori della TAV, e quindi serve alla TAV, e quindi il famoso progetto del parcheggio dello stadio a 3.000 posti e campo d'arrigo che ci avevano messo nel brodino da parte dell'amministrazione comunale, incredibilmente ieri viene chiesto dal consigliere Gandolfo all'assessore Giorgio di questo parcheggio, e l'assessore dice bisognerà trovare un altro posto. Io vorrei vedere e vorrei capire ovviamente come sia possibile trovare un altro posto a campo di Marte. Ce lo racconteranno, ma tanto ovviamente bisogna festeggiare il pilone. Allora, prima di entrare sul tema corona, facciamo una piccola carrellata di messaggi, poi si apre il tema corona. Allora, caso Pradella, buon'anima di commissario, hanno fregato bene perché ha speso sempre il doppio del valore dei giocatori, chissà perché, questo è già sul tema corona. Questo è quello che succede ad avere una proprietà a 8000 km, ma questa è una minchiata, Alberto, adesso ti risponderò, anzi andiamoci subito allora sul tema corona. Allora, tema corona, Corona ieri scopre l'acqua calda, giustamente c'è tanta gente che l'ascolta. Io fossi stato un sito legato alla Fiorentina, fossi stato io il direttore, io non so se il Firenze Viola l'ha messo, perché non ho avuto il tempo di guardare, però ho visto che altrove l'hanno messo, io personalmente non l'avrei messo, perché, o meglio, se l'avrei messo chiamando Pradè, ok? Perché le boiate dette da Corona sono state tante nell'ultimo periodo, è stato condannato da Pellegrini, Querelato è condannato da Pellegrini, Querelato è condannato da Zaleski. Il problema è che lui non possiede neanche un motorino, quindi se perde le cause non viene neanche portato in tribunale. Lui ha chiamato Enzo Raiola, che è il cugino, il nipote di in Deus Ex Machina, dei tanti affari del fantacalcio, che non mi sembra pace all'anima sua uno che appunto avesse paura a fare affari, che nel mondo del calcio ci sia un sistema balordo, bastardo, dove i procuratori addirittura scelgono loro quali sono i direttori sportivi per le squadre, non mi sembra una novità. Cioè, ragazzi, noi avremo davanti il prossimo anno due squadre, l'Atalanta e il Milan, che hanno delle amicizie con un certo tipo di procuratore, abbiamo l'Inter che ha delle amicizie con un altro tipo di procuratore, abbiamo la Fiorentina che ha avuto delle amicizie con un altro procuratore. Ma lo sapevamo che la Fiorentina, cioè qui a Firenze non è che si voleva Corona, si diceva sempre che Lucci aveva con sé Ken, Geo, e cioè si è fatto trasmissioni intere sul perché si è preso il giocatore, e ci si sveglia stamani perché Corona ci racconta questa cosa, e che ha scoperto l'acqua calda, perché che dentro l'albergo di calciomercato ci siano direttori sportivi che propongono a presidenti dei direttori sportivi che faccia affari. Ragazzi, ma mi sembra sia la normalità dei fatti, cioè non mi sembra ci sia una... ieri ho letto un pezzo su, non mi ricordo di che sito, con sotto i commenti: ah, Prades è andato a fare... Ma ragazzi, ma io avrei messo una risposta di Pradè, ma secondo me io fossi Pradè, spero ci ascolti, non risponderei neanche, perché ha fatto semplicemente quello che fanno tutti. Poi dice: se tutti si drogano, se tutti droghi, no. C'è un illecito, punto di domanda, non lo so, non mi sembra, cioè, nel calcio di oggi potrebbe non essere un illecito questo, quindi se questo non è illecito, perché perché appunto appunto se non c'è un illecito, perché uno deve rispondere? Fine dell'argomento Corona, poi rispondo a voi, fine, stop. Attenzione, paratici ultima ora, chiude con il calcio, passa alla palestra femminile formando la Baloncesto Basket Firenze, obiettivo 6 in 3 anni, forza BBF. Questo è Lorenzo, ci dà l'ultima ora su paratici. No, Marco D'Assesto, ti do un'ultima ora, io non passo a Radio Maria. Ho provato, ho chiamato Don Livio Fanzaga, e fa tra l'altro un grande editoriale mattutino, ve lo consiglio da recuperare perché ogni tanto c'ha dei passaggi interessanti. Però dice: uso troppo il turpiloquio, porca troia. Questo è il suo. Andiamo un po' in ordine con i WhatsApp. Poi andare in Portogallo a mettere sotto contratto Farioli, tecnico italiano toscano con idee innovative, e creare la squadra a somiglianza. Questo è Silvio. Povera la signora Valdi, e si ritrova nel PC i messaggi del Bomber Viola, sarà già in analisi. No, per fortuna i messaggi del Bomber Viola li uso su Safari, mentre su Mozilla c'ho il mio, e massimo trovo qualche messaggio con qualche prostituta, che poi ovviamente porto in trasmissione, non ci vado io, sporcaccioni, e non siete altro. Buongiorno, dai, avete il computer uguale? No, non abbiamo il computer uguale, guarda. Lei ha questo per lavoro, che è un cazzo di HP. Posso dire, si può dire cazzo di HP, sì. Io ho un Mac che davanti al posto di HP ha una mela bucata. Steve Jobs aveva fatto una mela bucata. Io stamattina mi sono svegliato e mi sono ritrovato con un HP e non con quello con la mela bucata. Il problema è che potevo usare anche questo, ma io sull'altro computer ho tutta la configurazione del microfono ed erano le 8:57 e non lo potevo fare, quindi mi sono ritrovato come paratici a comprare Rugane all'ultimo giorno. Infatti sto facendo la diretta con Rugano che non vorrei neanche riscattare domani. Sono stanco, sono provato da questa giornata. Ti sei dimenticato di Paratici e Vingone, ci sta. No, ma Paratici e Vingone è quando invece arriva. La tua fidanzata ti ha sabotato, genio, Lore, è vero, ci sta. Io ho acceso solo per sentirti parlare di Colonna. E ragazzi, ma questo è, purtroppo io non sono coloniano su questo, perché mi sembra che sia veramente la scoperta dell'acqua calda, e quando si scopre l'acqua calda è bene dirlo, perché poi ci sono quelli che ci hanno come dottori il dottor Google, che pensano che ovviamente ci si possa curare su Google, che ascoltano Corona e pensano che ci sia lì Pradec che è sdraiato ovviamente in sul coso, è sdraiato sul bagnasciuga al mare e si sta grattando la pancia. Questo è anche un'altra cosa, si pensa. Dario, ma comprarti un PC nuovo? Sì, capito, stamattina devo comprare un PC nuovo, dai, non scherziamo. Ciao, solo per informarti perché alle 9:21 abbiamo chiesto a Paratici di farci amministratore di condominio, ci ha detto che deve prendere tempo per valutare anche altri condomini. Bello. Lorenzo invece dice: immagino la tua fidanzata che adesso apre il computer per lavorare e trova milioni di porno cinesi. No, allora, porno cinese non sono un grande fan, perché poi parte lo pixelano, perché hai visto, sai vero che nel mondo asiatico, specialmente giapponese, anche il godimento deve essere pixelato. Cioè, se te tipo esulti al gol della Fiorentina, sei pixelato, incredibile. Breaking news: nessuno interessato a Ferrari. Questo è Luca dalla Svizzera che purtroppo è vero. Duccio invece ci dice: ripropongono contro l'Atalanta, farei uno striscione. Ferrari, fatti cazzi tua. Questo è bello, devo dire la verità. No, ma io la farei. Io do un consiglio, poi io non sono un grande amante dei consigli. Allora, io fossi la Ulva, comprerei fare delle gocciole a foglio, mi preparerei, entrerei con questa gocciole con scritto sotto gocciole Ferrari e posto gocciole Pavesi, mi metterei lì e con le gocciole Ferrari tutti con le gocciole. Ultimo, la Fiorentina è stata ceduta a una cordata di pastori del Gennargento. Aio, il direttore sportivo sarà Roberto Sanna, general manager Caddo Puddu, ma allenatore Mario Puzzu. Questo è il bomber Viola e stamane si è svegliato simpatico, aveva fatto un po' di sesso stanotte. Ma la coreografia ieri in curva del Napoli contro l'Inter e VAR sarà punita come noi una Juve merda? No, perché dicono eravamo quattro amici al bar e non c'è niente ovviamente legato al, non c'è un attacco diretto amico caro, non c'è un attacco diretto amico caro. Io poi sono la vedo così, e tra l'altro stasera c'è anche Salda Vinci, quindi vi consiglio di guardare se siete avanti del genere. Attenzione, apro adesso, ovviamente stavo guardando un po' di notizie sul sito, apro adesso e scopro che a Viola Park c'è Kenna ad allenarsi. Oh lo faccio del cazzo ragazzi, Kenna si allena, cioè io mi immagino che ci sarà appunto contro la Juventus, Ken. Io me lo aspetto titolare con la Juventus, dato per quanto si allena, mi immagino che Ken sarà titolare con la Juve, perché se non è titolare, cioè io sarò al salone del libro a Torino, me lo immagino, cioè se non viene il libro me lo aspetto dentro la sezione narrativa italiana. Moise Ken preparerà qualche cosa. Paratici alla Bergolettese, Mone, bravo, questo ragazzo è esclusiva. Ma quando, ora faccio una grande citazione ricordando quel gigante di Mario Scorcetti, ma quando ti entra un Lehano in casa, voi che fate? È esattamente quello, ma quando vente un Paratici in casa, voi che fate? Perché qui c'è un pericolo che Paratici si muova, cioè, secondo le mie fonti, Paratici quest'anno potrebbe uscire dalla Fiorentina, andrà in Milan, fare un po' di squadra del Milan, poi si rompe i coglioni, va in Napoli, poi torna alla Fiorentina. Cioè, se uno legge quello che c'è scritto sui siti, sui giornali e quant'altro, cioè veramente uno impazzisce e manda tutti a fare il culo. Quindi l'invito non è non leggere, è quello di demonizzare quello che viene letto, perché Paratici rimarrà alla Fiorentina. Se poi non sarà così, sarò io aver sbagliato, ma la vedo difficile. Ma la coreografia di ieri in curva del Napoli contro Inter e Barça sarà proprio adatto, ci ha detto di no. C'è chi si stupisce davvero per le relazioni pericolose di Frate. Ci siamo scordati di Corvini e Ramdani, no, e Ramadani. Rachmani è uno dei difensori di Napoli, che era in Napoli. Buongiorno, ma domenica è la quarta a San Siro? Mo no, coi cazzo. Io sono a Torino al Salone del Libro. Sono al Salone del Libro, io sono un uomo acculturato. Poi guarda che c'è Juventus Fiorentina alle 12:30. Però io sono un uomo acculturato, io voglio andare a Torino a leggere. Io non voglio andare allo stadio. Non voglio essere in tribuna a vedere la Fiorentina. Io voglio essere al Salone del Libro. Io voglio leggere i libri, voglio andare lì dagli editori, voglio andare da Carofiglio a dirgli anch'io ho scritto un libro, voglio andare da chi ne so chi c'è, Pablo Trincia che parla di Palestina, dirgli bravo Pablo Trincia, io voglio essere con te con i bellissimi libri. C'è Cattelan, voglio leggere i libri di Cattelan, voglio chi c'è, cerchiamolo insieme, cerchiamo domenica. Io voglio andare al Salone del Libro, non mi dite che c'è la partita domenica alle 12:30. Io voglio andare al Salone del Libro. È inutile che tu mi dici vai a Torino perché c'è la partita. No, io vado a Torino perché c'è il Salone del Libro. Io voglio leggere Carofiglio, voglio andare lì. Io ci sarà, che ne so, c'è Bernie Sanders, voglio andare a sentire Bernie Sanders. E ora si guarda un po', ora si guarda un po', aspetta, qui mi si è bloccato tutto, un casino, ragazzi, ma qui veramente è un disastro, ecco, allora domenica 17, eccoci qua, domenica 17 c'è, aspetta, c'è quello che fa i cani sui social, Doggo Daily, poi c'è questo, non lo conosco, c'è il grande Mazzucchelli, c'è Carlo Ottarelli, poi c'è questo, non lo conosco. Gli Epstein Files, con Peter Gomez. Io voglio andare da Peter Gomez a stringergli la mano, capite? Voglio fare questo. Poi c'è questo li conosco. Barbero, c'è Barbero, raga. Recalcati, Peter Cameron, Giorgio Simonelli. C'è un monte di gente, bisogna andare a questi eventi. Poi tipo vedi qui alle 12:30 c'è un evento che si chiama Fiorentina a Torino, però non so a cosa faccia riferimento, chi lo sa. Va bene, in Liga, Bundes e Premier i club sono in mano ai procuratori, per questo il problema dei procuratori sta indebitando le squadre e le sta riempendo di giocatori non funzionali. Esempio, la nostra squadra con 45 pavoboni, il Sancho. Prade al massimo ha inculato i soldi al commisso, ma sicuramente non ha fatto illecito sportivo, vista la mala parata della scorsa stagione avrà pensato di farsi l'extra stipendio sapendo che sarebbe stato disoccupato a breve. A parte gli scherzi, a parte Orono, a parte i competenti dell'ufficio comunicativo, credo che l'Unio dovrebbe smentire le voci su Paratici, dovrebbe essere Paratici stesso. Un contratto di poche parole o un contratto di 4 anni intendo onorarlo, o semplicemente Gianlu prendere il telefono, dato che sono sempre bravi quando c'è qualche mio collega, tanto lo dico perché io tanto non ne faccio le notizie, lo sapete, quando c'è qualche mio collega che casomai scazza o dice una cazzata o vogliono puntualizzarla, alzano il telefono e chiamano, no? Quindi allo stesso tempo basterebbe che Paratici, dato che i numeri di telefono Paratici li ha, in poco tempo, chiami i direttori dei principali 5 siti e dei principali quotidiani fiorentini e ti fai fare una dichiarazione o la fai te informalmente. Non c'è bisogno di smettirle, non c'è bisogno dei gruppi WhatsApp, non c'è bisogno delle liste, non c'è bisogno di un cazzo di niente, c'è solo bisogno di dare sicurezza a una città che è, diciamo, molto, come posso dire, umorale in questo momento. A parte gli scherzi, a parte Corona, questo l'ho già letto, sei un grande fan di San Da Vinci, mi deludi Dario, ho pensato tu fossi un fan dei Maneskin, saluti. No, io sono un fidanzato dell'ex fidanzata di Damiano dei Maneskin, poi andate a vedere la foto e capirete il motivo, ma no, non sono un fan di San Da Vinci, anzi spero che l'Italia non vinca. Io tipo per la Gran Bretagna, perché c'è una bella musica rock, andate ad ascoltarvi le canzoni, mi piace, bella anche la Romania. Allora, chi invece è bellino è il mio amico Manfredi Pontello. Io quindi chiamerei Pontello. Chiami Pontello, vai regia, chiami Pontello. Sono stanco stamani, sono distrutto stamani. Questa notizia mi ha devastato, perché poi non posso guardarle meno, non posso fare un cazzo. Cioè è una cosa veramente quasi, vorrei della pasta e pesto adesso. Della pasta e pesto e la smentita di Paratici vorrei, perché ma mi è messo una tristezza la perdita del computer che mi piglia male, mi piglia male, cioè proprio sono preso male. Stamani mi ero svegliato bene, ero tutto sereno, ero tutto felice, nulla, ho preso un task anche quest'anno. Vabbè, ragazzi, che si deve fare? Ultima ora, Fabio Paratici alla Pistoiese al posto di Taibito con l'eliminazione ai playoff. Ci sta, Paratici alla Pistoiese ci sta, almeno sarà contento il nostro Carlesi se Paratici va alla Pistoiese, non è male. Tutta lunedì sera, ma siamo sicuri di questa cosa? A me non mi risulta questa cosa qui. Scusa ospite, che tra poco si prende. Non mi sembra che abbia detto questo. No, oggi c'è un comitato in prefettura perché vorrebbero spostare il derby di Roma alla sera del lunedì. In quel caso andrebbe spostata. Ma io, guarda, posso dirti una cosa, io penso che sia schifoso, penso che l'atteggiamento di Sarri sia molto populista, perché se io ti dicessi che le partite tutte insieme alle 12:30 quando c'è la partita di, come cazzo si chiama, di Sinner, io siccome credo che dentro il Foro Italia ci possono entrare 10.000 persone per la finale, quindi diciamo massimo 20.000, 30.000, perché tanto la capienza piena non ce l'hai, e dentro lo stadio comunque ce n'è 80.000. Io penso che la questura di Roma, dato che è tanto brava a controllare le manifestazioni e che ci hanno fatto uno splendido decreto sicurezza, si possa tranquillamente giocare alle 12:30. Io penso, se poi hanno paura in questione di come prefetto di Roma per questa roba, vi vuol dire, dato che questo evento qui lo sapevano da mesi e il computerone della Lega Serie A ha messo la partita in quel momento lì, io penso che sia si debba per forza giocare alle 12:30, perché se si giocasse la sera sarebbe molto molto grave e molto una rottura di coglioni. Questo comunque, Roberto mi dice che il notiziario della Brianza rilancia la notizia di un abboccamento dell'Amatese Calcio per Paratici, perché Don Fabio vuole portare con sé anche Ferrari. No, è vero, cioè, io non so se c'ha all'ultima ora anche il mio amico Manfredi Pontello. Caro Manfredi, non so se lo sai, stamattina Paratici è stato accostato al Signa, Lanciotto Campi, l'Astrigiana, Florence, Audace Legnaia e anche a una squadra di basket.
4: Tutti su Paratici. Buongiorno Dario, buongiorno a tutti. Sono un po' provato oggi.
3: Io ti dico solo che la mia fidanzata mi ha preso il mio computer, quindi sono con dei mezzi di fortuna collegato in una maniera insolita e stiamo portando a casa comunque il veliero in porto, cioè siamo un po' come la Fiorentina di Vanoli, un po' con 4 punti dopo 10 giornate stamattina.
4: Con le mani pronte a rovistare nella spazzatura, piedi ben saldi nel fango, ci ha portato a casa. Onore al Gran Paolo, ricordatelo, onore al Vanoleone. Per il resto su Paratici, guarda, mi viene da sorridere, perché poi ieri ne abbiamo anche discusso, no, tra colleghi. Le coalizioni dei sondaggisti esperti e dei mestieranti di lungo corso che diffondono sperando che poi vengano cavalcate notizie opache, ok? Alimentano il cosiddetto, parlo in traslitterato, rumors, soffiano il vento sulle voci di corridoio, invadenti, indelicate, molto spesso infondate, e nella speranza di cosa? Che queste poi in qualche modo abbiano seguito, no? Sono voci, figlie di cospirazioni e complotti che favoriscono le trame illecite, le manovre poco limpide, le macchinazioni occulte, le mistificazioni, chiamatele come volete, le distorsioni, le congiure, gli intrighi architettate ad arte da i complottisti di turno che appartengono alle conventicole del male. Basta con queste forzature che, ricordatevi, sono mortificanti per chi le dice, per chi le diffonde, quando soprattutto non riescono ad umiliare chi le riceve. Quindi non preoccupatevi, Paratici resta ben saldo dov'è, non c'è bisogno in questo caso di intervenire per smentire, per confutare, non serve a niente.
3: Ma infatti è quello che ho detto io, ho detto, cioè, il problema è che qui la comunicazione della Fiorentina ci ha insegnato questo giochino per cui loro, se qualcosa non gli piace, intervengono. Invece, se casomai, secondo me, tu non intervenissi, non fossi mai intervenuto, sarebbe stato meglio, perché così nessuno ti dice ma la Fiorentina non smentisce. Ma la Fiorentina non deve smentire, poi i numeri ce li hanno, se vogliono chiamare chiamano tutti i vari direttori, chiamano i caporedattori e quant'altro, e Prati ci fa una dichiarazione: rimango alla Fiorentina perché c'è un contratto di 5 anni, andate tutti a cacare. Questo è, lo metto io in sottotesto, però insomma era,
4: sono d'accordo, era per d'accordo. Ma poi è difficile screditare, far sentire avvilito un uomo, in questo caso un professionista del settore calcio, quando egli stesso sente di essere degno, no, di quello che sta facendo. E quindi il mio messaggio è il solito, anzi è un appello: non ci riuscirete, basta volere il male della Fiorentina, anche voi ingerenze esterne, non solo le iniquità volte direttamente al male che rappresentano la parte nemica di questa piazza, anche da fuori adesso ci si mettono. Guardate, alcuni reagiscono a questi, chiamiamoli tentativi di boicottaggio, dai, di questi impedimenti costanti con la rabbia, altri sono un po' più pazienti, altri invece, come il nostro direttore sportivo che voglio incensare questa mattina, con la libertà di non ascoltarli, di ignorarli, detto in fiorentino, di non cagarli di striscio, basta. Oh, ripeto, anzi enfatizzo quello che hai detto te poc'anzi: andate a cagare, non rompeteci.
3: Oh, vai, a posto, si è fatto bene,
4: allora ragione, adesso lavoriamo. Dai.
3: Esatto, lavoriamo. Guardiamo oltre. Guardando oltre, la domanda che ti faccio è la seguente: allenatore, secondo te entro quando si decide? E soprattutto oggi, guarda, non mi ricordo che giornale aveva messo, forse l'aveva messo, non mi ricordo chi ne parlava qualcuno, che comunque sia c'è una piccola speranza per Vanoli e poi c'è il nome di Grosso grande scritto dietro. Te lo chiedo a te, io la ridico anche stamani: alla luce dell'uscita di Max Allegri dal Milan, lo so che è una spesa ingente e tutto, io la riformazione del gruppo Paratici Allegri, io sarebbe il mio sogno più recondito, te lo dico sinceramente, perché Allegri va via da lì, secondo me non ha, è a un 10% di possibilità in nazionale, ci metto di più Conte e Simone Inzaghi. E quindi, dato che Allegri probabilmente rimarrà a piedi, sarebbe un sogno. Poi ti ripeto, è un calcio che in questa città non piace, perché a loro piace perdere 5-2, 5-3, gli piace il 3-2 di ieri sera di Italiano contro il Napoli, gli piace quella roba lì. Però io personalmente mi piacerebbe molto, poi dimmelo anche te.
4: Il pensiero lo condivido, è giunto il momento, veniamo, no? Dai, adesso che è stata ottenuta finalmente la tanto declamata aritmetica, è giunto il momento di venire, come dicono quelli bravi, a redde rationem. Siamo alla resa dei conti, no? O il bilancione finale, lo possiamo fare in una stagione che, insomma, per usare una specie di formulazione più iperbolica, si è placidamente alternata tra profonde inquietudini, soffocanti angosce e sofferenze tormentose, abbiamo comunque provato ad abbracciare la filosofia, anzi la chiamiamo la cultura umana del vanolismo, no? Comunque questo signore, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi limiti, è venuto in una situazione terribile che nessun altro, soprattutto vedendo anche quella che è la sua carriera, perché rovinarsi e venire a rischiare di mandare la Fiorentina giù, è venuto qui a risollevare le sorti di questo gruppo, ha rigenerato i ragazzi. Quindi, per prima cosa, consentimi di fare l'ennesimo encomio, nonostante, lo ripeto più volte, non mi nascondo mai, io sono stato tra i più feroci nella critica appena si insediò, sì, e ci portò, sì, a quelle, sì, 3-4 sì, sconfitte consecutive contro avversarie dirette, ma consentitemi ancora una volta di encomiare solennemente il nostro Homo Faber, il nostro Vano Leone, un animo nobile che respira oltre il bene e oltre il male, che si è infilato con un carpiato in questa acqua fangosa fiorentina per venirci a prendere per i capelli, è un cacciatore pronto alle situazioni di guerra, il nostro re della savana, sì, sì, tutto criniera, palle e sangue, lo ripeto, e quindi grazie Paolo, comunque andrà, probabilmente non ci sarei te, ed è giusto così, perché ci sono degli...
3: Anche secondo me.
4: È giusto così, ma Paolo, ti vogliamo bene, Firenze, rispetto, al contrario di Pioli, che qua non è più ben visto, anzi è inviso da maggior parte della piazza, da tutta la piazza, mi auguro, e non lo vogliamo più a Firenze. Paolo, sei sempre il benvenuto. Quando vuoi, questa è casa tua. Per il resto, io ti dico, non mi portate Grosso. Non mi portate Grosso.
3: Perché?
4: Non lo voglio, Dario. Dario, lo so che te lo propugni questa pista. Non voglio Grosso.
3: Io sono un grossiano. Io allora, sogno bagnato Allegri.
4: Ma è impossibile,
3: proprio.
4: Ragazzi. Ma, dai,
3: ma niente, impossibile, niente impossibile. Niente impossibile.
4: Ma con Allegri si vince lo scudetto in 3 anni. Dai, su, andiamo. Ma,
3: in
4: 3 anni? Ma quello gli ha 10. Poi da 10 milioni di ingaggio Allegri non glieli danno mai, dai. Provo a essere realista.
3: Ma per amore, ma per amore. Vedi, c'è un'ultima ora, Manfred, la dobbiamo dare alle 9.40. Si va verso Paratici come dirigente della sagra dell'Alvolgibile a Grosseto. Questo è. L'ultima ora che arriva adesso, non so se l'hai letta sull'agenzia.
4: Ma, sì, ma continuiamo ad accostarlo dappertutto, ragazzi. Guarda, sorrido. Anzi,
3: no, ma non hai capito, io lo sto facendo perché mi piace pigliarlo per il culo, cioè mi piace prendere per il culo questa corsa a metterlo dappertutto, quindi lo metto anch'io dappertutto. Adesso potrebbe anche venire a fare l'autore alla Zanzara, mi ha scritto adesso e potrebbe venire al mio posto, mi sostituisce al ruolo di capo redattore una settimana.
4: Ce lo vedo bene.
3: Sì, secondo me ci sta bene. Con l'occhiale da sole, no, io ti ripeto, sì, è un sogno bagnato. Vediamo, aspetta, ingaggio Max Allegri. Stamani purtroppo siamo rallentati da questo computer qui. No, in realtà ne prende 5,
4: vabbè, 5 milioni, sì, certo. Io
3: Pioli ne pigliava 3, cioè, Pioli 3, Allegri 5, ma andiamo Pioli nazionale e Allegri 5 milioni, commisso frugati e facci sognare.
4: Se davvero, ma secondo me è impossibile, impraticabile, ma se davvero ci fosse l'occasione di convincere Massimiliano Allegri, una volta sganciato dal Milan, a venire a Firenze, la Fiorentina in 3 anni vince il terzo scudetto. Posso dirlo?
3: Tre anni sono.
4: Beh, devi dargli tre anni per lavorare, Allegri, devi dargli 3 anni per lavorare. In 3 anni,
3: sì, anche perché se fai come in Milan, come stanno facendo in Milan adesso, che non lo fanno lavorare, c'ha il grande Ibrahimovic contro, è un problema quello.
4: Ed è per questo che è fondamentale mantenere la famiglia Commisso come proprietaria della Fiorentina e non affidarsi ai fondi di private equity. Guarda, ne ho parlato lanciando un anatema 2 giorni fa in televisione, se non sbaglio,
3: un
4: dibattito molto acceso. Fidatevi, perché poi quando ci si deve affidare a delle figure, a dei profili all'interno dell'apparato societario che hanno obiettivi diversi, è inevitabile che non si incontri un sincretismo e ci sia una divergenza costante tra chi vuol fare il calcio, chi porta avanti la politica sportiva, la policy, no, sportiva, e chi quella invece societaria per rientrare dal debito e ovviamente portare i soldi a casa, ecco, e far funzionare gli investimenti. Quindi fondi no, famiglia Commisso sì, ricordatevelo bene, tutti voi che vorreste, no, la cessione della Fiorentina, lasciate perdere le gestioni societarie perché non vi competono e non ne saprete nulla. Quindi
3: io su questo sono molto d'accordo con te.
4: Siamo rovinati se viene un fondo a Firenze, fidatevi. Attacchiamoci alla passione.
3: Allora, c'ho un'ultima ora. Paratici, direttore del Colle Bereto. Questa è un'ultima ora che arriva in redazione. Questa è l'ultima ora. Io sono solo breaking news stamattina.

0: difficilmente percorribili, e l'altro mio sogno era Giampiero Gasperini, che però resterà saldo a Roma. Allora una scelta esotica, andate, bammi fuori dall'Italia. Tra Grosso e Vanoli, io nella provocazione ti dico meglio Vanoli, ma tra i due vince il terzo e De Rossi. Ma usciamo dall'Italia. A questo punto, Paratici, se non troviamo il grande profilo, quello che ci fa trasecolare tutti dalla sedia e correre all'aeroporto ad accoglierlo, prendimene uno da fuori. Uno di questi ragazzi che vengono sensibilmente accostati nel tourbillon del mercato di questi ultimi giorni, e che sia Iraola o che sia quell'altro, ho sentito diversi, no. Portamene uno, preferisco, ma non mi portare Grosso. Cioè, Grosso non
1: questa è una tua teoria, è una tua teoria. C'è il bomber Viola che dice: se il prossimo anno, dato che la Fiorentina non sarà in Coppa, se si va a fare io, te e lui e la sua compagna Tamara, si va a giocare a badminton, però io e te vestiti da donna con la parrucca.
0: Va bene, si può fare. Saluto il
1: bomber. Io in realtà, guarda, mi stavo, in realtà sto facendo un corso di biliardo con il boccino. Biliardo con il boccino, perché a me il giovedì voglio giocare a biliardo.
0: All'italiana,
1: certo, scusa, con il rinterzo alla Fantozzi,
0: esatto.
1: Colpo con il rinterzo, esattamente, quando guardò sua moglie Pina negli occhi e feci, permette?
0: Io faccio così, grande citazione di rinterzo,
1: sì, un grande momento
0: noi l'allenatore di rinterzo.
1: Di rinterzo, ci siamo salvati di tacco e si pia l'allenatore di rinterzo, bella di rinterzo, questa,
0: ovvero non uno in Italia. Non uno in Italia, prendiamolo da
1: bene. Questa, mi piace la tua strada è prima Palladino, poi quello fuori, mi piace. Non ti chiedo nulla su Corona, perché non ho intenzione di parlare, non ho già detto la mia prima, secondo me non dovrebbe essere neanche nelle scalette di nessuno oggi, neanche nei siti, né da nessuna parte, perché
0: dovremmo
1: tanto
0: evitare di parlarne tutti,
1: esatto, è una scoperta dell'acqua calda, e mi fermerei. Manfredi, che ti dico, ci si sente settimana prossima, sperando, secondo te la prossima squadra a cui mettono Paratici accanto chi è?
0: La prossima, scusami, sono perso.
1: Squadra a cui mettono Paratici accanto.
0: Puoi continuare, Paratici alla Sales, visto che ci ho giocato.
1: Paratici alla Sales, no, ma io dicevo di quelle vere. Io dicevo di quelle vere. Comunque, va bene. Che ti dico? Grazie mille, Manfre. Ci sentiamo presto.
0: Grazie. Dai, un abbraccio a te, un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Allora, Matteo dice Ferrari Vattene, Cristiano da Pisa, grande Allegri numero uno per vincere di corto muso. Acciugamai, il non calcio in persone, ci vuole un giochista per divertirci. E io mi diverto con Allegri. Vorrei divertirmi con Allegri. Allegri Max tutta la vita, altro che Grosso, Sarri, Raiola e quelle mischiate assurde. Paolo, io sono d'accordo con te, ma il problema è che questa città gli garba perde 5-2, gli garba quella roba lì. Allora ragazzi, quanti danni fa l'alcol la mattina? Ma in realtà stamani ti ho detto mi giri i coglioni perché mi hanno preso il computer, non perché, cioè, purtroppo io stamani avevo tutto un programma serratissimo, finisco la trasmissione e mangi il latte o cereali, buonissimo, latte e cereali è il top, per come direbbero a Napoli la zuppa di latte, buonissima, latte e cereali top. Poi andavo a fare una mezz'oretta di riposino, mi risvegliavo verso l'11, poi andavo a lavorare, invece nulla, ora devo andare a prendere a portargli il computer alla mia fidanzata che mi ha rubato il mio. E quindi sarà tutto molto divertente, tutto molto bello, è tutto molto così. Le voci su Parate, ci sono desideri esternati da chi lo vorrebbe, basti pensare che ha accettato di venire con entusiasmo, detto da lui quando qui avevamo una manciata di punti e dovrebbe andare via ora quando ha la possibilità di fare la sua squadra a piacimento. Un abbraccio, a presto, e ti aspetto per una pizza, ovviamente il mio amico Gianni dalla Bicocca, che ovviamente fa il cameriere, il pizzaiolo qui sotto, e fa, tra l'altro fa un'ottima pizza qui, Piazza della Tribulziana. Tornerò presto, non sono, adesso sono in un momento dove non mangio tanto la pizza, però sono più per l'asiatica in questo momento, mi sto sviluppando su questo. Allora andiamo con un altro audio e poi vediamo, dai.
2: Buongiorno da vostro affezionatissimo Francesco di Vesta Caserta. Disturbano tantissimo le voci, e che la Fiorentina non smentisce, su un'eventuale richiesta da parte sia del Milan che del Napoli per avere

0: Paradici, insomma, cosa stiamo facendo? È mai possibile una cosa del genere? Questo sta per finire il campionato. Allora, ha fatto una bella firma fino al 2028 di contratto. Ma è mai possibile che noi dobbiamo essere sempre sotto chi ha il potere più forte della Fiorentina? Dammi una risposta, grazie, ciao.
1: Ma no, ma secondo me semplicemente sono boutade giornalistiche, amico mio. Sono boutade giornalistiche perché al Milan andrà D'Amico, al Napoli non lo so, Giuntoli andrà all'Atalanta e quindi comincerà questo valzer per cui anche se si parlerà anche di Paratici, ma io penso che Paratici rimanga, ma qual è? Ma ragazzi, ma bisogna avere dei appunto cioè, nessuno, lui innanzitutto farebbe una figura di merda a andare via così e poi la figura la farebbe anche la società, quindi non lo so, non lo so, non lo so. È tutto molto, per il momento è tutto molto legato a cose dette da gente che fa sì calciomercato e quant'altro, fine, non c'è altro, cioè non è che ci siano grandi cose secondo me su questo tema. Poi è un'opinione mia personale, rimane un'opinione mia personale, lì mi fermo anche perché non penso che Paratici vada via, però è una serie di notizie che escono. Ieri l'ottimo Matteo Moretto, che sul calciomercato mi sembra che ci abbia preso di più di tanti altri in questo periodo, specialmente sulla Fiorentina, e nulla, mi sembra aver detto che Paratici rimane, quindi io tendo a fidarmi di lui. Oggi su tutto sport, per chiudere, c'è ancora un incontro Fiorentina-Juve per De Gea, con Paratici che spinge per la cessione. Lo scrive su tutto sport, io dico, se De Gea va via, io non mi strappo i capelli. Cioè, oggi c'era, non mi ricordo chi è, che Paratici voleva mandare, che Paratici deciderà su Dodò e Ken. Se Paratici manda via Ken, Dodò e De Gea, io sono contento. Io sono contento. Io sono contento. Sono felice. Sono contento perché appunto significherebbe rivoluzionare i tuoi top della squadra. È una cosa che secondo me non è sbagliata. Vai con un altro audio.
2: Dario, buongiorno. Guarda, il problema dei Paratici non è solo tutti i richiami dalle grandi e dalle altre squadre. Se ci dovesse essere qualcosa, secondo me i problemi nascono dentro la Fiorentina. Nel senso che se Paratici a livello sportivo a carta bianca dovrebbe poter fare tutti i cambiamenti che crede lecito per poter migliorare i risultati delle finali della squadra. Il problema mio è che ho paura che ci sia qualcuno che fa il direttore generale messo lì dopo un grave lutto e non per le sue competenze reali sportive, che possa andare in conflitto.
1: Vai, allora ti dico, questa storia del conflitto tra Paratici e Ferrari per me ci può stare, ma secondo me il sistema fiorentino è talmente paludato in peggio, ovvero a cominciare dal reparto medico, a cominciare dalla comunicazione, dal team manager, cioè da un reparto paludato di intoccabili, che quando arriva qualcuno è come quando, io non so se voi lavoravo mai in grandi aziende. In alcune grandi aziende succede questo, ovvero che quando arriva un nuovo manager, un nuovo AD, cambia un po' il modo di vedere il rapporto con i propri dipendenti. Quando arriva, e soprattutto si va, io mi è capitato a me nella mia azienda, quando sono arrivato io, l'azienda ha deciso di fare un percorso con persone giovani a partita IVA, ovviamente tutti quelli che erano dipendenti da anni, che stavano andando in pensione, gli hanno proposto il pensionamento. Allora c'è stata polemica perché, il pensionamento. Quando arriva uno che vuole rivoluzionare lo status quo, un sistema paludato, un sistema puzzolente, un sistema di merda, ragazzi, questo dà noia. E Paratici nel suo modo di fare dà noia, palesemente. Palesemente. Quindi io sto con lui, io sto con Paratici. Ripartire da zero, vai Fabio, distruggi tutto, spacca quello che è possibile, anche i Viola Park, mettici mano, plasma la tua immagine e somiglianza, noi siamo paraticiani, ma perché ci fidiamo di uno che è fatto il dirigente dello sport? Diranno, ah, ma porta il Tottenham ultimo. Non c'era solo lui a fare quella roba lì al Tottenham. Siamo arrivati a conclusione, signori. Innanzitutto voglio ringraziare Marco Tonelli, che oggi l'ho costretto a fare un doppio lavoro, non solo regia ma anche mandarmi messaggi. Poi ci tengo a ringraziare la mia ragazza per avermi portato via il computer e avermi costretto a fare la diretta con dei mezzi di fortuna, però per fortuna abbiamo una grande regia e dei grandi mezzi, siamo un po' come Vanoli, e quindi come Vanoli ci siamo salvati anche oggi con un bel biscottone. Tonellone, oggi mi hai fatto fare un bel biscottone, possiamo dirlo così. Vi lascio nelle sacre mani di Fabio Ferri e Pietro Lazzarini con un gigantesco Chi si compra che mi viene a seguire domani, mercoledì. Se domani riesce il computer, ci si vede normali, altrimenti in qualche maniera si farà. Ragazzi, vi voglio bene, ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio. Ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È negativo il test della persona in isolamento in Veneto perché sullo stesso volo della donna olandese è morta poi per antivirus. Lo ha confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze, ha aggiunto.
4: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano che ora riferisce la CNN, starebbe quindi valutando seriamente la ripresa di raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo il presidente del Parlamento iraniano Muhammad Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano di 14 punti rifiutato dal Tycoon. Arriva intanto l'accusa degli USA al Pakistan. Secondo CBS, l'amministrazione americana ritiene che il paese stia ospitando aerei militari iraniani, ma Islamabad nega.
5: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano. Scatta l'operazione dei carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo del gruppo di Ostia, sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, hanno eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dell'azione di gruppo.
4: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggia Garlasco, è arrivato ieri a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto di conferire l'incarico a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica iniziata lunedì. Ci vorranno giorni prima di avere un profilo.
5: Cambiamo argomento, si apre il sipario sul Festival di Cannes dal 12 al 23 maggio e inizia la conta dei divi attesi sul tappeto rosso per la 79esima edizione della Kermesse cinematografica, una carica che comprende tra gli altri veterani come Barbara Streisand e Peter Jackson. Entrambi riceveranno la Palma d'Oro alla carriera, attesa anche Julianne Moore, alla quale andrà il Woman in Motion Award.
4: Il calcio, il Bologna batte sia l'andata che il ritorno al Napoli, sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra italiana che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson Santos fa 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semi rovesciata di Rowe.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Alberto, si va per 100 anni, eh?
7: Ho studiato tutta l'estate, so tutto a memoria.
6: Quindi riparte Archivi Polverosi?
7: Riparte Archivi Polverosi, quarta stagione, perché a noi Netflix
6: ci fa un baffo,
7: certo.
6: E quindi tutta la storia in 25 puntate, in 30 puntate?
7: Quelle che saranno, vedremo. Però faremo un personaggio a a stagione.
6: È facile, 1% riesce anche a me. E in più ci sarà David Bini in Museo Fiorentina, che almeno non si dice troppe sciocchezze.
7: Meno male che c'è Davide, così ci indirizza bene.
6: E il nostro editore Ciccio Rialti, sempre con noi, eh?
7: Sempre lui, sempre lì.
6: Allora vi aspettiamo, eh? Vi aspettiamo con Archivi Polverosi.
7: Ciao ciao.
0: Archivi Polverosi. Tutti i venerdì, dalle 16 alle 17, su Radio Firenze Viola.
8: Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
9: in compagnia di Anna
10: e Giulio Dini.
8: Scanner. Tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: chi si compra?
1: Non può partano bonus.
0: C'era una sorta di prestito a rinterzo.
1: Ceccarini, flash!
2: Vorrei chiedere alla squadra
3: quante partite ci sono in un anno
2: per far sì che
4: bomba libera tutti, partiranno i processi.
0: Processo alla Fiorentina.
5: Vorrei strillata, bularata, tutto esterno, non ce la faccio.
4: L'ennesima prestazione schifosa.
6: Se tutti ci mettiamo a esprimere il nostro giudizio mi fa un casino.
7: Questo è il periodo peggiore dell'anno.
0: Ida Iraola
8: nel campionato più ricco e più visto.
9: Oh Pietro, e sono Nicore.
4: Stagione indegna dell'anno del centenario.
10: È la partita di calcio e ci proveremo l'anno prossimo. E ci proveremo l'anno prossimo. E ci proveremo l'anno prossimo. E ci proveremo l'anno prossimo.
11: E ci proveremo l'anno prossimo. E ci proveremo l'anno prossimo.
10: E ci proveremo l'anno prossimo. E ci proveremo l'anno prossimo.
12: La parolina ambizione si sposa a meraviglia con Fiorentina del domani.
13: La mia parola è
4: domani.
14: E siccome mi sembra che ci sia una tendenza di crescita, calma, calma, calma. La trovo, come ti dicevo prima, un cambio di gomma è il terzo giro d'un Gran Premio.
15: Problemi, no. problemi.
0: Se no prendiamo Guido Meda.
16: Prima dentro, casa martello e...
0: Oh, chi si compra? Sì, ieri c'è stata questa candidatura dell'ottimo Guido Meda come nuovo portiere della Fiorentina e giustamente subito carpita da... No, chi l'ha fatta la copertina? Stefano o Tonelli? Alzate la mano che siete in regia. Tonelli, viva Tonelli.
14: Bravo Tonelli.
0: Bravo Tonelli ad aver recuperato anche...
14: Grande tendenza di crescita.
0: Sì.
14: Di Tonelli.
0: Di Fabio Ferri.
14: No, di Tonelli.
0: Comunque ciao Fabio Ferri.
14: Ciao, buongiorno.
0: Bentornato.
14: Stazionario, sempre qua.
0: Che vuol dire stazionario sempre qua? Ieri parcavo visita.
14: No, quindi... non in grande miglioramento. Tra l'altro ti devo dire che anche lunedì prossimo.
0: Ah sì, Siamo a Diriborda? Vabbè, ma io spero torni Beve prima o poi da questo bel viaggio che sta facendo a Madeira. Anzi, oggi dovrebbe tornare.
14: Ah, e viva il Beve. Madeira, eh?
0: Sì, nella
14: casa di...
0: Bella Madeira.
14: Ma più bella. No, vabbè, Madeira.
0: Vabbè, Madeira bella, dai. Va bene anche Madeira
14: di CR7.
0: Sì, certo, infatti sarà andato sulle tracce del suo idolo, va bene. Addirittura pellegrinaggio. Va bene. Ovviamente chi si compra, buongiorno a tutti. 348-7513933 per i vostri messaggi audio e di testo, 055-7711-171 per chiamarci in diretta. Prima di iniziare con tutto ciò che è il nostro mondo Fiorentina, allenatori, paratici e chi più ne ha più ne metta, volevo fare due commenti. Uno sulle parole e sulle bombe fra virgolette inutili di perché se ce ne fosse bisogno che lo dicesse Pietro Lazzarini, non credo ce ne sia bisogno inutili. Però le bombe inutili di Corona e Raiola, dove uno che rosica da Cencio dice male di straccio, dove si parla delle procure comprate come se Raiola fosse un santo, giustamente, che non aveva né il fratello Mino né l'attuale diciamo patrono della Raiola Associati, Vincenzo Raiola, appunto, che ieri in questa videochiamata ha parlato di Lucci dicendo una cosa che anche i Sassi hanno detto nel corso del tempo. Ma guarda, è strano, tre punte dello stesso procuratore della stessa squadra. Ma non è che, guarda, Vincenzo Raiola, io te lo dico con grande affetto, ma non sei il primo a dire una cosa del genere. Tra l'altro mi ha fatto molto ridere il passaggio in cui dice poi io ho perso Hen perché gli hanno comprato la procura, l'ha pagato il fratello. Veniva voglia di dirgli: guarda Vincenzo, se si va a rivedere tutti i giocatori che sono passati da una, diciamo, come si dice, agenzia di procura alla tua, si fa un papiro, e ce n'è di molti peggio, tra l'altro. Questo vuol dire che non si deve stare con le antenne dritte su quello che succede all'interno del mondo dei procuratori legato alle società di calcio? No, assolutamente, ma nemmeno rendere una cosa spettacolare quando di spettacolo non c'è niente, se non il modo in cui si propone alla platea pubblica. Questo è un pensiero su Vincenzo Raiola e sulle bombe di Corona. Vai, attacca Tigre. Detto questo, oltre a questo c'è il paese delle banane, che è quello veramente il nostro, che in relazione del calcio ancora più di banane si parla, perché ci si trova in una situazione dove il presidente federale, anzi no, della Lega Calcio, al GR Parlamento, si sveglia la mattina e dice: sì, ciao a tutti a mezzogiorno e mezzo, perché di qua, perché di là, perché di su e perché di giù. Bravo, e non c'era ancora il comunicato. A un certo punto la Lega Calcio, che aveva previsto giustamente di fare il comunicato oggi, perché prima di fare il comunicato si deve anche esprimere la prefettura, è stata costretta, dopo che il presidente aveva fatto questa uscita un po' così, non certamente veramente di una grande qualità a fare il comunicato ieri. Quindi fino a stamani mattina la Fiorentina giocherà contro la Juventus domenica a mezzogiorno e mezzo. Poi giustamente ci svegliamo stamani e ci sono dei quotidiani che sono generalisti, quindi seguono anche il percorso politico del calcio e alzano la mano e fanno: ma guardate, noi si è parlato con la prefettura, la prefettura è anche abbastanza incazzata per questa minchiata che è stata detta, perché prima di decidere nell'orario deve passare tutto appunto dalla prefettura. E la prefettura cosa dice? Dice: amici, fratelli, amanti del calcio, sappiate che a mezzogiorno e mezzo, nel giro di un paio d'ore, ci sarà anche la finale del Foro Italico, quindi la finale non so nemmeno come si chiama, degli internazionali di tennis. Bravissima. Di Roma, che giustamente viene sottolineato dal presidente della regione Lazio Rocca, è un evento internazionale, mm-hmm, quindi che muove tanti interessi. Contestualmente, secondo loro, si doveva giocare il derby di Roma, dove ovviamente stazionano decine di migliaia di tifosi da una parte e dall'altra, con anche velleità di scontri, perché poi insomma Roma-Lazio è sempre stato, no, una partita tranquillissima, e allora dice no, si giocherà di lunedì alle 20:45. Detto ciò, ancora non c'è l'ufficialità di questo passaggio, ma è molto probabile che quattro partite si spostino, dopo l'intemerata del presidente della Lega Calcio, dalle mezzogiorno, dalla mezzogiorno e 30 di domenica alle 20:45 di lunedì. Evviva, evviva, evviva, evviva il paese che viviamo, evviva la inadeguatezza di certe cariche, l'incompetenza di certe cariche, perché insomma questa uscita, tanto per fare del sensazionalismo, su quattro partite, tra l'altro, che hanno un valore di classifica come quelle che saranno per la lotta Champions, e quindi noi siamo, ovviamente la Fiorentina è parte in causa, non interessata, perché non ci incastra niente se non che è l'avversario della Juventus, dovremo aspettare ancora qualche ora prima di sapere quando ci dovremo connettere con i nostri dispositivi, oppure inviare il nostro inviato Andrea Giannattasio in giro per l'Italia per raccontare la partita della Juve. Il paese delle banane. Niente, scusami, volevo prendermi questi minuti per
14: mi sei piaciuto, guarda,
0: sottolineare, bozzone,
14: Parevi Kennedy, sempre.
0: Io ti faccio proprio questo effetto.
14: Mi ricordi Kennedy?
0: O bozzone.
14: No, bozzone, vabbè, comunque sarebbe un complimento, perché è grande bozzone.
0: Ma che scherzi, ma infatti io prendo volentieri. Detto questo, appunto, siamo...
14: Devi finire ciò, so, lo sai, si pagano.
0: No, ma infatti, per fortuna non ne ho, e va bene. Detto ciò, insomma, se ti sembra una cosa normale quella che stiamo vivendo, cioè, poi dice il calcio italiano ci si riempie la bocca con i giovani, i braschi deve giocare, e poi c'è queste puttanate quotidiane che ci mettono in croce per qualsiasi tipo di cosa. In tutto questo arriviamo ai nostri temi quotidiani,
14: dove comunque di casino non ne manca,
0: perché diciamo anche la gestione degli stessi casi internamente non è che si stia facendo, ci stia mettendo delle medaglie al petto sulla comunicazione, mi viene da dire, perché sai che Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, arrivato a febbraio con un manifesto di intenti importante, perché insomma fece una conferenza stampa, ecco, lui sì davvero pareva Kennedy, c'era insomma davanti a noi, ci si doveva aspettare, dopo raggiunta la salvezza, un percorso, ci si deve aspettare tuttora, perché per ora è ancora il direttore sportivo della Fiorentina, e io penso, avendo diciamo parlato con coloro i quali possono essere chiaramente parte in causa di questa vicenda, Paratici rimarrà alla Fiorentina. Tutto questo però si interseca con delle normali voci di mercato che lo riguardano. Perché dico normali? Perché siccome ci sono le voci di mercato su Ken, su De Gea, su Fabio Ferri, su Stefano Cherubini, cioè più sei forte e più è normale avere delle voci di mercato. Quindi se il livello è alto, il livello porta anche a società come in questo caso Roma, Napoli, Milan, che devono un po' rifondare quelle che sono le loro fondamenta dirigenziali, possono pensare di contattare un dirigente sotto contratto con un'altra squadra, anche perché non c'è da scordarsi che la Fiorentina l'ha fatto. Cioè Fiorentina ha contattato Paratici, che era sotto contratto per 2 anni col Tottenham, quindi è chiaro che lui aveva un ruolo diverso da quello che è centrale nella Fiorentina, però era un dirigente sotto contratto ed è arrivato poi in Viola. Questo per dire che cosa? Che per chetare non solo le voci di mercato che sono normali e probabilmente non sono chiacchiere come qualcuno lo vuole far passare. Cioè, qui non è che ci sono i grandi media del centro e del nord che vogliono mettere i bastoni tra le ruote alla Fiorentina, c'è semplicemente dei giornalisti che fanno il loro lavoro, parlano con altri dirigenti, parlano ai presidenti, parlano agli agenti, che gli dicono occhio, perché tra le idee di queste società ci sarebbe anche Paratici. È una cosa sbagliata? No, è una cosa normale, raccontare i fatti anche quando si parla di calciomercato. Qual è la cosa secondo me anormale, o quantomeno che non porta giovamento alla Fiorentina? Il fatto che la Fiorentina stessa si trinceri dicendo ma noi non possiamo smentire gli interessi degli altri. Per carità, ma io infatti nemmeno Fabio penso che intenda andare in pubblico dicendo, essendo noi Fiorentina, e non è vero che la Roma è interessata, e non è vero che il Milan è interessato, e non è vero che qual era l'altro, Napoli è interessato. Non è questo che dovremmo chiedere alla comunicazione della Fiorentina, in primis al suo presidente o presunto tale, cioè Ferrari, perché poi il presidente proprietario chiaramente è di là dall'oceano, lasciamo perdere. Stiamo parlando di quello che dovrebbe fare la Fiorentina qui, e quello che dovrebbero dire di Paratici, o quello che dovrebbe dire Paratici. Cioè, io fossi la Fiorentina, prenderei, consiglierei a Paratici, vuoi chiamare Sky? Chiama Sky. Vuoi chiamare il tuo comparto di comunicazione? Vuoi farlo sul sito ufficiale? Per carità, lo puoi fare in tutti i modi, ma proviamo a consigliargli di dire: bene, ci sono tante voci su di me, ma io sono solo concentrato su ciò che sarà domani nella Fiorentina. Bastano 30 secondi. 30 secondi per far sì che ciò che noi stiamo un po', come si dice, subendo, l'ennesima situazione di mercato non particolarmente positiva, e invece di provare a intervenire e chetare, si lascia correre. È un po' come la cosa che sta succedendo sull'allenatore, perché su Vanoli sappiamo che si sono già incontrati, che lui nell'ultima conferenza stampa ha detto: ragazzi, parlate con loro, perché io quello che dovevo fare l'ho fatto, sono loro che devono decidere. Quindi ti fa tutto pensare che su Vanoli il futuro non sia insieme alla Fiorentina. Poi chiaramente ci sono le notizie anche qui di giornalisti che fanno mercato, come può essere Di Marzio, che ieri sera ha detto la priorità è Vanoli, e a me mi sembra di vivere in una roba, in una realtà alternativa, cioè perché come, cioè tutto il mondo parla di una Fiorentina che cambierà allenatore, poi però si parla a livello nazionale di una Fiorentina che potrebbe con priorità a Vanoli. Ma che cavolo, anche questo, le parole hanno un peso. Che vuol dire priorità a Vanoli? Cioè, Vanoli ha un contratto con la Fiorentina che si può prolungare di un anno automaticamente schioccando le dita. Perché priorità? Se lo vogliono tenere, lo tengono. Non c'è priorità. L'avrebbero già detto ieri l'altro.
13: Sì.
0: Quindi è una situazione veramente che rasenta, io non voglio usare termini forti, ma insomma ci sta comunque mettendo in serie difficoltà, perché la comunicazione è mancante.
13: Cioè, io penso, perché è, al netto di quello che dici tu, e che secondo me è corretto, no? Dici giustamente, Paratici è un dirigente bravo, è normale che ci siano dei club interessati a lui. Al netto di questo ti dico, comunque qualcosa di difficile da ritrovare nella storia recente della Fiorentina e della Serie A, che un club in quanti mesi dall'arrivo di Paratici? 5, dai, un pochino di meno, 4, facciamo
0: da
13: 4
0: febbraio, mesi, dai.
13: Tre mesi e qualcosa, si ritrovi, come dire, con la paura di perderlo quel dirigente che è arrivato pochi mesi fa, e che sono andato a riprendermela anche alla pagina del Corriere, perché era interessante. Appena un mese fa disse al Corriere della Sera, quindi non proprio a Leggo, con tutto il rispetto per Leggo, e a Paolo Condò, quindi insomma una signora firma del giornalismo sportivo italiano: al Viola Park sembra di stare al Real Madrid. Allora, se al Viola Park sembra di stare al Real Madrid, non ci sono problemi, cioè nel senso, ad un mese da queste parole, se Paratici dovesse decidere di fare un'altra scelta,
0: e c'è un passaggio che ci manca,
13: ci sarebbe sicuramente una domanda da farsi: perché? perché se stai come al Real Madrid al Viola Park non cambi casa
0: con un contratto di 4 anni e mezzo.
13: Con un contratto di 4 anni e mezzo ci manca qualcosa? C'è qualche domanda che ci dobbiamo porre? C'è qualcosa che è andato c'è qualcosa che è andato storto? Ovviamente si parla comunque di un'ipotesi, quindi ancora non è il momento di farsi quelle domande. Però dovesse succedere, sarebbe qualcosa ennesimo mai visto negli ultimi anni o mai visto nel calcio. Io credo alla fine Prati ci sarà il direttore che costruirà la Fiorentina del
0: e
13: domani.
0: Questo lo dico anch'io, l'ho detto subito perché vorrei evitare che ci fossero delle speculazioni su quello che noi possiamo dire. Io sono convinto che Paratici resterà alla Fiorentina e che stia lavorando con priorità massima non a Vanoli ma alla Fiorentina stessa.
13: Sta lavorando alla Fiorentina, poi sicuramente nel lavorare alla Fiorentina c'è inevitabile anche il discorso con Vanoli. Che comunque Vanoli è un tuo tesserato, il tuo allenatore, come hai detto, c'è una clausola che consente alla Fiorentina di rinnovare in qualsiasi momento il suo contratto. È normale, secondo me, che quando si parla del lavoro di Paratici includa anche la figura di Vanoli. Che poi Vanoli resti o meno, questo è ancora tutto.
0: È ancora tutto da decidere.
13: Ma dai, ma sì, ma poi dicevi giustamente qualche settimana fa, quando dici che al 99% una cosa sarà in quel modo, nella vita, nella medicina, nella scienza
0: è una percentuale altissima,
13: è una percentuale altissima. Nel calcio è una percentuale che vuol dire tutto e vuol dire niente.
0: No, io dico sempre che quando uno tratta un tema e dice nel calcio, nel calcio non
13: fortuna,
0: nella scienza, perché nella scienza quando si parla del 99% vuol dire che la casistica è 1 su 100 e vuol dire che è molto bassa. Nel calcio quando parli del 99% e lasci l'1% è come quando, lo dico sempre, faccio questo riferimento perché credo che sia molto comprensibile a tutti, è come quando chiudi la porta al 99%, la porta è chiusa?
13: No,
0: non è chiusa, vuol dire che chiunque spingendo leggermente la può aprire. E quindi la mia sensazione è che queste, diciamo, valutazioni che vengono fatte quotidianamente su Vanoli, mezzo stampa, quindi mezzo, evidentemente c'è qualcuno che veicola questo messaggio. Io non so se è Paratici in prima persona, se lo fa Ferrari, se lo fa Giuseppe Omisso, se lo fa Goretti, io non lo so chi lo fa, però lascia intendere che c'è una piccola possibilità che, ma contestualmente si fa capire che la Fiorentina sta lavorando per capire se c'è un'alternativa. Quindi delle due l'una, secondo me l'unica possibilità che Vanoli ha di restare è che tutto il resto del mondo contattato dica di no. Questo per Vanoli cosa significa? Significa essere un po' una ruota di scorta. Ma questo lo dico perché sappiamo noi che Paratici sta parlando con altre figure professionali che non siano Vanoli, contestualmente allo stesso Vanoli. Lo dice anche, ripeto, uso Di Marzio, perché per tutto il mondo viene considerato, per l'Italia, il guru del calciomercato. Ma anche Di Marzio dice priorità a Vanoli, che non vuol dire niente, mi dispiace per Di Marzio, ma intanto l'alternativa è grosso. E quindi che vuol dire l'alternativa è grosso? L'alternativa è grosso vuol dire che ci hanno già parlato con grosso.
13: L'alternativa mai smentita, quando si è parlato di Sarri la
0: ci fu una rincorsa,
13: prontamente ha detto non è vero che stiamo parlando con Sarri. Se fosse mendace l'informazione di un colloquio, di un interessamento a grosso, probabilmente avrebbero già smentito. Quindi almeno su questo punto di vista ti verrebbe da dire che i giornalisti di mercato sono sulla strada giusta.
0: Beh, soprattutto allora, spieghiamo in 10 secondi che cosa fa un giornalista di mercato in una situazione del genere.
13: Fa un sacco di chiamate.
0: Fa le chiamate, messaggi, parla con chi potrebbe essere informato sui fatti. Quindi dirigenti fermi, allenatori fermi, perché chiaramente nel mondo professionale è più facile che delle rivelazioni vengano fatte a persone vicine, dal punto di vista professionale, alle persone di cui si tratta.
13: Certo.
0: Quindi, al netto di questo, noi abbiamo fatto le nostre verifiche, abbiamo sentito le nostre fonti, abbiamo cercato di parlare con la Fiorentina. Cioè, prima di tutto, nessuno smentisce che la Fiorentina sta trattando con altri allenatori, anche da dentro la Fiorentina. Quindi,
13: almeno non arriva un messaggio.
0: Arriva?
13: No.
0: Allora, ora alle 10:20 non è ancora arrivato.
13: No, ma io ce l'ho a scarico.
0: Io ce l'ho pieno, aria, quindi se vogliono scrivermi possono scrivere. Primo è questo. Secondo di poi, su Vanoli, ripeto, io prendo anche le parole che dichiara Vanoli. Cioè Vanoli, che in conferenza stampa ti dice, anche un pochino piccato, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e poi dice sì, ci siamo già incontrati, sentite loro perché io il mio l'ho fatto, è lecito. Che lui è una, diciamo, una partita IVA e viene presa per ottenere un obiettivo, il suo obiettivo lo raggiunge e dice bene, io il mio obiettivo l'ho raggiunto sarà la società a decidere se l'ho raggiunto nel modo giusto, nel modo sbagliato, se nel futuro io posso essere l'allenatore che va a puntare a un altro obiettivo o meno. Parlate con loro. Io quello che dico è, anche qui, io non ho mai visto una società che davanti a un risultato raggiunto, e quindi avendo in mano la possibilità di decidere facilmente il da farsi sull'allenatore, ancora non ha detto alla persona coinvolta se rimane oppure no. Anche qui io trovo che ci sia una volontà di prendere tempo che mi fa pensare che ci manchi un passaggio anche qui. Cioè, perché è chiaro che la Fiorentina, facendo un semplice, ripeto, schioccar di dita, potrebbe confermare Vanoli, perché nell'accordo c'è un'opzione unilaterale che favorisce la Fiorentina a determinate cifre che nemmeno da ridiscutere. Ma è altrettanto chiaro che la Fiorentina evidentemente non è certa, non è sicura, non ha ancora deciso se Vanoli può essere il proprio futuro. Tutto questo io poi vado a leggere, e vi invito a farlo perché è molto interessante, l'editoriale di Angelo Giorgetti che è uscito questa notte, dove lui suggerisce una cosa. Secondo le sue fonti, fondamentalmente ancora Paratici non conosce il budget che potrà utilizzare non solo per fare mercato ma anche per gestire l'allenatore. Non è una cosa piccola. Ieri abbiamo raccontato che la Fiorentina sta trattando con Pioli la rescissione del contratto, che fondamentalmente probabilmente entro giugno questa rescissione arriverà. Questo ti permetterà di avere un pochino più le mani sciolte, diciamo, da un punto di vista della scelta dell'allenatore, perché a quel punto tutto sarebbe chiaro. Non hai più allenatori in dote
13: sotto contratto,
0: hai un allenatore attuale che può essere confermato con una firma, una PEC, e hai la possibilità, nel caso in cui tu non volessi, ovviamente Pioli lasciamolo andare dove vuole, tu non volessi andare avanti con Vanoli, di scegliere un allenatore senza avere vincoli economici con un altro tecnico. È talmente lineare la cosa che, ripeto, se ancora non è stata presa una decisione, è fondamentalmente, questo è un secondo me, e anche qui raccontando un po' quello che abbiamo capito, che il casting è molto vario. Cioè, i contatti sono molto vari.
13: Mi verrebbe da dire, in una stagione come questa, dove sia a livello italiano sia a livello internazionale, mi viene in mente soprattutto la Premier, ma poi allargando si può guardare anche ad altri campionati, dove cambiano tante panchine, fare anche una scelta oggi che è il 12 di maggio rischia di essere una scelta affrettata, no? Perché magari ti leghi a Vanoli e ti accorgi che magari potevi prendere, c'è un nome che sentivo stamane in radio, non ci credo ovviamente, ma potevi prendere Allegri, ti leghi a Grosso e invece potevi prendere un allenatore del panorama internazionale come Iraola, ti leghi a nome X, Sarri, quando poi invece avevi la possibilità di prendere l'ultima bomba in città, il nuovo allenatore, il nuovo corso, le nuove idee. Secondo me c'è anche questo, oltre al discorso budget. E io oggi leggevo appunto quanto scriveva Angelo, e lo trovo inevitabilmente corretto, perché se non sai che budget puoi utilizzare sul mercato, difficilmente poi fai le tue mosse. Però secondo me c'è anche questo aspetto, cioè l'aspetto che in un anno di rivoluzione ti devi muovere con grande accortezza per la scelta dell'allenatore, perché appunto ci sono anche delle idee che potrebbero nascere dal giorno alla notte e potrebbero cambiare totalmente il profilo della tua squadra.
0: Guarda, ieri c'era Niccolò Ceccarini che diceva una cosa, sono messa Rosanta. In questo momento forse quello che dobbiamo chiedere a Paratici non è tanto che in 30 secondi abbia una scelta definitiva in mano per il futuro, ma che abbia almeno le idee chiare su Vanoli. Cioè, perché lasciare a bagnomaria un allenatore che ha fatto il suo, che però merita una credibilità, che sul campo ha conquistato, lo sapete cosa penso io della conferma di Vanoli. Io non sono per la conferma di Vanoli, però penso che come professionista meriti di arrivare nel miglior tempo possibile a conoscenza di quello che sarà il suo futuro, anche per permettergli, per quello che sappiamo ci sono delle squadre interessate a lui, evidentemente di prendere contatto con le realtà che potrebbe sposare un domani.
13: Però posso, cioè, nel senso, se tu hai un allenatore, stai finendo il campionato, ora la salvezza è raggiunta, certo, il discorso stagionale è concluso, però fino a pochi giorni fa parlare con Vanoli e, come dire, sfiduciarlo, dirgli che non c'è un domani, sarebbe stato autolesionistico, perché evidentemente lui sta portando avanti un lavoro e lo gli togli quello che sarà il ruolo per la prossima stagione, secondo me non fai un favore a lui neanche nei rapporti con i giocatori, che tanto poi lo vengano a sapere.
0: Obiettivo raggiunto?
13: Ora si può cominciare a parlarne, io immagino, no? Come in ogni rapporto di lavoro, se te dai il preavviso al tuo capo, e poi il tuo capo, una volta che ha ricevuto il preavviso, avrà quelle due settimane per andare a trovare il sostituto di Pietro Lazzarini.
0: Eventuale.
13: Se il tuo capo ti dice, guarda, tra due settimane te ne devi andare perché con noi hai chiuso, lui da quel momento in poi comincerà a fare i discorsi un pochino più seri con gli altri referenti che hai in mente per sostituirti.
0: Ma io, guarda, penso che discorsi avviati bene ce ne sia diversi. E il discorso qual è? Per esempio,
13: però io non lo palesi davanti al tuo allenatore
0: no,
13: attuale.
0: No, questo è chiaro, però questi due giorni liberi che la Fiorentina ha avuto dopo il biscotto di domenica. Biscotto. Scegli te che biscotto. Per me è un biscotto anche, non tanto, lo dicevo ieri, uno di quei biscotti e lasci il sacchetto aperto e dalla mattina alla sera, la mattina dopo arrivi a riprenderne e fa schifo perché ha preso l'umido.
13: Direi comunque biscotto adatto a un'occasione del genere sono gli abbracci.
0: Ah sì, s'abbracciamo, evviva. Ecco, però passato il discorso del biscotto, è passato questi due giorni, io mi auguro, perché siccome non tutto possiamo sapere, soprattutto il Viola Park è una teca di cristallo al cui interno non possiamo entrare, quindi c'è rettili dentro,
13: no, perché le teche di solito
0: però io ho detto di cristallo, quindi dentro per me c'è un tesoro, c'è il mio tesoro, cioè dal Viola Park per me è la teca di cristallo dove all'interno c'è uno dei miei tesori, dei tesori nella mia vita è la Fiorentina, cioè perché ce l'ho talmente nel cuore e quindi è dentro quella teca di cristallo. Mi dispiace perché ogni tanto mi piacerebbe poterla alzare quella teca a entrarci, ma non si può. Quindi non sappiamo se non c'è stato in questi due giorni un altro incontro, un'altra valutazione da parte del club. Io mi auguro però che sia arrivata adesso, perché ti ripeto, le tempistiche per gestire quello che è il futuro della Fiorentina non sono strette, cioè la Fiorentina ha del tempo da poter utilizzare, la lotta contro il tempo in questo momento non ce l'ha. Certo è che, come dicono tutti i dirigenti che anche con cui parliamo, l'ultimo è stato Capozucca, secondo me, che ci disse è ora il momento in cui gli accordi e poi si stipulano d'estate. Ecco, no, Sabatini ce l'ha detto. È ora il momento in cui si fanno gli accordi e poi in estate si firmano, diciamo. Ecco, io per esempio so che Iraola, che per quanto ne so, conosco il discorso, è molto vicino al Crystal Palace, è però un allenatore che la Fiorentina in qualche modo, i famosi contatti indiretti, che non vogliono dire, su questa cosa si possono utilizzare, alcune volte fanno ridere, ma in questo caso si possono fare perché Iraola, come tutti gli allenatori adesso, ha un agente, avranno parlato con gli agenti. È chiaro che Iraola gli ha detto aspettate due settimane perché non ha ancora deciso, la Fiorentina possa anche prendere tempo se quella è la sua prima scelta, no? Questo è lecito. Però su Vanoli io mi augurerei un interventismo diverso in questa settimana e una comunicazione studiata per bene. Perché tra le altre cose, ripeto, una cosa che manca davvero a questa Fiorentina è il saper comunicare con la propria piazza. Che confermo per la centesima volta, perché poi ci arrivano i messaggi delle truppe cammellate contro i giornalisti, non parlo di una comunicazione che deve essere per forza fatta tramite i giornalisti, anche se penso che in una piazza sana il rapporto tra club e giornalisti sia un rapporto sano. Bene, io dico che però la Fiorentina dovrebbe anche tramite i suoi canali saper comunicare meglio. L'ultima, secondo me, accrocchio che è stato fatto è stato il post del presidente Giuseppe Omisso dopo 3 minuti dalla fine della partita dell'altro giorno, poi modificato fra virgolette con un molto più lungo comunicato suggerito evidentemente da qualcuno che ha un pochino rimesso le cose nell'ordine prestabilito. Ecco, anche qui ti fa capire che c'è della difficoltà nel comunicare, e questo secondo me in una società che punta almeno a parole ad avere delle ambizioni di risalita dovrebbe essere gestita in modo diverso. Massimo da Calenzano, buongiorno.
15: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Volevo dire questo, io credo che ci sia un regolamento, io con parte del calcio tra l'altro.
13: Complimenti,
15: grazie. e anch'io ho aspettato la fine del campionato per poi decidere dove andare, perché giustamente sono tesserato fino al 30 di novembre, il 30 di giugno per una società. Allora, quella Fiorentina probabilmente ha in mano l'allenatore fino alla fine del campionato, che è Vanoli, e credo che non si possa andare a prendere un allenatore già tesserato ancora per un'altra squadra. Cioè, certo, se non si va a prendere Grosso dal Sassuolo prima di confermare, certo, io credo si debba aspettare la fine del campionato. Il regolamento, cioè, non è che si può parlare, poi il calcio tutto può succedere, tutto si può fare, però se uno fa le cose fatte per benino si deve mettere nell'ordine delle idee che c'è un regolamento, e finché uno è tesserato una società fino al 30 di giugno in teoria non potresti nemmeno parlarci con un giocatore o con un'altra società.
0: Ed è per questo che sono nati i rapporti con i procuratori anche per gli allenatori, Massimo, cioè perché sì, però, proprio per un regolamento federale che ti impone di non poter parlare direttamente con l'allenatore, c'è un procuratore che tra l'altro non dovrebbe esistere, perché un rapporto tra procuratore e allenatore in teoria non ci dovrebbe essere, però è nato proprio per fare quei famosi contatti indiretti di cui parlavo prima.
15: Però ufficializzare una cessione o di un allenatore, ma anche sul discorso di Paratici, c'è un contratto di 4 anni e mezzo, ma perché la Fiorentina lo deve smentire? Cioè, che smentisce? Cioè, anch'io mi hanno chiesto in diverse società e nulla, però io poi decido io dove andare e cosa fare. Cioè, non riesco a capire. Cioè, questi sono tesserati fino al 30 di giugno, addirittura uno ha un contratto di 4 anni e mezzo. Cioè, io capisco Di Marzio, che lui, a parte secondo me, sì, qualche volta ci indovina perché ne dice talmente tante e poi alla fine qualche uno lo piglia, però ora sono tutte discussioni che poi verranno alla fine di campionato, che non si gioca più tutte accentuate. Quanti giocatori l'anno scorso sono passati alla Fiorentina? E lo capisco, io, uno c'ha da lavorare, si fa 12 ore di trasmissione, di qualche cosa si deve parlare, è normale. Però ecco, secondo me quando c'è un regolamento da rispettare, credo vada rispettato. Poi il procuratore può dire che vuole, ma ufficializzare l'arrivo di Grosso ora credo non si possa fare.
0: No, ecco. Massimo, è una spiegazione giustissima, anche necessaria se vogliamo, perché evidentemente anche la mia uniazione è quella di Fabio, ma in realtà Fabio non ha parlato del tema, quindi non voglio coinvolgere nell'errore che è stato mio. È chiaro che dei tesserati non possono essere ufficializzati da altre società prima che il campionato, prima che il loro contratto termini o prima che il loro rapporto termini con un altro club. Infatti, se vogliamo ragionare su questo, Paratici, che arriva alla Fiorentina una volta terminato, diciamo, il percorso col Tottenham, dopo giorni in cui eravamo ancora in forse su ha detto sì, ha detto no, ha detto sì, ha detto no, comunicato congiunto delle due club, prima il Tottenham ha detto il 4 febbraio terminerà l'accordo con il nostro direttore sportivo Paratici, e poi la Fiorentina ha detto dal 5 febbraio Paratici sarà il nostro nuovo direttore sportivo.
15: Come io domani vengo presentato nella nuova società.
13: Dai, si può dire, tanto si sa tutto. Vai, l'hai già detto, va alla Florence, ce l'ha già detto.
0: Allora,
15: va alla Florence per motivi miei anche familiari, diciamo, mio figlio sta lì. E tra l'altro hanno lo spareggio domenica per poter salire poi dai pescaggi della seconda categoria.
0: Bene, bene.
15: Sicché diciamo che secondo me le cose vanno fatte
0: a modino,
15: in una certa maniera.
0: A modino,
15: poi che la Fiorentina ci abbia una comunicazione strana, questo purtroppo sono 7 anni che non 7 anni di più, perché anche da tempi degli ultimi 4 anni della Valle non è che speriamo, ragazzi, che vi devo dire, io spero davvero che sì, perché quest'anno, che non si è partito quest'anno, roba da dopo la Urbio, dai, non esiste, non esiste, ma poi partite scandalose.
0: Certo, la qualità ce ne siamo un po' scordate, di che cosa voglia dire. Comunque va bene, vedremo, speriamo che le sensazioni non positive che viviamo oggi siano figlie di quello che abbiamo vissuto e non di quello che vivremo, dai.
15: Bisogna sempre sperare, perché sennò vabbè.
0: Va bene, Massimo. Ciao, in bocca al lupo per la nuova avventura e complimenti per la promozione, certamente.
15: Grazie, grazie. Ciao,
0: ciao Massimo. Bene, bene.
13: Promozione Calenzano.
0: Bene, bravo, viva il Calenzano. No, comunque quello che il discorso di Massimo è la
13: Marziano.
0: E anche prima mi ha scritto, ora poi inizia a leggere i vostri messaggi. Adolfo dall'Aquila dice: ma perché noi dobbiamo essere la prima società a dare una comunicazione in merito al proprio allenatore? Io non volevo far passare questo messaggio. Io spero e ripeto, noi non lo possiamo sapere fino in fondo perché dentro non ci siamo. Che però tali comunicazioni e tali decisioni siano già state prese. Poi le tempistiche delle comunicazioni ufficiali le decidano loro. Facendo secondo me un necessario upgrade anche sulla comunicazione verso l'esterno. Questo non vuol dire che mi aspetto il comunicato ufficiale sul futuro di Vanoli domani. Non voglio dire questo.
13: Beh, con un tuo tesserato, eventualmente avessi preso la decisione, la puoi già fare. Cioè, nel senso, fo l'esempio guardandomi in casa, noi che mai Onienovic ci rimaneva. L'abbiamo detto noi, Savino del Bene, l'abbiamo detto con settimane d'anticipo rispetto alla fine del campionato, perché è un tuo tesserato. Quindi se lo rinnovi, cioè non cambia niente rispetto alla sua situazione, anzi, si prolunga semplicemente la sua permanenza nel club. Il fatto è che Caterina Antropova sarebbe andata via, nonostante praticamente era il segreto di Pulcinella, ma noi fino alla fine dell'ultima partita di Champions League non l'abbiamo potuto dire, perché evidentemente lei doveva ancora giocare. Poi lo sapevano tutti, sarebbe andata in Turchia, sarebbe andata Alexa Cibasi, perché comunque, come nel calcio, i rumors di mercato, poi alla fine è vero che i giornalisti sono una categoria particolare, però poi ogni tanto ci danno pure, e quindi la voce era già venuta fuori, l'ufficialità la dai nel momento in cui la stagione si conclude, quindi gli impegni ufficiali con il precedente club.
0: Sì, ma
13: non ci sono
0: qui
13: più.
0: Si fa cronaca nel dire che a Vanoli ancora non è stato comunicato nulla.
13: No,
0: perché
13: ma,
0: è lui che l'ha detto.
13: Ma poi ti immagini, se avessero, ti ripeto, ma se avessero raggiunto l'accordo di contratto con Vanoli,
0: avrebbero
13: tutto l'interesse a comunicarlo.
0: Certo.
13: Perché a questo punto si chiuderebbe. Certo, ci sarebbe chi direbbe: ah, Vanoli buh, e chi direbbe viva Vanoli. Ma,
0: beh, ma quello è una responsabilità.
13: Il discorso
0: che
13: sarebbe
0: si
13: chiuso, non si parlerebbe più di Grosso, di Raola, di
0: Sarri,
13: De Zerbi.
0: Certo. Di tutti gli allenatori che sono stati citati
13: Ancelotti,
0: negli ultimi mesi.
13: Allegri.
0: Certo.
13: Perché poi se c'è un allenatore che ha allenato nell'ultima stagione sta accostato alla Fiorentina, c'è anche da dire questa cosa.
0: Non c'è dubbio, ma infatti è la verità.
13: Peccato per Pisacane, potrebbe essere lui l'uomo giusto.
0: Non tanto.
13: Vedremo.
0: Allora, volevo prendere il messaggio di Simo Bex come spunto per dire una cosa.
13: Da non confondere per l'altro con Simo Heineken, che ci ha mandato un messaggio l'altro giorno.
0: Ah sì, eh?
13: No,
0: sarebbe stato bello. Simo Tennens?
13: Allora, devo
0: è
13: dire,
0: più duro
13: questo, sì, un duro. Alto.
0: Simo Bex, simpatico. Simo Bud. Budweiser è una buona birra.
13: Quella tutte, in Europa,
0: tutte
13: in
0: robe,
13: Italia
0: tutte
13: fa,
0: robe
13: fa,
0: birre.
13: Cioè in America fa abbastanza.
0: Tutte birre da 0 a 3 a tavolino per gli altri.
13: Vai.
0: Allora, lui dice: ha più amici Prade a Firenze del Papa a Roma. In una città normale sarebbe stato massacrato dalla stampa, e giustamente. Allora, io la prendo come spunto perché trovo che nella credine di questo messaggio nei confronti di una categoria ci sia però della verità, cioè nel senso che non solo la stampa ma anche la città ha accompagnato forse troppo il lavoro negativo, che è stato più di quello positivo del Pradè direttore sportivo bis. Detto questo, da questi microfoni e nelle mie possibilità di Pradè, ho sempre detto, persona squisita per certi versi con cui collaborare, ma io a cena con Pradè non ci sono mai stato, non mi hanno offerto nemmeno un caffè, quindi non ho nessun interesse nel difendere l'operato di un direttore sportivo che secondo me, e qui arrivo alla valutazione dove voglio coinvolgerti, perché ieri ne parlavamo della di chi potrebbe vestire le maglie, diciamo, non della vergogna, ma quantomeno le maglie di chi ha tirato indietro la gamba in questa stagione, tanto da portarci in questo stato tra i giocatori. E dopo ampia riflessione anche fuori dalla diretta, secondo me ci sono due protagonisti che sono più protagonisti degli altri.
13: Walk
0: uno
13: of shame.
0: Risponde al nome di Stefano Pioli e l'altro risponde a chi non solo l'ha scelto ma gli ha costruito la squadra, e quindi Pradè. Ma soprattutto si parla di Pradè perché, tra le altre cose, oltre ad averlo scelto e oltre ad aver fatto una squadra di questo tipo, se n'è andato anche fuori tempo massimo, per quanto mi riguarda, perché erano mesi che in cui da questi microfoni suggerivo, fra virgolette, al direttore sportivo di quel momento di passare la mano, perché la comfort zone che si è creata nel tempo alla Fiorentina è quella che adesso costringe Paratici e gli altri dirigenti, che però c'erano di già quando c'era Pradè, a ricostruire una credibilità del club che secondo me è stata persa nel tempo. Quindi dico a Simo Bex, che per certi versi ha assolutamente ragione, detto questo, non è una imputazione secondo me che si può fare questa trasmissione in generale, comunque anche a questa radio, che fondamentalmente ha sempre cercato un po' di pungolare il club affinché si prendesse le decisioni, perché poi la decisione di confermare anno dopo anno Daniele Pradè in quanto direttore sportivo, prima diciamo una versione più anacquata quando c'era Barone e poi una versione sempre più vivida da quando non c'è stato più il direttore generale, non è stata una scelta di Fabio Ferri, della Curva Fiesoli, di Pietro Lazzarini o di Stefanino Cherubini, è stata una scelta del presidente commisso, della sua famiglia proprietaria del club, del dirigente Ferrari, di Gio Appio, di Mar Stefan e quindi del board che gestisce i manager della Fiorentina. E si poteva da tempo decidere di cambiare, senza citare ogni volta questo rapporto familiare che dovrebbe essere visto come una cosa positiva all'interno di un club che è un'industria. E questo da tempo noi diciamo che non si può gestire un'industria come quella del calcio, in questo caso come la Fiorentina, come la macelleria sotto casa. Perché nella macelleria sotto casa non si fatturano centinaia di milioni di euro. E soprattutto non ci devono essere dei manager che scelgono il taglio della carne. C'è un macellaio, fa quello e va bene. Nella Fiorentina invece i manager utilizzano milioni altrui per costruire qualcosa che deve avere del successo, che o lo ha tramite il calciomercato, che però è fare trading di calciatori fondamentalmente, assolutamente cosa che succede in tante parti del mondo, oppure lo fai per cercare di vincere. Una volta che si supera questa situazione e nelle due cose si fallisce in entrambi i casi, perché quest'anno è il fallimento totale di entrambe le possibilità, perché non hai vinto, anzi hai rischiato di retrocedere,
13: il prodotto si è deprezzato.
0: Quindi io era per questo per dire che sono perfettamente d'accordo sul fatto che se proprio dobbiamo trovare due con cui vestire la maglia, diciamo, della negatività, se non vogliamo usare della vergogna, sono Pioli e Pradè, ma prima di tutto Pradè e anche prima di tutto la società. Perché io vorrei anche, e sono d'accordo anche qui, dice ma le scuse non contano nulla. No, ma le scuse

0: quello che se n'è andato. Tanto vituperato, sicuramente può essere d'accordo con quanto dicevi, è andato via anche in ritardo, però alla fine è l'unico della combriccola che in qualche modo ha detto: io faccio un passo indietro perché il rumore che generano le critiche nei confronti del mio operato è troppo forte per consentirmi di andare avanti. Quindi, poi sì, per carità, Viola e Pradè, poteva piovere, poteva piovere, diciamo che peggio di così era difficile. C'è un altro aspetto che a me piacerebbe trattare, ovvero il costante guardarsi indietro. Qua è proibito, secondo me, da domani parlare di Pioli e di Pradè. Basta, abbiamo capito che sono stati il grande problema della stagione, bene, ora però basta, perché sennò il rischio, sai qual è che tra maggio e settembre, ottobre del prossimo anno lo sentiremo dire tante altre volte, dando altri capri espiatori da buttare in pasto alla piazza e alla squadra e alla società. Ora basta.
1: No, sai perché io l'ho citato?
0: No, ma te giustamente l'hai citato, perché spiego, poi c'era uno spunto da cui ripartire.
1: Sì, ma poi c'è uno spunto che nasceva da ieri, perché a Niccolò Ceccarini continua a incalzarlo e continuava a dire, ma siccome si dice da parte dei tifosi soprattutto, perché è lecito che i tifosi abbiano questo sentimento,
0: certo.
1: Tabula rasa, non li voglio più vedere, via tutti, fate schifo, fischia alla fine della partita, e io dicevo, bene, i tifosi fanno il loro lavoro, certo, e fanno quello che vogliono. Noi giornalisti dobbiamo valutare A, il fatto che 25 giocatori non li cambierai, B, però puoi metterti lì a dire: bene, quali sono i calciatori che più degli altri hanno difettato in questa stagione? Quali sono quelli che devono essere visti un po' in modo guardingo?
0: A cui mettere la maglia, appunto, dei
1: bocciati. E non mi sapeva rispondere. Non è che mi sapesse rispondere molto bene, perché però fondamentalmente poi si veniva a capo della questione che i due grandi vulnus di questa stagione sono stati il direttore sportivo e l'allenatore che ha iniziato l'anno. Tutto va bene, però te, i giocatori che sai di dover mettere sul mercato perché sono... Io non voglio usare termini eccessivi, tipo mele marce, perché non credo che ci sia del marcio dentro allo spogliatoio. Credo che ci sia dei difetti enormi sulla personalità, sulla voglia di stare a Firenze e anche sulla qualità dei giocatori, perché poi se ne parla sempre poco, ma ci sono le categorie quando si parla di stop, tiro e colpo di testa. Però davanti a queste cose, chi sono i giocatori che te manderesti via, appunto? Perché
0: io?
1: Sì, te e tutti voi, perché tutte le volte si dice tabula rasa, non si può fare, bene, allora però si può scegliere 5, 6, 10 giocatori da tenere, oppure si può scegliere 5, 6, 10 giocatori che per forza devono lasciare la Fiorentina per provare a ripartire con un altro tipo di logica. Non è facile, perché chiaramente ci vuole allenatore nuovo, la rotazione di Paratici, il mercato, ci sono tante varianti, ma siccome oggi siamo al 12 di maggio e si può parlarne ancora come una cosa che si sta costruendo nel tempo, anche le decisioni sui vari giocatori, ma un'idea un pochino più chiara su quelli che sono stati i giocatori che hanno portato invece del bonus, del malus, si può iniziare a dirlo. E non si può parlare in questo senso dei Fortini,
0: ma, certo,
1: Comuzzo,
0: ma
1: per quanto mi riguarda,
0: Comuzzo.
1: Cioè, capito?
0: Ma no.
1: E quindi quali sono questi giocatori?
0: I giocatori sono quelli, dai, su. Ora sembra difficile. Allora, per me De Gea non rientra nella categoria.
1: Beh,
0: facciamo un po' di ordine. Per me De Gea non rientra nella categoria. In difesa, per me ce ne sono diversi che hanno performato in maniera piuttosto negativa, ma ti dico, io non li vedo nemmeno particolarmente responsabili, cioè non li vedo così importanti nell'economia della squadra, perché li ritengo giocatori di un livello modesto e quindi che spostano poco in generale. Per me dove è mancata la Fiorentina è soprattutto nei suoi interpreti forti là davanti, quindi Gudmundsson e Ken sono i due grandi assenti di questa stagione della Fiorentina. Si può dire,
1: sì,
0: Gudmundsson e Ken per me sono due grandi assenti della stagione della Fiorentina. Alla fine oggi dobbiamo fare un bilancio e dire che loro sono i due grandi assenti della stagione della Fiorentina. Poi a me personalmente la stagione di Gosens ha dato fastidio, quella di Dodò mi ha fatto proprio arrabbiare. Questi quattro nomi sono quattro nomi su cui io farei delle riflessioni, non ti sto dicendo li manderei via tutti, però sono quattro nomi su cui farei riflessioni forti.
1: Poi,

0: centrocampo? Perché non si tocca mai.
1: Beh, io Mandragora e Fagioli per me sono due da cui si può ripartire. Come Endurre comunque mi ha dato la sensazione di fare un passo avanti nel corso della stagione. Forse è l'unico giocatore veramente ha acquistato valore nel corso della stagione.
0: Sì, pochi spiccioli.
1: Sì, vabbè, però insomma comunque hai visto una progressione rispetto a quello che dicevamo all'inizio stagione,
0: sì, sì,
1: di Endurre. Se te prendi quello che dicevamo all'inizio stagione di Endurre e quello che diciamo oggi, sicuramente c'è una differenza.
0: Sì, sì, certo.
1: Poi non sto dicendo che è arrivato il nuovo
0: Ieran
1: della Fiorentina, però
0: sono d'accordo.
1: Io è uno da cui ripartirei. Poi a centrocampo a me Fazzina è una scelta dolorosa da fare, ma non so con che basi puoi pensare a una riconferma. Io lo terrei, però non mi stupirei dovesse andare via, perché obiettivamente ha contribuito poco. E poi c'è tutto il discorso legato a Fabian, però lì è un discorso anche di valutazioni economiche, se vogliamo. E io Fabian non l'ho visto molto dentro il progetto della Fiorentina, e se non si cambia a livello tattico difficilmente sarà nel progetto della Fiorentina nel prossimo anno. Quindi anche qua sarà importante capire quale sarà l'allenatore, quale sarà lo schieramento che vorrà scegliere la Fiorentina, e se un posto per Fabian, un posto non in cui Fabian fa quello che non ha mai fatto in carriera o in cui fa un ruolo in cui si adatta, posto in cui lui gioca da titolare, siccome non penso si ritaglierà questo spazio all'interno della Fiorentina, allora lì si fanno delle valutazioni. Economicamente è un investimento importante, magari si può provare in qualche modo a dirottare la barca.
0: Io penso che a centrocampo
1: faresti Piazza Pulita.
0: Fare Piazza Pulita,
1: ho capito. Quindi
0: terrei Fagioli
1: no,
0: e
1: Mandragora.
0: Farei una riflessione su Brescianini. Per
1: anche
0: me, per
1: Brescianini
0: il resto possono andare a fuori.
1: Sì. Quindi non Dur, non Mandragora,
0: allora,
1: no Fazzini.
0: Io penso che ci debba essere una rottura netta con il lavoro che è stato fatto in precedenza. E questo per me vale un po' in tutti i ruoli. Quindi poi chiaramente le decisioni verranno prese anche in base al mercato. Però io ti dico che la Fiorentina del futuro la vorrei vedere davvero ex novo. Cioè per la prima volta dopo un po' di tempo vorrei vedere la formazione della Gazzetta, dove i nomi in caps lock, che sono quelli
1: nuovi
0: arrivati, siano più di quelli che restano. Perché io, con tutti bene e con il pensiero anche che qualcuno abbia fatto meglio della prima parte, con resilienza anche, che è una parola che ormai è di moda, io non la uso quasi mai, ma in questo per esempio nel caso di Ranieri la uso, perché ha dovuto fare un percorso difficile nel corso dell'anno, era il capitano del momento peggiore, è stato fatto fuori, è stato ripescato ed è stato uno di quelli che
1: è rimasto sul pezzo,
0: aiutato
1: fino alla fine.
0: Però io Ranieri, Pongracic, Mandragora, Dur, Fabian, Solomon, Harrison.
1: Io non sono così netto.
0: E poi, ma anche che ovviamente tutto dipende anche da come
1: stai
0: si lavora in entrata.
1: Via il bambino dell'acqua sporca.
0: Goodmanson, ragazzi, sono tutti.
1: Non li potrai vendere.
0: Non
1: tutti,
0: li potrai
1: lo dicevi
0: vendere
1: anche
0: tutti.
1: Prima.
0: E l'ho detto
1: su 25,
0: ora.
1: Non è che li potrai fare fuori.
0: E infatti ti sto dicendo anche ora, le valutazioni verranno fatte. Però, allora, queste sono valutazioni che faccio a livello tecnico e filosofico della squadra del futuro. Poi c'è la pratica, e la pratica passa dal mercato. Allora, il mercato significa che alcuni di questi giocatori avranno più mercato di altri. Quelli avranno più mercato e quindi porteranno in dote, evidentemente.
1: Ci si saluta,
0: ma ci si saluta anche per sempre, senza nemmeno voltarsi indietro. Cioè, io sono dell'idea che questa squadra debba ripartire con una filosofia nuova, senza ruggini del recente passato.
1: Sì.
0: Quindi i giocatori che non hanno retto mentalmente quello che è stato questa stagione, o i giocatori che tendenzialmente, tecnicamente, sono dei giocatori non all'altezza del rilancio in chiave europeo, devono andare via. Poi, che ripeto, si deve passare dalla realtà, bene, dalla pratica, e la pratica ti dice 25 non li vendi, e che non ne vendi nemmeno 15, ma 10 li puoi vendere. E siccome a Fiorentina c'è anche una logica economica da sistemare, quelli che sono i giocatori che hanno più mercato e che sono strettamente connessi con lo schifo di quest'anno, per me devono andare via.
1: Poi va visto che c'è mercato, perché dopo una stagione come questa è
0: esatto,
1: difficile avercelo.
0: Però
1: io capisco quello che dici, ma io uno a Ranieri non lo vendo. Anche ora, tanto non arriverà l'offerta a 50 milioni per Ranieri, ma io uno come Ranieri so che sicuramente non è il difensore più forte al mondo, però penso che all'interno della Fiorentina, non come titolare inamovibile, ma come giocatore della rosa ci può stare. Per più motivi, e non c'è solo il motivo della sua abilità in campo, ma c'è anche il motivo che è un italiano, è uno che hai cresciuto te. Sono tanti valori che oggi ovviamente li guardiamo e diciamo: oh, ma noi si è rischiato di retrocedere, ma che cazzo dici Ferri? Via Ranieri perché è uno scarso. E invece no, io vi dico, secondo me alcuni di questi giocatori in un contesto migliore, più oleato, più vincente, meno confusionario,
0: acquisterebbero di nuovo
1: acquistano valore.
0: Questo è chiaro.
1: Acquistano valore. Comuzzo, che l'anno scorso era probabilmente l'incarnazione di Pietro Vierchowod per qualcuno, in una stagione di difficoltà della Fiorentina, come normale per un ragazzo che ha poca esperienza in Serie A, ha fatto più fatica. L'anno scorso, in una stagione in cui probabilmente c'era anche più ordine da un punto di vista dello spogliatoio e dal punto di vista tattico magari, perché si è seguito un filone logico dall'A alla Z per tutte e 38 le giornate, ha fatto meglio.
0: Ma sì, ma io infatti di Muzzo non ho parlato.
1: Brescianini, che ha fatto up and down in questa stagione da quando è arrivato, però io sono d'accordo con te, è un giocatore che nella rosa della Fiorentina ci può stare, magari non per fare il titolare 38 giornate di campionato su 38, ma che possa giocare 30 partite stagionali, 40, ora non 40 non si toccano perché non c'è
0: no,
1: competizione.
0: No, si toccheranno
1: europea.
0: Con la Coppa Italia.
1: Sì, poi vediamo quanto vai avanti la Coppa Italia.
0: Questo
1: però
0: certo.
1: ci può stare, cioè, nonostante il Viola Park sembri di essere a Madrid al Real, comunque sei pur sempre la Fiorentina.
0: Luca Dall'Onda, buongiorno. Ciao, Luca.
2: Buongiorno ragazzi, Ferri,
1: mi dica.
2: Voce Pietro sembra già cioè, il fantaggio, gli ha fatto 18
1: no,
2: nomi.
1: Ma Pietro è così, Pietro è così.
2: No, non è possibile.
0: Però ho fatto una spiegazione, Luca. Non mi sono fermato a fare 20 nomi.
2: Dinamiche di mercato, eccetera.
0: Certo.
2: Però secondo me non c'è solo le dinamiche di mercato, perché io sento più delle volte parlare anche tipo gente vicina a Sarri come Virgili, che gli ha detto ripetutamente che della rosa della Fiorentina attuale lui ne piglierebbe un camion. Capito?
1: No, guarda,
2: quindi
1: Luca,
2: bisogna
1: lo sai...
2: valutare chi verrà. Chi verrà, secondo me, giocatori che quest'anno non hanno performato come penso sia quasi la totalità, perché c'è uno che spicca, messi nelle condizioni da un altro allenatore e possano tornare quello per cui sono stati presi. Quindi io penso che il dilemma principale sia allenatore, modulo di gioco e giocatori di cui hai bisogno se poi per poterlo interpretare, tipo Edison e Solomon. Secondo il mio punto di vista, perché se visto, per cui cosa potuto vedere, sono giocatori che possano essere duttili in una rosa, perché Solomon a me un'alternativa come esterno me la dà, ma di qualità, ragazzi. Io non posso pensare a Edison, e non è che ti ha fatto sempre ridere, cioè bene o male bisogna metterci un ambientamento. L'unica, le scelte importanti secondo me le sono in mezzo al campo, su da chi ripartire e chi affiancarci, e soprattutto di punta, perché piccoli, che se ne fa di piccoli? Piccoli o si dà un prestito, altrimenti io Kern che vuol fare, che si fa di Kern? Sono quelle le scelte. Gudmundsson per me è un giocatore di straqualità, io non ce la fo a pensare che Gudmundsson non sia da sfruttare. Se l'allenatore che verrà non lo refuserà, si farà certo. I passi dovuti, ma ecco, però, la gran parte della squadra secondo me deve rimanere.
0: Però Luca, il fatto di dire che chiaramente deciderà la dirigenza insieme all'allenatore che sarà, Vanoli o chi per lui, questo è una cosa che io ho ripetuto in tutte le lingue, è una cosa logica, perché fortunatamente non lo decide Luca Dall'Onda, non lo decide Pietro, non lo decide Fabio.
2: No, fortunatamente
1: certo, io
2: non lo decide.
0: Fortunatamente.
2: Perché
0: se tu ci fossi te, giustamente... Cosa si fa?
2: Se ne ferre tanti.
0: No, ma questo ho capito.
1: Sì,
0: ma
1: no, ma noi siamo il risultato.
2: Ferre tanti.
0: Sì, ho capito. Era per dire che se tu ci fossi te a fare il dirigente, avremmo risultati migliori, secondo te.
2: No, ma che c'entra?
0: È questo sto dicendo, quindi è chiaro. Allora dico, fortunatamente non si decide noi.
2: Nell'analisi è uno fa di Gudmundsson quest'anno, a me mi dovete dire nelle 18-25 partite ha giocato, perché io numeri non li ho sotto mano, quante volte è stato messo nella condizione di giocare in questo ruolo? Ha giocato 18 partite da esterno, che io continuo a dire non sarà mai un esterno. Nelle partite in cui veniva a prendere palla è stato saccato, ignorato, poi ce l'ha messa anche di suo, perché sicuramente sono giocatori che hanno bisogno di sentirsi principi, sempre chiamati in causa e non messi a relegare in panchina alla prima occasione. Quindi secondo me c'è da fare delle valutazioni molto ponderate, perché il materiale c'è e va dato mano alle persone giuste.
0: Bene, no? Bene, grande Luca, ciao, ti abbracciamo. Allora, noi ci dobbiamo arrabbiare. Noi ci dobbiamo fermare.
1: Sì, con, però non perdere il filo ora.
0: No, il filo non lo perdo. Si riparte dicendo che io sto sentendo una bella fetta di ascoltatori che sono pronti praticamente a dire:
1: bene,
0: ma sì,
1: tutto,
0: ma va bene,
1: bene tutto,
0: ma teniamoli
1: tutti.
0: Non
1: va bene.
0: No, a me non va bene.
1: E a te non va
0: a
1: bene.
0: A me non va bene, perché io non mi scordo cosa ho vissuto quest'anno. E siccome i giocatori sono i protagonisti insieme ai dirigenti, insieme all'allenatore, non è che tutti a fuera, ma rabbrividisco al pensiero che siamo passati da dire una parte degli ascoltatori tabula rasa ad una parte dice: ma come, ma poi stelline, ma con un altro allenatore vedrete che roba fantastica che faranno. No, è una questione di qualità, è una questione di categorie. I giocatori buoni si vedono, i giocatori poco buoni si vedono, e se non si capisce che metà di questa squadra sono giocatori normali che hanno fatto buone prestazioni a fronte di prestazioni indecenti, e allora ragazzi va bene tutto, cambiamo allenatore, è sempre colpa dell'allenatore, cambiamo allenatore e siamo a posto. Tra poco, dopo la pausa.

0: invito ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano, siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
8: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario, in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
9: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Radio Firenze Viola.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo all'antivirus. Lo ha reso noto Omar Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Intanto rassicurazioni per l'Italia arrivano dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese, parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è nessun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid, con bassa contagiosità, siamo tranquilli.
10: Il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera minaccia, affermando che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio 90%, ne discuteremo in Parlamento, ha scritto il portavoce su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento proprio del 90%.
11: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump. I raid aerei russi contro l'Ucraina, oltre 50 sono i droni russi lanciati, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto, mentre il negoziato resta bloccato.
10: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano, scatta così l'operazione dei Carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma ha eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione dei reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dall'azione in gruppo.
11: È stato bloccato e portato in carcere l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone nel Ternano, riducendola in fin di vita. vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi.
10: Economia: a partire da luglio arriverà un ulteriore incremento nelle retribuzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione. La Ragioneria Generale dello Stato ha infatti rivisto gli importi delle indennità di vacanza contrattuale per il 2025, aggiornandoli dopo gli ultimi rinnovi firmati relativi al triennio 2022-2024. Si tratta di un adeguamento che anticipa gli effetti economici dei prossimi contratti nazionali.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
14: Eccoci qua, torniamo insieme, seconda ora di Chi si compra.
15: Calmati.
14: È molto animata questa trasmissione, ma a me piace marce alte, lotta tigre, perché comunque bisogna cercare anche tra di noi di mettere un attimo in ordine le idee. Io ripeto, a me mi sembra stravagante che in questo mondo che è la piazza fiorentina si passi dal tabula rasa di una percentuale, piccola o grande che sia, di ascoltatori, e dall'altra che ci sia, solo perché fondamentalmente alla fine la salvezza è stata raggiunta, una rilettura della storia di questa stagione che va a conservare determinati professionisti.
15: Revisionismo storico.
14: È un revisionismo storico e sono d'accordo su questa lettura, perché a dicembre, se io avessi fatto un sondaggio su quanti giocatori avreste tenuto, ne avreste tenuti due forse, ma nemmeno, perché facevano tutti schifo. Poi dice: siamo rimessi un po' in pari, si è fatto cose un po' in meglio, si può salvare del materiale umano di questa squadra? Sì. Ma che ora si possa pensare che tutto sommato tira baralla, basta l'allenatore per rimettere in piedi questa formazione, io ragazzi e non sono d'accordo e non ce la fo. Io non voglio più vedere partire la stagione pensando che giocatori che hanno qualità potenzialmente nella mia Fiorentina, da riserve o da non Fiorentina, siano titolari inamovibili di questa squadra. Lo dicevo di Biraghi, che è stato per anni titolare inamovibile di terzino sinistro di una formazione che poteva tranquillamente trovare una soluzione alternativa e non l'ha trovata, perché era intoccabile Biraghi, e adesso si fa lo stesso discorso per tanti altri giocatori. Ranieri, Pongracic possono essere una riserva, uno dei due una riserva per la Fiorentina del prossimo anno? Sì, certo. Mandragora, Andur possono essere una riserva del prossimo anno? Va bene, riserve. Riserve. A questa Fiorentina c'è bisogno di mettere dentro dei titolari forti. Che portino anche un altro animo, un'altra voglia. Basta questa comfort zone dove tutto va bene, questa piazza comprensiva dei giornalisti, perché ci si deve mettere come categoria dentro a questo discorso. Ha trasformato Mandragora in De Bruyne, Ranieri in Beckenbauer, Dodò in Maicon. Cioè, è questa la verità. E invece è una squadra normale, che in dei momenti ha fatto qualcosa buona
15: e dei momenti,
14: e molti momenti hanno fatto cose negative. E nel momento in cui tutti hanno performato per la loro qualità, siamo andati vicino a retrocedere. Allora io mi chiedo fortemente, lo chiedo anche a voi, se è possibile che un altro anno si parta con 5 o 6 giocatori che sono giocatori normali, e che oltre a questo, nel loro bagaglio, nel loro zaino, hanno tutti i sassi delle ultime stagioni. E per questo dico, la valutazione su Brescianini per me è aperta. Brescianini è arrivato a gennaio e ha delle qualità.
15: Sì.
14: Penso che si possa valutare un po' di più. Ma su Mandragora, Ranieri, Pongracic, Ndur, Dodò, Piccoli, Gudmundsson, Ken. Ma guarda, la lista è lunga. Non ci cederanno tutti, ma alcuni potranno nel futuro essere titolari di un'altra squadra, alcuni potranno essere le riserve di questa squadra, e altri ragazzi si saranno titolari. Vuol dire che la crescita è troppo lenta per quello che penso io, almeno per quello che mi auguro io. Allora via, partiamo con tutti i messaggi, perché siamo rimasti molto indietro. Ci sono una quantità, hai ragione, colpa mia, mi dispiace, chiedo scusa a tutti, farò il possibile per leggere più messaggi.
15: Leggi veloce.
14: Possibile, leggo velocissimo
15: ma comprensibile.
14: Comprensibilissimo. Hai qualche altra richiesta? Perché ora alla fine mi incazzo. C'hai un'altra richiesta?
15: Mi ha fatto quasi paura.
14: Ecco, perché hai visto? Quando mi giro e mi imbruttisco.
15: No, ti ho fatto uno sguardo cattivo.
14: Ti voglio troppo bene.
15: Va bene.
14: Andiamo con i primi due audio.
16: Secondo me è naturale che in questo momento Paratici ci stia realmente lavorando alla Fiorentina, ma lavorando alla Fiorentina sta probabilmente incontrando delle resistenze che non pensava avrebbe incontrato quando è venuto a Firenze, non ha carta bianca come eventualmente pensava di poter avere, e quindi il fatto che il suo nome giri sul mercato e dipende proprio dal fatto che delle titubanze da parte sua sono reali. E si torna lì, Pradè andava bene perché erano yes men, Paratici evidentemente no, e il problema sta nella proprietà, nella presidenza e nella società tutta.
17: Buongiorno Pietro, ma io penso che Mandragora, Anduri, nemmeno per la panchina sono buoni, dai. Se noi si può crescere, Mandragora, Anduri, Mandragora è più lento di me quando ho un ginocchio fuori posto.
14: Fuori posto, tra l'altro. Comunque, io penso che uno dei due almeno comunque la macchina la possa fare. Poi, ripeto, se noi si pensa, Andur ora tra l'altro è sulla bocca di tutti perché Baldini e la nazionale ci sta pensando, quindi io non posso pensare di essere talmente bravo di capirci più di gente che nel calcio ci vive da 100 anni, ma nel mio personale gusto e soprattutto, ripeto, per lo zaino e la zavorra che si portano dietro, questi giocatori devono essere salutati, perché altrimenti la Fiorentina resterà sempre il circolo solito, sempre le solite cose, non mai un po' d'aria pulita, di entusiasmo, un po' d'ambizione, che vuol dire anche ripartire da tanti giocatori giovani, magari con qualche chioccia che possa tirare le fila. Ragazzi, qui si sta passando dall'aver rischiato di andare in Serie B a dire sì, ma va bene, tutto sommato si possono tenere quasi tutti, ma è una roba veramente, per quanto mi riguarda, quasi agghiacciante. Allora, per quanto mi riguarda la potatura dei rami inutili, sono d'accordo con Pietro, se il mercato lo consentisse mi libererei di più, lascerei quei 4-5 affidabili e soprattutto legati alla maglia e pronti a dare l'anima per la Fiorentina, cosa non hanno fatto i vari Dodò, Piccoli, Mandragora, Gudmundsson, Fabianco, Muzzo, per me scarso tecnicamente dalle deficienze tattiche evidenti, Gosens e Ken. Infine decidesse cosa fare del suo futuro, appunto lo stesso Ken immagino si riferisse, e questo è il Salentino Viola. Sono stato abbastanza veloce, va bene questo ritmo, l'altura?
18: Sì.
14: Se non si capisce nulla.
18: No.
14: Partendo dal presupposto che se non fosse arrivato uno come Vanoli sarebbe in B da gennaio, bisogna rivoluzionare la squadra non tanto per il valore dei calciatori ma perché lo spogliatoio ha accumulato troppe scorie negative per ripartire come se nulla fosse successo. Buongiorno, io penso che Endur è un giocatore vero, questo è Patrick. Invece Ottavio D'Arrieti, Pietro, sono d'accordo con te, in 7 anni spesi un botto di milioni per salvarci a 2 giornate dalla fine, quindi stop fuori tutti, e se la società non capisce questo, fuori dalle palle anche loro, con una bella busta di plastica piena di un centesimo davanti al Viola Park. Matteo, per migliorare la rosa non puoi iniziare vendendo i titolari di quest'anno, devi vendere tutti gli altri, poi punti ad acquistare giocatori di livello superiore ai titolari di quest'anno. È quello che dicevi te.
15: Io prima si parlava e ti dicevo non butterei via tutto, certo cercherei i titolari per questa squadra, i titolari
14: servono, titolari dici?
15: I titolari,
14: vabbè, certo, quindi è chiaro che parti dal cedere quella che può essere definita la ribongia, soprattutto quello che torna dai prestiti, quello che è stato lasciato da una parte.
15: Sarà facile, è la parte più difficile,
14: certo.
15: La parte più difficile.
14: Possiamo dire che questa frenesia di voler sapere come, perché, con chi si farà la prossima stagione da parte di tutti mi sembra assurda. Chiaramente, visto la stagione che abbiamo vissuto, la gente non vede l'ora che ci dicano come procederanno per il futuro, ma dobbiamo anche essere onesti nel dire che la stagione è ancora in corso e mancano 2 settimane alla fine, quindi non possono e non devono prendere decisioni prima di 2 settimane. Questa è la normalità delle cose. Il giorno dopo Fiorentina-Atalanta ci diranno cosa faranno, come è giusto che sia. Questo è il pensiero di Lore. Matt dice: Pietro, si fa un bel pacchetto e si mandano via tutti, sì, ma poi chi si compra? E poi ha detto: scusami, ma questo mi percula, giusto, grande Matt. Ma te non lo vedi bene Sabiri titolare davanti alla difesa in stile Kanté?
15: No, è in stile Agudelo.
14: Stavo per dire la stessa cosa. Se pensiamo che in passato c'è stato venduto un Tabarino alto 1,60 m che faceva il trequartista come nuovo Pizarro solo perché era sudamericano e appunto tecnico con i piedi, ecco, si può dire che allora Sabiri può fare tutto. Tratto dov'è Sabiri? Non si sa, va bene. Nell'estate 2012 Pradè fece i ripulisti vendendo 20 giocatori e soprattutto 3/4 dei titolari, per cui si può fare tabula rasa, basta volerlo. Questa è Gianlu Gol. Pienamente d'accordo con Pietro, oltre ad essere giocatori normali, se non scarsi, questi non hanno nemmeno provato a fare il massimo delle loro possibilità. Se si potesse, via tutti. Nicola, c'è chi vorrebbe tenere anche quest'anno questi giocatori ingrati, mi sembra veramente illogico. Luca dalla Svizzera, un editoriale. Ciao, per rifare una rosa completa e puntare alle coppe ci vuole un fondo sovrano, non un mercato normale. Se vendi quelli che hanno mercato, rischi di ripartire dagli scarti e dalla speranza di azzeccare tutti i sostituti. Io ripartirei da De Gea, Ranieri, Comuzzo, Dodò, Ndur, Fagioli, Mandragora, Ken e forse Parisi. Dentro questo gruppo c'è gran parte della produzione offensiva della stagione, direi quasi il 90% dei gol. Secondo me Prandelli, non come allenatore ma come figura di riferimento, saprebbe anche gestire Ken. Alla Fiorentina manca proprio questo: competenza calcistica, equilibrio e cuore viola. Detto questo, direi altri due messaggi.
18: Se alcuni organi di informazione tipo Mescai e Mediaset riferiscono che Roma, Napoli, Milan sono interessati a Paratici nonostante sappiano che ha 4 anni e mezzo di contratto, è segno che deve essere arrivato il messaggio che lui può liberarsi da questa situazione qui. È molto semplice. Poi aggiungiamo che sempre Sky ha detto che Vanoli è molto probabile che possa essere riconfermato. Questo vuol dire che, perché dentro la società Ferrari e Goretti vogliono la riconferma di Vanoli, e questo dimostrerebbe che Paratici non ha carta bianca dentro la società e quindi può andare via.
19: Ciao, buongiorno, Renzo da Firenze. Ma a parte, io darei via tutti, capisco che non le possano fare, ma insomma, però io darei via tutti, perché mi hanno disgustato tutti, dal presidente all'ultimo giocatore. Ma voi, mi sento parlare di questo Fagioli, ma voi, mi piace tanto Fagioli, ma a me quei passaggini non mi sembra nulla di che. Boh, può darsi mi sbagli, arrivederci. Io darei via anche lui, arrivederci.
14: Ma poi c'è da dire una cosa Fagioli, che forse non si è detta ancora: da ieri è ufficialmente passato a un'altra procura, è entrato nella, diciamo, procura di Branchini, e solitamente quando cambiano procuratore c'è sempre del movimento dietro. Io mi auguro di essere smentito, ma di solito quando un procuratore prende in dose un nuovo calciatore cerca subito di avere un rinnovo o di avere una cessione. Quindi vedremo anche su Fagioli quelle saranno le rumbe, perché comunque mi dicono che da Milano, se dovesse rimanere Allegri, un po' di rotture di scatole potrebbero arrivare, se dovesse arrivare Allegri, per rimanere Allegri, perché non è detto. Buongiorno, la prima cosa,
15: Fagioli, Modric.
14: No, Fagioli dice Modric fino a che campa, e poi dopo, hai visto, anche Modric ora inizia a avere qualche problemino ovviamente fisico. Quando gioca è intoccabile, però quando sta male, avere un'alternativa che per l'allenatore ha un valore può essere una logica
15: alternativa, certo.
14: Certo, cavoli sua. Buongiorno, la prima cosa da fare è parlare Paratici con il presidente, poi prendere un allenatore di livello europeo e pulire lo spogliatoio. Forza Viola, Alberto da Genk. Anche questo è una cosa che suggeriva Angelo Giorgio, cioè di dire a Paratici: prendi un bel volo per New York, per il New Jersey, vai a parlare con la famiglia Commis e torna con tutte le chiavi in mano della società. Non credo che verrà fatto, perché quello che ci dicono Ferrari è l'emanazione diretta dei Commisso in Italia. Buongiorno ragazzi, ma perché continuano a scrivere i Paratici? Ma Paratici non è venuto perché Commisso vende sicuro a fine stagione, ma allora di che si ragiona? Ciao Michele, Forza Viola. La questione della cessione del club non è tema di dibattito in questa trasmissione oggi. Non si può passare da dare 7 al mercato dell'anno scorso a dire che sono tutti scarsi. Paratici dovrà valutare bene, eliminare soprattutto chi non ha messo il 100%, e sono tanti, servono almeno 4 titolari, centrale difensivo, 2 centrocampisti fortissimi e un esterno destro, Leo da Brescia. Per me sono di più i titolari che servono, e soprattutto io non credo tu abbia dato 7 al mercato, io no. Non li do, quindi non ci riguarda.
15: Se vuoi lo ricerco, ma era tipo un 6,3, una roba del genere, perché l'avevo fatto tutto ponderato.
14: Vabbè.
15: Comunque diciamo, però, avevo dato la sufficienza, è sufficiente questa stagione, non è stata.
14: No. Buongiorno Gilardino, come lo vedresti in panchina? Ti chiede proprio a te, a me. Daniele da Bergamo.
15: A me non mi sembra che Gilardino sia stato il responsabile della stagione disgraziata del Pisa, detto che poi è stato comunque scelto di esonerarlo. Però ecco, io non ripartirei da Gilardino. Secondo me si può fare un pochino meglio. Ecco.
14: Poi c'è chi dice Gudmundsson ha fatto tutti i ruoli, fa ridere, un anno buono a Genoa e 30, a 30 anni basta, questo è Duccio. Poi Lorenzo dice dopo un anno del genere sentire dire che non c'è da ripulire mi fa veramente venire il sangue al cervello, non si vince niente da 150 anni, ma che ci sa a svegliare o no? Vaia,
15: allora però è 150 anni se dovevi fare,
14: Vaia ben via, guarda la rufina dai retta, e questo è riferito a Luca Dall'Onda.
15: Ah, lo sai, la rufina perché è bianconera, perché l'Audax rufina è bianconera, quindi in realtà ti stanno dicendo di guarda qualcos'altro.
14: Però a Luca era riferito.
15: Siena.
14: Per carità, guarda.
15: Citare ovviamente
14: quelle più vicine. No, l'Udinese mi è tanto vicina. Bianconeri, dice, da Juve. Non lo volevi citare. Il Viareggio.
15: Pianese,
14: tra l'altro, grande. Bene. Potrebbe andare in B, eh? Sì. Ce la fa.
15: Io spero faccia una frenata perché.
14: Perché speri?
15: Grazie. Serie B è tosta per Piancastagnaio.
14: Bello però, Piancastagnaio
15: dove giocherebbero? Perché secondo me non possono giocare a Piancastagnaio.
14: Guarda, lo stadio hanno rifatto da poco,
15: sì,
14: con i crismi adatti alla sci. Non so, a quel punto forse andranno a Grosseto.
15: Non lo so.
14: Potrebbero andare a Grosseto, dai. Non credo che sarebbe quello il problema più grosso.
15: A parte lo stadio di Siena è messo malissimo.
14: Sì, poi dentro a quella buca, immagini. Va bene. Due audio.
20: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma io credo che la perplessità e la poca tranquillità dell'ambiente dipenda dallo storico di questa società. Cioè in questi 7 anni chi è che ha avuto il più alto numero di persone che si sono autosollevate dall'incarico, che hanno mollato? Il più alto numero di patti di riservatezza. Quante volte noi abbiamo avuto la percezione che a Firenze non riuscissero a lavorare? Sempre. Quindi perché io dovrei essere tranquillo riguardo Paratici? Quindi a me non mi meravigliano le notizie su di lui.
21: Buongiorno, per me su Paratici io non ci vedo niente di che, ecco, cioè fanno bene anche non c'hanno niente da dire, nemmeno no, da smentire o da dire no, ho filmato, non c'è bisogno di nulla perché finché non c'è da dire qualcosa, ecco, però per ora mi sembra non ci sia niente da dire, gli ha firmato, gli ha un contratto, basta, gli ha fermato per 4 anni, certo ci avrà un lavoro duro davanti da fare, da portare avanti, però ecco, non ci aspettiamo che lui faccia come sentivo ieri sera il Calamai, deve fare una squadra per il quinto, sesto, settimo posto, ma anche no ragazzi, quest'anno sarà un anno di transizione, perché comunque c'è da risolvere tutti i problemi lasciati da quei dati, punto.
14: Ma io mi auguro di poter ambire a qualcosa di diverso, almeno prima di vedere che cosa riuscirà a fare. Poi, una volta che si arriva a fare il sunto dell'estate, uno può anche dire partiamo come un underdog che si gioca, diciamo, la conferma serena della Serie A e poi vediamo dove si arriva. Ma che si debba già pensare oggi che la prossima stagione sia di transizione, madonna, mi fa veramente male agli occhi e agli orecchi sentirlo dire.
15: Cosa risulta il comunale di Piancastagnaio sia da 1500 posti.
14: Ottimo, per la Serie B è perfetto.
15: No, in Serie B ce ne vogliono almeno 5000 di
14: allora
15: posti.
14: Grosseto, va bene. Però ci dice Yuri che tanto non crede che ce la faccia la Pianese, anch'io credo sia difficile. Non ti dicevo, sai, Pioli pare potrebbe ripartire dall'Atalanta con Giuntoli, una roba pazzesca sarebbe.
15: Bah.
14: Giuntoli prossimo ormai a diventare nuovo direttore sportivo
15: anche Nick,
14: dell'Atalanta, con Tony D'Amico che si libera e potrebbe andare
15: alla
14: Roma, così almeno ci smettono di rompere
15: le scatole. Beh, quello sarebbe una cosa
14: buona. Ma io ci credo poco.
15: Ma anche io non ce lo vedo tanto.
14: No, soprattutto è che Giuntoli si presenta a Bergamo con l'allenatore che ha fallito. Cioè, a livello sportivo, più grande fallimento degli ultimi anni in Serie A.
15: Sì.
14: Quello di Pioli alla Fiorentina. Insomma,
15: sì.
14: Non la vedrei molto. Una scelta lungimirante. Poi vediamo. Anzi, forse ascoltiamo a questo punto.
15: Ma sì,
14: no, aspetta, c'è Giorgio in diretta. Scusami, ciao Giorgio, buongiorno.
15: Buongiorno.
22: Ciao ragazzi, buongiorno a voi, buongiorno. Ascolta, io volevo intervenire circa al discorso di Paratici, no?
14: Sì.
22: Di tutte queste chiacchiere che vengono fatte intorno a Paratici. Io starei un attimino tranquillo, no? Voglio dire, perché è vero, cioè Paratici è chiaro, no? Voglio dire, se a Paratici hanno promesso la luna, e poi gli fanno trovare una lampadina, è evidente che Palatici il giorno dopo va via, ma quello è evidente. Ma però voglio dire, io sono dell'opinione che il calcio moltiplicato mille poi più o meno ha le dinamiche di tutte le altre attività della vita. E allora ragazzi, sta famosa carta bianca che ti parla, la carta bianca, leviamocela dalla testa, non esiste in nessun campo della vita e per nessuno. In tutti i campi, io ho lavorato 40 anni come funzionario da più in aziende, in multinazionali, eccetera. Ora ne ho 64 e ho ancora qualche anno a fare. Ma la carta bianca non esiste. Cioè, in tutti i posti dove vai ti promettono, ti diamo autonomia, ti diamo qua, ti diamo là. Poi quando sei lì, è evidente, certamente la tua autonomia ce l'hai, puoi mettere le mani e poi dopodiché anche lì trovi persone con le quali raffrontarti. In alcuni posti magari ti dicono sì, te tu potresti cambiare ora, ma aspetta un attimo, magari lì aspetta, facciamolo l'anno prossimo quest'altro passo, e trovi un po' qualche compromesso, ma è normale, sarà la cosa che farà anche Paratici qui. Ora sono chiacchiere di mercato, ho visto mettono anche altri direttori sportivi insieme che sono sotto contratto, hai capito? Ma non è che questa cosa va presa tutti i giorni, rimarrà, ma secondo me certo che rimarrà. Poi è ovvio, se fra un anno o due lui dovesse vedere che qui trova davvero degli ostacoli insormontabili, è evidente che saluta via, ma non certo adesso, ragazzi. Se anche adesso trova qualche cosa, c'è, di sicuro l'allenatore lo fanno scegliere a lui, altre cose le fanno scegliere a lui, magari sul discorso dei medici potrebbero anche mediare quello, però questo è normale in tutti i lavori, ragazzi, capito?
14: Va bene Giorgio, grazie per il tuo intervento, grazie mille. Io sono dell'idea che quando si usa il termine carta bianca chiaramente è un'esasperazione.
15: Si pensa, ovviamente, a un programma televisivo.
14: Esatto, ma è comunque un'esasperazione, perché è chiaro che un direttore sportivo debba comunque rispondere a delle richieste.
15: È chiaro, dai.
14: Però carta bianca per esempio sulla scelta allenatore in base al budget. Questo è, cioè la società deve dare a un direttore sportivo gli indirizzi economici, sì, del proprio operato. Una volta gli dato quelli, poi deve fare lui in concerto con l'eventuale allenatore, ovviamente gli altri dirigenti, ma è quello che si chiede carta bianca. Se commisso dice fai quello che vuoi per la panchina, spendi quanto vuoi, portami chi vuoi, allora lui può agire in un modo. Se dice servono 2 milioni lordi per i prossimi 3 anni per la panchina, il budget è quello, uno deve fare un'altra riflessione, se ce n'è 3 è un'altra. Però poi che ci sia la libertà di movimento sulle scelte, sì, fondamentali.
15: Sì, sì. Poi devo dire, a me non torna nemmeno tanto questa narrazione che sento, no? Rumoreggia in sottofondo dell'accordo non trovato tra i due grandi dirigenti della Fiorentina, Paratici e Ferrari, e non mi torna per un motivo, perché se sei arrivato a febbraio e aprile vai sul Corriere della Sera da Condogli, dici quello che hai detto, non hai incertezze.
14: No, no, certo.
15: Perché se no non fai la paginata sul Corriere.
14: Hai ragione, è vero.
15: E aggiungo, un dirigente dell'esperienza di Paratici non è che sceglie la Fiorentina perché è bella, perché c'è il sole, perché siamo vicini a Roma, allora si fa una scampagnata e fine settimana si va a trovare la fidanzata. Cioè, è un uomo e probabilmente avrà preso anche le sue informazioni prima di accettare il progetto, avrà chiesto chi è Ferrari, come lavora Ferrari, che carattere ha, se è una persona che sa lavorare in equipe, in squadra. Cioè, se lo valutiamo così bravo come dirigente a livello internazionale, ma come possiamo pensare che sia così sprovveduto da accordarsi a una società per 4 anni e mezzo senza prendere le giuste informazioni prima di fare tale scelta, poi andando via dal Tottenham fra le altre cose?
14: Sì, cioè, sono perfettamente d'accordo con te, perfettamente.
15: Per me Paratici sceglierà l'allenatore della Fiorentina e sarà il dirigente massimo a livello sportivo da
14: il leader massimo. Bene, sì. Massimo
15: decimo meridio.
14: Il leader massimo, si va da Max da quinto. Ciao.
15: Grande,
14: Max, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno ragazzi. No, io mi volevo agganciare all'amico di prima, che è vero, cioè in una piazza normale, ai venti normali, nessuno sarebbe preoccupato di questa semi notizia, no? Che poi vuol dire tutto e non vuol dire nulla, no? Piace, non vuol dire, anche a me mi piace Yamal, ma cioè, nel senso, non è che me lo può. Però questa preoccupazione è figlia dell'era commisso, cioè ne abbiamo viste talmente tante
22: abbiamo visto allenatori arrivare, bello più bello il parto, dare la mano al pallone e andare via dopo due secondi con patto di riservatezza. Abbiamo visto allenatori in conferenza stampa annunciare il rinnovo come un figlio e dopo un'ora andare via con patto di riservatezza. Abbiamo visto gente come Di Marzio perculata per aver detto la verità, perché poi De Rossi ha detto che quando Di Marzio venne anche da Spato dalla Fiorentina per aver detto che quando confermarono Iachini, prima di confermare Iachini, la Fiorentina era pesantemente su De Rossi, aveva detto la verità, perché De Rossi l'altro giorno ha detto per filo e per segno com'è andata. Ma potrei citare anche Sarri, hanno sempre smentito questa famosa litigio con Barone, invece è stato vero, tant'è che Sarri poi ha detto mi hanno contattato la sera apposta perché la mattina avevo firmato con la Lazio. Cioè, se ne disse talmente tante e purtroppo anche una come si dice, scureggina, ora per passare il termine, diventa una paura vera, perché tutte le volte si è detto oh, questo non se ne è viste troppe, ora basta, non succederà più, ne succede sempre una peggio. Poi la storia di Pratè, tutto il
14: no, ma guarda,
22: tutto a noi.
14: Ora, quella di Corona la derubrichiamo in un passaggio così di così.
22: Però, sai, è una somma.
14: No, guarda. Max, sono d'accordo che il fatto che la sopportazione, fra virgolette, di casi che dovrebbero in teoria essere più unici che rari, che invece a Firenze sono diventati quasi cosa normale, è chiaro che spinga poi davanti a qualsiasi tipo di spiffero il tifoso medio a sentirsi preoccupato. Ed è per questo, secondo me, che deve cambiare la comunicazione verso l'esterno. Cioè, mi spiego, se a cose normali dire chi se ne frega delle voci che scalpitano in giro per l'Italia sul mio dirigente, tanto ha firmato con me, è giusto, ma in una situazione come quella della Fiorentina, dove, come citavi te, il caso Gattuso, i casi Palladino, caso Pradè, tutto quello che abbiamo visto succedersi negli anni, è chiaro che la comunicazione verso l'esterno debba essere più oculata e anche più immediata. È per questo, secondo me.
22: Anche quando lo stesso presidente, cioè che ora pace all'anima, poi Romo, ma disse un giorno prima ti dice a Fanfare che ha offerto a Vlahovic 5 milioni, un'offerta, dopo una settimana ti viene a dire se non lo vendevo per un male sarà rovinato. Cioè, allora, capito, quando ti dicono tutto il contrario di tutto, dopo non sai più a chi, a cosa credere, non sai più nulla, capito? Anche il tifoso è difficile di farci un'idea, perché ne è successo talmente tante e purtroppo ora se si sveglia domani un giornalista, una mezza notizia su che ne so, da tranquillo, da un dito e viene fuori un braccio, ma non per colpa della gente, dei giornali, per colpa della situazione che si è creata in questi anni,
14: certo.
22: di terrore, di paura, che sembravano impossibili, ma poi sono successe solo a noi, poi all'altro.
14: Purtroppo ti ho detto casi più unici che rari, che da noi non sono così rari. Benissimo,
22: speriamo bene.
14: Ciao Max. Allora chiede a Stefano di mettersi in contatto con il prossimo ospite, anzi con il primo ospite di oggi, e nel frattempo leggo qualche altro messaggio. Quello che dispiace è che la Fiorentina è scesa di livello e quindi ormai da anni è diventata facile bersaglio per acquisizione di calciatori e dirigenti. Che tristezza, o che fastidio, come direbbe il dito nella piaga. Buongiorno, ricordo le due annate di Prandelli e Montella. L'anno prima la squadra si è salvata all'ultimo e poi con questi due allenatori abbiamo aperto un ciclo e siamo arrivati subito a competere per le prime quattro posizioni dell'anno successivo. Perché non può ripetersi questa cosa per di più con un calcio italiano che ha abbassato molto la qualità? Paratici, portaci Xabi Alonso. E questo è Alessandro, o comunque lui si firma Zen. Bene, abbiamo però in collegamento il primo ospite di oggi, che è un mister che abbiamo contattato e abbiamo avuto il piacere spesso di poter interloquire con lui, ovvero Massimo Drago. Buongiorno mister.
2: Buongiorno a voi.
14: Allora, intanto rompo gli indugi chiedendole subito che cosa pensa di quella che è la rincorsa di notizie di questi ultimi giorni a proposito della panchina della Fiorentina, cioè chiedendole come valuta questa seconda parte di stagione da parte di Vanoli e anche se, come tanti addetti ai lavori, lei pensa che possa essere giusto da confermarlo in vista del prossimo anno, dandogli la possibilità anche di iniziare la stagione con la Fiorentina, oppure se le ambizioni, diciamo, sono in crescita, si possa anche pensare a un cambio di rotta?
2: Ma guardi, sicuramente il lavoro fatto da Paolo Vanoli è stato un lavoro eccezionale, perché non dimentichiamoci tutti che a un certo punto abbiamo, e ci metto anche io, abbiamo avuto tutti paura per le sorti della Fiorentina, perché in quel momento una squadra non abituata a lottare per la salvezza si trova in un tunnel e difficilmente ci si riesce ad uscire. E poi per quanto riguarda, secondo me bisognerebbe valutare tante cose, dal gioco espresso all'aspetto mentale, perché tante volte la squadra ha avuto dei cali mentali. Io dalle dichiarazioni di Vanoli una sola cosa posso dargli a favore, nel senso che lui ha ereditato una squadra che non conosceva, una squadra non sua, quindi il suo obiettivo era quella di portare la nave in porto, e l'ha fatto alla grande. Poi bisognerà valutare quali sono le aspettative per il prossimo anno. Io penso che il prossimo anno la squadra verrà, non dico rifatta, ma in tanti secondo me lasceranno la Fiorentina, perché forse per qualcuno di loro è finito un ciclo, e quindi chi arriverà arriverà con grandissime motivazioni. C'è un direttore sportivo eccezionale come Fabio Paratici, che sicuramente saprà valutare. Non sono io quello che può dire se Paolo Vanoli può restare. Giudicando il lavoro e l'obiettivo raggiunto, sì. Giudicando alcune prestazioni della Fiorentina, non sono state all'altezza, insomma, del blasone.
15: Mister, guardi, io la porto su uno dei profili per il futuro, almeno dei nomi che vengono accostati alla Fiorentina, perché lei lo ha conosciuto come calciatore. Stiamo parlando ovviamente di Fabio Grosso. Avete condiviso, se non sbaglio, una stagione a Chieti. Ovviamente Grosso era molto molto giovane, eravate entrambi molto più giovani, ma che ricordo ha di quel ragazzo, ma che poi ha fatto una grande strada?
2: Il ricordo è diciamo è quasi giornaliero, perché noi eravamo giovani, abbiamo vinto un campionato a Chieti e abbiamo ancora il gruppo di quel quindi con Fabio, oltre aver fatto il corso, il master insieme, ancora oggi insomma siamo in contatto. Sicuramente non parliamo di futuro, ma parliamo di cose nostre, insomma.
15: Cioè, diciamo, il nero verde di cui parlate è quello del Chieti, non quello del Sassuolo.
2: Sì, il nero verde del Chieti, sì. Io logicamente non ne posso far altro che parlare bene come persona. Come allenatore ci sono i fatti. C'è una squadra, il Sassuolo, questa è stata una squadra che mi ha fatto divertire. In Serie A difficilmente ho visto partite belle, ma proprio per l'amicizia che mi lega a Fabio le ho guardate con interesse, e diciamo che è uno che gioca insomma in modo molto spigliato. Una caratteristica che c'è poca in questo momento, l'utilizzo degli esterni d'attacco a piede invertito. Cioè, noi se continuiamo a giocare con questi moduli statici, il 90% delle squadre italiane giocano questo 3-5-2 statico, e non avremo mai fantasia. Siamo il popolo che riusciamo, o la nazione che riusciamo a distruggere i talenti. Questo purtroppo è la verità. Noi perdiamo contro la Bosnia perché sugli esterni c'erano dei giocatori che nell'uno contro uno ci saltavano come birilli e ci creavano sempre superiorità. Noi in questo momento stiamo facendo di tutto per farli diventare pigri. E questo secondo me è uno degli aspetti su cui bisogna lavorare, ma bisogna pensare a livello globale del calcio italiano. Se non creiamo, abbiamo avuto sempre giocatori di fantasia, giocatori forti nell'uno contro uno, e come ci capita spesso, io mi ricordo, non sapevamo dove far giocare Baggio a un certo punto. Per questo dico che a volte noi allenatori, forse anche la scuola, cioè, penalizza, non puntiamo su giocatori di qualità, su giocatori nell'uno contro uno, forse perché il risultato è quello che determina tutto, e quindi la gente pensa, gli allenatori pensano solo a difendersi. Però questa è una grande pecca per me, perché veramente adesso la differenza te la fanno i giocatori di qualità, i giocatori forti sugli esterni in uno contro uno, e le più grandi squadre europee giocano con questo modulo.
15: intanto prendiamo questo aspetto positivo sicuramente della, della voglia di Grosso di proporre un calcio propositivo e contemporaneo, diciamo così. Vorrei aggiungere però un'ultima domanda su Grosso: a livello caratteriale che tipo è? Perché io ho sempre avuto l'impressione, vedendolo da fuori, di una persona comunque con un carattere forte, però insomma lei magari ce lo racconta meglio.
2: Allora, lui è un ragazzo di grandissima personalità, è uno che si fa rispettare, i giocatori lo rispettano, mm-hmm. che sa imporre la propria, come dicevo prima, personalità. E vi racconto un aneddoto, no? Mm-hmm. Proprio per la personalità che ci aveva. Lui l'anno della Serie C con noi, quando c'erano, ci sono stati alcuni rigori decisivi per la vittoria del campionato, era lui che li batteva, ma noi sapevamo che faceva gol in modo assoluto. Quando ha battuto il rigore nel 2006, mm-hmm. io già esultavo, perché ero certo. Allora, la mia cosa, dicevo sempre: Fabio ha una personalità immensa, perché può battere un rigore davanti a 80 persone, 100 persone, o davanti a 10 milioni di persone,
15: e non gli cambia niente.
2: Lo porta, non gli cambia niente. Questo per descriverlo un po', no? Per descrivere il suo carattere. Ecco, per cui sotto l'aspetto caratteriale è uno molto che si fa rispettare dai giocatori, ma è anche uno, insomma, che si mette a disposizione dei giocatori.
14: Ecco, io mister le volevo fare una domanda, poi prima di salutarla, a proposito della, giustamente lei prima diceva, la Fiorentina probabilmente ripartirà con una squadra molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto quest'anno, perché in tanti hanno anche deluso rispetto a quelle che erano le aspettative. Ma lei, da tecnico e quindi da osservatore interessato e soprattutto competente di quello che è la rosa della Fiorentina, ci sono alcuni giocatori che, al di là del nuovo tecnico, al di là del mercato, cioè al di là di tutto, terrebbe senza dubbio anche in vista del prossimo anno, oppure giustamente perché è stata una stagione così assurda può partire chiunque, basta che sia sostituito in un certo modo?
2: Ma guarda, io terrei i giovani di qualità. Comusso secondo me è un giocatore che può dare molto alla Fiorentina, perché è un giocatore giovane, un giocatore, non ci dimentichiamo che l'anno scorso la Fiorentina ha rifiutato 30 milioni d'euro, se non erro,
14: sì,
2: per Comusso. Quindi è un giocatore di grandissima prospettiva. Mandragora, per esempio, è un giocatore che ha dimostrato, nonostante tanti anni che sta là, ha dimostrato di essere uno che ci tiene alla Fiorentina, è uno che forse la maglia se la sente sulla pelle. Poi ci sono altri che hanno, obiettivamente, che hanno deluso. De Gea sicuramente un portiere di valore, poi non lo so, questo sicuramente sarà Fabio Paratici a decidere chi potrà continuare con loro, perché poi c'è tanta, l'aspetto mentale è importante, magari ci sono tanti giocatori che magari non vogliono nemmeno rimanere dopo un'annata del genere. Quindi bisognerebbe sedersi al tavolo anche con i più bravi e chiedere qual è veramente la voglia. Soprattutto penso che questo sia un discorso che bisognerebbe fare con Ken.
15: Mister Massimo Drago, è stato un grande piacere stare a chiacchierare di calcio con lei, grazie mille anche per l'aneddoto che ci ha raccontato, perché insomma comunque è una bella perla per raccontare un po' il personaggio. Ma Fabio Grosso,
14: quando la rivediamo in panchina, mister?
15: Esatto.
2: No, ma io mi diverto un po', vabbè, il calcio, diciamo che è un po', non è il calcio quando allenavo io, diciamo, qualcosa è molto cambiato. Mi riferivo anche a quel fatto là dell'avere più coraggio nel proporre un calcio propositivo, che non vuol dire giocare tutte 11 all'attacco, cioè.

0: cioè l'aspetto principale. Io poi adesso qua c'ho a Crotone, c'ho un centro sportivo, abbiamo 400 bambini, quindi non mi manca sinceramente la panchina.
1: Bene, bene così, anche perché è un calcio più vicino a chi ama il calcio, ecco, forse sì, è questo.
0: Quando avete bisogno di un commentatore fate riferimento, perché a me fa sempre piacere parlare di calcio.
2: Grazie mille,
1: grazie
2: mister.
1: Mille mister,
2: è
1: davvero
2: un invito che si ritorcerà contro, saremo una maledizione, la disturberemo a tutte le ore del giorno e della notte.
1: In bocca al lupo mister, a presto.
2: Grazie mille. Grazie.
1: Allora, Massimo Drago, molto interessante fondamentalmente, perché
2: c'era la stagione, raccontava il mister, Fabio Grosso fece 9 gol
1: da terzino,
2: sono pochi,
1: infatti, però poi ha fatto una carriera diversa rispetto al Chieti, no? Ha vinto il mondiale, va bene,
2: ha allenato il Sassuolo.
1: Sì, certo, tra le cose top, tra le cose top ha allenato il Sassuolo. Comunque no, è piacevole. Poi è un interlocutore sempre molto, a parte preparato, ma con spunti interessanti. Ha ragione che i nostri esterni non saltano più l'uomo, non puntano più l'uomo, il calcio è sempre più conservativo.
2: Ma io quando dicevo che volevo Orsolini tra i convocati, perché? Perché è l'unico che salta l'uomo, è l'unico italiano, è già esterno largo e che salta l'uomo ogni tanto. Dice, no, ma quest'anno andava meglio Bernardeschi, e porta anche Bernardeschi, ma che problema c'è per far giocare Politano?
1: Il problema è che meglio sono quelli.
2: Politano, no, con tutti bene, si vuole a Politano per 70 minuti
1: per
2: a
1: andare
2: non fare
1: indietro,
2: in niente.
1: Per andare indietro, va bene. Allora, marce altissime ora per gli audio e anche per i messaggi.
2: Lasciami un minuto in fondo perché c'è un compleanno da celebrare, non si è detto nulla, ma oggi mi tocca dirtelo.
1: Bene, e te lo lascio in fondo volentieri, ricordamelo perché me lo ascolterò di sicuro. Intanto due messaggi, su.
3: L'unica speranza è con un allenatore diverso, tanti giocatori come Fabian, Brescianini ad esempio, facciano quel salto di qualità che ha fatto quest'anno Parisi rispetto agli altri anni.
4: E sì, ragazzi, Riccardo da Pisa, ma riguardo ai centrocampisti ce ne abbiamo un po' troppi da tenere come riserve, perché se ci metti Brescianini, teniamo Fabian, teniamo Mandragora, teniamo Hondur, poi magari teniamo anche Fazzini. Ma a noi mancano i titolari, manca le riserve, qualcuno bisognerà sacrificarlo delle riserve, e a noi servono due ottimi titolari da far giocare insieme a Fagioli, se si gioca a tre.
2: No, sì, è chiaro, non è che li puoi tenere tutti, questo mi sembra evidente, poi va visto che modulo utilizzi, perché a tre almeno sei centrocampisti li devi tenere. Io su Fabian, ripeto, ho delle grandi perplessità, farei delle valutazioni soprattutto anche di tipo economico. Ndurre e Mandragora e insieme a Fagioli mi sembrano quei tre da cui puoi in qualche modo ripartire. Fagioli ovviamente con un ruolo più centrale, Ndurre e Mandragora se vuoi fare il salto di qualità, non come titolari. Prossimo anno si giocano appena 38 partite di campionato e vediamo quante di Coppa Italia. Non hai bisogno di una rosa di 45 giocatori,
1: no,
2: quindi
1: no.
2: Quello che dice l'ascoltatore è assolutamente pertinente. Non puoi fare una rosa troppo grossa.
1: È un sogno, ci dice Jack 77.
2: I sogni sono
1: ma
2: desideri.
1: Se questo traccheggiare fosse di copertura per Sarri, che fino a dopo la finale non può essere annunciato, fingono di brancolare nel buio, ma non è così. Però hai detto te, è un sogno,
2: magari.
1: Un sogno. Visto che Ferrari è emanazione dei commissi in Italia, è lui il primo responsabile del disastro attuale dopo la proprietà. Quantomeno Pradessi ha più volte assunto le sue responsabilità fino a dimettersi. Da Ferrari in 7 anni e più, mai un'assunzione di responsabilità, e questo è Simone Romano. Effettivamente il numero di missioni e di patti di riservatezza in questi anni viola sono da record
2: enorme. Mai visto.
1: Se confermi il 70% della rosa non va da nessuna parte. Poi ripartire da Ndurre a centrocampo che non ha passo in questo calcio è follia, secondo Chris da Campi.
2: Dipende com'è il 30% dei cambi della squadra, perché se prendi un 30% di giocatori buoni, io sono convinto che puoi fare bene.
1: Buongiorno ragazzi, rispetto Fabio, ma non puoi ripartire da Mandragora e Ndurre, servono almeno 3 centrocampisti importanti insieme a Fagioli. Questo è Walter.
2: Sì, ci sta, ma se te tieni Mandragora, tieni Ndurre e tieni Fagioli e ne metti 3 buoni dentro, sono 6 centrocampisti, se giochi 4-3-3 per dirne una va bene.
1: Francesco da Pisa,
2: scusa,
1: per...
2: No, volevo rispondere perché era diretto.
1: Ha fatto bene, ma infatti ti ho fatto rispondere molto volentieri.
2: Grazie.
1: Per me Ken, Gudmundsson, Pongracic e Dodò out. Ranieri, Mandragora e centrocampo.

0: Visti, escluso Fagioli, possono andare da valutare in base alle offerte le scelte del mister. Poi ovviamente c'è Antonio che sul ripartire la Mandragora ha una sincope. Sapete in seconda categoria quanti ce ne sono di migliori?
1: Sì, vabbè, sì,
0: questa
1: certo.
0: È la sua domanda.
1: Secondo me anche in terza, a volte guarda, ti dirò, anche tra gli amatori c'è gente meglio di Mandragora. Dai ragazzi, dai,
0: buongiorno,
1: abbiamo passo.
0: Pietro, un grande dirigente dovrebbe valutare anche perché un calciatore ha reso al di sotto delle sue possibilità, e penso che lo faranno, me lo auguro. Matt, un altro Matt, dice: io terrei Comuzzo, Fagioli, Ndur, Fortini, Gosens come riserva, Gudmundsson, Fazzini, Brescianini, Piccoli, il resto tutti via. Considerate che i giovani non possono essere giudicati in un'annata come questa, rivalutare i ragazzi in prestito, il resto via. Ranieri, Mandragora e Ken hanno causato il disastro di Sassuolo, via per forza. Matt, che è Mattia. Poi provate a tenere di conto che chi non vogliamo noi non li vuole nessuno. I migliori che vorremmo tenere saranno quelli più richiesti.
1: Questo effettivamente è un problema.
0: Esattamente
1: che ci
0: il
1: sarà.
0: Contrario di quello che dite voi, Sergio da Grassina.
1: Noi?
0: Non so perché.
1: Ma no, invece no, noi si è detto che è difficile, sarà vendere.
0: Vabbè, ognuno
1: vabbè.
0: Dice il voi che vuole. Keita Antropov, va alla salute con malinconia, ma le auguri il meglio. Ma di questi che da anni vestono la maglia viola, grazie. Ditemene uno a cui essere grati.
1: Tra l'altro ho visto una foto di Keita in mercato accanto a una signora, c'è una differenza d'altezza impressionante.
0: Sì, è due signore.
1: Grande hate.
0: Gli ultimi sono stati Gonzalo e Borca, roba di 10 anni fa, e questo è Sancho. Due audio. Poi la raffica, eh?
2: Ragazzi, io non so, io per un motivo o per un altro, io ne terrei nemmeno uno. Io dai portiere all'attaccante, per me per un motivo o per un altro sarebbero tutti da mandare via. Io lo so, sono di partito tabula rasa, so che non si può fare. Però se si sta guardando il taglio uno per uno, ragazzi, e se torna fuori, se no si riparte con Mandragora, si riparte con Ken. Si riparte con quello, allora si riparte da Somma che torna, si riparte da Saviri, riprendiamo anche Saviri, e ne ritorna una valangata,
0: Saviri non se ne è mai andato.
3: Ragazzi, è proprio lì il discorso sbagliato.
1: Dove?
3: È il centrocampo, non bisogna ripartire da Ndur e Mandragora. Ndur ha fatto bene, 15 milioni si vende, Mandragora sì. basta Mandragora, c'ha soliti limiti, sì, si dà da fare, ci sente per la maglia, ma c'ha limiti tecnici, si vede. Ragazzi, se bisogna far meglio di quest'anno e bisogna migliorare soprattutto lì, e prendere una decisione con il centravanti.
0: Quindi?
1: No, ma io guardate, se no sembra che passo per il più grande estimatore del globo di Mandragora. Ripeto quello che ho detto prima. Si può ripartire da Mandragora, secondo me, e da Ndur, che però non devono essere centrali nella formazione titolare. Devono essere delle buone alternative, perché secondo me, considerando che la Fiorentina non è il Real Madrid, che il prossimo anno non farai le coppe europee, che quindi il tuo potere attrattivo verso questi grandi centrocampisti che verranno comprati dal grande direttore Paratici, non arriveranno. Cioè, arriveranno dei buoni giocatori, sicuramente proveranno a prendere i migliori possibili, però non so quanta gente oggi vuole venire a Firenze perché, non so, c'è il piazzale. Perché è l'unico motivo per venirci ad oggi. Si sta parlando di una squadra che è mezza retrocessa, quasi retrocessa, alla fine ce l'ha fatta, ma ripartire bene, migliorando la rosa, ma non ci aspettiamo arrivi Bellingham, non aspettiamoci che arrivino i centrocampisti del Barcellona, del Manchester City. Quindi bisogna essere anche un po' realisti. Bene, io credo che questa società possa fare 3 acquisti forti a centrocampo, 3 buoni giocatori alzano il livello rispetto a Mandragora e Ndur. Bene, ma credo anche che Mandragora e Ndur non sono, come diceva l'ascoltatore prima, non buoni per la seconda categoria. Sono delle buone alternative. Delle buone alternative per una squadra che quest'anno ha fatto fatica a arrivare a quota 40 punti.
0: No, ancora non c'è arrivata, quindi si vedrà se ci arriva. Raffichina, perché poi c'ha un minuto anche.
1: No, dai, ma bisogna celebrarlo questo compleanno.
4: Io invece volevo fare un complimento a Fabio per la sera di martedì.
1: Grazie.
4: E palla avanti, palla Big Matt, ora come lei. Perché io c'ho la figliola Giovanni in promozionale della Savino, e ero lì ed è stata una bellissima serata e emozionante il momento della consegna delle maglie, specialmente alla Raddins, è stata molto emozionante. Comunque complimenti
1: ci
4: a voi.
1: Ci mancherà la Raddins.
5: Ma è ben Vendolle andato, è il raduno di Tronispia.
6: Scusate, una domanda, ma non ho capito se avevate spiegato l'assenza del Benve, ma è a fare caroselli ancora per la salvezza acquisita?
1: a Madeira, ragazzi.
0: Hai voluto includere così di noi. Ce n'era altri 100, ma giustamente hai voluto dare spazio al Bembe.
1: Allora, oggi 12 maggio 2026 compie 70 anni Homer J. Simpson, signori. 70 anni tondi tondi, eh.
0: Capito? Io pensavo che volesse fare un discorso serio.
1: Ma che, ma vieni via, ma ora te ti aspettavi da me un discorso serio?
0: Ma ogni tanto, ma che so, anche l'orologio, anche l'orologio rotto due volte.
1: Oggi compie 70 anni Homer J. Simpson, ti rendi conto?
0: Come si fa?
1: Beh, no, no, si
0: sarà,
1: fa con il fatto
0: nonno
1: che, essendo
0: punto
1: del 56, fa 70 anni, questo ci fa capire che, insomma, stanno ancora raccontando il mondo non c'è più, eh. Poi, altra cosa da dire, sempre dal mondo americano, è sempre gialli, quindi se ne può parlare. Ieri Lakers volati fuori dai playoff, potrebbe essere stata, non è, ma potrebbe essere stata l'ultima partita in carriera di LeBron James.
0: Perché non lo è? Perché rifarà qualcosa?
1: Perché dici, secondo me è uno grosso come LeBron James a livello anche mediatico, commerciale, mediatico. Ma lo sai, se lui dice ok, prossimo anno gioco l'ultima stagione, quanti palazzetti, quante dirette, quante vendi, quante magliette?
0: Lo dirà.
1: Quindi bisogna fare il farewell tour, come fece Kobe al suo tempo, e guadagnare, incassare più soldi che si può.
0: Anche perché non credo che lui abbia avuto una mamma sveglia come quella di Michael Jordan, che ha fatto quell'accordo straordinario.
1: No, no, ma tranquillo, che con la Nike lui si è sistemato.
0: Sì,
1: c'ha l'accordo
0: sistemato
1: a un miliardo.
0: Ma, bene, si è sistemato, ma è presente, no, di
1: sì,
0: che
1: sì,
0: cosa
1: sì
0: si tratta, cioè, dell'accordo, cioè, Nike Air.
1: È bel film, fra l'altro, Air.
0: Bellissimo.
1: Che racconta la storia, guardatelo. Sì, è la mamma di Jordan.
0: Ci ha visto veramente lungo.
1: Sì, anche perché Nike non era niente all'epoca.
0: Non era niente, lei ha detto. Allora, non so quanto percentuale,
1: però
0: 10%.
1: Però mi ricordo quant'era. Sulla vendita di ogni singola scarpa.
0: Di ogni singola scarpa Nike Air, dove c'è di fatto l'effigie di Michael Jordan. Jordan, sono soldi miei. Quindi se la Nike a stagione guadagna $1 miliardo e forse va oltre, con la vendita dei prodotti legati alla Nike, appunto Nike Air, lui prende il 10% stando in poltrona. Quindi, perché la mamma di Michael Jordan è stata geniale nella gestione dell'immagine del figlio, che voleva un altro brand, che in
1: voleva,
0: quel momento era molto,
1: penso,
0: più,
1: penso, o Adidas o Converse o Reebok, erano
0: queste
1: le
0: Converse. Comunque va bene, pace, però è molto bella da
1: comunque
0: raccontare.
1: 46,3 miliardi di dollari di fatturato annuo, per Nike, quindi insomma,
0: 10%
1: tutto sommato,
0: o quanto, anche se fosse l'uno, è quello che sappiamo. Allora, detto ciò, Air comunque la potete vedere, è una bellissima serie, grazie a Fabio Ferri, è un film, giusto?
1: Film, bellissimo film.
0: Grazie a Fabio Ferri, che ci ritroveremo nel cammin facendo. Grazie a tutti voi. Domani ci sarà una puntata particolare di Uno di Noi con Emiliano Viviano, ma appunto, come di consueto, il mercoledì. E per quanto ci riguarda, adesso c'è Viola Amore Mio. Ciao a tutti.
1: Gol.
7: Radio Firenze Viola. Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
13: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
14: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
15: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
16: E sono in Nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni.

0: Eagles Cottage.
1: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
2: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
3: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
4: K-Team, tutto per l'aria compressa.
2: www.kteamsrl.it.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: È negativo all'antivirus il test della persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna olandese poi morta. L'ho confermato questa mattina a Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Ieri sera la circolare del Ministero per le regioni dedicata all'antivirus dice: nasce in realtà dall'esigenza di aggiornare tempestivamente tutte le istituzioni sanitarie nazionali sulla situazione internazionale relativa all'antivirus. Dà chiaramente delle indicazioni precise alle regioni, proprio perché il Ministero della Salute da subito ha aggiornato nella massima, oltre che prontezza, anche trasparenza.
8: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano, che ora riferisce la CNN, starebbe quindi valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
9: È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone a Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza, sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.
8: L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. L'ha dichiarato il ministro degli esteri albanese. Innanzitutto, ha detto, l'accordo di 5 anni, non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell'Unione Europea.
9: Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. Il bimbo è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà, uniti da diversi anni.
8: Il tennis, nuova grande giornata agli internazionali d'Italia. Si giocano oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile con l'Italia protagonista. Yannick Sinner sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Lorenzo Musetti in campo contro Casper Ruud. Luciano Darderis la vedrà con il 2 volte campione, numero 3 del mondo, Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi 2 match, Cistea Ostapenko e Goff Andreeva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
5: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
10: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Il caso Paratici, tutti lo vogliono dalla Roma, voci poi sfumate al Milan, al Napoli, e quindi ci sono da fare delle riflessioni su questo tema, perché poi comunque Paratici sarà colui che dovrà scegliere l'allenatore. Tra l'altro, ieri sera Sky ha fatto sapere che la priorità della Fiorentina per l'allenatore è Paolo Vanoli. Questo va un po', anzi parecchio in controtendenza rispetto a quelle che erano le sensazioni e i convincimenti di questi giorni. Ne parleremo attraverso i vostri messaggi al 348 7513933 e anche attraverso le vostre chiamate allo 055 7711171. Su Parati ci appronta una citazione Tommaso Volghini. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Guarda, avevo preparato una citazione, però un po' troppo scontata, come ti raccontavo prima, sì, di entrare in diretta, allora l'ho cambiata al volo. Sì. Vediamo se te lo ricordi questo film. What Women Want.
10: Vagamente.
0: Ciò che le vogliono le donne, ovviamente senza doppi sensi, il riferimento è a un film di Mel Gibson del 2000, e praticamente un agente di commercio, mi sembra che sia, che ha un incidente mentre fa il bagno, diciamo, scivola e con l'asciugacapelli nell'acqua prende una super scossa, diciamo, sviene. Quando si risveglia si rende conto di avere un superpotere, cioè quello di capire ciò che pensano le donne. Da quel momento diventa sostanzialmente un conquistatore incredibile, perché sapendo, leggendo nel pensiero alle donne, riesce sempre, diciamo così, ad andare incontro alle richieste e ai desideri di tutte le donne che incontra. Ecco che questo mi ha fatto venire in mente Fabio Paratici, il grande conquistatore delle società è diventato, no? Tutti i club, tutte le società vogliono Fabio Paratici, che sembra aver acquisito una sorta di superpotere, no? Di convincimento, sì, che sia lui l'uomo giusto per cui ripartire. Hai snocciolato te, no? la sequenza di società che sono sarebbero o sono interessate a lui. A questo punto mi sorge spontanea una domanda,
10: ecco,
0: perché
10: poi te le faccio io le domande, ecco, anche sì delle riflessioni, insomma,
0: mi sorge spontanea una domanda e ti faccio a te, e poi se vuoi ti do anche la mia risposta. Perché tante società hanno, tra virgolette, l'ardire di pensare a Fabio, infatti, Paratici?
10: Perché tanti club pensano a Fabio Paratici? Perché
0: un uomo che ha firmato un contratto di 4 anni e che
10: forse
0: è
10: mezzo, sanno che la Fiorentina non è un club così forte da poter trattenere Paratici di fronte alle lusinghe, alle offerte, alle proposte di club più prestigiosi, allora, rispetto alla Fiorentina, che nel caso, ecco, di Milan e Napoli, diciamo, se non più prestigiosi, comunque più allettanti in questo momento per quello che possono proporre anche a livello di competizione europea, certo, a livello di palcoscenici.
0: La domanda non può che sorgere spontanea, altrimenti diventa difficile comprendere perché tanti club si lanciano. Non stiamo parlando di un calciatore, no? Stiamo parlando comunque di un dirigente.
10: Oppure ma poi sono tutte domande
0: sono
10: che
0: tutte
10: rivolgeremo,
0: diciamo,
10: anche oltre che ai nostri ascoltatori, anche al prossimo nostro interlocutore. Oppure perché qualcuno sa che Paratici forse non è convinto della scelta che ha fatto, oppure perché qualcun altro ha capito che Paratici non avrebbe quella carta bianca che pensava di poter avere nel momento in cui è arrivato a ricoprire questo ruolo all'interno della Fiorentina?
0: Le domande rimangono sospese, perché se non c'è una presa di posizione, diciamo,
10: oppure
0: definita,
10: qualcuno vuol destabilizzare l'ambiente.
0: Ecco, potrebbe esserci anche questa. In passato non sono mancate i tentativi di destabilizzare. Certo, qui, ripeto, sorge un po' spontaneo, siamo a fine campionato, cioè chi avrebbe interesse a destabilizzare l'ambiente della Fiorentina in questo modo? Può sorgere una voce, ma quando ne sorgono una, due, tre, se non addirittura quattro, ecco che queste domande credo sia anche lecito porsele, tutto sì, con un'ulteriore domanda: perché la Fiorentina non prende posizione?
10: O comunque perché Paratici non esce allo scoperto e,
0: esatto,
10: dice ho scelto la Fiorentina, vado avanti con la Fiorentina, vado avanti con il mio lavoro, sto pensando alla costruzione della nuova Fiorentina, e quindi tutte le voci pur importanti le lasciamo lì.
0: Ecco. Questo per ora non è accaduto, e a me non mi lascia tanto tranquillo, siccome so che nella Fiorentina, nella storia, è accaduto di tutto, ecco, dico solo questo. Però lo dico nel senso, sperando che tutto poi finisca in una bolla di sapone. Nel caso in cui ci dovesse essere un problema con Paratici, la Fiorentina ne uscirebbe malissimo, no, da questa situazione. Questo è del tutto evidente. E quindi per questo dico che spero che si tratti soltanto di voci, spero che si tratti soltanto di diciamo un tam tam di mercato dirigenziale, che non ci sia quello che invece temiamo ci possa essere.
10: Ne parliamo con Niccolò Poltello. Buongiorno e benvenuto.
6: Grazie, buongiorno a voi.
10: Buongiorno. Stiamo parlando del caso Paratici, sì, accostato. Ecco. Allora, subito la sua considerazione su questo tema.
6: La mia considerazione riguarda Paratici, perderebbe la faccia e la credibilità. Io credo sia un personaggio che comunque già è inciampato in qualcosa di poco onorevole, diciamo. E, insomma, lasciando dopo un contratto firmato di 4 anni e mezzo la società, insomma, non dimostrerebbe grande serietà, no? Quindi sì. Se succedesse, il primo a rimetterci dal punto di vista della sua integrità, insomma, della sua personalità, di tutto quello che ha fatto anche in passato, i successi che ha avuto, insomma, sarebbe il primo a rimetterci. Poi naturalmente la società non farebbe certamente una buona figura, perché forse le ragioni per cui dovesse, in qualche caso, io credo non succederà, ma insomma, se dovesse lasciare, potrebbero essere in parte anche imputabili alla società, no? No, non ho idea, ma però sono certo che quando si sono seduti e hanno concluso un contratto, questo contratto si basava su prospettive, no? Ovviamente si basava su un programma quadriennale, perché il contratto è oltre 4 anni e che doveva portare dei risultati, no? Questo mi sembra ovvio.
10: Sì. Quindi, però ecco, lei dirigente, senza mettersi nei panni di Paratici, ma di un altro dirigente importante della Fiorentina, che cosa farebbe? Interverrebbe per poter ribadire che Paratici è il dirigente della Fiorentina, sì. Oppure comunque, come sostiene qualcun altro, la Fiorentina non può smentire l'interesse di altri club, perché non può essere comunque,
6: no,
10: la Fiorentina in primo piano
6: a dover fare questo. Sono notizie che leggo, appunto, sono riportate da esperti cosiddetti, sì, di mercato, eccetera, certo, eccetera. E insomma, non so quanto fondamento possono avere, che poi ci possa essere da parte di alcune società la ricerca spasmodica di un nuovo direttore sportivo, è evidente, no? Insomma, lo si legge, ma è da qui a dire che, insomma, la società deve smentire. Cosa si smentisce? Si smentiscono voci, le voci non si smentiscono, si lasciano correre. E casomai, ecco, l'unica cosa che potrebbe accadere, che fino adesso non mi pare sia accaduta, potrebbe essere una smentita dello stesso Paratici.
10: Certo, Paratici che esce allo scoperto e appunto dice che sono della Fiorentina,
6: sì,
10: ho scelto la Fiorentina.
6: Ora,
10: Fiorentina,
6: lui è stato giustamente molto, diciamo, molto equilibrato, nel senso che si è espresso, che mi pare l'abbiamo chiesto, no? Ha detto sono,
10: sì, sì, e allora ha detto fa piacere ascoltare queste voci di club prestigiosi, sì. Anzi, ha fatto anche discutere il fatto che abbia ritenuto la Roma superiore alla Fiorentina, ecco, dal punto di vista del curriculum, cosa che poi non è così diciamo evidente.
6: Che la Roma, allora, che la Roma, questo mi è sfuggito, questo paragone con la Roma mi è sfuggito, insomma,
10: sì, perché era stato chiesto in quel momento della Roma, che si parlava della Roma, appunto.
6: Sì. Vabbè, comunque, insomma, al di là di questo, insomma, io sono, non dico certo, perché insomma nella vita di certo c'è molto poco, però sono abbastanza certo, insomma, che si proseguirà con Paratici, insomma, assolutamente sì.
0: Sì. Anche perché
6: che non credo la società debba smentire, non si può smentire questo tipo di voci. A meno che non succeda che qualche dirigente di qualche società esca allo scoperto, ecco, allora sì che bisogna fare la voce grossa, ma mi pare per adesso non sia successo, ecco.
10: Tommaso Borghini,
6: poi ci mancherebbe anche quello, insomma, dopo questa andata qui ci mancherebbe anche quello,
10: però insomma, come dicevamo in precedenza, a Firenze ne abbiamo viste di tutti i colori.
6: Per carità, certo, ne abbiamo visti tutti i colori, continuiamo negli anni a vederne tutti i colori. Ieri festeggiavamo il 57esimo, mi pare, anniversario,
0: sì,
6: dello scudetto.
0: 57, sì.
6: Vinto 57, mi pare, no?
0: Sì,
6: 57,
0: dal 69.
6: 57, 57 anni fa, e appunto ricordavo i tempi, quei tempi, tra l'altro ero tra quelli che erano a Torino quell'anno lì, ragazzo, avevo 17 anni, e insomma, però non avrei immaginato mai che in 57 anni noi non fossimo stati in grado di rivincere, ecco. Quindi in questi anni, poi questi 57 anni, sì, come dite voi, insomma, non ci siamo fatti mancare niente.
10: Vai, Tommaso Borghini con la sua considerazione.
0: Sì, tornando al discorso relativo a Paratici, probabilmente la parola discriminante è carta bianca, no? Perché credo che lui abbia, tra virgolette, preteso nel momento in cui è stato avvicinato dai dirigenti della Fiorentina, da Ferrari,
6: in particolare,
0: quando è arrivato, questa diciamo capacità decisionale, perlomeno nella sfera sportiva,
6: chiamiamo così.
0: Credo sia questo il punto, no? Se qualche spiffero dice che ci sia qualche leggero contrasto anche in merito alla nomina dell'allenatore.
10: Certo, ma anche direi sulla volontà di fare piazza pulita, o comunque di fare una rivoluzione da parte
0: anche
10: dei Paratici,
0: che vada sulla base,
10: che vada su più aree, ecco, anche su questo potrebbero esserci
6: bisogna intendersi appunto su che cosa significa avere carta bianca, ovviamente, carta bianca dal punto di vista tecnico deve essere assoluta, quindi il punto di vista tecnico comprende la scelta dell'allenatore, la scelta dei giocatori da cedere, da comprare, via dicendo, sempre ovviamente in questo secondo caso compatibilmente alle potenzialità o alla volontà economica della società, no?
0: Proprietà in particolare, no?
6: Che sì, dare la proprietà il budget della società, sì, certo. La proprietà è la società, quindi certo. Voglio dire. Però è chiaro che dal punto di vista tecnico non ci possono essere fraintendimenti, a cominciare dall'allenatore, è la prima cosa che sceglie il direttore.
10: Ecco,
6: ovvio,
10: a proposito dell'allenatore, nelle ore scorse Sky, che comunque insomma è formata da professionisti di grande valore, ha fatto sapere che per quanto riguarda l'allenatore Vanoli è la priorità della Fiorentina. Ecco, questo allora perché potrebbe davvero essere la priorità della Fiorentina Vanoli? Perché non sono stati trovati allenatori fino a questo momento di livello superiore a Vanoli, oppure perché si è convinti che Vanoli possa essere davvero l'uomo giusto per una Fiorentina almeno sulla carta più ambiziosa?
6: Bella domanda, no? Intanto bisogna vedere al di là della professionalità dei giornalisti di Sky se questa fa parte delle solite voci. C'è un ritorno della mia voce in audio, ma
10: vediamo per perfezionare.
6: E questo non lo sappiamo, quindi voglio dire, fossi io il direttore cercherei un allenatore diverso, ecco, questo è parere personale ovviamente, ma insomma non mi sembra essere
10: che sia Grosso, che così. Sia De Rossi, che sia uno straniero, un altro allenatore.
6: Sì, sceglierei io, voglio dire, per carità, poi tutto può essere, no? Magari questi nomi che si fanno da Grosso a De Rossi e via dicendo, potrebbero liberarsi scelte assolutamente azzeccate, però saremo sempre nella scia, nella linea dell'emergente di possibile successo, no? Da Italiano a Palladino a Vanoli, no? Saremo su questa falsa riga qui, no? Mi sentite?
10: Sì, certo.
6: Ah, ecco, no, per sento. Vabbè. Saremo su questa falsa riga lì. Io tenterei di sorprendere anche un po' la piazza andando a scegliere, non dico un grande allenatore o dal grande curriculum, perché probabilmente la Fiorentina oggi non è in grado di fare un'operazione di questo genere dal punto di vista economico, non tanto per quanto potrebbe costare il nuovo allenatore, ma per quello che forse il nuovo allenatore di grande curriculum e successo pretenderebbe, no, dal mercato. Quindi cercherei una sorpresa, insomma, un allenatore che insomma faccia un po' anche sognare, tra virgolette, la piazza, no? Perché quest'anno noi insomma, al di là di tutto, cosa ci è mancato? Il sogno, no? Quello che il calcio è, poi l'essenza vera del calcio qual è, no? La speranza della vittoria, di fare grandi partite, di sognare, no? In grande, cosa che fa ogni tifoso.
0: Abbiamo avuto un incubo più che un sogno, non so,
6: no? Però, un capito, sogno, quindi io andrei andrei a sognare, ecco, poi dopo non so cosa faranno, ecco. Certamente la scelta di Vanoli non mi sembrerebbe una scelta un po' contraddittoria, nel senso che sì, ha sicuramente ricompattato un po' il gruppo, ha portato in fondo il compito che aveva, a salvare la società, però voglio dire, non è che la Fiorentina abbia espresso questo grande spettacolo, questo gran gioco, e che abbiamo visto anche dal punto di vista non voglio dire dell'impegno, insomma, ma dell'essere pienamente coinvolti, no, in questa lotta. Non è che abbiamo visto una squadra che insomma si è espressa sempre con questa voglia di dimostrare che quello che pensavamo quasi tutti all'inizio dell'anno era in parte anche vero, no? Invece poi i risultati ce l'hanno smentito, cioè che questa squadra fosse una squadra in grado di poter lottare almeno per le prime 6-7 posizioni, no? E quindi niente, che dire, mi viene da pensare che facendo un ragionamento, cioè che questa squadra non abbia nemmeno saputo ragionare con i piedi, no? Perché è l'unica situazione in cui la locuzione ragionare con i piedi assume un termine non negativo ma positivo, no? Sì. Quindi noi ci è mancato anche il ragionare con i piedi, che è un dono del calcio, no? L'unico sport di squadra in cui si ragiona con i piedi, no? Perché non ne esistono altri. Questa è poi la vera peculiarità del gioco del calcio. Ecco, noi abbiamo fatto tutto con i piedi fuorché ragionare.
11: È vero, è vero, è vero.
0: A proposito, vabbè, di ragionamento,
6: io andrei su uno straniero che ci faccia sognare, per chiudere il discorso.
0: Sì, cioè. A proposito di ragionamenti, invece, vorrei un giudizio da parte di Niccolò Pontello su quelle esternazioni del presidente commisso dopo la salvezza. Congratulazioni ragazzi per la salvezza.
6: Sì,
0: forse c'è uno scollamento fra quello
6: che... se alle congratulazioni avrebbe fatto seguire, non dico le scuse, ma insomma, ma quasi il rammarico per questa stagione, assumendosi anche qualche responsabilità nel dire che magari abbiamo sbagliato alcune cose, ci dispiace, comprendiamo la contestazione dei tifosi, il malumore in città, eccetera, faremo di tutto per migliorare, ecco, un discorso di questo genere sarebbe stato più appropriato, ma probabilmente siamo in una situazione in cui la comunicazione, so, poi voi me lo insegnate, ma visto che lo scrivete anche, in questa società è abbastanza carente, no?
11: Sì.
6: L'impressione è sempre che ci siano delle veline prescritte già, no? Che vengono poi attribuite al presidente.
11: Sì,
6: ma
11: sì, anche perché poi comunque il presidente magari può aver scritto questo testo in inglese e poi è stato tradotto, però insomma lui
6: sì,
11: in italiano non si esprime.
6: Però insomma, manca un po' di scuse in generale, mancano.
11: Sì, certo.
6: Un po' di scuse mancano.
11: Tra l'altro, sempre a proposito del presidente, un altro dei suoi messaggi è stato questo: dobbiamo costruire un grande futuro per la Fiorentina, però si chiede quale futuro. Ecco, se lo chiede anche oggi Alberto Polverosi in un pezzo su Corello Sport Stadio, cioè un futuro vicino, un futuro lontano, quale futuro? Quando è questo futuro?
6: Se mettiamo insieme gli elementi che abbiamo a disposizione, uno sono i 4 anni e mezzo di contratto con Paratici, quindi questo significa che c'è un progetto a 4 anni, il che significa che in questi 4 anni cancelliamo quest'anno e dobbiamo cominciare a ragionare in termini di qualificazione europea, no? Questa è la prima cosa da fare gradualmente, certamente tutti speriamo di vincere qualcosa subito, ma però in questi 4 anni c'è questo programma. Se poi a questo aggiungiamo la cambiata predisposizione della società nei confronti del Comune di Firenze e dell'intervento sullo stadio, perché ormai sembra abbastanza acclarato che la società sia disponibile a investire investire soldi nella realizzazione ad alcune condizioni del nuovo stadio, tutto questo ci indicherebbe che c'è una volontà della società di investire ancora, e di investire, voi mi direte, che è una delle critiche che si fanno spesso, di investire nelle infrastrutture, no? Eccetera eccetera, soltanto nelle infrastrutture. Però io invece la vedo in senso positivo, perché l'investire nello stadio significa intanto potenziare ulteriormente la società dal punto di vista patrimoniale, che non è mai sbagliato, anzi è una cosa che va riconosciuta, forse una delle poche, ma però importantissima, e va riconosciuta alla famiglia Commisso, cioè l'avere creato una società che dal punto di vista economico-finanziario è solidissima, la più solida d'Italia, non ce ne sono altre. Certo, il tifoso, anch'io per carità, dice sì, però i risultati sono quelli che sono. Però se c'è questa volontà di investire, io penso, per patrimonializzare la società, e avendo alle spalle un settennato di poco soddisfazione dal punto di vista tecnico dei risultati, io credo che questo la società abbia in mente, che deve accompagnarsi questo investimento che capitalizza ancora di più la società, deve accompagnarsi con un grande miglioramento tecnico. Ecco la scelta di Paratici, perché se no si poteva andare anche qui al di là del giudizio su direttori sportivi diversi, certo, no? Certo. Di curriculum diverso, certo.
11: Chi è,
6: no?
11: Stato ingaggiato uno dei migliori direttori sportivi, esatto, a livello, esatto, europeo. Voglio esagerare.
6: Esatto, quindi questi elementi a me mi fanno ben sperare, insomma, mi fanno pensare che quello che ha detto anche il Presidente, cioè che il futuro dovrà essere un futuro migliore, sia effettivamente vero, perlomeno che le intenzioni della società siano queste. Poi la possiamo leggere anche in un altro modo, alcuni la leggono così, cioè io capitalizzo ancora di più la società facendo questa operazione per cui ricevo una concessione, sì, metto soldi anni, ma ricevo una concessione lunga, e quindi sono nel momento più favorevole per cedere la società, perché non solo da una società già patrimonializzata, ma ci aggiungo una concessione di quelli che saranno 50 anni, penso 49,
11: sì, 50 anni,
6: che
11: sì,
6: sono,
11: sì,
6: e quindi posso realizzare ancora di più, perché una concessione a 50 anni è come avere uno stadio di proprietà, no? Praticamente. Certo. Quindi non solo vendo una società già patrimonializzata con il centro sportivo che non ha debiti eccetera, ma ci aggiungo questo, che questa è l'altra faccia della medaglia, no? Di quelli che sostengono, ma anche a ragione, perché il ragionamento è corretto, che ci potrebbe essere anche il caso che la società sia in vendita o già venduta. Tutto qui.
11: Prima di salutare Nicola Pontello, un messaggio tra i tanti da parte dei nostri ascoltatori, 348-7513-933 il numero. Andrea dice: Pontello, non le viene rabbia nel sapere che questi riferito a Commisso, insomma, alla proprietà Commisso, dopo 7 anni di niente non siano contestati, mentre voi sì? Mentre voi siete stati.
6: Ma no, i tempi sono cambiati, non mi viene rabbia assolutamente, insomma, al di là delle tipo di contestazioni che ci sono state in passato, non solo a noi, eccetera. È ovvio che il calcio scatena anche i sentimenti più, diciamo, deplorevoli, no? Voglio dire, il calcio è un po' come la vita, no? Quindi, insomma, ti presenta tutto, gioie, dolori, sconfitte, difficoltà, eccetera. Il tifoso reagisce sempre emozionalmente, quindi no, non mi viene rabbia, non ho rabbia assolutamente per quello, per il passato, e capisco, insomma, oggi fortunatamente poi le contestazioni si limitano, appunto, questo fortunatamente, ai fischi, ai cori, allo stadio e via dicendo, salvo qualche deplorevole episodio che ne sono attaccati, quindi no, non mi viene assolutamente rabbia. La rabbia ce l'ho di non aver vinto nulla in 46 anni, quanti sono passati dalla nostra ultima stagione, e mai avrei creduto che il nostro secondo posto, fatemelo dire, sia stato il risultato migliore di questi ultimi 40. Quanti sono?
0: Dallo scudetto, praticamente in avanti è il miglior risultato della Fiorentina, non era più arrivato.
6: Aggiungo che il miglior risultato insieme ai 4 secondi posti di Befani, perché la Fiorentina non è mai arrivata a secondo. Sì. Oltre questo risultato qui nostro e i 4 secondi posti rubati, 2 di questi anche all'epoca del presidente Befani,
0: che è stato contestato pure lui, insomma, quindi vuol dire Firenze.
6: Tutti i presidenti fiorentini sono stati, forse il marchese Ridolfi no, ecco.
0: Sì.
6: Ma
0: è vero.
6: Forse no, il marchese Ridolfi, ma mi ricordo benissimo, e poi vi lascio, se no poi vi monopolizzo. Mi ricordo benissimo che alla quinta giornata del campionato 68-69 vincemmo, giocammo in casa con il Bologna, venivamo da 3 pareggi e una vittoria, era la quinta giornata, e perdemmo in casa 3-1 e ci fu una contestazione generale di tutta la tribuna, ma anche della maratona eccetera. A quei tempi c'era 50.000 persone allo stadio, 52-53.000, nei confronti di Baglini, perché la squadra aveva perso, aveva venduto Albertosi e Brugnera al Cagliari per prendere Rizzo, giocatore buono ma insomma abbastanza anche sconosciuto, aveva anche venduto Bertini all'Inter l'anno prima, infatti esordì il giovane Esposito, e da lì la Fiorentina non perse mai più fino alla fine del campionato, perché quella fu l'unica sconfitta della Fiorentina in quel campionato, replicando il campionato 55-56 dove perdemmo l'ultima giornata del campionato. Quindi per dire che insomma spesso le reazioni sono ovviamente di pancia, emotive, certo. Ma poi ci sono anche questi fortunati casi dove si contesta e poi si vince lo scudetto, speriamo che l'ultima contestazione di domenica scorsa preluda
11: una stagione di grandi successi davvero. Grazie mille a Niccolò Pontello, buon proseguimento.
6: Grazie a voi, un piacere.
11: Buona giornata. Nel frattempo non si sa ancora quando si giocherà Juventus-Fiorentina,
0: anche questa
11: roba. La Lega si era esposta con un comunicato ufficiale dicendo che si sarebbe giocata la partita tra Juventus e Fiorentina, così come quelle delle altre squadre in lotta per il quarto posto e per la Champions, alle 12:30 di domenica. In realtà bisogna aspettare la pronuncia della questura da parte della questura di Roma, perché c'è la concomitanza, o comunque insomma nello stesso giorno, domenica, si giocano le finali degli internazionali d'Italia, la finale del torneo maschile degli internazionali d'Italia di tennis, e quindi tra l'altro si sapeva
0: appunto
11: da tantissimo tempo
0: è il problema,
11: che c'era questo appuntamento
0: tennistico.
11: Se l'accorgono
0: ora, a pochi giorni dalla partita, no? Quando gli internazionali erano già programmati da molto tempo,
11: e quindi insomma, per evitare la sovrapposizione con questo evento internazionale di tennis, si pensa di poter far slittare queste partite a lunedì sera, però ancora
0: allora
11: non è arrivata la pronuncia definitiva da parte della questura, dovrebbe arrivare in questi minuti, in queste ore, vediamo che succederà. È un autentico caso quello che si sta verificando,
0: per non parlare della mancanza di rispetto, ma ormai questa non è più una notizia nei confronti dei tifosi che vanno allo stadio e che oggi siamo a martedì, non sanno ancora se si giocherà domenica a mezzogiorno oppure lunedì sera, quando poi cambiano tutte le abitudini di una persona che va allo stadio, che chiaramente il lunedì si lavora, insomma è una qualcosa.
11: Siamo a martedì e ancora non si sa.
0: È uno scollamento incredibile fra la tifoseria, che dovrebbe essere diciamo il punto di riferimento del calcio, perché sono i tifosi quelli che poi fruiscono del calcio, e invece le decisioni vengano prese sopra le teste.
11: Probabilmente c'è stata un'eccessiva forzatura da parte della Lega.
0: Ma la Lega è una delle principali responsabili, perché poi l'orario spezzatino eccetera che abbiamo nel calcio è deciso da loro, dalla Lega, insomma, e quindi senza avere un minimo rispetto secondo me per quella che dovrebbe essere invece il punto di riferimento, ovvero la tifoseria. A proposito delle parole di Pontello, mi è venuto in mente che anche una delle ultime fiorentine che poi comunque ci ha regalato tre quarti posti, e quindi con le regole di oggi sarebbero state delle qualificazioni in Champions, e nacque da una contestazione profonda e radicale. Mi ricordo c'era una fortissima contestazione anche dopo durante le scelte estive che furono fatte, anche per l'ingaggio dello stesso Montella, che venne definito un allenatore non in grado di tenere la Fiorentina in quella situazione lì, e mi ricordo anche dei tifosi che andarono a ritiro a fare proseguire la contestazione, quindi furono momenti, mesi tribolati, sì. E poi da lì nacque qualcosa di bello, insomma, probabilmente l'ultima vera Fiorentina bella che abbiamo avuto, insomma.
11: Sì, direi di sì.
0: No,
11: parte i primi mesi della stagione successiva del post Montella, sì, con certo. Paolo Sosa in panchina
0: ci portò anche al primo posto, sì, tra l'altro, appunto. Però poi insomma fu un po' un fuoco di paglia, quello invece fu un fuoco che durò tre stagioni,
11: quarto posto per la Fiorentina,
0: e oggi sembra
11: Champions, sì.
0: Sembra un miraggio pensare, sì, a una Fiorentina che per tre stagioni consecutive arriva quarta, mettendo dietro Milan, Inter e compagnia bella, perché insomma per arrivare quarto in quegli anni lì si metteva come in questi anni sarebbe necessario mettere dietro tante squadre importanti.
11: Sentiamo se la regia è pronta, che qualche messaggio vocale è arrivato 348 75 93 933.
12: Buongiorno ragazzi, quando a gennaio Sartori, che riconosciuto da tutti come un bravo dirigente, fece lo scambio Fabian Somma, pensai che avesse preso un po' un abbaglio, diciamo. Invece poi mi sono reso conto con il tempo che si è liberato di un bidone, ci ha rimandato il nostro e si è beccato 15 milioni. Quindi per me è proprio un grande dirigente. Ciao.
13: Ma non è che magari Paratici sta aspettando di vedere come si conclude la lotta Champions per poi magari pensare di cambiare e andare in Champions League con qualche altra società?
14: Buongiorno, volevo chiedere a Lorenzo Marucci cosa danno da bere a quella trasmissione dopo partita in TV sui 38. Per tutti il migliore in campo è la Dodò, ma meno male la tua faccia era tutto, ecco, un programma, era rimasto imbarazzato, meno male, guarda. Poi i giornali hanno tutti parlato di peggiore in campo Dodò.
11: Sì, in effetti, insomma, su Dodò, per carità, io non è che mi voglio ergere a giudice delle pagelle altrui, ci mancherebbe altro, però ecco, in quel momento, quando in effetti fu data la sufficienza a Dodò, rimasi un po' spiazzato, anche perché avevo sempre negli occhi quella discesa di Dodò e poi quel cross completamente sbagliato secondo,
0: sì,
11: tempo.
0: Io non ho assistito alla trasmissione, quindi non posso dare giudizi in merito, posso dire però come l'ho vista io dallo stadio, Dodò fuori fase assolutamente, che ha chiaramente un motore superiore alla norma come motore quando parte, però io l'ho detto anche ieri in occasione del pagellone dell'anno che ho dato, io l'ho dato 5 a Dodò, sì, come prestazione annuale, diciamo stagionale, chiamiamola così, e si sta pericolosamente allineando a quello che faceva Riccardo Sottil, cioè la scelta
11: sì,
0: è sempre sbagliata,
11: sì,
0: cioè
11: sì,
0: ha un motore straordinario, arriva spesso sul fondo, spinge come un dannato a volte, perché a volte ha un pochino meno voglia, diciamo così, oppure un pochino sulle nuvole, però quando è in giornata poi la scelta risulta quasi sempre sbagliata, salvo rare occasioni, per esempio la partita di Cremona dove fece un bel gol o qualche assist che ha fatto. Anche quando va al tiro, io dico, è un ragazzo che c'ha più, quanti anni ha Dodò? Ora insomma non è più giovane, cioè, ha scavallato i 25 abbondantemente,
11: sì, sì, sì, certo, da 27-28
0: anni. E non è possibile che tutte le volte vai a concludere lo fai nella maniera sbagliata, cercando sempre una conclusione che finisce sistematicamente
11: da questo punto di vista. È un brasiliano atipico, perché insomma il brasiliano di solito da un punto di vista tecnico è raffinatissimo, invece ma anche dal punto di vista della precisione dei cross, l'abbiamo detto, non è che certo è un giocatore che si fa apprezzare.
0: Esatto, la scelta sbagliata,
11: sì, la scelta,
0: e
11: ma
0: la conclusione
11: anche il modo in cui calibra i cross, non
0: il calibrare
11: sempre...
0: i cross e le conclusioni sono qualcosa che veramente viene da mordersi le mani, perché sì, come fai a un
11: tanto
0: ragazzo,
11: ti confermo,
0: deve
11: 98, classe 98, Dodò, quindi 28 anni,
0: a 28 anni devi lavorare. Io mi rendo conto che ci siano doti naturali che poi non possono essere più di tanto cambiate, però viva Dio, c'entra una volta la porta.
11: Eh sì.
0: cioè non è possibile, tutte le sante volte tu calci alto fuori, cioè c'entra almeno una volta la porta e non, sì, non succede mai.
11: Comunque quello che mi preme sottolineare ancora una volta è che il calcio ognuno lo vede a modo suo, per cui ci mancherebbe altro, ogni giudizio va rispettato anche se è totalmente diverso rispetto a quello che ci siamo fatti noi stessi. Tra poco approntiamo il prossimo collegamento, nel frattempo Luca dalla Svizzera, tornando sul tema allenatore, dice: se si puntasse su un tecnico proveniente da realtà importanti, Raul o Xavi Hernandez ad esempio, che possono anche portare giovani interessanti in prestito, cosa ne pensate? In un periodo di transizione potrebbero aiutare a completare e valorizzare la rosa. Potrebbe essere in effetti una scelta intrigante, perché poi come allenatori, ecco, Raul sì, credo abbia fatto una bella trafila nelle giovanili del Real, però ecco, non lo so valutare sinceramente.
0: C'è
11: lo dovrebbe
0: un
11: valutare
0: po'
11: molto bene Paratici.
0: Oggi c'è questa ispanofilia, come lo potremmo definire, cioè si guarda molto a quel tipo, sì, di mercato lì sugli allenatori, e quindi insomma, il nostro ascoltatore sarebbe disposto anche a fare una scommessa del genere. Io non lo so sinceramente quanto poi perché si discute, no, sul fatto se Grosso sia o meno, per esempio, facendo un nome, in grado di prendere in mano la Fiorentina e riportarla dove merita, ecco, perché si ritiene che sia comunque con una esperienza limitata, forse ecco lì si va un pochino troppo in là. Detto questo, anche Fabregas quando è arrivato in Italia, no, sembrava un allenatore senza esperienza, e poi in realtà abbiamo visto che non è necessaria e sufficiente l'esperienza. Se hai delle idee e proponi un gioco e sei in grado poi di tenere lo spogliatoio e valutare i giocatori come sta facendo per esempio Fabregas, allora puoi essere anche poco più che quarantenne, o anzi poco meno che quarantenne, sì, e sei comunque un allenatore già pronto come lo è lui. Quindi io non conosco la parabola e le caratteristiche di Raul, per esempio, vedremo. Certo, mi piaceva tanto come giocatore.
11: Ah beh, certo,
0: quello
11: sì. Come giocatore l'avrei
0: come
11: voluto.
0: Giocatore
11: l'avrei... Chissà se la Fiorentina ci ha mai pensato. Lo chiedo a Carlo Pallavicino, che è in collegamento con noi. Ciao Carlo.
15: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Carlo.
11: Secondo te la Fiorentina ha mai pensato a Raul negli anni passati?
0: Un po' caruccio forse.
15: No, Raul non mi risulta,
11: non
15: proprio,
11: risulta, no.
15: Mi risulta
11: proprio. No, perché c'era un nostro ascoltatore che diceva: ma perché non pensare ad un allenatore emergente come Raul per la prossima stagione? Noi appunto sottolineavamo che da giocatore l'avremmo preso molto volentieri, da allenatore magari qualche domanda ce la facciamo.
0: Però anche su Fabregas, no, poteva essere un, sì, discorso simile, dicevo, perché, sì, qualche esperienza aveva avuto prima come allenatore,
11: però insomma qui stiamo
0: era
11: parlando
0: stato al Como come giocatore, no?
11: Sì, è stato al Como come giocatore,
0: come fine
11: poi
0: carriera.
11: È iniziato subito affiancato da un altro tecnico, ha iniziato la sua carriera, il suo percorso, però ecco qui è un po' diversa la situazione.
0: 39 anni c'ha Fabregas, tra l'altro, no, avevo detto poco più che 40, in realtà 30 non deve ancora compiere le 40 anni.
11: Carlo, che momento è per la Fiorentina?
15: Beh, è un momento, direi, tutto sommato di creatività, quindi forse è un momento in cui si mette alle spalle tutto e si comincia a pensare all'anno prossimo, quindi diciamo è un momento in cui, tra virgolette, non dico che si sogna, ma si spera soprattutto che qualcosa di molto molto importante accada, perché è ovvio che devono avvenire molti cambiamenti, a cominciare dall'allenatore, quindi l'allenatore sarà un segnale molto importante proprio per capire le ambizioni della Fiorentina.
11: Ecco, però Carlo, tu hai sottolineato qualche settimana fa che Paratici è il Battistuta dei dirigenti, è il nostro Battistuta. Adesso però, esatto, serve che lui venga allo scoperto, esca allo scoperto per dire: io sono alla Fiorentina, credo nel progetto di ristrutturazione di questo club, di questa squadra, e quindi voglio lavorare per la Fiorentina, mettendo da una parte tutte le voci che lo riguardano in questo momento.
15: Ma io non ho dubbi che lui resti alla Fiorentina. So che ha appena fatto un trasloco in un appartamento,
11: sì,
15: molto bello,
11: in centro. In centro, ecco, possiamo anche dire in zona Piazza della Repubblica.
0: Non
11: spoileriamo. No, zona Piazza della Repubblica. Ho detto zona Piazza della Repubblica.
15: Non proprio, però. Vabbè.
11: No, un po' più.
0: Meglio rimanere sul vago.
11: Va bene.
15: Non proprio, però va bene, dai, insomma, una
11: dalle informazioni che avevo io non voglio stare a dire la via. Va bene.
15: Comunque diciamo che è un bellissimo appartamento,
11: sì.
15: E questo può rincuorare i tifosi fiorentini,
11: sì.
15: Quindi direi che da questo punto di vista sarei super super tranquillo, che non potrebbe certo fare uno sgarbo del genere e quindi lo scudo della maglietta assoluta
0: al proprietario della casa, no?
15: Come?
0: No, non potrebbe fare uno sgarbio al proprietario della casa che ha affittato.
15: Beh, cioè, quello credo
0: no, sto scherzando, ovviamente
15: è un problema della Fiorentina. No, lo
0: sarebbe farebbe... il problema minore, ovviamente.
15: No, io penso che lo sgarbo lo farebbe veramente anche a se stesso, ma non, certo, ma non ci penso minimamente, proprio perché non avrebbe senso una cosa del genere. In più, diciamo che è impensabile.

0: quindi sarebbe solo i supposizioni, ecco, uno potrebbe prendere in considerazione cose del genere, però quello sarebbe veramente l'ultimo capitolo di un'annata drammatica, ecco, perché perdere Paratici in questo momento sarebbe delittuoso. No, ripeto, non ci credo.
1: E allora parliamo del capitolo allenatore, perché comunque c'è chi sostiene che le quotazioni di Vanoli siano in rialzo e che sia addirittura la priorità della Fiorentina. Ci credi?
0: Sinceramente no, anche perché le dichiarazioni di Vanoli danno l'impressione di una persona che ha del rancore, ha evidentemente, anche forse ha ragione, considerato che quello che lui ha fatto è stato considerato un po' quasi dovuto, e non mi è sembrato nelle dichiarazioni che ha fatto un atteggiamento di una persona che sta costruendo, ma più che altro è una persona che rivendica una situazione, e voi mi insegnate che quando uno deve andare a puntualizzare delle cose significa che non gli sono state riconosciute. Ecco, io da un allenatore riconfermato mi sarei aspettato un atteggiamento più pacato, più sereno e più soprattutto, secondo me, consapevole di certezze che invece non gli sono state date.
1: Tommaso Borghini, sei d'accordo con questa interpretazione di Carlo Pallavicino, legata anche alle ultime dichiarazioni?
2: Sì, perché le dichiarazioni di Vanoli sono quelle di un uomo che, secondo me, ha capito che probabilmente non sarà riconfermato, molto probabilmente, più che probabilmente. Poi queste voci che registriamo, che io ieri ho sentito, sono un po' sbigottito, no? Le voci rilanciate da Sky, non sì, da proprio dagli ultimi arrivati, sì, che la priorità della Fiorentina sarebbe Vanoli, mi lascerebbe molto...
1: Sei un po' sobbalzato sulla sedia.
2: Sobbalzato parecchio.
0: Ma perché... una domanda ve la faccio io, sì, ma il viaggio invece... che è stato fatto in Portogallo
1: Non solo in Portogallo, è stato un viaggio in vari paesi europei da parte di Roberto Goretti a caccia di giovani interessanti, ecco, alla scoperta, o comunque insomma per cercare di vivisezionare certi giovani che sicuramente saranno stati indicati dai vari osservatori in giro, spediti in giro da parte della Fiorentina. Ecco, probabilmente Goretti è andato di persona a vederli dal vivo.
0: Ho capito.
2: Quindi niente allenatori, insomma.
1: No,
2: niente allenatori
1: da quello che abbiamo raccolto
2: iberici.
1: No. Da quello che abbiamo raccolto, no. Okay. La missione era legata ai giocatori.
2: Ma volevo fare una domanda a Carlo, se mi permetti, Lorenzo. Secondo te, Carlo, è necessario, perché se ne parla molto, sarà per forza quello prossimo, fermo restando che rimanga tutto Paratici e che riesca a fare quello che vuol fare, un anno di transizione? Oppure l'anno di transizione magari ce lo possiamo anche evitare, perché in passato la Fiorentina dalle stelle alle stalle o viceversa è successo non di rado, per esempio, ma basta pensare all'anno scorso, siamo arrivati sesti e quest'anno siamo quindicesimi, cioè, ecco, secondo te invece, o se no, o sarà proprio, ecco, una programmazione graduale per cui bisogna rassegnarci l'anno prossimo di stare tranquilli per ricostruire e pensare poi a un programma triennale, che so?
0: Ma diciamo che la logica fa pensare che ovviamente non è che la Fiorentina può entrare sul mercato e stravolgere anche la situazione finanziaria, che è pesante. Dall'altro lato però abbiamo sempre tutti detto che questa rosa non era così scarsa, e dunque probabilmente, ripartendo da zero, con una stagione in cui ci sarà non più lo stress di questa angoscia della retrocessione e tutto si riazzera e si riallinea, io voglio immaginare, per esempio, se ricordiamo il primo anno che arrivò Prandelli dopo la quasi retrocessione salvata all'ultima giornata, ricordiamo
2: classifica vulsa
0: con delle situazioni un po' particolari, sì, di Calciopoli, ecco, io oppure, senza voler andare sempre a pescare nel passato, io ricordo un'altra Fiorentina che aveva rischiato la retrocessione e si salvò l'ultima giornata nel 70-71, e l'anno dopo con Lidl ma arrivò quarta ed era
1: noi abbiamo ricordato il caso della Fiorentina di Montella, che è arrivata quarta per tre volte consecutive, dopo che comunque nel 2012-2013 arrivava da una stagione con la salvezza all'ultima giornata in extremis.
0: Secondo me questo, scusami, stavi parlando te,
1: no, prego.

0: c'ho un immobile. No, dicevo, secondo me tutto questo nasce molto dalla scelta dell'allenatore, perché è chiaro che non è che qui può arrivare Yamal, qui deve arrivare dei giocatori che soprattutto devono essere plasmati da un allenatore consapevole. E in questo senso devo dire anche la verità, vabbè che ora c'è la suggestione Fabregas, però per ricollegarmi a quello che dicevate all'inizio, non sarebbe forse una cattiva idea andare a pescare un allenatore in paesi che possa dare una filosofia di gioco anche alla Fiorentina, che poi si addice molto alla città, e quindi tentare di fare un passaggio in avanti proprio nella mentalità.
1: E in questo caso non vanno mai dimenticate le parole di Paratici nel giorno della sua presentazione, quando disse: voglio una Fiorentina che possa rispecchiare la bellezza di Firenze, una Fiorentina internazionale, una Fiorentina che possa entusiasmare. E quindi sì, è chiaro che ci vuole anche un tecnico che possa dare queste
0: esattamente,
1: sensazioni.
0: Esattamente, quindi possiamo secondo me non prescindere da un allenatore che deve accendere la fantasia e l'entusiasmo in città, ma soprattutto avere un approccio a un gioco. Io dico sempre, ma da tantissimi anni, che la Fiorentina possa vincere lo scudetto, ovviamente più passa il tempo e più è difficile, perché il calcio ormai non consente più queste favole, ma la Fiorentina secondo me storicamente e Firenze hanno bisogno di divertirsi, di andare allo stadio e vivere le esperienze, e storicamente Firenze ha apprezzato tutti quegli allenatori che hanno preso dei rischi e che hanno cercato di rendere piacevole, accattivante il gioco della Fiorentina. Poi alla fine è chiaro che vincere piace a tutti, però il pubblico fiorentino vuol divertirsi, tanto purtroppo è inutile andare a pescare il sesto, il settimo posto, sì, sì. Quando bene o male,
1: paradossalmente, Carlo, paradossalmente ti voglio fare questo esempio: quando la Fiorentina di radice perse 7-3 contro il Milan, all'uscita dallo stadio c'era chi diceva: sì, abbiamo perso 7-3, però tutto sommato in fondo si è vinto
2: la
1: bella
2: classifica
1: partita.
2: era buona
1: la classifica, però ecco, non è che dopo quel 7-3 c'era gente che si strappava i capelli, che era furiosa con la squadra, con i giocatori. Ecco, in quel caso, anche perché c'era un gioco,
2: si giocò a calcio,
1: stava
2: sì,
1: dando anche dei
2: poi
1: risultati.
2: C'era lo strapotere, lo strapotere dei singoli, venne fuori sì, per il Milan di
1: sì,
2: allora.
1: Certo,
2: però
1: certo. Te la ricordi quella partita,
2: vero,
1: Carlo?
2: Quella sensazione?
0: Sì, me la ricordo, e ti dirò anche che non c'ero.
2: Ah, ecco.
0: ero andato a Lucca a vedere Lucchese Bari con Lazzaroni, che era allenatore del Bari, ed era insieme a Dunga per la partita al Porta Elisa, e sì, noi ascoltavamo alla radio ed eravamo increduli. Sì. Dunga era in un momento, tra l'altro anche questa è una delle storie incredibili che è successa a Firenze,
1: sì,
0: e Dunga era
1: messo
0: stato
1: fuori rosa, sì,
2: fuori rosa.
0: Messo fuori rosa perché si diceva che non aveva voglia, non era disposto a fare la spia
1: a Cecchigori, sì,
0: a Cecchigori, e quindi Casasco lo mise fuori rosa, e Dunga l'anno dopo vinse lo scudetto, scusa,
1: campione del mondo,
0: la Coppa,
1: sì.
0: Ma in quel frangente dovette andare a Pescara, cioè ragazzi, sì, ma vi rendete sì, conto le cose successe?
1: Sì, sì, per quello dicevamo anche all'inizio della trasmissione che non ci siamo fatti mancare niente a Firenze.
0: No, niente.
2: E abbiamo paura di tutto, anche, no? Che quando sentiamo queste voci disparate, per esempio, su Paratici, un po' di timore c'è sempre.
1: Sì, sì.
0: Oppure, ecco, mi ricordo sempre un'altra cosa di quel periodo, che Masigno fu deciso che essendo nero poteva giocare solamente col caldo. Ecco, questa era la valutazione.
1: Questo, ma chi l'aveva deciso questo?
0: Radice.
1: Radice,
0: almeno così mi riferì Casasco, perché insomma Masini è un altro che ha vinto il mondiale con il Brasile.
1: Certo, certo. No, ed era una Fiorentina in cui, come ci ricorda anche Federico Vollito, ottimista Viola, c'era Rufo Verga in difesa.
2: Eh sì, quello.
1: Rufo
2: sì.
1: Emiliano Verga,
2: capitano dell'Under 21.
0: Col caldo.
1: Come?
0: Lui neanche col caldo.
1: No.
2: Però all'epoca era stato capitano della nazionale, sì, Under 21, sì, sì. C'era, aveva anche, insomma, si pensava di aver preso un buon giocatore.
1: È un giocatore di prospettiva.
2: Poi
1: no?
2: Credo abbia smesso prestissimo.
0: Sì. Io andai a cercare di prendere la sua procura a Coverciano e gli detti il mio biglietto da visita, ma il biglietto sportivo del Parma, che lui giocava in Parma, me lo strappò davanti agli occhi, perché all'epoca non eravamo graditi come, come procuratore.
1: A proposito dei procuratori, Fagioli è entrato a far parte del gruppo Branchini, ha fatto una scelta giusta?
0: Non lo sapevo, sono molto contento, molto contento, perché mi sembra un ragazzo comunque che si confà molto allo stile di Giovanni del gruppo Branchini. Quindi
1: come verrà gestito?
0: Da chi verrà gestito?
1: No, come verrà gestito? Cioè, che agente è con i calciatori Giovanni Branchini?
0: Beh, vabbè, è il principe dei procuratori, sì, certo. Quindi da questo punto di vista penso che sarà soprattutto un padre, visto che ormai ha anche una certa età, o forse un nonno, scherzo ovviamente, però mi sembra il personaggio giusto per un ragazzo che ha molto sofferto, che ha una sensibilità evidentemente spiccata e quindi mi piace pensare che entra nella scuderia più seria d'Italia e quindi che ha lo spazio anche per poter eventualmente essere supportato laddove appunto ci dovesse essere così degli aspetti caratteriali che devono essere fortificati, diciamo così.
1: È di ieri la notizia ufficiale dell'entrata nella scuderia Branchini da parte di Fagioli che sembra essere un giocatore dal quale ripartire, no? Nella prossima stagione.
0: Beh sì, sono veramente, guarda, anzi ora appena finito scrivo un messaggio a Giovanni, perché mi sembra una bella scelta. Oggigiorno i calciatori, anche gli allenatori, scelgono procuratori un po' più così da mordi e fuggi, infatti poi dopo spesso li cambiano. Questo invece è una persona che lavora nel calcio da 40 anni, ha lavorato tutta la vita nello sport con gli atleti e quindi è di un'altra categoria, lo dico senza ombra di dubbio o di voglia di essere troppo susseguioso verso il mio vecchio socio.
1: L'ultima considerazione con Tommaso Borghini.
2: No, dicevo, stavo guardando, controllando. Ken invece, procuratore, tu che segui il mercato, perché potrebbe essere un consiglio anche di per Ken, no?
1: Visto. Insomma, lui è Lucci, il procuratore, Lucci, che è un altro procuratore,
2: un altro grande
1: molto potente,
2: procuratore,
1: ecco,
2: molto potente, però insomma, visto le parole di Carlo, insomma, vorrei che facesse un cambio. Che
1: sì, tra l'altro si è parlato molto in queste ultime ore, c'è stato anche un intervento da parte di Raiola a proposito delle mosse del ex direttore sportivo della Fiorentina Pradè con Lucci. Sono stati ingaggiati tre attaccanti della stessa scuderia, Dzeko, appunto,
2: Kenny,
1: piccoli.
2: Quindi questo è un altro tema particolare. È strano, sì, no? Che
1: è strano che tre attaccanti siano della stessa scuderia. Non so come la pensi, Carlo.
0: Beh, ti posso dire che una volta Corini ci dette la disdetta perché avevamo Albertini, perché un giocatore nello stesso ruolo gli dava dei patemi d'animo. Però mi sembra un po' esagerata questa, cioè in realtà poi dopo ognuno ha un suo percorso, quindi al di là dei ruoli credo che la carriera e le squadre sono talmente poi dopo suscettibili di variazioni che non vedo grandi rischi in queste cose qui, sinceramente.
1: Carlo, grazie. Allora, adesso ti lasciamo scrivere il messaggio a Giovanni Branchini.
0: Va bene, un abbraccio a tutti voi.
1: Grazie a Carlo Pallavicino. Siamo praticamente arrivati alla conclusione della prima ora insieme. Vi ricordo che potete continuare a scrivere al 348 753 933, mentre per intervenire in diretta il numero da comporre è lo 055 771 1171. Dobbiamo ancora toccare vari temi, naturalmente ci saranno anche altri collegamenti, vi proporremo anche qualche intervista e quindi assolutamente il menù è ricco. Non andate via, a tra poco.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
2: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
1: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
3: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
1: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
5: Che incubo il trasloco!
6: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi, fanno traslochi da Dio! Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
5: Ma è fantastico!
6: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
1: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Radio Firenze Viola.
7: Ancora ben trovati dalla redazione. La valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso, lo ha detto il direttore generale nel segnalare all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio antivirus, che sono attualmente 11 casi attivi, 9 dei quali positivi. Sono cifre che non sono cambiate molto durante le ultime settimane grazie agli sforzi di molti governi e non si sono prodotti decessi dal 2 maggio, ha detto in conferenza stampa con il premier spagnolo.
8: Il Parlamento israeliano ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Lo scrivono i media israeliani. La proposta di legge bipartisan prevede un tribunale speciale per processare circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. In base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio.
7: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Il presidente americano starebbe ora valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
8: Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e si trovava in gravissime condizioni. L'aggressione è avvenuta in piazza Mercatale, nel piano centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale, intorno a 1 di notte è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da 2 uomini. Il 23enne sarebbe intervenuto per difendere la collega quando uno dei 2 aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
7: Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono 2 persone, al momento è questa l'idea principale degli inquirenti che stanno indagando sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento, lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Yel. Delle 4-5 persone sospettate, 2 sono particolarmente attenzionate.
8: Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in UE tra i giovanissimi.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno, sinceramente l'allenatore non ho idea di chi possa venire, c'è troppi nomi ancora. Fatto sta che sicuramente, secondo me, non compreranno tanti giocatori. Allora, può darsi e prendere anche 2 o 3 pezzi forti, ma se vendono 2 o 3 pezzi forti, esempio Henne, Dodò, allora per il resto cercheranno sicuramente di valorizzare tutti i giocatori che abbiamo, di tirare fuori una rosa da questi qui, perché ce ne sono veramente troppi da piazzare, è difficile. Ed è anche vero che l'anno scorso non può far testo perché è stato un anno troppo anomalo, che mi dispiace, ma non ci aspettiamo grandi cose dal mercato e speriamo di rivalorizzare i giocatori che ci sa. Luca da Campi.
12: Ciao ragazzi, Renzo da Firenze. Ma io, sempre questo Paratici si è diventato il messia, il Leonardo da Vinci del calcio, dei direttori sportivi. Io credo che se vada via, chi se ne frega, speriamo venga Massara, io lo farei subito il cambio. Arrivederci.
13: Ma se sei tornato finalmente dalle vacanze, sei sempre in vacanze, beata te Lorenzo. No, sì, volevo dire, ho mandato anche per iscritto, ma te lo rimando anche con vocale. Cioè, che pretendete dai povero commisso Junior e Giuseppe, che ha ereditato la Fiorentina dai babbo? Il problema è la gestione fallimentare del duo commisso e Barone, pace all'anima loro, che avevano distrutto il Cosmos e un po' si è anche distrutta la Fiorentina. Mi pare una distrutta, ma i 7 anni, 3 volte di genere, ragazzi, non è il massimo. Quindi auspico la cessione della società al bombe viola.
14: Grazie, grazie a questi messaggi da parte dei nostri ascoltatori, messaggi vocali. Non ero in ferie, infatti.
15: Sempre in ferie.
14: Infatti, ieri avevo realizzato un'intervista ad Angelo Di Livio. Intervista. Che adesso vi proponiamo una parte di questa intervista. Poi, insomma, ci sarà modo per raccontare quello che stiamo realizzando con tanti ex della Fiorentina. Sentiamo Angelo Di Livio sulla Fiorentina.
16: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che insomma...
17: Contestazione deve essere giusta, perché sì. nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente bruttissima. Io ho detto secondo me non ce la fanno, c'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda. Non c'era niente, e quindi voglio fare complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca. Si sono salvati, è vero, non hanno giocato un calcio straordinario, ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati. Questa era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare, ma non si deve ripetere più una stagione così. Mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io poteva essere settima, ottava tranquillamente.
16: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita.
17: Sì, secondo me bisogna sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paradici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna... Ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina. Uno su tutti secondo me è Fagioli. Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
16: Ecco, non dovesse essere confermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di De Rossi, si parla anche di una pista straniera?
17: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutte e due allo stesso livello, perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi. Io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata, con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, però è un allenatore che a me fa impazzire.
16: Ken sì, Ken no per la prossima stagione?
17: Ken no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto, anche con qualche infortunio, stringere i denti, e invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
14: E insomma, Angelo Di Livio è stato anche il simbolo dell'attaccamento alla maglia, del giocatore che sapeva stringere i denti, sapeva andare oltre le difficoltà.
15: Sì, poi quando ha detto una frase, no? Non c'era niente e Vanoli è riuscito. Ecco, mi è venuto in mente invece quando non c'era niente davvero e lui, Angelo Di Livio, è rimasto reduce dal mondiale nippo-coreano, ricordiamolo, dove ha giocato anche da titolare, e è sceso in C2 con la Fiorentina, dove che non c'aveva nemmeno le maglie. Le magliette andavano a prendere i palloni,
14: infatti,
15: a comprarli.
14: Abbiamo
15: loro
14: ricordato anche questi episodi. Poi ci saranno delle interviste ad hoc con cui analizzeremo il passato della Fiorentina, visto che ci stiamo avvicinando al centenario. Quindi abbiamo realizzato un'intervista a 360 gradi con Angelo Di Livio per ripercorrere anche quei momenti della rinascita rinascita della Fiorentina, quando mancavano i palloni, mancavano le maglie, si andava a giocare su campi francamente per tanti giocatori che
15: improponibili,
14: sembrava per tanti di loro tornare bambini, perché insomma si tornava su campi francamente difficili, ecco.
15: Certo, non per tutti, perché qualche giocatore poi era stato preso,
14: non per tutti.
15: Lui rientra tra i grandi romani che hanno vestito la maglia della Fiorentina, perché la tradizione dei romani che hanno vestito la maglia della Fiorentina è che con la Fiorentina hanno fatto grandi cose. Lui è ripartito dalle ceneri del fallimento, altri hanno addirittura vinto lo scudetto partendo dalle giovanili, e il capitano dello scudetto era romano, dell'ultimo scudetto Picchio De Sisti. Insomma, c'è questa tradizione, Di Livio entra pienamente in questa tradizione dei grandi romani che hanno vestito la maglia della Fiorentina.
14: Andiamo a salutare con piacere adesso Baren Kraus. Ciao Baren.
18: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
15: Ciao Baren.
14: Ben ritrovato. Buongiorno. Come stai?
18: Grazie, molto meglio, grazie, grazie.
14: Bene, bene, bene. Senti, e questa Fiorentina che sensazioni ti dà adesso, dopo la salvezza matematica? Si parla tanto della ricostruzione, della ripartenza, delle mosse che Paratici saprà fare. Sei fiducioso oppure ritieni che ci vorrà un po' di tempo per poter vedere i frutti del lavoro di Paratici, ammesso che Paratici, come tutti sperano, possa rimanere nella Fiorentina, perché ci sono anche delle voci di lusinghe da parte di altri club?
18: Ah, sai, il discorso è molto semplice: il prossimo anno non potrà essere altro che meglio di questo, per forza, perché veramente abbiamo toccato il fondo. Io credo che Paratici sa che cosa fare, credo che lo sappiamo un pochino tutti, che c'è proprio da rifondare totalmente questa squadra, salvare solamente, credo al massimo, 3-4 giocatori e soprattutto non sbagliare la scelta dell'allenatore. Questo è fondamentale, ecco.
14: Sì.
18: E credo che con gli errori fatti quest'anno, con la stragrande quantità di errori che sono stati fatti quest'anno, il prossimo anno potremo sicuramente trovare delle contromisure, ecco. Questo è evidente. Sicuramente c'è qualcosa che non è andato quest'anno, anche nell'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi queste cose sicuramente chi ha detto i lavori, chi dentro lo sa, e credo che porrà rimedio, ecco.
14: Ecco, c'è grande fiducia ovviamente nel lavoro che dovrà fare Paratici. C'è anche chi tra i nostri ascoltatori invece ritiene che si dia un po' troppa importanza, che ci si affidi anche un po' troppo ai poteri magici di Paratici. Qualcuno dice non è il Messia. Sì, non è il Messia, però insomma è stato ingaggiato uno dei migliori direttori sportivi in circolazione.
18: Ma certo, con questo voglio dire, non è che Prevè fosse cattivo, hai capito? Un cattivo direttore sportivo. Ha sbagliato clamorosamente un'annata, una sfortuna.
14: Sì,
18: insomma,
14: ha sbagliato qualcosa anche nelle stagioni precedenti, non soltanto quest'annata, so, qualche errore l'ha fatto, qualche più di un errore.
18: Sì, certo, ma dico questi nomi che circolano da anni, sono direttori sportivi conosciuti, importanti, cioè hanno sicuramente un carnet pieno di nomi, e quindi l'importante è alle volte avere anche un pizzo di fortuna, ti ripeto, non sbagliare e soprattutto non sbagliare allenatore, quella è la parte fondamentale, perché se li riprendiamo questi giocatori a inizio anno, magari con un altro allenatore, un'altra situazione, eccetera, magari questa è una squadra che può arrivare settima, faccio per dire, no? Sì. Non c'è mai la controprova, però non sono giocatori scarsissimi presi 1-1. Evidentemente, ti ripeto, quest'anno è nata un'alchimia completamente negativa. E vabbè, può succedere.
14: Sì. Tommaso Borghino.
15: Sì, allora volevo capire che sicuramente Baren conosce il modo di operare anche di Paratici. Che tipo di mercato si aspetta da Fabio Paratici? Perché insomma il mercato di Pradè aveva insomma delle caratteristiche particolari, c'erano un certo tipo di procuratori, insomma abbiamo visto
14: procuratori
15: anche,
14: amici, sì.
15: Anche il caso dei tre attaccanti citato prima,
14: che fanno Dzeko, parte della scuderia Lucci,
15: Piccoli e Ken, tutti e tre nella stessa squadra, parte dello stesso procuratore. Ecco, con Paratici secondo te, Baren, ci sarà un cambiamento di prospettiva del mercato?
18: Per quello che conosco, sì, non è una persona che si sposa con pochi, hai capito?
15: Sì.
18: Credo che abbia un raggio di azione un pochino più ampio, ecco, in questo senso. ti dico, non è che uno diventa diciamo direttore della Juventus a caso, sicuramente, e ha avuto anche esperienze all'estero, quindi sicuramente ha un grande carnet di nomi, però credo io che non abbia una grande simpatia per i sudamericani, e questo insomma non lo so, può essere un vantaggio o uno svantaggio, ecco, perché lo sapete che la filosofia della Juventus non era tanto per i sudamericani, perché andavano via troppo spesso per le partite nazionali, eccetera eccetera. Ora bisogna vedere un pochino ecco, questo mercato europeo che cosa ci propone. Non ci dimentichiamo che purtroppo la Fiorentina quest'anno aveva scelto una squadra, ti ripeto, di italianizzazione, sì, della squadra, che non ha portato praticamente
14: si pensava che potesse essere un punto di forza, no? Affidarsi agli italiani, esatto, per il loro attaccamento alla maglia, e invece,
18: esatto, insomma, purtroppo, ecco, purtroppo ora, niente. Quindi credo che cambieranno quest'anno filosofia e si tornerà a essere una Fiorentina di stranieri, ecco.
14: Sì. Ma il mercato argentino comunque potrebbe tornare ad essere un buon serbatoio anche per la Fiorentina?
18: Ma guarda, non tantissimo. Io dico, ho visto un po' di partite quest'anno, non sono andato per motivi di salute, sì, sono rimasto molto qui, però insomma ho visto qualche partita eccetera. Io ti dico, dovessi ecco entusiasmarmi per giocatori argentini in questo momento, molto relativamente, buoni giocatori, ottimi giocatori, però diciamo straordinari pochi. Ho visto questo ragazzino del Boca che si chiama Almada, che è un 2007 addirittura,
14: sì,
18: che gioca, e purtroppo c'ha questo limite di un fisico, sai, 1,67 m, oggi fai fatica, però ha delle qualità straordinarie come centrocampista, intendo, tipo per dire come fisicamente tipo Pizarro, no? Piccolino così, però rapidissimo, grande dribbling anche al centrocampo, però grandi, per esempio attaccanti pochi,
14: sì,
18: pochissimi, quindi non so se il mercato sudamericano sarà un mercato che percorrerà Paratici, io credo andrà più sull'europeo, sì.
14: Dovrà probabilmente liberarsi di qualche giocatore sudamericano, mi riferisco a Beltran, che anche andando via dalla Fiorentina non è che sia riuscito, diciamo così, a farsi apprezzare, ecco.
18: No, ma Beltran ha mercato in Sud America, in Argentina c'ha mercato,
14: sì.
18: Sì, anche a River stesso, voglio dire, Bambino è tornato, Martinez quarta, capitano, insomma leader della squadra, cioè, non è che tornano dei giocatori scarsi, che non abbiano avuto successo qui in Europa è un conto, però lì in Argentina sono ancora degli idoli, e Beltrán soprattutto poi in un River che ha problemi di attacco potrebbe essere di nuovo utile, quindi credo potrebbe avere un mercato, ecco, ovviamente dipende dalle cifre che la Fiorentina vuole realizzare, sì, però insomma sono tutti, ripeto, sono giocatori che presi singolarmente un po' di mercato ce l'hanno, ecco, questo è fuori dubbio. Ho sentito dire che volevano vendere Mandragora, vabbè, Mandragora è un giocatore che in Italia sicuramente qualche squadra lo prenderà,
14: certo, no, mercato dovrebbe averne, sì
18: appunto, insomma, diciamo un pochino tutti, non parlare poi di Ken che sicuramente
14: sì, oddio, ora Ken, se tu pensi che la clausola è stata fissata a 62 milioni, fare un club che ti paghi 62 milioni è praticamente impossibile, ma magari anche la metà, ecco
18: esatto, ma infatti quello è il tetto massimo, poi insomma voglio dire le trattative dipende anche dalla vendita di altri giocatori, se vendono altri giocatori può abbassare anche la quota di che, ma insomma la Fiorentina, ti ripeto, giocatori da vendere ne ha tanti, ma ti ripeto hanno anche un po' di mercato, non è che sì, sono giocatori, ripeto, nonostante l'annata oggi pensiamo, non so, anche ai difensori della Fiorentina, se rimangono, ma per dirti Ranieri può avere sicuramente un certo mercato, Comuzzo sicuramente può avere mercato, dipende un po' dalla strategia della società, però Parisi ha mercato, cioè
14: sì, magari Parisi può essere un giocatore dal quale ripartire. Comunque, certo, ci sono tutte valutazioni da fare. Però guarda, Baren, c'è un nostro ascoltatore, Stefano, che ti chiede: ma Beltrán, che è stato pagato 18 milioni, a quanto può essere rivenduto?
18: Arriver sicuramente no.
14: Non ci riprendi la cifra che hai speso, certo.
18: Assolutamente, ma forse nemmeno la metà. Però penso che a 8 milioni si può, 8, 9, ecco, si può trattare. River, oggi anche in Sud America si trattano delle cifre importanti, non ti sbagliamo. Però ci vengono, cioè, arriva a 18 milioni, ecco, penso no, sicuramente.
15: Ecco, io a Baren volevo chiedere invece di due argentini che mi risulta essere ancora di proprietà della Fiorentina, ovvero Valentini e Matias Moreno. Matias Moreno in prestito al Levante, che comunque, a parte qualche infortunio ha avuto, ma non mi sembra sia andato male. Valentini, diciamo così e così, a parte la stagione in Verona drammatica, però anche lui ha perso la titolarità, qualche problema. Ecco, come vedi questi due giocatori che probabilmente rientreranno alla base? È una domanda che mi pongo. E chissà se potranno essere anche loro venduti, oppure chissà.
18: No, ma beh, sai, Valentini è venuto a parametro zero, quindi insomma è un giocatore che puoi sistemare facilissimamente, anche lui c'ha mercato in Sud America, in Argentina, è un giocatore che può trovare sicuramente la sua collocazione, avendolo pagato zero, cioè meno che al Boca può andare in qualsiasi squadra, no? In Argentina, perché poi fra l'altro è un giocatore discreto, forse è stato penalizzato un po' dalla stagione del Verona, ma comunque non ha reso per quello che si sperava. E Moreno lo stesso, insomma, giocatori che hanno mercato, ecco. Anche in Europa stessa, in Spagna stessa, Moreno potrebbe avere mercato. Poi sai, i difensori sono sempre un po' più ricercati, sono più facili da sistemare, quindi non sono due problemi per la Fiorentina, anche se dovessero ritornare, insomma, possono andare via tranquillamente e facilmente, secondo me.
14: Senti, per quanto riguarda l'allenatore, ce l'hai un nome che ti stuzzicherebbe la fantasia, magari anche uscendo da quelli che sono circolati fino a questo momento?
18: No, di quelli che sono fuori, no, io ho una simpatia, perché ho lavorato con Cusin, non so se con Stefano Cusin, che è stato
14: l'allenatore CT Giramondo,
18: che è un allenatore straordinario, veramente un personaggio di una capacità, vabbè, ma comunque è chiaro, si sta parlando di cose impossibili. Però diciamo, invece voglio essere banale, ma tipo per Maurizio Sarri.
14: Insomma, non sei solo, anche se sembra molto difficile poter arrivare a Sarri.
18: Molto difficile, però sai, è sempre la speranza è l'ultima a morire. Io Maurizio è stato mio collega di banca addirittura, figuriamoci, mangiavamo al ristorante primo secondo del calcio, quindi
14: insomma, qualche dritta gliel'hai data anche tu a Sarri.
18: Sì, però veramente, ecco, sarebbe perlomeno potremmo vedere una, perché mi diceva Luis Menotti, che non credo sia l'ultimo nel caso.
14: Il flaco Menotti.
18: Che la Fiorentina è condannata a giocare bene, perché è la squadra della città più bella del mondo, la città dell'arte, capisci? La Fiorentina non può giocare 0-0. Non esiste.
14: E quindi ci vuole l'allenatore giusto per poter far emergere la bellezza di Firenze.
15: Sono anche le parole di Paratici, l'altro, no? Certo. Questo ce lo disse alla conferenza della sua presentazione.
18: Esattamente.
15: Quindi insomma
18: è così, la Fiorentina dico, è condannata a giocare bene, soprattutto non ci dimentichiamo dell'anno del centenario, questo insomma credo sia importantissimo, no? Festeggiare i 100 anni, io non dico lo scudetto, perché questo è un sogno irrealizzabile, però almeno diciamo con la Fiorentina protagonista.
14: Sì, sì.
15: Ecco, riscendendo sulla terra dopo queste citazioni, sì. Che come giudichi i riscatti ormai obbligatori di Brescianini e Fabian, due giocatori che erano legati alla salvezza? La salvezza
14: Fabian è... 15 milioni e Brescianini sui 12,
15: quindi 27 milioni già spesi.
18: Delusione totale, completa. Purtroppo, ti ripeto, quest'anno poteva venire anche Maradona e probabilmente avrebbe fatto
14: Tu dici,
18: la metà di quello che ha fatto. Sì, sì.
14: Anche e Passarella? Anche Passarella?
18: No, Passarella no. Passarella forse
14: qualcuno lo attaccava avrebbe... al muro, eh?
18: Penso più di uno.
15: Ci sarebbe servito, via.
18: Sì, sì. Sì, sì.
14: Va bene, Baren. Grazie. Sì.
18: Ciao, a
14: presto,
18: grazie a voi.
14: A presto.
15: Ciao.
14: Grazie.
15: A
14: presto. Grazie a Baren Krauss. In effetti, insomma, uno del carisma di Passarella ci voleva.
15: Guarda, abbiamo citato ora Passarella, prima con Carlo Pallavicino Dunga. Sì. E, insomma,
14: abbiamo citato anche
15: Luis Cesar Menotti. Vabbè, qui siamo proprio su, insomma, sì, sullo stellare. Si vola alto. Però io dicevo, di giocatori che ti avrebbero potuto mettere in un attimo a posto lo spogliatoio, no? Passarella e Dunga, insomma, se li metti tutti e due insieme, non so, però forse fra loro qualche problemino poteva sorgere, perché il leader di quello stampo lì devono essere leader unici, no? Sì. Non a caso Passarella era chiamato il caudillo, no?
14: E
15: il capo dai insomma, allora in Argentina poi la storia dei caudillos, insomma, non è che sia poi di quelle di specchiate, ecco, anzi tutt'altro, però riportata nel calcio, quindi togliendo la politica di mezzo, ci mancherebbe altro, ecco, era il leader massimo e quindi lui con Dunga probabilmente non avrebbe potuto coesistere nello stesso spogliatoio.
14: Credo proprio. 3487533933 il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Sentiamo un vocale.
19: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Io credo che Paratici sia davvero numero uno, va lasciato lavorare. Vi ricordo che, pace l'anima sua, eravamo a mano a una persona che ci disse: faccio il direttore della Fiorentina perché ho visto tante partite. Ecco, direi che già siamo migliorati.
14: Non c'è dubbio. Nel frattempo c'è anche Stefano da Firenze che ci chiede cosa c'è di vero sull'Ampli. Di vero c'è che è stato risolto consensualmente il rapporto con questo calciatore, che non ha praticamente mai giocato, si è subito infortunato, ha giocato 25 minuti.
15: Ho visto quanto è costato, appunto, tipo 300.000 euro a minuto, scusa.
14: A minuto, sì, sì.
15: Ha giocato 22 minuti, ogni minuto ha pagato 300.000 euro tra ingaggio e costo del cartellino.
14: Incredibile.
15: È un'operazione, ragazzi,
14: è anche incredibile che qualche mese fa, sembra attorno a dicembre, la Fiorentina avesse comunicato che era sulla via del recupero questo giocatore.
15: Avevo letto addirittura: siamo molto contenti del recupero, forse ho un mero ricordo, che stava procedendo anche oltre le aspettative, addirittura c'era stata una voce, forse lo rivedremo da qui all'inizio della stagione, dalla fine della stagione. In realtà non credo, spero per lui che possa rimettere piede in campo, ci mancherebbe, un ragazzo comunque,
14: insomma, mai non con la Fiorentina.
15: Non con la Fiorentina per la sua carriera, però è veramente lo specchio di ciò che, insomma, non doveva essere fatto ed è stato fatto.
14: Tra l'altro, a proposito dello staff medico, anche in quell'area vorrebbe mettere le mani Paratici, vorrebbe fare una rivoluzione, insomma. Paratici vorrebbe davvero operare ad ampio raggio per grandi novità.
15: I cambiamenti io penso che ci possono essere dopo tanto tempo, comunque, no? Cioè, nel senso, fa parte anche al di là della bravura o meno, cioè fa parte anche dell'ordine delle cose. Se arriva un nuovo direttore sportivo, ormai lo staff è molti anni che è presente, lui ha idee diverse, si può cambiare. Cioè, si può cambiare e vediamo se la situazione cambia anche dal punto di vista della gestione. Questo non significa mettere in cattiva luce per forza i professionisti, dire che per forza sono che non sanno fare il loro lavoro, ci mancherebbe altro. Però il cambiamento se si dice di cambiare, cambiamo tutto. Per questo mi sembra anche, te hai detto sono sobbalzato sulla sedia, in realtà ero in piedi quando sono sobbalzato da in piedi, ecco, ma l'idea di dire ripartiamo da Vanoli mi sembrerebbe stonare con questa necessità di far circolare aria nuova, pur dicendo che io a Vanoli ho dato 6,5 per il voto della stagione, è il voto più alto di tutti, insieme a quello che ho dato a Fagioli e Parisi, perché per me è uno e va ringraziato, gli va anche, andrebbe anche abbracciato per quello che ha fatto.
14: Certo. Poi ecco, dovesse rimanere Vanoli come allenatore della Fiorentina, ci sarebbe da chiedersi: ma sarà una scelta condivisa oppure sarà una scelta soltanto di una parte della dirigenza e non comprenderebbe questa parte della dirigenza Paratici?
15: Sarebbe il controsenso, il paradosso dei paradossi.
14: E a quel punto Paratici che farebbe?
15: Prendi un direttore sportivo per fare delle scelte e poi dopo l'allenatore, che è la cosa più importante, perché poi deve lavorare, no, proprio a stretto contatto con il direttore sportivo, fare il mercato, fare la squadra in base alle indicazioni eccetera eccetera, così dovrebbe essere sul manuale, no, del perfetto direttore sportivo e della perfetta società calcistica. E poi no, ma io su questo non ci credo, cioè non potrei mai credere. Lui non lo accetterebbe, immagino, mai una situazione del genere.
14: Appunto,
15: quindi non,
14: cioè,
15: si arriverebbe neppure
14: in questo caso, magari ci sarebbe da aspettarsi,
15: si arriverebbe
14: anche
15: neppure
14: qualche
15: a
14: decisione clamorosa da parte dei Paratici.
15: Però io spero sempre che si parli di voci,
14: non andiamo a disegnare scenari che in questo momento non ci sono,
15: perché ne abbiamo viste di tutte, ma anche basta, però
14: sì,
15: dopo un po', cioè, non se ne può più di vedere queste cose strane.
14: Intanto c'è Stefano che ci sta inviando con tanto di foto, quindi insomma lo ringraziamo anche per il lavoro non semplice che ha fatto nell'inviarci questo messaggio. La rosa della Fiorentina, secondo le sue aspettative, le sue speranze, la rosa della Fiorentina della prossima stagione con portieri De Gea, Meslier francese che potrebbe arrivare a parametro zero, e
15: Lezzerini che
14: sì,
15: ci sta a fare il terzo.
14: Poi come difensori Ranieri, Van Bremen, mancino di 23 anni.
15: Io conoscevo Breme, il povero Breme,
14: sì, però sì. Van Bremen mancino 23 anni, 1,93, valore 4-5 milioni. Comuzzo,
15: confermato.
14: E poi vediamo quali sono anche gli altri componenti della rosa del
15: per ora anno. Siamo all'inizio
14: siamo
15: della difesa,
14: è un lavoro
15: abbastanza certosino,
14: sì,
15: quello
14: ci manda
15: facendo
14: anche le foto, ci sta mandando. Tra l'altro,
15: certosino,
14: a proposito dei portieri, la Juventus continua a tenere sotto stretta osservazione De Gea. È chiaro che come prima opzione la Juventus Alisson, però nel momento in cui magari dovessero esserci dei problemi per arrivare all'ex portiere della Roma, De Gea è il candidato forte. De Gea che potrebbe anche essere spinto dalla Fiorentina alla cessione, insomma alla partenza, perché
15: per una questione di ingaggio.
14: Sì.
15: Non lo so, guarda, me l'avessero detto l'anno scorso sarei stato completamente contrario, perché De Gea lo volevo come portiere della Fiorentina assolutamente. Quest'anno sono rimasto un po' così dalle sue prestazioni, soprattutto con il tallone d'Achille dell'uscita è evidente a tutti. Secondo me la sua stagione è da 6, perché comunque da quando ha fatto il capitano si è anche ripreso come rendimento, e credo abbia aiutato tanto anche nello spogliatoio per farsi ritrovare un'unità che mancava completamente. Detto questo, noi abbiamo Martinelli. Cioè, a me sì, il fatto che noi abbiamo Martinelli mi lascia abbastanza tranquillo.
14: Certo, tu lo riterresti già pronto per la prossima stagione per difendere la porta della Fiorentina da titolare?
15: Io
14: si è fatto apprezzare alla Samp.
15: Io
14: ha fatto un buon campionato.
15: Se devo cambiare, cioè se rimane De Gea, posso anche dire facciamoli fare un altro anno di prestito e poi comunque dall'anno prossimo è lui.
14: Sì.
15: Se De Gea va via, perché devo andare a cercare un portiere magari, che ne so, di medio livello, oppure uno da rilanciare, quando ho un giovane del genere? Prendo un portiere esperto che mi garantisca, nel caso in cui malaugurato
14: certo,
15: Martinelli
14: certo
15: fallisce, lo tengo lì in panchina e poi lancio Martinelli, come del resto hanno fatto anche tante società, cioè no, anche importanti. Ora non voglio risalire al caso di Donnarumma, lanciato molto prima di Martinelli, era più giovane, no?
14: Certo.
15: Però anche per dire carne secchia all'Atalanta. Ah sì, è vero, ha fatto 2 anni mi pare di prestito, non uno solo, però insomma a un certo punto tu ci devi provare, ci devi
14: sì
15: scommettere, se no si dice sempre sono giovani e alla fine invecchiano senza mai debuttare.
14: Sempre in riferimento al messaggio di Stefano, per completare la rosa delle sue aspettative per la prossima stagione come laterali difensivi, Doeki 28enne di 1,90 per metro zero, Parisi, e poi terzino sinistro Maier 23enne, valore 4-5
15: questo
14: milioni.
15: Questo mi sembra era già entrato anche forse in qualche voce di mercato, Maier
14: sì,
15: mi sembra di ricordare.
14: E Minghezza come terzino destro a parametro zero, Minghezza. abbastanza.
15: Quindi si spende anche poco per ora, perché sta prendendo diversi parametri zero, mi sembra.
14: E Fortini che però ha la questione del contratto che deve essere risolta, che in questo momento mi sembra molto difficile che possa rimanere alla Fiorentina.
15: Se no lo prendano gli altri a parametro zero, più sì, che noi.
14: A centrocampo Fagioli, Martel, 24enne a parametro zero,
15: anche
14: si è parlato,
15: lui già se ne è parlato
14: anche l'anno scorso, sì, Mandragora, Brescianini, Thomas Jorgensen, 20enne mancino, valore 5-6 milioni, 1,84.
15: Il nome è una garanzia, sì. Jorgensen. Sì.
14: Marlon Gomez, 22enne, 22-23 milioni il valore, mi sembra questa una spesa.
15: Qui
14: un po'
15: siamo
14: vincente,
15: un po' fuori budget, sì, chissà.
14: Brasiliano, Marlon Gomez. Ndur,
15: quindi lui è dalla mia parte per sì, quanto riguarda Ndur.
14: Goz, alla sinistra, 21enne, valore 30-35 milioni.
15: Ai ai ai.
14: Sì. Simsir, 24enne, alla sinistra, valore 10-12 milioni. Poi ancora alla destra, Trenskov, 25enne, valore 10-12 milioni. E poi ancora, come alla sinistra, Miguel Rodriguez, alla destra valore 6-7 milioni. Franculino,
15: oh,
14: Franculino,
15: qui si fa contento.
14: Franculino.
15: Chi è
14: Franculino
15: che ci
14: come
15: aveva
14: attaccante?
15: Consigliato
14: lo Monaco, lo ma anche Monaco, ne parlava Malumpa Zincatu.
15: Quindi insomma Franculino è una sì, garanzia.
14: E poi ancora per quanto riguarda l'attacco, Tawanda Mashuanise, 23enne, 1,80, attaccante rapido e duttile, che può giocare anche come ala, e poi Braschi a completare il reparto avanzato. Insomma, sarebbe uno stravolgimento totale,
15: diciamo,
14: della
15: che
14: rosa.
15: Ne rimane tre dell'anno, sì, di quest'anno.
14: Uno stravolgimento totale della rosa con nomi certamente interessanti, particolari, frutto anche di uno studio, di una competenza evidentemente riconosciuta al nostro ascoltatore Stefano.
15: Credo che potrebbe dare una mano anche lui, insomma, con sì, qualche nome, qualche suggerimento. Sì, perché insomma ne tira fuori tanti di nomi da
14: c'è anche chi
15: nome,
14: andrebbe a pescare nell'Under 21, ce lo scrive Marco il Pecora, mentre Fabio da Firenze dice che un suo amico di Milano gli ha assicurato l'acquisto di Camarda che è reduce a questa esperienza a Lecce non certo positiva. Poi
15: c'è stato l'infortunio, ha fatto poco per quello che forse penalizzato anche lui da una situazione particolare. Non lo so, mi fiderei nel caso fosse preso, perché sono certo che sarebbe stato osservato e verificato in tutte le sue sfaccettature come giocatore giovane, no? Da prendere. Sì. Quindi vediamo cosa succede.
14: E poi c'è chi ci chiede: ma voi preferite Fagioli da adattato o un vero regista? E in questo momento preferisco Fagioli, anche perché non so chi possa arrivare poi al suo posto. Ecco,
15: esatto.
14: È chiaro che sì, si può trovare anche un regista puro, però non lo so, ecco,
15: io preferisco
14: momento.
15: Fagioli perché ce l'abbiamo, perché si sta rilanciando in questo nuovo ruolo, perché la Fiorentina ci ha investito sopra, e perché prendere un giocatore di quel livello, del livello di Fagioli, credo che costerebbe di più rispetto a quanto la Fiorentina effettivamente poi è riuscita ha dovuto sborsare per Fagioli, no? E quindi sì, ci sono tante altre priorità da colmare, vuoti da colmare rispetto a quello del regista, che in casa ci abbiamo un ragazzo, mi sembra, secondo me la prossima nazionale ci sarà Fagioli,
14: sì,
15: perché sembrerebbe
14: sì,
15: assurdo se il contrario.
14: Andiamo a salutare adesso con piacere Nedo Sonetti, buonasera, benvenuto.
20: Ciao, buonasera, buongiorno.
14: Allora, questa Fiorentina si è salvata e c'è chi è come lo stesso Vanoli ha parlato di una grande impresa compiuta da parte della Fiorentina, un capolavoro, ma è stato davvero un capolavoro?
20: Beh, ora, i capolavori magari sono, bisogna andare a cercare da qualche altra parte, sì, però è stato una bella cosa il fatto che la Fiorentina si sia salvata, anche se concettualmente la Fiorentina strutturalmente non era da lottare per la salvezza.
14: No, assolutamente ci si è ritrovata in quella situazione.
20: E quando ci si trova comunque bisogna chiudere gli occhi e andare diritto, perché sennò c'è il rischio anche di prendere delle botte clamorose.
14: Ecco, ma di Vanoli, della sua esperienza alla Fiorentina, che idea si è fatto, visto che in questo momento si parla tanto della prossima stagione, dell'allenatore che dovrà esserci nella prossima annata?
20: Ma io non lo so, sai, le valutazioni praticamente da fuori diventano abbastanza così aleatorie. Il problema è che mi sembra che Vanoli abbia fatto anche abbastanza bene, non lo so. Che poi in una società ci vuole anche la continuità, ci vuole anche, diciamo, sì, un punto di riferimento che sia preciso, ma negli anni. Questi sta 4-5 mesi, si manda via l'allenatore, e che cosa pensano di fare?
14: No, ci si chiede se Vanoli possa essere l'uomo giusto per una Fiorentina più ambiziosa, e soprattutto ci si chiede, è vero che la Fiorentina doveva salvarsi, quindi l'obiettivo con le buone o con le cattive doveva essere raggiunto, però non si è visto quel gioco così apprezzabile da parte di Vanoli, da parte della Fiorentina di Vanoli.
20: Sì, ma sai, per fare il gioco come dite voi ci vogliono anche i giocatori adatti, perché l'allenatore sì, può,
14: però non si poteva pretendere qualcosina in più da questi giocatori, cioè non si poteva pretendere una Fiorentina un pochino più piacevole?
20: Certo, qualche cosa in più si poteva pensare, però non è colpa soltanto dell'allenatore, questo benedetto allenatore. I problemi fondamentali sono stati anche i giocatori, alcuni dei quali che non hanno reso per quanto si sperava che potessero rendere.
14: Sì.
15: Tommaso, per la Fiorentina del futuro, per quanto riguarda l'allenatore, si parla anche di un allenatore straniero, in particolare c'è questa moda iberica. Vorrei sapere che cosa ne pensa Sonetti.
20: Ci mancava. Ecco, è meglio andare all'estero, in Afghanistan. Si va in Afghanistan, vedrai, sono stranieri buoni. Si fanno venire in Italia ancora degli allenatori.
15: Ora c'è la moda spagnola, la moda spagnola dopo Fabregas, poi c'è questa, ci sono altri.
20: Sì, vabbè, questa, quella e quell'altra. Io non lo so.
15: È più per la scuola italiana.
20: Quale motivo si deve continuare a fare questo ragionamento? Io stamattina leggevo con una certa soddisfazione che i dirigenti del Como dicono il prossimo anno si fanno entrare anche dei giocatori italiani. Gli ho detto finalmente, certo. È una squadra spagnola, si fa entrare degli italiani, non è il contrario.
14: Volevo chiedere, però, a proposito sempre del futuro della Fiorentina, è in questo caso prioritaria la scelta dell'allenatore, oppure bisogna puntare su determinati giocatori e poi scegliere l'allenatore, visto che bisogna ricostruire?
20: Il problema è che i dirigenti devono avere un concetto molto chiaro per quanto riguarda il problema dell'allenatore. Io dico che prima si cerca il capomastro e poi si cercano anche

0: A Firenze si sostiene che possa essere lui il valore aggiunto, cioè il dirigente questo, in grado di fare la differenza.
1: No, questo siamo d'accordo, e sono i dirigenti che devono essere all'altezza della situazione. Sì. I dirigenti non sono in una squadra, non c'è soltanto l'allenatore e i giocatori, ci sono i dirigenti anche, che sono quelli che devono determinare certe cose e devono avere soprattutto le idee chiare su quello che deve essere il campionato.
0: Tommaso Borghini?
2: Si parlava prima di Fagioli come giocatore da cui ripartire, anche affidandoli, no, il regista, insomma, così, l'uomo di centrocampo, il faro, come si chiama. Ecco, può essere un buon punto di partenza, secondo Nando Sonetti, per la Fiorentina. Questo Fagioli visto nella seconda parte della stagione.
1: Sì, ma Fagioli è un giocatore che ha anche determinate caratteristiche, insomma, no? Voglio dire che mi sembra che possa essere un buon punto di partenza, però ecco, ci vogliono idee molto chiare anche per quanto riguarda queste cose qui. Cioè l'allenatore e i dirigenti devono concordare su quelli che sono i giocatori che possono rimanere e i giocatori che possono invece arrivare.
0: Comunque Paratici il giorno della sua presentazione ha detto voglio una Fiorentina che possa rispecchiare la bellezza di Firenze.
1: E questa è una bellissima cosa. A dire si fa presto, sì. A fare non lo so. Io glielo auguro assolutamente.
0: Sì.
1: Glielo auguro perché la Fiorentina si meriterebbe di essere, diciamo così, una squadra migliore di quest'ultimo periodo.
0: Ecco, e quando c'è da fare una ricostruzione così pesante come in effetti sembra esserci per esserci questa necessità per la Fiorentina, di quanto tempo c'è bisogno per poter rivedere una Fiorentina veramente competitiva per l'Europa?
1: Ma quanto tempo non lo so, ci vogliono le idee chiare e i soldi. Ci vogliono idee chiare e i soldi e la capacità di potersi, diciamo così, confrontare con quelle cose che si stanno facendo. Ci vogliono dirigenti bravi.
0: Certo.
1: Al di là dei giocatori bravi, ma chi fa la squadra chi è?
0: Certo,
2: in teoria il dirigente,
1: il muratore oppure i cosi, gli ingegneri.
0: Ci vogliono ingegneri bravi, sì.
1: Allora prendiamo gli ingegneri e poi facciamo tutto il resto.
0: Sì. Nel frattempo Claudio Ranieri è tornato a parlare e ha aperto anche alla nazionale, ha detto io CT adesso sono libero, mai dire mai.
1: Sì, vabbè, ma insomma non lo so, sai, li conosco tutti, però non è che posso dire delle cose, concettualmente potrebbe anche essere, però insomma bisogna vedere, sai, come si vivono le cose, come si interpretano le cose. Ora lui magari gli piacerebbe, sarebbe anche stimolante a fare un discorso del genere, però bisogna stare molto ben attenti anche in queste cose lì.
0: Certo, poi insomma bisogna entrare in un contesto molto delicato, complicato, come quello.
1: Ma quando si fanno le squadre? Sì. Ma le squadre le fanno i dirigenti, sono loro che praticamente devono avere le idee chiare di quello che devono fare. Questi dirigenti non solo della Fiorentina, ma anche a livello nazionale. Ci vogliono dei dirigenti che sanno quello che vogliono e lo fanno.
0: Certo. Sonetti, grazie mille. Alla prossima.
1: Grazie a voi. Grazie. E forza Fiorentina.
0: Grazie. A Nedo Sonetti. Ci sono ancora dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Ti sei appuntato qualcosa, no?
2: Sui messaggi no, ma ero appuntato volevo chiedere a Sonetti di Fabio Grosso, ma tanto immagino la risposta. Mi è piaciuta molto la risposta invece sugli allenatori stranieri.
0: Sì.
2: Probabilmente andrebbe cercato in Afghanistan, ha detto l'allenatore della Fiorentina.
0: C'è una domanda da parte di Bobber Viola sulla storia della Fiorentina. Qual è stata la sconfitta più eclatante della Fiorentina a Torino con la Juventus?
2: Questa che domanda è? Una domanda,
0: un quiz, sì.
2: Ah, un quiz per noi, no, non capivo. E la sconfitta è più eclatante. Allora, signore, io ricordo quella in casa 17 marzo 2012, 0 a 5 quella contro la Juventus,
0: lui fa riferimento lui a una sconfitta a Torino.
2: Sai, qui si va nelle... Caro Bomber, fai bene a fare i quiz perché noi te li facciamo a te spesso, anzi ricordo l'appuntamento di venerdì dalle ore 20 con il Brivido Viola, ci sarà il quizzone nel quale Bomber Viola è capolista in questo momento, però sinceramente adesso la sconfitta mi sfugge, la sconfitta più eclatante, spero che non venga aggiornata, ecco, il record negativo.
0: Nel frattempo ci

0: Informa Adriano Anastasio che secondo Sky il derby della capitale è stato posticipato, verrà giocato lunedì alle 20:45 e quindi a quel punto dovrebbero slittare tutte le partite che erano state programmate alle 12:30 alle 20:45 di lunedì, però attendiamo l'ufficialità. Per adesso appunto Sky ha riportato questa indiscrezione, questa notizia, vedremo se
1: quindi,
0: quando arriverà l'ufficialità.
1: Quindi il campionato trasloca a lunedì, perché insomma quante partite?
0: Così pare.
1: La
0: così
1: Juventus,
0: pare.
1: Fiorentina, poi anche le altre invischiate nella Champions.
0: Anche insomma. il Napoli, perché ieri ha perso il Bologna. Il Milan, certo.
1: Quindi tutto un campionato si gioca a metà campionato,
0: forse più di metà del campionato si dovrebbe
1: chissà
0: giocare.
1: Chissà che striscione, io ricordo lo striscione del Siamo tutti parrucchieri. Bisognerebbe inventarne un altro, perché a questo punto bisogna
0: di lunedì alle 20:45.
1: Uno va in trasferta alle 20:45, magari a seguire la propria squadra del cuore, sicuramente deve fare un mestiere del genere, perché altrimenti è un po' difficile.
0: 8-0 per la Juventus nel febbraio del 53, ci informa il Bomber Viola, la sconfitta più clamorosa, più eclatante della Fiorentina,
1: guarda,
0: a Torino contro
1: ti aggiungo
0: la Juve.
1: Visto siamo
0: nello spazio Marconi,
1: ecco, ti aggiungo allora che visto si parla degli anni 50, c'è un record che del 12 maggio del 1957, che è quello di giocatori impiegati dalla nazionale, visto si parlava anche di Claudio Ranieri, della possibilità di diventare CT da parte dell'Italia, ed è in uno siamo nella Coppa Internazionale, si disputava allora Jugoslavia-Italia, purtroppo finita 6-1, quindi non molto bene, con 9 viola in campo contemporaneamente per la nazionale. In quegli anni fu una cosa, in quella stagione in particolare, abbastanza, se non erano 9 erano 7 per le altre partite, e ci sono anche delle vittorie. Ora questo è il caso più eclatante: c'erano Magnini, Cervato, Chiappella, Orsan, Segato, Gratton, Virgili, Montuori e Prini all'interno di 9. Praticamente c'era Boniperti e il portiere, che non erano della Fiorentina, che non mi ricordo adesso, mi sfugge il nome, che non erano della Fiorentina. Il resto erano tutti della Fiorentina. Insomma, erano tempi abbastanza diversi da quelli attuali, no? Segnò sul rigore Cervato, ovviamente per l'Italia. E oggi, 12 maggio 1974, la Fiorentina perdeva contro la Juventus a Torino. Quindi mi dirai perché mi ricordi una sconfitta per 3-1? Perché è il giorno in cui segnò l'ultimo gol Picchio De Sisti con la maglia della Fiorentina. Ah. Quindi Picchio va sempre ricordato, proprio perché insomma fu il capitano anche dello scudetto, e ieri era l'anniversario, 57 anni dallo scudetto. Il 12 maggio 1996 la Fiorentina batteva il Piacenza 1-0 con un tiro, mi sembra, non mi ricordo se di Fiacentini o comunque autorete di Corini fu data, e questa vittoria valse il quarto posto, il ritorno.
0: Sì, me lo ricordo quel gol.
1: Può
0: me
1: darsi ricordo, che sì, fosse Fiacentini, a Piacenza, Piacentini a Piacenza, sì, no, sì. O alla memoria mi inganna, comunque ufficialmente autorete di Corini. Quarto posto, la Fiorentina entra in UEFA e ci torna dopo 6 anni, perché l'ultima volta che era stata in Coppa UEFA era stata proprio per la doppia finale maledetta con la Juventus. Però quella Coppa UEFA non la giocheremo mai, perché nello stesso pochi giorni dopo, poco tempo dopo, la Fiorentina andrà a vincere dopo 21 anni un trofeo, cioè la Coppa Italia, e così la Fiorentina nel 96 e così la Fiorentina andrà a disputare la Coppa delle Coppe e non la Coppa UEFA.
0: Mi è venuto in mente anche un gol contro il Padova, non di Piacentini ma di Battistuta, non so se te lo ricordi, non c'entra niente, però non so se te lo ricordi,
1: ma
0: un tiro dalla lunghissima distanza
1: col Padova ne avrà segnati più di uno,
0: con Bonaiuti portiere,
1: può darsi una goleada a Padova.
0: Secondo me fu un gol decisivo proprio nei minuti finali, ma un tiro dalla lunghissima distanza,
1: non è il primo, mi ricordo
0: tiro dalla lunghissima distanza,
1: un gol contro il Cagliari in campo neutro a Verona, su punizione, una legnata rasoterra da 45
0: metri. 2-1 finì quella partita.
1: Sì, sì.
0: La Fiorentina perdeva 1-0, vinse 2-1.
1: Fece un gol incredibile. Sì, sì. Cioè,
0: l'altro segnò Di Mauro, mi sembra
1: può darsi.
0: Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, grazie a Tommaso.
1: Grazie
0: Borghi.
1: A te, alla prossima.
0: Grazie a tutti voi, naturalmente, vi lasciamo a Palla al Centro. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
4: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
5: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
13: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: In primo piano la cronaca: un 23enne è stato accoltellato nella notte nel piano centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
14: Passiamo ora al duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile e numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsi. Fino a sabato 16 maggio proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella, alla ricerca di tracce della ricina.
15: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Hondius. Allerta elevata anche in Italia, con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per i 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi i due voli con a bordo 28 evacuati della Hondius.
14: Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata alla replica di Teheran: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%.
15: Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bimbi italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in Europa tra i giovanissimi.
14: Il tennis con gli internazionali.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, palla al centro, ben ritrovati, 14.01, martedì 12 di maggio, con la Fiorentina in attesa di capire quando affronterà la penultima giornata di campionato, perché se siete ovviamente aggiornati state seguendo le evoluzioni del calendario di Serie A, con il derby della capitale che può slittare a lunedì, ma con la Lega che ieri aveva fatto sapere che la Fiorentina sarebbe andata in campo alle 12.30, anche su questo proveremo a rispondervi, oltre chiaramente a proseguire le nostre indagini, caro Luca Calamai, sulla fase 2 della Fiorentina, quindi le mosse di Paratici, cambiamenti vari ed eventuali nel mondo viola, un nuovo allenatore e chissà, boh, forze contrarie, non lo so, il tutto ovviamente alla luce anche dei rumors di mercato intorno al direttore sportivo. Pare aver detto tutto?
3: No,
2: sì, che ti ho lasciato fuori.
3: Manca una cosa, perché siamo finiti persino nel mirino di Corona.
2: Calda.
3: E questo dal mio punto di vista veramente è come aver trovato il pianerottolo, voglio sperare, perché oltre Corona non riesco.
2: Che
3: però
2: vuol dire trovare il pianerottolo?
3: Quando caschi,
2: sì,
3: in principio è prima o poi lo troverò il pianerottolo,
2: okay,
3: sotto il pianerottolo,
2: sì,
3: può andare, no?
2: Bene,
3: il pianerottolo
2: mi piace.
3: Ecco, e Corona per me è il pianerottolo, sotto Corona non ci può essere niente, cioè sotto Corona è no, vabbè, lasciamo perdere.
2: Essere interrato.
3: Sì, appunto. E però questa vicenda nella quale c'è coinvolto anche il parente di Raiola tocca un argomento del quale ne abbiamo parlato in continuazione e continuiamo a parlarne, ma non vogliamo anticiparlo, faremo sentire le parole. Tocca un argomento del mercato scorso che è una ferita aperta, un gigantesco punto interrogativo, un grande mistero del mercato della Fiorentina. Ecco, detto tutto questo, quello che non è un mistero invece è la ridicolaggine di non sapere oggi, che è il martedì, dove gioca domenica la Fiorentina in questo fine
2: settimana.
3: È la ridicolaggine di una che si vanta di essere la sesta, settima azienda del paese, parlo di calcio di Serie A, che non si ricorda quando mette le istruzioni dentro il computer, perché non lo fanno più, nemmeno me lo facevano un tempo fa, tutto passa attraverso il computer, non si ricorda di mettere dentro il computer che quel giorno di maggio c'è la finale degli internazionali di tennis a Roma. Tra l'altro, se c'è un momento storico che sta riportando il tennis ai tempi di Panatta, dove c'è la gente una sopra l'altra,
2: è ora.
3: Sono tutti italiani, fenomeni, tutti
2: stranieri. È vero.
3: E questi geni del male, perché ragazzi, veramente deve aver fatto un corso di... Questi geni del male cosa mettono in concomitanza? Il derby di Roma.
2: C'è.
3: Che a livello, credimi, Tommaso, di pericolosità viene a paletti prima del derby di Milano, prima del derby di Torino, prima del derby di Genova, se la gioca con Ternana-Perugia, che poi è un derby particolare. Quindi, che geni che siete! Cioè, mettete, e poiché c'è il dio del calcio che li punisce, perché il dio del calcio li punisce, chi fa le cose in maniera bischera viene punito, che succede? Che la Lazio arriva in finale di Coppa Italia, poiché non puoi spostare la finale di Coppa Italia, che è domani, non puoi far giocare la Lazio il sabato,
2: no,
3: che sarebbe stato il sabato alle 6, sarebbe stato l'orario assoluto, no. E allora questi fenomeni della federazione sfidano il potere, sfidano la prefettura, cioè ciò che è sicurezza in questo paese. Noi si gioca di domenica a mezzogiorno e noi si donano un par di scatole, perché poi li fanno ulteriormente irritare, e poiché per motivi di sicurezza non c'è nessun altro che può andare oltre, il derby di Roma si gioca alle 6, non in notturna, proprio per la pericolosità.
2: C'è la nota della prefettura di Roma e quanto valutato dal comitato provinciale per ordine e sicurezza pubblica, eccetera eccetera eccetera, si giocherà nella giornata di lunedì 18 maggio, inizio 20:45.
3: Ah, di notte. Quindi alle 20:45 di lunedì ci sarà Juventus-Fiorentina, ci sarà Pisa-Napoli, perché giustamente il dio del pallone fa anche perdere il Napoli. Per
2: guarda,
3: cui
2: lo sapevo, ma ce l'ha scritto qualcuno, Marco, che per esempio però sono già programmate la domenica alle 12.30, cioè se tu ora vai
3: a comprare
2: sulla televisione, esatto, o sulla televisione per guardare quando è programmata la partita, ci sono gli orari di domenica.
3: E quindi lo stesso vale per il Milan e lo stesso vale per il Como.
2: Sì.
3: Quindi una ridicolaggine.
2: La Serie A.
3: Che ti testimonia di come, in che mani che siamo. Poi ci si sorprende che non si arriva, non si fa il mondiale per tre anni di fila.
2: Certo.
3: Non è questo, è proprio il pressappochismo. È una roba incredibile. Detto questo, ragazzi, preparatevi. Si giocherà tra l'altro in notturna, quindi lunedì alle 20:45. E lo ripeto, il problema di Roma è ancora più grave, perché vi ricordo che i tifosi della Lazio, che saranno domani sera alla finale di Coppa Italia, non saranno al derby, quindi saranno tutti fuori, quindi puoi immaginare cosa può succedere con tutti i tifosi della Lazio fuori, cioè se
2: prima
3: la
2: un derby,
3: 99,
2: prima e dopo un derby
3: va a 100, no?
2: Sì, e tanto voglio dire, poi no, fammi fare il populista, tanto le tasse per le forze dell'ordine
3: le paghiamo noi,
2: sono lì
3: e
2: tutta
3: come
2: la
3: vedi,
2: sera
3: e
2: le
3: come
2: paghiamo
3: vedi,
2: noi.
3: Per motivi di sicurezza non amano mai far giocare in notturna, ma probabilmente il compromesso che hanno trovato con la Lega
2: è quello di andare
3: a giocare
2: in prime time
3: praticamente
2: televisivo.
3: Tutte le partite più importanti alle 6 di pomeriggio di lunedì uccide qualsiasi tipo anche di interesse televisivo, no? La gente alle 6 lavora. Il compromesso, hanno detto, si gioca lunedì, ma vi diamo se non altro la possibilità di giocare alle 20:45. Insomma, non ci facciamo negare niente.
2: Detto che ancora l'ufficialità non c'è, ma comunque poi andremo nella capitale per farci raccontare anche la mattinata, perché ovviamente c'era grande attenzione su questa riunione che era cominciata intorno alle 12.30 e che poi ha partorito questa nota che di fatto ufficializza il derby della capitale lunedì alle 20.45, mentre sul fronte viola il nostro Luca tornava su quanto emerso ieri sera ne uno dei tanti interventi social di Fabrizio Corona, con
3: falsissimo, che già il titolo dice tanto.
2: Però oggi come oggi l'informazione corre anche via social, corre anche con questi, come li definiamo, influencer. O comunque con Raiola, chiaramente non il compianto. Si tocca un argomento che, sì, giustamente dicevi Luca, ci colpisce, ma al tempo stesso è un qualcosa sul quale ci eravamo interrogati, perché una domanda te la fai per forza, perché ti sei ritrovato a inizio della scorsa stagione con tre attaccanti tutti e tre della stessa scuderia e con un quarto che poi era Nicolussi Caviglia, che confermava, come dire, dei rapporti non diversi dagli altri. Tante squadre hanno un procuratore di riferimento.
3: Certo.
2: Fra l'altro Pradè in una delle ultime conferenze stampa rispose proprio a precisa domanda su questo argomento, disse comunque non c'è niente di strano, è un qualcosa che succede anche altrove.
3: Ecco, infatti io vorrei che fosse ben chiara una cosa, anche perché dobbiamo quando tocchiamo certi argomenti l'attenzione è bene ribadirla, no? Noi portiamo questo che è l'intervento di ieri a falsissimo perché è stato è un argomento di quotidiano dibattito quando si parla degli errori dell'ultimo mercato, ma non perché noi pensiamo che ci siano state malandrinate, almeno questo è il pensiero del direttore, di tutta la redazione.
2: No, assolutamente. Poi quello
3: parliamo
2: che dice
3: di errori di valutazione tecnica, perché la sensazione che abbiamo avuto tutti è che Lucci abbia detto alla Fiorentina: guarda, Ken va via, allora intanto tutelati con un giocatore di grande esperienza che è Dzeko e con un talento che sta andando bene che è Piccoli, e Piccoli lo hanno preso in quel momento, cioè l'hanno preso prima dei 15 giorni della clausola recessoria a giugno. Poi cosa è successo? Ken non è andato via, e qui poi se Lucci lo sapeva che Ken non andava via o non lo sapeva, non lo so, certo credo non abbia beneficiato nemmeno Lucci del fatto di mettere due attaccanti essendoci una squadra Ken, la squadra gioca un attaccante poi, ma insomma
2: no, ricordiamo quindi, che appunto era arrivato anche Dzeko.
3: Esatto, quello che non torna in questa vicenda, lo dico in maniera chiara, sono i 27 milioni dell'operazione Piccoli che sorpresero anche il direttore sportivo del Cagliari. Ecco, questo è lo scenario, per me dimostra incompetenza, non nessun'altra cosa, ma un'incompetenza grave, perché oggi Dzeko se n'è andato, e quindi se n'è andato dopo aver fatto lo show col megafono, ma Ken e Piccoli sono due grandi problemi per Paratici. Ken, perché oggi credo nessuno al mondo ti porta 62 milioni della clausola rescissoria, ma guarda Tommaso, sarei già felice per la Fiorentina se ne arrivasse la metà, se ne arrivasse la metà, 30, 35, 36 okay. Che comunque permetterebbe alla Fiorentina di fare una plusvalenza importante, perché Ken è stato preso a 18 milioni, ne ha già ammortizzati due, quindi poi anche con 37 poi fa quasi 30 milioni di plusvalenza, ma e Piccoli non sai proprio cosa farne di Piccoli.
2: Ieri no, l'unica è il prestito con diritto
3: ieri diceva Pino Vitale che un giocatore in queste condizioni non lo dai via, perché sennò veramente gli dai almeno un altro anno, lo tieni un altro anno come riserva per vedere se poi dimostra qualcosa, perché questa veramente è darlo via diventa un suicidio tecnico ed economico. Questa è la situazione, però ricordiamo
2: piccolo recap. Sì, i numeri assolutamente 348 7513 933, siamo in diretta anche su Lady Radio, quindi c'è il 3925 727775, se no chiamate 055 771 1171. Fabrizio Corona, che ieri sera ha ospitato, comunque se ne parla da ieri sera, Vincenzo Raiola, cugino dello scomparso Mino Raiola, che sui rapporti con Lucci e la Fiorentina si è espresso così.
4: L'anno scorso muore Giobarone mentre stava facendo i campionati, a un certo punto rimane solo Pratelli all'interno della Fiorentina e succede il cataclisma che stava rischiando di retrocedere la Fiorentina. Per me, con delle operazioni fuori senso e fuori portata della Fiorentina, quello che ha fatto negli ultimi anni. E un altro personaggio che negli ultimi anni si sta muovendo, ma a pagare tanti soldi, è Lucci. E Lucci è l'ex procuratore di Bonucci, di Perin, di Florenzi, questo qua. Prima aveva tutti questi cavalli qua che cercavano di prendere i giocatori, ha avuto un momento di calo. Poi grazie alla morte di Mino l'ho fatto riprendere io, perché io della morte di Mino ho perso Calafiori e Moise Ken e li ha presi lui. Moise Ken sicuro ha pagato al fratello e l'amico del fratello, perché lo so, perché Moise Ken è il fratello che io gestivo un po', che giocava in Serie D, era amico, hanno preso soldi da Lucci. E Lucci oggi investe su Liberali, che lo porta via dal Milan al Catanzaro, investe su tutti i giocatori che prende oggi. Lucci mette soldi, ma soldi veri. Perché era una gente che era molto in calo, ha avuto Muriel, Zeko, questi giocatori qua. Fatti un esempio, lui va alla Fiorentina, porta Moise Ken alla Fiorentina e poi nello stesso mercato, che non c'è più Giobarone, quindi c'è un altro direttore, porta Zeko e porta Piccoli, che è un suo giocatore, dal Cagliari per 27 milioni di euro. E tu hai una società che ha un procuratore con tre attaccanti, io non l'ho mai visto in vita mia una cosa del genere.
5: E questo cosa vuol dire?
4: Cosa vuol dire? Che Lucci in quel momento lì è vero che aveva Moise Ken, quindi un giocatore importante che l'anno prima aveva fatto bene, quindi aveva molta forza all'interno della Fiorentina. Io alla Juve, quando ce l'avevo Moise Ken, guadagnavo 4 milioni di stipendio, ma alla Fiorentina per 2 milioni alla metà, perché quelli sono i budget che c'ha la Fiorentina come stipendio. Faranno bene solo per aumentare la clausola rescissoria di un giocatore, non so, ma di 10 milioni, anche niente, gli danno 4 milioni netti di salario, cose che la Fiorentina non hanno mai fatto. Quando c'era Giobarone, il massimo stipendio era 2 milioni e mezzo che pagano netti. Muore Giobarone, gli danno 4 milioni a Moise Ken e nello stesso momento prende Piccoli e Zeko, che sono lo stesso procuratore di Moise Ken. Capito? Sono tutte situazioni che sono strane, capito? Che ti voglio dire? Strane.
2: Situazioni che avevamo un po' stigmatizzato,
3: di cui parliamo, in
2: sulla quale ci eravamo interrogati.
3: E ci facciamo aiutare non solo in questo tema, naturalmente, certo, ma in mille altri temi, da un caro amico, un grande uomo di calcio e di mercato, un direttore, Malù Pasincato. Ciao Malù.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
3: Ciao Malù. Lo ribadisco, il pensiero nostro, e credo sia anche quello di Malù Pasincato, è che in questa vicenda noi non parliamo, non pensiamo, non ipotizziamo niente di scorretto, no, disleale, di truffaldino. Ecco, questo lo dico perché
2: tra l'altro, cioè, lo dice lui che poi Lucci no per prendere, ecco, no, che no, quelle sono, so, se lo dico, vede lo lui.
3: Fermo restando, ma lui si può dire che è stata una scelta bizzarra,
6: guarda, sono situazioni sempre delicate, dove se non si è in mezzo è difficile anche capire esattamente quello che è successo. E poi io guardo sempre che al tifoso, a detta lavori, interessano poi i risultati di campo.
3: Certo.
6: Se i giocatori fanno bene, dunque sia il procuratore, ai tifosi, comunque anche a detta lavori, ma dico ai tifosi, interessa poco. Però se quelle cose non vanno bene, uno fa uno più due, allora magari uno inconsciamente si può vedere, del marchio, si può vedere comunque una situazione poco chiara. Dunque io dico sempre che in questo mondo, tutto che ruota velocissimo, tutto che va a una velocità pazzesca, i giocatori si perdono, si perdono, questo fa parte del mondo, dei procuratori, poi da che mondo è mondo, che poi magari uno può pensare in maniera diversa, ci sono direttori che per un discorso, di relazioni professionali storiche si affidano spesso agli stessi agenti, quello è un discorso che uno può dire sono d'accordo o non sono d'accordo, perché...
3: Ma questo vale per tanti club, diciamolo Malù.
2: E da, cioè, tempo
3: Adriano Galliani ci aveva il suo procuratore di riferimento, quindi...
6: Ma questo vale per tutti,
3: esatto,
6: club. Appunto,
3: esatto,
6: ho detto proprio che ci sono club, appunto il direttore sportivo o chi decide all'interno di un club, su quali, diciamo professionisti, affidarsi, uno per un discorso del fatto che, magari storicamente con quella gente, la società ha fatto plusvalenze importanti e dunque non vede perché, deve cambiare, uno perché ognuno di noi come in tutti i lavori ha, le sue pressioni di fiducia, hai capito? Dunque,
3: certo,
6: io,
3: certo,
6: dico sempre che finché si è della correttezza è giusto, perché comunque sappiamo che una squadra si può avvalere della consulenza di un professionista, un agente che magari non è neanche del giocatore in questione,
3: certo, per fare
2: che,
3: da mediatore,
2: fa intermediazione, certo, io
6: l'intermediario dell'operazione,
2: no, ma poi sta al club,
6: è normale che quando un'intermediazione, cioè spesso magari può capitare durante la sessione di mercato 5, 6 o 7 intermediazioni fatte dallo stesso, è normale che, a qualcuno non può star bene, però, è una legge del mercato che ognuno a casa sua decide con chi
3: Ecco, io ti devo dire, poi vedo, entro invece nello specifico, per quello che risulta a me Paratici, lavora con tutti, lavora con tanti, ecco, non è,
2: non
3: è
2: un riferimento
3: che io sappia, non so,
2: vabbè, ma per quanti anni mi veniva in mente, si diceva che Corvino o con Ramadani aveva un canale aperto,
3: esatto,
2: no?
3: Ma non solo con Ramadani, però con Sergio Berti, comunque era collegato a Ramadani,
2: certo, sì.
3: Ma cioè, che ci sia, come diceva Malù, delle simpatie,
2: ma
3: con,
2: guarda,
3: qualche
2: ora vi faccio arrabbiare,
3: sì,
2: avrete visto nell'ultima 24-48 ore ha cambiato scuderia anche Fagioli.
3: Sì.
2: È passato a Branchini.
3: Sì.
2: Se chiedete, se parlate negli ambienti, Branchini è un po' Milan, in senso, come corsia col Milan,
3: soprattutto Branchini è stato Bayern Monaco, lui gestiva il
2: Bayern Monaco, portò
3: Bayern
2: Gomez
3: Monaco
2: a suo modo, esatto,
3: mondo, ecco.
2: Però in Italia è anche un po' Milan,
3: sì,
2: perché
3: sì,
2: poi
3: sì,
2: ha Allegri per esempio,
3: ma è così. Dopodiché, ora invece vengo all'aspetto tecnico, sono state scelte estremamente discutibili, quelle sono state, mi pare che Pradè ne ha combinate di tutti i colori, arrivederci, non fa più parte della Fiorentina. Restano però due problemi, Malù, e qui chiedo al direttore, invece direttore operativo, che si fa con Ken e con Piccoli, perché qui per motivi diversi sono due situazioni complesse.
6: Ken l'ho sempre detto, a mercato, nel senso comunque all'estero eventualmente squadre poi magari non, se non sono a lui gradite di prima fascia, magari, può dire di no, però è un giocatore che comunque ha il suo mercato internazionale.
3: A che livello economico? Sì, ma a me tra l'altro hanno parlato del Paris, la seconda squadra di Parigi.
2: Che non è il Paris Saint-Germain, no, è la squadra
3: però
2: di Coné.
3: A che livello economico, secondo te, oggi, che tipo di proposte può aspettarsi la Fiorentina realisticamente?
6: Realisticamente io su di lui dai 40 milioni in su.
3: 40 milioni, sì, sì, infatti.
6: Oggi il range è quello.
2: Ma secondo te Malù può pesare un po' anche l'atteggiamento, oltre alla situazione barra condizione fisica? Penso a queste assenze, penso a un po' quello che è ruotato intorno a Ken. È stata un'annata che lo ha deprezzato rispetto all'anno scorso, tra campo e fuori.
6: Ha deprezzato tutta la squadra. E quando una squadra va male, cioè, perché spesso si fanno dei discorsi di gruppo, sono delle squadre. Quando uno mette il valore dell'inizio dell'anno, alla fine dell'anno, in base a come è andata la stagione, una squadra il valore sale o addirittura scende in maniera drastica. Dunque, lui in questo momento, come tutta la squadra, perché bisogna sempre fare un ragionamento anche di gruppo, certo, quando si parla, certo, dei giocatori, perché se io faccio una stagione negativa e la squadra la fa buona, è normale che io il rosso, il nome rosso viene evidenziato in maniera doppia, ma tu qui tutta la squadra. Però se prendiamo il suo caso, ripeto, un Ken che sta bene a mercato, poi dopo magari, che ne so, lo vuole l'Everton, magari lui non ci va, per dire,
3: sì,
6: no?
3: Sì.
6: Perché magari le top 5 oggi forse magari aspettano un attimino, però sicuramente non è un giocatore che prendere 40 milioni non dovrebbe essere così difficile, sempre se lui accetta la destinazione.
3: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E trovo più complicato in Italia la sistemazione.
2: Si diceva il Milan, ma poi.
3: Ma comunque ti ripeto, anche con 40 milioni, e secondo me sono tanti, ma anche con 40 milioni, la Fiorentina fa una plusvalenza importantissima, ragazzi. No, importante, importantissima. Su piccoli, il ragionamento è diverso, Malù. Piccoli ha fallito, è inutile negarselo, è un po' la situazione che ha il Napoli con Lucca, no? E qui ci sono due linee di pensiero, ti chiedo quella del direttore Malù. C'è chi dice quando un giocatore comunque abbastanza giovane, anche in capo alla stagione così, non lo devi bruciare, perché se lo vai via ti arrendi al fallimento tecnico e economico. Forse può essere opportuno tenerlo ancora un anno. C'è chi dice invece mandiamolo a giocare sperando che, insomma, riesca a tornare un giocatore da 10-12 gol in Serie A.
6: Situazione difficile, tu voi sapete come io ragiono, io lo tengo, perché un giocatore che ti sbaglia una stagione, io comunque gli do l'opportunità sempre. Perché una stagione,
3: ti sento.
6: Una stagione maledetta per tutti, per tutta la squadra capita, e dunque resisterei e direi quest'anno, se non mi fai bene, sappi che a fine anno prossimo sarò costretto a trovare delle soluzioni drastiche, perché è stato costato comunque una cifra importante. Poi giustamente noi siamo i primi a dire puntiamo sugli italiani e tutto. Però rispondetemi anche voi, quando comunque tu spendi la cifra importante dal Cagliari alla Fiorentina, il giocatore in questione non fa bene, tu non vai a vedere se italiano o straniero.
3: No, non frega niente.
6: Tu ti arrabbi perché il risultato è stato non positivo, perché spesso sento anche qua non diamo l'opportunità agli italiani. Io torno sempre su questo cavallo di battaglia, sì. Non è così, perché Piccoli comunque ha fatto bene a Cagliari e meritava comunque un'opportunità sopra il Cagliari, che questa, con tutto rispetto per la sua salda, la Fiorentina lo è, e di conseguenza deve meritare di guadagnare la Fiorentina, se no non perché sei italiano, certo. Allora dobbiamo dargli l'opportunità di prenderli, però metterli anche davanti a un fatto compiuto, che di una squadra importante un giocatore che fa l'attaccante di una squadra così deve fare molto in più. Questo
3: non c'è dubbio. Malù, un altro paio di domande, poi se Tommaso ne ha, benissimo. La prima, io ho un'idea, ti devo dire, per la Fiorentina, perché secondo me io non sono convinto che Ken voglia restare a Firenze, quindi se lui non vuole restare, motivo in più per venderlo, patto e porti soldi almeno decenti o almeno giusti. Io un tentativo su Dobnik lo farei, non, magari sono stato condizionato da
2: provare
3: te che ci
2: a
3: credi
2: tanto questo, lui.
3: Perché Dobnik è un problema della Roma, allora sì. Te devi andare a cercare
2: un problema mio e prova a risolvere
3: a rilanciare un qualche giocatore
2: rosso.
3: Che può essere anche Jimenez del Milan.
2: Gasperini se lo prende Piccoli?
3: No, ma magari Piccoli al posto di Ken. No, okay. No, lasciami io.
2: No, perché ti ricordi era
3: un titolare.
2: Era stata ventilata l'ipotesi.
3: Esatto. Che ne pensi, Malu?
6: Sì, bisogna, Fabio e Loretto hanno inventarsi delle situazioni. Ci sono anche situazioni di giocatori che per vari motivi hanno fatto bene, ma non benissimo, sì. Dove sono stati, che però hanno la possibilità, cambiando, di poter in qualche modo mettersi nelle condizioni di restare dove sono stati e partire da un progetto che arriva da un anno molto negativo. È questo che fa sì che la Fiorentina sia appetibile, perché penso peggio di quest'anno non si potrà fare. Dunque, prossimo anno, secondo me, chi sceglie il progetto Fiorentina sceglie un progetto che mirerà a riprendersi quello che più o meno è sempre stato il range della Fiorentina. Anzi, io penso che Fabio, ambizioso com'è, punterà, lo dico senza mezzi termini, a una Fiorentina che fino all'ultimo si giochi anche zona Champions.
3: Lo
6: dico oggi che la squadra si è salvata con l'otto della a malapena, con difficoltà, adesso poi. Ma bisogna dire le cose prima. La visione di Fabio ha accettato la sfida perché vuole lasciare una traccia importante, come l'ha lasciata Trevino quando ha portato la squadra in un momento in cui era difficile in zona Champions. Cioè, questo vuol dire fare qualcosa di importante. E questo è stimolante per un direttore.
3: Non c'è al volo, a proposito di Paratici, insomma, te sei un uomo del mondo, quindi sai benissimo, più mezzi di informazione nazionali, lo ripeto, perché questa non è una storia fiorentina, è una storia nazionale, hanno avvicinato Paratici al Milan, alla Roma, al Napoli, lui però ha un contratto per 4 anni. Per ora non parla, ma può anche avere il motivo di non parlare, perché lui è tranquillo e beato alla Fiorentina, semmai se ce lo dice ci fa anche piacere, ma va bene lo stesso. Che ne pensi, Malu?
6: Ma guarda, ho fatto che comunque ogni volta che si parla dei movimenti dei DS, il suo nome viene messo in mezzo, significa che è considerato uno dei migliori. Dunque, per lui, e in questo caso per la Fiorentina che lo ha sotto contratto, è una bella cosa. Io, per quanto ne so io, lui è ambizioso nel senso che ha lasciato la Premier per tornare in Italia per sposare un progetto a sua immagine e somiglianza. Ha chiesto carta bianca e penso che la proprietà gliela data, e dunque lui adesso con le sue idee vuole fare qualcosa di importante, vuole fare sognare i fiorentini. Per quello che parlerà con i giocatori senza mezzi termini, perché lui il suo progetto vorrà ripartire da giocatori che sono convinti.
3: Quindi nella domanda sì o no, non temi i rischi di perdere Paratici?
6: No,
3: ecco,
2: nemmeno nel valzer dei DS, no. Manna,
3: no, ti
2: Massara,
3: no.
2: Va bene, ok.
3: No.
2: Beh,
3: Malu dice Paratici l'anno prossimo lavorerà alla Fiorentina.
2: Okay.
3: E io sai di Malu.
2: Noi ci vediamo.
3: Grazie Malu.
6: Grazie,
3: un grande
6: a voi,
3: abbraccio.
6: Grazie,
3: allora, prima parte di Palla al Centro volata via.
2: Domanda secca, risposta secca. Ma Icardi lo piglieresti?
3: Fra un poco
2: Mauro.
3: Torniamo.
2: Bello,
3: è pochissimo.
2: Mauro e Banda.
5: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Unica, originale e insostituibile per la tua quotidianità, proprio come l'inno della Fiorentina. Garisca al vento, la trasmissione con spunti e riflessioni sul mondo viola. Ospiti studio e tanto coinvolgimento. Tutti i giorni, dalle 17 alle 19, in compagnia di
10: Giacomo Galassi
11: e Chiara Andrea Bevilacqua.
9: Garisca al vento, solo su Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
13: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno Radio Firenze Viola. Io dopo una stagione come questa, allucinante, drammatica, vorrei dalla nostra Fiorentina uno scatto d'orgoglio con i Gobbi. Non farli andare in Champions League. Ce lo devono fare. I Gobbi maledetti non devono andare in Champions League e dovremmo essere noi la causa perché non ci sono andati. Il lebroso viola.
14: Ciao a tutte le sue avventurine. Ma Luca, state attenti a dire che Corona falsissimo, dice le cazzate qua e là, perché poi di molta roba che ha detto a me mi sembra che tornavo tutti i nodi sono tornati ai pettini. E comunque lì non era Corona che ha sollevato la questione, ma era il fratello di Raiola e c'era Gino. Di gran puzzo quell'operazione, dai. Come tutte le cose, noi non siamo dentro e i risvolti alle volte ci sfuggano e li veniamo a sapere dopo, ma c'era di puzzo quell'operazione.
15: Ciao ragazzi, le 12.30 di domenica per il derby era l'orario migliore, in concomitanza con le altre partite e con il tennis alle 17. Mettere il derby a lunedì alle 20.45 è una pazzia. Ciao da Marco, il moviolista.
2: E fra l'altro sull'argomento ricordiamo ad ora la nota ufficiale della prefettura della capitale che dice che il derby Roma-Lazio va a lunedì sera 20.45. Per collegamento tutte le gare legate alla corsa al quarto posto dovrebbero andare a lunedì. Uso il condizionale perché ancora ci manca l'ultimo tassello, cioè l'ufficialità dalla
3: però
2: Lega.
3: Questo è per regolamento, ecco, quindi lo possiamo fare per le proprietà transitiva. Corona non dice che, sono spariti dei soldi, ragazzi, o che parla di qualcosa di. Cioè, Corona parla di un qualcosa e non torna. Per me il riferimento, lo ribadisco, non torna alla scelta tecnica. Scelta tecnica è stata folle. La scelta tecnica è stata bocciata in maniera clamorosa dal campo e oggi questa operazione consegna due giganteschi problemi a Paratici, due dei tantissimi altri problemi. Dopodiché oggi siamo ancora ad oggi e da Paratici non è arrivato quel messaggio che io mi aspettavo e mi continuo ad aspettare, ma comunque andiamo avanti, ne abbiamo parlato ieri e non vogliamo in nessun
10: modo. Ed eventualmente la Fiorentina ce l'ha le potenzialità per provare a sciupare la corsa Champions della Juve, ma come si augurava quell'ascoltatore.
3: Questo è un motivo che... dovrebbe essere un motivo che alimenta un gruppo che ha staccato la spina. Allora, ve lo ripeto, aiutami Tommaso, la Fiorentina quando andò Prandelli a salvezza acquisita mollò tutto, le perse tutte. La Fiorentina di quando venne Montella, se non sbaglio, al posto di ritornò al posto di Pioli, non mi ricordo, le perse tutte. Quando un gruppo stacca la spina, e questo gruppo al quale io non salvo niente, ma comunque ha speso dal punto di vista mentale, nervoso, psicologico, stacchi la spina, è complicato. Poi perdere a Roma ci sta, non puoi perdere senza tirare almeno una pedata. Ecco, io sono convinto che almeno con la Juve l'orgoglio, la grinta, la determinazione, la voglia di almeno di togliersi la soddisfazione, di regalare una piccola rivincita morale ai tifosi della Fiorentina, questa me l'aspetto. Ma insomma, non è, credetemi, ve lo dico per quello che so proprio dai calciatori,
10: non ci fate la bocca,
3: non è semplice riattaccare la spina.
10: Loro invece avranno bisogno,
3: loro ragazzi, loro la partita è la vita, come lo era per la Roma.
10: Ti volevo dire una cosa,
3: poi c'è il tuo amico Ernesto, eh?
10: Sì, ciao Ernesto, te la faccio sentire. Ciao Ernesto Poesio, dal Corriere Fiorentino. Oh, ascoltatemi bene perché non sto scherzando, eh? No. La Lega di Serie A ha fatto ricorso al TAR per riportare il derby di Roma e conseguentemente tenere alla domenica alle 12.30 le altre gare.
3: Quindi ancora non si sa niente. Quindi.
10: Perché ti dicevo, aspettiamo l'ultimo tassello, perché la Lega, una volta vista la nota della prefettura, intanto fa ricorso al TAR.
3: Il ricorso al TAR lo perde perché... ripeto, dietro la prefettura poi c'è anche il governo italiano, la sicurezza, che va molto più avanti rispetto ai problemi della Lega di Serie A, che mi pare che dovrebbe pensare a risolvere proprio i problemi, se non altro a non sbagliare le date del calendario, gli incroci del calendario. Ha fatto una roba incredibile,
10: calendario al TAR,
3: non si sa. Va bene, caro Ernesto, te ci hai complicato, voi del Corriere Fiorentino ci avete complicato la vita, perché state cavalcando l'onda Loreto, eh?
10: Eccola, no.
3: State cavalcando l'onda Loreto, date carta bianca a Paratici.
10: No, poi oggi leggevo che qua e là leggo qualche forza contraria, qualche anima contrarie interna. Corriere giustamente è tornato sulle voci di ieri, no? Paratici, la situazione, coinvolto, convinto di portare avanti il suo lavoro in viola, però per esempio Matteo Magrini riferiva di qualche forza un po' contraria. Per esempio sullo staff medico. Altrove leggevo un'anima interna che non ha del tutto escluso l'opzione di conferma ai Vanoli, fra l'altro ieri sera anche a Sky, no? davano
3: Vanoli favorito.
10: Allora, cioè, c'è fantasmi al Viola Park, che queste forze,
3: e c'è il silenzio di Paratici, perché comunque questo è cronaca, sì. Ecco, non è che facciamo
10: tanto. Ernesto lo sa, poi c'è anche qualche tifoso che dice: Ernesto, ma voi ve la scrivete, ve la cantate, inventate voi le voci, ci ricamate voi, perché non è vero niente dei corteggiamenti per Paratici. Io una cosa sto leggendo, che è vero che Roma e Milan ci stanno facendo un pensiero.
16: Ma sì, ma poi noi chi? In questo caso è Sky di Marzio, no? Che ieri ha rilanciato, anzi per la verità domenica sera già lo avevano detto a Sky di questo interesse del Milan per Paratici, quindi siamo tornati a parlare del fatto che aveva chiuso lo scorso anno col Milan a giugno, poi ci fu un improvviso dietro fronte da parte del Milan, ne ha parlato lo stesso Paratici di questo nell'intervista al Corriere, quindi comunque nessuno si inventa nulla, ci sono, questo non vuol dire che Paratici stia andando col cappellino in mano alle società a chiedere un posto, però il fatto che ci sia un interesse da parte di altre società è reale, perché ci sarà un grande rigiro di direttori sportivi, addirittura l'Atalanta cambia il direttore sportivo, c'è anche di mezzo Giuntoli, che è un po' sparito dai radar, no? Ma anche lui potrebbe rientrare in corsa, c'è il Napoli, c'è la Roma, insomma
3: il Milan,
16: sono, c'è il Milan voglia, ovviamente sì. Dicevamo prima, ci sono tutta una serie di squadre che stanno cercando di riassestarsi. La Fiorentina dovrebbe essere protetta dal fatto di aver preso Paratici a gennaio e di avergli fatto un contratto di 4 anni, e quindi tutti ci atteniamo a questo, nessuno dice che Paratici in questo momento è con le valigie in mano. Detto questo, sono d'accordo e lo stiamo dicendo da tempo, che credo che quel momento di chiarezza che la società deve fare, ma non solo su Paratici, in generale su quello che è il futuro della Fiorentina a partire dall'allenatore, credo che sia arrivato il momento di farlo, perché poi nel silenzio le voci fanno più rumore. E quindi
3: e comunque Ernesto creano una situazione di insicurezza di cui oggi la Fiorentina proprio non ne ha bisogno, cioè,
16: ne ha bisogno assolutamente.
3: Dopo un anno come questo te devi dare nel minor tempo, nel tempo più rapido possibile, dei punti certi di ripartenza. Poi a te può piacere, a me può non piacere, ma è questa situazione di grande...
10: Io poi te l'ho già detto stamani, la prima cosa che ho detto a Luca in redazione, Ernesto, è: guarda cosa scrive Angelo Giorgetti nel suo editoriale, Paratici ancora deve conoscere il budget della prossima
3: stagione.
10: Questo,
3: ragazzi, Ernesto, questo sarebbe una cosa grave.
10: Io mi metto nei suoi panni, sarei in difficoltà in questo momento a parlare con un allenatore senza sapere... E dice: ma ancora è presto, ma il 12 maggio è presto? Chiedo.
16: No, ma il grande vulnus secondo me è ancora prima di questo, cioè il fatto che la Fiorentina si trova a non poter decidere, a non poter scegliere già, definire la questione allenatore, perché la Fiorentina non è la prima scelta.
10: Sì,
3: è così.
16: E quindi, scusate, no. E quindi gli altri allenatori, anche qui ci sarà un buon valzer di panchine, è chiaro che stanno aspettando di capire come si muovono le altre squadre, e la Fiorentina non può essere considerata in questo momento la prima scelta di nessuno. Uno, perché non fa le coppe; due, perché ha una situazione, viene da un anno molto difficile; tre, perché ha una piazza che difficilmente accetterà un altro fallimento o difficoltà iniziali; 4, per quello che dite voi, e cioè che ancora non è definito la cornice nella quale Paratici dovrà muoversi, ovviamente. Poi, detto questo, noi diciamo Paratici deve scegliere l'allenatore, eccetera. In realtà di solito gli allenatori li scelgono i presidenti. Certo. Cioè, non so come dire, De Laurentiis si fa fare una bella rosa da Manna da chi per lui e poi sceglie chi è l'allenatore.
3: Anche Rocco Commisso faceva così.
16: Anche Rocco Commisso faceva così. Ma la stessa Juventus, ma la stessa, quindi voglio dire, l'Inter con Marotta, cioè è chiaro.
3: Il Torino
16: che,
3: con Cairo, cioè, Torino potremmo con Cairo. Andare avanti con tanti altri.
16: Andiamo
3: cioè,
16: avanti.
3: Lo Tito alla Lazio, cioè chi lo sceglie, certo, allenatore?
16: Quindi è anche da lì che deve arrivare. E diciamo, questa difficoltà su Vanoli viene dal fatto che dalla parte della proprietà è stato detto, fatto passare più volte dalla Fiorentina nelle ultime settimane, Vanoli sarebbe la scelta giusta.
3: Ma ti devo dire, ti devo dire, Ernesto, ora forse vado a cogliere dei dettagli che magari invece sono frutto solo di mie valutazioni, ma il fatto che Vanoli abbia citato Alessandro Ferrari come l'uomo che lo ha scelto è un segnale, no?
16: Cioè,
3: non è che, secondo me, non l'ha detto a caso.
16: No, è un
3: poi
16: modo per ringraziare
3: tutti, però ha detto: oh, io sono venuto per loro, cioè, certo. Me lo dovranno di loro che un funziono più e che un vado più,
10: che è forse anche un modo per un spiegare chi è che in questo momento lui sta poteva, tenendo aperto,
3: se no poteva stare zitto, cioè, no? Poteva dire quanto è bravo Paratici, Paratici è più bravo di tutti, più grande direttore, mi auguro. No, lui ha rivendicato un percorso,
10: però allora, la totale carta bianca,
3: ecco, lo vedi
10: e si torna lì
3: alla carta bianca. No, te gliel'hai, non gliel'hai colta questa carta bianca. Lui c'ha questa carta bianca interruptus,
16: lui
10: cioè, quando si va in barca a vela, Poesio è il comandante.
3: E a carta bianca.
10: A carta bianca.
3: Anche perché se ti affida a te, dice, scogli,
10: non è che dice cazzo alla randa e te, ma forse no, magari è meglio se mollo.
16: E quindi,
10: no, prendi e cazzi la randa.
3: E anche velocemente.
10: E invece lì c'è le anime diverse.
3: C'è le anime. Non se ne esce, Ernesto. Io te lo dico, è una roba. Ormai è così. E quindi.
10: La domanda è quando gliela danno sta bianca.
16: A parte che le anime, che voglio dire, poi non è che si può, cioè inutile sta continuare a parlare del segreto Pulcinella. Le anime sono due dirigenti nella Fiorentina, uno è Paratici e uno è Ferrari.
3: Esatto.
16: Se fossero d'accordo loro due sull'allenatore, forse l'avrebbero già definito, no? Magari lo stesso Paratici c'ha qualche dubbio ancora, vuole ancora tenersi aperta la porta di Vanoli. Vanoli ha detto sarà un mese di processo a me. Io lo contesto questo discorso, non sarà un mese di processo a Vanoli. Da Vanoli abbiamo fatto tutti i complimenti, l'abbiamo tutti ringraziato, abbiamo tutti detto che alla fine ha fatto un buon lavoro e è riuscito in quella che era una situazione molto difficile. Ma il processo per quest'anno deve essere fatto non a Vanoli, deve essere fatto alla società. Ma deve essere un processo interno, non deve essere.

0: all'idropaga e costa più di 3 milioni l'anno.
1: Eh sì.
0: Sono questi i problemi della Fiorentina.
2: Non c'è dubbio, ma ne vengono fuori.
0: Vuole dire che l'obiettivo, a me mi fa veramente sorridere quando sento dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma proprio per nulla. Ma di che si sta parlando? Ma l'obiettivo della Fiorentina è la salvezza, cioè non è che gli obiettivi si decidono di volta in volta a seconda di dove si è.
1: Se per quello è stata conquistata, nelle parole del presidente, abbiamo conquistato la salvezza.
0: Ma è vero che hai conquistato la salvezza, ma questo non vuol dire che sia un obiettivo.
1: Cioè c'è dubbio.
0: Cioè tu parti a giugno, metti un budget, metti e fai degli acquisti, prendi un allenatore, fai la squadra di un certo tipo, fai un programma di un certo tipo, che quindi prevede anche di entrare nelle coppe, il che vuol dire avere molti soldi in più da poter spendere e da poter consolidare quello che tu pensavi fosse un gruppo che doveva iniziare un ciclo, perché questa era la situazione aggiunta.
2: L'oggettivo, questo è oggettivo.
0: Va bene? E invece ti trovi a essere sedicesimo, quindicesimo, quindi non hai raggiunto proprio un bel nulla l'obiettivo.
2: No, ma guarda,
0: hai fallito clamorosamente.
2: Io ti devo dire anche una piccola cosa, no? Ma nelle piccole cose, Ernesto, c'è anche ma la storia di Lamptey, che ieri ha risolto
1: ufficiale la rescissione, proprio...
2: come avete scritto Firenze Viola, ci è costato 300 e passa mila euro
1: sì,
2: a minuto,
1: Ernesto, di mille,
2: ma è una roba incredibile, lo sapeva tutto il mondo e questa era rotta.
1: Però qualcuno ci ha letto un segnale di rottura, cioè ho sentito dire senza paratici forse non rescindevano così.
2: Ma non lo so, è un fallimento,
1: certo.
2: Ernesto, cioè se te ti costa 300 mila euro un minuto è una roba da record, un record deve arrossire, no?
0: Sì, ma è proprio lo specchio perfetto di questa stagione senza capo né coda, senza una scelta di programmazione, senza... Lamptey è arrivato per che cosa? Perché ti eri accorto alla fine che avevi fatto una rosa senza esterni.
2: Esatto.
0: E allora all'ultimo tuffo sei andato a pigliare l'ultimo, cioè non si fa così. E poi il campo te l'ha fatto pagare tutto, però appunto ripeto, l'obiettivo non si sceglie, non è che quello che fa la gara in macchina e parte per essere primo, secondo e terzo, poi ci trova dodicesimo, dice l'obiettivo era arrivare decimo, no. A 5 giri alla fine
1: è un po' alla Loreto, è un po' furbo,
0: ma così è quelli che vincano sempre, no?
2: Cioè, sì, no, è così,
0: è quello che fa comunque vinco, no, non funziona così,
2: no. E poi guardate quello che dice Ernesto Poesio, è fondamentale. Il primo passaggio deve essere il riconoscere gli errori, ma non perché vuoi tagliare teste.
1: Zero,
2: non
1: ormai,
2: è compito, no.
1: Ragazzi, ormai
2: ma guardate,
1: sono due giorni.
2: Anche oggi quello che abbiamo sentito di Corona, del fratello del cugino di Raiola, cioè, su quelle tre operazioni, sui tre attaccanti fatte dallo stesso procuratore, ma l'abbiamo detto tutti noi, non tornava. Sono scelte sbagliate. Cioè, evitiamo di ripetere nel tempo degli errori che sono evidenti, sono stati evidenti. Cioè, io vorrei sapere, Ernesto, te l'hai capito? Allora, venga al mercato in gennaio, no? È chiaro che Solomon l'ha portato Paratici, su questo non c'è dubbio. Che Harrison l'ha portato Paratici, penso non sapesse nessuno chi era Harrison, e che mi torna che abbia portato Rugani, perché è una specie di figlioccio, va bene?
1: Sì.
2: Ma...
1: E Fabian Brescianini,
2: chi l'ha portati
1: dice?
2: Fabian Brescianini,
1: beh, a sensazione Goretti,
2: te che ne dici, Ernesto?
0: Ma sarebbe strano se con la prospettiva già annunciata, tra l'altro, perché Ferrari annunciò l'arrivo di Paratici senza farne il nome, ma annunciò l'arrivo di un manager a inizio gennaio, mi sembra strano che al DS, diciamo che in quel momento che è più cioè vengano affidati 25 milioni,
2: bravo, è quello che penso io, ma te
0: giugno
2: gli daresti, cioè, 30 milioni a uno che ti hai già detto non è adatto, non è il capo,
1: ragazzi.
0: Mi
1: c'era
0: strano,
1: mi limito a ricordarvi che presidente aveva grossi problemi di salute, sì, e quindi qui c'era una sorta di autogestione di G. Ferrari, di S. Pradè.
0: Autogestione o meno, lo stesso direttore generale non credo che affidi appunto 25 milioni di così da impegnare su giugno a un direttore sportivo che non... diciamo che non ha contatto col manager che verrà, che loro sapevano benissimo qual era, quindi

0: via, ragazzi.
1: No, non torna, è il buon senso, qui è la legge del buon senso, no?
2: Sì, sì, cioè,
1: io immagino che Paratici magari si sarà fidato. Ragazzi, ma qui abbiamo impegnato quasi 30 milioni,
0: appunto,
1: ma no, caramelle,
0: che si vanno a pesare tanto adesso.
1: Su giocatori non sono titolari in partenza della Fiorentina l'anno prossimo.
0: Aspetta, tra l'altro, uno di questi, Fabian, tu sei impegnato senza che dall'altra parte ci sia niente su Zoom.
1: No, anzi, Zoom ti ritorna
0: esattamente, certo, come prima, era un prestito secco, non c'è proprio niente. Quindi, in sostanza, è un'operazione a 30 milioni, cioè è una roba che non. Mi sembra francamente che non possa essere considerata, insomma, che Paratici non ne sapesse niente.
1: Ma lo escludo e non sapesse
0: mi
1: niente.
0: Mi sembrerebbe molto strano. Detto questo, a me, no, parlavi prima di Corona, insomma, no, queste situazioni, di cui a me devo dire che io non mi fido zero di quello che arriva.
1: Condivido.
0: Una, ecco, appunto,
1: io so, la penso esattamente come
0: quello
1: te.
0: Non è giornalismo, quello è un'altra roba, molto spesso è diffamazione. Ma detto questo, mi fa un po' pensare, e su questo, Luca, forse tu, anzi sicuramente tu che hai molta più esperienza, mi puoi confermare o meno questa cattiva sensazione, cioè il fatto è come se gli avvoltoi in questo momento stiano sulla Fiorentina.
1: Bravo,
0: non so,
1: bravo,
0: perché.
1: Bravo.
0: No? Cioè, Corona credo non sappia nemmeno bella Fiorentina.
1: No, ma né gliene frega assolutamente niente.
2: No, vabbè, è chiaro, è cavalca.
0: Mai visto, mai sentito da queste, certo, parti improvvisamente parla. Tutte queste voci di mercato su Paratici.
1: Bravo Ernesto, è una grande riflessione.
0: Queste nuvole nere, questi avvoltoi che girano intorno alla Fiorentina, in un momento in cui da sei mesi la Fiorentina ha perso il proprio patron, presidente e tutto quello che rappresentava Rocco Commisso, sembra quasi appunto l'aspettare un banchetto. Non mi piace per niente, è una qualcosa che non mi piace per niente, sinceramente.
1: Un grande editoriale di Ernesto, bravo, bravissimo, complimenti. Una riflessione che merita un approfondimento, perché hai la sensazione, perché guardate, sono tutte cose che non sono fiorentine, quelle di cui ha fatto riferimento Ernesto.
2: Ma sono anche tutte robe,
1: e quindi vuol dire che
2: proliferano
1: nel, mondo del
2: nel
1: calcio,
2: silenzio.
1: No, vuol dire che nel mondo del calcio, come ha detto Ernesto, oggi la Fiorentina è ritenuta vulnerabile.
2: Sta zitta.
1: E questo è
2: sta
1: un
2: zitta,
1: segnale,
2: Luca,
1: importantissimo,
2: ma perché,
1: ragazzi,
2: ripeto,
1: grande Ernesto,
2: sta
1: fatto
2: zitta.
1: Riflessione...
2: Non c'è stato nemmeno, c'è voglio
0: che,
2: dire,
0: è stato tirato fuori che Pradea avrebbe firmato una lettera che tra l'altro l'associazione direttori sportivi ha smentito mesi fa, ma è stata ritirata fuori il fatto che l'associazione direttori sportivi avrebbe scritto una lettera alla FIGC quando ci fu il Paratici che doveva andare al Milan per bloccare l'arrivo di Paratici al Milan. Lettera smentita. Ed è stato però nonostante questo ora viene fuori che Pradè aveva firmato quella lettera. Una lettera che è stata smentita. Però ecco, non mi piace.
1: Una grande riflessione. Grazie Ernesto, un grande piacere,
2: ciao,
1: come sempre.
2: Ciao.
1: Guarda, uno spunto, è un editoriale questo, eh? Cioè oggi la Fiorentina viene percepita nel mondo del calcio, mm-hmm, italiano come una roba vulnerabile.
2: E io ti
1: che
2: chiedo,
1: la puoi attaccare senza problemi.
2: Ma te dovessi essere un esterno, cioè uno che non segue quotidianamente la Fiorentina, mi dici qual è la figura che ogni giorno parla per la Fiorentina, difende la Fiorentina, striglia i calciatori della Fiorentina se non fanno alla... C'è una figura così?
1: No, ma non c'è il presidente. Cioè,
2: non c'è,
1: te lo ripeto,
2: c'è.
1: Il punto di partenza, esatto, è chi comanda. Lo ripeteremo fino alla noia. Cioè, il presidente Giuseppe Commisso è un presidente di rappresentanza o è un presidente operativo?
2: Guarda, io ti dico,
1: questo
2: tra l'altro,
1: è il punto di partenza.
2: Qualcosina raccoglievo e l'ho scritta, perché tra i vari cambiamenti ce ne saranno anche alcuni in ambito della comunicazione.
1: Sì, sì.
2: Sono un paio di figure che usciranno dal mondo viola a fine mese. Non mi stupirei se invece ci fossero nuovi ingressi. Ma in tutto ciò, per quello che ho capito, comunque il presidente Giuseppe Commisso è attentissimo ai conti. Quindi poi anche nei vari cambiamenti dei vari comparti c'è attenzione ai conti.
1: Bene.
2: Quindi quello che respiro è che comunque rappresentanza, ma nemmeno più di tanto.
1: È buona notizia, ma se non hanno voglia di Spencer, allora possono anche andarsene. Tranquillamente, hanno il diritto di riprendere i soldi che hanno investito, tutti, fino all'ultima lira, ma se non hai più voglia di credere a una Fiorentina ambiziosa e forte, arrivederci, cioè non per carità, possiamo fare a meno tranquillamente la famiglia Commisso. La Fiorentina non avrà mai problemi di chi la compra ad alto livello. Va bene, prima ora volata via, 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Per gli ascoltatori di radio che saranno un'ora ancora insieme a noi, il 3925-727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Palla Stefano e noi torniamo.
2: Break.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
9: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Sera, e poi ci si lamenta se si va a mondiale. Ma ci pensai che il martedì le partite più importanti del fine settimana ancora non si sa quando le sono? Per colpa di questa lega di gente che pensa solamente a arricchirsi, la Federcalcio, vabbè, non esiste più nemmeno, la questura, i presidenti, perché bene o male la lega sono presidenti, ma questo è il calcio italiano, ma è bene non andare a mondiali, ma bisognerebbe ci levassero anche il campionato da noi in Italia.
13: Domanda, ma se Paratici fosse stato da 4 mesi il direttore sportivo di Milan, Juventus, Roma, Napoli, anche Atalanta, ma secondo voi ci sarebbero stati rumors di mercato oppure no? Per me non se lo segnava nemmeno di far venire fuori il nome di Paratici, però siccome da noi, allora basta pescare, se serve si pesca lì e
14: hai
13: basta.
14: Ragione,
13: ciao a tutti,
14: ragione,
13: Daniele Lavoro.
14: Hai ragione, Nicola.
15: Ma è scattata la clausola retrocessione nel contratto di Paratici? Ma non siamo retrocessi? Ma cos'è tutto questo interesse di altre squadre? Roma, Milan, Napoli, chi si aggiunge adesso? Cioè, tra l'altro non è un Toni D'Amico che ha fatto una stagione, un Sogliano che ha fatto una stagione retrocesso, quindi può cambiare, un Giuntoli svincolato che quindi va... È uno che è qua da 3 mesi, è in un progetto da 3 mesi. E come mai lo cercano? Come mai lo chiedono? Evidentemente perché è in vetrina. Qualcuno gli ha detto che è in vetrina. Qualcuno gli ha detto che è vetrinabile. Si è accorto troppo presto come la
16: società. Ciao Luca, buongiorno. Anzi, buon pomeriggio. Ma io mi meraviglio che tu ti meravigli se quest'estate sono stati presi tre attaccanti dallo stesso procuratore, ma a parte quello, ma uno di 40 anni, ok, e lì si va a puntare sui giovani, lì c'è la fiducia, si vede proprio la competenza su come. Due piccoli, un giocatore italiano ci può anche stare, ma un mese prima mi sembra che e Cagliari l'avesse riscattato dall'Atalanta per circa 12,5 milioni, e noi dopo un mese e mezzo gli si dà più di doppio. Ragazzi, ma anche questo, io ho detto, non c'è una spiegazione logica.
6: Buon pomeriggio ragazzi. No, perché io poi no, quando sento ste cose vado in bestia, perché qui siamo veramente alle barzellette, no? Ma uno che vuole andare a vedere una partita in trasferta o in casa che sia, e gli spostano la partita prima alle 18 alle 12:30, adesso fanno il ricorso, lo porto,
14: ma se una comprava biglietti
6: e poi la vogliono riportare alle 12:30, ma uno che si vuole organizzare il viaggio, il giorno di permesso al lavoro, gli alberghi, i treni, quello, certo, quella, comprare i biglietti, cioè come deve fare? Ci vuole il rispetto per i tifosi. Il calcio è dei tifosi, questi devono capire che senza i tifosi il calcio era nulla, era un passatempo. Ci vuole il rispetto per i tifosi, se no dobbiamo lasciare tutti gli stati vuoti.
17: Hai ragione, totalmente, però lasciami ragione. Dire con una punta di disgusto che dal mio punto di vista non gliene è mai fregato niente negli ultimi anni alla Lega, nella vendita anche dei diritti televisivi di chi va o non va allo stadio e se diminuiscono i biglietti, perché siamo partiti con il maxi spezzatino dalle partite dal venerdì fino al lunedì fino ad oggi, dove se vedi siamo con un ricorso al TAR perché sono a discutere sull'orario delle partite da trasmettere, perché poi qui il problema è la trasmissione anche delle partite. La Lega la prima cosa che ha fatto, la corsa Champions è domenica 12:30, dice ma la prefettura, il derby, l'ordine pubblico, ma che me ne frega, io ho venduto i diritti del derby, devo trasmettere il derby.
14: È l'arroganza. Ma, sì. Ma Giannattasio biglietti ha comprati?
17: No, è lì con Mario Tenerani che nelle ore pari fissano per partire, sì, magari il sabato sera, nelle ore dispari allora si può partire il lunedì con serenità. Invece io ti dico, perché l'ho visto ora, c'è tempo, per organizzarci, qui però abbiamo la data scelta 2 settembre 2026, non prendete impegni, sarà un qualcosa che rientrerà nelle celebrazioni del centenario della Fiorentina, che ha annunciato questa gara contro Operazione Nostalgia Legends, che sì, è questo gruppo che porta in campo campioni degli anni 90, visto delle partite memorabili con gol incredibili di Totti, Del Piero, eccetera, e ci sarà questa gara show al Franchi, ripeto, il 2 settembre 2026 alle ore 20. 100 anni meritano notti speciali, così scrive la Fiorentina sui social. Se non vado errato potrebbe essere il primo evento che annunciano all'interno delle celebrazioni del centenario.
14: No, il 29 c'è.
17: Però l'hanno annunciato?
14: Hanno convocato tutti per il 29.
17: Queste sono indiscrezioni che ci dai te.
14: No, hanno chiamato i giocatori della Fiorentina, dirigenti della Fiorentina.
17: Qui però abbiamo
14: sia un percorso di alcuni giorni, no? Che può avere un senso il 29 e il 30.
17: Tanto ci sarà la sosta 2 settembre 26 Fiorentina All Star. Fiorentina All Stars. Operazione Nostalgia Legends, quindi ancora meglio.
14: Credo la stia organizzando Frey questa.
17: Quindi Rui Costa dietro Bati nella, sì, Fiorentina All
14: Stars. E Baggio.
17: Io muoio.
14: E Antognoni è in regia.
17: Posso andarmene dopo una roba del genere?
14: Speriamo. No, va bene. Questa storia che non si sa l'orario e il giorno di Fiorentina, di Juventus Fiorentina, hanno ragione. Ma io non so cosa aspettano i tifosi a mettersi d'accordo e chiedere danni, cioè, ma io se ho comprato un biglietto del treno e non è rimborsabile mi rende soldi, e se io ho comprato il biglietto perché la domenica all'11 ci posso andare ma non posso andare il lunedì sera, chi me lo rende soldi il biglietto? Perché i biglietti sono già venduti.
17: Niente, la Lega ha preannunciato ricorso al TAR, quindi quanto ci mettono? Cioè, entro stasera fanno.
14: Non si trova gli alberghi per andare là poi.
17: Poi al 99% no, lo respingo.
14: Ma certo, ma perché non è, ripeto, quando entrano in mezzo la prefettura, le misure di sicurezza hanno il sostegno totale del governo, ma è giusto, ragazzi, le misure di sicurezza vanno avanti a tutto. Qui è solo, come ha detto Tommaso Loreto, è una roba da spiccioli. Questi stanno a cercare gli spiccioli, sì, perché vogliono vendere quella partita a quell'ora. Hanno venduto, avevo letto, 150 paesi per il derby, naturalmente fatto la mattina. La mattina permette di andare a prendere il mercato asiatico. Tutte queste... ai ai, povero calcio, ragazzi, il calcio italiano è veramente ridotto in
17: malino,
14: malino in una brutta maniera, veramente. Dopodiché, ragazzi, io su tutto il resto non lo so, Paratici, io sono convinto che Paratici sarà il direttore sportivo della Fiorentina anche il prossimo anno, ma se non velocemente non si rimettono a posto le pedine, non
17: c'è,
14: si riparte,
17: tempo e modo, ecco. Devo anche dirti che c'è anche chi mi ha detto aspetta che vedrai che magari a breve arrivano delle parole di Paratici, non so, magari un'intervista,
14: no, Paratici quotidiano
17: sportivo, vediamo se
14: Paratici prossima volta e parlerà, deve prima parlare la società, lo ripeto, con tutti, poi deve parlare Paratici con tutti, e poi possiamo fare le interviste esclusive con qualsiasi giornale del mondo, anche quelli sulla Luna, se c'è un quotidiano sulla Luna. Ma oggi bisogna comunicare, e bisogna comunicare attraverso Firenze, quindi giornali di Firenze, televisioni di Firenze, radio di Firenze, colleghi di Firenze, poi naturalmente Sky, DAZN, tutto, boom, boom, boom, la Rai, ma Firenze, Paratici, Firenze, i tuoi messaggi li hai già dati attraverso il Corriere della Sera, quelli che volevi mandare a livello mondiale, qualche nazionale, sassolino, ora devi parlare a quelli che sono in curva, quelli del centro coordinamento che non ne possono più, che vi dicono via tutti, quelli devi parlare a loro, e parli attraverso i media di comunicazione di Firenze. Di Firenze, vabbè,
17: non credo proprio,
14: non ce la faccio più.
17: Sai, vabbè, di chi è il virgolettato non credo proprio?
14: Chi è?
17: Di Luigi De Siervo.
14: Che dici?
17: Che da Roma, dove è arrivata la Coppa Italia, vedo gli aggiornamenti da tutto mercato web, questo è di 10 minuti fa, ha ribadito, sì, sono rivolti al TAR, e poi derby di Roma lunedì, non credo proprio.
14: Che lo dice?
17: De Siervo.
14: Ma cosa?
17: No, te lo giuro, non ridere. Ormai è deciso, il derby di Roma si gioca lunedì, punto interrogativo, non credo proprio. Mi stupisce non abbia anche detto che il problema principale, guarda, è la pirateria nel mondo del calcio.
14: Mi fai parlare con...
17: Però ha detto che non crede proprio.
14: Mi fai parlare con un caro amico, un grande procuratore, ex Viola, uno vero, Daniele Amerini. Ciao Daniele.
17: Grande Daniele.
18: Ciao a tutti, grazie. Grazie.
17: Tra l'altro Daniele mi fa ripensare che lo incrociai a Croydon. Anche Daniele ha scelto questa meraviglia, dai, però si stava bene, a me è rimasta nel cuore Croydon, Daniele, carina,
18: davvero,
17: bellina, no?
18: Parte su di Londra, no, l'albergo non era male,
17: si stava bene, sono d'accordo, stava bene.
14: Avete preso tre pere, quattro, sì, avete preso, tre, tornare a casa, tre, va bene,
18: però Daniele, è stata una bella esperienza, dai.
14: Daniele, ho bisogno di te, perché io credo, sì, che uno dei reparti più problematici della Fiorentina del prossimo anno sia il centrocampo, perché ne abbiamo tanti, tutti uguali, secondo me, diversi.
17: Guarda,
14: ma
17: ieri
14: uguali,
17: faccio il conto, in tutto 13, no, con anche Bianco,
14: una squadra
17: che però forse Pauca trattiene.
14: Per me un solo titolare al momento, che è Fagioli, però vorrei il tuo parere partendo proprio da Fagioli. Cioè, si può costruire un progetto tattico, è giusto costruirlo su un giocatore che sta imparando un ruolo? Perché poi ci sono anche tanti che dicono no, ma Fagioli può adesso tornare a fare la mezzala, che ne pensi?
18: Ma allora, che sia chiaramente il giocatore, se rimane, se tutto va bene, se tutto, insomma, si riparte per bene, che sia su quello su cui costruire la Fiorentina, il centrocampo della Fiorentina, credo, insomma, siamo tutti d'accordo, no? Nonostante abbiamo visto anche la versione brutta di Fagioli l'anno scorso, certo, però quando la squadra non gira,
14: e nonostante che ora sia un po' in una fase calante, ma direi anche normale, no? Perché poi alla fine hai speso, sai, quando mentalmente tendi a mollare, no? Ora l'ultime prove di Fagioli non sono state straordinarie, ma pazienza, eh.
18: No, è chiaro, è un giocatore che non si può discutere a livello di qualità, quindi i dubbi che erano su Fagioli all'inizio, specialmente era questo carattere a volte, no, che sembrava che comunque è uno che parla poco in campo, però sì. Si vede che è un suo modo di essere, no? Quindi sì, sì. Non è comunque sia chi urla e chi sbraita in campo ha personalità e chi sta zitto, no. Quindi ha dimostrato sul campo di essere il leader tecnico di questa Fiorentina. Il resto secondo me c'è da mettere dentro sicuramente tutti e tre i giocatori. Poi non è neanche facile fare l'evoluzione, come per esempio a me Garbava Somme ha fatto qua, ha fatto ridere,
14: no? Ecco, Matteo, ora Somme tornerà, no? Allora faccio una premessa perché Daniele è un grande competente, un grande amico, gli chiediamo di fare delle riflessioni non sapendo una cosa fondamentale sul tema. Giochiamo a 2 a 3, perché questo è l'ABC, no? Quindi gli chiediamo di fare delle valutazioni di carattere generale, perché ovviamente anche l'atteggiamento tattico della Fiorentina poi porterà a scegliere i giocatori. Ecco, Somme torna perché il Bologna non lo riscatta alla cifra fissata del riscatto, ti metterà sul piatto 7-8 milioni, come ci spiegò Claudio Beneforti. Che faresti su Somme? Perché su Somme c'è anche chi dice diamolo a un altro allenatore, perché a Bologna non è che poi ha fatto male, ecco Somme.
18: No, non ha entusiasmato neanche a Bologna, però meglio che a Firenze. Io ti dico, siccome a me mi sono rimaste impresse due o tre partite che ha fatto a Parma, che ripeto, avrò avuto la fortuna di vedere quelle che ha fatto, perché so che anche a Parma comunque era stato anche criticato, quindi che ha delle caratteristiche che secondo me insomma un giocatore con struttura, che quando sta bene strappa in mezzo al campo. Qua a Firenze chiaramente non ha fatto vedere niente, e se c'è un allenatore che ha voglia secondo me di dargli una chance, si potrebbe provare, specialmente in un centrocampo a due, secondo me può essere quel giocatore che fa le due fasi. Però detto questo, per le prestazioni che ha fatto qua a Firenze è chiaro che non sarebbe un giocatore da confermare. Poi c'è Ndur, che ha fatto un discreto campionato.
14: Ndur, che ne pensi di Ndur?
18: Ndur a me non fa impazzire, però è un campionato, è un giocatore che è giovane, comunque ha una grande forza fisica, struttura, in determinate parti e circostanze può essere un giocatore utile. Se poi devo vederlo però come l'astro nascente della nazionale, io non ci provedo, però questo ripeto,
17: pure credo
18: gusti personali.
17: Guarda, per quel che ho capito è comunque consideratissimo,
14: No, cioè, io ti dico,
17: in casa Viola ripartono da Fagioli e Ndur.
14: Io ho parlato con Baldini, Silvio gli piace tanto, allenatore dell'Under 21, sì, credo anche che lo vedremo nella partita con la nazionale, perché lui lo considera un punto di riferimento assoluto. Giancarlo mi dice che ci vede qualcosa interessante. Io non ho
17: anche in Fiorentina,
14: non ho la competenza di nessuno di queste persone, né tantomeno di Daniele Amerini.
18: Io non ci vede la domenica,
14: a me non è che mi accende
17: a questo ritmo, cioè, un po' compassato, cioè no, se la partita è su un certo ritmo,
14: tutto il ruolo è
17: fa valere il fisico, ma se corrono di più spesso finisce in mezzo.
14: Io non ho ancora capito qual è l'abito giusto suo, ecco, non lo so se può
17: mezzala
14: diventare, se in prospettiva può diventare un play basso, se è una mezzala, un trequartista, non lo so.
18: No, secondo me può essere una mezzala chiaramente di inserimento, deve segnare di più, non ha secondo me un gran tiro, nonostante abbia fatto dei gol anche belli, però insomma deve, per fare la mezzala con quel fisico lì, deve chiaramente fare più gol. Poi ripeto, noi si vede la domenica, quindi non è facile giudicare un giocatore. Se comunque quelli della Fiorentina, se Baldini e chi lo vede tutti i giorni ha grande fiducia, vuol dire che comunque,
14: e lo speriamo,
18: assolutamente
14: lo speriamo,
17: anche poi, perché lui si è costato davvero poco.
14: Poi ci sono quattro giocatori che due che li devi riscattare, che sono Brescianini e Fabian. due, un giocatore esperto come Mandragora, secondo me lo vendono Mandragora, perché da Mandragora qualche soldo lo puoi prendere e comunque non è strutturale.
19: Sì, Betis stava affetto non più di 5-6,
14: sì, e quelli quanti puoi prendere, okay. E uno Fazzini, che devi stabilire se è una scommessa persa. E sono anche qui quattro giocatori, boh, che
19: Fazzini,
14: ne pensi?
19: Fazzini, che mettiamo noi tra i centrocampisti, perché Pioli e Vanoli mai usato da centrocampista.
14: Sì, però Fazzini. Vanoli, devo dire, in conferenza stampa si è scusato con Fazzini dicendo non l'ho mai fatto giocare nel suo ruolo. Sì. Che ne pensi, Daniele, di questi quattro giocatori?
18: Ma allora, è chiaro, nessuno dei quattro chiaramente ha dimostrato di essere un, ora uso una parola top, no? Ok, sì. Quindi tutti buoni giocatori. Bisogna, secondo me, stare attenti di tante volte nelle annate storte. Cioè, i giocatori rendono meno di quello che valgono.
14: Vero,
18: cioè,
14: il
18: rischio di vedere qualche giocatore poi a me, per esempio, Fabian, okay, che anche lui ha fatto vedere molto poco,
14: quasi nulla, direi.
18: È un giocatore che parte, l'ho già detto in diverse trasmissioni, secondo me è messo in un ruolo dove si disinteressa della costruzione del gioco, ma attacca l'area di rigore, va negli spazi, si presenta, ha dimostrato di essere un giocatore che può fare 7-8 gol,
14: se non son pochi.
18: Però in un determinato contesto, se gli chiedi, secondo me, compiti di costruzione, no? Che oggi poi va di moda, no? Il centrocampo comunque che palleggia, che costruisce, cioè, che si scambiano di posizioni, forse non è il giocatore adatto lui.
14: Senti, Mandragora lo sacrificheresti oppure solo a determinate cifre?
18: Mandragora, cioè, è un giocatore che specialmente l'anno, ma anche quest'anno, gli ha portato i suoi gol, l'anno prima ancora di più, che ha dimostrato sul campo di valere, secondo me, di meritare la fiducia via che gli è stata data, sì. Nonostante sia stato un giocatore che non ha mai entusiasmato, no? Però ha portato numeri, e il calcio, secondo me, è fatto di numeri, no? Anche di statistiche, e lui rientra comunque anche nei momenti difficili, anche quest'anno 2-3 volte è quello che comunque ha fatto gol,
14: sì.
18: Quindi da valutare chiaramente, secondo me non può essere un titolare inamovibile della Fiorentina se si vuole ambire chiaramente a migliorare.
14: E quindi
19: peraltro lì c'è tutto il discorso del rinnovo, no? Che poi non è mai stato ufficializzato.
14: Lui l'ha annunciato.
19: Lui ci disse che era praticamente tutto fatto. Lì poi, boh, non so nemmeno, perché domenica ha giocato, però non ricorderai che si diceva poi in realtà nemmeno un minuto a Roma, come fosse stato.
14: Perché aveva contestato la sostituzione.
19: Insomma, sì, lì
14: non vedremo. Lo so.
18: Fazzini ha pagato, secondo me, ha pagato molto anche l'infortunio che ha avuto, è stato fermo, poi è rientrato ma non ha quasi mai giocato, quindi anche Fazzini, secondo me, è ingiudicabile, un giocatore che l'anno scorso a Empoli, però chiaramente una piazza diversa, era un giocatore che ha fatto la differenza, qui a Firenze non è riuscito al momento a confermarsi, però è un giocatore anche lui ancora giovane, con delle caratteristiche insomma, fa saltare l'uomo, anche lui ha dei gol nelle corde, però ripeto, quello visto quest'anno, a parte ha giocato molto poco, quindi difficile da valutare.
14: Sì, però ti devo dire anche la verità, Daniele, quando ha giocato quell'anno
19: è facile fare, Daniele, a te sarebbe venuto facile fare l'esterno? Tu centrocampista?
18: No, a me no, io sai, ero poi centrocampista, a me no, anzi odiavo, io ho iniziato a giocare,
19: ma credo anche lui non fosse un
18: mi metteva esterno, però sai, io ero più centrocampista centrale rispetto a Fazzini è un tre quarti, mezzala, però di quelli che si possono adattare comunque anche sull'esterno, come era tipo Massimo Orlando, anche no, come
14: sì, sì. Quindi, riepilogando, di giocatori che te riterresti importante tenere e ripartire, Fagioli,
18: Fagioli inamovibile, Dur, Mandragora,
14: uno tra Fabiano e Brescianini?
18: Uno tra Fabiano e Brescianini.
14: Ah, e poi anche Somme, se ci provedesti.
18: Ma ci proverei, ti ripeto, proprio è un mio... forse perché ci, mi sono fissato per essere no, forse per essere convinto di quello che avevo detto.
14: No, ma guarda, non sei, sei in grande compagnia. Ecco, ti chiedo invece, non il nome, per carità, ma ti chiedo...
19: Torna anche Richardson, dal Copenaghen.
14: Ah, c'è anche Richardson.
19: Bianco se lo può tenere il PAOK Salonicco, credo, con 4 milioni.
14: No, gli chiedo da Matucci, sì, guarda. No.
19: Poi Matucci e Harder.
14: A Matucci, Harder e Richardson, che ne pensi?
18: Ma sono... Richardson credo che insomma ripartirà abbastanza velocemente se uno trova la soluzione. Amatucci e Harder sono due giovani che comunque hanno fatto un buon campionato, uno in B in Spagna e uno in Italia. Credo che faranno un altro giro di probabilmente
14: per completare un per cercare di capire il livello, no?
18: Il livello, oppure se si arriva una buona offerta di qualcuno che sa, ha voglia di scommetterci, probabilmente verranno anche scelti.
14: Ma ti innamori, ti possano fare, te che sei sempre veramente l'occhio lunghissimo sui giovani, di questi due ci vedi qualcosa di speciale o ancora aspettiamo?
18: Cioè, scusami, non ho capito.
14: Di questi due ragazzi, ripeto, se che c'hai un grande occhio con i giovani, te dici che qualcuno di questi due può arrivare, parlo a stare dentro una Fiorentina nei 23-24 la Fiorentina nel tempo, oppure aspettiamo ancora, la strada è lunga?
18: Secondo me ancora non
14: aspettiamo,
18: non sono da giocatori da Fiorentina, non so se lo diventeranno mai, anche perché comunque 2004-2005 inizia a essere
14: certo, non sei più ragazzino, chiaramente
18: in età di può giocare campionati importanti.
14: Senti, già ragionando
19: siamo
14: su
19: noi,
14: questo
19: diciamo sono giovani.
14: Come?
19: Siamo noi dei giovani, in Europa dici giovane un 2004 ti ritorna il viso,
14: certo, è vero. L'ultima domanda che ti chiedo è questa: con questo scenario è evidente, vorrei dire inevitabile, che la Fiorentina debba prendere un top player in mezzo al campo, almeno uno. Che identikit con questo materiale, perché per me sono tutti uguali questi, diversi ma tutti uguali. Non c'è un leader, non c'è un vero regista, non c'è un grande incontrista, sono tutti un po' mezzali, ognuno alla propria maniera, però questo è il mio pensiero. Che tipo di giocatore potrebbe servire alla Fiorentina?
18: Se io sono un giocatore veloce, perché non è, ci sono proprio, la Fiorentina manca di velocità, chiaramente se è strutturato, perché oggigiorno comunque sia giochi contro contro dei centrocampisti, ormai sono tutti dei palestrati, chiaramente
14: sì,
18: meglio.
14: È così, credo la fisicità manchi, è terribile in questo momento, sì, comanda la fisicità,
18: manchi di un giocatore che spacca proprio il cioè nelle due fasi, che riesca nella transizione dalla fase difensiva a offensiva, essere giocatore rapido e veloce che si butti dentro, che faccia male, cosa che ripeto la Fiorentina quest'anno non ha avuto.
14: Esatto. Allora grazie Daniele, veramente grazie, un grande piacere, grazie come sempre,
19: di sentirci presto, prima no, comunque della prossima trasferta europea, ecco, direi
14: ci vorrà sì, penso
19: che un po'
14: sì,
19: mi sa che ci
14: vabbè,
19: vorrà.
14: Ma Daniele può andare a vedere anche l'altra squadra, mia deve
19: lui sì, sono io e un mi ci mandate,
14: ma niente, te so che vuoi andare a vedere
19: il Crystal Palace il prossimo anno, no,
14: vabbè. Grazie Daniele,
19: ciao Daniele,
18: grazie a voi,
14: allora mamma mia. Va bene, io il centrocampo vedo poche idee confuse, se vuoi il mio parere. Te da chi ripartiresti? Sfruttiamo la competenza tecnica.
19: Vabbè, Fagioli e Ndur sono poco convinto anch'io, però l'età e anche il fisico sono dalla sua. Dei rientranti si fatica a immaginare.
14: E dei presenti chi vorresti?
19: E dei presenti, forse Brescianini, sarei curioso di rivederlo.
14: Siamo a tre.
19: Mandragora può essere un'alternativa, dopodiché io cambierei. Capisco che però Fabian fai male. Io Fabian proprio non l'ho capito.
14: A quanto lo vedi? Fazzini e fai?
19: Ecco, e forse Fazzini.
14: Quindi confermeresti questi 5 più 2 nuovi praticamente.
19: Cioè, ma di cui uno una bomba a mano. Cercherei il Rios,
14: sì,
19: che,
14: il vero,
19: che ti serviva
14: vero
19: l'anno scorso, che poi alla fine non è riuscito a prendere nemmeno la Roma, sì, l'ha preso
14: il leader fisico, il cattivo,
19: Felipe
14: Melo.
19: Sì. anche se vogliamo un po' sopra le righe. Ora, magari non che come faceva Felipe Melo ti faceva i colpi di che faceva jiu-jitsu,
14: sì, faceva
19: mezzo karate. I tacchetti sulla fronte, però una roba del genere, ecco, che ti fa diga lì in mezzo e che magari abbia anche il tiro, perché il primo anno di Felipe Melo, se ve lo ricordate, fu impressionante. Poi
14: tanta
19: quei 25
14: roba.
19: Furono presi benissimo, perché alla lunga ha pagato il carattere,
14: c'è anche personalità,
19: ma il primo anno alla Fiorentina secondo me fu
14: allora,
19: dei migliori in Serie A.
14: Ultima parte tra pochissimo di Palla al Centro, 348 7513933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925 727775, se volete parlare con noi 055 77 11 171. Ultima pausa e torniamo.

0: cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizza Pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
2: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio, volevo dire a Ernesto, ora non sarà più in linea, ma l'obiettivo del presidente non era la salvezza, via, non travisiamo le parole, è diventato un obiettivo al momento in cui si era nella, diciamo, cacca, e quindi è diventato l'obiettivo, non è che l'obiettivo di, se no mettevano 90 milioni, no? Secondo voi, secondo te Ernesto metteva 90 milioni per avere come obiettivo la salvezza, ma di che si ragiona? Non travisiamo le parole che già viene tradotto male dall'inglese all'italiano e che dice Giuseppe Commisso. Quindi secondo me non bisogna travisare le parole Ale della Val di Sieve.
6: Buon pomeriggio, ma io penso che Zom non rientri alla Fiorentina perché lui ha chiesto di andarsene perché proprio non si trovava bene a Firenze, non si trovava bene al Viola Park, e quindi anche se non lo acquisterà al Bologna, ma chiederà al suo procuratore una squadra dove andare, dove poter essere ceduto, quindi da lì recupereremo un po' di soldi. Per quanto riguarda Fabiano, vediamo cosa succederà. Io lo darei via anche facendo una meno su Valenza. Ciao.
7: Io non so se sia vero o no, però oggi ho letto sui giornali, poi mi stanno arrivando qualche voce di persone che lavorano all'interno di Viola Park, e effettivamente ci sono un po' di attriti tra paratici, altri dirigenti, boh, speriamo bene, e che non lo so, vediamo che cosa succede con questa conferma o meno di Vanoli, perché se viene confermato Vanoli secondo me paratici andrà via o comunque continuerà a operare, ma senza grande voglia, ecco.
8: A forza di aspettare giocatori giovani o quelli che un giorno il suo ruolo e c'è venuto a pelli bianchi.
9: Beh, è vero, bello. Capelli bianchi, ma non solo per quello, potrei dire, a forza di stare in coda nel traffico, sì. Tanti motivi vengono.
10: No, ma è anche vero quello che ha detto il nostro amico Som, non si trovava bene perché è passato questo passaggio a Firenze,
9: si ha accusato un po' la pressione nei momenti
10: e nel Viola Park
9: difficili.
10: Dove vuole andare, insomma, dov'è che si trova
9: so.
10: Bene,
9: poi ce ci sta spiega. Ci sta che magari col procuratore dica,
10: sì, ma perché a Firenze si sta male, Viola Park, no, c'è una struttura, c'è sì. Tutto. Cosa vuoi, insomma? Ce lo devi spiegare. Noi non t'abbiamo capito. So, però
9: si aspettavano
10: se...
9: gli applausi.
10: Cosa vuole, insomma?
9: Poi ora Ernesto non c'è, quindi, però, come conosco un po' il suo pensiero, che è un po' anche il mio, ha ragione Ale dalla Val di Sieve. Non è che la Fiorentina aveva come obiettivo la salvezza, però. Quando poi ti ritrovi in una certa condizione, un conto è dire ci dobbiamo salvare e un altro è definire impresa, miracolo, capolavoro, scegli te il termine, un altro conto è accompagnare questa risalita con tutta una serie di tabelle, più 4, più 12, più 3 dalla 28esima, nelle ultime 4 abbiamo fatto 9 punti, poi arrivava un inciampo e lì stoppavi, no? Le comunicazioni, sì, sui numeri. Questo ha dato un po' la sensazione di dire, ecco, ora stiamo compiendo questa impresa straordinaria, tagli il traguardo della salvezza, il presidente proud of you, thank you all, no, cioè non puoi trasformare in corsa, no, sì, la salvezza in... Io francamente, poi se a qualcuno va bene e gli viene, no, guarda, da applaudire, guarda, però bene. Una cosa avevamo detto, non è che celebreranno la salvezza, no, non lo faranno, Il clima è stato più da celebrazione che non da dire scusate se ci salviamo a due giornate dalla
10: fine. Te lo ripeto, quando ho visto quella immagine di con Rocco che merita il massimo rispetto, io credo che lui veramente ci abbia messo cuore, amore, soldi. Io te lo ripeto, avevo scritto la maglia scusa Rocco, ci hai fatto spendere 92, ci hai dato 92 milioni, ci siamo salvati alla penultima giornata. Vabbè, che gioca Mutu domenica.
9: Mutu?
10: Lunedì? Sì, gioca Ken.
9: Chi eri legato agli All Stars, Operazione Nostalgia? Questa è una buona domanda, perché comunque lui dovrebbe continuare il lavoro a parte, la squadra sai che ha avuto due giorni liberi. Dopodiché credo che Ken, come tanti altri, probabilmente darebbe anche la disponibilità, solo che ancora non sa quando gioca, perché non sa se deve recuperare per domenica a pranzo
10: quindi
9: o per lunedì sera.
10: Quindi anche la tabella del recupero è fatica.
9: Fra l'altro io sto tenendo d'occhio a distanza quello che sta avvenendo nella capitale anche in termini di cerimonia della vigilia della finalissima di Coppa Italia, dove si presenta il match di domani, peraltro ci saranno delle riprese incredibili quindi De Siervo ci ha tenuto a sottolinearlo, perché sono riprese così incredibili e guai ai pirati del calcio che sono in gran problema, ma in tutto ciò immagino dietro tutti i cronisti stile, no? Fantozzi e tutti, ma quando si gioca? E lui ha ribadito, non credo proprio lunedì. Allora noi abbiamo un collega che sta seguendo un po' il tutto, che ringrazio per la disponibilità, perché immagino sia dietro a parecchie informazioni tutte da gestire. Marco Juric di Repubblica da Roma. Marco, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Eccoci a tutti, buon pomeriggio.
9: Mi confermi che c'è un po' da tenere gli occhi su questo doppio binario, cioè da un lato la vigilia e la finale di Coppa Italia, dall'altro la sicurezza e le istituzioni, e nel mezzo noi, quindi anche tu col tuo lavoro, ma anche gli appassionati
10: direi
9: di calcio,
10: soprattutto chi non sa dove andare, quando andare e come andare.
2: Ma è una situazione, in questo momento c'è uno scontro politico in atto molto chiaro, perché c'è insomma la questura e le istituzioni della città, dal sindaco di Roma al presidente della regione Rocca, che dicono che si deve giocare lunedì, e la questura è stata molto chiara da questo punto di vista. Dall'altra parte c'è la Lega Serie A che ha appena detto che farà ricorso al TAR per capire quando
10: no, guarda, è una cosa incredibile, è incredibile tutto questo.
2: Quindi insomma non c'è ancora una risposta dei figli. Ieri sembrava con De Siervo che aveva comunicato sicuramente si gioca a mezzogiorno, tutti in linea a mezzogiorno. Oggi è uscita questa nuova comunicazione da parte della questura e non si capisce, non si riesce a capire, però insomma mi sembra abbastanza un termometro di tutto quello che è il movimento italiano, che a 5 giorni da una giornata di campionato non riesce a sapere e a comunicare a 8 squadre quando giocheranno.
10: Sì, ma io non lo so, io non sono uno scommettitore, ma se dovessi scommettere un centesimo lo scommetterei sul fatto che si gioca lunedì sera, anche perché in questo momento i rapporti anche col ministro dello sport, la politica, non è che sono particolarmente brillanti. No, ti chiedo una cosa, io quando ho letto che dal prefetto, dalla prefettura, che si doveva giocare, si dovrebbe giocare alle 20:45, io in quel senso, Marco, ci avevo letto un accordo di fatto con la Serie A, perché per quello che erano i miei ricordi e le mie memorie, i derby soprattutto a Roma preferiscono sempre giocarli di pomeriggio o comunque non di notte, per motivi sempre di sicurezza. Quindi ho detto, se hanno accettato le 20:45
9: è la via di mezzo,
10: e anche per giustificare 6 partite, quante saranno, 5-6 non mi ricordo, di alto livello, che non le faccio giocare alle 6 ma le tutelo di più da un punto di vista anche di presenza di pubblico e tutto alle 20:45. Invece mi pare ancora, non mi pare ci sia un'intesa su niente.
2: No. In questo momento è uno slot televisivo che piace alle televisioni. È chiaro che giocare con la luce, che era questa stata l'indicazione del Viminale, almeno per dopo gli scontri della scorsa stagione, infatti il derby di andata si è giocato a mezzogiorno e mezzo.
10: Esatto.
2: Quindi questa sembrava l'indicazione, si gioca con la luce, non si può giocare infrasettimanale di lunedì, giorno lavorativo, con la luce, e quindi sarà sicuramente domenica a mezzogiorno e mezza. Tutte deduzioni di ieri che oggi sono state smentite, perché lunedì alle 20:45 è tutto tranne che con la luce. Quindi
10: è tutto fuori fuori traiettoria, diciamo così. E quindi ricordiamo poi un aspetto non indifferente, correggimi se sbaglio, che i tifosi della Lazio, mentre hanno detto che saranno presenti in tutta la loro rappresentanza in occasione della finale di Coppa Italia, sono fuori. Nel derby saranno fuori, quindi questo, Marco, genera un ulteriore elemento di preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza, no?
2: Ma infatti da parte della sicurezza, dei comparti di sicurezza della città, c'era questa preoccupazione perché domenica avrebbero dovuto controllare tre punti della città, cioè gli internazionali con Sinner probabilmente in finale, lo stadio olimpico con i tifosi della Roma e i tifosi della Lazio che scelgono di entrare, e poi un'altra zona che è lì vicino, che è Ponte Milvio, dove i gruppi organizzati della Lazio hanno detto di vedere la partita e riunirsi per non entrare e protestare contro l'Odito. Quindi più che due posti erano tre. Ecco perché si richiedeva, si continua a richiedere, per adesso sembra deciso a lunedì, perché il comparto sicurezza non è soltanto tenere divisi tennisti e calcistici, ma è un qualcosa che nel quadrante nord della capitale sicuramente bloccherà la città.
10: Non c'è dubbio. E per quella che può essere un'esperienza che in questa materia non ha precedenti, per cui immagino anche voi andate molto a vista, le tempistiche del ricorso al TAR quale dovrebbero essere? Perché poi in tutto questo, lo ripeto, c'è una mancanza totale di rispetto nei confronti
9: di
10: chi oggi magari ha già comprato il biglietto del treno per andare a vedere una partita. Questo, guardate, qui ora noi parliamo di migliaia e migliaia di tifosi che tra l'altro si giocano società, si giocano qualcosa di importante, non sono le partite di fine anno, arrivederci e grazie, no? Hai un'idea delle tempistiche di questo ricorso?
2: Io credo che insomma massimo 48 ore anche per organizzare un comparto e spostare città, situazioni, non credo che, però è un qualcosa di super direttissima, non so se addirittura ci potrà essere un intervento tra virgolette superiore a tutti questi enti coinvolti, io non lo so, ma sicuramente il dibattito è uscito fuori dalle mura della Lega Calcio, è qualcosa che chiaramente investe la politica, no? Perché la mia lettura è una Lega di Serie A che in un modo o nell'altro con questa prova di forza sta dicendo alla città di Roma che non è in grado di organizzare più eventi nello stesso momento, e dall'altra parte la questura che risponde: voi fate i calendari a seconda di quelle che sono le nostre indicazioni. Però insomma io ho un esempio di diversi tifosi, lo stiamo raccontando anche sul nostro giornale, che ieri hanno o venduto il biglietto, o comunque c'è la possibilità anche di vendere la singola partita di un abbonamento. Perché? Perché domenica alle 12.30 non potevano, e questa mattina si ritrovano un derby lunedì alle 20.45, ma il loro biglietto è venduto, non è che possono riacquistare.
10: No, ma guarda, è paradossale, ma te pensa che ha comprato un biglietto del treno, tifoso del Napoli, ha comprato un biglietto del treno per andare a Pisa domenica a mezzogiorno, e ora invece quel biglietto che se ne fa? Se è un biglietto di quelli chiusi magari lo perdi, o magari non può più andare perché il lunedì lavora e non può andare, cioè...
2: Però l'assurdità di tutto questo resta comunque che all'interno del cervellone, quando
10: ragazzi,
2: tu lo sai da maggio 2025 che la finale degli internazionali è il 17 maggio del 2026, un anno prima lo sai.
10: E te metti il derby in quelle date, è follia. Ma guarda, è roba demenziale, cioè, allora io quello che io non capisco, purtroppo questo è un paese dove il senso della responsabilità ormai se n'è andato, ma io che sono a Lega Calcio dico: guardate, è colpa nostra perché abbiamo sbagliato noi, quindi scusate, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto un errore clamoroso, chi ha fatto questo errore a casa, e purtroppo noi ci rimettiamo a quelle che saranno le decisioni legate a motivi di sicurezza che non possano non interessare la Lega, perché interessa la sicurezza di chi ama il calcio anche, oltre dei tennisti, quindi, ma non c'è nemmeno il pudore di dire abbiamo sbagliato.
9: No, anzi, ti ripeto, le risposte di De Siervo fino a un'ora fa erano non credo proprio, ecco, quindi c'è una certa forza anche nel ribadire la loro posizione.
10: Io non lo so, veramente è una roba incredibile, e te dici giustamente, il buon senso ti porta a pensare 24-48 ore, ma io ribadisco, anche le squadre devono organizzarsi. Ora noi abbiamo scherzosamente fatto riferimento a Ken, no? Ai tempi di recupero di Ken, ovviamente, che sono irrilevanti, però è anche vero che te squadra un conto se te pensi, certo, di giocare Juventus Fiorentina a mezzogiorno e mezzo di domenica, un conto se giochi più di un giorno e mezzo dopo, e magari un giorno e mezzo puoi, cioè, recuperare. Ora parlo di Ken, ma ogni squadra avrà il suo Ken e le sue situazioni di riferimento. Io non lo so, guarda, è imbarazzante, è veramente imbarazzante questo.
2: Io non so se dal punto di vista organizzativo, essendo un derby di Roma in cui non c'è organizzazione logistica, parlando di squadre, ovviamente, sì, per i tifosi è già un problema, magari la si trascina lunga per questa partita e potrebbe saltare la contemporaneità.
10: Quella non credo tu possa farlo.
2: Esatto, perché c'è questo problema. Però non vorrei che per una decisione, magari appunto di pubblica sicurezza, vada sopra a quella che è una regola stabilita dalla Lega, che però magari può essere, come dire, superata da un discorso di sicurezza della città.
10: E questo è un discorso ovviamente molto intelligente, da persona equilibrata e matura. Ma te pensi che mio amico Spalletti accetta di andare in campo e di consegnare alla Roma il risultato della sua partita? Dico Spalletti, ma posso dire la stessa cosa per Allegri, per Conte, non gliene frega. A loro, guarda, di quando giocano non gliene frega assolutamente, loro vogliono la contemporaneità. Ma guarda, questa è una di quelle situazioni, ve lo anticipo, che voi vedrete a bordo campo l'omino col cronometro collegato telefonicamente con
9: per
10: le altre
9: avere
10: realtà,
9: proprio la massa,
10: perché non vogliono il giochino di chi parte 3 minuti dopo, 4 minuti dopo, 5 minuti dopo. Ragazzi, qui ci si gioca, lo sai benissimo, cioè per realtà come la Juventus, come la Roma, come
9: soldi,
10: il Milan,
9: quarto posto,
10: tanto lascia perdere il Como, insomma, e vorrei dire lascia perdere anche il Napoli, perché insomma sarei profondamente sorpreso se non vincesse a Pisa, e comunque poi ci avrebbe un'altra partita ancora, ma vi rendete, per loro veramente cambia la vita sportiva, certo, e quindi diventa un momento importantissimo, ma io non so quanto possono aspettare, sinceramente, io sinceramente non,
2: ma ecco
10: non...
2: perché

0: che ti fanno una stagione, ti fanno un calciomercato. Ecco perché, certo, ripeto, la contemporaneità è difficile da superare, ma poi ci sono magari appunto delle indicazioni statali che devono andare sopra da questo punto di vista. Quindi è purtroppo una situazione ingarbugliata che non so che tipo di soluzione riusciranno a trovare, ma se devo ipotizzare, ma questa è la mia ipotesi personale, ed è tra appunto Polizia di Stato e Questore di Roma o la Lega Serie A, dico ovviamente che è la Lega Serie A eventualmente che si adatta.
1: Ah, certo, sicuro, ma
2: sarà bene.
1: Ma è sicuro, ma guarda, ti dico un'altra cosa: in un mondo normale, chi continua a perseverare questa battaglia, se la perde, deve andare via. Cioè, certo, presidente della Lega che continua una battaglia che è sbagliata perché hanno commesso loro l'errore, è sbagliata se insiste a creare questo problema che è offensivo nei confronti di migliaia e migliaia di tifosi e non sanno quando si gioca, deve andare via. Perché fai una battaglia, la giochi, la perdi, via. Oppure riconosci l'errore e paga chi non è stato attento nel momento dell'istruzione al computer, dei calendari. Ma io tra l'altro vado a memoria, forse sbaglio, ma era già successo anche in passato che si erano dimenticati degli internazionali di tennis.
0: Sì, sì. È più di un anno.
1: Bravo, non è...
0: Adesso non ricordo la partita.
1: Nemmeno io, però...
0: Se giochi Roma-Cremonese o Lazio-Udinese... Non ha un'attenzione sulla sicurezza che può avere il derby,
1: certo,
0: cioè è un qualcosa che va oltre,
1: certo.
0: Io dico, se non volete eliminare le partite di calcio all'Olimpico la domenica, ma certamente non potete mettere la partita più sentita della città a tre giornate,
1: no,
0: dalla fine,
1: roba
0: due giornate dalla fine all'Olimpico. A me sembra veramente assurdo.
1: No, incredibile. Bene, allora, aspettando,
2: grazie,
1: con
2: Marco,
1: grande attenzione e curiosità quello che succederà,
2: lavoro.
1: Grazie ancora.
0: Grazie ragazzi.
1: Ciao,
0: buon lavoro.
2: Marco Juric di Repubblica Roma.
1: È una follia.
2: No,
1: questo.
2: Vabbè, se uno ascoltava in questo momento diceva no, stanno scherzando.
1: No,
2: cioè, è stato il resoconto del quadrante di Roma che ha il tennis, il calcio e poi i laziali verso Ponte Milvio. Quindi, insomma, fate voi chi dovesse poi gestire l'organizzazione per la tutela chiaramente dell'ordine pubblico, Stefano, mappa di guerra, praticamente ci vogliono tre zone da coprire e gli eventuali zone limitrofe e anche gli eventuali rischi di contatti tra
1: di
2: i tifosi.
1: È tutto molto
2: complicato
1: controllare,
2: chiaro,
1: le cose. Dicevi che la Fiorentina torna domani, quindi allenarsi.
2: Fiorentina va a due giorni, sì, quindi ieri e oggi.
1: Quindi il dubbio mi pare sia solo Ken, no? Perché gli altri
2: dubbio
1: sono
2: è Ken, che però non era convocato.
1: Non era convocato.
2: Quindi a naso, immaginando che
1: comunque o gioca con la Juve o stagione finita, non credo che vai a rischiare l'ultima partita.
2: No, magari convocato e poi uno spezzone e poi con l'Atalanta.
1: Con l'Atalanta.
2: Piccoli è più o meno recuperato, non so se rivedremo Braschi.
1: No, Piccoli, dai.
2: Però credo che andremo con Piccoli
1: perché
2: e vediamo un po'.
1: Quello che hanno chiesto anche degli amici con i messaggi che ringraziamo sempre, cioè con la Juve deve essere la partita del grande orgoglio, del cuore, ci devi, è una partita che vive di vita propria, quasi fosse una finale di qualcosa, almeno lì devi dare l'idea per rispetto del tuo mondo che te la devi giocare veramente con tutto quello che hai, ecco. Lo ripeto, non è facile accendere e spengere l'interruttore, è complicatissimo.
2: No, per carità, però hai la cartina tornasole di Roma, cioè sì, puoi perdere, non però, come a Roma, non è che dopo mezz'ora non puoi sventolare la bandiera bianca a quel modo sotto i redditi.
1: Allora,
2: bene, noi non sventoliamo invece assolutamente bandiera bianca, anzi vi diamo fin da ora ovviamente l'appuntamento a domani 14, ripartiamo palla al centro come sempre puntuali qui su Radio Firenze Viola e su Lady Radio, dove troverete musica, informazione e ancora Fiorentina alle 18.
1: Mi ha chiamato, mi ha scritto la mia amica Eva, bravissima,
2: sì,
1: collega di radio, ricordandomi che è appena finita la trasmissione qua su Lady Radio, ci sarà Pupo.
2: Ah, ecco.
1: E quindi beh, Pupo è collega
2: Cuore Viola,
1: a tutta la parte musicale, anche la parte fiorentina.
2: Assolutamente, tifoso Viola. indiscutibilmente. Noi procediamo invece,
1: noi abbiamo
2: i tempi.

0: supplementari. No, però guarda, con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo torniamo anche alla bella serata di ieri.
1: Ah, bello.
0: La presentazione,
1: no, cosa...
0: del torneo ballerini.
1: Sì, posso fare complimenti,
0: certo,
1: a Claudio
0: pure,
1: Piccinetti, che dedica un anno all'organizzazione di questa cosa.
0: Certo che sì.
1: Alla presidenza, alla dirigenza dell'Impruneta Tavannuzze, che ha fatto un qualcosa di straordinario. Ti devo dire che ieri a zona mista, quando ho visto apparire il fratello di Davide, mi sono emozionato, perché ogni volta che vedo qualcuno della famiglia è una botta al cuore, è una bellissima famiglia. E poi tanti, tanti ex viola, tanti personaggi, Gino Salica, ex presidente,
0: c'eravamo, quindi un po' di contributi,
1: tanta
0: li ha
1: roba
0: raccolti,
1: molto interessante,
0: proprio Niccolò. Bene. Insieme a lui ci sarà Alessandro Di Nardo, e poi dalle 17 Giacomo Galassi, martedì credo Costantino Nicoletti, quindi allacciate le cinture e stringete il casco, perché Costa, come dire, non racconta mai niente di banale. E poi è martedì spazio alla redazione di Calcio Più, ma anche al ritorno dalle 21 alle 21.30 fino a sabato di Extra Viola ogni sera anche su RTV 38, perché diciamolo, volevamo fare concorrenza a questa coppia del salotto, Tenerani,
1: sì,
0: Calamai, e allora scherzo, ovviamente
1: è
0: un'ulteriore offerta assolutamente per Radio Firenze Viola e per RTV 38. Noi torniamo domani, speriamo ricchi di novità, e soprattutto
1: salutiamo e ringraziamo Sara
0: Energia,
1: unica e intoccabile.
0: E se poi per caso dovessimo scoprire quando si gioca Juventus Fiorentina,
1: ve lo diremo,
0: restate lì che ve lo diciamo.
1: Ma non prendiamo impegni,
0: tenetevi liberi domenica, a sto punto domenica e lunedì state liberi,
1: c'è il ricorso al Papa anche fra un po'.
0: Ciao.

0: Mandala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano l'antivirus, l'OMS rende noto che il rischio per la salute globale è basso all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio. Sono attualmente 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi. Intanto i campioni biologici del 25enne calabrese che riporterebbe sintomi compatibili con l'antivirus saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ha chiarito che al momento non è previsto l'arrivo del giovane che si trova già in quarantena obbligatoria.
4: Un lavoratore di 47 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto alla centrale del latte in via Filadelfia. A quanto si apprende, l'uomo lavorava per un'azienda esterna che si occupa di logistica nel nord Italia e con sede a Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un bancale battendo poi violentemente la testa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
5: È stato bloccato poco dopo aver fatto colazione in un bar nella zona industriale di Troncone, in provincia di Terni, Mohamed El Moassadi, l'operaio di 42 anni fermato dai carabinieri per l'aggressione con un martello della ex moglie sabato scorso in un autobus di linea. La donna è ora ricoverata in gravissime condizioni.
4: È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsi. Delle 4-5 persone sospettate, 2 sono particolarmente attenzionate.
5: Gli esteri, una serie di raid aerei consecutivi delle forze di difesa israeliane nel sud del Libano ha ucciso almeno 2 persone, mentre altre 6 sono rimaste ferite. L'IDF ha assunto il controllo operativo dell'area e rimane all'interno della zona cuscinetto di sicurezza delineata nel cessate il fuoco tra Israele e Libano nel mese scorso. Il Parlamento israeliano ha intanto approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023.
4: Cinema al via alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet. Mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo con 3 film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, The Beloved con Javier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodóvar, giunto al suo 24esimo film.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
12: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola, che tutti i giovedì dalle 20 alle 20.50 racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo, vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
13: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
9: Grazie direttore per la linea. Siamo pronti per cominciare con i tempi supplementari. 16 e 2 minuti.
11: Radio Firenze Viola.
15: Palla al centro.
11: L'approfondimento sulla viola.
16: I tempi supplementari.

0: Che bella sigla, eccoci qua, 16 e 3 minuti, tempi supplementari, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra compagnia fino alle 17, bella bro?
1: Ciao Niccolò, ci stuferà mai questa sigla? Per me
0: no,
1: anche perché ringraziamo sempre Gabriele il cinefilo che ci ha fornito la base tramite intelligenza artificiale.
0: Troppo bella.
1: E ringraziamo anche i nostri ascoltatori che ci possono seguire dal canale 92, dalla modalità da DAB delle vostre macchine, firenzevelo.it, su cui campeggia una copertina di cui renderai conto a breve, prenderai tutte le responsabilità di quello che non hai scritto, immagino.
0: No, infatti non è mia, però
1: insomma, ne parleremo, parleremo anche con voi tramite ovviamente anche Radio Firenze Viola l'app, e i numeri che sono sempre gli stessi: 3487513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà la nostra Sara Mastrosimone, che può essere definita la nostra Florence Nightingale.
0: Ti ho visto un po' titubante, ora ce lo spieghi.
1: Florence Nightingale, intanto c'è un inside joke che ti svelerò subito.
0: Okay.
1: Però intanto è stata un'infermiera britannica nota come la signora con la lanterna, perché è stata praticamente la madrina dell'assistenza infermieristica moderna.
0: Okay.
1: Dobbiamo a lei anche tutto il processo di igienizzazione degli ospedali e tutto il resto che ha fatto, soprattutto durante la guerra di Crimea, ma anche durante la prima guerra mondiale.
0: È importante.
1: È importante perché ha scoperto banalmente che igienizzando i locali medici si evita un sacco di morti.
0: E poi?
1: E la cosa simpatica è che si chiama Florence perché è nata a Firenze.
0: Lei è inglese,
1: ma è nata a Firenze il 12 maggio 1820 e fu appunto la prima a applicare il metodo scientifico attraverso l'utilizzo della statistica all'infermieristica. Si chiama Florence perché insomma la sua famiglia era benestante, viaggiava, e lei per l'appunto è nata durante uno di questi viaggi dei genitori a Firenze.
0: Di qui la nascita di Radio Firenze Viola, vero?
1: Sì.
0: Tutto
1: vuoi sapere anche dove è nata? A Villa Colombaia,
0: ma l'hai detto.
1: Firenze, quindi secondo me è zona Galluzzo.
0: Mai sentito.
1: Florence Nightingale comunque, una gigante che ci guarda da lassù, immagino.
0: Credo di sì.
1: Spero che la modalità DAB
0: ormai
1: non c'è più, insomma. Spero che la modalità DAB arrivi anche a chi ci guarda dall'alto.
0: Va bene, allora noi cominciamo con la nostra trasmissione, un'ora insieme con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per parlare di calcio. Intanto in modalità visual vedete il nostro canale YouTube dove siamo rigorosamente in onda.
1: Sì.
0: Potete attivare la campanella per tutti gli avvisi in tempo reale, e siamo sempre di più, è una community sempre più ampia.
1: Forse troppi.
0: Ma 2350 iscritti, siamo quasi a 100.000. È incredibile.
1: Sì, potremmo riempire una piazza. Guarda, ho un sogno, fare una sorta di TRL Awards, te le ricordi? TRL,
0: sì, che me lo ricordo.
1: Organizzati.
0: Sì.
1: C'era chi c'era a presentare? Forse Cattelan ai tempi, vabbè, insomma.
0: Non me lo ricordo.
1: C'era l'MTV che contava, poi c'era anche gli MTV Awards, mi sto confondendo, però ce ne fu uno anche in Piazza Santa Croce. Io ho il sogno di fare una puntata dei tempi supplementari davanti a una Piazza Santa Croce gremita.
0: Ma a me piacerebbe farli itineranti, però
1: la faremo,
0: vedremo. Vabbè, comunque, noi siamo qui.
1: Non lo so se la faremo o no.
0: Chi lo sa, passeranno tanti treni da qui inizio estate.
1: Sì.
0: No, io tra l'altro volevo fare un'analisi accurata della partita di domenica contro il Genoa, interessantissima.
1: Analizza.
0: Sì, partirei proprio dalla prima al primo gol. Niente, reti inviolate, una partita noiosissima, un dispetto al calcio, mettiamola così, però un punto che ha servito alla Fiorentina per conquistare questa benedetta aritmetica salvezza e direi mettere un punto. È una stagione tremenda, orribile, annus horribilis, ti piace, no?
1: Sì, l'abbiamo usata secondo me molte volte.
0: Troppo
1: anche nelle copertine su firenzevelo.it. Mi diceva il collega e amico Flavio Ognissanti che stava facendo un calcolo delle ultime partite in casa della Fiorentina. Allora, andando a ritroso, Fiorentina-Genoa 0-0, prima ancora Fiorentina-Sassuolo 0-0, copia e incolla anche per il divertimento poco che ci fu anche durante la partita di due settimane fa, e poi Fiorentina-Lazio 1-0, te la ricorderai, partita un po' 1-0 stiracchiato. Lui diceva che secondo lui, insomma, i tiri in porta della Fiorentina in questi tre match, che sono 270 minuti, sono stati 3. La Fiorentina ha tirato in porta 3 volte nelle ultime 3 al Franchi.
0: Però in effetti se
1: non
0: ci
1: sono
0: pensi,
1: 3 sono 4, però insomma il dato è quello.
0: Cioè, tu inizi la partita con a destra Parisi, che non segna, anche perché non è che ha quello, non deve fare quello.
1: No.
0: Poi Braschi, al quale, poveraccio, non è che possiamo chiedere il mondo in un esordio così comunque. E poi a sinistra Solomon, che tendenzialmente anche lui non è un finalizzatore, ma uno che crea le azioni, che dribbla l'uomo. Quindi come puoi pensare di segnare? cioè, parti già da un presupposto così, no?
1: No, sono d'accordo, guarda, i più bravi esperti, i colleghi ci dicono sempre che i gol li segnano più o meno gli stessi, no?
0: Sì.
1: Che quindi bisogna guardare anche lo score dei vari calciatori in rosa. In effetti la Fiorentina ha poco a livello offensivo, insomma, se pensiamo che il centravanti da 27 milioni è meno che in doppia cifra, se pensiamo che il centravanti da 25 gol, insomma, l'abbiamo visto, è stato più che altro assente, e poi gli altri, insomma, Mandragora ha portato qualcosa a livello di gol. Su Braschi io spezzo un'arancia, come dico io, anche perché è stato marcato da un tagliagole in senso positivo come Østigard, che è stato premiato come MVP, e in effetti c'è,
0: cioè, l'esordio è l'unico pericolo, quindi.
1: No, l'esordio in Serie A marcato da Østigard non lo auguro a nessuno, perché è veramente uno di quei difensori che ti mette i gomiti anche nella trachea.
0: Sì, prima di andare a leggere anche i vostri messaggi che ci stanno arrivando già numerosi, ti devo dire, la copertina di cui tu parlavi prima, scritta dal nostro Lorenzo della Giovan Paola, parte proprio di Solomon, che è l'unico acquisto fatto a gennaio in prestito con diritto che ancora potrebbe sperare di essere confermato. Difficile.
1: Più no che sì.
0: Più no che sì, perché tra l'altro aveva anche convinto all'inizio della sua avventura, quindi parliamo del mese di febbraio, aveva fatto anche delle buone cose, anzi perché lui è arrivato all'inizio di gennaio, quindi c'è, ha fatto bene le prime settimane. L'incognita vera era quella della condizione fisica, non a caso subito pronti via. Cos'era? Fine febbraio contro gli Jagiellonia.
1: Sì, 26 se non sbaglio.
0: E si è infortunato ed è stato praticamente due mesi ai box, per cui questo ha contato, ha pesato tantissimo, non è la scelta poi della Fiorentina, che sembra più orientata a farlo tornare al Tottenham, che chissà, magari si siede anche al tavolo per diminuire i 10 milioni, no, di diritto di riscatto, perché è un esubero anche per il Tottenham, Solomon.
1: Sì, senza dubbio, ho detto che poi il Tottenham, che ha pareggiato 1-1 con Leeds ieri sera, è ancora incerto sulla categoria che affronterà il prossimo anno, è più o meno certo di avere sempre Roberto De Zerbi, che ha un contratto da doppia blindatura da 12 milioni di euro netti a stagione, pensate un po', qualcuno lo voleva a Firenze, per 12 milioni di euro netti a stagione che devi vendere, probabilmente no, Battistero, comunque ecco. Insomma, il Tottenham non sa in che categoria sarà, è a due punti di vantaggio sul West Ham, però sì, ecco, io faccio sempre il solito discorso: quando credo se ne andrà Solomon non ci saranno proteste,
0: ma no, ma assolutamente
1: insomma grossi video emozionali o motivazionali di addio.
0: No,
1: secondo
0: proprio
1: me, che ci può stare in una rosa, perché di contro il Genoa, secondo me il giocatore che è il primo salta sempre. Certo, in un contesto migliore magari può essere anche un po' più funzionale, nel contesto disfunzionale della Fiorentina rimane una miccia che si accende in uno stagno, no?
0: Certo.
1: Ha fatto anche un po' troppe metafore per ora.
0: Sì, diverse, infatti mi sono perso, sto dicendo sì e certo così a raffica senza ascoltarti. Ma basta che l'alterni,
1: così sembra che mi stia ascoltando.
0: No, no, no, vabbè, comunque sono d'accordo, poi quest'anno io dico che non c'è un giocatore in particolare che la piazza spera di non perdere. Io faccio sempre il nome di Fagioli, ma lo dico a livello personale, per me l'unico giocatore che deve rimanere senz'altro e Fagioli, gli altri si vedrà.
1: Adios,
0: insomma.
1: Adieu.
0: Beh sì, di base sì,
1: auf
0: secondo
1: Fidelsen.
0: Me ci sono un po' di messaggi, qualcuno che ci riguarda direttamente, quindi facciamoci prima gli affari nostri. Chris da Campi scrive: Nicolò, davvero giusta la figliola di Dilivio, cioè la DJ, ho visto che suona praticamente in tutto il mondo.
1: Ma come si chiama il nome d'arte?
0: Adiel.
1: Adiel.
0: Ma non A appunto di purtroppo Adiel.
1: No, Aurelio De Laurentiis, non è in onore del padrone del Napoli.
0: Alessia Di Livio, e spoiler, l'hai sentita suonare anche tu.
1: Adiel proprio, Adiel.
0: Sì, ora così, è proprio una parola, un nome.
1: Magari la mandiamo anche in onda, no, scherzo, non si può.
0: Nel lontano 2023 ti accompagnai, sempre per facciamoci i cavoli nostri,
1: sì, certo,
0: al Decibel, che era qui a Sesto, sì, Fiorentino, sì, sì, praticamente, sì, no? C'era anche lei a suonare la techno.
1: Pensate,
0: l'abbiamo,
1: mi ricordo, tanta polvere in quel pomeriggio, in quella serata, però insomma c'era anche Paul Kalkbrenner, insomma grande, Emily Lenz se non sbaglio ci fu anche.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Grande techno,
0: Jamie Jones,
1: finest.
0: No, no, c'erano diversi. E appunto pure lei, che fa musica molto psichedelica, quindi
1: ci piace.
0: Sì, ci piace. Poi Duccio da Firenze si rivolge a te, si scrive: ciao amico mio, è stato un piacere rivederti, affrontarci in campo. Meglio Nocentini o Tenerani?
1: Ok, Nocentini, guarda, devo fare un salto nella memoria. Nocentini era il nostro mister, Duccio lo salutiamo. Ci ha affrontato la selezione Ussi dei giornalisti sportivi toscani, un bel 4-4 sabato mattina per quanto riguarda la partita contro la Rondinella. Duccio è il professore del centrocampo, veramente.
0: Sì, è il professore.
1: Sì, sì, ci ha spiegato un po' come si gioca anche a bassi ritmi, come piace a lui il Sergio Busquets di Novoli, lo chiamavo, ecco, io. È stato un bel duello e non mi potermi far scegliere, perché anno Centini è legato proprio a un pezzo della mia adolescenza. L'unico mister che ebbe il coraggio di schierarmi come stopper, non so se se lo ricorda.
0: Perché Duccio. Stopper non eri?
1: No, perché tanto già nel 2010 lo stopper non esisteva più, quindi lui era già qualcosa di anacronistico anche nei metodi di allenamento, però era simpaticissimo. Però ecco, Nicolò, mi vedi ora che ho fatto comunque anni e anni di palestra e sono piazzatissimo.
0: Carriera, certo.
1: Immaginati a 15 anni cosa potevo stopperare io, assolutamente niente. Me lo diceva lo stesso Nocentini, salti un foglio di giornale steso. Però per il suo modo di vedere il calcio era per iniziare l'azione dal basso, anche se poi lui... Vabbè, insomma, lo salutiamo Nocentini se ti ascolta, salutiamo anche Mario Tenerani.
0: Vabbè, vabbè, quindi per chiudere diciamo la rubrica a cavoli nostri, ricordo che c'era anche Ilario Alicante a quel decibel.
1: Non in campo con noi al DLF.
0: Non con
1: no.
0: te, con okay, mister Nocentini. No.
1: Salutiamo di nuovo sia Ilario Alicante che mister Innocentino.
0: Vabbè, passando invece ai messaggi sulla Fiorentina, ci scrive Federico che dice: ci hanno voluto bene, dai, non ce la raccontiamo, sia Genoa che Lazio potevano vincere tranquillamente, per citare le ultime due che ricordo. Però ti devo dire, quando si parla di biscotto ci deve essere, come dire, un interesse comune. Sì. Al Genoa cosa fregava?
1: No, non lo definirei biscotto. Forse... Cosa, ma, il cartellino?
0: Ma
1: no, che fai?
0: Ma mazzetta?
1: No, ma che mazzetta?
0: Questa è roba,
1: ma no, ma
0: allora,
1: no,
0: questa è roba
1: ma...
0: da Fabrizio Corona, eh?
1: Sì, sì, sì, esatto, dovresti fare la voce da Fabrizio Corona, che non salutiamo, lui non lo salutiamo.
0: No.
1: Non mi va di salutarlo, però se ne farà una ragione, immagino, Fabrizio Corona.
0: Lui è un non amico.
1: No, vabbè, lasciamo voliamo sopra Fabrizio Corona, come qualcuno dovrebbe fare. Però questa è veramente, se la clip finisce a Fabrizio Corona, tira fuori tutte le intercettazioni.
0: Se le aggiusta, un po'.
1: Esatto, di quel
0: anche
1: famoso
0: DLF, insomma, vabbè, non
1: vabbè, comunque, che dicevamo? Non lo so, infatti dicevi, non è un biscotto, come
0: no,
1: si può definire quello?
0: Un monoscotto, perché interessava solo alla Fiorentina.
1: Mi piace.
0: Sì, vabbè.
1: Poi una torta salata.
0: Sa, perché?
1: No, non lo so, perché è comunque una specie di dolce, comunque qualcosa che se poi è salato, qualcosa che cucini lentamente, qualcosa che fa piacere solo a una delle due squadre, non so come si può chiamare.
0: Vabbè, comunque,
1: una mousse di cioccolato, un cheesecake.
0: Una cosa, no, non mi toccare la cheesecake, va bene? Cheesecake. Torta cheesecake. Save ci scrive: se però vanno via Solomon e Harrison, bisogna prendere quattro esterni. E non dimenticate che torna Sottil.
1: Certo.
0: Quindi ne bastano tre in realtà. No,
1: no? Quindi ne bastano quattro.
0: Sottil.
1: Ne servono quattro.
0: Sottil è un, insomma, è una colonna.
1: Ne servono quattro.
0: Ok.
1: Ne servono quattro.
0: Okay.
1: Torna Sottil e ne servono quattro.
0: E poi Marco scrive: scusate, ma Di Nardo è parente dell'attaccante del Pescara?
1: Non
0: sei parente o no?
1: No, sono in lutto purtroppo. Il Pescara è retrocesso. La vittoria vana contro lo Spezia è stata appunto vanificata dalla vittoria del Bari contro il Catanzaro. Ma lo sapevamo noi che abbiamo il cuore biancazzurro, perché insomma tutto è stato rovinato una settimana prima con quella sconfitta incredibile contro il Padova. Grandi fischi per il Pescara, grandi fischi per Insigne per quello che è successo a Padova. È una brutta pagina, però è una città che sai mi sta molto a cuore.
0: Mm-hmm.
1: Torneremo, torneremo.
0: Vabbè, volevo
1: farti fede non retrocede, la fede non retrocede.
0: Questo punto. Senti, no, oggi diciamo che oggi da ieri praticamente, per non dire settimane, però ieri era l'ultima voce, si stanno rincorrendo rumors su le squadre interessate al direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, che è un po' l'argomento centrale di queste trasmissioni e non potrebbe essere altrimenti. Perché comunque fa strano, come dire, che un direttore appena in carica sia già sulla bocca di tutti. E ti devo dire, non voglio ovviamente pontificare sul lavoro altrui, ci mancherebbe.
1: Però
0: che...
1: lo stai per fare.
0: No, questo è un commento che non riguarda le notizie, perché a parte ci mancherebbe altro che io debba legittimare o meno una notizia data, che ne so, da Sky Sport.
1: Mm-hmm.
0: Io voglio fare un commento collaterale, perché per me il punto vero è che... una società seria, ok? Una
1: no,
0: società
1: seria. Per i messaggi, fateli, ecco.
0: Ok, una società seria... secondo me, che negli anni si è creata un'autorevolezza, una legittimità, non viene mortificata dagli altri club con telefonate sistematiche al direttore sportivo appena assunto, no? Che è una roba fuori di testa. Ma questo non accade perché purtroppo a Firenze non c'è, secondo me, una proprietà rispettabile che si è creato quel tipo di forza e credibilità agli occhi dei colleghi. Cioè, tu ce lo vedi, che ne so... Lotito che telefona a Manna facendola, diciamo così, alle spalle a De Laurentiis.
1: Quindi tu dici è colpa della Fiorentina se Paratici è richiesto?
0: Secondo me è responsabilità della poca credibilità, legittimità, serietà, rispettabilità che si è creata la Fiorentina. Forse perché una proprietà adesso non c'è riconoscibile.
1: Non lo so, guarda, io pensavo a quello che succede ad Amico Atalanta, che è insomma nel mirino di altre squadre. Secondo me succede, come c'è il mercato, cioè questo è il periodo, no, del mercato degli allenatori e del mercato dei direttori sportivi. E Io sono convinto, nonostante il buon Niccolò Santi ci faccia tornare tutti alla famosa domanda, no, di inizio febbraio della conferenza stampa, che se, questa è una sensazione, non ci sono prove ovviamente, se comunque queste squadre insistono così tanto, vuol dire, non so se una via d'uscita c'è, ma comunque un minimo di margine, cioè il contratto non è così blindato, come posso dire.
0: Oppure Paratici non ha detto: signori, ma dai tranquilli che io non ascolto nemmeno le vostre offerte, rimango alla Fiorentina. Ecco, a me piacerebbe che lo dicesse.
1: Sì, però se un professionista riceve un'offerta migliore, che fa?
0: Ma sei appena stato assunto, che figura ci fai?
1: Che figura ci fa? Cioè, un professionista può essere... Cioè, un mio amico fece una grande manovra, dal Carrefour passò a l'Ipercop in 6 mesi, nessuno gli diede di traditore, perché insomma sono...
0: Ma gli offrivano anche il salame in offerta?
1: No, gli offrivano qualcosa di più, insomma bisogna stare ad ascoltare, secondo me l'offerta... Allora, quando si dice che nel calcio non ci sono più bandiere, eccetera, eccetera, secondo me vale all'ennesima potenza per i direttori sportivi, cioè loro non hanno nemmeno una maglia addosso, secondo me se arriva un'offerta a Paratici, insomma è giusto che... la esamini.
0: Sì, ma nessuno dice che Paratici deve diventare la bandiera, e che non ci sono precedenti. È una roba, è come Gattuso che dopo 3 settimane divorzia, dai, è una roba assurda.
1: Non lo so, secondo me non so se è merito di Paratici, però il fatto che Paratici magari fa gol a tante squadre che devono ricostruirsi, penso al Milan appunto, penso alla Roma e penso a tante altre squadre. Ho qualche domanda da YouTube. A parte che Alarico, sempre attivissimo, ci scrive: secondo me Solomon con un allenatore offensivo potrebbe tirar fuori tutto il potenziale, il problema è la tenuta fisica. Poi aggiunge: Iconé rispetto agli esterni di quest'anno era un mix tra Robben e Maradona.
0: Certo,
1: ma
0: dopo l'incidente
1: io cerco, mi hai detto di Sottil, cioè centori cerco Iconé per me,
0: E rispetto a Sottil, vabbè ragazzi, stiamo parlando della stessa cosa, stessa medaglia, diversa faccia. Dai,
1: Iconé ha fatto un triennio disastroso a Firenze, ma come valore assoluto secondo me non sta nemmeno nella stessa pagina di... Poi gioca
0: tecnicamente
1: nel Paris,
0: siamo d'accordo,
1: gioca nel Paris FC, non gioca nel Manchester City,
0: quindi ricorderai tecnicamente,
1: però l'altro insomma non gioca anche per problemi fisici, è uno degli attacchi peggiori penso degli ultimi 10 anni di Serie A,
0: Lecce. Lascia fare, quello è un paragone
1: abbandono lo studio.
0: Scusa, hai letto quello che ha detto, che ha scritto Alarico?
1: Iperbole,
0: però sei d'accordo, siamo d'accordo sul fatto che tecnicamente non ci sia storia. Sono il primo ad averlo sostenuto in passato, no?
1: Te sei andato anche un po' lungo, ma non vogliamo tornare, perché quei file per fortuna non li hanno ascoltati in tanti, perché era domenica.
0: Ma te dici come il nostro Cantè?
1: No, altri. Poi Samantha ci scrive: vuole una notizia certa, mi date la certezza che mandano via Vanoli, perché la Fiorentina ha usanza che non manda via nessuno.
0: Ma in realtà non lo devono mandar via, cioè lui finisce il contratto a giugno, quindi non devono mandar via nessuno, al massimo lo devono confermare, che è molto diverso.
1: News croccanti sul nuovo ipotetico allenatore?
0: No, croccanti
1: chiede
0: no.
1: Ciampi?
0: E news tanto meno. È che stanno, io non capisco.
1: Spose le news.
0: Non sto capendo la strategia della dirigenza, in particolare del direttore Paratici, che dice, fa passare tutto il contrario di tutto alla stampa. Prima dice che rimane Vanoli, poi dice che va via Vanoli, poi dice che prende Grosso, poi dice che gli può piacere De Rossi, poi però occhio alla pista estera, in questo senso occhio a Iraola, lo scriveva Angelo Giorgetti nell'editoriale su Firenze Viola, che vi invitiamo a leggere. E quindi si fa anche male, perché non ci sono riferimenti, ma non ce l'ha nessuno in questo momento riferimenti. Se vedete anche Sky Sport ieri sera è uscito con la notizia, occhio perché per la Fiorentina Vanoli è una priorità. Quindi evidentemente ancora il divorzio non è definitivo, tutt'altro, però è un periodo di riflessione e considerazioni sul futuro. Spero sul futuro dell'allenatore e basta, e non anche quello del direttore sportivo.
1: Sì, guarda, io sono rapito anche dalla notizia di un'oretta fa che abbiamo già commentato, del centenario Viola e della prima manifestazione, insomma, annunciata. La partita tra Fiorentina e Legends di Operazione Nostalgia, che andrà in scena il 29 agosto per celebrare i 100 anni di storia del club. E quindi vabbè, c'è questo annuncio in anteprima, martedì 2 settembre, il centenario del 29 agosto, martedì 2 settembre 2026 alle ore 20 presso lo stadio Artemio Franchi si giocherà una partita celebrativa che vorrà affrontarsi la Fiorentina All Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia. Chi non può mancare secondo te?
0: Beh, dipende che anni e che Legends. Nostalgia tanta, figurati. della Fiorentina.
1: Perché ci sono anche colleghi che ironizzano, se facciamo la Fiorentina Legends dell'era commisso viene fuori una formazione non fortissima, però vabbè.
0: Eh sì, infatti sembrerebbe quasi una battuta di spirito, ma in realtà sono comunque i migliori. No, sì. Vabbè, dipende che anni, ti ripeto, in una Fiorentina delle leggende mi aspetto, che ne so, Battistuta, Frey,
1: certo.
0: Questi giocatori qui,
1: le Legends, Mutu. Insomma, le Legends.
0: Esatto. Senti, ci scrive Simone: per me si sta creando polemiche inutili su Paratici. Non credo, Simone, perché sono notizie quelle che vengono date dai colleghi, non sono rumors, voci così tanto per fare. Non è che Di Marzio esce così a caso, lo stesso vale per Sport Italia, eccetera eccetera. Non, cioè, più che altro io vorrei che fosse lo stesso protagonista a mettere a tacere queste voci, perché va bene che la Fiorentina fa filtrare che, siccome viene accostato Paratici ad altri club, e non è che vengono accostate altre figure alla Fiorentina, quindi, cioè, se si va nella direzione di viene accostato qualcuno della Fiorentina a altri club, non deve essere la Fiorentina a smentire. Casomai, se viene accostato Di Nardo alla Fiorentina, sarà la Fiorentina a dire: no signori, stiamo perdendo la testa.
1: No, la speranza è che sia Antonio Di Nardo, che sarebbe un centravanti che avrebbe fatto comodo a questa Fiorentina. In ogni caso, Fabio, se ci ascolti, o anche Pilar, se ci ascolti, 055 77 sì. 111 71.
0: No, però per concludere, vorrei che fosse Paratici a dire, quindi a esporsi, a dire: queste voci non mi riguardano, perché io rimarrò alla Fiorentina, sto costruendo il futuro insieme alla società attuale, e quindi basta. Cioè, solo così le voci non si rincorrerebbero più e qualsiasi cosa sarebbe destituito di ogni fondamento. E invece questa,
1: e invece
0: questa,
1: no,
0: esatto, capito, questo ammiccare, questo non farsi sapere, non è, alla fine crea purtroppo della precarietà, quantomeno delle domande ce le facciamo. Andiamo con un messaggio vocale. Vai.
2: Il problema è che non siamo noi grulli che ci sa paura per ogni minima mezza notizia.
0: Esatto.
2: Perché in una società normale si direbbe: ah vabbè, sono fake news e rumors. Ma in Fiorentina, in questi 7 anni di commisso, quante se ne è viste? Quante se ne è viste? Allenatori che vanno via appena arrivano al centro sportivo, con clausola di riservatezza, allenatori che vengono chiamati figli, gli viene rinnovato il contratto, il giorno dopo si dimettono, gente che presidente che in America paga gente per infamare quegli altri sui social. Abbiamo visto di tutto e di più, quindi ora è normale che ci salga un po' di paura a ogni rumors. In altre società non succederebbe, ma si da qui.
0: Amen, Max. Infatti è questo che volevo dire. No, non sarebbe nulla di nuovo. Io unisco i puntini, no? Non mi sorprendo più.
1: Una settimana enigmistica.
0: Più o meno, sì. Questa è la proprietà che ha mandato un direttore sportivo in televisione a vendere il proprio centravanti a metà stagione. Questa è la proprietà che ha ingaggiato un allenatore divorziandosi dopo 3 settimane. È la stessa proprietà che ha definito figlio un allenatore che il giorno dopo si è dimesso. Quindi io non so come faccia qualcuno ancora a sorprendersi.
1: Il figlio tornerà, il figlio. Il figlio adottivo, insomma, Raffaele Palladino, tornerà in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con l'Atalanta, perché udite udite, insomma, non sembra certa la permanenza di Raffaele Palladino con l'Atalanta. Poi c'è qualche messaggio anche sulla Fiorentina Legends, che affronterà la squadra di Operazione Nostalgia. Milic, te lo ricordi Milic?
0: Sì.
1: Chi se lo scorda?
0: No, sarebbe facile scordarselo.
1: Giocherà nella Fiorentina All Star?
0: No.
1: O nei Legends? O forse da nessuna delle due parti.
0: Ma perché dovrebbe? Perché da dove viene fuori?
1: C'era scritto Alarico, magari c'è qualcuno che vuole darci anche una sua formazione ipotetica delle Legends, ma al contrario della Fiorentina ci sarebbe tante.
0: No, credo di no, dai Milic, gli vogliamo bene, però insomma,
1: magari
0: no.
1: Anche una chiamata, non lo so, guarda, faccio un appello intanto, visto che insomma non si sblocca questa situazione, non so se hai sentito, c'è un problema di date e di orari.
0: Sì.
1: Posso dire che il San Donato Park Rangers ha un campo prenotato domani alle 22 al CRAL Nuovo Pignone, quindi qui vicino.
0: Okay.
1: Se ci vogliono giocare il derby di Roma o Juventus Fiorentina o la partita del Napoli o del Milan, ci si può accordare. Si
0: sì.
1: Gioca domani sera, c'è anche l'illuminazione, non credo ci saranno problemi di ordine.
0: No,
1: pubblico.
0: Non ci sono eventi in concomitanza, vero?
1: Ma no, credo ci sarà l'altra semifinale sull'altro campo, però insomma non so quanto possa portare di pubblico la semifinale tra le due squadre peruviane, mentre da questa parte c'è San Donato contro Bombachi, si chiama sta squadra.
0: Bombachi. Mi ricorda qualcuno.
1: No, non Bombachi, è Bombati, ma in toscano, capito? I Bombachi.
0: Quindi
1: questa semifinale noi ci possiamo far da parte, magari giochiamo allo stadium al posto di Juventus Fiorentina, e lasciamo il campo, visto che qui è un macello. Ieri comunicazione della Lega con la di De Siervo, 12:30 si giocano tutte le partite che riguardano la lotta Champions, e quindi anche Juventus Fiorentina. Oggi il prefetto che dice no, attenzione, non si può giocare il derby di Roma a quell'ora, ma si giocherà lunedì sera.
0: Ha vinto il prefetto alla fine,
1: Ha vinto il prefetto, ma ancora secondo me è una storia che è in evoluzione. Sembra incredibile, perché in teoria fra 5 giorni si gioca e non si sa dove.
0: Ma lo sai che cosa ha dovuto dire la Lega?
1: Cosa ha dovuto?
0: Eh no, dico, quando il prefetto ha detto vabbè, si gioca di lunedì sera, cosa avrà dovuto dire la Lega per risposta? Va bene, prefetto.
1: Questa è dura.
0: Questa
1: è dura. Meno male arrivano gli applausi, perché Sinner sta liquidando Pellegrino negli ottavi del torneo di Roma, campo centrale, 6-2-4-3 dopo un'ora e venti. Spero che Sinner non abbia sentito sta battuta, ma da come si asciuga il capo penso l'abbia sentita.
0: Senti, Matteo da Piombino scrive: ma non è che c'è anche il Tanque Silva? Però il Tanque Silva era dell'era della Valle.
1: Però non sappiamo se è una Fiorentina Legends solo dei commisso oppure no. Magari quando ci avvicineremo a questa partita faremo anche una top 11 delle meteore, ecco, dell'epoca commisso, visto che insomma qualche amico mi ha già mandato una possibile 11 molto bello, con Gollini in porta, con Venuti, con Cocorin ovviamente, con Lante, con Agudelo, con Sabiri, con Infantino, chi più ne ha più ne metta.
0: Sì, c'è chi ha apprezzato moltissimo la mia battuta, arrivano infatti.
1: Aspetto?
2: Fumogenata pazzesca.
0: No, non era nemmeno, come dire, questo era Dimitri che però parlava di una fumogenata dopo la mia battuta, no, che c'è stata.
1: Ma qualcuno ha spento, secondo me dovremmo fare un'indagine a campione per vedere quanti ascoltatori abbiamo perso dopo la tua freddura.
0: No, dice Alessandro Viola che metterebbe Vlahović tra le leggende. Scritto proprio così, Vlahović.
1: Come direbbe proprio Dimitri Conte?
0: No, Vlahović. Ma beach.
1: Ah, beach, come spiaggia, come...
0: Beh, non lo so, dovrebbe chiesto ad Alessandro, insomma, un po' equivoco come nome. Poi Samo dice: si fa un po' di casino, però mettete le cose con i suoi nazionali. Se le buttate in casciara, pare che la sua... no, aspetta, qui devo mettere... Dovrei mettere gli occhiali, perché è un casino. Sai come si fa? Così.
1: Vai.
0: Ecco fatto.
1: Come i nonnini che guardano il meteo sull'iPad dalla poltrona. Così, guarda. Che fa domani? Guarda un po', guarda le previsioni di domani.
0: Mi porterò la lente in ingrandimento la prossima volta. Vediamo un po' se adesso mi riesce. Si fa un po' di casino, però, puntini sospensivi. Poi continua, dice: mettete le cose con i suoi razionali. Se la buttate in casciara, pare che sua ovviamente l'inferno Firenze e la sua dirigenza. Questo c'è scritto,
1: secondo me è scivolato un po' sulla tastiera, non so, poi, manca qualche anello di congiunzione nel discorso.
0: Poi questa invece si capisce: Vlahović voleva andare via, non lo tenevi mai, per esempio.
1: Ci si rifà all'invettiva di Niccolò Santi.
0: Assolutamente, poi andiamo in pubblicità. Non è così, caro il mio Samu.
1: E invece no.
0: Vlahović voleva andare via? Sì, indubbiamente. A gennaio però non ha mai puntato i piedi per andare via. Semplicemente la proprietà fiutò la possibilità di farci un sacco di quattrini, molti di più di quanti ne avrebbe fatti a giugno, e quindi decise, pensò bene, insomma, di, secondo me, boicottare l'allenatore in quel periodo, togliendogli l'attaccante più forte che aveva, quello che aveva segnato in metà stagione 20 gol. E quindi Vlahović se ne andò per 70 milioni alla Juventus a metà stagione, una roba mai vista, voglio dire, un centravanti che se ne va a gennaio e togli metà gol alla tua squadra, e se non è tuo interesse non so di chi deve esserlo, visto che probabilmente alla fine della stagione anche con Vlahović, con Torreira eccetera eccetera, saresti arrivato quantomeno all'Europa League, quindi i soldi che perdevi dalla sua cessione a giugno invece che a gennaio li compensavi con l'accesso alle coppe europee più importanti. Ma secondo me qui si è pensato ben poco al calcio, a fare calcio. Vabbè.
1: Bah.
0: Allora adesso andiamo in pubblicità, brevissima pausa, e poi torniamo sempre ai tempi supplementari.

Puzzoli le zoo, e sono tu mi paghi di spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.

0: Radio Firenze Viola, tempi supplementari, Nicolo Santi e Alessandro Di Nardo in vostra compagnia fino alle 17 con tutti i vostri messaggi al 348-7513933, scritti e vocali. Chi volesse intervenire in diretta lo può fare come sempre allo 055 77 111 71 e poi ci sono anche i vostri messaggi YouTube. Volevo chiederti, caro il mio Alessandro, cosa farai il 30 di maggio?
1: Il 30 di maggio sono a Budapest.
0: Davvero?
1: No, non lo so.
0: Ah no, pensavo che avessi preso il biglietto.
1: No, c'è un problema. Tra l'altro c'è un nostro ex collega, diciamo, Mirko Giogli, te lo ricordi?
0: Certo che me lo ricordo.
1: Chi se lo scorda? E che sta cercando un biglietto tramite
0: e te gli fai
1: social.
0: Da megafono.
1: Sì, sì, credo che insomma possa arrivare a tante persone anche lui perché è diventato un po' un fenomeno social.
0: È vero.
1: E sarò a casa a vedere la partita, mi scoccia terribilmente questa nuova novità, sai che io non sono per essere burbero, quello è il calcio di una
0: contestualizziamo.
1: Volta, però la finale di Champions League deve essere alle 21.
0: Sono d'accordo, finale di Champions maletta. League, Paris Saint Germain Arsenal, telecronaca su Sky Sport di Massimo Marella.
1: Ah, ok.
0: Sì. E sarà alle ore 18 la partita, perché come raccontavi qualche puntata fa, ora c'è questa novità che la fanno alle 18, sì, anche per ordine pubblico, no?
1: Per ordine pubblico, perché così i negozi possono essere aperti a ridosso della partita. È anche vero che poi non so com'è l'illuminazione a Budapest, lo fanno anche per il discorso della luce che poi riguarda anche il derby di Roma, che comunque la partita col deflusso credo finirà insomma alle 21 fa buio.
0: Eh sì, soprattutto alle 18
1: e poi ti spezza tutto il riso, cioè non è che puoi ordinare la pizza con tonno e cipolle e la peroni familiare alle 18, se no la serata finisce male.
0: Come puoi essere già ubriaco alle 18, scusa?
1: No, la finale Champions non si guarda da ubriachi, anche se è l'ultima, insomma, vista dal nano verde.
0: Ecco,
1: tanto era
0: insomma,
1: finita dopo 20 minuti,
0: non eri,
1: PSG Inter era finita subito.
0: Sì, sì, sì. No.
1: E quindi,
0: vabbè, quindi questo per ricordare l'appuntamento, 30 maggio alle 18 PSG Arsenal, finale di Champions League. Forza Arsenal, poi andiamo sui messaggi, che ne pensi?
1: Vai.
0: Abbiamo un messaggio vocale da far ascoltare ai nostri tantissimi radioascoltatori.
1: Aspetta, chiede calma, predica calma, come l'esultanza di CR7 al Camp Nou di qualche anno fa. Stefano Cherubini che si è alternato a Saramastro Simone.
0: C'è stato questo avvicendamento. Let's go, vai, sentiamo il vocale.
2: Dal momento in cui la voce continua a girare, penso ci sia del vero. Quello che però rischia la Fiorentina è un linciaggio mediatico si intende, perché non puoi perdere una persona come Paratici, come livello di esperienza. Tutto dopo tre mesi neanche, che vorrebbe dire che te non esisti veramente, cioè non solo come sensazione pubblica della società, ma anche nella realtà, perché se no Paratici non avrebbe problemi a restare qui. Invece se dopo tre mesi già scappa, vuol dire che te proprio sei nel caos totale. Ciao Lorenzo.
0: Sì, per me chi ha da perderci è la Fiorentina in tutto questo.
1: Forza.
0: Perché se lui casca in piedi, certo se ne va, non
1: sì,
0: per rimanere per strada.
1: Casca in piedi anche perché come il giochino delle sedie, no? Da piccolo quando stoppa la canzone ci sono più persone che sedie, lui ha un di dietro e 6 o 7 sedie per ora, no? Milan, Roma, si è parlato
0: tutte
1: anche
0: vuote.
1: Sì,
0: oddio, vuote.
1: Sì, che possono svuotarsi brevemente, insomma la Roma penso si svuoterà a breve il ruolo di direttore sportivo, no? Non so se lo chiamerei linciaggio mediatico. Però sono d'accordo con quello che dice, cioè sarebbe una bella figura cascina.
0: Sì, ma cioè, voglio dire...
1: Detto che poi io sono sempre dalla parte, l'ho detto prima, è che un professionista firma un contratto, sì, ma se riceve un'offerta migliore la sta a sentire. Poi c'è il discorso
0: di... Sì, ma non quando è appena firmato, ma che discorso?
1: Che vuol dire, Niccolò? Ma se ti arriva la... Ah vabbè, te sei legato a vita qui a Radio Firenze Viola, hai già baciato lo stemma più volte, quindi è un discorso diverso.
0: No, ma non è che sono arrivato a Radio Firenze
1: Stefano
0: Viola...
1: Stefano Cherubini arriva un'offerta dalla CNN... Può anche aver detto che da piccolo il suo sogno era Radio Firenze Viola e tutto, che vuole ricostruire questa radio.
0: Sì,
1: però insomma, l'ascolta.
0: Allora, la Roma,
1: invece sì.
0: No, la Roma non è. Ma no, ragazzi, la Roma non è la CNN rispetto alla Fiorentina, siamo
1: Bravo.
0: D'accordo. Cioè, se
1: sì,
0: tu, hai,
1: però,
0: tu hai firmato 5 mesi fa con Radio Firenze Viola.
1: Sì.
0: Ti cerca
1: allora,
0: Radio Bruno.
1: Ha scoperto i cinque, certo. Stefano Cherubini e finisce. Tra l'altro è abbronzato,
0: sono
1: sbaglio.
0: Sono
1: abbronzato un
3: Questa
1: po'.
3: È una grande esclusiva,
1: No. Così è molto difficile andare avanti anche perché dalle reaction che fa Stefano Cherubini mi sa che è la prima volta che ascolta queste perle.
0: Io sono confuso, però ti stavo dicendo.
1: Talmente confuso da colpirti
0: no,
1: da
0: no,
1: solo.
0: No, perché se tu entri a Radio Firenze Viola dopo 5 mesi ti cerca Radio Bruno, che fai?
1: No, perché? Ma non mi mettere in questa situazione.
0: No, dimmelo.
1: Io sai che sono super a favore, mamma mia. Come si fa
0: non
1: a fare?
0: Ti riesce proprio.
1: No, io sono... Cioè, vabbè, Dai, ma non stiamo parlando.
0: Andresti
1: no, là? No. Sì, assolutamente. Beh, no, assolutamente,
0: a me puoi dirla,
1: assolutamente,
0: voce.
1: Assolutamente. Io vabbè, da bambino avevo il poster di Tommaso Loreto in camera e di tutti i nostri amici di Radio Firenze Viola, mentre Stefano Cherubini esulta perché
0: sta solo
1: cucinando a fuoco lento pellegrino o pecegrino, non lo so. Ieri, tra l'altro, ho visto un pezzetto dell'Internazionale di Roma e un certo tirante argentino, semi sconosciuto, ha rifilato una bella sconfitta a Musetti e quindi insomma ora simpatizzo per Tirante, anche per
3: la penso come te.
1: Grazie Cecca, grazie Cecca.
0: Senti, non vedo perché dovrebbe essere chiamato pecegrino visto che ci stavo parlando di Andrea Pugliese.
1: Non lo sapevo, pensavo fosse
0: Andrea Pellegrino,
1: pensavo fosse argentino, scusate, no. Insomma, sul tennis è meglio non andare, però sarebbe bello se a Bisceglie chiamassero le persone pecegrino. Ma tornando al punto di origine,
0: Stefano Cherubini,
1: per qualcuno, non so, che può essere brutta come cosa, per qualcuno può essere anche uno step in avanti. La Roma, la Roma, mal che vada, il prossimo anno fa l'Europa League. La Fiorentina fa 100 vetrine giovedì sera.
0: Quindi tu ci vedi un rapporto BBC Radio Firenze Viola?
1: No, non BBC Radio Firenze Viola, anche perché Radio Firenze Viola è molto più in alto
0: della
1: rispetto
0: BBC.
1: Alla BBC. Non ci sono i jingle di Niccolò Ceccarini alla BBC, o sbaglio, poi magari posso sbagliarmi.
0: Non sbagli.
1: Bello,
0: Enrico ci scrive: anche noi prendemmo Italiano quando aveva appena rinnovato con lo Spezia, quindi è possibile che Paratici ci sia tentato dal richiamo di società più forti.
1: Giustissimo.
0: Ma infatti anche quella fu, a parte una figuraccia secondo me di Italiano, quello me la ricorderò sempre, ma comunque Italiano era un allenatore dello Spezia da tanto tempo, oramai, cioè quanto, da quant'è?
1: Tre
0: che
1: anni.
0: Sei? Tre anni,
1: me,
0: appunto.
1: Perché fa promozione e salvezza, forse fa un anno prima, insomma, poi prima era al Trapani.
0: Appunto, quindi non è che, voglio dire, è appena arrivato Paratici.
1: Perché ne fai una discussione, una questione di tempo, dice, è troppo presto per andare.
0: Ma sì, ma anche di orgoglio suo, mi sembra una cosa assurda, tutto qui. Vabbè, ci ascoltiamo un altro messaggio vocale, che stanno arrivando tantissimi. Vai.
2: Comunque, dopo aver sentito l'altro giorno Fiorentini tirare fuori i soldi e comprare la Fiorentina voi, quindi il comprate, è tornato anche Vlahovic, sarebbe andato via comunque e non lo tenevi. Grazie, grazie, grazie.
0: Che questa è una distorsione della realtà dei fatti, perché lui, a quanto mi risulta, fu anche sorpreso di questa cessione a gennaio, non se l'aspettava. Poi, per carità, nessuno vuole assolvere Vlahovic, perché secondo me anche lui ha fatto delle dichiarazioni che sono andate, cioè, per me fuori luogo come sempre. In ritiro disse: se mi offrono firmo, riferito al rinnovo. Questo rinnovo glielo offrirono, anche con cifre abbastanza alte, no? Per quella che era, per il budget della Fiorentina, però non lo, legittimamente non lo accettò. Sarebbe andato via a giugno probabilmente, non a scadenza, perché aveva ancora un contratto, forse di un anno, due anni, non mi ricordo, però senz'altro non se ne sarebbe andato a gennaio così, lasciando la nave, no? Quella fu una scelta prettamente della proprietà, che mandò il direttore sportivo in televisione, fece una televendita. Clamorosa sta cosa.
1: Ah, c'era anche lo spot, c'era Mastrota sotto.
0: Radea Sport Italia. Pazzesco.
1: Va bene, questa Niccolò Santi non l'ha digerita. Ci chiedono un'informazione necessaria per chi al 12 maggio si fa ancora domande esistenziali sulla vita. Ovvero, Francesco si chiede, appunto, in un pomeriggio qualsiasi di maggio: sapete che fine ha fatto Kwame? Kwame nelle ultime ore di mercato greco è andato all'Aris Salonicco.
0: Ah sì.
1: E in questo momento il campionato greco funziona un po' tipo il campionato belga, cioè si dividono in slot le squadre alla fine della regular season, diciamo è nel gruppo B, quindi non compete per il titolo, ma l'Aris è secondo in questo mini gironcino guidato dal Levadiakos. E Kwame, vuoi sapere i numeri di Kwame, i freddi numeri,
0: certo,
1: di Kwame con la maglia dell'Aris? È a 10 partite, 2 gol e 2 assist, è un cartellino giallo in Super League greca, quindi sta spaccando in due l'Ellade Christian Kwame.
0: Quanto avrebbe
1: vi
0: fatto comodo
1: sempre, andatevi a guardare Juventus Genoa 2018, gol di Kwame, se volete farvi una sonora risata.
0: Questa è la nostra, il nostro consiglio, no? Del giorno, che del giorno, del mese ormai.
1: Si parla di Kwame, sono sempre contento.
0: E poi Yuri ci scrive: è talmente confuso da colpirsi da solo, è super efficace, gol.
1: Sì, sì, sì.
0: Questo
1: sì.
0: È un, che è le rimembranze dei Pokémon che tu hai
1: Pokémon preferito
0: sollecitato. Charizard.
1: Mamma mia, comunque quanto sei banale.
0: Perché te invece?
1: Ecco, ce l'ho qui.
0: Aspetta, chi è?
1: È Senshu.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì.
0: Bene, bene. Chi è?
1: È un Pokémon pangolino, un Pokémon di tipo terra, di tipo che si ispira all'animale del pangolino che si arrotolava tutto, è carino.
0: Ok.
1: Se no, non lo sarei tatuato.
0: Non c'è dubbio. Prima di ascoltare un altro vocale, Luciano da Empoli ci scrive, quindi credo che sia d'accordo con il mio ragionamento, scrive: perché la Fiorentina non è considerata nell'ambiente, nonostante il Viola Park, il calcio non ha rispetto per la proprietà viola, è considerata una società che per soldi vende anche i pali delle porte. Amen, Luciano, è così. Ma cioè, io non è che ne voglio fare una colpa, perché ci sono degli imprenditori che sono proprietari della Fiorentina che giustamente vogliono rimanere in attivo. Tutti i fondi speculativi lo fanno, anche al Milan è così, anche all'Inter, eccetera, eccetera. Però tu mi insegni che un imprenditore deve circondarsi di dirigenti capaci, che sanno fare il loro lavoro per trarne profitto. In questi anni sembra che se ne siano sempre fregati ai vertici, no? Cioè, se io faccio male, o me lo fanno capire o mi cacciano. La verità è questa. Io non è mai successo, l'unico che si è cacciato, no, si sono cacciati tutti alla fine praticamente. Prandelli si sentì poco bene, Palladino si dimise, l'ha fatto anche Pradè, che brutto e cattivo, però è uno dei pochi che si è preso, che si è assunto le sue responsabilità, quindi credo sia la proprietà con più dimostrazione della storia.
1: È un modus operandi tipico a quanto pare dei commissi, che per ora non sta dando tantissimi frutti. Però poi, però che ci scrivono?
0: No, però Gabriele, il cinefilo, scrive: Di Nardo, Radio Bruno è il mio obiettivo.
1: No, no, non ti isoliamo così.
0: Sì, l'hai detto,
1: no,
0: l'hai detto.
1: No, assolutamente. Bacio lo stemma, guarda, non c'è lo stemma da nessuna parte, quindi se no bacerei lo stemma.
0: Ma quella chat sei con il collega Filippo Caroli?
1: No, no, Filippo Caroli è un amico, un collega, e lo salutiamo.
0: State
1: assolutamente.
0: Già...
1: No.
0: C'è un incontro in vista?
1: No, nessun incontro in vista. Guarda, io sono pronto a dirlo, invece che paratici, sono pronto a dirlo.
0: Vabbè.
1: Il mio futuro è qui.
0: Senti, c'è Filippo, no, che si scrive da Bologna. Secondo voi nella squadra All Stars ci sarebbe Frank Ribéry? Perché no?
1: Dipende sempre che si considera per All Star. Io, secondo me, se arrivi a pensare gli All Star di 100 anni della Fiorentina, Ribéry non ci sta. Se poi pensi al valore del giocatore e quello che ha fatto fuori da Firenze, certamente ci sta in ciabatte. Però io sono sempre per ridimensionare il biennio di Ribéry, un giocatore fantastico, incredibile, eccetera, eccetera, e arrivo qui un po' alle barbe, però insomma lo sapevamo, era
0: no chiaro. Ma sono d'accordo, cioè uno deve discernere, no?
1: Sì, discerni
0: perché una cosa è il calciatore, la storia che ha rappresentato, insomma, Ribéry, e una cosa è quello che ha fatto a Firenze, e tu giustamente lo ricordavi. Tra l'altro era allo stadio contro il Lecce quando si ruppe tutto, allo stadio Franchi,
1: 0-1 se non sbaglio, gol di Lagumina, ma potrei andare,
0: senti là, cavoli,
1: mi ricordo questa partita, ma
0: Lagumina,
1: sì, Lagumina,
0: che ricordi, cos'era, novembre 2019,
1: sì, Fiorentina Lecce, ora andiamo a controllare, perché è una partita,
0: è la storia importante,
1: sì, la storia importante era novembre 2019. No, o 2020?
0: No, 2019.
1: La Mantia, scusa, confondo sempre Lagumina e La Mantia.
0: Più o meno
1: 0-1, decisivo La Mantia. Colpo del Lecce che saluta la zona caldissima della classifica con 3 punti pesanti.
0: Sì, sì, no, anche io confondo sempre messaggio vocale con tostapane.
1: Che vuol dire?
0: Ci ascoltiamo un tostapane, un messaggio vocale, scusate.
3: Allora, il problema di Vlahovic è il rinnovo. Il presidente pensava che gli agenti l'avessero rinnovato, invece lo portarono, mi sembra, ottobre-novembre, e gli dissero: no, non si va via, non si rinnova. Lì si incazzò il presidente, la prese personalmente come un affronto personale. E nel calcio, ricordatevelo, bisogna avere un pelo sullo stomaco pazzesco, perché ne succede di tutte. E a gennaio decise di mandarlo via, di venderlo, cosa che non si portava fino a maggio, giugno, magari si con il rischio di perderci 10, 15, 20 milioni, però il giocatore in quella stagione avrebbe portato la Fiorentina magari al quarto o quinto posto.
0: Ma infatti io, con rispetto parlando per Rocco Commisso, ma io mi domando come una persona che non è mai scesa a compromessi sia riuscita ad arrivare a certi livelli, a livello di imprenditoria proprio, perché devi per forza scendere a compromessi nella vita in generale. Ora non siamo qui a filosofeggiare, ma soprattutto in ambito imprenditoriale, si sa, nel calcio è così, devi per forza, come dice Stefano, avere un po' il pelo sullo stomaco, litighi col procuratore, bene, allora fai qualcosa, come dire, ti mordi la lingua e goi un rospo, arrivi a fine stagione e fai una cosa che va anche a tuo profitto, tenendo il calciatore.
1: Però non lo sappiamo come ragionava Rocco Commisso da
0: di pancia, come,
1: no, sai, da businessman della Mediacom, magari ragionava veramente da imprenditore, e poi con la Fiorentina ha deciso di di avere un altro approccio, perché era qualcosa di più familiare, non lo so. Guarda, su una partita che non è stata ancora schedulata come Juventus-Fiorentina, e ci metto anche Roma-Lazio, due novità. Intanto Maurizio Sarri, alla vigilia della finale di Coppa Italia che si giocherà domani a Roma, Lazio-Inter, ha parlato e ha detto che secondo lui il derby è meglio giocarlo di lunedì, è meglio per tutti. La Champions non si insegue alle 12:30, ha detto lui, che lo stesso aveva detto, se si giocherà alle 12:30 io

0: la Juve, vale poco per la Fiorentina.
1: 3-0 per la Fiorentina.
0: Ovvo.
1: Sarebbe una bella defezione per la Juventus. In tal senso ti chiedo, meglio che Frank Thuram o Lilian Thuram?
0: Marcus,
1: perdonami, non il padre, ormai mai.
0: Guarda, bisogna tener conto che Fren è 3 anni più giovane, perché Marcus è un 97, secondo me che Fren è un 2001-2002,
1: sì,
0: quindi
1: dovrebbe essere 2001, te lo confermo.
0: A me piace tantissimo però anche Marcus Thuram, anche come personaggio, proprio perché ride sempre, è simpatico, parla un italiano perfetto, sì, anche perché lui è nato a Parma quando il padre di Lilian giocava a Parma.
1: E anche Kefren è nato a Reggio Emilia, 2001,
0: però non lo so, anche, ma diciamo che Efren, così siamo tutti contenti. Però Marcus Thuram mi piace tantissimo.
1: Nel suo complesso forse è più forte che Efren Thuram, però anche Lilian.
0: Si parla di due nazionali Marcus francesi,
1: assolutamente, insomma, una famiglia di fenomeni, devo dire. Sì. La famiglia Thuram. Andiamo con un altro messaggio vocale, se ce l'abbiamo, ovviamente. Sì, vai.
2: Buonasera a tutti, buonasera ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Scusate. Intanto sicuramente la Fiorentina, se Paratici andasse via, farebbe una pessima figura, siamo d'accordo. Ma non è che Paratici farebbe un'ottima figura, perché uno che firma tre mesi fa un contratto di 4 anni e mezzo e dopo 3 mesi non lo rispetta, vede se cosa è successo a Gattuso, lo stava una vita senza allenare fino a che non la chiamava nazionale. E poi per andare dove? A Roma con Gasperini che gli rompe le scatole e fa licenziare tutti se non fai quello che dice lui? Dove? A Milano, dove c'hai Ibrahimovic che può comandare a tutti i costi? Dove? A Napoli, dove De Laurentiis si fa quello che dice lui, altrimenti non va bene. Ragazzi, non scherziamo, per favore,
1: Sì, sì, sai, il discorso è che al Milan deve andare via Furlani affinché arrivi, affinché si possa parlare eventualmente di Paratici, che comunque a noi risulta che rimanga alla Fiorentina, questo sottolineiamolo, come redazione a noi risulta che Paratici rimanga alla Fiorentina e che abbia la testa solo alla Fiorentina. Però sai, alla fine queste cose si concludono sempre con una clausola di riservatezza, lui ti direbbe ma non mi hanno dato carta bianca, la Fiorentina invece ti dice no, ma lui faceva richieste assurde, e quindi
0: La famosa carta da Paratici. Alarico ci scrive: qua a me non mi è mai piaciuto e l'ho sempre considerato un giocatore da bassa serie A, alta B, però tra lui e Piccoli non saprei chi scegliere. Io sì,
1: Piccoli. Sì, te è una malsopportazione storica nei confronti di Kwame.
0: Piccoli ha fatto un'annata disastrosa, ok? Ha dimostrato di non valere 25 milioni, ci togliamo anche i bonus, 25 milioni. È chiaro, è davanti a tutti. Io mi prendo Piccoli rispetto a Christian Kwame, uno che, vabbè, il gesto italiano si sarebbe portato in guerra, ma vabbè. Io non in altri contesti me lo sarei portato, sicuramente non per una finale
1: però
0: di Conference League l'avrei portato.
1: Questo ti fa capire il livello della Fiorentina d'italiano, che comunque si è fatta due finali più una di Coppa Italia.
0: Ieri Vincenzo Italiano ha espugnato il San Paolo, diventando, sentivo l'ottimo Giuseppe Pastore, il terzo tecnico a fare man bassa dei punti contro Conte in un campionato. Vittoria all'andata a Bologna, vittoria al ritorno. L'abbiamo fatto in precedenza Delio Rossi con la Sampdoria nel 2013 e Maurizio Sarri nell'anno alla Juventus, quindi nell'anno del Covid. Complimenti. Bene. A Vincenzo Italiano.
1: Assolutamente. Marco il Maverista ci scrive: giocare lunedì notte il derby di Roma è follia pura. Quindi questo è il suo pensiero sulla sfida, che probabilmente sarà in concomitanza con la Fiorentina, anche se ancora non sappiamo l'orario. Andiamo ad ascoltarci un altro messaggio vocale, così lo commentiamo, sentiamo.
3: Ciao Nicolò, ma è per quello che devi pensare al fatto, ti devi porre la domanda: perché se ne va se se ne andasse? Perché se la Fiorentina è uguale alla Roma come livello, se ne va per quale motivo? Forse perché non c'è un progetto, la possibilità di fare un progetto a Firenze? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre.
1: Sì, ma infatti io credo fino a un certo punto alla storia di mi ha chiamato il Milan, mi ha chiamato il Napoli. La verità è che è una persona seria del livello di Paratici e della cui serietà io non dubito. Se va via è perché veramente qui non c'è verso di far niente, sarebbe un messaggio clamoroso purtroppo per noi. Però ripeto, per adesso sono chiacchiere da bar e niente più, anche se lasciamo fare, le voci si rincorrono e per me lui dovrebbe farsi sentire e dire come la pensa. Poi ti scrivono: Di Nardo, ma sai cos'è il Catagnaccio?
0: Castagnaccio.
1: No, Catagnaccio scritto. No. E stavolta ci ho visto bene, non è che è colpa della
0: Guarda, miopia. Vado a digitarlo e poi se è un'offesa i miei avvocati si faranno sentire.
1: Certo. Nel frattempo che tu cerchi, l'hai cercato?
0: Niente.
1: Catagnaccio.

0: Mi dice, forse cercavi castagnaccio.
1: Magari è un refuso, sì. Vabbè. Insomma,
0: comunque
1: sapevi?
0: Sì, e non mi piace.
1: Nemmeno a me.
0: Perché castagna, la frutta secca in generale, a me non piace.
1: Sì.
0: Zero. Questa è la trasmissione che odia la frutta secca, lo possiamo dire.
1: Sì, sì, ad alta voce dire. Anche.
0: Sì, sì, sì.
1: Vabbè, ascoltiamo un altro messaggio vocale, vai.
2: Ragazzi, buonasera. Sta finendo il campionato, sì, e quindi non avrò più possibilità, anche se magari, forse, la Fiorentina mi potrà dare ancora delle soddisfazioni e magari anche dal prossimo anno potrò dire a Di Nardo:
1: vabbè, generico, sì.
2: Forza ragazzi, sempre migliori, eh.
1: Sì,
0: posso
1: sì.
0: dire che ha fatto Hans Nicolus Caviglia contro la Roma?
1: Vai.
0: No, lo devo dire, siamo in fascia protetta. Ha preso i suoi attributi e li ha messi in testa al centrocampo della Roma per un tempo e mezzo. Ha fatto una partita gigantesca.
1: Immagine.
0: È uscito e poi la Roma, con la partita pazzesca, ha rimontato. Però andatevi a vedere, non credo che nessuno ci andrà a vederlo, la partita di Hans Nicolus Caviglia contro la Roma, per dimostrare che un giocatore forte in un contesto ideale rende. Perché rende.
1: Quindi io immagino tutti i nostri ascoltatori stanotte si riguarderanno,
0: sì, sì,
1: la replica.
0: Cioè, hanno tipo la compagna accanto, magari prova a fare delle coccole, fa no. Devo rivedere gli highlights lunghi di Nicolus Caviglia contro la Roma, per favore.
1: Va rivestiti. Bene. Senti, noi abbiamo finito.
0: Sì.
1: E noi torniamo domani alle 16 come sempre. Tra poco c'è Gariesca al Vento, stavolta in conduzione Chiara Andrea Bevilacqua, con Costantino Nicoletti, che è qui da stamani, praticamente ha aperto la redazione.
0: Però
1: prima, il sottoscritto, ieri ero con Sofia Ferreri a un evento che è all'Impruneta Tavarnuzze, al centro sportivo dell'Impruneta Tavarnuzze. C'era un evento di presentazione, la cena del Gran Galà, di presentazione della 15ª edizione del torneo Renato Ballerini, con tanti amici, ospiti, ex giocatori, tutto organizzato tra l'altro dall'ottimo Claudio Piccinetti.
0: So che stai facendo un'introduzione, però che hai mangiato?
1: C'erano antipasti buonissimi, crostini, no sai, poi ben due primi, nemmeno uno, due primi.
0: Che primi?
1: C'era un primo con il pomodoro, pomarone insomma, e pancetta, buonissimo, basilico, formaggio, tutto.
0: Formaggio, certo.
1: E poi un altro piatto che c'era del formaggio fuso e delle noci. Pensate, poi il secondo che era una carne a volontà.
0: Carne.
1: Male, non cane, carne.
0: No, proprio. Ok. Un'altra cosa. Vabbè.
1: Fagioli, non canne.
0: Non Niccolò.
1: No. E poi il dolce, secondo me la ciliegina era un'ottima torta della nonna. Sì,
0: ah,
1: sì.
0: bello. Quindi voto altissimo. Ma che stavi dicendo? Sì. Non stavi certamente presentando il menù.
1: No, io stavo per dire che abbiamo realizzato un'intervista a Mr. Leonardo Semplici, che vi facciamo ascoltare in questa chiusura di trasmissione. Nel frattempo ringraziamo Stefano Cherubini, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao!
3: Mister Leonardo Semplici, la Fiorentina si è salvata, finalmente la salvezza aritmetica, adesso si tiene una riga e si va avanti.
4: Sì, credo che insomma per le premesse sicuramente non erano queste, si pensava a un campionato diverso, le aspettative in una piazza importante come Firenze, anche per gli investimenti fatti si pensava a una Fiorentina avrebbe lottato per altri traguardi, invece purtroppo la squadra ha avuto delle difficoltà, c'è stato un cambio di allenatore e credo a quel momento fosse anche difficile poter arrivare a quel risultato finale come è stato ieri. Però insomma bisogna dar merito a Vanoli, che ha fatto sicuramente delle buone cose, e alla società che con l'arrivo dei Paratici credo abbia investito per quanto riguarda il futuro, e mi auguro insomma dall'anno prossimo si veda una Fiorentina che possa raggiungere altri traguardi.
3: E fanno strano le voci su Paratici, che viene accostato alla Roma, al Milan, al Napoli, nonostante abbia appena di fatto iniziato la sua avventura a Firenze?
4: No, perché è uno dei migliori, credo, direttori sportivi, direttore generale, quindi per il suo passato, per quello che ha fatto fino diciamo a qualche tempo fa, e quindi come per i giocatori o per gli allenatori, anche per i direttori sportivi. Io mi auguro che possa rimanere a Firenze, credo abbia firmato un contratto molto lungo e mi auguro che possa mettere in atto quelle sono le sue idee, riporti la Fiorentina a quelle aspettative, ma soprattutto a quei traguardi che la tifoseria e la società meritano.
3: Si sta facendo diversi nomi per il futuro della Fiorentina, non le chiedo se le piacciono in particolare, ma invece se sarebbe dell'idea che è giusto continuare con Vanoli, se dovesse deciderlo Paratici.
4: Ma credo sotto l'aspetto del lavoro si siano conosciuti e abbiano visto me lavorare al mister e quindi si siano reso conto se può essere l'allenatore del futuro o meno. Questo credo che lo deciderà lui. È difficile dirlo in questo momento. È chiaro, per le ambizioni c'è a Firenze, i tifosi sperano in nominativi diversi, però io credo insomma che lui abbia fatto un buonissimo lavoro e poi sarà la società a decidere eventualmente se poter continuare con questo allenatore o cambiare nominativo.
3: Risposta secca: Ken, Fagioli, De Gea, da quale dei tre la Fiorentina deve assolutamente ripartire e non può perderlo?
4: Ma io credo Ken, credo sia il giocatore che anche quest'anno, nonostante i tanti problemi, è un giocatore che cambia le partite, che ti fa vincere le partite. È chiaro, ha dalle caratteristiche, carattere particolare, però insomma Paratici lo conosce bene e mi auguro possa farlo rendere come adesso magari l'anno passato, dove ha fatto tantissimi gol.
3: E nel futuro di Leonardo Semplice cosa bolle in pentola?
4: Ma mi auguro una nuova avventura, una nuova panchina. Mi auguro che prossimamente una società decida di affidarmi un gruppo di lavoro e insieme poter riuscire a raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati magari a inizio stagione. È chiaro che mi piacerebbe iniziare dall'inizio, perché poi quando subentri, come è successo negli ultimi anni, magari trovi sempre situazioni particolari e non sempre riesci a incidere per quello che è il tuo lavoro. Però insomma fa parte del mestiere. È un momento che mi sto aggiornando, sto studiando, sto guardando tanti allenatori, dalla Serie A squadre straniere a squadre dilettantistiche, perché secondo me c'è sempre da prendere qualcosa da tutti, e quindi mi auguro prossimamente di poter entrare.
5: Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
8: Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
9: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
14: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
15: K-Team, tutto per l'aria compressa.
13: www.kteamsrl.it.
16: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena, strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
17: Uno Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
18: P-Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
19: E sono in Acchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì, via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora...
20: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
21: Le 17.05, martedì 12 maggio 2026, su Radio Firenze Viola inizia, come ogni giorno, l'appuntamento con Garrisca al vento. Io, Chiara Bevilacqua, in sostituzione di Giacomo Galassi, a cui mandiamo un abbraccio e auguriamo anche pronto recupero. E per quanto è strana la vita, io oggi alle ore 11 ero in centro a Firenze presso la sede dell'Ordine dei giornalisti a ritirare il mio tesserino. Qualche ora dopo, alle 17.05, sono in studio con Costantino Nicoletti. Lo mettiamo già a rischio questo tesserino.
22: Applausi alla Chiara per questa grande conquista meritatissima. La cara Chiara, cara Chiara, che piacere essere con te oggi. Quel cialtrone di Galassi la prossima settimana lo pettino io, è una chiavica, ha fatto una partita, ragazzi, se è 15 giorni che zoppica.
21: No, gli non mandiamo un abbraccione.
22: No, te gli mandi l'abbraccione, io mi rifiuto assolutamente di mandargli qualsiasi tipo di abbraccio. E onoratissimo, bene, sono stracontento.
21: Grazie.
22: Altro applauso a Stefanino in regia, grande Stefano, per la cara Chiara, Chiara cara. E siamo qui di martedì e da dove vuoi partire?
21: One Man Show. Io partirei dai numeri, ricordiamo, per interagire con noi: 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, 055-77-111-71. Invece per intervenire in diretta, siamo in attesa innanzitutto di capire... Coraggio. Quando si giocherà la prossima partita della Fiorentina? Ne mancano due alla fine di questa stagione estenuante. Oggi un po' di notizie contrastanti. Cerchiamo di capire se alla fine verrà disputata domenica alle 12.30 o lunedì sera in contemporanea con il derby di Roma.
22: Colgo l'occasione, cara Chiara, che sarà il tormentone di queste due ore, preparati. Chiara cara, sarà le facce della Chiara sul 92, dovete guardarvele che sono tutto un programma. Intanto per ringraziarti, onorato di poter fare questa trasmissione insieme a te, soprattutto perché hai riposto in me quella stima che a volte Giacomo Galassi non ha, perché avendomi chiamato oggi, giustamente vuoi sapere un autorevole commento sulla partita che ha giocato ieri la Fiorentina, giusto?
21: Assolutamente no.
22: Ah no, non ha giocato ieri la Fiorentina?
21: No.
22: Quando ha giocato?
21: No. Ha giocato domenica.
22: E che ha fatto?
21: Ha fatto venire un po' di mal di stomaco a questa piazza che fa veramente fatica.
22: Ma com'è questa, Stefanino, questa storia deve finire. Io sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Non abbiamo giocato di lunedì questa settimana?
21: No.
22: Ecco.
21: Non eravamo noi.
22: Ah, non eravamo noi. Vabbè, non eravamo niente, noi. Vabbè, grazie, no. Chiara, comunque per il pensiero. Pensavo che avessi bisogno di un autorevole commento, che sai, Sauro ormai è sul viale del tramonto, San Piffero, lui di cos'è la diagonale, la catena di sinistra, le sovrapposizioni, capisci? E quindi pensavo ti volessi affidare a un esperto di
21: calcio. In realtà mi piacerebbe fare una sorta di bilancio. Devo dire, brava, che anch'io mi sono chiesta, dopo il fischio finale di domenica, in che modo si potesse analizzare la partita, perché poi non solo siamo al termine della stagione, ma siamo arrivati anche a un punto in cui, una volta ottenuta la matematica salvezza, ci suona anche strano chiedere magari dal campo un qualcosa che poi è mancato durante tutto l'anno. E se vogliamo essere pignoli, è mancato anche l'anno scorso, quando poi la Fiorentina ha fatto il record di punti. Mi riferisco anche al bel gioco, a quel senso di identità che non si avvertiva. Io ieri sera ho avuto la fortuna di essere in studio dalle 8 alle 9 in compagnia del Viola Club Vasto, tra l'altro una realtà meravigliosa, dei ragazzi incredibili, e li ringrazio nuovamente perché sono riusciti a farmi venire voglia di parlare di Fiorentina con il sorriso e con leggerezza dopo un weekend veramente veramente pesante. E con loro ci siamo un po' sbilanciati anche nell'immaginare la Fiorentina 26-27, partendo dal presupposto che ancora dobbiamo capire effettivamente Paratici in che condizioni sarà messo di fare il suo lavoro, fermo restando che la questione dei prestiti, il rientro dei prestiti, non è da sottovalutare, ma andando sui singoli e cercando di capire se si possa magari anche tracciare una linea su qualcuno di loro. E quindi sappi che ti incalzerò su questo. Intanto salutiamo Luca, che del gruppo Baraonda, mi permette, esatto, ti ringraziano per ieri.
22: No, grazie a loro, perché Viola Club, lo sai, per me hanno la precedenza, la priorità assoluta, e sono l'essenza del calcio, della nostra passione. Quindi mi sono divertito tantissimo con la Carmela, la Claudia, Andrea, tutti i ragazzi della Baraonda. Ieri mi ha fatto una piacevolissima chiacchierata a 360 gradi sulla loro pagina, su quello che è il mondo nostro, Viola, Fiorentina. E io so, sai, i rapporti che ho, Viola Club Puglia, Viola Club Liguria, ho scoperto ora gli amici di Vasto, Viola Club Grosseto, che saremo da allora a cena i primi di giugno, sì, mi sembra di ricordare. Però io invece vorrei fare un contest con gli amici da casa, se
21: molto
22: tu me lo
21: volentieri
22: permetti. Ora non so se Stefanina è pronto,
21: sempre meglio delle barzellette.
22: Sì, oggi non le ho preparate perché ti voglio troppo bene, ti rispetto.
21: Grazie.
22: Hai ritirato il tesserino oggi, mi dispiacerebbe che lo stracciassero.
21: C'è chi dice che poi avere te in studio qualche ora dopo il ritiro del tesserino è una sorta di rito di iniziazione.
22: Brava, noi iniziate, ragazzi, mi fate parlare sulle iniziazioni, per piacere. Non so se Stefanino ha pronto uno dei due contributi, quello viola, per capirci, se me lo manda.
21: Sono curiosa anch'io, ovviamente.
22: Che campionato, ragazzi, io sono a posto così.
21: Cineprione nazionale.
22: Baldo Mantani, caro amico che ho incontrato a Pisa in occasione di Pisa-Lecce.
21: Sì, ho avuto modo di metterti un cuoricione a quella foto.
22: L'ho visto. Io voglio chiedervi a voi, a te Chiara, agli amici a casa, la vostra foto, la vostra fotografia di questa stagione, perché è difficile trovarla. Io ne ho una d'immagine, tanto per farvi capire come ti posso dire, la sensazione mia di questa stagione. Fiorentina-Lecce, fine partita, stai attenta, e quella strada che collega, diciamo, il pub, il Moonshine, con il Bar Marisa,
21: okay,
22: perché tu sai meglio di altri che io conosco le vie solo per i locali, non conosco i nomi delle vie. Se mi dici dove si va a mangiare, ti dico la via dove c'è quella pizzeria, dove c'è quel ristorante,
21: e Costa ci va.
22: Brava, quindi vedi anche
0: Costa cara. Ci va,
22: ecco. No, è un incubo, ragazzi, non mi perseguita questo incubo, questo meme. Dopo Fiorentina Lecce, vittoria del Lecce, e lo sai, le mie origini salentine, comunque a me faceva piacere per il mio Lecce, però mi dispiaceva da morire per la Fiorentina. C'è un'immagine che mi è rimasta molto impressa: la curva Fiesole schierata davanti al pub al Moonshine, con le forze dell'ordine schierate davanti all'ingresso della tribuna, in un silenzio che era rumorosissimo, perché meglio di tanti fumogeni, bombe carta, cori, ci fu un silenzio surreale.
21: E ricordo gli aggiornamenti in diretta di Luciana Magistrato, che...
22: E io ero lì perché ero curioso di capire che forma di protesta avrebbe adottato la curva Fiesole, e fu una forma di protesta pazzesca, perché si parlava anche negli ultimi giorni, lo sa meglio di tutti Chiara, di cosa avrebbe fatto la curva domenica. Prendo spunto per salutare gli amici veronesi che hanno fatto una festa meravigliosa domenica allo stadio per festeggiare la retrocessione in B, con i Cori, ce ne andiamo in Serie B, i veronesi sono come noi, sono geniali. Ecco, raccontateci un po' magari la vostra fotografia di questa stagione, se sei d'accordo.
21: Sì, e soprattutto se magari qualcuno
22: una stagione così brutta
21: abbia invece voglia di proporci un'immagine positiva al momento in cui ha capito che forse c'era modo di evitare anche quello che sembrava assolutamente inevitabile. Sono già arrivati un po' di messaggi. Vai. Rui Bati dalla Maremma ti dice: Costa, visto che vieni i primi di giugno a Grosseto, porta con te anche il DAB, perché in tutta la provincia di Grosseto non vi si sente per radio, e quindi hai anche questo onere. E poi
22: vedo col cacciavite, con le cose, faccio, monterò il DAB nella Maremma, che io adoro e amo dalla follia. Saremo a Marina di Grosseto il 5 o il 6 giugno, non mi ricordo la data esatta, ma ve lo ricorderò sotto data.
21: Ringrazio anche tutti gli ascoltatori che mi stanno mandando messaggi, siete molto molto carini, molto molto gentili. Prendo spunto anche da Matteo da Scandicci: bada che coppia, ho visto adesso che la Fiorentina giocherà al Franchi contro le Leggende a settembre.
22: Ci ascoltano
21: i lettori di Firenze Viola, avranno trovato la notizia proprio
22: 2 dicembre,
21: qualche minuto
22: 2 settembre
21: fa.
22: Io quant'è che faccio la crociata per i Viola Club e per le Viola Legend? Si chiameranno Fiorentino All Star, mi piace da morire anche il nome. Finalmente ci sarà questa partita evento, chiaramente rientra nel centenario, nelle celebrazioni per il centenario Fiorentina, perché il 29 agosto ci sarà la cerimonia allo stadio e quant'altro. Il 2 di settembre sempre al Franchi contro la squadra di Operazioni Nostalgia Legend. Quindi bello, bello, peccato che avremo uno stadio ancora a cantiere. E mi auguro che almeno la curva Fiesole e la maratona, quel pezzo, siano un pezzo avanti, però finalmente si inizia a vedere un po' di fiorentinità.
21: E questo è il comunicato della Fiorentina, per chi non avesse avuto modo appunto di leggere su Firenze Viola: 100 anni di storia, di passione e di identità. ACF Fiorentina si prepara a celebrare un traguardo straordinario, il centenario della sua fondazione, che ricorrerà il 29 agosto 2026 e sarà festeggiato con un ricco programma di eventi, progetti e iniziative che animeranno il 2026, coinvolgendo i tifosi vicini e lontani, e che avrà come palcoscenico la città di Firenze. L'annuncio in anteprima di una tra le numerose attività in calendario. Bene. È dedicato a uno speciale appuntamento con la storia, con il campo e con i suoi protagonisti. Martedì 2 settembre 2026 alle ore 20, quindi segnatevelo, presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze si giocherà una partita celebrativa che vedrà affrontarsi la Fiorentina All Stars e la formazione delle Legends di Operazione Nostalgia, un evento che celebra il passato guardando al presente, reso possibile anche grazie alla collaborazione con Operazione Nostalgia, che affiancherà la Fiorentina nell'organizzazione di questo storico appuntamento. Ovviamente poi vi aggiorneremo anche sulle presenze. I biglietti saranno disponibili a partire dal 19 maggio 2026 e tutte le informazioni per l'acquisto verranno comunicate sui canali ufficiali del club. E questo proprio per dare completezza di informazione anche chi, a discapito di tutto, ha comunque voglia di celebrare i cent'anni di storia della Fiorentina.
22: Il centenario, ragazzi, è una data storica, comunque un momento importante. Poi parleremo anche di quello che sarà la prossima stagione, tutto quello che vuoi, però il centenario, le iniziative, più ce ne sono meglio è, ben vengano. A me piace una società che è comunque dinamica, attiva e che finalmente fa qualcosa anche per i tifosi con questo tipo di iniziative. Poi un'operazione nostalgia coinvolge sempre tanti campioni. Baggio stesso, che può chiaramente un simbolo nostro della Fiorentina, è stato ospite degli incontri, ultimamente Totti a Roma, hanno giocato indoor, tanti ex campioni. Ieri, non più tardi di qualche giorno fa, con Lorenzo De Santis di ritorno da Buenos Aires, abbiamo sentito Facundo Roncaglia, che vuol portare i figli a giocare in Italia. Qui, da questi microfoni, faccio l'appello alla Fiorentina, ovviamente, di invitarlo, perché insomma ha segnato anche lui qualche pagina bella della nostra storia, comunque, perché entusiasmava i tifosi, ti ricordi, gran picchiatore.
21: C'è anche una pagina social a lui dedicata, quando Facundo Roncaglia, e questa è la testimonianza di come poi si possa lasciare un segno nella storia di Firenze. Arrivano già un po' di risposte alla tua domanda, Costa. Ad esempio Gianluca sceglie una che è tra quelle che prima di altre mi sono venute alla mente: fotografia della stagione, l'episodio del rigore di Reggio Emilia contro il Sassuolo, con Mandragora e Ken che si litigano il pallone, Ken che poi smette sostanzialmente di giocare, e tutte le voci che abbiamo poi raccolto in maniera anche non ufficiale nei giorni successivi, relativi a momenti di alta tensione negli spogliatoi.
22: Bravo Gianluca, era un altro di quei momenti che infatti anch'io avevo rimosso, perché sono più le fotografie discografie che abbiamo cancellato di quest'album di quest'anno, se ci pensi bene, Chiara. Quindi, però ci sono delle immagini che comunque ci ricorderanno questa stagione veramente devastante, disarmante. Aiutarmi a trovare un aggettivo appropriato per descrivere questa stagione. Prendo spunto per introdurti anche un altro argomento, magari possiamo sviscerare più avanti. Leggevo non più tardi di ieri le parole di Fabrizio Corsi, si parla di Empoli. Era una società che comunque ha fatto calcio in una realtà molto piccola, con enormi difficoltà, ha un tifo, ma non è un tifo particolarmente acceso come il nostro. Nonostante tutto, lui, molto umilmente, nonostante tutto stia facendo un miracolo a Empoli, perché fare calcio a Empoli trattasi di vero e proprio miracolo, nelle sue parole ha chiesto umilmente scusa alla città e ai tifosi. Allora io dico, perché ora vedi mi riscaldo poi. Amico Alessandro Ferrari, amico Arturo Mastronardi, amico Luca Gianmarini, nomi che magari a voi dicono poco e niente. Gli vogliamo mettere un tutor al caro amico Joseph? Un tutor che gli dica cosa? A me mi sembra di vedere, ha visto
0: nel suo interesse, prima
22: ma nel
0: di
22: suo
0: tutto.
22: Interesse, brava, come fece Barone quando lo faceva da tutor quando era a Firenze. A me mi sembra di vedere Joseph come quando sono io a casa sul mio divano, nella mia cameretta, che posto che domani sono in radio, che hai visto quando ti affezioni a dei caratteri sui social, poi li riproponi.
0: Sì.
22: I suoi post sono tutti uguali. Ha scoperto sto font, sto
0: più che altro è purtroppo dalla sensazione che ci sia veramente una distanza,
22: no,
0: che ad oggi si fa fatica
22: si fa,
0: a immaginare
22: Chiara.
0: Come
22: cara
0: ridurre
22: Chiara, cara Chiara.
0: Tra quello che intendono loro con Fiorentina e quello che intendiamo noi. Noi non siamo abituati
22: fa.
0: A vincere,
22: non
0: però
22: ce
0: a difendere
22: fa.
0: La dignità sì, e
22: caro
0: veder
22: Ferrari.
0: Celebrare una salvezza ha fatto male.
22: Mettigli un tuto, dici Joseph, allora Joseph con umiltà, presidente, senti, volevo postare qualcosa. Guarda, ok, non parlare di obiettivo raggiunto, non parlare di obiettivo centrato. Chiedo scusa per questa stagione imbarazzante. E punto, stop, grazie al mister perché ha fatto quello che gli era stato chiesto, non ringraziare nemmeno i giocatori che li
0: guarda,
22: strapaghi
0: per l'appunto. Ettore è d'accordissimo con te perché proprio in questi istanti al 348-751-3933 ci scrive: ma da un presidente che ringrazia la squadra per aver perso 2-4 dedicando tra l'altro l'esclusione poi
22: ma
0: dalla conference bene. Anche al suo babbo, cosa possiamo aspettarci? E la sensazione è che appunto ci sia da spiegare anche che
22: allora,
0: cosa voglia dire. Poi sono arrivate tante foto e qualcuno non si è messo d'accordo e ce l'ha mandato
22: no,
0: uguale.
22: No, abbiamo due ore, non ti preoccupare.
0: Sì?
22: Di solito Giacomo la prima mezz'ora mi fa di tutte le cagate.
0: Dai, allora
22: voglio.
0: Sto nel
22: no,
0: mio.
22: Scherzo, cara Chiara, sto scherzando. Mi fa di tutte le cagate. E poi della seconda mezz'ora è un lavativo, non ha più voglia di far nulla, da spazio agli amici da casa. Cosa dico io? Allora, io vi do la mia personale interpretazione. Ragazzi, non ci incaponiamo con Joseph e Katrin. Facciamo finta che la Fiorentina oggi è amministrata da un fondo di investimento, che questo è. Abbiamo una figura così rappresentativa che sta lì perché è il figlio di, però è un fondo. Quindi oggi abbiamo dei referenti che sono Fabio Paratici, Alessandro Ferrari e Mark Stefan, piuttosto che John Appio. Lasciamolo perdere. Tanto è inutile stare purtroppo anche a sottolineare, a commentare le uscite, i discorsi, le chiacchiere e quant'altro. Facciamo per me la Fiorentina oggi è gestita da un fondo americano tipo l'Inter, dove c'ha Marotta presidente, sei d'accordo Chiara? Piero Ausilio direttore sportivo, noi abbiamo Alessandro Ferrari presidente e Fabio Paratici direttore generale dell'area tecnica, poi c'è Moreno Zebi, Roberto Goretti, Buongiani e quant'altro. Fine, non ci perdiamo, il presidente deve parlare, deve venire, non venga, faccia i suoi post, magari cambi font, ogni tanto cambi un pochino le grafiche e non perdiamoci più, perché sennò ci viene l'ulcera, ragazzi, ci viene l'ulcera. Quindi l'idea mia oggi è che siamo in mano a un fondo di investimento, poi vedremo gli scenari nella prima quindicina di giugno che cosa ci riserveranno, ok? Altra cosina che poi voglio sviluppare con voi amici da casa e giustamente anche con te cara Chiara, lo sai che ti farò morbida per 2 ore con questo cara Chiara. Chiara cara, Ve lo dico oggi, che è il 12 di maggio.
0: Io me lo segno.
22: Te segnatelo, brava, che te sei la mia memoria storica. Poi mi scriverai anche il mio libro. Dovremo romanzarlo, lo sai, non possiamo mettere, dobbiamo mettere nomi di fantasia. Tanto poi stamattina mi sono messaggiata anche un Pradepo, vi racconterò un po' di chicche, ma non vi anticipo nulla. Hai visto Corona, vabbè, niente, non vi anticipo nulla. Occhio al Venezia. Perché il prossimo anno il Venezia, neopromosso in Serie A, intanto ha una bellissima donna come presidente che è stata neoletta, c'ha quel rapper, quel trapper, non mi ricordo come si chiama, Drake, stanzierà 100 milioni per fare la squadra e lo stadio sta procedendo in modo spedito. Ora, non fate i soloni di là, perché già vi vedo col telefonino in mano per scrivere, oh, sta ora anche in Venezia. Negli ultimi 7 anni,
0: porca miseria, noi eravamo fermi con le quattro frecce e li abbiamo visti andare tutti.
22: Oh, brava Chiara, vedi perché
0: il Bologna, l'Atalanta,
22: il Napoli stesso,
0: il Napoli
22: nell'ultimo decennio, due scudetti.
0: E De Laurenti si è iniziato a parlare di stadio dopo questi
22: brava.
0: Due scudetti.
22: E il Como ora che si gioca un posto in Champions, ragazzi. Quindi ricordatevi che non sono diventato, come giustamente sai bene te Chiara, il numero uno a caso indiscusso. Quindi vi dico oggi del Venezia, non ve lo dico quando tutti diranno
0: il 12 maggio, io l'ho segnato nel mio quadernino, tutto, segnerò anche tutte le infamate.
22: Vorrei mangiarti una buonissima porzione di coccoli in quel noto locale alle pendici di Fiesole.
1: Che costa ci va?
0: Posso fermarti un secondo, che allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Nicola. Grazie Nicola, ben
22: ciao,
0: trovato.
22: Nick.
2: Ciao, buonasera, ciao Costantino.
22: Ciao.
2: Però te mi fai prima mi dici che si deve far finta che siamo un fondo di investimento, sì. Poi però mi fai dei paragoni, mi dici l'Inter c'ha presidente Marotta, noi ci sa lo pseudo presidente Ferrari, non ci siamo.
22: Vedi, siete attenti, allora mi piace perché non ci ascoltate distrattamente. Bravo Nick,
0: era un trappolone.
22: Ha vinto una porzione di cocco in quel noto locale alle 15 di Fiesole.
2: Perché uno dei problemi di questa Fiorentina è proprio lui, che è l'alter ego della famiglia,
22: certo,
2: Commisso, mentre Marotta non è l'alter ego di nessuno. Marotta è Marotta, ha il 100% di autonomia e di potere decisionale, però è uno che di calcio non ci capisce di più. E noi abbiamo uno che, oltre a essere l'alter ego della famiglia Commisso a Firenze, non ci capisce nemmeno nulla di calcio, e te l'ha dimostrato in questi
22: però
2: anni,
22: Nicola,
2: negli ultimi 2 e mezzo da quando ha sostituito Barone, anzi ha fatto più danni della grandine. E quindi,
0: Nicola, qualcuno ti mostrerebbe però la tabella che si sta realizzando.
22: Ma quelli si fanno, brava Chiara, che scusa Mick, poi ti faccio
0: io
22: parlare.
0: Devo fare a volte anche la
22: tabella, la
0: controparte.
22: Noi degli addetti ai lavori, anche io l'avevo fatto, sai, avevo ipotizzato 40 punti, che pulendo se fai su 2 pareggi ci arrivi, quindi le fai, poi non le dici perché non è carino dirle.
2: Sì.
22: Perché, la
2: tabella
22: che fece Ferrari
0: con il calcolo dei pareggi, le sconfitte, le vittorie fondamentali per raggiungere la salvezza, è qualcosa che negli ultimi giorni è tornata anche prepotentemente di moda sui social.
2: Appunto, ma quello ha la stessa valenza di
22: va già alla schedina, se va già alla schedina
0: di un file Excel che ci dimostri che la cessione di Vlahovic dal punto di vista calcistico non ha impattato la qualità della squadra.
22: Però Nicola,
2: la
22: risponde
2: di un Sudoku sotto l'ombrellone.
22: Bravo. Però Nicola, per rispondere alla tua giusta osservazione, io però oggi, lo sai che io ho sempre criticato aspramente le scelte di questa gestione e degli ultimi 3 anni della precedente, che però gli davo il beneficio dell'inventario che era in vendita alla società. Comunque quest'uomo oggi è 8 anni che è nel calcio, Nick, non è che è 2 giorni.
2: No, ma non ha,
22: anche
2: non
22: di
2: avevo...
22: di Raffa, qualcosa devi assorbire. Io ho imparato tanto più nelle sedie e sui campi che sui banchi di scuola, piuttosto che sul marciapiede, diciamo così. Poi ho avuto fio di dirigenti accanto, no, e questa è stata la mia fortuna.
2: Ho capito, Costantino, ma avevo un altro ruolo, era la comunicazione,
22: hai ragione.
2: Non si può improvvisare. Perché se no, allora in una qualsiasi azienda chi tiene l'amministrazione allora può andare a fare le risorse umane, oppure può andare a fare perché 10 anni sto in quell'azienda, ho capito, ma te hai fatto finora l'amministrazione,
22: sfondi una porta aperta,
2: risorse umane, che ne sai della sicurezza, hai capito? Ognuno ha le sue mansioni,
22: mi trovi perfettamente d'accordo,
2: lavori lì perché sennò allora con questo concetto chiunque, chi giardiniere
22: potrebbe fare carriera, sono d'accordo con te.
2: A chi magazziniere può andare a fare il direttore generale, 15 anni è in Fiorentina.
22: Sì, è vero, è vero. Mi hai risposto, guarda, mi guarda difficilmente, Nicola. Grazie, perché mi hai risposto egregiamente.
2: Chioso, dicendo, finché ci sono loro, la Fiorentina non ha futuro.
22: La penso come te.
2: Arrivi e chiunque parta. Mm-hmm. E con questo vi saluto.
22: Grazie,
21: grazie Nicola. Bisogna c'è un grosso problema anche di credibilità. Io sono d'accordo. La fiducia, giocata, in un certo senso, noi abbiamo deciso di regalargliela, perché c'era quest'aria di novità e anche l'entusiasmo che inizialmente Rocco Commisso ha manifestato ci ha fatto pensare che davvero tutti i nostri problemi degli ultimi anni della gestione della valle potessero essere risolti. Il problema è che ora ci sentiamo traditi, probabilmente anche di questa fiducia che è stata regalata senza che poi venisse guadagnata effettivamente sul campo. Nicola poi faceva riferimento anche a un aspetto che secondo me non è da sottovalutare. Noi tante volte facciamo fatica a valutare l'operato dei singoli dirigenti perché non capiamo qual è la linea di confine che separa il margine di operatività di uno e dell'altro. Tante volte si è sostanzialmente scaricato la responsabilità sui precedenti, quindi i mercati fallimentari si sono addossati a Barone nel momento in cui, purtroppo, perché lui è uscito di scena dalla Fiorentina in un modo tragico, nel momento in cui non ricopriva più quel ruolo. Si è detto lo stesso di Daniele Pradè. Io penso al mercato di gennaio. Il mercato di gennaio quest'anno, si è detto, sostanzialmente l'ha fatto Goretti, perché Paratici non poteva, occupava un'altra posizione in un altro club. Io però negli ultimi giorni sento dire è impensabile che Paratici non abbia comunque partecipato. Questo però fa sì che noi oggi veramente si faccia fatica a capire chi possa fare cosa. Una decisione, anche l'allenatore. Noi oggi continuiamo da un lato a sperare che ci sia unità di intenti e dall'altro anche a chiederci: ma chi è che effettivamente avrà l'ultima parola sull'allenatore?
22: Tanto fino ai primi 10 giorni di giugno, per ovvi motivi, vuoi perché definì la stagione e quant'altro, l'allenatore non lo saprai chi sarà. Punto numero uno. Punto numero due, ha detto una sacrosanta verità: rispetto dei ruoli. Poi è normale, Chiara, anche noi in redazione ci si confronta fra le testate, le redazioni e quant'altro, c'è un confronto, ma non come quando fu scelto Iachini per alzata di mano, capisci cosa ti voglio dire? Cioè ognuno le sue competenze, perché io almeno so a chi dire bravo e a chi dire sei un asino. Io in questo modo sparo in mucchio, perché poi magari Ferrari non decide niente se preso le infamate per un anno, per assurdo, poi magari ha giusta ragione, e Goretti non ha fatto una mezza operazione se preso le infamate per tutto l'anno, capisci cosa ti voglio dire? E questo è, quindi rispetto dei ruoli, perché poi le grandi squadre, come dico sempre io, non si improvvisano, si costruiscono nel tempo, ma con il rispetto sacrosanto delle figure professionali.
21: 17:30 Costa, finito con un tempismo perfetto.
22: Ma
21: pausa,
22: quando si sta bene in compagnia il tempo vola,
21: e
22: lo
21: torniamo,
22: sai,
21: anche con tutti i vostri messaggi. Vai. Hanno risposto in tantissimi.
22: Alla grande.
1: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi! Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
4: Golden Bistro Assigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 6440.
5: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.

0: poco in compagnia di Costantino Nicoletti. Con noi però c'è Beppe da Grenoble che ci ha chiamato allo 055 771 1171. Ciao Giuseppe, ben trovato.
1: Ciao Super Beppe da Grenoble.
2: Ciao, c'è la mia preferita. Ciao Costantino.
1: Gustaio, che non sei altro, buon gustaio. Non solo la tua, devo aggiungere.
2: Te è un vanto lontano, quando ti senti mi fa venire fame. Senti, che no, grazie. Sentite, io parlando seriamente, sono depresso nel senso sportivo, perché depressioni si pigliano per cose più importanti. Certo. La Fiorentina è importante, ma insomma viene il secondo piano. No, ma io sto perdendo veramente la voglia, cioè
1: non mi piace
2: Costantino, se tu lo sai, te l'ho sempre detto. Bravo. In tempi anche non so, a me questa società non mi ha mai convinto, 7 anni,
1: ma
2: mi dispiace per il povero Rocco Commisso, ma lui Barone con il calcio, diciamoci la verità ragazzi,
1: nulla.
2: Esce fra il giorno e la notte, bisogna anche essere un po' sinceri, che sento tanti tifosi, sì è morto, dispiace per l'amor di Dio, vedi che c'entra, però quel calcio a parte il centro sportivo, ma io Costantino, io sono sempre l'idea e lo spero che Paratici sia venuto perché c'è una cordata dietro,
1: non è condizione sine qua non, non è collegata le due cose, ti dico
2: no, che questi vanno, scusa
1: prego,
2: che questi vadano via il fatto anche lo stadio, mettono soldi così, pigliano di più, e poi dopo il centenario, è un mio pensiero, io me l'auguro, ma comunque anche perché ragazzi, non si sono parlati mai con Paratici, il signor Beppe Commisso, questa è una cosa, a me mi puzza. Per la sua esperienza.
1: Oddio, però Beppe con Joseph, di che tu ragioni?
0: Magari hanno capito che è meglio che si interfacci con qualcuno che poi
1: oggi
0: abbia.
1: È Stefano che ha il portafoglio
2: in
1: mano.
2: Però scusatemi, io capisco che poi Rocco è anziano, è malato. Ma questo è giovane. Cioè, io di un presidente deve essere qui. Ma se no si ritorna come il passato. Perché a me quello lì, come si chiama? Ferrari, lui era buono all'S Lunga, cioè un amministratore ragazzi, non c'hanno esperienza. Speriamo, perché le voci, te mi insegni Costantino, dei giornalisti affermati hanno detto, e tante squadre, è come una Madonna, piace, capito? Ragazzi, cioè, è normale.
1: È ovvio.
2: Però io sono anche sicuro che per la serietà che c'ha resti. Però gli danno carta bianca Costantino, ma questo che io mi pongo,
1: stai attento, va qualche chiarita, mi ha fatto bravo, mi ha dato spunto anche per spiegare,
0: è tutto
1: tanti.
0: Beppe, nel ciao, caso Beppe, ti salutiamo e ti ringraziamo,
2: ti saluto, vi voglio
0: grazie,
2: bene
0: a te, un abbraccio, poi sempre sul tema arriva anche una domanda stuzzichina per te
1: Beppe, allora rispondendo a Beppe, Paratici carta bianca cosa vuol dire? Beppe, Beppe Paratici deve avere carta bianca sulla gestione area tecnica comporta anche purtroppo per fortuna l'area medica, la comunicazione, perché sono tutte aree che devono essere incastrate fra di loro, non è solo la scelta dei calciatori, organizzare il ritiro o mandare via i giocatori. Vogliamo avere la prova del 9 di cosa vuol fare di calcio questa società? Allora, molti di voi mi ricordano ma Rocco 90 milioni li ha messi la Fiorentina. Lui non ha ricapitalizzato, non ha messo soldi di tasca sua, perché la situazione della Florida è sana negli anni regressi, che ha chiuso sempre i mercati in attivo. Quindi quest'anno dovrà mettere la proprietà, il fondo, Mediacom, chiamatela come volete, dovranno mettere soldi per mandare via i giocatori, oltre perché per costruire una squadra competitiva, perché te comunque 5, 6, 7 giocatori nuovi, anche 8 forti o presentabili per essere il protagonista in campionato, è quello che dicevo io da 7 anni in qua, li devi prendere per convincerli a venire a Firenze, siccome non hai più l'appeal di una volta, ragazzi, non ci riempiamo purtroppo la bocca di Firenze, la Fiorentina
0: non hai nemmeno l'Europa da mettere sul piatto,
1: da vendere,
0: anche
1: brava.
0: Se poi la Conference
1: il
0: non
1: Viola
0: sia...
1: Park, ragazzi miei, ve l'ho detto 1000 volte, l'anomalia era non avere un training center a Firenze per una società di Serie A che aveva 100 anni. Poi, come racconto sempre io, se avessero rifatto la trave, che oggi ci sono gli amici delle Boschi e i Guacchi li manda via, a me mi andava bene uguale. Non è che gli avrei detto Rocco sei un pidocchioso perché ha fatto la trave, 4 campi, da non avere nulla, avere 4 o 5 campi, a me andava bene lo stesso. Non era necessaria quell'opera mastodontica da 11 milioni. I calciatori non vengono nelle squadre per il centro sportivo, perché in Europa e in Italia ce n'è di belli e io ho avuto la fortuna di girarli. Lo so che vi dà fastidio sentirvi di ste cose, ma io, perché vi voglio bene, ve le dico. a dispetto dei rosiconi. Quindi ha ragione Beppe, non perdiamo la passione, pensiamo alla nostra maglia, viviamo di passato in questo momento, ricordiamoci i momenti belli più volentieri e vediamo se c'è un cambio di direzione. Di sicuro una cosa è certa, cara Chiara, abbiamo perso 7 anni, perché nella mediocrità del calcio mondiale italiano, te coi programmi, coi proclami, coi soldi investiti, coi soldi che hai preso dalle plusvalenze, dovevi essere tra le prime 6-7 costantemente.
0: E come dici tu, abbiamo dato la possibilità alle altre di superarci, quindi ora il lavoro da fare è un lavoro.
1: Ti porto un dato statistico. Vai. La NFL, lo sai quanto fattura la NFL, la maggiore liga americana di football americano? 14 miliardi di dollari, state attenti. Poi viene a ruota l'NBA, che fattura più o meno la metà, dai 7 agli 8 miliardi di dollari, giusto per farvi capire. Poi vi dico dove voglio arrivare. Subito dopo, sapete chi viene? La Premier League, che fattura 5 miliardi di dollari. Lo sapete quanto fattura la UEFA? Più o meno la stessa cifra della Premier, 5 miliardi di dollari. L'Italia, lo sapete, in questa speciale classifica di fatturati, 19esima, con 1.4 miliardi di dollari. Cioè, capite? Io ho in Italia il secondo presidente più ricco della Serie A, seguitemi, che ci voleva portare a livelli della Juve, che ha fatto tanta propaganda, slogan e populismo, e poi su 7 stagioni ho adottato 3 anni per non retrocedere, una volta sono arrivato 6º, una volta 7º e 2 volte 8º. Come ci sono arrivato? Con gente si scansava all'oddio per non fare la Conference, la Juve si è fatta punire per non fare la Conference, si è fatta punire.
0: Sicuramente il bilancio non è un bilancio positivo, e non ci fosse stata la Conference probabilmente avremmo anche affrontato prima il problema e avremmo accettato una realtà che sembrava scomoda. La
1: tessera mai meritata, tessera mai meritata,
0: ci ha permesso di buttarle un po',
1: ha aperto l'associazione di dare una doppia tessera, perché la Conference è servita per mettere la polvere sotto il tappeto, perché Gio Barone buonanima, a cui voglio un gran bene, era convinto di essere bravo. Hai visto, sono arrivato in finale di Conference, hai visto, sono finale in finale di Coppa Italia, era convinto ad essere bravo. La presunzione e l'arroganza nel calcio non ti porta da nessuna parte. Guarda la mia Pistoiese che semifinale ha perso dei playoff. E intanto un altro applauso alla mitica Sara Mastrosimone, che mi ha trovato le Benagol per il mio mal di gola. Io senza voi donne non so come farei, ragazzi. Manda via Carlesi, spazio alle donne, viva le donne.
0: Spazio,
1: capito?
0: A Gianmarco da Varese, che ci ha chiamato allo 0557711171.
1: Gianmarco è un fratello.
2: L'avresti mai detto,
1: cara Chiara, come dico io, cara Chiara, di
2: Ligiamma, il giorno del ritiro, cara, del tuo tesserino da giornalista.
1: L'ho battezzato.
2: Complimentissimi. Era poco più di una formalità ormai.
0: Vero. Grazie.
2: Lo stesso giorno, 2 ore con Costantino.
0: È stato il mio esordio oggi in trasmissione.
1: La penitenza se li tiri il tesserino.
0: La vita è strana.
2: I tesserini poi stare con i numeri uno in discussione.
1: Bravo, diciamo,
2: ascolta, number one. Allora, ti dico, storia di vita vera. Stamattina, colazione, Gazzetta, vedevo il Como celebrato per la Coppa Europea conquistata, e infatti ho pensato, ma guarda che intanto avanza anche il Venezia,
1: bravo,
2: il progetto americano con Drake dietro,
1: Drake, bravo,
2: per non parlare del Palermo che è nell'orbita City,
1: sì, del gruppo City, però loro stanno facendo un progetto già ma più rilassato, nel senso che vogliono venire in Serie A e affronteranno i playoff, però non investiranno i soldi che hanno investito nel City piuttosto
0: su
1: che
0: il budget del Venezia. È d'accordo anche Andrea da Chianciano Terme, che ci scrive, ha un budget da minimo Conference League,
1: certo, 100 milioni sta
2: non per denigrare la nostra Viola, ma è per il tempo perso.
1: Bravo,
2: in 7 anni dovevi aver fatto altro, la Conference di sfuggita, dovevi già essere stabilmente in
1: la gavetta, in era la Conference,
0: sì, sfruttarla,
1: la gavetta,
0: come passaggio intermedio magari. Bravo. Perché era troppo tempo che mancavi da quell'Europa e rischiavi di scottarti a tornarci.
1: Hai
0: subito
1: perfettamente ragione, Gianma.
2: Ascolta Costa, vado dritto sul dunque. Tu mi hai già detto che Paratici comunque di non preoccuparmi perché alle spalle belle forti, però noi abbiamo le spalle un po' piene
1: ma lo sai, Gianma mi dà degli spunti clamorosi, sarà la vostra origine, che siete vicini di territorio.
2: Molto velocemente,
0: vai.
2: Io non mi sorprendo che sia
3: ambito dalle squadre più prestigiose. Mm-hmm. Benissimo, ci siamo arrivati prima noi.
1: Certo.
3: Il problema è che ci siamo arrivati l'altro ieri.
1: Sì, sì.
3: Non ha fatto. Sì, sì. Non ha fatto neanche un mercato ufficialmente, magari ufficiosamente,
1: certo.
3: Non ha fatto neanche un calciomercato. Ci sono già voci ricorrenti ogni 15 giorni. Io non vorrei a questo punto, cioè un Tony D'Amico non è, è chiaro che a fine contratto va da un'altra parte,
1: certo,
3: Giuntoli è libero,
1: certo.
3: magari Sogliano del Verona che è andato in B, magari può.
1: C'è Malda, comunque anche Malda sulla bocca di tanti, ed ecco sotto contratto un De Laurentiis, poi da De Laurentiis scappano a gambe levate, ma un altro discorso.
3: Non mi spiego invece cioè Paratici, non vorrei che più che richiesto dagli altri tutto sommato sia anche in vetrina lui, sia vetrinabile, e questa è la cosa che
1: è di un'intelligenza sottile, Gianmarco, che te non puoi
0: grazie
1: capire,
0: Gianmarco, ora ti rispondiamo.
3: Ciao Costa,
1: grande mitico. ciao Mito. Allora praticamente
0: sono
1: il discorso è molto semplice, ma guardate, è semplice. Allora, il buon Fabio Paratici, che è un professionista, che ha un curriculum che non sta a me decantare, batteva i piedi per tornare in Italia, perché se l'ha vista anche lui, era sotto contratto col Tottenham, se ci pensate bene, tra l'altro.
0: Come italiano con lo Spezia,
1: bravissima.
0: Cioè sono cose che succedono,
1: capita,
0: nel mondo del calcio,
1: fanno parte del nostro ambiente. Cosa ha fatto? È arrivata la chiamata della Fiorentina in una situazione drammatica, comunque essendo un uomo di pallone, come ho sempre raccontato anch'io in tempi non sospetti, avevamo una squadra che si sarebbe salvata, perché la rosa non era da retrocessione, perché come vincevamo e andavamo in conference per demeriti altrui, siamo anche salvati per demeriti altrui, quindi poggia e buca fa pari. Detto questo, cosa succede? Lui quest'estate è stato molto vicino al Milan e l'ha raccontato, poi per un qualcosa che è successo non è concretizzata la cosa. C'è da capire, magari io non mi sorprenderei se Paratici decidesse di mollare, mi sorprenderebbe, come sorprenderebbe tutti noi, perché qui comunque se la può comandare, e a Firenze, vicino a Roma, vicino alla sua nuova
0: ha anche
1: compagna.
0: Un margine d'errore diverso.
1: Bravissima.
0: Forse rispetto ad altre piazze,
1: hai detto bene, ha una fortuna in più, che quando riparti da, quando tocchi il fondo c'è sempre la risalita,
0: è quello, andando al Milan, andando alla Roma, rischi tantissimo in un momento come questo.
1: Ma lui è stato alla Juve, non ha paura di quello. Te sei un'imprenditrice, se prendi una attività che non funziona, se porti il tuo know-how, tuo metodo, è più facile che poi l'attività possa funzionare. A me, quando mi proponevano attività che funzionavano, ero pauroso, scettico, perché dico, entro io, sono abituato alla precedente gestione, magari scappano. Se prendi un'attività che non funziona, invece puoi portare il tuo metodo e le probabilità di far bene sono maggiori. Quindi non penso che Paratici prenda o prenderà in considerazione altre proposte. Però la mia pragmaticità mi porta anche a ricordare l'episodio di Rino Gattuso, che dopo 10 giorni, non avendo nemmeno depositato il contratto, prese e se ne andò. Quindi con questa improvvisazione, con questa gestione un po' così, ora no, magari meno, cioè non mi sorprenderei, ecco la cosa brutta è che non mi sorprenderei nel caso in cui domattina esce un comunicato, il direttore Fabio Paratici ringrazia per l'opportunità data dalla Fiorentina, ma si sente motivato e pronto ad affrontare una nuova sfida con un altro club. Ecco, figuruccia come abbiamo fatto Rino Gattuso, poi facciamo andare tutto in cavalleria, che tanto di calcio bisogna parlarne con leggerezza, perché è la cosa più importante delle meno importanti. Però qualche riflessione ad alta voce poi la farei.
0: Vuoi sapere qualche immagine della stagione da parte dei nostri ascoltatori che ti hanno risposto in tantissimi al 348-7513-933? Babbo Viola ci manda l'immagine di un water con un pallone della Fiorentina che galleggia.
1: La immagine migliore.
0: Questa per me è la foto l'immagine che riassume la stagione. Ci scrive invece Andrea, l'immagine della stagione è Ken che esce dal campo al termine della terribile amichevole estiva con il Grosseto, senza neanche alzare lo sguardo verso la tribuna, che invece era lì a celebrarlo. Immagine della presunzione che poi ha caratterizzato la squadra intera stagione. C'è anche Cristiano da Sarajevo che ha un'idea geniale. Cioè? Nel colletto delle nuove maglie io metterei lo slogan che rappresenta questa società, tanto tuonò che piove, visto anche come sta andando con Paratici.
1: Oddio,
0: e lui
1: oddio.
0: Ci scommette un caffè che a fine mercato Paratici possa non più ricoprire il ruolo di direttore sportivo.
1: Il mercato non avrebbe senso, perché se deve fare il mercato per una nuova squadra dovrebbe mollare ora, diciamo, a fine campionato, dal primo di giugno.
0: Ringraziamo anche Ale da Napoli, sì, che ti spiega il significato del termine chiavica da te utilizzato per descrivere Giacomo il padrone Galassi, di casa, bravo, Giacomo Galassi, che riabbracciamo.
1: Cioè,
0: è un termine che indica principalmente una fogna, cloaca o canale di scolo per acque piovane.
1: Non intendevo proprio quello, il povero
0: Il termine assunto nel dialetto napoletano e meridionale un forte senso figurato usato per definire una persona disonesta, incapace o una cosa di pessima qualità, paragonandola metaforicamente a un ricettacolo di sporcizia e quindi sta sostanzialmente suggerendo a Giacomo Galassi di chiamare un avvocato prima di tornare qui da
1: Le troverò un altro appellativo appropriato al buon Giacomo
0: Simone Galassi. Darifredi, la foto della stagione, quella gran pagliacciata del patto del megafono,
1: mamma mia,
0: anche
1: bravo,
0: quello ha fatto male.
1: Bello, potremmo fare
0: Marco,
1: un
0: ce ne sono tante,
1: brava,
0: l'immagine
1: Chiara
0: della stagione
1: Chiara
0: per
1: Chiara,
0: me
1: visto Nicco c'è la cara Chiara,
0: era il

0: Pozzo, la famiglia Pozzo, capito? Quindi anche quello è una bella fotografia.
1: Oggi è il compleanno dei miei due figli, uno del 2004, l'altro del 2010. Siamo tifosi viola fin nell'anima, ma per quante stagioni ancora devo resistere per vedere una devono resistere loro per poter vedere una Fiorentina che io almeno ho visto. Caro Giuseppe Commisso, tu hai in mano i sogni dei miei figli e di tutti i tifosi viola, ricordatelo. Questo ce lo scrive Giuliano 73,
0: a cui mandiamo
1: ovviamente un abbraccio.
0: Esatto,
1: tanti auguri a entrambi i tuoi bimbi. Se ci mandi il nome possiamo fare addirittura gli auguri da posta.
0: Posso cantarglieli, anche se sono un po' imbrafato, però lo sai, noi qui non abbiamo problemi il martedì per fare le dediche. Mandiamo anche la sua canzone preferita se vuole.
1: Per me il punto più basso è stato quando il presidente ammette in tribunale di aver utilizzato dei profili falsi. Però anche noi Max da Quinto abbiamo chiesto di quest'anno e quindi ci vuole un'immagine della stagione 25-26.
0: È un passaggio anche quello che ci ha fatto riflettere a molti, come i pochi follower che ha Mediacom su Instagram e quant'altro. Però diciamo che noi oggi cerchiamo delle fotografie di questa stagione, ma anche fotografie ironiche o divertenti, poche, perché ce ne sono state veramente poche, che vi hanno regalato un po' questa stagione per dire: ma ti ricordi 25-26, l'anno del centenario, se rischiava veramente di andare in Serie B con i pisani, tornava il Pisa in Serie A e noi si rischiava di andare in Serie B.
1: Ma cosa pretendete dal povero Joseph Commisso, che si ritrova a essere presidente di una squadra per eredità? La verità è che fin dall'inizio dell'acquisto della Fiorentina da parte di Commisso bastava informarsi bene per sapere che colui che aveva distrutto i Cosmos assieme a Barone, non avendo nessuna competenza calcistica, non poteva fare altrettanto a Firenze. È già grasso che cola che non siamo retrocessi, anche se abbiamo rischiato di retrocedere per ben 3 volte in 7 anni sotto la loro gestione. Questo è un disilluso bomber viola.
0: Mitico bomber viola, che anche i venerdì ci fa.
1: Ora diamo spazio anche un po' di vocali, perché ce ne sono tantissimi.
0: Cosmos che sono ripartiti alla grande e che io non mi ricordo chi ci è andato a giocare, fra l'altro il figlio di Materazzi, non mi ricordo di preciso, quindi insomma tanta roba.
1: Chiedo a Stefano Carlesi se è pronto, voglia, di là dal vetro, se ci fa sentire 4 vocali, almeno segno tutto e rispondiamo.
2: No, buonasera, preciso, stasera preciso. Domanda a tutte e due, perfetto. Volevo sapere se l'Atalanta si scanserà per far andare il Bologna in Conference League. Grazie.
3: Buon pomeriggio Fabio, complimenti Chiara per
1: la
3: tessera.
1: Grazie Fabio.
3: Benvenuta fra i giornalisti, ma non sono io. La fotografia della stagione è stato fine partita di Fiorentina Lecce, quando c'era Pioli che da solo usciva dal campo e il giorno dopo tutti i suoi amici, compresi i giornalisti, non lo chiamavano più Stefano ma Pioli.
4: Ciao Chiara, ciao Gusta, sono Edoardo.
0: Ciao Edo.
4: Io vorrei fare un appello ai tifosi della Fiorentina in generale, specialmente ai ragazzi della curva Fiesole, che né bene né male, perché magari tanti non sono d'accordo con il loro modo di muoversi, sono gli unici che hanno la possibilità di movimentare tante persone. Organizziamo una contestazione civile, ovviamente, ma una contestazione a questa proprietà. Bisogna spingerli ad andare via, perché i tifosi della Fiorentina non ne possono più, non se ne può più, non si riesce più nemmeno a riempire uno stadio dimezzato, roba che fino a 10 anni fa era impensabile: pioggia, neve, vento, si era sempre allo stadio. Vanno mandati via, per favore.
5: Il tutor per il presidente, ci manca il tutor per il presidente. Visto le scelte che fanno, ce la fanno a sbagliare anche quello. Magari ne trovano uno preso chissà dove, se tu lo metti in viale Europa non sa nemmeno a riappia ed è in Viola Park. Ma che il tutor? Così quando poi lo scrive una cazzata non si sa se l'è colpa di Joseph o di tutor. Lasciai fare, ven via.
0: Ha ragione, meraviglioso.
1: Puoi rispondere a qualcuno? Forse. Intanto
0: allora,
1: grazie ovviamente
0: bravi,
1: a tutti voi. La prima domanda. Si scanserà.
0: L'Atalanta vince 40, no scherzo, l'Atalanta praticamente cambierà molto l'anno prossimo, lo fece già in passato se vi ricordate bene, tra virgolette tirò Remi in barca per non fare la Conference, perché aveva con Gasperini programmato e progettato il ritorno immediato in Champions, e così fu.
1: Tra l'altro c'è un tweet del nostro Nicolò Ceccarini 2 ore fa, giunto lì Atalanta con 3 clessidre.
0: Sì, ma lo ci va. Era in ballottaggio fra Tottenham e West Ham e poi c'era stato un sondaggio della Roma, solo che Tottenham e West Ham si stanno giocando la salvezza, capisci? E poi a West Ham c'è 2 proprietari, uno lo voleva e uno no.

0: invece l'Atalanta sicuramente, ecco, Palladino, la bisogna capire Palladino come vuole uscirne da questa situazione. Quindi per il suo orgoglio, ambizioso, sì, com'è, arrogante com'è, dice: io lascio l'Atalanta in Europa, capisci? Anche se è la Conference, però il mio l'ho fatto. Poi bisogna vedere l'azienda, la proprietà, cosa gli dice: guarda, ricambiamo tutto qui, arriva il direttore nuovo, arriva anche l'allenatore nuovo, noi nella Conference non la vogliamo fare perché vogliamo ricostruire una squadra per tornare in Champions immediatamente.
1: Tra l'altro Luca dalla Svizzera ci scrive: io non mi preoccupo che l'Atalanta si possa spostare per far andare in Conference Bologna, certo, io mi preoccupo se il Bologna la dovesse vincere la Conference, proprio nell'ottica di dover
0: stesso,
1: tornare a inseguire. Fabio, la sua immagine della stagione, sì, era Pioli da solo in mezzo al campo con la stampa.
0: Poi rispondo all'amico della contestazione, Edoardo, della protesta, sì, bravo. Allora per avere effetto, allora vi ricordate che la scintilla che scatenò la cessione della Fiorentina con Della Valle fu la contestazione in via dei Tornabuoni di sabato.
1: Posso riportarti la battuta di un nostro ascoltatore, vai, che quando si rammentò in precedenza questo episodio mi strappò un sorriso, ovviamente, cioè, con leggerezza e col massimo rispetto. E questo ascoltatore era preoccupato dal fatto che qualora si facesse la stessa cosa fuori dalle mura del centro sportivo, bravo, potesse uscire qualcuno a raccattarli per il mercato.
0: Ah, può essere, il rischio è molto alto, come era altissimo il rischio se la curva Fiesole, magari l'ultima giornata di campionato, fa una contestazione ironica con la curva, come ha fatto in Verona l'altro giorno: grazie ragazzi per la salvezza. Qualcuno in America potrebbe dire: ah, hai visto? Ci hanno sostenuto fino alla fine. Non capirebbero l'ironia e il genio fiorentino. Tornando alla protesta seria, pacifica e quant'altro, cosa accadde quel sabato pomeriggio? 200, 300, 500 tifosi lanciarono le monetine nei negozi Todd Zogan di Viatore Tornabuoni. Ovviamente era sabato, la giornata che tu mi insegni, cara Chiara, che commercialmente è la più importante per il centro di Firenze, sì, e non solo.
1: Danno d'immagine
0: pazzesco,
1: non quantificabile.
0: Poi com'era Diego, te lo immagini te. Il lunedì Diego arriva a casette dette e gli riceve una valanga di email da Gucci, Prada, Ferragamo, Armani: guarda che non succeda più una cosa di genere. Cosa fa il buon Diego? Questi si erano proposti già 2 anni prima di comprare la Fiorentina, perché Rocco per svariati motivi smaniava di comprare la squadra in Italia, aveva provato col Genoa, col Palermo, col Milan, tutte le aveva provate. E provò con la Fiorentina 2 anni prima. Chiama il suo uomo di fiducia con Nici, va, richiami l'americano lì che forse ce la paga tutta e subito, che la svendettero loro, una società, sì, che aveva un valore di 250 milioni, la vendettero a 130 con 20 milioni di euro di debiti circa, più o meno quelli sono i numeri che ci hanno raccontato. Da lì fu accelerata la cessione, però la società era in vendita da 3 anni. Ovviamente loro cercavano un compratore importante perché volevano 250 milioni e noi saremmo stati più garantiti, perché come racconto sempre io, Chiara, chi verrà a Firenze domani e investirà 600-700 milioni di euro per comprare la Fiorentina è un viene a fa balocchi, ragazzi, è un viene a fa balocchi, perché se io spendo 700 milioni e voglio andare subito in Champions minimo, perché devo rispondere a degli investitori, devo rispondere a dei finanziamenti e quant'altro. Quindi la protesta, per aver sì che possa avere un effetto importante, deve arrivare in America. Quindi le testate americane devono riprendere, perché lo smacco per loro è quello: ah, la proprietà, la Fiorentina di Mediacom, della famiglia Commisso, contestata aspramente davanti al Viola Park, anzi al Rocco Commisso, Rocco B Commisso Viola Park, perché così così così cosa. Ecco, se i media, la stampa americana non riporta la protesta, è inutile, non ci prendiamo il canto, vi ripeto, non perdiamo tempo. Quando sono pronti per vendere, venderanno. Sappiamo che la richiesta non sarà inferiore a 500 milioni di euro, perché non sarà inferiore, anzi sarà molto più vicina ai 700.
1: E più che altro una contestazione di questo tipo farebbe intendere che il tempo è scaduto, al di là del fatto,
0: sì,
1: che si possano anche aver cambiato,
0: Chiarina,
1: le intenzioni con l'arrivo di Paratici.
0: Ma 100 tifosi o 200, sì, sì, 300 non possono permettersi, non gliene frega, non farebbero anche bello non fare il volo Pisa New York per andare a protestare sotto media, come se esiste, tra l'altro, aggiungo io. Quindi di conseguenza, ma chi se ne frega? Prendiamo, vediamo se Fabio Paratici insieme a Goretti, come ho detto prima, e compagnia cantante, riesce a portare un metodo dentro Viola Park, perché quello che è mancato in 7 anni, guardate che qualche buon giocatore da qui è passato, Però guarda caso, appena arrivava a Firenze, si subiva un'involuzione, si perdeva. Perché forse l'organizzazione non era la squadra di calcio, forse perché troppe americanate nel centro sportivo, sia quello vecchio che quello nuovo, forse perché non c'era persone appropriate nei posti importanti. Cioè, e non lo raccontavo io, ma nel passato diversi allenatori consigliavano i propri giocatori di andarsi a curare a casa loro. Cioè, capito cosa voglio dire?
1: Sì, sì.
0: Guarda caso reverso, il caso Pengue. Io era anni dicevo che guardate che Palladino disse a Pong ci vatti a cura a casa tua, sì, Italiano, sì, diceva a Tizio che è Semplonio vatti a cura a casa tua. E allora perché abbiamo voluto tenere gli occhi foderati di Prosciutto per 4 anni e mezzo dopo l'operazione fenomenale di Vlahovic?
1: Tra l'altro
0: lo potevi vendere a Giulio, sì, serenamente.
1: Luca da Como, ascoltandoti, faceva riferimento anche a quello striscione appeso a Ponte Vecchio che fece molto arrabbiare Rocco Commisso.
0: Sì, sì.
1: La fotografia, ci scrive Montelupo. Vai. Viola, la lavagna sulla quale Pioli aveva scritto Champions,
0: sì,
1: e Ferrari a metà campionato questa, che ha dovuto fare sulla stessa lavagna la tabella della salvezza.
0: Bravo,
1: e
0: bella anche
1: è
0: quella della Champions. Anche lì poi mi auguro che un giorno Stefano Pioli un po' ce la racconti, o qualcuno per lui, perché il mistero, si sanno i motivi, sì, le difficoltà del ritiro a Bagnadipoli a luglio, allenarsi presto e la sera tardi con un lasso di tempo nel mezzo noioso, ma torniamo una settimana in montagna, 10 giorni, che era bello anche per le famiglie, stavi
1: per
0: a contatto
1: quei
0: con
1: tifosi
0: giocatori,
1: che magari non riescono più a vivere lo stadio come prima. Leggiamo al volo gli ultimi 2 messaggi sull'immagine della stagione 25-26, poi
0: Madonna,
1: un'altra

0: Serie B, anche se era solo la settima giornata. E sempre a proposito dell'immagine, Giulio da Sesto, lo striscione vergognatevi è quello che più di tutti mi è piaciuto. E c'era anche un messaggio di un ascoltatore, eccolo qui, sono dalla parte di Commisto, ce lo scrive Francesco, bene, ed è giusto comunque dargli voce. Come detto, sono le 18, quindi ci prendiamo un'altra piccola pausa, ma Garrisca al Vento torna subito dopo il break.
1: Brava cara Chiara, brava cara Chiara.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Tifosi Viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte! Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni! Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
6: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Va, i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
6: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola. Di nuovo in diretta con Garry Scalvento su Radio Firenze Viola, sempre chiara Ande Bevilacqua, con il grande Costantino Nicoletti al mio fianco. Stravolgiamo anche un pochino la scaletta, perché poi in pausa mi hai detto che forse è giunta l'ora di sganciare qualche bomba. Vi ricordo i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, 055-77111-71, come hanno fatto tanti amici nel corso della prima ora. Costa vi ha anche chiesto intanto l'immagine che voi associate alla stagione 25-26 della Fiorentina, e vi siete anche discretamente sbizzarriti. Scatenati. Poi tanta carne al fuoco. Vai. Da dove vuoi ricominciare? Ci sganci intanto, subito una bomba croccante, o intanto, ti giro qualche domanda?
7: Aspetta, intanto saluto il mitico bomber Cassio Massi, non vedo l'ora che si faccia la grigliata a casa sua, meravigliosa in campagna.
12: Fai pure come se fossi a casa tua.
7: Quando si mangia, Chiara, io lo sai, sono devoto,
12: ci va
7: a mangiare, brava. Poi Leonardo Bini, che è un grande, un personaggione, mi ha mandato una sua immagine strepitosa. L'ingresso di Sabiri. Pioli mette Sabiri al 65esimo di Fiorentina a Bologna. Quella è l'immagine che rende.
12: Io sono arrivata a una conclusione: Sabiri non esiste. Sabiri è un'allucinazione collettiva.
7: Meraviglioso. E poi basta. No?
12: Poi ora un audio. Amici. Intanto chiedo alla grande Sara in regia se ci manda. Spara. Prima uno da solo, perché merita tutto lo spazio.
7: Ah, ok.
13: Ma se un coniglio inglese si chiama Rabbit, un coniglio inglese che ti fa Milan si chiama Rabbiot.
12: E questo è il mitico Leo.
7: Ciao,
12: ovviamente
7: Leo,
12: sappi che ce l'ha mandato il suo babbo Marco. Ci ha detto è addirittura emozionato quando deve registrare un audio da mandare per te, perché Leo, sei il suo idolo.
7: Grazie, super Leo, vienici a trovare in radio col babbo Marchino, che te devi sapere, una volta rifocillò il nostro Marucci da fuori dal Viola Park portandogli di tranci di pizza e una lattina di coca. Meraviglioso. Marco, ti aspettiamo in radio, così ci abbiamo anche un bel regalino per il tuo mitico Leo, capito? Vienici a trovare, organizzati un martedì o quando vuoi tu, magari facci in modo di esserci.
12: Stefano 69 ci manda la foto che per lui meglio rappresenta la stagione 25-26. È una foto che è immortale. Alessandro Ferrari, Daniele Pradè, Stefano Pioli all'interno del centro sportivo.
7: Però, ragazzi, cerchiamo di essere onesti intellettualmente. Pioli a noi non ci ha mai rubato gli occhi per il suo calcio, per il suo gioco. Però era comunque un cuore viola, perché aveva fatto il calciatore a Firenze.
12: Era la scelta giusta nel momento in cui nessuna delle parti in causa voleva fare un passo indietro o un passo verso l'altro.
7: Sembrava un po' la svolta. Finalmente un allenatore navigato, esperto, che comunque uno scudetto di Riffo di Raffa l'aveva vinto e quant'altro. Poi magari il buon Stefanino Pioli è entrato come un elefante in un negozio di cristalleria, come dico sempre io, e qualcosa non ha funzionato. Le responsabilità, poi ricordatevi, quando fa una stagione così fallimentare, te la devi dividere equamente: 33 la della proprietà, 33 il management, 33 i giocatori, 33 allenatori. Non torna, oggi lo so di già perché ho sbagliato i calcoli, perché ho esagerato con 33, però ci siamo capiti, insomma, 25 25 25 25, fate voi la matematica, non va al pignone, anche se è qui davanti.
12: Ah, poi? Pensavo dovessi.
7: No, ho detto che le colpe sono di tutti.
12: Mi avevi rapita anche con questa massima sulla matematica. Vedi. Ci scrive anche Claudio: per una contestazione civile dovremmo lasciare lo stadio vuoto l'ultima partita con l'Atalanta, riempiendo tutti gli spalti con striscioni di contestazione verso la società, verso i giocatori. Ecco. Questo probabilmente avrebbe risalto sia nazionale internazionale.
7: Bravo. Avrebbe effetto in America, però giustamente il calcio è di tutti, è il popolare, è bello. Non posso dire a Marchino delle cure di portare suo figlio, di non portare suo figlio allo stadio dell'Atalanta, anche solo per vedere i giocatori dell'Atalanta, capisci cosa ti voglio dire? È una forzatura, non bisogna imporre le cose, si propongono. Io sono sempre stato propositivo, costruttivo, critica costruttiva, non ho mai imposto le mie scelte, capisci? Quindi è una cosa che non è di fattibile fare, insomma, non è facile da fare.
12: Facciamo una colletta, ci scrive Luciano da Empoli. Compriamo la prima pagina del New York Times per un mese intero. Io, se volete, la mia parte la metto.
7: Questa avrebbe già un altro effetto, perché lo vai a toccare nel cuore suo. Nel loro, sai quanto ci tengono, che possono immigrati, giustamente, italoamericani. Quindi vai a toccare l'azienda e tocchi proprio personalmente loro, capisci?
12: Max, la gente è preoccupato perché non sente la voce del buon Galassi e ci chiede anche lui, sfinito come la Fiorentina dal buon Costantino.
7: Sì, sì, confermo, esaurito.
12: Giacomo ritorna domani al
7: vedere, ma ha detto il martedì
12: al suo posto, aveva bisogno sì di respirare un pochino. Chieda a Sara se magari ci fa ascoltare quattro dei messaggi, così poi ci sganci le tue bombe, certo, perché sono curiosa anch'io.
7: Brava.
14: Oh ragazzi, sono i Tiri. Oh, coppia inedita oggi, bella. Due numeri uno indiscussi.
7: Grande, ciao. Sono tutti ormai.
12: Ma che carino.
15: Buonasera ragazzi. Volevo fare una domanda. Prego. Ma sento dire che Paratici ha visto dentro la società, ha trovato un po' di frizioni perché lui vorrebbe cambiare allenatore e gli altri no. Ma scusa, ma chi lo deve decidere l'allenatore?
7: Lui, bravo.
15: Lo dovrà decidere Paratici.
7: Certo.
15: Chi è che può mettere bocca?
7: Certo.
15: Ferrari vorrebbe mettere bocca per dire?
7: Sì, sì.
15: Goretti?
7: No, Goretti di sicuro no.
15: Dai, decide Paratici. Se Paratici non decide, io fossi lui, prenderei e andrei via subito. Ma perché qui la gente può mettere bocca?
7: Bravissimo.
15: Dopo non ci capisce nulla.
7: Bravissimo.
15: Non so se è così, no, smettimi.
16: Costa, oggi c'è la Chiara e ti tiene buono, tu fa meno il bischero.
7: Hai visto?
16: Senti, una cosa. Ma che cosa dovrebbe succedere dopo la seconda metà di giugno? Tu hai tirato un sassino lì nello stagno.
7: Preso, ragazzi.
16: Ma speriamo che succeda quello e ci si augura tutti. Sempre forza Viola, Alessandro da Pistoia.
7: Grande Ale.
17: Che bella coppia stasera. Mi dispiace per la Chiara che deve stare in compagnia di quella persona. Comunque, io la penso in un altro modo. Tutto questo silenzio, questo depistaggio continuo, ma qui si fa i conti senza il famigerato oste, ovvero la proprietà sarà la stessa o adesso che è stata raggiunta la salvezza e che si mette un pochino al sicuro lo stadio, tra un pochino ci sarà un annuncio, 4 anni e mezzo di contratto a Paratici, ricordiamocelo. Ciao da Nicconesi.
7: Grande
12: ciao
7: Nicconesi.
12: Nico, no, ciao a tutti. Nico, e grazie per i vostri
7: messaggi. Seguitelo sui social che è straordinario, è un maestro proprio Nico, grande Nico. Allora, Gazzettini, frizioni all'interno del Viola Park? Io penso di no, però vi racconto un'altra storiellina. Tu quando entri in un ambiente di lavoro, chi tu sia, se ti chiami Marchione, cioè io e la Chiara, io in particolare, quando sono entrato qua dentro, anche se ero il numero uno indiscusso per distacco, sono entrato in punta di piedi, giusto Chiara?
12: Hai optato per un approccio umile.
7: Brava. Poi dopo è emersa tutta la mia presunzione e arroganza, no, dopo la prima puntata, per l'amor di Dio. Il povero Galassi, avete visto che fino a fatto, non si è nemmeno presentato. Però, tendenzialmente, quando entri in un'azienda, prima cerchi di capire dove sei, con chi ha a che fare, cosa c'è di buono, sì, cosa c'è da recuperare, cosa c'è da salvare. Fabio onestamente è arrivato da febbraio, marzo, aprile e maggio, sono nemmeno 4 mesi che è qui, quindi è giusto che prenda visione della situazione che trova, sia a livello di contratto ai giocatori che ha trovato un disastro, ma soprattutto anche a livello di persone umane, perché ci sono, non vi dimenticate che nella nostra Fiorentina c'è gente che ha 25 anni e là dentro 24, 23, chi 10, chi 12. E insomma, mettere sulla strada persone che ci campano le famiglie poi non è così facile. Anche se aggiungo che questa gestione in passato lo ha fatto, perché sono stati fatti tanti avvicendamenti in corsa. Cioè, chi ha avuto la fortuna di trovare un'altra sistemazione è scappato. Vedi il management che ora compone il Napoli, che è praticamente tutto composto da ex fiorentini. E hanno vinto 2 scudetti, giusto per ricordarvelo. E li dico i nomi: Gianluca Baiesi, Tommaso Bianchini e quant'altro, Luigi. Altri sono stati allontanati anche in malo modo, è bene che si sappiano queste cose. Gente che era 20 anni, che era nella Fiorentina ed è stata allontanata senza un motivo proprio, così è. Quindi di conseguenza Fabio, giustamente, da buon manager com'è, intanto ha portato il suo metodo: riunioni settimanali, briefing, ci si incontra, formazione, gli osservatori non stanno in Viola Park, devono stare sui campi a vedere gli allenamenti, a vedere i giocatori in prima persona, non devono stare nemmeno intorno alla prima squadra. Niente più americanate, battiti di mano, figate, figlioli, padri, di tu siete tutti figli mia, siete professionisti strapagati e vi comportate come tali. Quindi sapete che, come vi ho detto prima, il tempo comunque oggi lo dobbiamo dare a un direttore che arriva, che porta il know-how del Tottenham, quello della Juventus, anche la Sampdoria con Marotta, l'esperienza che ha maturato con fior di manager, allenatori e dirigenti, deve trovare le giuste misure, il giusto equilibrio per dire la Sara sì, la Chiara no, per esempio, capite? non è così facile e immediato. Quindi le frizioni ci possono essere, però non sono così esasperate. Non penso che si vada allo scontro per la scelta dell'allenatore. Ha detto bene l'amico, non mi ricordo il nome. L'allenatore lo deve scegliere sì. lui. Punto. Perché poi il fondo schiena è il suo. Perché se sbaglia l'allenatore, come ci siamo incappettati bonariamente Daniele Fradè, dovremo fare altrettanto, augurandoci che non lo sbagli, ovviamente. Se mi sbaglia a prendere, che poi sto leggendo, è dentro nello specifico. Ora Fabrizio Corona sembra sia diventata il Vangelo, la Bibbia. Un Raiola, nipote del più famoso e bravissimo Mino Raiola, che ho avuto la fortuna e il piacere anche di conoscerlo, persona straordinaria, così rancoroso perché forse ha perso i giocatori, perché forse non lavora più come lavorava prima. Ma se non hai lo spessore di tuo zio, non mi ricordo il rapporto di parentela, se sono cugino, zio mi sembra sia Vincenzo, Mino era zio di Vincenzo, perché fare questi attacchi trasversali su uno che poi è uscito dal mondo calcio? Perché Daniele Pradè oggi, dopo 26-27 campionati consecutivi in Serie A, si sta spurgando di questo sistema che gli ha dato tante risorse, anche se non ne aveva bisogno, che stava bene di famiglia. È ovvio che è bravo chi sbaglia meno a fare quel lavoro. È normale che se te hai il capocannoniere gli devi adeguare il contratto, e magari per la prima volta avevi una batteria di tre attaccanti in rosa che non avevi mai avuto. Poi se Dzeko non ha fatto Dzeko, come non l'hanno fatto i Gudmundsson, i Gossens, quest'anno e tanti altri, che
12: è un altro discorso, ma a livello di intenzione c'era sicuramente quella di trovare anche un canale privilegiato per poter... Brava.
7: L'attaccante lo paghi se lo vuoi, poi magari 27 milioni sicuramente sono stati un po' troppi, ma gli attaccanti, i prezzi degli attaccanti sono dopati, vedi Lucca 40 milioni e non l'ha mai strusciato né al Napoli né al Nottingham. Quindi non facciamo sempre populismo e propaganda. Magari, ecco, l'unica operazione che a me, ma ve lo dissi subito, se la memoria non vi accompagna, lo dissi il giorno stesso, è l'operazione di Somme, perché un giocatore che comunque ha una stima che non si avvicina ai 6 milioni di euro.
12: Più che altro sei andato a prenderlo al termine dell'unica stagione in cui dal punto di vista realizzativo aveva detto la sua, era l'unico che non si era infortunato in un centrocampo che ha visto tantissimi giocatori fermarsi, ed è ovvio che nel momento in cui vai al termine della miglior stagione ad aggredire un profilo all'interno del tuo campionato, purtroppo devi fare i prezzi. È lì che con il comparto scouting funzionante tu riesci a trovare delle soluzioni così da poter poi indirizzare magari anche le somme più importanti verso giocatori già...
7: Questa è una proprietà che, infatti, ora escono le voci che Paratici ha potere di firma fino a 15 milioni, ma c'era anche prima. Cioè Barone piuttosto che Pradè, fino a 15 milioni avevano potere. Infatti te fai caso, guarda caso, va a vedere l'80% dei calciatori che ha preso la Fiorentina costavano sempre 15 milioni.
12: Sì, e ne abbiamo sbagliati Lirola, tantissimi.
7: Ma abbiamo iniziato Duncan. Con Paul Lirola 14 milioni, Kwame, Duncan. Potremmo fare un elenco infinito.
12: Sì, purtroppo il range 15-17-18 è stato pazzesco, quello che poi ha tagliato le gambe alla Fiorentina, perché sono giocatori che ovviamente non puoi nemmeno svalutare e per i quali devi trovare
7: contratti enormi,
12: una
7: esosi. Cioè gli errori sono stati... Qui ogni 6 mesi hai sconfessato le sessioni di mercato, compravi a giugno e davi via a dicembre.
12: Basta guardare il centrocampo. Io sono ripetitiva, sono noiosa su questo. Bene, ma il centrocampo della Fiorentina negli ultimi 7 anni urla tutto tranne che programmazione, perché poi è quel reparto fondamentale. Damiano ci scrive: ma Giacomo, lo avete interdetto, avete fatto bene, vi amo. Golpisti. Grande, golpista non mi avevano ancora mai.
7: Bravo, ci mancava il golpista. Il golpista.
12: Matt ha una proposta contro l'Atalanta. Andrei allo stadio, farei silenzio e sporrei però uno striscione lungo almeno 30 metri con scritto Costantino portaci i coccoli.
7: Bello questo va bene.
12: Lore ti chiede: ma il Galaxy è assente perché c'ha il fisico dal lanciatore di coriandoli?
7: Vedi che ci
12: sta
7: arrivando.
12: Ma è sportivissimo Giacomo, è provato perché lavora tantissimo.
7: A spada tratta tutto su tutto. È una chiavica, non si può dire per cominciare a raccontare. Troveremo un appellativo appropriato ai Galaxy.
12: Cagionevole
7: è troppo buono, qualcosa di più offensivo.
12: Come Lorenzo ti scrive: Nicoletti, fai per bene in macchina, sei un po' birbone.
18: Madonna, come fai a saperlo? Odio stare in auto, lo sai. Io mi hanno sgamato. Io ho due segnalazioni sulla patente.
12: No, io rincorro la gente, non suonatemi mai, perché porto anche molto rancore. Matteo da Scandicci ci riporta all'ordine. Costa, ma che cosa ci dovevi dire? Via, su.
18: Ora ve la dico piano piano. Ti dico che in auto io ho due segnalazioni.
12: Non era questo, Matteo.
18: No,
12: mi
18: ho due segnalazioni sulla patente per eccesso di velocità, io lo sai, due segnalazioni, mi hanno ritirato due volte la patente a me. Odio, siccome ho viaggiato tanto, ho guidato tanto, odio stare in auto. E quando mi ritrovo, poverini, quelli che si mettono, quelli che occupano tre corsie si mettono in mezzo praticamente, non li sopporto.
12: Devi prendere esempio dalla mia amica Debora, che saluto e che abbraccio, sì, che giustamente gli fa notare come non tutti si sia in pensione, di conseguenza ci si può mettere anche magari sulla destra.
18: Io
12: per far sì che
18: dietro di loro o li faccio versi, li faccio sveglia giù animo, si gioca dopo, li faccio di tutto di più, sono scriteriato alla guida, non ci andrei io in auto con me stesso.
12: Moreno ti chiede, ma il Como è una squadra italiana? A cosa serve una squadra come il Como? Fornisce giocatori alla nazionale italiana di calcio?
18: Assolutamente no, però io rispondo a Moreno che la maggior parte dei campionati europei sono straaffollati di giocatori stranieri, eppure la Francia va ai mondiali, lascia stare i naturalizzati, l'Inghilterra va ai mondiali, che ti posso dire, il Belgio va ai mondiali, Spagna non ne parliamo, e compagnia cantante. Il Como ha portato tanti soldi in Italia e non solo, ovviamente lui dirà c'è tanti giocatori stranieri, però è un progetto che sta funzionando, cioè non cerchiamo di essere con gli occhi foderati di prosciutto. Poi nella riforma che io ho presentato alla federazione ho messo anche dei paletti dove quattro italiani dovrebbero essere schierati per obbligo, almeno sì, per i prossimi 4 anni, non ti dico sempre, ma per 4 anni tu in Serie A 4 giocatori italiani li devi schierare tra i titolari. Perché questo? Perché alimenti il mercato interno, stimoli le società minori a investire sui giovani, quindi i soldi rimarrebbero in Italia, aiuti la Serie C, aiuti la Serie B. Ma questa è una riforma che devono volere per primi i presidenti e non la vorranno mai, perché anche i presidenti, ed ecco l'altra perla che vi do, sono in combutta con i procuratori. Non è che i procuratori hanno potere e se lo sono preso da soli, gli è stato dato dai presidenti. E non voglio andare oltre perché sennò veramente si rischia le querele.
12: Mentre tutti si lamentano per questa stagione, io invece sono molto preoccupato per la prossima, ce lo scrive Stefano Taxi. Perché non ci sarà un Paratici a salvarci, un'altra stagione senza società, con mezzo stadio e senza un dirigente che a gennaio arriva e stimola l'ambiente, sarà impossibile raddrizzarla, quindi non potremo beneficiare dell'effetto Paratici.
18: Non ragionare così, Stefano, l'effetto Paratici è servito in questo momento storico, topico, critico. Ma noi cerchiamo di partire, si parte da zero, si parte tutta alla pari, quindi di conseguenza la fiducia va data, però ora dobbiamo stare più attenti, non incondizionata come hai detto giustamente prima te, come è stata data con i bonus nei primi 7 anni.
12: Più che altro anche pretesa nel momento in cui c'era la sensazione che stesse venendo meno. Sì. Ci scrive anche Nico da Roma, per quanto riguarda Paratici, sento molti pensare che vada via. Io penso che non andrà, perché è l'uomo di transizione tra questa proprietà e quella che verrà. Si attende che lo stadio sia finito giù di lì e che il progetto di rilancio sia arrivato a metà e poi eventualmente se ne ragiona.
18: Bisogna capire come si è lasciato con la famiglia Levi, perché io ero rimasto qualche tempo fa che la famiglia Levi aveva già ceduto il 70% del Tottenham, seguimi, e stava trattando la vendita del 30% che gli rimaneva per una cifra vicina al miliardo di dollari. Quindi se riesce a vendere quel 30% e questi hanno ancora passione nel calcio perché hanno fatto tanto, magari potrebbe essere una soluzione. Ma si parla di ipotesi, ragazzi, non ci facciamo il capo.
12: Sempre...
18: ci sono i patti di riservatezza, penali, o segue direttamente uno l'operazione e non ce la racconterebbe comunque, però il destino è quello, sappiatelo, il destino è quello per svariati motivi, devono raggiungere una determinata cifra. Per concludere, per chiusare anche la risposta dell'amico degli stranieri, voglio ricordargli che ormai da anni le finaliste di quest'anno delle tre competizioni europee sono 3 inglesi, una spagnola, una francese e una tedesca. La realtà è questa.
12: E purtroppo sì.
18: 10 anni fa
12: ci
18: erano 2 finali, 4 inglesi. Sarri vinse l'Europa League col Chelsea, col mio amico Luca Gotti. Quindi il discorso stranieri ha ragione fino a un certo punto, ma andiamo a prendere gli stranieri buoni come facevamo una volta. Non i carciofi solo per fare movimento di denaro, capitemi, tra le righe. Sì. Quindi andiamo a cercare i Kvaratskhelia di turno, che il Napoli lo prese per 10 milioni e comunque era un signor giocatore. Andiamo a fare veramente lo scouting come deve essere fatto. Guretti sempre a giro, mi risulta, quindi parte, rientra, cambia la valigia e riparte. Ecco, così è fare pallone. Ecco, questo io vorrei capire, avvertire nel cambiamento di rotta di questa gestione.
12: Ti riporto indietro di qualche anno. Vai. Un film che personalmente mi è rimasto molto, molto nel cuore, che sicuramente conoscerai, Puerto Escondido. A un certo punto si ragiona anche del calcio. E Bisio, Alex, il personaggio appunto interpretato da Bisio, sai per avere il campionato più bello del mondo cosa ci vuole? Centinaia di campionati che fanno schifo.
18: Meraviglioso.
12: Parati c'era venuto qua per curare una cessione, ma gli arabi sono saltati per via della situazione in Iran, quindi loro non vendono e Paratici ha le mani legate. Cosa ne dici, Costa? Te lo chiede Maggio da Quaracchi.
18: Sono stati qui anche diverso tempo, e quando c'era anche la buonanima di Gio Barone. Tanto vi do una notizia: Fagioli rimane, penso alla Fiorentina, quindi questa è una notizia che potrebbe essere interessante da valutare. Poi sai, il mercato, ragazzi, non si può prevedere nulla fino alle 20 del 31 di agosto, del 1 di settembre, mi andando termina, però ad oggi la volontà dei ragazzi è quella di rimanere a Firenze, quindi c'è la prospettiva forse di rifare una Fiorentina competitiva e di rilanciare, è nella logica delle parti. Ripeto, i 90 milioni spesi quest'estate sono serviti per patrimonializzare, ecco perché io dico, vediamo che succede da qui al 15 di giugno, il periodo è quello più o meno, come fu quando i Della Valle cedettero la Fiorentina a Rocco, ma per motivi anche tecnici, pratici. Ora non so come sono rimasti con l'incontro con la Letizia Perini, con la Sara Funaro.
12: Dopo l'ascoltiamo la Letizia Perini, perché vediamo Nico Santi ieri qualcosa. Ha partecipato a un evento e ha raccolto per noi le sue parole.
18: Vediamo se l'accordo, la convenzione con lo stadio viene siglata in tempi rapidi e ragionevoli, capisci? Quindi vediamo un pochino, che quella, sai, ti dà un asset importante, sono 250-200 milioni in più che ti entrano in cassa, con 55 ti metti in asset un patrimonio importante.
12: Duccio però da Firenze non è molto d'accordo con il tuo discorso relativo alle finaliste delle competizioni europee. Dice le finali delle coppe europee sono un dato fine a se stesso. L'anno scorso c'era l'Inter, due anni fa c'erano Roma, Fiorentina e Inter in finale, ma di certo il calcio italiano non era comunque al top come non lo è ora.
18: Non lo è protagonista, però è vero, ha ragione, perché comunque arrivavamo in finale. Oddio, l'Inter era l'unica che negli ultimi anni poteva un po' competere, fino a un certo punto con le corazzate straniere. La Roma ha fatto bene con Mourinho, ha vinto la Conference, ha fatto la finale dell'Europa League, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, quindi sì, è vero, però se si fa una statistica tendenzialmente in finale ci arriva più o meno sempre le solite, ecco, diciamo.
12: Chiediamo un altro paio di messaggi audio alla nostra
18: siamo qui
12: Sara.
18: Costa,
12: e poi
18: Chiara,
12: c'è l'ultimo breve.
18: Cara Chiara.
12: Caro Costa.
19: Ciao Chiara.
12: Ciao.
19: No, Nicoletti, e ti sbagli di grosso. Il Viola Park è un'attrazione fenomenale. Sì. Prima i giovani andavano tutti a Montiloro, a Empoli.
18: A Monte
19: ora corrono a Firenze. È un richiamo pazzesco, non scherziamo. Poi a me il Viola Park mi fa male perché mi ha tolto Moena, che era la mia passione, con i figli, i nipoti, era una cosa bellissima.
18: Bravo.
19: Potevamo anche incontrarci, salutarci ai tifosi, magari si vedeva anche la Chiara.
18: Vero.
19: E
12: sì,
19: così non
12: sempre.
19: È più, è diventata una prigione, ma come attrazione è fenomenale, è mondiale.
20: Auguri Chiara.
12: Grazie.
20: E auguri a Jack Grassi.
12: Sì,
20: dice Francesca Bodi, Drake. Ma voi ci andreste a Venezia? Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
12: E questa è la testimonianza di come sia davvero complesso restare seri nelle due ore del martedì pomeriggio su Radio Firenze
18: migliore,
12: Viola.
18: Viola Park, sì, è vero. Però ragazzi, io settimana scorsa vi ho portato un dato statistico.
12: Hai 35 secondi, ti metto un
18: po'
12: d'ansia.
18: Sarà rapidissimo, brava Chiara. Cara Chiara, allora, praticamente, se voi guardate la classifica delle prime 4-5 squadre del campionato primavera, nessuna ha l'under 23. Perché se un 2006 come Braschi, Le Bono, e lo mando a giocare in Serie C, ragazzi, non li faccio fare il campionato primavera. A me i giovani sono i 2009, oggi 2010, io lì su quelli devo lavorare.
12: Io sono molto
18: d'accordo. I talenti devono essere quelli. Quindi mi va bene il Viola Park perché concentro il lavoro, però il metodo deve essere uniformato tra categorie, in proporzione, ovviamente facendo le debite proporzioni a livello delle squadre. Quindi è giusto, era l'ora che avessimo un training center, però. Se faceva, ripeto, abbiamo vinto scudetti, abbiamo sfornato giocatori allenandosi su Cappelletti e Niccolini, spendeva più di benzina per andare da Ponte a Greva alle Caldine, dalle Caldine a Novoli, da Novoli.
12: E c'è chi addirittura, come Lorenzo da Coverciano, ci dice che la dimensione del Viola Park è talmente grande, sproporzionata anche rispetto alla dimensione della Fiorentina, che genera ansia a questi ragazzi, perché tante volte ci dimentichiamo che sono ragazzi, e sentirsi arrivato a 13-14 anni è sicuramente un'arma a doppio taglio. Ultima pausa di questo Garrisca al Vento, noi torniamo subito dopo.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Che incubo il trasloco!
7: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
6: Ma è fantastico!
7: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
8: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
9: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
10: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
6: P-Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Berlungo, uscita raccordo.
7: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
8: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
9: Siamo tutto questo.
8: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Ultima mezz'ora insieme in diretta in questo martedì 12 maggio 2026, sempre Radio Firenze Viola, sempre Garry Scalvento, sempre Chiara Bevilacqua in sostituzione del padrone di casa Giacomo Galassi e ahimè sempre Costantino Nicoletti al mio fianco. Abbiamo però anche Alessandro da Roma che ci ha chiamato allo 055 771 1171. Ciao Alessandro.
12: Ciao, vale.
11: Grazie anche per la pazienza.
13: Ciao Chiara, ciao Costa, stasera è una conduzione dei grandi numeri, Costa e Chiara Andrea Bevilacqua alla grande.
12: Hai visto, ho dovuto fare serio Ale, mi hai visto? Non ho sbracato, non ho detto, ho azzeccato i congiuntivi, non ho alla detto grande, freddure, Costa. Guarda, sono qui che tremo ancora, sono impanicato finché non finisce.
13: No, ma poi Chiara porta la professionalità proprio,
12: ovvio,
13: in diretta con lei.
12: Invece di quel cialtrone, ecco, cialtrone di Giacomo Galassi. Cialtrone, ora martedì lo pettino io. Ne combino martedì prossimo, ne combino di ogni. Sara, preparati, ne facciamo di ogni ai Galassi.
13: Senti, guarda, ieri poi quando stavi pure in diretta con il gruppo Baraonda, Costa, io lo sai che sono un amante, vabbè, di Sarri, però sono un grandissimo estimatore di Daniele De Rossi. Io muoio per lui e mi sogno.
12: Ti ho raccontato l'aneddoto ieri di Daniele a Coverciano.
13: Sì, ho sentito la grande. Guarda, io veramente, a parte questo sogno mio che praticamente sarebbe che se non viene Sarri, ahimè spero che venga, ma se non dovesse venire Sarri, io sogno che andiamo in Europa League vincendo a Torino contro la seconda squadra scolorita di Torino e Daniele De Rossi che gli si gonfia la giugolare per la contentezza. Questo sarebbe un sogno mio proprio, ma non lo so. Ecco, io volevo sapere da voi, sinceramente, Costa, ma anche da Chiara, quante possibilità ha veramente Daniele De Rossi di venire? Perché so che Paratici poi l'ha anche indirizzato verso la panchina del Genoa. Mm-hmm. E quindi insomma
12: sì, non è proprio così, Ale, a Genova l'ha indirizzato più Giuntoli, te lo dico io, perché mm-hmm. sai che sì, purtroppo certi ambienti li frequento quotidianamente, quindi non è tanto Fabio ma più Giuntoli che l'ha orientato verso la panchina del Genoa. Detto questo, non lo so, io mi aspetto sempre il nome esotico, perdonami, anzi non so se la Sara lo ritrova, c'è anche un gadget che circola, forse non te l'hanno mandato nei due Stefani. C'era la bambolina di Pep Guardiola, sapete che la mia crociata per Guardiola non finisce qui oggi, ho cercato di non citarlo, ma va avanti senza perdere forza, capito? Però la vedo dura, ecco.
11: Grazie
12: dura.
11: Alessandro, un abbraccio a tutti voi. Siamo
13: Fiorentina, saluto sempre, a tutti,
12: sempre,
13: ciao.
12: Grazie. Tra l'altro mi è giunta una brutta notizia, ci ha lasciati un grande dirigente sportivo, che era il Deus ex machina della Floria, della vecchia Floria Gaffir, Paolo Ricci, quindi mi dispiace, ho letto ora Michele Perguidi che lo ha ricordato, e un abbraccio ovviamente a tutta la famiglia, perché ha fatto tanto sociale, perché la Floria era una realtà di Bellariva, insomma di Coverciano, di Campo di Marte, molto presente, lui era veramente un appassionato, ex portiere di Mantova e Perugia, insomma un abbraccio alla famiglia Ricci per la scomparsa del mitico Paolo.
11: E ci uniamo ovviamente assolutamente a questo tuo abbraccio. Vabbè, io continuo a tenere sotto gli occhi il sito di Firenze Viola e aggiornarlo in attesa anche di capire poi se verrà deciso quando effettivamente si giocherà la sfida contro la seconda squadra di Torino, come l'ha ribattezzata Alessandro, ovviamente in attesa anche per tutti gli altri eventi nella capitale. Su Firenze Viola però trovate anche la foto che hanno postato De Gea e Fagioli, che approfittando del secondo giorno libero, domani ripresa degli allenamenti, sono andati a Roma a godersi una giornata di tennis.
12: Sì, sì, era Carletto agli internazionali, De Gea e Fagioli.
11: Chiederei a Sara se sei d'accordo, se ci fa ascoltare altri tre audio, perché ne abbiamo diversi ancora da ascoltare insieme.
0: Poi ragazzi, buonasera, sono Daniele. Però Bussier è tremendi, Bussier è tremendi tutti i giorni e più a parlare di Paratici, se ne va. Poi siamo noi tifosi, Firenze c'è di parte, sempre critica. Bussier è tremendi, ragazzi. Quando vi voleva, dalla firma ora, un contratto da 4 anni e mezzo. Basta, basta. Dio mio, ragazzi. Pesantini,
14: Ciao Costa, ciao Chiara, sono Andrea del gruppo per la Onda Fiorentina. Buonasera a entrambi. Ma e forse una protesta potrebbe essere fare un bello striscione o addirittura una bella coreografia, mai come i Cosmos New York, in maniera tale da fotografarla e da mandarla alle testate giornalistiche americane. Che ne pensate? Come protesta sarebbe? Secondo me una protesta top. Vi ascolto per radio, un bacione a entrambi.
11: Grazie, a tutto il gruppo Baraonda.
0: Ciao Costa, dato che sei il numero uno indiscusso soprattutto in situazione calciomercato, cosa ci puoi dire di più dell'interessamento da parte della Fiorentina di Snari?
12: E chi è?
11: Questo è un puppa.
12: No, è bravo, che io non faccio scambio.
11: Questo è assolutamente clamorosamente un puppa, Costantino.
12: No, rispondo al primo amico.
11: Daniele, sei tremendo, sì, tutto il giorno a parlare di Paratici. Vero. Ha firmato ora un contratto di 4 anni e mezzo.
12: Allora, però io gli ho spiegato, forse magari non ci ha ascoltato nella prima parte, lo posso capire e lo capirei, però io ho spiegato anche che Paratici ha tutto l'interesse di rimanere. Ho detto prima che ripartendo, quando, come ho detto, tocchi il fondo c'è sempre la ripresa. Può avere mano libera, carta bianca di impostare l'azienda a sua immagine e somiglianza, però gli ricordo all'amico Daniele che i contratti non valgono niente, soprattutto nel calcio. Ce l'ha dimostrato Italiano con lo Spezia, ce l'ha dimostrato
11: aveva appena
12: Gattuso.
11: Rinnovato,
12: ecco, quindi potrei portargli 2000 casi.
11: Lo stesso Paratici era sotto contratto con Tottenham, poi non vuol dire assolutamente che si debba alimentare, però Daniele forse è anche per questo che parte della piazza chiede non tanto tanto alla Fiorentina, ma allo stesso Paratici, eventualmente, di esporsi e far capire che lui è qui perché ha un progetto davanti, ha un'idea e non intende essere tentato da queste sirene nel suo.
12: Però non so chi l'ha scritto e mi ha fatto morire dal ridere, ma ha detto la Fiorentina dovrebbe dotarsi di uno smentitore, non lo smacchiatore.
11: Lo smentitore in effetti è una figura che tutto.
12: Poi ragazzi, chi non ci dice che fa parte del gioco, che sia lui stesso alimentare a volte certe chiacchiere. Voi pensate
11: per
12: che
11: mettere un po' di pressione alla società?
12: Ma che ne sai? O magari per stimolare certe situazioni, perché comunque ragazzi, Fabio Paratici ha il numero di Di Marzio, ha il numero di Pedullà, ha il numero della Chiara Andrea Bevilacqua, della dottoressa Bevilacqua. Magari chiama e dice: "Oh, ma mi accosti a quella poltrona lì?" Così per creare un po' di friccicorio, ma anche per stimolare, come hai detto giustamente te, la gestione. Il fondo che ci gestisce, l'oneogramma che ci rappresenta il presidente, a dire: "Oh, questo è un bel dirigentino, non facciamo un'altra figura." Quando andò via Gattuso, fecero la genialata di strapagare Nico Gonzales, ve lo ricordate o no? Per rimediare. Ecco dov'è l'errore. Chi ha gestito quel trasferimento mi raccontò in confidenza, dice: "Costantino, è stato il trasferimento più facile della mia vita, non hanno discusso su nulla. Durata del contratto, condizioni, soldi per il River, insomma, mi ricordo dalla Spagna, non mi ricordo da dove veniva, dalla Germania, scusami. Commissioni, nemmeno, perché chiaramente poi sei in difetto, capisci cosa voglio
11: Assolutamente
12: dire?
11: Assolutamente sì.
12: Quindi è lì l'errore di fondo. Paratici, io sono straconvinto che rimanga, ora non ci metto la mano sul fuoco perché è 21 anni che opero e vivo questo mondo, però sono convinto che rimanga. Se dovesse andar via, ecco, non commettiamo l'errore che fu di Nico Gonzales, che se poi dopo chiami un Giaretta di turno, un Giuntoli, a parte va l'Atalanta, o un Sean Sogliano di turno, dopo la forza ce l'ha lui. Dicevo, ti ha fatto la figura pecorina con coso, ora vuoi me, ma io vengo a certe condizioni. Le ha fatto 4,5 a Paratici, e me li fa anche a me. Gli dà 1,5 a Paratici. Un ti dico e mezzo, ma noi due me lo dà anche a me.
11: L'abbiamo citata prima e quindi ce l'ascoltiamo. L'assessora allo sport Letizia Perini, presente ieri alla presentazione della 15ª edizione del torneo Renato Ballerini, ai microfoni di Niccolò Santi.
15: Con l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, le chiedo come stanno andando avanti i lavori di restauro dello stadio Artemio Franchi.
16: Direi che stanno andando avanti molto bene. Oggi abbiamo parlato in consiglio comunale delle mega colonne che sono state installate e le abbiamo viste tutti quanti durante l'ultima partita, quindi i lavori stanno andando avanti secondo il cronoprogramma e bene così.
15: Tra l'altro a luglio presenterete la candidatura, no, dello Stadio Franchi per gli europei del 2032, quindi tutto secondo i piani.
16: Sì, come abbiamo sempre detto, quella è una scadenza, sicuramente noi ci vorremmo presentare come città, l'abbiamo detto, la sindaca l'ha detto sempre e naturalmente ci sarà da presentare una candidatura con tutta una serie di documenti e ci faremo trovare pronti.
17: Ecco, fra questi documenti c'è anche il dossier Fiorentina con la manifestazione di interesse che vi hanno comunicato nei giorni scorsi, se ci sono all'orizzonte altri incontri in un dialogo che comunque è costante.
16: Gli incontri con Fiorentina sono sempre stati costanti e continui, quindi questi ci continueranno ad essere, poi quando ci saranno cose da dire, come sempre la sindaca in prima persona le racconterà.
15: Solo un'ultima curiosità per quanto mi riguarda: quanto vi fa piacere il fatto che la Fiorentina voglia partecipare per 55 milioni ai fondi mancanti?
16: Da sempre il lavoro che insieme alla sindaca stiamo facendo e lei in prima persona ha fatto è stata quella di portare avanti un rapporto con Fiorentina che nei mesi si è costruito sempre di più, è migliorato sempre di più e devo dire che arrivare a quel momento, quindi ricevere la lettera che ha confermato la volontà di Fiorentina di avere interesse a partecipare, è sicuramente stato un bellissimo momento, devo dire importante per la città.
11: E staremo a vedere anche gli sviluppi di questa situazione. Cioè, chi sostanzialmente non è ancora convinto che poi questa possa essere la famosa luce in fondo al tunnel. Abbiamo una decina di minuti, Costa, se sei d'accordo. Vai, ti leggo un paio di messaggi e poi magari chiediamo a Sara di farci ascoltare anche i vocali rimasti prima di andare ad ascoltare insieme l'ultimo contributo raccolto ieri da Niccolò Santi. Gabriele da Mestre: "Io speravo che con l'avvento della nuova proprietà si riuscisse vista ad avere uno stadio decentrato e quindi il bacino d'utenza di moltissimi tifosi che vengono da fuori Toscana poteva avere molte più possibilità di seguire la squadra. Così invece io credo che resterà una realtà molto circoscritta alla realtà di Firenze, con dei grandi limiti di crescita, al di là del fatto che forse non si prenderà più la pioggia, ma si continuerà a lottare per la salvezza. Forza Viola.
12: Ma non c'è stata la volontà, Chiara, non c'è stata la volontà, e soprattutto stiamo vedendo che per trovare un accordo su la base di 50 milioni quanto stanno candendo. Immaginati per realizzare un'opera nuova di sana pianta da 400-500 milioni di euro. Quanto sarebbe durata la butade fra le parti.
11: Ci arrivano anche tante belle foto di Matteo, ce le manda direttamente dalla sua galleria, dall'archivio del suo telefono, perché sono foto scattate a Moena. Ci scrive: quanto manca, carissimi, buon pomeriggio.
12: Ma anche Cortina era bellina, io mi andavo a Cortina un paio di volte, sono andata a Cortina, la polenta
11: lo
12: dicevo.
11: E lui spera che si possa rifare, perché dice: non solo per il fresco, ma la possibilità di ridare amore, contatto tra calciatori.

0: artificiale. Siamo stati 7 anni in Tibet, i ricchi di Firenze sono più tirchi dei genovesi. Fate vobis.
1: Non esistono più i filantropi e i magnati nel calcio. L'era è finita con Berlusconi, con Moratti e quant'altro. È rimasto De Laurentiis, che non è napoletano, Lotito, che viaggia sotto scorta, e poi non lo so, ricordami qualche altro presidente ancora filantropo o magnate. Non esistono più. L'interesse però dei fondi è che deve rispondere a degli investitori. E il profitto nel calcio, ricordatevi, si chiama ACF Fiorentina, quindi Associazione Calcio, deriva dai piazzamenti, ma non 10 anni di Conference, che ti portano gli stessi soldi che ha preso l'Atalanta in un anno solo di Conference. Quindi chi ha i fondi di investimento, si chiamano tali perché devono portare profitto, e non solo dalla compravendita dei calciatori, ma dal marketing, merchandising e soprattutto dai risultati sportivi.
0: Moreno, le frizioni ci possono anche essere il problema, e se ci sono insieme i freni, le bronzine, gli spinte erogeni. Siamo in forma olimpica oggi.
1: Si va dai
0: Sara,
1: perini,
0: magari
1: si va dai perini.
0: Ascoltiamo gli ultimi due vocali e poi andiamo avanti per quest'ultima parte di trasmissione.
2: Costantino Sciauma, sul discorso che ha fatto su quest'anno degli attaccanti, non ti vo dietro e ti spiego perché. Prendere un attaccante e puntare su un attaccante, anche se svincolato di 39 anni, non ha senso, sì, secondo me, mai.
1: Terzo attaccante.
2: Spendere 27 milioni per Piccoli quando un mese e mezzo prima la società del Cagliari l'aveva riscattato per 12 milioni e mezzo. Cazzo,
1: ha fatto
2: una bella plusvalenza, certo, in un mese e mezzo.
1: Sì,
2: terzo, Ken. La seconda stagione fatta bene dopo quella del 2021 che aveva fatto il Paris Saint Germain andando in doppia cifra, arrivi e gli raddoppi quasi lo stipendio, ma poi non vincolandolo ai gol fatti, ma così.
0: E soprattutto senza
3: Costa, grande Costa. Dimmi un po', ma l'Emiro, quello doveva arrivare con Renzi, che tu dicevi. Ma dove sei fermato? Il ristorante?
1: All'autogrill, si è piantato. Sì, si è piantata. No, intanto saluto Lorenzo del Viola Club Grosseto, che c'è la sua bellissima, carissima moglie che sta stirando e ci segue, lo sai, lei c'ha questa passione, quando stira gli piace la nostra compagnia.
0: Io l'abbraccio due volte, per la compagnia, ma perché è bravissima nello stirare. Io devi sapere che tendenzialmente rimando finché poi a un certo punto devo prendere una decisione, ma non è il mio.
1: Ragazzi,
0: abbraccio doppio.
1: Se vuoi un attaccante forte e puoi sbagliarlo, ti ci vogliono 35-40 milioni. Noi forse vi dimenticate che qui si sperava, non noi, la società, che qualcuno pagasse la clausola di Ken. Lo sapete che non si è presentato nessuno, a parte una squadra araba, e lui non ha gradito la destinazione come ha fatto lo stesso Comuzzo. E quindi è chiaro che...
0: Anche perché come potrebbe fare la vita che fa in Italia un calciatore come Moise Kean?
1: Un trapper
0: con quello
1: come
0: che
1: lui,
0: poi è tutto l'extra, l'extra calcio, che non è assolutamente un reato, sacrosanto che abbiano delle passioni.
1: Su Dzeko li ha provato come fece con Ibrahimovic nel Milan, vi ricordate, quando vinse lo scudetto, però era Ibra. Quindi un attaccante chioccia che doveva far crescere il Piccoli di turno, chi per lui, e nello stesso momento farsi trovare pronto nel caso di necessità. Cioè ti doveva garantire l'ultimo quarto d'ora Dzeko, se ci pensi bene, o la Conference. Poi lascia stare che anche lui si è involuto, infatti è andato in Serie B tedesca, ha vinto il campionato segnando anche. Quindi ragazzi, io vi racconto un po' le dinamiche di mercato. Poi la penso come voi, si poteva fare meglio? Sì. Si poteva spendere meglio 27 milioni? Sì, ma tu non avevi scouting, non avevi nulla. Dove lo trovavi il Kvaratskhelia georgiano o un simile Kvaratskhelia a 10 milioni? Sei andato sul sicuro, perché poi gli attaccanti maturano dopo, speravi ti facessi il colpaccio alla Luca Toni e compagnia cantante, insomma.
0: Ascoltiamo le parole raccolte ieri da Niccolò Santi alla cena di presentazione della 15ª edizione del torneo Renato Ballerini, e in questo caso ha parlato a nostro Niccolò Pietro Ghedin, ex difensore di Lazio e Fiorentina.
4: Sarebbe mai immaginato di festeggiare un centenario quest'anno in queste condizioni, con la squadra che si salva alla terzultima giornata?
5: Guarda, è stato un anno difficile, molto travagliato. E che devi dire, il calcio è questo, a volte ti dice bene, a volte ti dice male. Sono partiti così, poi sono andati un po' male, un po' bene. L'importante sono salvati, no? L'obiettivo finale è questo. Pensiamo al prossimo anno.
4: La certezza della Fiorentina si chiama Fabio Paratici?
5: Che ne so, non lo so. Non so, qui è un mondo difficile, è difficile dire com'è la storia.

0: Speriamo bene, sì, lui è un bravo persona, un bravo manager, vediamo un po'.
1: Una curiosità, da ex difensore Pietro Comuzzo le piace, pensa che abbia un futuro roseo, si è un po' perso quest'anno?
0: Anche lui ha avuto un po' di difficoltà perché è giovane, comunque è bravo, per me è un bravo giocatore, l'ho già detto prima, e credo che con l'esperienza diventerà quella più brava.
1: L'ultimissima curiosità, Luca Ranieri, capitano della Fiorentina a metà stagione, poi gli è stata tolta la fascia di capitano, lei come avrebbe reagito da calciatore?
0: Non lo so, questo non è compito mio, non so che dirti, guarda, è la vita, questo non si sa, ok? Grazie.
2: È sicuramente una stagione difficile, no? No, è una stagione difficile anche per valutare i singoli.
3: Alessandra, ma quanta roba devi stirare? Ma ho visto la zoom alto sulla foto, c'è una pacca di roba da stirare.
2: Chissà che caldo con questo umido. Pietro, mi chiede di chiederti. Ti aspetti qualche novità significativa a breve? Non specifica nulla.
3: Ma io auspico. No, sai, l'assessora ce l'ha fatto capire che ancora è il. E devono trovare la quadra, perché chiaramente uno tira la corda dalla sua parte, uno tira la camicia di là, e il comune deve rispondere anche alla cittadina, perché c'è gente dello stadio che ne frega niente, capite? E poi quell'altro tira il suo, ma io voglio il controllo totale, ma io voglio, perché poi la cosa divertente è uscita ultimamente la polemica sulle colonne, cioè, capite cosa voglio dire? Anche la polemica sulle colonne, non ci facciamo anche a niente, cioè siamo polemici per natura noi fiorentini, ma una tettoia dovrà sostenersi, mi domando e dico io, ma nel rendering non c'era, no, clamorosi, quindi non lo so ragazzi, non lo so, perché tanto senti, ve la dico nuda e cruda come Vai. Mi viene di pancia, a loro tenere la Fiorentina non gli costa niente, anche se gli mandano un bonifico di 2 milioni in un anno, sono trovati per loro, capito? Ci fanno la vacanzina, ci pagano l'affitto di casa, ci fanno la spesa e Joseph si compra 2 o 3 completi, quindi non hanno la premura di vendere, loro devono racimolare, raggiungere una certa quotazione, ma questo l'ho raccontato più volte, quindi quando qualcuno, perché è giustificata la quotazione con gli asset che proponi, porterà un'offerta sufficientemente soddisfacente per loro, la venderanno. Il problema siamo noi che dovremo dobbiamo sperare, fanno il loro lavoro, sono pagati per quello, augurarci che chi opera all'interno della Fiorentina lo faccia al meglio per non soffrire come quest'anno. Già sarebbe il primo obiettivo non soffrire come quest'anno.
2: Quindi tu non l'hai vista Fiorentina-Genoa, Costa? In chiusura volevo farti una domanda, perché è sempre attivo il sondaggio su Firenze Viola.
3: Qual è?
2: Chi è secondo te il giocatore migliore della Fiorentina
3: in Fiorentina-Genoa?
2: E poi ti dico chi in questo momento è in vantaggio col 43,41% dei voti.
3: Lo dico io, il miglior giocatore per me è stato Luca Lezzerini, che è mio amico, gli voglio un gran bene. Il Lezze è stato il migliore in
2: campo.
3: Come
2: ruolo però ci hai preso, perché sta vincendo David De Gea con il 43,41% delle preferenze. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
3: È volato davvero. Allora, di solito dico per meleggiarlo, i Galassi, che tempo vola quando sta in piacevole compagnia. In questo caso è veramente volato, quindi Galassi, vaffa, ci siamo capiti, Galassi.
2: La Chiara domani si torna assolutamente al suo posto.
3: Domani lo massacro di telefonate in diretta, Sara, che si sappia, domani Galassi lo martello di messaggi, anonimo coverciano, come mi chiamo io, lo massacro domani in diretta. Brava Galassone nazionale, capito?
2: Possiamo salutare intanto e ringraziare tutti gli ascoltatori che ci hanno fatto compagnia, ovviamente il preziosissimo lavoro di Sara in regia, che poi ha sostituito i due e Stefano. Le dirette di Radio Firenze Viola non finiscono qui, dalle 19 alle 21 Calcio più on air, dalle 21 alle 21:30 Extra Viola in collaborazione con RTV 38. Da Chiara Bevilacqua per oggi è tutto, grazie Costa, grazie
3: Chiara,
2: Sara, grazie a tutti.
3: Allora, Radio Rosa questa, brava, largo alle donne. Donne, vi voglio così, basta quei maschiacci brutti, pelosi che sono andati via i due Stefani, capito? Viva le donne!
2: Che chiusura pessima! Ciao, buona serata a tutti!
4: Radio Firenze Viola
5: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
8: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
9: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
10: Radio Firenze Viola.
11: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. Alle 17.15 di oggi, sulla A1 direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con l'A1 panoramica e Badia in direzione Firenze a causa di un incidente in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda ed è in corso la distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda. Tra Badia e il bivio con l'A1 panoramica verso Bologna ci sono 6 km di coda per curiosi. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e l'allacciamento con l'A1 direttissima verso Firenze, ci sono 3 km di coda per effetto del tratto chiuso. A chi viaggia in direzione di Firenze si consiglia di percorrere l'A1 panoramica. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale del tronco 4 di Firenze di Autostrade per l'Italia. Ci spostiamo a Prato. È in condizioni gravissime un giovane di 23 anni accoltellato al cuore stanotte. Il fatto, come si apprende dalla procura di Prato, si è verificato in piazza Mercatale, a ridosso di un ristorante, dove sono stati aggrediti 3 giovani. 2 gli arrestati, un cittadino honduregno di 26 anni e un minore di 16. La dinamica dei fatti è stata ripresa dalle telecamere presenti nell'area. I 2 autori sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e sono stati associati in carcere. La procura per i minorenni e la procura di Prato procedono per i delitti di tentato omicidio, tentativo di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Ed è stata avviata la procedura di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dei reati contestati. Andiamo a Firenze. L'Università del Capoluogo Toscano ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie a Ferruccio Ferragamo. Il titolo accademico è stato consegnato dalla rettrice Alessandra Petrucci durante una cerimonia che si è svolta questa mattina in Aula Magna. La cerimonia si è aperta con i saluti della rettrice, del direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Simone Orlandini, e del presidente della Scuola di Agraria, Riccardo Bozzi. In chiusura il meteo. Queste le previsioni del tempo in Toscana per la giornata di domani. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con probabilità di rovesci sparsi e locali temporali, più frequenti sul centro-nord della regione, occasionalmente anche al sud. Venti deboli occidentali, mari mossi, temperature in calo. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
13: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
14: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
15: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
16: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
17: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
18: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
15: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
2: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
15: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola con Giacomo Galà.

0: calcio a Firenze non è solo viola. Calcio Più On Air, la trasmissione a cura della redazione di Calcio Più su tutto il calcio dilettantistico fiorentino.
1: Buonasera amiche e amici di Radio Firenze Viola, benvenuti a una nuova puntata di Calcio Più On Air, la trasmissione radiofonica di Calcio Più. Buonasera a Giulio Dispensieri, saluto Sara in regia e con me come sempre Benedetta Ghelli, ciao Bene.
2: Ciao Giulio, buonasera a tutti.
1: E Samuele Tofani, ciao Samu.
3: Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Sapete perché è bello essere qui? Perché fa impedita la radio e quindi è difficile, ci sia qualcuno che ci chiede di fare qualcosa che sia diverso da fare radio in quest'ora e mezzo e poi è un'ora e 45, e quindi bene essere qui.
1: Questo è il tempo che abbiamo a disposizione per raccontarvi tanto di quello che è accaduto nel fine settimana, perché stanno volgendo al termine i vari campionati, arrivano anche gli ultimi verdetti, ma contemporaneamente cominciano tornei, fasi finali, quindi insomma di carne al fuoco ce n'è ancora tanta. Ricordiamo però, prima di cominciare, Benedetta, i nostri numeri.
2: E che siamo appunto alla fine dei campionati, lo capiamo anche dal numero della puntata di oggi, che è 30, che 30, solitamente 30, insomma 30. Un po' il numero che indica la fine della maggior parte dell'ultima giornata della maggior parte dei campionati che seguiamo. Il numero più importante è il 348 7513 933, cui potete scriverci durante la trasmissione.
1: E allora cominciamo come sempre guardando la prima pagina di Calcio Più in edicola da questa mattina, nella sua versione classica cartacea e nella sua versione digitale su calciopiu.org. L'ultima regina, Benedetta.
2: Esatto, l'ultima regina è il Calenzano, che domenica ha battuto 2-0 il Galluzzo sul neutro di Montelupo, ha vinto lo spareggio che assegnava il titolo nel girone C di prima categoria, quindi il Calenzano torna in promozione. Non è l'unico verdetto, ovviamente, come abbiamo già detto, c'è un'altra foto nella copertina per chi ci segue in video e sul canale 92 può vederla. Non si fermano, è una corsa degli juniores nazionali dello Scandicci, che sabato hanno vinto il derby toscano col Tau nella prima fase, nella prima giornata, nel primo turno della fase nazionale, quindi si qualificano al turno successivo. C'è anche l'Aquila Montevarchi e ne parleremo nel corso della trasmissione. Guardiamo come sempre anche gli altri titoli, a partire dall'Eccellenza. Continua il sogno di Viareggio e Grassina agli spareggi nazionali. In promozione invece Balucani segna al 120esimo, a Pontassieve segna il portiere, tra l'altro in semi rovesciata, l'Alberoro è in finale playoff. Juniores regionali, il Calenzano inciampa, il Montelupo no, è trionfo amaranto al photo finish. Torneo regionale, le Elite contro, per la Sestese arriva il Saminiato under 15, mentre nell'under 17 affronterà la Cattolica Virtus. Agli AVB regionali, ultimo atto biancorosso, San Pierastieve e Terranuova si sfidano al Bozzi. Giovedì si giocherà la finale di questo campionato, così come quello anche della fase regionale giovanissimi B. Chiudiamo col provinciale Pistoia, festeggiano Pistoia Nord nei giovanissimi e Valenzatico in terza categoria, quindi anche nei campionati provinciali sono arrivati gli ultimi di fatto verdetti di questa stagione.
1: E allora, con i campionati Elite conclusi, la nostra scaletta oggi parte proprio dagli juniores regionali, che hanno visto giocarsi nel fine settimana, sabato in particolare, l'ultima giornata di campionato. Mancava qualche verdetto, quindi andiamo a vedere cos'è successo nei vari gironi, a partire dal girone B, dove c'è stata la grande novità, insomma, ovvero la vittoria, il trionfo del Montelupo, che ha battuto 5-1 il Montemurlo e ha approfittato soprattutto del pareggio tra Calenzano e Capezzano. Montelupo e Calenzano erano pari fino all'ultima giornata in testa, sarebbero potute arrivare allo spareggio per il titolo, invece il Montelupo l'ha spuntata all'ultimo, pareggio del Calenzano che peraltro serve al Capezzano per evitare la retrocessione diretta e andare allo spareggio con il Vianova, che al contempo sbanca per 2-0 il campo del capostrada. Scende invece nei provinciali il Pistoia Nord, nonostante il successo contro la Larcianese. L'altro verdetto arriva dal girone C, dove il Certaldo cade 5-0 in casa della Pro Livorno Sorgenti e completa il quadro delle squadre retrocesse. Tra poco andremo poi ad analizzare quelli che sono i verdetti di tutti i gironi degli juniores regionali, così avremo anche il quadro completo di vincitrici, retrocesse e qualificate al torneo regionale. Ma adesso è il momento di approfondire il discorso sulla grande protagonista del weekend. Come vi dicevo, il Montelupo si è laureato campione nel girone B, e allora noi abbiamo in collegamento il tecnico del Montelupo, Cristiano Baggiani. Buonasera mister.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
1: complimenti innanzitutto per il grande risultato che avete conseguito, e quindi direi di partire proprio da qui, dalla giornata di sabato che vi ha visto vincere nettamente contro il Montemurlo. Nel frattempo il risultato di Calenzano ovviamente vi ha consentito di trionfare. Ti chiedo innanzitutto se vi aspettavate un epilogo del genere, quando tutto insomma sembrava apparecchiato per lo spareggio proprio con il Calenzano, e come avete vissuto anche questo parallelismo tra la vostra partita, che insomma si è messa subito bene, e le notizie che arrivavano da Calenzano, dove a un certo punto il Cavezzano era addirittura in vantaggio 3-2.
4: Allora, intanto grazie per i complimenti, grazie, ne sono arrivati tanti in questi due giorni. No, è stato un duello sin dall'inizio. Io all'andata avevo visto il Calenzano e dissi: questi arrivano in fondo. La squadra molto forte, con una fase offensiva sopra la media, secondo me da elite. Noi invece squadra opposta, una squadra più più compatta, più che aveva una grande fase difensiva, insomma, lo testimoniano anche 22 gol subiti in 34 partite. Ma noi credo che c'è stato questo dualismo per tutta l'annata, poi le ultime 4 partite purtroppo noi abbiamo avuto il brutto episodio di Federico, il nostro compagno, che ha avuto un problema di salute, e da lì ci ha dato quella scintilla in più, quella concentrazione, quella voglia. Il gruppo, veramente sono emersi valori importanti, e ci abbiamo creduto, ci abbiamo sempre creduto, ma questo ci ha dato forse una forza in più. Per l'ultima partita anche io pensavo andare allo spareggio, sinceramente.
1: Mister, ovviamente la dedica, come ci ricordavi, di questo trionfo non può che essere per Federico, insomma una vicenda che ci ha tenuto con il fiato sospeso. Per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi, vi ha dato una carica in più. Come l'avete vissuta poi, insomma, anche in quei giorni difficili? Raccontaci un po' dall'interno, ecco, come avete attraversato e superato anche questo momento sicuramente molto complesso anche a livello emotivo.
4: Ma c'è stato anche lì un parallelismo: i miglioramenti di Fede coincidevano con i risultati. Noi eravamo sotto di 3 punti, siamo stati 5 mesi in testa, poi abbiamo avuto, prima della sosta e dopo la sosta di Pasqua, abbiamo avuto 2 sconfitte sfortunate, tanti assenti, quindi poi giustamente ha approfittato il Calenzano, siamo rimasti agganciati a 3 punti, a un certo punto forse anche a 5 siamo andati. Però ci ha dato tanta forza, perché c'erano questi miglioramenti, questi segnali, e il gruppo veramente è un gruppo di grandi valori, un gruppo oltre ai valori tecnici anche dei grandi valori umani. Quello credo sia stata la nostra forza. Fede, come se avesse vinto con noi, ci ha mandato un messaggio prima dell'ultima partita, ha voluto esserci, ci ha mandato un messaggio nello spogliatoio, cioè i ragazzi piangevano. Avevamo veramente tanta voglia di regalargli una vittoria importante, che è importante per tutto l'ambiente amaranto, è importante, insomma, è qualcosa di veramente fantastico. Ancora ci rendiamo conto man mano che passano le ore, però è stato veramente un gran campionato anche da parte del Calenzano, a cui faccio complimenti, perché è stato bello, insomma, lottare fino alla fine contro una compagine importante.
1: Ecco, proviamo ad analizzarla con razionalità, no mister, anche se è difficile ovviamente con tutte le emozioni che state vivendo in questi giorni. Ti chiedo intanto se provare a vincere il campionato era un vostro obiettivo all'inizio, oppure se è stata una consapevolezza di poterci riuscire, maturata strada facendo, e nel caso qual è stato il momento in cui avete capito di essere davvero una candidata poi per la vittoria finale?
4: Ma questo è un percorso, inizia lo scorso anno dove facevamo 71 punti, siamo arrivati terzi e vinse il Pietà, poi abbiamo provato con il presidente e il direttore sportivo Lenzi a rilanciare, e abbiamo costruito questa squadra insieme al direttore, credo con la voglia e l'obiettivo di provarci. Quindi l'obiettivo era quello di arrivare nelle prime 5. Però insomma, dopo già una decina di giornate abbiamo capito che ce la potevamo fare. Avevamo qualche problema in fase di realizzazione, tanto che abbiamo fatto 58 gol, che sono pochi per vincere un campionato. Però il fatto che comunque abbiamo fatto 17 o 18 clean sheet, insomma, la dice lunga sulla solidità di tutta la fase difensiva della squadra, insomma, quindi noi ci abbiamo sempre creduto. Poi abbiamo avuto infortuni importanti, oltre a quello di Fede, purtroppo abbiamo avuto un Cruciato, un giocatore simbolo che è Celeste, abbiamo avuto altri legamenti alla caviglia con problematiche, ci hanno tenuto lontani altri due giocatori, insomma in quella fase un po' di flessione c'è stata. Però insomma comunque sia siamo sempre rimasti agganciati e credo che la testa era, a un certo punto pensavamo una, la speranza era di arrivare allo spareggio ultime 5-6 partite, poi addirittura il calendario, ho messo davanti il Calenzano a un Capezzano che credetemi è una squadra importante, cioè secondo me è una squadra importante, questo mi dava fiducia, da quando ha fatto il cambio allenatore la squadra ha fatto risultati importanti. Quindi quella speranza c'era, può essere realizzata negli ultimi tre minuti, hanno finito la partita, loro perdevano 3-2, hanno fatto il 3-3, mancava 2-3 minuti e poi è esplosa la gioia, stava bello.
2: Ecco, alcuni calciatori tra quelli che hanno festeggiato sabato c'erano anche nella partita contro il Capezzano che chiuse lo scorso campionato decretando il vostro piazzamento al terzo posto. Che cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione e sotto quali aspetti la squadra è migliorata maggiormente riuscendo a fare quello step che vi ha portato poi alla vittoria del campionato?
4: Ma intanto credo che fosse proprio diverso il campionato, questo era un campionato rispetto anche agli altri gironi del regionale, anche rispetto all'anno scorso, molto più equilibrato, quindi tanto che con 71 punti noi l'altro anno arrivavamo a 10 punti dalla prima, ora vinciamo, quindi un campionato molto più equilibrato dove tutte le partite diventavano un'incognita, tutte partite difficili. Credo che in questo equilibrio i nostri valori anche di solidità probabilmente hanno fatto la differenza. Se noi non vincevamo mai 4-3 credo abbiamo fatto 10-1-0, credo sia una prova di un gruppo maturo, un gruppo che ha lavorato tanto a livello tattico, a livello sapeva gestire le partite, perché quando vinci 10-4-1-0 credo che ci sia una gran gestione proprio anche dei giocatori stessi. Una squadra importante, una squadra che era forse la più completa, il Calenzano più forte nella fase offensiva, ma come squadra a livello generale sicuramente noi eravamo più quadrati, questo mi sento di dirlo, ecco.
2: In parte abbiamo già toccato questo punto, però ci ritorno. Il vostro è stato un percorso particolare che vi ha visto da un certo momento in poi alternarvi sempre con il Calenzano in testa alla classifica. In che modo è riuscito a tenere vivo l'entusiasmo all'interno del gruppo, specialmente in un periodo particolare, quello tra gennaio e marzo, in cui sono arrivati anche alcuni risultati negativi che quindi avrebbero potuto minare un po' le certezze della squadra?
4: Ma penso io ho nel mio staff il mio collaboratore che è Callari Matteo, una persona che lavora, persona giovane con cui ho già vinto un campionato regionale a Fucecchio e portare Fucecchio in elite 10 anni fa, il ragazzo lavora molto sulla testa dei ragazzi e quindi insomma c'è sempre stato anche tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme che poi quando e tanta umiltà, ecco, quindi quando poi i gruppi lavorano sullo stare bene insieme, credo che se ci sono dei valori o delle sconfitte a un certo punto tu riesci meglio a assorbirle, tanto che si perse a Bianova prima della sosta 1-0 al 94esimo, 12 angoli a 1 per noi, io rimasi molto sereno, i ragazzi piangevano e dissi no, si arriva in fondo, siamo una famiglia, non ci fa paura niente, insomma sa le qualità per almeno provarci, quindi non ci siamo mai buttati troppo giù, ci abbiamo sempre creduto.
3: Ciao Cristiano, a me fa piacere innanzitutto ritrovarti in questa sede, in questa forma, perché ci conosciamo da 15 anni, dai tempi del campionato provinciale vinto a tutto cuoio, insomma è passato un po' di tempo e sono passate anche un po' di vittorie nel mezzo. Questa vittoria, si diceva, passa da due dati particolari: uno, commentavamo prima, il numero ridotto di reti segnate, e poi c'è questa difesa che però ha subito 33 reti in meno del Calenzano. Come si legge questo dato? E poi c'è qualcosa di strutturale, cioè avete lavorato in questo modo qui? Penso alla presenza di tanti calciatori esperti, tanti calciatori forti in quella posizione lì, in quella zona di campo lì, penso al capitano Bentivoglio innanzitutto, ma non solo, per costruire una squadra in questo modo, o alla fine vi ci siete ritrovati, avete deciso di puntare su quelli che potevano essere i vostri punti forti, e se si segna una rete in meno, pazienza, ci sta anche di vincere 1-0.
4: Ma senti, ora le mie squadre di solito subiscono pochi gol e non ne fanno tantissimi, questa purtroppo, per fortuna, la costante l'anno che Andy House è del tutto coio, è vero un provinciale, ma subimmo in 34 partite 14 gol, su cui 8 su rigore. L'anno scorso c'era la miglior difesa di tutto il regionale, quindi cambiavano l'interprete a parte 20 volte, quindi un po' io sono maniale sulla fase difensiva e questo sicuramente porta dei frutti. Poi ovviamente se non hai interpreti, giocatori, cioè avevo giocatori oltre 20 voglio importanti in quel reparto come Altini, come Riccomi, cioè avevo sicuramente un filtro davanti come Stasino che faceva filtro bene, avevo le mezzale, insomma gente come Esposito o come Masino o come Gracci, gente che lavora bene nella fase difensiva, cioè c'è tutto un insieme, ma sicuramente negli anni, ora sono 2 anni che dici, leviamo l'elite, diciamo i regionali sono 2 anni con la miglior difesa, quindi cambiano gli interpreti, credo sia anche proprio un metodo di lavoro, tanto che sicuramente dovrò migliorare la fase di costruzione, la fase realizzativa, che spesso è anche dovuta a un giocatore che magari ha nelle corde come Sarti, Calenzano, no? 29 gol mi pare, cioè che ha fatto mi pare 10-11 gol su punizione, però ecco, uno su punizione diretta 0 gol fatti, quindi questo sicuramente è un dato, ma sicuramente c'è da migliorare anche da parte mia il lavoro, ma questo credo sia una crescita di un allenatore, e poi senza giocatori l'allenatore fa poco, ecco, credo sia un mix di quello che ho detto, ecco.
3: Per il Montelupo ora si prospetta lo scenario degli Juniores Elite, è un ritorno, il Montelupo ha una grande tradizione in questo campionato, e che cosa possiamo aspettarci dalla prossima stagione? State già lavorando una rosa che è composta di tanti calciatori, 2007-2006, sarà necessario ritoccare?
4: Ma allora intanto ora sono sincero, siamo in una fase di festeggiamenti, giovedì facciamo un allenamento, facciamo una cena e poi prossima settimana probabilmente ci rialleneremo normalmente se sarà confermata la Supercoppa, come ho capito, come attendo di sapere, e poi insomma ci fermeremo con la società per capire se andiamo avanti come spero e penso, ma insomma però ecco, ora ufficialmente ancora il presidente De Luca ancora non l'ho incontrato, anche se c'è grande stima, rispetto, e quindi insomma, però ecco sì, qualcosa stiamo già facendo, ora è più tempo diciamo di festeggiare, sicuramente la rosa è da ricomporre proprio per un fatto anagrafico, questo mi sembra abbastanza evidente. Ovviamente il campionato elite è un campionato importante, io l'ho fatto 2 anni col Fucecchio, 1 anno con la Coiopelli, dove mi lottai con il Grosseto e lo stesso Fucecchio il campionato, insomma lo conosco, è un campionato importante, ma che è importante soprattutto secondo me per la società, perché riesci secondo me a costruirti le quote in casa per la prima squadra e a far crescere sicuramente dei profili importanti, quindi questo a Montelupo deve essere una cosa importante, e quindi la categoria soprattutto il primo anno va mantenuta, perché poi appunto negli anni poi ti riesci a stabilizzarti. Montelupo retrocesse con la squadra, comunque secondo me è importante, quindi ecco, bisogna stare attenti il primo anno, lavorare bene e cercare la salvezza, e poi dopo come tutte le cose, no? Diventa poi fisiologico starci, quindi guarda il Fucecchio, quello che insomma io le portai in elite 10 anni fa, hanno fatto un lavoro credo fantastico, presidente Lazzari con vari direttori che ci sono stati, hanno saputo poi creare quelle basi per portare i ragazzi a giocare in eccellenza, quindi credo sia la base per poter per una società per lavorare con i giovani bene, ecco.
1: Allora mister, godetevi i festeggiamenti ovviamente, in bocca al lupo per questo finale di stagione e per l'anno prossimo, buon lavoro in vista dell'elite, complimenti ancora e grazie per essere stato qui con noi.
4: Grazie a tutti, grazie ancora. Dai.
1: Grazie al tecnico del Montelupo, campione nel girone B Juniores regionali, Cristiano Baggiani. Andiamo a vedere allora come si completano poi i verdetti di questo girone B. Il Montelupo campione, chiaramente promosso nell'elite, vanno in Coppa Calenzano, Atletico Lucca, Zenit Prato e Real Forte Querceta. Retrocedono l'Arcianese, San Marco Venza, Castelnuovo Garfagnana e Pistoia Nord. Come dicevo, ci sarà lo spareggio per la salvezza tra Vianova e Capezzano. Nel girone C invece i verdetti partono dal trionfo del Venturina, che sale nell'elite. Valentino Mazzola, Pro Livorno Sorgenti, Calci e Bellaria vanno in Coppa, retrocedono direttamente tutte e cinque: San Miniato, Audace Isola d'Elba, Massa Valpiana, Atletico Piombino e Certaldo. Chiudiamo con il girone D, dove come sappiamo ha vinto il Grassina. In Coppa giocheranno San Giovannese, Rinascita Doccia, Rondinella e Settignanese. Retrocedono dall'ultimo posto in su Fortis Juventus, Fogliano, Olmo Ponte Santa Firmina, Subbiano e Sinalunghese. A proposito di Coppa, di torneo regionale, usiamo la denominazione ufficiale corretta, sappiamo già anche qual è il tabellone quindi del torneo regionale juniores. Lo andiamo a vedere perché insomma aspettavamo anche gli ultimi verdetti chiaramente dei gironi per stabilire poi tutti gli incroci. E allora nella parte sinistra del tabellone, diciamo così, si sfideranno Floria Gafir e Bellaria Cappuccini. La vincitrice di questa sfida andrà ad affrontare la vincitrice di Africo Zenit Prato. Stesso lato del tabellone per Calenzano contro Forte dei Marmi, chi vince affronta la vincente di Pro Livorno Rondinella Marzocco. Andando invece nel lato destro del tabellone, San Giovannese Real Forte Querceta, Sabina ad Atletico Lucca a Calci e poi Valentino Mazzola contro Settignanese, chi vince affronta chi passa al turno tra Rinascita Doccia e Sporting Cecina. Questo è il quadro completo quindi anche del torneo regionale che comincerà proprio questo fine settimana. Per quanto concerne gli juniores, è già iniziato nello scorso fine settimana invece il torneo regionale sia allievi che giovanissimi. A proposito di juniores, Samu, facciamo un po' di chiarezza anche sui ripescaggi, no? Perché se ne sentono e se ne dicono tante, però la situazione lì in realtà non è così tanto favorevole per quanto riguarda i ripescaggi. Ricordiamo che questi gironi sono ancora in sovrannumero dal Covid sostanzialmente.
3: È molto chiara la situazione, non ripescaggi, e questo esatto. dovrebbe bastare, però diciamo, proviamo a dirlo anche un po' meglio. Allora, questi campionati si portano dietro, dicevi correttamente, il blocco delle retrocessioni dopo il Covid. Anche quest'anno ci sono state ben 5 squadre in sovrannumero, tanto che i campionati non elite, che è stato riportato subito dopo un anno a 16 squadre, questi campionati si sono composti di 18, 17 e 18 squadre, tre gironi nell'ordine, quindi le squadre quest'anno in più sono state già 5. La Federcalcio non ripesca finché l'organico non torna inferiore a quello canonico, ordinario, quindi 16 per 3 senza contare l'elite, le 48 squadre, però sono già, quest'anno erano già più 5. Ripescaggio vuol dire tirare su qualsiasi squadra che non sia vincitrice di campionato juniores provinciali, e anche questo va tenuto a mente. Diciamolo subito, la Querce, che ha vinto il campionato di fatto regionale Under 18, non potrà partecipare a questo campionato perché non c'è il posto, perché chi vince il campionato Under 18 da regolamento entra nella graduatoria di ripescaggio, e della graduatoria di ripescaggio la Federcalcio attinge soltanto se ci sono posti, perché non ci sono posti. Allora, il saldo con l'elite è pari, e quello è facile capirlo, è facile saperlo, è facile ricordarselo. Sono 3 le retrocessioni e sono 3 le retrocessioni dell'elite e sono 3 le promozioni, perché sono 3 gironi, quindi diamolo per fatto il saldo dell'elite, diamolo per pari. Dagli juniores provinciali salgono 13 squadre, perché sono 13 gironi provinciali quest'anno, esatto. Questo si sa da settembre, 13 gironi juniores provinciali. E le retrocessioni, abbiamo detto anche qualche istante fa, ma storia nota, 5 retrocessioni per girone, totale 15 retrocessioni dagli juniores regionali agli juniores provinciali, o a non iscriversi, comunque non più in questa categoria. In questo momento, in questo modo, questo conto parziale porterebbe il saldo a 2 di guadagno, che già non basterebbe per procedere ai ripescaggi, perché si parte da più 5, quindi si resterebbe comunque a più 3. C'è una questione: i campionati juniores regionali, e questo da sempre, sono legati ai campionati juniores nazionali, non per via diretta, ma perché negli juniores nazionali giocano le squadre juniores delle società che partecipano alla Serie D. Non è detto che dalla Serie D retrocedano in eccellenza le squadre in numero pari a quelle che dall'eccellenza toscana salgono in Serie D. È quello che è successo l'anno scorso, quello che succede di solito, è quello che è successo anche quest'anno al momento, ma lo sarà anche se le cose andassero particolarmente bene. Perché? Negli juniores nazionali, da questo campionato qui, juniores regionali, salirà una sola squadra, che è la Rondinella. E siamo certi che la Rondinella ha vinto l'Eccellenza Toscana e giocherà in Serie D. L'altra squadra che ha vinto l'Eccellenza, che è la Lucchese, non partecipava a questo campionato. Non importa di dire perché, la Lucchese di fatto ha giocato il campionato provinciale, perché non era più la vecchia Lucchese, non aveva diritto a partecipare a questo campionato. Quindi uno avevamo due e uno fa tre. Il problema è che dalla Serie D sono retrocesse tre squadre toscane, che sono i Camaiore, i Poggi Bonsi e il Tutto Cuoio. E tutte e tre queste società hanno diritto, se poi non lo fanno è un'altra questione, però hanno diritto, partecipavano infatti agli juniores nazionali quest'anno, a iscriversi agli juniores regionali dell'anno prossimo, e queste sono tre. E quindi avevamo due posti buoni, diciamo, guadagnati, mangiati con la differenza tra le retrocessioni e le promozioni con il provinciale, e però meno due di scarto a svantaggio, nel senso, per inciccionimento dell'organico regionale in questo interscambio con gli juniores nazionali. 2 meno 2 è evidente che fa 0, e quindi in questo momento l'organico degli juniores regionali, non elite, ma anche contando l'elite, comunque la situazione è la stessa, è identico come numero a quello dell'anno scorso, quindi con 5 squadre in soprannumero. Questo vorrebbe dire due gironi di 18 squadre, un girone di 17 squadre. È evidente che non c'è spazio per i ripescaggi. È scritto bello con il quadro bello rosso sul regolamento all'inizio dell'anno della Federcalcio. Si procederà a ripescaggio da graduatoria di merito, e quindi under 18, perdenti spareggio, le successe non ne parliamo perché arrivano ben dopo le successe del regionale, soltanto se si scende sotto le 48, e qui siamo ben sopra le 48, no? 18, 17 e 18. Siamo a 56 più 5. Potrebbe esserci, e noi tutti lo speriamo, un caso... come dire, vantaggioso, non vantaggioso subito, vantaggioso in prospettiva, oltre che per loro sono i tifosi del Grassina. Se il Grassina, che si è qualificato agli spareggi nazionali, esce vincitore anche da questa fase e si qualifica dagli spareggi nazionali, poi ne parleremo approfonditamente nella seconda parte della trasmissione dedicata ai dilettanti con Riccardo Palchetti, accederà alla Serie D, lascerà un posto nell'elite, perché Grassina ha vinto il proprio girone, quindi lascia un posto nell'elite, alla miglior seconda per Coppa Disciplina di questi campionati. Guardate, Coppa Disciplina è il Calenzano. Quindi Calenzano è fuori. Calenzano fa tifo per il Grassina, perché se Grassina va in Serie D, gli juniores di Grassina fanno gli juniores nazionali e Calenzano fa gli juniores elite. E però non c'è posto per nessun altro ripescaggio. A questo punto sono due gironi di 17, un girone di 18, i B, C e D, quindi diciamo regionali canonici tradizionali. Quindi tutto questo per dire, e spero di essere stato il più chiaro possibile, non si può già dire già adesso che non solo non ci saranno ripescaggi, ma che ci sarà anche l'anno prossimo un organico in sovrannumero, bene che vada, di 4 squadre. Se Grassina non ce la fa, 5 squadre. Non ci sarà d'aiuto la squadra che uscirà vincitrice dall'alto girone, perché non fa parte, è il Viareggio, non è iscritto a questo campionato, non faceva parte degli juniores regionali. Quindi in ogni caso o più 4 o addirittura come quest'anno più 5. Degli allievi si è recuperato subito il sovrannumero, nei giovanissimi si è recuperato subito il sovrannumero. L'interscambio con gli juniores nazionali impedisce di decidere a tavolino all'inizio della stagione come modulare lo scarto e il saldo tra la promozione e le successioni con i campionati provinciali, e quindi niente ripescaggi, nemmeno per chi ha vinto l'under 18.
1: Ecco, a proposito di juniores elite, visto che ne abbiamo parlato ovviamente in questo meccanismo di promozione e retrocessioni, la Sestese va avanti. Samu, parliamo di questa fase scudetto under 19 che vede la nostra rappresentante, che anche quest'anno è la Sestese, ricordiamo, squadra campione d'Italia in carica, protagonista e adesso qualificata anche al turno successivo in scioltezza sul campo del Campitello, scusate il gioco di parole, però insomma 5-1 dopo aver vinto anche l'andata, la squadra di Rossi viaggia, ve le spiegate.
3: Diciamo, ci sono stati soltanto 7 minuti nei quali la qualificazione è stata in gioco. La Sestese aveva vinto 2-1 l'andata, turno infrasettimanale, turno comunque partita infrasettimanale, perché l'Umbria doveva ancora esprimere il fine settimana precedente la squadra campione, per l'appunto il Campitello. La Sestese arrivava alla gara di ritorno in trasferta forte di una rete di vantaggio, Zei e Verzicco avevano segnato mercoledì, ha vinto 5-1, aveva pareggiato il doppio confronto, era passato in vantaggio il Campitello al 21esimo con un rigore di Fortini, dopo 7 minuti ha pareggiato Patrignani sul rigore, e dei rigori di Patrignani a sesto, se ne ricordano bene, no? Ha segnato un rigore pesante nella finale scudetto dell'anno scorso contro l'allenato Curi Angolana. Poi di nuovo ha segnato Zay, in realtà doppietta, di nuovo ha segnato Virzicco, in realtà doppietta. La Sestese passa al turno successivo, c'è davanti un tabellone canonico, per fortuna perlomeno a questo punto la Lega Dilettanti ci viene incontro. Quarti di finale, l'andata è stata sorteggiata stamani, la Sestese giocherà di nuovo l'andata in casa, perché anche la sua avversaria aveva giocato l'andata in casa, è il Fiorenzuola, di Piacenza, e quindi si giocherà sabato prossimo alle 16 al Torino di Sesto Sestese Fiorenzuola, e 23 la gara di ritorno in trasferta a Fiorenzuola per la Sestese. E da quella parte lì del tabellone a questo punto la Sestese può lasciarsi un po' ingolosire, ci sono il Sant'Andrea San Vito, squadra campione friulana, spessore della provincia di Trieste, il Legino che ha fatto fuori le campioni di Lombardia e Piemonte, sono sempre molto temute. Rozzano Volpiano Pianese è dalla parte sotto e ci si attende una delle protagoniste, la Vigor Perconti, campione del Lazio, Vigor Perconti Palmense e Licos Bagheria dall'altra parte del tabellone. Ricordiamo che quest'anno la finale non si gioca più al Bozzo delle Due Strade, ma a Guidonia.
1: Guidonia, sì, la sede per le finali scudetto juniores. Cominciano anche le fasi scudetto degli allievi e dei giovanissimi, Samu, e in entrambe le categorie la Toscana chiaramente è rappresentata dal Tau.
3: Alto Pascio, solita formula, nella prima fase sono due fasi e poi di fatto la finale, due fasi, in questa fase ci sono triangolari e quadrangolari in tutte e due le categorie, under 17 e under 15, allievi e giovanissimi. Il Tau è impegnato nel triangolare, storicamente il solito, con le campioni di Emilia Romagna e Liguria. Gli allievi under 17 giocheranno in casa domenica alle 16, se non ci sono variazioni, contro il Piacenza. Riposa il Ligurna, le squadre ogni tanto ritornano, no? Il campione Ligure, già conosciuta in passato, sempre contro il Tau. Vale la regola dei triangolari, quantomeno per la formulazione delle giornate successive, cioè chi vince la prima riposa, se la prima finisce pari gioca. La squadra gioca la seconda partita, la squadra che giocava in casa, quindi in caso sarebbe caso molto bene, sarebbe il Tau Alto Pascio, sì. E chiaramente con un'alternanza a casa trasferta, cioè contro il Ligurna qualsiasi sia la giornata il Tau giocherà in trasferta. Nei giovanissimi, nell'Under 15, il Tau partirà invece in trasferta in casa dei campioni dell'Emilia Romagna, Zola Predosa, altra formazione nota anche alle nostre latitudini. Riposa la vincita della Liguria, ancora questo campionato non è finito, non tutte le regioni hanno lo stesso sviluppo, non tutte hanno lo stesso andamento, anche gli stessi meccanismi soprattutto.
1: L'altra regola dei triangolari, quella diciamo ufficiosa non ufficiale, è che non bisogna perdere la prima partita, se no il cammino si mette decisamente in salita.
3: Chi perde la prima è fuori, chi deve giocare la seconda, la terza sta a guardare, quegli altri sanno quello che devono
1: fare. Esatto, quindi insomma in bocca al lupo al Tau per questo esordio subito in campo in entrambe le categorie. Speriamo ovviamente che possano andare più avanti possibile e tenere alta la bandiera della Toscana. Dicevo in apertura, Benedetta, insomma anche prima, parlando degli juniores, che comincerà questo weekend il torneo regionale juniores, invece sono già partiti nel fine settimana i tornei regionali allievi.
2: Però
1: e giovanissimi.
2: Però aggiungo una cosa prima, sì, così chiudiamo la fase scudetto, perché oltre a juniores,
1: giusto, under 18,
2: under
1: dicevamo,
2: 17,
1: giusto.
2: Under 15, esatto. Inizia anche l'under 18. L'ho un po' studiato oggi il regolamento, un po' l'organizzazione di questa fase scudetto. È uscito ieri il comunicato, sono 8 le squadre partecipanti.
1: Sì.
2: Ho preso l'appunto, sì, che le leggo insieme ovviamente alla Querce che rappresenterà la Toscana. Ci sono Sarnese per la Campania, Stella SG, io non sono riuscita, non so se è una sigla qualcosa, non lo so, ci studiamo, comunque dell'Emilia Romagna. Poi c'è Novo Pordenone del Friuli Venezia Giulia, Fonte Meravigliosa, un bellissimo nome del Lazio, Juvenes Prada Lunghese della Lombardia, Lucento del Piemonte Valle d'Aosta e Lanorese in rappresentanza della Sardegna. Le 8 squadre sono state suddivise in 2 quadrangolari. La Querce si trova nel gruppo 2 insieme a Fonte Meravigliosa, Nuorese e Sarnese. Inizia appunto sabato la fase finale. La prima gara del quadrangolare vedrà protagonista la Querce sul campo in trasferta a Sarno, quindi sul campo della Sarnese. Poi avrà 2 partite in casa, il 24 maggio contro la Nuorese e poi anche gara 3 del quadrangolare il 31 maggio invece contro Fonte Meravigliosa. Il 13 giugno c'è la finale e come per gli juniores, per la fase scolastica, scudetto Juniores Dilettanti, e la finale si svolgerà allo stadio comunale Città dell'Aria di Guidonia il 13 giugno, quindi presumo un giorno prima dell'altra finale.
1: Esatto, non la Querce che ha sorpreso, insomma, speriamo possa continuare a farla anche alle fasi nazionali. Sicuramente ci arriva al termine di una stagione molto più strutturata, più competitiva rispetto a quella dell'anno scorso.
2: Esatto, in Toscana sì, cioè c'è stata Toscana, anche certo, maggiore partecipazione sì, a livello nazionale. Non ricordo sinceramente quante erano le squadre che parteciparono l'anno scorso alla fase finale, ma mi sembra su per giù che il numero...
3: Una decina. Più quindi... Stella San Giovanni,
1: San Giovanni. No, l'anno scorso sì, insomma l'Isolotto ci arrivò dopo quello che di fatto era stato un esperimento, no, in Toscana per l'Under 18.
3: C'era 10 squadre in Toscana, certo, doppia fase, gold e non gold.
1: Sì, quest'anno decisamente più strutturato e si va sempre a salire, perché l'Under 18 piace, appassiona e coinvolge. Dopo l'Under 18, in ordine anche di età anagrafico, ci sono gli allievi, l'Under 17, gli allievi ovviamente. Torneo regionale che vedeva il primo turno, è un torneo, benedetta, che si struttura fin da subito con gare secche a eliminazione diretta, quindi di fatto abbiamo già le qualificate ai quarti di finale.
2: Esatto, nella pagina di Calcio Più che è uscita oggi abbiamo titolato ottavi lottatissimi. Effettivamente sono state sfide d'esordio molto, molto combattute e chiuse praticamente tutte con vittorie di misura, a eccezione di una sola partita che è stata l'anticipo di sabato tra Follonica Gavorrano e Academy Porcari, che si è chiuso con un rotondissimo 6-0 per il Follonica. Sono state appunto tutte molto combattute le altre sfide, anche quelle che hanno visto protagoniste e coinvolte le formazioni provenienti dal campionato Elite, e visto che Samu insomma era inviato speciale in una di queste, gli lascerei la parola per fare anche un po' un punto lui su questa partita, era a seguire Cattolica Pro Livorno.
3: Inviato sotto l'acquazzone, perché io vado volentieri sempre a Sofiano.
2: Ma Sofiano non c'è.
3: Allora, mi risumano, c'è la tribuna, tutte le volte vado alla Cattolica, piove, dice vado a maggio, perché a meno non piove, no, è piovuto molto. E
2: tra l'altro principalmente la mattina, quindi
3: principalmente
2: proprio
3: la mattina. Non dirò che sono piovute reti, perché poi sarei ostile a me stesso. Però ha vinto la Cattolica 4-2, è stata una partita ben interpretata dalla Pro Livorno Sorgente, passata in vantaggio subito con un tiro cross di tasca. La Cattolica ha pareggiato con Fossi, primo tempo molto equilibrato, diciamo che le condizioni meteo hanno favorito anche l'intensità della partita. È tornata in vantaggio la Pro Livorno, una via di ripresa, ha segnato Travali stavolta in anticipo sulla difesa, di nuovo tasca protagonista stavolta con il cross, pareggiato Manuel Lazzarini, poi si è acceso Crini, ha segnato una doppietta di fatto in 3 minuti, ha vinto 4-2 la Cattolica. La Pro Livorno resta l'orgoglio non soltanto del vantaggio ma anche della prova, finché per un'ora ha retto il fiato, mi verrebbe da dire, della Pro Livorno. Ha retto bene anche sul piano tattico, ha retto bene sul piano tecnico, poi sono venute fuori alla distanza e le differenze tecniche soprattutto, oltre che in qualche settore di campo di intensità. Però ecco, è bello anche questo, in questa fase di queste manifestazioni che mettono a confronto squadre che vengono da, di fatto è la stessa categoria ma sono categorie diverse, no? C'è una scala tra l'elite e le altre, certo, e soprattutto tra chi arriva alto nell'elite e chi non arriva di fatto in lotta per il primo posto, anche se la prima è arrivata abbastanza vicina poi a lottarsi per il campionato. È andata avanti la Cattolica Virtus, è andata avanti la Sestese, che un tabellone molto contestato propone come avversaria della Cattolica, seconda e terza in Toscana. Di fatto si affronteranno domenica mattina di nuovo a Soffiano. Ha vinto 3-2 la Sestese contro l'Atletico Lucca, ottima prova per l'atto dell'Atletico Lucca, è riuscita a riprendere la partita prima portandola sul 2-1, Astasia, Santiago Palmini aveva risposto Clerici, poi 3-1 di Pancella, 3-2 di Piazza su rigore un quarto d'ora dalla fine, ha retto in qualche modo e poi alla fine anche bene la Sestese. Diciamo, è certo che una delle due semifinaliste uscirà dal campionato Elite, affronterà la vincente di Prato Grosseto, e Grosseto è la rivelazione di questo turno, ha eliminato ai rigori la Lastrigiana, è l'unica squadra dell'Elite eliminata da questo torneo regionale allievi. 1-1 era finita la partita ai tempi regolamentari, senza supplementari, ricordiamo che si giocano solo i 90 minuti, 70 nei giovanissimi. A rigori ha fatto meglio il Grosseto, perché ha fatto benissimo il portiere del Grosseto Galloni, ha parato 3 rigori su 4, di fatto non ha subito soltanto una rete, quella di Desideri. Grosseto passa al turno successivo successivo c'è questa sfida tra Prato e Grosseto, che sono due big della Toscana, anche se non recentemente della Toscana calcistica, proprio della Toscana geografica, perché sono due capoluoghi, quindi Cattolica Virtus Estese e Prato Grosseto, i quarti da una parte del tabellone. Dall'altra ci sarà la vincente di Follonica Terranova Traiana contro la vincente di Venturina Figline, e Venturina che arrivata quarta nel campionato Elite è riuscita a passare 0-2 sul campo del Calenzano, ha segnato Monaci 2010, che ha già discreta consuetudine, ottima in realtà consuetudine con questa categoria. E Lenci, c'è una sola Elite da questa parte del tabellone, ce n'erano tre dall'altra, sono rimaste due perché Grosseto è eliminato dalla Stegiana. Diciamo un tabellone un po' contestato, diciamo il sorteggio integrale l'ha un po' sbilanciato da una parte, vediamo che cosa succede dall'altra a questo punto.
1: Quindi secondo te era meglio se facevano come avevo detto io alla fine?
3: No, secondo me era meglio se prendevano le quattro delle Elite e le mettevano a quattro angoli.
1: Però in quella maniera ovviamente sarebbero potute arrivare tutte in semifinale,
3: sempre si è audato,
1: sì, forse è qualcosa che la federazione vuole evitare, no? Con i meccanismi che ha fatto negli ultimi anni, o sorteggio integrale oppure incroci subito interni ai gironi come era qualche anno fa. Quindi insomma questa è la sensazione, poi ovviamente mie personalissime impressioni, nulla di ufficiale.
2: Riprendo il discorso, sì, ecco, perché poi si è allargato, ma mancano un paio di cose,
1: da
2: dire. Sì, esatto, tra i risultati che non abbiamo citato c'è quello della vittoria interna del Terranova Traiana, che ha battuto 3-2 il Forcoli. Il Prato ha vinto il derby con la Zenit 3-1, e il successo, un altro successo esterno oltre a quello del Venturina è quello del Figline, che si è imposto 4-2 a Montemurlo. Quindi i quarti di finale, le sfide sono queste: Cattolica Virtus Estese, Prato Grosseto, Follonica Gavorrano, Terranova Traiana e Venturina Figline. E nei giovanissimi, negli allievi è stata eliminata la Lastrigiana, c'è stata un'eliminazione importante anche nel torneo giovanissimi, così guardiamo velocemente anche questo torneo, che è quella del Monteserra. Infatti abbiamo titolato Casentino che impresa, perché appunto tra tutti i risultati degli ottavi spicca il 2-0 che è stato capace di infliggere il Casentino al Monteserra, 2-0 deciso dai gol di Vanni sul rigore nel primo tempo e di Giacomo Macconi nella ripresa, ma in generale da una grande prestazione insomma del Casentino contro il Monteserra. E quindi appunto vittoria prestigiosa per il Casentino, che prosegue il cammino in Coppa. Esce il Monteserra, e questa è la particolarità, perché il Monteserra era l'unica squadra dell'Elite nella parte destra del tabellone, se così lo chiamiamo, quindi sicuramente arriverà in finale una squadra non dell'Elite in questo torneo. Le altre sono tutte raccolte invece nella parte sinistra, se lo chiamiamo così, del tabellone. La Sestese si è imposta 3-0 sul Venturina grazie ai gol di Giovannelli, La Grotta e Petrini. Ha vinto lo Scandicci, che invece spugnato di misura 2-1 San Giuliano Terme, gol di Rogai e Boirchi, mentre a Saminato sono serviti rigori per superare l'ostacolo Val Bisenzio Academy dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Sempre rigori, e così completiamo il quadro degli ottavi. Si sono decise altre due partite: quella tra Poggibonsese e Rondinella, che è stata vinta dalla Rondinella, e quella tra Prato e Fornacette, 4-6 il finale a rigori per il Fornacette dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Le altre due qualificate ai quarti sono il Grosseto, che si è imposto con un netto 4-0 sullo Sporting Arno, e il Terranova Traiana, che quindi va avanti anche in questo torneo, ha battuto 4-1 il San Marco Avenza. Anche qui subito sfide tra Elite: c'è Saminato Sestese, lo ricordiamo, terza e seconda nel campionato Elite, Rondinella Marzocco Scandicci, quindi derby per l'altra squadra arrivata dall'Elite, e Fornacette Terranova Traiana, Casentino Academy Grosseto.
1: Questo è il quadro anche del torneo regionale giovanissimi. A proposito di fasi finali, Benedetta, a proposito di toscane, squadre toscane che rappresentano la nostra regione in giro per l'Italia, lo leggevamo in copertina, Scandicci, Aquila Montevarchi continuano il loro percorso alle fasi finali degli juniores nazionali.
2: Esatto, e notizia di oggi è uscito, appunto,
1: ne rimarrà una sola.
2: Sì, purtroppo ne rimarrà una sola, ma
3: nel migliore dei casi una.
1: Nel migliore dei casi ne potrebbe rimanere
2: una. Esatto, non ne potrebbe rimanere nemmeno una, ma andiamo con ordine. Sabato, come dicevamo in apertura, è iniziata la fase finale del campionato juniores nazionali, a cui partecipavano appunto le vincitrici dei vari gironi e le squadre uscite vincitrici dai playoff. Le 11 vincitrici degli accoppiamenti del primo turno quindi si sono qualificate alla seconda fase, che inizia succederà sabato. Sono rimaste due toscane, che sono lo Scandicci, che dopo aver vinto il girone F ha esordito nella fase finale battendo 3-2 un'altra delle toscane protagoniste, che era il Tau Alto Pascio, e l'altra è l'Aquila Montevarchi, che è arrivata a questa fase finale grazie alla vittoria nei due turni playoff, e in questo primo turno ha superato 1-0 a domicilio il Cittadella Vis Modena grazie al gol di Fracassi. Queste 11 squadre che hanno passato il turno sono state suddivise in tre triangolari e un accoppiamento. Aquila Montevarchi e Scandicci, qui arriviamo alla notizia di oggi, compongono il triangolare 2 insieme al Piacenza, quindi
3: nuovo il Piacenza.
2: Esatto, sì. E tramite, credo, perché seguano anche dei criteri un po' di vicinorietà, cioè, se
1: sì,
2: non sbaglio.
1: Sicuramente.
3: Andare in Sicilia un turno frasettimanale.
1: Sicuramente sì.
2: Ed è stato appunto tramite sorteggio, è stato deciso che questo triangolare inizierà proprio con

0: Piacenza negli allievi, Piacenza è una big, ora sì. Al di là della categoria, Piacenza ha fatto la Serie A, mi ricordo bambino a Piacenza, di tutti gli italiani.
1: Beh certo,
0: in Serie A.
1: Ovviamente, quindi ci auguriamo però che almeno una tra Tau e tra Scandicci e Aquila Montevarchi riesca a portare avanti insomma la nostra regione in questa fase, in questo triangolare che insomma sappiamo sempre nasconde delle insidie. Sicuramente l'Aquila Montevarchi potrà contare su un calciatore che sta facendo davvero molto bene ormai dall'inizio della stagione, ha deciso proprio lui la partita contro il Cittadella Vismodena, è il bomber Gherardo Fracassi, è lui il protagonista dell'intervista che ho realizzato questa settimana, quindi andiamolo ad ascoltare. Siamo con Gherardo Fracassi, attaccante degli juniores nazionali dell'Aquila Montevarchi. Gherardo, la vittoria sul campo del Cittadella Vismodena vi ha permesso di accedere al turno successivo della fase finale. Ci racconti che partita è stata e l'emozione di segnare il gol decisivo e che cosa avete avuto in più secondo te rispetto ai vostri avversari?
2: La partita è stata giocata ad un altissimo livello da entrambe le squadre. Era molto importante per noi vincere e dimostrare il duro lavoro fatto. Poco dopo l'inizio del secondo tempo è arrivato il gol ed è stata una grandissima emozione per me aver segnato un bel gol così importante e aver portato tutta la mia squadra in vantaggio. Sicuramente siamo entrati in campo carichi e uniti per portare a casa questa vittoria importante.
1: Tanto i due playoff quanto questa prima partita della fase finale vi hanno visto giocare in trasferta e in tutti e tre i casi riuscire a passare il turno. In che modo avete approcciato queste sfide lontano da casa ribaltando in vostro favore il fattore campo?
2: Affrontare una trasferta non è mai facile, sia a livello fisico che mentale. In tutte e tre le gare è stato duro trovare la giusta concentrazione e motivazione, ma devo dire che grazie a tutto il nostro staff e anche al supporto emotivo della mia famiglia ho affrontato fino ad ora queste gare con tanta sicurezza. In questi ultimi mesi abbiamo sempre ottenuto dei risultati positivi e forse proprio questo ha contribuito a sentirci carichi e determinati per inseguire l'obiettivo.
1: Facciamo un passo indietro e torniamo alla partita dei playoff contro il Sansepolcro, vinta a seguito del ricorso presentato dalla vostra società. Che cosa è successo quando vi siete accorti che i vostri avversari avevano effettuato più sostituzioni rispetto a quelle consentite e che cosa rispondi a chi insinua che qualificarsi così non ha lo stesso valore di riuscirci sul campo?
2: Se dobbiamo fare un passo indietro, diciamo che in campionato non abbiamo mai perso contro il Sansepolcro, perché abbiamo ottenuto un pareggio fuori casa e una vittoria in casa. Per quanto riguarda la partita dei playoff, nei tempi supplementari ci siamo accorti che loro avevano effettuato più cambi del dovuto. Noi abbiamo continuato a fare la nostra partita senza pensare alle conseguenze e penso che il ricorso che abbiamo fatto sia giusto nel rispetto delle regole applicate e quindi ce lo siamo pienamente meritati.
1: Tornando al campionato, dopo una partenza difficoltosa avete pian piano ingranato la marcia disputando un girone di ritorno eccezionale che appunto vi ha consentito di accedere ai playoff. In che modo siete riusciti a invertire la rotta? A inizio stagione vi sareste immaginati di arrivare fino a questo punto?
2: Tornando al campionato, devo dire che non è stato facile fare gruppo. Per me era una squadra di ragazzi nuovi. Con il tempo abbiamo iniziato a conoscerci e a trovare il giusto equilibrio per ottenere il meglio in campo. Ci siamo sempre allenati duramente, esprimendo in campo sempre un ottimo gioco. E anche quando i risultati non erano positivi, non abbiamo mai smesso di credere di essere una buona squadra per arrivare tra le prime in classifica. E così è stato. Nella seconda parte di campionato abbiamo iniziato a ingranare e il mister ci è stato sempre vicino. I miei compagni mi hanno sempre dato fiducia e finalmente i risultati sono arrivati.
1: Il gol contro il Cittadella Vismodena è stato solo l'ultimo di una lunga serie per te che a livello personale hai vissuto fin qui una stagione strepitosa. Su quali aspetti ti ritieni maggiormente migliorato e qual è stata tra le tante la rete più bella o significativa che hai realizzato?
2: La stagione di quest'anno per me è stata una delle più belle, emozionanti, dove ho cercato di esprimere il meglio di me, anche se sono sicuro di dare sempre di più, mettendoci tanto impegno e determinazione per puntare a un obiettivo più alto. Ho concluso il campionato da capocannoniere juniores nazionali e per me è stata una grande soddisfazione personale. Posso dire che sono contento perché sono tanto migliorato a livello mentale. Il mio impegno è stato costante tutto l'anno da parte mia e della mia famiglia. Tra le tante reti che ho realizzato, devo dire che la più bella è stata il gol di mezza rovesciata al San Donato Tavernelle, aprendo così l'inizio del campionato. Mentre la più bella e significativa, insieme a quella di sabato contro la Vismodena, direi la doppietta fatta nel derby, vinto al Matteini, contro la Terranova Traiana. Ed è stata emozione pura per me e i miei compagni.
1: Adesso vi attende un triangolare con Scandicci e Piacenza che mette in palio la semifinale. In che modo preparerete le prossime due partite?
2: Noi le partite le prepariamo sempre con un unico obiettivo: quello di vincere. Cercheremo come sempre di dare tutto il meglio.

0: Il sogno ancora non è finito e speriamo che continui più a lungo possibile. Mi piacerebbe ancora fare tanti gol e continuare così questa avventura. Siamo rimaste solo due squadre toscane e questo ci rende orgogliosi e consapevoli di quello che stiamo affrontando. E che dire, sempre forza Montevarchi.
1: Grazie al bomber dell'Aquila Montevarchi, Gerardo Fracassi, per aver risposto alle mie domande. Sono ormai prossimi alla finalissima a concludersi e giovedì ci saranno le due finali al Bozzi, i campionati allievi B e giovanissimi B regionali.
2: Spuntano dappertutto questi campionati.
1: Sì, eccone altri due che però vi stiamo raccontando ormai da gennaio sostanzialmente. Per quanto riguarda gli allievi B regionali, nel weekend si sono giocate le due semifinali. Il Terranuova Traiana ha battuto 1-0 il San Giuliano, il San Piero Assieve ha battuto 5-2 la Pro Livorno Sorgenti, quindi la finale degli allievi B regionali sarà proprio San Piero Terranuova. Abbiamo dovuto attendere un po' di più invece per il verdetto dei giovanissimi B regionali.
3: Una cosa volante, tanto sì, ormai la dico. E qui invece attenzione ai ripescaggi, perché chi vince in questa manifestazione qui è alto nella graduatoria del ripescaggio. Se non c'è in questo campionato, è il caso di San Piero Assieve. È alto, vuol dire che qui non c'è questione di sovrannumero come negli juniores, parlo degli allievi, perché addirittura si sa già che c'è un posto. Sono 11 le promozioni da provinciali, 12 le retrocessioni. In più c'è posto del San Miniato che si è ritirato, il posto del Grosseto che sale nei professionisti, quindi lascia
2: libero
3: il posto.
2: Fa nazionali,
3: sarà i professionisti. E quindi qui, se il San Piero Assieve dovesse vincere questa fase, ne parliamo con Mangini nella prima trasmissione di quest'anno, no? L'intervista.
1: Sì, era uno dei punti.
3: Esatto. E San Piero Assieve, se vince,
2: ha un interesse in più, diciamo.
1: Esatto, un motivo in più per provare a vincere questo campionato.
3: Era una cosa giusta da dire, anche se
2: che
3: siamo
2: poi andrebbe a giocarsi proprio questa squadra, perché
3: certo,
2: chiaramente
3: è per premiare la squadra.
1: Stessa annata, classe 2010. Dicevo, abbiamo dovuto attendere un po' di più per conoscere la seconda finalista dei giovanissimi B regionali. Una la sapevamo già da sabato, era la Sestese che ha battuto 2-0 lo Scandicci. L'altra è arrivata ieri, perché si è giocata ieri alle 18:30 per la gioia di chi fa il giornale, ovvero noi, giovani Fucecchio Tau Alto Pascio. E altro risultato a sorpresa, anche se in realtà il Fucecchio ci ha abituato bene in questa stagione, la partita è stata vinta proprio dal Fucecchio per 3-2, quindi finalissima di giovedì per quanto riguarda i giovanissimi B regionali, per l'appunto Giovani Fucecchio contro Sestese.
2: 20:30 questa, 18:30 no, vedi, mi sbaglio,
1: si
2: come
1: parte
2: te ieri.
1: Con i ragazzi più,
2: esatto,
1: più piccoli.
2: 18:30 la finale giovanissimi B, 20:30 quella allievi B.
1: Esattamente. Ma si sprecano le coppe in questo periodo. E allora, passando invece a un'altra competizione, parliamo della Coppa Toscana Allievi. Tempo di quarti di finale per questo torneo, che ha visto chiudersi proprio il primo turno. E allora, dai triangolari, questa era la struttura del primo turno, hanno staccato il pass Meridian Grifoni, Firenze Ovest, Tegoleto, Fratres Perignano e Zambra, mentre negli accoppiamenti la Poggi Bonsese ha eliminato il Roselle e la Rondinella il Romagnano. Caso particolare quello del triangolare 1, come vede chi ci segue in visual, Casentino Academy e Pontassieve hanno chiuso questo triangolare al primo posto a parità di punti, a parità di differenza reti e a parità di gol segnati. Questo significa che l'unico modo per decidere la qualificazione era il sorteggio, la fantomatica monetina che ha premiato il Casentino Academy. Notizia di oggi, dunque, il Casentino Academy passa. E il quadro dei quarti di finale vede Meridian Grifoni contro, per l'appunto, Casentino Academy, poi Rondinella Poggi Bonsese, Tegoleto Firenze Ovest e Zambra Fratres Perignano. Trofeo Cerbai invece, qui siamo alle semifinali, quindi insomma si va quasi a concludere. Per quanto riguarda il trofeo Cerbai, nel torneo allievi B hanno staccato il pass per il turno successivo il Capolona Quarata, che ha vinto il doppio confronto col Pontassieve, il Montemurlo che ha eliminato il Limite Capraia e il Viareggio che ha vinto il triangolare con Fornacette e Pro Soccer Lab. Eravamo volenterosi di vedere un'altra monetina saltare in aria, e allora eccola qua, perché la quarta qualificata dal regolamento in questo torneo è la migliore seconda. Peccato che il posto di migliore seconda se lo giocassero due squadre che anche in questo caso erano arrivate in parità assoluta tra tutti i vari criteri, ovvero Pontassieve e Fornacette. Dunque per sorteggio stavolta è il Pontassieve a passare il turno, quindi semifinali del Cerbai allievi B, Capolona Quarata Fornacette e Montemurlo Viareggio.
2: No, Pontassieve.
1: Pontassieve, scusami, Pontassieve, Montemurlo, Viareggio, ovviamente.
3: Sei sicuro Montemurlo, Viareggio? Forse sì, non lo so, stamattina mi chiedevano da Montemurlo, mi chiedevano da Montemurlo questa cosa della migliore seconda, quindi ti direi...
1: Ah, forse gli incroci sono diversi. Allora, mettiamola così, Capolona Quarata, Pontassieve, Montemurlo e Viareggio sono passate.
3: Così poi siamo sicuri.
1: Vedremo gli incroci, chiaramente il Cerbai è
3: Oddio, perché...
1: Sì, vabbè ragazzi, è una roba... Già prendere la migliore seconda tra chi ha fatto un triangolare e chi ha fatto un accoppiamento è una roba, secondo me, fuori dalla logica del calcio. Però ecco, non spetta a me dirlo. Ecco, ovviamente il Cerbai.
3: Questa fu l'ultima volta in cui vedevi.
1: No, dai, ragazzi.
2: No, hanno ragione, lo sapete perché? Perché la migliore seconda che incontra il Capolona 40. Sì. Va bene qualsiasi squadra, cioè poteva
3: a meno che non fosse
2: una già affrontata
1: chiaramente nel primo turno,
2: e chiaramente nel primo turno e Pontassieve giocava proprio col Capolona 40,
1: e quindi Pontassieve, Viareggio e Montemurlo Capolona 40.
2: Cioè su che base, però?
1: No, non abbiamo tempo di interrogarci su questo,
2: esatto.
1: quindi
3: per me sono queste quattro.
1: Sì.
3: E poi ci si pensa.
2: Aspettiamo il comunicato.
1: Il comunicato. Sicuramente meno dubbi sul trofeo Cerbai Giovanissimi B, perché riguarda entrambe le categorie. Vado direttamente alle semifinali perché dobbiamo correre. Le semifinali saranno Follonica Gavorrano, Migliarino Vecchiano e Oltrera Terra Nuova Traiana. Questo per quanto riguarda il trofeo Cerbai. Ci sarebbe da parlare anche del trofeo Primavera. Lo faremo nella parte finale di trasmissione, una cosa ho deciso io in questo momento perché siamo veramente stretti con i tempi. E allora adesso andiamo in fascia pubblicitaria, torniamo però ascoltando Dilettanti On Air, il nostro Riccardo Palchetti, che prima di raggiungerci in studio ci farà il punto sui campionati dilettanti. Rimanete lì.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Nel girone D di Serie D si interrompe immediatamente il percorso ai playoff della Pistoiese. Per gli Orange, infatti, non è sufficiente la sola rete di Saporetti contro un Piacenza che si impone per 3-1, condannando in questo modo gli uomini di mister Lucarelli a consolarsi per il momento con la precedente conquista della Coppa Italia di categoria. Nel girone E, invece, con lo stesso risultato, il Prato supera il Siena e stacca un pass per la finale interna al relativo raggruppamento che vedrà i Lanieri fronteggiare un Seravezza reduce dal successo nel derby col Tau Alto Pascio. Per quanto invece riguarda i play-out, dopo un solo anno il Camaiore deve dire addio al semiprofessionismo a causa del 3-2 patito contro il Follonica Gavorrano tornando in categoria regina, esattamente come un Poggi Bonsi sconfitto di misura dopo i supplementari dall'Orvietana. In eccellenza, con il quadro delle retrocesse ormai già da tempo completo, restavano ad ogni modo da disputare le finali playoff dei due raggruppamenti. Nel girone A, innanzitutto, una doppietta di Pegollo a cavallo tra il primo tempo e la zona Cesarini della ripresa permette al Viareggio di battere in rimonta la Zenit Prato per 2-1 e volare così agli spareggi nazionali, che a cavallo tra il 24 e il 31 maggio vedranno le zebre fronteggiare con l'andata in casa i sardi dell'Ilva Maddalena. Nel girone B, invece, le reti di Menga e Dini nei tempi supplementari permettono al Grassina di imporsi per 2-0 sul neutro di Montevarchi contro la Sansovino e riservarsi così la possibilità di accedere alla fase successiva che prossimamente vedrà gli uomini di mister Cellini sfidare i Monti Prenestini. Passando adesso alla promozione, il double della Rufina e il contestuale successo in campionato della Lampo Meridian, finalista di Coppa, hanno finito per trasformare l'originario quadrangolare finale in un triangolare che, tra non molto, vedrà affrontarsi per il salto di categoria Pietrasanta, Barberino Tavarnelle e la futura vincitrice della Bagarre in seno al girone C. Se in quest'ultimo caso a contendersi un posto saranno Casentino Academy, uscito sconfitto dallo spareggio con gli uomini di Francini, ma già in finale in virtù della forbice, e un Alberoro che al 123esimo sbanca Pontassieve grazie a un incredibile volé del proprio portiere Lapo Balucani sugli sviluppi di un corner, per quanto riguarda il girone A, il suddetto Pietrasanta si sbarazza con un perentorio 4-1 dello Iolo, mentre dall'altro lato i chiantigiani di Mister Lacchi mandano al tappeto il Massa Valpiana grazie alle reti di Bianchi e Bellosi. Restava ancora un titolo da assegnare in prima categoria, ove al termine della regular season Calenzano e Audace Galluzzo si trovavano appaiate al vertice del girone C. Nello spareggio di Montelupo Fiorentino, andato in scena due giorni fa, hanno infine avuto la meglio rossoblù, che traendo profitto dai sigilli di Cantini e Silvestri ipotecano il salto in promozione, costringendo a masticare amaro un roster di mister Perini comunque a fronte della forbice sul terzo posto già agli spareggi intergirone, assieme ad Atletico Lucca, Monsummano e alle vincenti di Pomarancio Selvatelle, Castelnuovese Levane e Badesse Scarlino. Retrocedono invece dopo i play-out Piave Fosciana e Folgor Marle nel girone A, Maliseti e Montagna Pistoiese nel girone B, Audace Legnaia e Porta Romana nel girone C, Arezzo Football Academy e Subiano nel girone E e Campagnatico e Cinigiano nel girone F, in attesa che la decisione del giudice sportivo su Audace Isola d'Elba Ponsacco permetta di delineare il quadro in questione anche nel girone D. In seconda categoria, infine, è anzitutto questo il quadro delle finali playoff all'interno dei singoli raggruppamenti. Massa Rosa Gragnolese nel girone A, Molazzana Gallicano nel girone B, San Felice Galcianese nel girone C, Fulgor Castelfranco Molinense nel girone D, Improneta Florence nel girone E, Capraia, Atletica Castello nel girone F, Corazzano Capanne nel girone G, Rio Torto San Vincenzo nel girone H, Prato Vecchio Spoiano nel girone I, Fonte Belverde Olympic Sarteano nel girone L e Manciano Sorano nel girone M. Retrocedono invece al termine dei playout Folgore Secromigno, Case Nuove, Academy Tau, Carraia, La Libertà, Pian di San Bartolo, Carbonile, Gracciano, San Polo, La Querce, Sporting Lazzaretto, Pisa Ovest, Salivoli, Forte di Bibbona, San Giustinese, Montepulciano Stazione e Aurora Pitigliano.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: E magicamente, dopo averlo ascoltato, si materializza in studio con noi Riccardo Falchetti. Ciao Riccardo.
8: Ciao, ciao Giulio, buonasera a te, buonasera a tutti.
9: A riportare un po' di ordine, perché oggi è molto caotica la situazione.
7: Ma ve lo racconto dopo il trofeo primavera, eh. Come se ve lo racconto. Apriamo questa fascia con un messaggio di un ascoltatore, che è il nostro Andrea Vaglini, che conosciamo molto bene. Parlavamo prima del Piacenza, che sarà avversario sia del Tau nella fase scudetto Under 17 che di Aquila Montevarchi e Scandicci nella triangolare quarti di finale, chiamiamolo così, tra virgolette, della fase finale nazionale. Ci scrive: sono stato a Piacenza per la prima partita applaudita, ricordiamo il progetto ovviamente di calcio fair play di quest'anno, ho avuto modo di conoscere meglio strutture e persone che ci lavorano, è un ambiente che di dilettantistico non ha nulla, sono veri e propri professionisti e c'è un certo Totò De Vitis nello staff, quindi insomma ovviamente poi ci saluta, lo ringraziamo, però quello di Piacenza sarà sicuramente un palcoscenico molto vicino ad alti livelli, insomma al professionismo, quello che troveranno appunto sia Scandicci, Montevarchi che ovviamente anche il Tau Under 17. Riccardo, veniamo però all'argomento di questa fascia, perché c'è da celebrare l'ultima regina, come recita la nostra prima pagina, il Calenzano che vince il girone C di prima categoria.
8: Esatto, mancava da assegnare soltanto questo titolo all'interno dei sei gironi, perché nel girone C Calenzano e Audace Galluzzo avevano terminato la regular season appaiate a pari punti, quindi come da regolamento ha dovuto svolgersi il decisivo spareggio che si è giocato due giorni fa sul campo neutro di Montelupo Fiorentino. Si è imposta la compagine rossoblù di mister Batistoni per 2-0 grazie alle reti di Cantini e Silvestri, quindi il quadro delle sei vincitrici dei gironi di prima categoria in questo modo è ufficialmente completo.
7: Esattamente, allora io direi di approfondire il discorso su questa partita, riviviamo le emozioni di questo spareggio con uno dei protagonisti.
8: Esatto, lo abbiamo in collegamento, si tratta di uno dei principali artefici di questo salto in promozione del Calenzano, è niente meno che il suo capitano, possiamo dire anche bandiera della formazione rossoblù, perché vi milita stabilmente dal 2020, stiamo parlando del centrocampista Mattia Dorsi. Buonasera Mattia e bentrovato.
7: Buonasera.
9: Buonasera.
10: Buonasera, buonasera a voi, buonasera.
8: Ciao Mattia, buonasera di nuovo, grazie anzitutto per aver accettato il nostro invito ed essere qui in collegamento con noi. Dunque, complimenti innanzitutto per questo salto da voi conquistato dopo il decisivo spareggio di domenica contro il Galluzzo. Restando proprio su questa partita, ti chiedo, cosa pensi che abbia fatto la differenza per indirizzare il successo sui vostri binari nell'arco dei 90 minuti?
10: Innanzitutto grazie a voi, e insomma, diciamo che domenica siamo partiti forte, il primo tempo abbiamo indirizzato la partita, abbiamo avuto qualche occasione in più rispetto al Galluzzo, poi abbiamo trovato appunto la rete dell'1-0, potevamo fare il 2-0, poi siamo rientrati in campo, loro hanno avuto una buona reazione, però abbiamo saputo soffrire magari quei 10 minuti, un quarto d'ora, abbiamo sfruttato una ripartenza per chiuderla e avere anche l'occasione per fare il 3-0. Però vittoria meritata.
8: Ecco, peraltro voi... Scusami.
10: Sì, prego.
8: Stavo dicendo, ecco, vi siete presentati peraltro a questo appuntamento con un'ingente pressione sulle vostre spalle, perché avevate 4 punti di vantaggio sul Galluzzo che poi avete perso nelle ultime due giornate e anche alcune assenze pesanti tra le vostre file. Quindi come avete preparato questa sfida per arrivare il più sereni e lucidi possibile?
10: Sì, innanzitutto ringrazio a nome di tutti i giocatori, la società, il mister, lo staff che ci hanno tenuto sempre tranquilli nonostante appunto i punti che avevamo a due giornate dalla fine. Col senno di poi, visto il finale, è meglio così, ce la siamo goduta di più, siamo stati due settimane in più insieme e nulla, ci hanno tenuto tranquilli appunto in queste due settimane e questo secondo me ha fatto molto la differenza.
9: Ecco, torno proprio sulla penultima partita, perché a decretare l'assegnazione del titolo tramite lo spareggio è stato, ironia della sorte, proprio la vostra sconfitta all'ultima di campionato, proprio nello scontro diretto col Galluzzo. Che cosa vi ha lasciato questo passo falso per presentarvi anche più desiderosi di riscatto che mai in questo subito immediato rematch?
10: Sì, ma sicuramente l'ultima partita potevamo fare meglio il secondo tempo, perché Galluzzo era rimasto in 10 contro 11, però avevamo approcciato bene anche quel tipo di partita e quella partita, avevamo avuto occasioni nel primo tempo, poi il secondo tempo potevamo appunto far meglio, però questo ci ha dato il là per migliorare ogni dettaglio e arrivare appunto preparati allo spareggio, poi come si è potuto vedere.
11: Ecco, se si riavvolge il nastro ci si accorge che eravate partiti in stagione in maniera abbastanza traballante, sia in campionato sia in coppa. C'è un episodio in particolare che ha segnato la svolta fino a portarvi al successo?
10: Ma senti, come ho detto prima, soprattutto la società, lo staff, anche noi all'interno della squadra siamo stati bravi a essere tranquilli, sapevamo che eravamo partiti male, però c'era un campionato intero da giocare, quindi le prime tre sconfitte, contando la coppa, la prima settimana in cui abbiamo avuto appunto quelle due sconfitte in campionato e la coppa nel mezzo il mercoledì, poteva tagliare le gambe a chiunque, però la società, lo staff ci ha fatto stare tranquilli, noi come gruppo squadra abbiamo preso un po' più di consapevolezza e abbiamo dato quel qualcosa in più, sapevamo appunto che il campionato era lungo e non si decideva sicuramente a settembre, e quindi ci ha dato quella spinta in più per dare un gocciolino di più, quell'1% in più che poi ci ha portato appunto a fare questo campionato.
7: Ecco Mattia, immaginiamo che ovviamente il vostro obiettivo fosse quello di vincere dopo svariati anni ad alti livelli in prima categoria, ma ai nastri di partenza ti aspettavi questo tipo di cammino? Te l'aspettavi più semplice oppure ancora più tortuoso in un girone che comunque, ricordiamolo, è stato incredibile, perché poi se si guardano anche le distanze tra ad esempio il quinto posto e la zona playout ci correvano veramente pochissimi punti.
10: Sì, esatto, è stato un campionato molto molto equilibrato. Noi il Galluzzo siamo stati un po' più costanti rispetto a altre squadre che magari hanno perso punti in determinati periodi. Noi siamo stati costanti, abbiamo sempre guardato in casa nostra, poi quando si avvicinava l'obiettivo il Galluzzo c'è stato sempre dietro, quindi complimenti anche a loro, però appunto avevamo questo obiettivo in testa, sapevamo che dovevamo e potevamo centrarlo, e quindi siamo contenti di questo campionato.
7: Ti chiedo anche di mister Battistoni, che è con voi se non sbaglio da 3 anni dopo l'esperienza, sì, esatto, a Castello, a San Casciano, insomma è arrivato a Calenzano con grandi ambizioni ed è riuscito finalmente a coronare anche quello che era un suo obiettivo, un suo sogno, quindi ti chiedo anche come l'avete visto insomma dopo questa grande vittoria. Immagino che questo trionfo sia dedicato anche a lui, no? Per avervi guidati, sì, a questa vittoria.
10: Sì, esatto. Lui ci ha preso 3 anni fa, ha creduto in questo progetto appunto dopo la retrocessione del Calenzano, e posso solo parlarne bene, ovviamente i numeri sono dalla sua parte, primo anno terzo in classifica, finale playoff, secondo anno secondo in classifica, finale playoff, quest'anno vittoria del campionato, quindi credo parlino anche i numeri abbastanza chiaro, posso solo parlarne bene ovviamente.
8: Ecco Mattia, ti faccio un'ultima domanda di carattere personale prima di salutarci. Volevo chiederti che cosa ti abbia spinto a monte ormai diversi anni fa a sposare il progetto del Calenzano, e poi, per quanto sia naturalmente ancora presto, quindi è giusto che vi godiate i meritati festeggiamenti, vedi ancora in rosso-blu il tuo futuro?
10: Allora, qualche anno fa ho ricevuto questa chiamata e volevo tentare di fare il salto di categoria, visto che avevo sempre fatto prima o qualche anno in seconda, quindi quando è arrivata la chiamata del Calenzano non ci ho pensato su tanto e ho subito sposato appunto il progetto Calenzano. Poi purtroppo siamo retrocessi insieme e quindi mi sono sentito in dovere di riportare appunto il Calenzano, provare a riportare il Calenzano dove merita, e quindi ho sposato questo progetto, sono rimasto e dopo 3 anni ce l'abbiamo fatta. Ringrazio appunto la società, i compagni, anche loro si sono uniti a credere in questo progetto. Per quanto riguarda il futuro, sono sincero, non lo so, perché non capita tutti gli anni di vincere appunto un campionato, quindi credo come ogni componente della squadra si gode questo momento e nulla, più avanti ci si penserà.
8: E questa era l'ultima domanda, grazie infinite per la sua gentilezza e disponibilità.
10: A
8: Mattia Dorsi, capitano del Calenzano, complimenti a te, complimenti a voi per questo successo, naturalmente in bocca al lupo per la prossima stagione. Ciao.
10: Grazie, lupo.
7: Grazie a Mattia Dorsi, abbiamo raccontato nel dettaglio insomma quello che è stato il trionfo del Calenzano, una squadra che ha festeggiato, non l'unica perché ovviamente è stato anche un fine settimana di playoff e di squadre che hanno passato il primo turno e di squadre che si sono salvate, ci sono stati playout, quindi Riccardo facciamo un quadro generale su quello che è stato il weekend di prima categoria con appunto playoff e playout nei gironi in cui si giocavano entrambi, in alcuni solo playout, raccontaci un po' chi festeggia, chi invece deve abbandonare la categoria.
8: Allora dunque, al termine di questa parte di post season possiamo dire che nei primi 3 gironi c'è una situazione sostanzialmente fotocopia.
7: Esatto.
8: Partiamo dal girone A. La Carrarese Giovani sale in promozione strappando il primo posto. L'Atletico Lucca beneficia della forbice sul terzo posto, quindi è già alla fase successiva che in prima categoria è rappresentata dagli spareggi intergirone, quindi le vincenti dei playoff dei 6 gironi si scontrano in 3 accoppiamenti.
7: Esatto.
8: E queste vincenti si aggiungeranno poi al Tegoleto nel quadrangolare finale. Tegoleto che in questo caso non ha vinto la coppa, però vi partecipa come da regolamento perché l'ha vinta l'Incisa che ha fatto il double, quindi contestualmente ha acquisito un diritto a partecipare a un campionato di categoria superiore. E per quanto riguarda invece i playout, Pieve Fosciana e Folgor Maglia retrocedono perdendo contro rispettivamente Calci e Romagnano. Per quanto riguarda il girone B, alle spalle della Jianese campione il Monsummano, per lo stesso motivo è già agli spareggi intergirone, la Montagna Pistoiese e il Maliseti retrocedono perdendo i playout contro Tempio Chiazzano e Viaccia. Stessa situazione sostanziale nel girone C, quindi l'abbiamo detto, Calenzano campione dopo lo spareggio, il Galluzzo perde lo spareggio ma ha più di 10 punti di vantaggio sul Daytona Terzo, vola già agli spareggi intergirone, l'Audace Legnaia e il Porta Romana retrocedono perdendo i playout contro Poggio a Caiano e Isolotto. Sicuramente più contorte invece sono le situazioni nel girone D e nel girone E. Innanzitutto nel girone D, Geotermica campione. Pomarance e Selvatelle sarà la finale playoff, quindi non c'erano forbici sul terzo posto, però per quanto riguarda il playout, l'ultimo rimasto da disputare in questo raggruppamento si deve attendere la decisione del giudice sportivo su Audace e Isola d'Elba Ponzacco per capire poi chi sarà la terza retrocessa unitamente al Ponzacco stesso, che per l'appunto in questo caso viene penalizzato dalla forbice rispetto al quintultimo posto, e al Portuali Sorgenti che invece retrocede da Fanalino di Coda. Per quanto riguarda il girone E invece è qui che la situazione è maggiormente incastrata, perché abbiamo l'Incisa campione che però ha fatto il double, quindi libera,
7: esatto,
8: alla finalista di coppa, cioè il Tegoleto, il posto al quadrangolare finale. Tegoleto, ironia della sorte, ha partecipato allo stesso raggruppamento arrivando terzo, quindi la situazione di classifica alle spalle dell'Incisa era la seguente: Castelnuovese 64, Tegoleto 59 alla Final Four, quindi scorre la graduatoria, Levane 53, Chianti Nord 42, Torrita 42. Ora la finale sarà Castelnuovese-Levane, con la Castelnuovese che ha più di 10 punti di vantaggio sul Torrita, il Levane che ha più di 10 punti di vantaggio sul Chianti Nord. Però a vedere la classifica si storce un po' il naso, perché comunque togliendo il Tegoleto ci sono 11 punti a separare la Castelnuovese e il Levane, quindi a rigore non avrebbe dovuto disputarsi nessun playoff, quindi la Castelnuovese avrebbe dovuto staccare il pass per gli spareggi intergirone. Però il comitato ha deciso di dare maggiore rilevanza non alla distanza tra Levane e Castelnuovese, 11 punti, ma quella tra Levane e Tegoleto, 6 punti, e di conseguenza ci sarà la finale playoff Castelnuovese-Levane, chi la vincerà andrà agli spareggi intergirone, mentre retrocedono Arezzo Football Academy e Subiano che perdono contro Stia e Bettolle ai playout. Infine nel girone F abbiamo la Casolese campione, la finale playoff che sarà Badesse e Scarlino, Campagnatico e Cinigiano retrocedono ai playout, stavolta rispettivamente pareggiando a svantaggio di risultati e perdendo rispettivamente sempre contro Campiglia e San Quirico.
7: Esatto, questo è il quadro, grazie Riccardo anche per averci spiegato un po'
9: davvero,
7: i cavilli
9: bravissimo.
7: Di regolamento, perché in effetti situazione particolare.
9: Mentre noi ci siamo persi prima in tutti quei volte di le varie coppe, Riccardo
7: non facile
9: molto
7: per niente,
9: molto più lucido di noi, diciamo così.
7: Si erano già giocati i play-out invece per quanto riguarda Eccellenza e Promozione, dove però c'erano le finali play-off, giusto, in questo fine settimana.
8: Esatto, in Eccellenza si sono svolte le due finali play-off per capire chi poi avrebbe staccato il pass per la fase nazionale. Ricordiamo che la fase nazionale si compone di due turni, si compone quindi di quattro partite per le squadre che dovessero arrivare fino in fondo contro tutte le vincenti del bagarre play-off all'interno dei singoli gironi di Eccellenza di tutte le regioni italiane, sperando che naturalmente Grassina e Viareggio, che hanno staccato questo pass, facciano la stessa figura di due anni fa di Terranova Traiana e Zenit, anche se la Zenit fu poi ripescata dopo aver perso al secondo turno contro il Castelfidardo, mentre invece purtroppo abbandonarono subito la corsa la Sestese e il Valentino Mazzola, esatto, durante la scorsa stagione.
7: Sì.
8: Innanzitutto, partendo dal girone A, come lasciato intendere, la bagarre se la giudica il Viareggio, che supera in rimonta per 2-1 la Zenit sul neutro di Aiana. Viareggio, che aveva il vantaggio legato al duplice risultato su 3, passa in vantaggio la Zenit con un'autorete. Le Zebre però la ribaltano con la doppietta di Pegollo, che fra l'altro segna il secondo gol in pienissima zona Cesarini, evitando per l'appunto la disputa dei tempi supplementari. Con questa vittoria, a fronte dell'accoppiamento già delineato a monte dalla federazione, il Viareggio affronterà i sardi dell'Ilva Maddalena, quindi sarà atteso sicuramente da una trasferta anche abbastanza esotica, con l'andata in casa domenica 24, il ritorno per l'appunto in Sardegna 7 giorni dopo. Per quanto riguarda invece il girone B, la Sansovino non sfrutta il vantaggio del duplice risultato sul campo neutro di Montevarchi, perché dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari è il Grassina ad imporsi con due reti di scarto, grazie a Menga che apre le danze prima che Dini chiude i conti a porta sguarnita in contropiede, sfruttando una transizione al termine di un'azione in cui anche il portiere arancioblu era salito in aria negli ultimi e disperati assalti. A fronte di questo successo, dunque, il Grassina affronterà per lo stesso motivo a monte i Monti Prenestini, quindi una squadra laziale con andata nel Lazio in programma per domenica 24 e ritorno al Pazzagli 7 giorni dopo, quindi l'esatto opposto rispetto al Viareggio tra casa e trasferta.
7: Un po' più semplice forse sulla carta il percorso del Grassina, almeno logisticamente, il ritorno in casa, non c'è una trasferta impegnativa come quella in Sardegna che invece dovrà affrontare il Viareggio, però ovviamente l'augurio è che entrambe riescano a passare il turno e continuare il loro percorso. Vediamo anche i playoff di Promozione, Riccardo.
8: Sì, la situazione sta cominciando a delinearsi anche per quanto riguarda la Promozione. Abbiamo già naturalmente parlato a lungo del double della Rufina e del fatto che il contestuale successo in campionato della finalista, la Lampo Meridian, abbia fatto sì che non si disputerà poi a posteriori il quadrangolare finale, stavolta semplicemente un triangolare tra le vincitrici delle bagarre dei singoli gironi. Per quanto riguarda il girone A, si tratta del Pietrasanta che travolge lo Iolo con un perentorio 4-1, a nulla vale la rete di Rozzi nel finale che accorcia soltanto le distanze per i pratesi, così facendo quindi i biancoazzurri accedono all'ultimo step sicuramente assieme al Barberino Tavarnelle, che da neopromossa continua questo splendido percorso sotto la guida di Mister Lacchi, superando per 2-1 il Massa Valpiana grazie alle reti di Bianchi e Bellosi. Quindi si giocheranno un posto in Eccellenza Pietrasanta, Barberino Tavarnelle e la vincente tra Casentino Academy e Alberoro. Eravamo un po' in ritardo, lo sappiamo, nel girone G a causa dello spareggio. Il Casentino Academy è volato direttamente in finale dopo aver perso lo spareggio grazie alla forbice sul quinto posto, attendeva la vincente di Pontassieve Alberoro. Come avete detto anche voi, è successo qualcosa di clamoroso, perché Pontassieve giocava col vantaggio anche del campo, era semifinale oltre che del risultato, prende il gol del 2-3 per la formazione rossoblu al 123esimo, lo segna Lapo Balucani in sforbiciata su azione di calcio d'angolo che normalmente fa il portiere, quindi attendiamo
9: se lo ricorderà, diciamo, questo gol sicuramente.
7: Esatto, direi di sì.
8: La vincente di Casentino Alberoro per quanto riguarda l'ultimo posto per l'Eccellenza, dove invece, come diceva Samuele in precedenza, retrocedono come compagini toscane il Tutto Cuoio, il Poggi Bonsi e il Camaiore dalla Serie D.
7: Molto bene, molto bene. Questo è il quadro davvero completo di quelli che sono stati.
9: E soprattutto sono le 20:26.
7: Perfetto,
9: Riccardo, a differenza nostra, vedi, non solo è bravo nello spiegare tutti i regolamenti, vari forbice, ma anche nella velocità. Bravo, Riccardo.
7: Fantastico, fantastico. Ma non è finito, ovviamente, lo spazio dedicato a ai dilettanti, in particolare in questo caso all'eccellenza, Riccardo, perché appuntamento immancabile della nostra trasmissione ormai quasi dall'inizio di questa stagione di Calcio Pion Air è quello con schede d'eccellenza. E allora raccontaci di chi parleremo oggi, chi è il protagonista della scheda di questa puntata.
8: È il terzo calciatore dell'Antella di cui parlo, ma c'è questa coincidenza tra carriere particolarmente esotiche e poi i frutti della faraonica campagna acquisti della società bianco-blu. Si tratta di un attaccante italo-albanese che ha militato nel settore giovanile dello Scandicci, da lì è sbocciato, sicuramente ha raggiunto il picco della sua carriera tanto a livello calcistico quanto a livello esotico nell'isola di Malta, perché lui è stato tesserato per il Floriana, che allora era la società il cui patron era Riccardo Gaucci, uno dei figli di Luciano, l'ex presidente del Perugia. È riuscito peraltro, grazie alla sua vena realizzativa, in un anno in cui si è laureato anche capocannoniere della omologa Serie A maltese, per l'appunto, a regalare il titolo a questa squadra. Si tratta per l'appunto dell'attaccante dell'Antella in forza alla società bianco-blu da quest'anno, Christian Checchi.
5: Christian Checchi, nato il 28 luglio del 1996, è un centrocampista offensivo italo-albanese che, capace di figurare tanto come trequartista o esterno sinistro, quanto all'occorrenza anche come centravanti, ha vestito quest'anno la maglia dell'Antella, centrando il quinto posto nel girone B della nostra eccellenza. Christian, dopo aver completato la trafila delle giovanili con lo Scandicci, vive nel 2014 un'esperienza con la formazione primavera del Pescara, per poi, una volta fatto rientro nei ranghi dei Blues, passare al Potenza nel corso dell'estate successiva. La sua avventura coi Leoni, tuttavia, si rivela più che fugace, poiché, dopo il suo trasferimento annunciato a luglio, già a settembre Christian cambia aria, sposando il progetto del Foligno. Una volta strappata la permanenza in Serie D con gli Umbri a fronte di un buon ottavo posto, alle porte della successiva stagione, egli si sposta presso i lidi dell'allora Monterosi, ma durante quello stesso mercato di riparazione 2016-2017 torna a Scandicci, coi cui colori conquista la settima piazza in quarta serie, pur vivendo in generale un'annata un po' complicata a causa di una serie di infortuni. L'anno seguente Christian è invece protagonista, sempre in Serie D, con la maglia della San Giovannese, centrando un ottimo quinto posto nel girone D, per poi, nell'estate del 2018, tornare a contatto in maniera ancora più rilevante col mondo del calcio professionistico in virtù della chiamata dell'Arezzo in vista dell'imminente campionato di Serie C. Se da un lato gli Amaranto, sotto la guida di Alessandro Dalcanto, vedono sfumare soltanto ai playoff le prospettive di ritorno in cadetteria dopo essersi piazzati appena fuori dal podio al calar del sipario sulla regular season, dall'altro l'esperienza di Christian non si rivela invece però delle migliori, al punto tale che egli, dopo aver collezionato pochi gettoni, all'alba del 2019 cambia aria in nome della prima e particolarmente esotica tappa della sua carriera. Christian, a questo proposito, termina la stagione in forza al Floriana, compagine militante nel campionato maltese, il cui allora proprietario, peraltro, era Riccardo Gaucci, secondogenito del compianto e storico presidente del Perugia Luciano. Grazie a un'intuizione del tecnico Vincenzo Potenza, che lo schiera nelle vesti di finalizzatore al centro del proprio attacco, nella stagione 2019-2020, Christian si laurea capocannoniere del campionato maltese con 14 centri, trascinando peraltro i propri colori verso il 26esimo titolo della loro storia. Una volta accaduto al primo turno di qualificazione in Champions League e in seguito al terzo turno preliminare di Europa League nelle battute iniziali della successiva stagione, nel 2022 il Floriana vince la sua 21esima Coppa Nazionale ai danni della Valletta. Al termine dell'annata, tuttavia, Christian saluta i Greens e resta a Malta una volta raggiunto l'accordo con il Marsax Lock, equipe rappresentante la città di Marsa Scirocco, tra le cui file si porta tanto così dal bissare la propria seconda Coppa di Malta consecutiva a fronte del 2-0 patito nell'ultimo e decisivo atto contro il Birkir Kara. Successivamente, una volta svincolatosi, Christian milita dapprima presso l'Aquila Montevarchi dal dicembre del 2023 fino al termine della stagione e poi, dal novembre del 2024 all'estate seguente, nuovamente in forza a una compagine maltese, una volta che è lo Zabar St. Patrick ad aggiudicarsi nel diritto alle prestazioni. Nel 2025, infine, Christian ha deciso di proseguire ulteriormente la spola tra Malta e la nostra regione, approdando all'Antella, prossima a ripartire dal girone B di eccellenza. Nonostante la quasi totalità dell'annata disputata ai piani alti della classifica, però, per i bianco-blu è stata fatale la sconfitta interna di misura recentemente patita in occasione dell'ultima giornata di campionato contro la Sansovino, che li ha condannati, a causa della forbice proprio nei confronti degli aretini, all'impossibilità di prendere rendere pari dai playoff nonostante il quinto posto finale.
7: E questa era la scheda di Christian Checchi, attaccante dell'Antella, grazie al nostro Riccardo Palchetti che ci terrà compagnia fino al termine della trasmissione. Come di consueto a quest'ora, Benedetta, è il momento di vedere cos'è successo nei campionati giovanili nazionali. Degli juniores chiaramente abbiamo già parlato nella prima parte di puntata, però vediamo cos'è successo negli altri gironi, quelli che interessano Fiorentina, Empoli eccetera. Quindi partiamo dalla Primavera 1.
9: Esatto, inizia a delinearsi la classifica finale del campionato Primavera 1, manca una giornata al termine, arrivano anche i primi verdetti in testa perché grazie alle vittorie nell'ultimo turno sia la Fiorentina sia il Parma si sono, oltre a confermarsi rispettivamente prima e seconda in classifica, hanno staccato ufficialmente il pass per le semifinali scudetto. La Fiorentina ha battuto 6-1 la Cremonese con doppietta di Mazzeo e gol di Montenegro, Giallo, Cone e Conti ed è salita a quota 68 punti, mantenendo quindi una lunghezza di vantaggio sul Parma che invece ha battuto 4-2 il Milan. L'ultima giornata, e in questa giornata la Fiorentina giocherà a Lecce mentre il Parma sarà impegnato sul campo del Monza, servirà per stabilire di fatto le posizioni finali in queste, al primo e al secondo posto. Passeranno dai playoff invece Cesena, Roma e Bologna, che sono attualmente terza, quarta e quinta, mentre Atalanta e Inter si giocheranno l'ultimo pass per i playoff. Sono già certi anche tutti i verdetti in coda, avevamo già detto delle retrocessioni di Cremonese e Frosinone in Primavera 2, mentre Cagliari e Napoli si affronteranno ai playout. È finale invece la classifica del campionato Primavera 2, in questo caso del girone B, che è quello in cui sono inserite Empoli e Pisa. I verdetti qui erano già praticamente quasi tutti arrivati negli scorsi turni, mancava l'ultimo, che era l'ultimo pass per i playoff, e se l'è preso il Pisa. Dicevamo nella scorsa puntata anche della difficoltà di arrivare a questo quinto posto, il Pisa però c'è riuscito. Nell'ultima giornata infatti è riuscito a battere e agganciare quindi in classifica lo Spezia, approfittando allo stesso tempo del pareggio cui è stato costretto il Catanzaro sul campo del Crotone. Il Pisa chiude quindi a quota 48 punti, appaiato proprio a Spezia e Catanzaro, ma è suo il quinto posto e dunque anche l'accesso ai playoff per classifica avulsa. Gli altri verdetti: l'Empoli è già campione ormai da diverse settimane e quindi promosso in Primavera 1, ha ottenuto un'altra vittoria, chiuso con un'altra vittoria 2-1 sul campo dell'Ascoli e un totale di 74 punti. Tra l'altro l'Empoli, diciamo, è già promosso in Primavera 1, avrà anche un'altra partita da giocare, che è la Supercoppa Primavera 2, che si giocherà il prossimo lunedì il 18 maggio a Coverciano, fischio d'inizio ore 15, Supercoppa che mette di fronte le vincitrici dei due gironi, quindi l'Empoli per quanto riguarda il girone B e il Como che invece ha vinto il girone A. Abbiamo detto dei playoff, della vittoria del campionato. In coda invece non ci saranno i playout per via della forbice. Il regolamento di questo campionato prevede che l'ultima e la penultima si affrontino nei playout, quindi non ci sarebbe retrocessione diretta, ma per via della forbice il Crotone retrocede direttamente in Primavera 3. Prossimo turno si giocheranno appunto anche i playoff, che lo ricordiamo non sono all'interno del girone ma vanno a mescolare, diciamo, le qualificate dei due gironi A e B. Gli incroci sono i seguenti: Lecco Pisa, Modena Avellino, Perugia Reggiana e Pescara Albino Leffe. L'ultimo campionato che andiamo a guardare, perché poi il resto sono tutte alle fasi finali, che tra l'altro sarà anche l'ultimo campionato che finirà perché mancano ancora tre giornate, è quell'Under 18. La Fiorentina sta attraversando un buon momento, dopo aver battuto in casa il Torino si è imposta per 5-3 nel posticipo di ieri pomeriggio a Monza. Hanno segnato Martini, Mataran, Guido Rizzi, tra l'altro nostra ex conoscenza, ex Africo, Pirro e Pietro Paolo. Fiorentina che resta in corsa per un posto nei playoff e a meno due dall'ultimo posto valido per i playoff. E appunto per questo sono gli ultimi campionati che si stanno giocando. Tutti gli altri campionati under sono alle fasi finali. Partiamo allora dall'Under 17, dove Fiorentina e Empoli ancora, diciamo, sono a riposo e lo saranno fino ancora per diverse altre settimane, perché i quarti di andata si giocheranno il prossimo 7 giugno. Però con le sfide del fine settimana si è giocato il secondo turno playoff, diciamo si è chiuso il quadro delle qualificate ai quarti. arrivano dai playoff Lazio e Roma. Quindi il programma dei quarti è il seguente: Genoa-Fiorentina, Verona-Inter, Lazio-Empoli e Roma-Juventus. Nell'Under 16 è stata eliminata la Fiorentina agli ottavi, è iniziato il cammino dell'Empoli invece ai quarti. Nella sfida d'andata l'Empoli ha battuto 2-1 la Juventus. È una partita un po' particolare, si è giocata, si è recuperata ieri pomeriggio, perché la partita era in realtà in programma domenica, però è stata sospesa, tra l'altro sul punteggio di 0-2 per la Juventus per infortunio dell'arbitro, quindi si è rigiocata da capo, si è giocata ieri. Fortunatamente per l'Empoli è andata bene, c'è ancora il ritorno dei quarti si giocherà la prossima domenica, però diciamo l'Empoli parte con un buon vantaggio. C'è una Toscana in corsa anche nell'Under 16 di Serie C, e qui si è giocata l'andata degli ottavi, è il Pontedera che è stato però sconfitto 1-2 in casa dal Benevento, ha segnato Lelli per il Pontedera, di Cimmino e Martello i gol dei giallorossi. Domenica si giocherà il ritorno, ovviamente in bocca al lupo e speriamo che il Pontedera possa andare avanti. Nell'Under 15 invece ci sono sia Fiorentina sia Empoli in corsa, e entrambe hanno staccato il pass per i quarti di finale. La Fiorentina ha vinto 2-1 la partita di ritorno sul campo dell'Atalanta, gol Viola, Di Pistone e Mignemi. All'andata era finita 3-3, quindi grazie a questa vittoria 3-3 era finita la partita, non 3-0.
7: Ok, andiamo avanti.
9: Va bene, mi stava correggendo, ma era giusto, era finita 3-3, la Fiorentina ha vinto 2-1 al ritorno. L'Empoli invece ha battuto 4-2 il Cagliari, 4-2 era finita anche la partita d'andata a favore però del Cagliari, quindi l'Empoli è riuscito a pareggiare il risultato dell'andata, passa l'Empoli ai quarti per diciamo miglior score, miglior piazzamento nella fase campionato. Il programma dei quarti, che inizieranno domenica con le sfide di andata, sono Genoa-Empoli, Juventus-Milan, Fiorentina-Roma e Inter-Parma.
7: E anche qui di campionati ce ne sono tanti, Benedetta ce li ha riassunti tutti, e ovviamente vi continueremo a raccontare il percorso delle toscane per le ultime gare di regular season e poi per le fasi finali in tutte queste categorie. Lo chiudiamo questo discorso sulle coppe, diciamo, interprovinciali. Eravamo orfani del trofeo primavera. Sì, in realtà è un trofeo che è appena iniziato, perché nel weekend si è giocata la prima giornata dei triangolari o comunque del primo turno. Nel torneo allievi B, Palazzaccio e la Querce si sono aggiudicati il match d'andata rispettivamente contro Soccer Ponsacco 4-3 e Tavola 0-1. Nel triangolare 1 invece la Luigi Meroni ha battuto 3-2 il Dicomano, che dunque tornerà in campo subito in casa contro il Doccia. Nel triangolare 2 Val di Cecina Lido di Camaiore è finita 1-1, dal regolamento sarà dunque il Val di Cecina a giocare subito sul campo del Lucca 7. Solo triangolare invece nel trofeo primavera giovanissimi B, ricordiamo che il primavera viene giocato dalle squadre vincitrici dei gironi non di merito, diciamo intermedi. Il triangolare 1 ha visto il Montignoso battere 2-1 la Luigi Meroni, che dunque sarà subito impegnata in casa contro il Grosseto Barbanella. Nel triangolare 2 netto 3-0 della Galcianese sull'Audax Rufina, che sfiderà questo weekend il Tressa in casa. Nel triangolare 3 l'Atletico Etruria ha sbancato per 2-1 il campo del Casellina, che adesso affronterà in trasferta l'Academy Tau. Infine nel triangolare 4 Colline Pisane Sporting Casini è finita 1-1, saranno dunque le Colline Pisane a giocare gara 2 in casa del Bagno Arripoli. Una coppa ce l'abbiamo anche noi, è la Supercoppa di Calcio Più, secondo trofeo Alessio Facchini. Ci siamo, manca sempre meno. Nel weekend del 23 e 24 maggio andrà in scena in quel di Grosseto la Supercoppa, che vedrà di fronte tutte le squadre vincitrici dei campionati provinciali. E Riccardo, insomma, te ti sei occupato anche dell'organizzazione, quindi mi confermi che siamo ormai in fase di definizione anche delle partecipanti, no? Mancano gli ultimissimi verdetti, manca l'ultimissimo verdetto,
8: perché abbiamo su 36 squadre che avrebbero diritto e titolo di partecipare a questa manifestazione 31 sì,
7: esatto.
8: Abbiamo purtroppo 4 no, però soltanto 4 no a cavallo tra le tre categorie, 2 per la categoria juniores, 1 per gli allievi e 1 per i giovanissimi. Resta ancora un titolo da assegnare, perché nel campionato juniores su massa si è giocato lo scontro diretto sabato sera tra Serricciolo e Don Bosco Fossone. chance che Ciolo avanti di 3 che però ha perso, e di conseguenza il titolo sarà anche in questo caso assegnato con il decisivo spareggio che si giocherà questo weekend.
7: E quindi attendiamo l'ultima regina anche dei provinciali. Intanto però possiamo dirvi che per quanto riguarda la categoria juniores parteciperanno Academy Livorno, Alberese, Atletico Cascina, Badesse Monteriggioni, Casellina, Dicomano, Olimpia Quarrata, San Piero Assieve, Sansovino e Viaccia. Queste le 10 per adesso degli juniores. Per quanto riguarda la Supercoppa Toscana allievi invece se la contenderanno Africo, Camaiore, Foiano, Galluzzo, Invicta Sauro, Ospedalieri, Pieve San Paolo, San Prospero Scintilla, Siena e Tavola. Infine i giovanissimi parteciperanno Audace Isola d'Elba, Barberino, Bellaria Cappuccini, Follonica Gavorrano, Massarosa, Santa Maria, Siena, Tavola, Tuscar e Zambra. Questo al momento, ripeto, il quadro delle squadre che parteciperanno alla Supercoppa il weekend del 23 e 24 maggio. La prossima settimana insomma sarà di fatto quella che ci consentirà anche di definire il quadro delle partecipanti, poi vi comunicheremo anche attraverso i nostri canali, sul nostro giornale, quello che sarà il regolamento, la struttura di questo bel torneo che andrà a incoronare la regina di ogni categoria. Noi siamo in chiusura di questa bella puntata in cui abbiamo raccontato tanto dei nostri campionati. L'appuntamento con Calcio Più On Air ovviamente è rinnovato per martedì prossimo qui su Radio Firenze Viola. Doveroso ringraziamento a Sara che ha curato come sempre ottimamente la regia. Grazie a Benedetta Ghelli, ciao bene, alla
9: grazie
7: prossima.
9: Grazie a te Giulio, buona serata a tutti.
7: Grazie anche a Samuele Tofani.
11: Ciao, grazie.
7: Una buona serata e un buon proseguimento anche da Giulio Dispensieri. Riccardo, nel ringraziarti come sempre per il tuo contributo alla puntata, la parola va a te per chiudere con la rubrica che ormai i nostri ascoltatori conoscono bene. Andiamo a sentire anche di calcio femminile.
8: E il grazie come sempre da parte mia va a voi e a tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo punto. Contestualmente, nel salutarvi e ricordarvi, come dicevi anche tu Giulio, l'appuntamento per quanto riguarda martedì prossimo 19 maggio, vi lasciamo con la rubrica a cura di Sonia Nuzzi, che si occupa di andare a vedere che cosa sia successo nei campionati giovanili e dilettantistici a livello di calcio femminile. Questa è Calcio Femminile On Air.
12: Benvenuti al consueto appuntamento con il riepilogo dei campionati femminili dello scorso fine settimana. Cominciamo con la Serie A e con la Fiorentina che ha colto una importante vittoria sul campo del Genoa, che costa alle Liguri la retrocessione in Serie B dopo un solo anno di A, ma purtroppo sono 3 punti illusori per la squadra viola, che si porta a -3 della terza in classifica, la Juventus, ma senza speranze di scalzarla dall'ultima posizione utile per qualificarsi alla Champions, visto che gli scontri diretti sono favorevoli alla squadra bianconera. Domenica si chiuderà il campionato ed è in programma lo scontro diretto con la Lazio. Speriamo che la Viola chiuda bene il campionato, anche se con qualche recriminazione. In Serie B, altra sconfitta per l'Arezzo, ormai in caduta libera ma fortunatamente senza rischiare niente, visto che la salvezza era acquisita ormai da tempo. La squadra amaranto ha perso anche col fanalino di coda già retrocesso Trastevere ed è ora quart'ultima in classifica, ma manca una sola giornata al termine, poi andrà in archivio anche la quarta stagione consecutiva in Serie B per le aretine. Conclusa la Primavera 1 con la vittoria del Milan nelle Final Four disputate fra sabato e lunedì a Sassuolo, è iniziata domenica scorsa la fase finale nazionale delle Under 17. Per le due toscane qualificate non è stato un buon inizio. La Fiorentina è uscita con un rocambolesco 4-5 dal campo della Roma, campione in carica di categoria. L'Arezzo ha perso in maniera ancora più netta 5-0 sul campo della Juventus. Nel prossimo turno impegni casalinghi più abbordabili per entrambe. La Fiorentina ospiterà l'Atalanta, l'Arezzo riceverà invece la Sampdoria. Nelle Under 15 siamo invece ancora alla fase interregionale e le toscane proseguono nel loro trend. Vince nettamente la Fiorentina nel derby con l'Aglianese, pareggia l'Arezzo, ormai fuori dal discorso qualificazione alla fase finale. Domenica si concluderà questa lunghissima fase che ha consentito a tutte le squadre di accumulare una notevole esperienza a livello extraregionale. L'Aglianese chiuderà in casa contro il Bologna, l'Arezzo si recherà a Macerata, la Fiorentina a Parma. Passando ai campionati regionali, ha preso il via la Coppa Regionale Juniores con i successi del Pisa e del Coiano Santa Lucia Prato Social Club a sorpresa contro la corazzata Rinascita Doccia, che incamera così la prima sconfitta della sua stagione. Nel girone Elite delle Under 17 regionali, Rinascita Doccia approfitta del turno di sosta della capolista aglianese e si porta a -2 dalla vetta, bene anche Grosseto e Livorno, entrambe vittoriose. Nelle Under 15 vincono le prime 5 nel girone Elite e la classifica rimane ovviamente invariata. Fiorentina-Pisa, prima secondo, Grosseto terzo e così via. Si è chiuso invece il girone B che ha visto prevalere la M aglianese prima di un punto sul Livorno. Chiudono bene anche Poggibonsi e Pontedera, così come la Orange, in grande recupero in questa parte finale di stagione. Fra le singole merita una menzione la prestazione di Nora Manzo, giocatrice della Virgo CF, che ha messo a segno tutte e cinque le reti con le quali la sua squadra ha battuto il Bellaria Cappuccini. Sul numero di calcio più in edicola online da questa mattina c'è anche la classifica definitiva delle calciatrici più 2026-27 con i nomi delle due vincitrici. Si tratta di Agata Brotini e di Gemma Meucci, giocatrici rispettivamente di Bellaria Cappuccini e Firenze Sud, che sono risultate le più segnalate dei campionati di eccellenza e promozione. Le due atlete riceveranno un riconoscimento in occasione della serata di premiazioni organizzata dal nostro settimanale nel mese di giugno. Anche per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
6: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
17: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
18: È inaccettabile.
17: Per vostra fortuna, avete un domatore.
18: Ascolta, Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
17: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
19: S'apre il dibattito.
18: Uno.
19: Contro tutti!
16: Quello che accanto a lei è matto.
17: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
15: Il centenario.
20: Il 2 febbraio 1969 si gioca la 16ª giornata, prima del girone di ritorno della Serie A. La Fiorentina, in ritardo di un punto dal Cagliari capolista, ospita la Roma, mentre gli isolani vanno a Palermo. Uno dei temi della vigilia è quello dei tre romani viola contro i giallorossi. De Sisti, ceduto alla Fiorentina, seppure a caro prezzo, quando sarebbe dovuto diventare la futura bandiera. Merlo, pagato ben 12 milioni, e Superchi, già azzurro con la Juniores, acquistati dalla Tevere Roma. L'altro tema è l'esodo dei tifosi romanisti che organizzano una carovana impressionante. Decine di pullman, un treno speciale, automezzi propri per un totale stimato in 10.000 tifosi giallorossi sulle gradinate dello stadio fiorentino, con più di una cazzottata che si accenderà nei vari settori. La Fiorentina si schiera in quella che ormai è la formazione tipo. Superchi in porta, Rogore e Mancini terzini, Ferrante e Brizzi coppia centrale Esposito, Merlo e De Sisto.

0: confini formano la coppia centrale. Il fortino giallorosso resiste, nonostante l'espulsione di Bet, utilizzato in marcatura su Amarildo. Bet scalcia a terra il numero 11 Gigliato poco prima dell'intervallo e viene espulso. In mezzo al campo Salvori, Scaratti, Peirò, D'Amato e Capello si sacrificano per arginare la manovra viola, con Salvori dedicato ad oscurare la regia di De Sisti. Di bel livello la prestazione dell'isolatissimo Fausto Landini, giovane attaccante valdarnese che mette in grave difficoltà Brizzi ed è l'autore dell'unico tiro in porta della Roma. La Fiorentina, in maglia bianca per dovere d'ospitalità, non riesce ad aumentare il ritmo e ad allargare il campo, anche a causa delle condizioni del terreno che non agevolano quel tipo di manovre. La Fiorentina insiste ad avanzare per linee interne, finendo bloccata dal catenaccio di Herrera. L'apice della pressione viola è il forcing nel quarto d'ora iniziale del secondo tempo, quando la retroguardia romanista sembra sul punto di crollare. I Gigliati, sempre nella ripresa, sono malamente sbattuti contro i pali della porta romanista. All'ottavo il palo respingeva un tiro di Rocora e così al 24esimo una mostruosa legnata di Rizzo, così la definiva il cronista, sbatteva sul palo alla sinistra di Ginulfi. Tardivo l'ingresso in campo di Chiarucci al posto di Brizzi, deciso solo ad un quarto d'ora dalla fine. 11-0 per la Fiorentina in calci d'angolo. La Roma esce dallo stadio accompagnata dalle grida contro Herrera e dal coro di ladri ladri. Flemmatico Pesaula, con l'immancabile sigaretta in bocca ed un pullover rosso fiamma addosso. La Roma è riuscita ad ottenere quello che cercava, ossia il pareggio. La Fiorentina ha giocato come doveva giocare, ha cercato la vittoria insistendo e tentando ogni strada per conquistarla. Non c'è stato verso. Loro si sono difesi bene e a noi non resta che imprecare a quei due pali. Anche il Cagliari a Palermo e il Milan in casa della Sampdoria hanno pareggiato. La classifica non cambia, ma il campionato è ancora lungo, molto lungo.
1: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
2: Con Giulio Dispensieri,
3: Benedetta Ghelli
4: e Samuele Tofani.
1: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
1: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
5: Il centenario.
0: Il 30 marzo 2003, la Fiorentina, ancora sotto il nome di Florentia Viola, ospita al Franchi l'Aglianese. È il 28esimo turno del girone B della Serie C2. L'Aglianese, allenata da Buglio, non perde dal 5 gennaio, con una striscia positiva di 9 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e 6 pareggi, e non subisce gol da 344 minuti. Con la maglia viola gioca un ex neroverde, Bismarck, acquistato nel mercato di gennaio dopo che nella partita d'andata realizzò il gol del momentaneo vantaggio dell'Aglianese. Lo stadio accoglie i giocatori di casa come se si fosse in Serie A. Quei ragazzi stanno costruendo il primo passo del grande futuro della nuova Fiorentina promessa da Diego Della Valle, che ospita in tribuna Matteo di Montezemolo, appena entrato nel CDA della Florentia. Diego non fa mancare il suo sostegno alla squadra, andando a trovarla il giorno prima della partita. Cavasin schiera una formazione offensiva, con Andreotti e Cicconi larghi dietro Riganò. Centrocampo affidato a lungo in Nicodemo, con il movimento continuo e il senso tattico di Ariatti. Difesa con Ripa e Baronchelli centrali, traversa a destra e Bismarck, terzino di nome ma attaccante di fascia sinistra. L'Aglianese è presto messa alle corde e al 29esimo Riganò batte il portiere Lippi.

0: la gara diventa più facile, ma gli ospiti non cambiano atteggiamento e la Florentia non riesce a trovare il raddoppio. Giornata tranquilla per il portiere Ivan, che si fa trovare ben presente quando viene impegnato. L'impostazione difensiva dell'Aglianese salta al 60esimo, quando Cicconi segna il 2-0. Il resto della partita è dominio Gigliato, con i gol di Longo al 67esimo, la seconda rete di Riganò al 73esimo ed il quinto ed ultimo gol realizzato all'80esimo da Scaglia, subentrato come diamante in maspero nel secondo tempo. La squadra di Havasin appare una macchina perfetta, che corre, segna e diverte. È una vittoria che porta il vantaggio su Rimini e Gubbio a 7 punti. La promozione in C1 è ad un passo. Lo sottolinea anche il tecnico, che si sbilancia. Siamo ancora più vicini al nostro obiettivo. Intanto, con quest'altra doppietta, Riganò è salito a 24 gol e la squadra tutta mostra una gran voglia di saldare il conto con questa stagione. Nel futuro, oltre alla promozione, c'è la riconquista del nostro nome e dei nostri colori e, sembra, anche il centro sportivo ad Incisa Valdarno. Vedremo.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena. Menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
5: Che incubo e trasloco!
6: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
5: Ma è fantastico!
6: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
4: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
7: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Abrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: finalmente salvi. Oh, finalmente possiamo dire di essere sicuri che la Fiorentina giocherà il prossimo campionato in Serie A. Tanti dicevano, no, ma non c'è dubbio, sta tranquillo. Sì, sì, però ora abbiamo la certezza matematica grazie a un pareggio. Vabbè, lasciamo perdere, tanto è già passato, non ci interessa. Ben trovata Estra Viola, naturalmente dagli studi di Radio Firenze Viola, insieme a me, come ogni martedì, Sauro Fattori.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Dicevo, ne parliamo più perché sei...
1: No, tanto.
0: Già il fatto di aver commentato la partita su Viola e Campo è stata un'impresa biblica.
1: Passiamo oltre.
0: E andiamo invece, grazie alla nostra Sara Mastrosimone che... ci guida dalla regia, quale futuro? Beh, insomma, adesso possiamo cominciare a pianificare per quello che sarà il futuro.
1: Sì, sicuramente vediamo, dai, adesso comincia il vero lavoro, dico io, della società, dei paratici. Io fino adesso non l'ho voluto assolutamente giudicare perché non mi sembrava neanche giusto, insomma. Da gennaio non è che ci sia stato grandi cose, però ora a giugno si vede il lavoro.
0: A giugno, non prima?
1: Sì, certo. Dico giugno perché i contratti scadono a giugno, dai, primo di luglio tu puoi dire chi hai preso e chi non hai preso, però insomma adesso bisogna cominciare a lavorare e penso si sia già mosso, perché anche se la salvezza matematica è arrivata domenica, insomma.
0: Sì, certo. Diteci le vostre priorità, cioè per voi quali sono le priorità di paratici? Sicuramente l'allenatore, la squadra, lo staff, non lo so, dite voi. Noi le abbiamo messe tutte e tre, facciamo vedere il cartellone che ci ha preparato il nostro Pietro Pellicciari, le proprietà di paratici, così
1: mi
0: proprio.
1: Dai, cioè, mi sembra dai, abbastanza...
0: Allenatore, giocatore di struttura staff societario, che tra l'altro, mi sembra di capire, è già un bel pezzo avanti.
1: Sì.
0: Al netto di tutti i discorsi che vengano fatti, no? Poi ne parleremo semmai dopo. Comunque, diteci la vostra... al 331-4303-200 mandandoci un sms oppure al 348-7513-933. Quali sono per voi le priorità di paratici e magari diteci anche se avete già qualche idea. Sì, tutti i discorsi che stanno uscendo in questi giorni sinceramente mi danno molto fastidio.
1: Su paratici?
0: Sì, paratici. Cioè voglio dire, perché non vanno a sentire altri che sono di altre società?
1: No, ma io, a me la cosa che io vorrei sinceramente, lo sto dicendo da qualche giorno, insomma, è vero che può essere bello vedere affiancare il proprio nome a Napoli, Roma, Milan, però mi piacerebbe anche, insomma, il paratici dicesse: guardate, io ho un contratto alla Fiorentina, lavoro per la Fiorentina, che tutti questi discorsi... cioè tutte queste illazioni o cose, queste notizie, diciamo, non sono assolutamente vere, oppure non mi interessano, sarei molto più contento, ecco, di questo. Perché qui, cioè, se no tutte le volte sembra che la Fiorentina, così...
0: No, tutti possano andare a parlare della Fiorentina, cioè, come gli pare.
1: Per come la vedo io.
0: È pur vero che perché dovrebbero andare a... dire una cosa diversa se diversa non è, cioè mi spiego perché dovrebbero andare, devono dire che non è vero, perché lui ha un contratto alla Fiorentina,
1: può anche darsi, sì,
0: 4 anni e mezzo,
1: sì,
0: 4 praticamente, però è anche vero che tutti i giorni
1: non è rispettoso, come si dice quando uno è sotto contratto,
0: esatto,
1: cioè non si dovrebbe neanche poi, esatto, poi ho detto scrivono i giornali, non è che le società, però ti dico. Però anche lui potrebbe chiudere un po' la discussione e dire: guardate, io da lavorare qui e già da lavorare tanto, perché penso avrà da lavorare tanto e non sarà facile.
0: Ah sì, certo.
1: Scrivo tutte queste frasi, cose, insomma, sembra quasi pubblicità gratuita, ecco, mettiamola così.
0: Sì, d'altronde la Fiorentina sicuramente è stata quella squadra che ha permesso a Paratici di ritornare in Italia e nel calcio italiano.
1: 4 anni e mezzo di contratto,
0: era Tottenham. È stato fatto 4 anni e mezzo di contratto. È vero che lui ha firmato quando la Fiorentina aveva 4 punti.
1: Sì, sì.
0: E però c'era tutto un giro
1: di
0: ritorno.
1: Ma il 4 febbraio ce n'aveva un po' di più.
0: Esatto. Cioè, quindi
1: sembrava venisse qui quando aveva 4 punti, è vero.
0: Tutto sommato, però, ecco, onestamente, direi che andare, come dicevano gli antichi, un dot ut des, dare e avere. Quindi, sinceramente, credo che possa continuare questo matrimonio tra Fiorentina e Paratici. E ho sentito anche molti dire, ma che budget avrà? Io non credo che arrivi ieri sera arriva. Ah, ma allora io quanto posso spendere? Sicuramente quando ha fatto un contratto avrà detto, signori, mi dite in questi 4 anni io come devo comportarmi, quali sono, penso sia andato lì, no, firmo, poi dopo si starà a guardare, non penso proprio, no.
1: No, qualcosa, qualche assicurazione l'avrà avuta, però poi sai, il mercato delle volte te le può togliere delle certezze.
0: Certo, certo, al netto che ti dico che a me dei nomi roboanti mi interessano il giusto, mi interessa giocatori per la causa, cioè quei giocatori che mi possono dare quel qualcosa in più che serve al campionato della Fiorentina per la prossima stagione, ovvero per partire subito bene. Speriamo. E prendere la maglia rosa. A proposito di maglia rosa, fammi salutare Cicconi che oggi ha preso la maglia rosa, finalmente un italiano che prende una maglia rosa e Giro d'Italia, ci mancherebbe altro.
1: Non è male.
0: Però ecco, che partisse la Fiorentina l'anno prossimo subito per cercare di stare nelle prime posizioni, poi non ci starai per tutti i campionati,
1: non sarà semplice, però perché se cambi tanto è anche da
0: sì,
1: però vediamo un po', tanto poi alla fine saranno, per me sono più importanti i giocatori e l'allenatore,
0: che l'allenatore.
1: Però anche l'allenatore ha la sua parte,
0: ma si parte dall'allenatore o si parte dal giocatore?
1: Questo sai, non è semplice.
0: Come dove la gandina?
1: Sì, bravo, ti ha detto proprio bene. Perché è vero che l'allenatore, però anche l'allenatore verrà qui, dovrà anche accettare qualcosa, perché la società è che può spendere 300 milioni, insomma, ora. Cioè, dovrà venire qui, giustamente faranno una lista. Ecco, può servire avere l'allenatore abbastanza presto, perché magari certi nomi li fermi, insomma, tu trovi.
0: Se, un po', correggimi se sbaglio, no? Tu fai come allenatore, cioè per gli attaccanti voglio Fattori. Poi se non c'è Fattori chiamo Buso. Se non c'è Buso, si chiama Toni.
1: No, tu fai una lista.
0: Se non c'è Toni, si chiama La Serpe.
1: Certo, cioè, capire se va via, chi va via, come se vanno via. Cioè, che ieri per dire mi hanno detto di dire 6 giocatori. Che 2 per la difesa, 2 per il centro.
0: E tu cosa hai detto?
1: Attacchi. Allora dietro ho detto, che avevo detto, ma tu so, me ne ricordo più, però erano bravi. Allora, uno per risparmiare, perché giustamente c'è mia tanti soldi, che bisogna. Uno era per dire riprendere dal Verona
0: Valentini.
1: Sì. E poi prendere un buon giocatore che io avevo preso, ecco, Ian dell'Atalanta. Tanto ce lo danno, però si fa per dire.
0: Ex Juve?
1: Sì. Lui, no, ex Verona. Io proprio là, se fosse la Juve prima, questo non lo so, non me lo chiedete, perché io in queste cose sono un disastro. Poi in mezzo al campo io prendevo Yashari in Milan, e poi dopo un altro centrocampista, non mi ricordo chi, ma era di una squadra. Io prendo sempre di squadre alte, cioè
0: certo,
1: magari prendo dell'Inter, dai, aiutami, la mezzala dell'Inter, quello che non gioca spesso, italiano, cioè, che è forte. Non me ne ricordo più, via.
0: Ora tu
1: scusate, perché io non mi sono un disastro.
0: Comunque, tutti i giocatori di alto livello,
1: davanti
0: a prendere giocatori.
1: E davanti
0: tutti
1: dare via tre.
0: Mm-hmm.
1: Tre giocatori, cioè dare via sia Ken,
0: sia Piccoli,
1: sia Woodmusso,
0: sì.
1: E prendere Dobvik,
0: sì,
1: della Roma,
0: sì.
1: E poi trovare un altro che per me potrebbe essere Open Da, perché dalla Juve in prestito io non devo di comprare perché costa una cifra, però trovare delle voci importanti, poi si può giocare con 2 punte, fa per dire, vedo poi nel calcio non si sa mai, insomma, il nuovo allenatore deciderà anche qualcosa certo, vorrà o non vorrà.
0: Allora, il bello di Extra Viola, come sempre vi dico, è la vostra interazione con noi, grazie ai
1: frattesi.
0: Messaggi. Frattesi, tanta roba, non male.
1: Non ci viene, però ci si prova.
0: E i vostri pareri, quello che voi pensate, quello che voi dite, e vi permettiamo naturalmente di dare voce al vostro pensiero grazie ai WhatsApp audio che arrivano a 348753933. La nostra Sara Basso Simone ne ha selezionati ben 6, se non sbaglio, andiamoci a sentire 7 addirittura.
2: Buonasera Luis, buonasera Sauro. Le voci su Paratici, se fossero vere, che va via è perché non c'è qualcosa che non gli fanno fare, insomma, quello che lui vorrebbe fare.
0: Vediamo, dai.
2: Altrimenti è una persona seria, non andrebbe via e non va via. Ma se va via, allora questa proprietà ha proprio rotto, ha proprio rotto. E dopo 60 anni smetto di tifare Viola, guarda.
3: No, buonasera, no. Luis, buonasera Sauro. Allora, finalmente si può parlare di futuro. Io dico un paio di cose. Se Parlatici mi dovesse portare un allenatore come Grosso, la conferma di Vanoli, per me significa mediocrità. Se rimango in Italia, a patto che non possa venire Sarri, purtroppo, perché non è il profilo preferito di Parlatici, mi aspetto un De Rossi, che è un tecnico che sarebbe ideale per mentalità, per come comunica e anche per idee di gioco. Ma la cosa che invece vorrei è una sorpresa proveniente dall'estero, l'Iraola del caso, anche se non sarà lui, anche può anche essere un'idea di un campionato poco battuto, ma con un tecnico che abbia molta identità del gioco. Certo. E niente, per quanto riguarda il centrocampo invece volevo dire, ma Fabian Enduro, ma veramente dobbiamo tenerli, ragazzi? Ma soprattutto Enduro, che ha avuto una crescita, ma ragazzi, come il pallone viaggia velocemente, questo non ne vede neanche uno. È un elemento troppo scarso per giocare ad alti livelli.
0: Vediamo.
4: Ciao Sauro, ciao Luis, sono Lorenzo, l'architetto Viola di Firenze. Vi fo dei nomi, che sono Schaum, Lamptey, Cochrane nel passato, recente, ma anche Fazzini. Vi spiegate perché vengono presi questi giocatori e poi falliscono in automatico? Cioè, la Fiorentina continua annualmente ad avere quei 4-5 fallimenti di base, cioè sempre si può evitare, io penso. Comunque vi ascolto la TV e forza Viola.
5: Dopo il che si è visto domenica e le belle buttate via, il bambino, l'acqua sudicia e anche la bacinella, e ripartiamo a capo.
0: Grande Mario.
1: Ma per quanto
0: perché
1: riguarda,
0: si dice, no? Bisogna stare attenti a non buttare via l'acqua sporca il bambino. Qui in effetti
1: butta via anche la bacinella.
0: No, va bene, però il concetto è, ritornando a quello all'affermazione di quello prima che ha detto giustamente, che 4-5 le sbagliamo. In effetti, cioè, una cosa è sbagliare delle diciamo rischio, prendo un giocatore a pochi soldi e vediamo. Noi rischiamo, noi invece sbagliamo.
1: Perché Fazzini costava 10 milioni al netto, e secondo me è un giocatore, vorrei rivedere.
0: Somme 16. Cioè, qui siamo a 15, insomma. Fabian, cioè qui i soldi vanno come. Cioè, sì, poi dopo poi un cenè per prendere qualcosa, esatto, di buono.
1: Esatto, quindi effettivamente da questo punto di vista il lavoro di Paratici sarà un lavoro molto molto delicato. Però io continuo ancora a dire, l'ho detto anche domenica, che questa rosa io la vorrei rivedere. Perché vi ricordate la squadra di Iachini, no? Quella che si salvò, che si salvò l'ultima giornata, praticamente.
0: Ma proprio l'ultima giornata? Sì, con Genova poi?
1: No, però quella no. Era quella di Prandelli.
0: Ah, di Prandelli, scusami, te ragione.
1: Però insomma si salvò dell'ultima giornata. Arriva Italiano e nelle prime partite i giocatori erano quelli,
0: Sì.
1: E però si vede un altro modo di giocare, approccio.
0: Bravo.
1: Questo non è...
0: Va un po' sulla mia politica, io sono per prendere 3 o 4 giocatori buoni, certo. Fare un buon dei buoni inserimenti, perché ci possano far salire di categoria, diciamo, di livello, però non cambia tutto, perché ricordiamoci sempre, io sono convinto che quelli di quest'anno, se ricominciassero il campionato tri soliti, farebbero sicuramente molto, ma molto meglio.
1: Sì, sì, certo, la scelta di Pioli è stata una scelta sbagliata, sia da parte sua, sia da parte... della Fiorentina.
0: Si è inclinato cose.
1: Credo sia nata veramente male, e credo anche che sia nata in un momento in cui nessuno si aspettava, o almeno qualcuno non si aspettava, che Palladino andasse via. Allora a quel punto l'unica soluzione era prendere qualcuno che potesse tenere la piazza, che avesse un nome spendibile. Pioli lo era, lui ha accettato.
0: Spendibile, dicevo, si è spesso, vai, non ti
1: preoccupare. Si è spesso, mi dicono spendibile. Leggevo delle interviste del giornalista di Sky, di Stefano, che lo ha incontrato e che ancora naturalmente è in grande difficoltà, perché per lui è stato una debacle
0: sì, devastante. Per la Fiorentina non ne parliamo nemmeno, quindi è stato un disastro per tutti. Detto questo, andiamoci a sentire altri ben 7 messaggi che sono arrivati al 3487513933.
1: Sei molto seguito.
6: Buonasera ragazzi, allora io volevo dirvi che questa banda di scappare di casa, compresa la società, e voglio vedermi e vedere a spiegare la situazione che è, perché a me mi scappa a ridere. Mi scappa veramente da ridere. Ma voglio dire, una squadra professionista che fa fare a Ken tutto quello che vogliono e spaccare uno spogliatoio, perché è normale che sia così, quindi e ce la deve spiegare, se no ci si piglia piccolo da solo.
0: In effetti.
7: Ciao Luis, ciao Sauro, ve l'avevo detto, io finivo a 0-0, era una partita noiosa, era chiaro e lampante. Come diceva Ello, e d'uova, sai. Io spero che Paratici si munisca di Pezzola e sgrassatore Chantecler e faccia un bel pulito, ma deve brillare proprio. Ciao ragazzi.
8: Buonasera a tutti, sono i Brazza di Figline. La prima missione di Paratici è quella di andare a parlare con Sarri e farlo venire a Firenze. L'anno scorso Sarri disse: cosa devo fare? Devo andare a suonare il campanello a Viola Park, ci mettiamo seduti 15 minuti e ci saremo d'accordo. Questo per far capire che non ha pretese assurde. Questo va fatto, non dobbiamo andare a prendere gente che ha allenato per 2 mesi. Sarri è un uomo di esperienza e di qui e da tutta la vita per la Fiorentina. Se non lo prendiamo quest'anno siamo veramente degli...
9: Secondo me la priorità di Paratici, la prima cosa, innanzitutto buonasera, scusate, la prima cosa che mi viene in mente è quella di chiarire con la proprietà il suo ruolo e chiarire con la proprietà che lui debba avere assolutamente carta bianca, senza alcuna interferenza all'interno, come credo ci sia, diciamo, qualche faida così, e poi il resto si tratta dell'allenatore e il mercato di entrata e uscita. Buonasera.
10: Buonasera Luis, buonasera Sauro.
0: Ciao.
10: Bisogna cambiare assolutamente per la prossima stagione allenatore e giocatori. Forza Viola da Cecina.
11: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Voglio dire una cosa da bar. Secondo me a Paratici la priorità, ovvero quello che penso io, e sono giocatori, perché tanto e sono sempre giocatori che vanno in campo e non c'è niente da fare. Forza Viola!
0: Beh, insomma,
1: sui giocatori c'è ragione, tanto sì, sì. Viola si sapeva di avere buoni giocatori,
0: certo, certo, però questi di ora, cioè, io non me la sento di dire.
1: Sono scarsi, ragazzi.
0: Onestamente,
1: non abbiamo giocatori.
0: C'è qualche limite,
1: sì.
0: Però non si sa mai. Non si sa mai, cioè, nel senso, ci sono dei giocatori. Perché quando sento dire, ma Ken, ce l'abbiamo quegli altri Ken? Quelli sono arrivati davanti a noi, ce l'abbiamo che no.
1: Ragazzi, io vi dico che è stata un'annata particolare.
0: Esatto.
1: Poi, secondo me, i comportamenti sono importanti. Che probabilmente Ken un po' l'ha spaccato lo spogliatoio già dall'anno scorso. Cioè,
0: probabilmente
1: è stato trattato come uno che doveva dare l'esempio, ed esempio sinceramente ne sta dando poco, e di questo, e mi dispiace perché io non sono fortissimo,
0: certo, un giocatore di
1: su questo, cioè sul valore tecnico nessuno lo può, però lui bisognerebbe, dice, si può cambiare, io ho l'impressione di no, perché sai è il suo modo di essere, non è mia,
0: un povero Hassano.
1: D'altra parte
0: Cassano, c'è stato tanti giocatori.
1: Cassano era un po' meglio di lui.
0: Sì, no, tecnicamente Cassano poi aveva le sue, però no, faceva vincere le partite davvero.
1: Ma ho visto l'iscritto di Lucca, no? Che insomma Lucca sarebbe un po' la scommessa, però va bene, che c'entra il calcio, può succedere tutto, magari tieni Lucca e piccoli, e magari Ken sembra, Napoli sembra lo voglia.
0: Sì.
1: Ora non so come faranno con tutte e due, che sono forti tutte e due.
0: Due bei giocatori.
1: Hojlund e Kosta, sono fortissimi tutte e due. Boh, io non so se fossi Enes se Andrei, ecco. Ma
0: vabbè, quelli sono problemi
1: suoi, se ci danno soldi poi saranno.
0: Sì, sì, sì, poi non credo si arrivi ai 62-63 milioni della clausola rescissoria.
1: Sono tanti.
0: Però io penso, insomma, 40 milioni
1: sì.
0: Possano...
1: Cioè io mi aspetto, ecco, io da Paratici mi aspetto che riesca a tirare fuori il meglio di che può tirare fuori.
0: Certo, certo. Altri 3 messaggi sono arrivati, 3487513. 933 e grazie alla nostra storia Massa Simone devo riuscire a sentire.
12: Ciao Extraviola, sono Elia da Montelupo.
0: Ciao Elia.
12: Secondo me le voci di cui Paratici va alla Roma, alla Lazio o al Napoli sono false. Se no, 4 anni, ha firmato 4 anni per fare che? Vedi. Elia da Montelupo, ciao.
0: Bravo Elia.
13: Buonasera Simone da Firenze. Io penso in questo momento il primo allenatore sia l'ultimo e Paratici deve prendere... considerando che dovrà impostare un periodo di ricostruzione, quindi ci vorranno almeno 2-3 anni per ritornare a dei livelli accettabili, un allenatore in piena sintonia. Poi che si chiami Vanoli, che si chiami Sarri, che si chiami Indiani, che si chiami come vi pare, non conta.
14: Ragazzi, buonasera. Io sono d'accordo con Sauro. Ora, sicuramente fare una piazza pulita è difficile. 4-5 giocatori buoni e poi ripartire. E un'altra cosa, il signor Paratici farebbe bene a chiarire tutte queste voci che ci sono, altrimenti potrebbe anche Rizzitelli e Andersen, perché se uno non sente un senso di appartenenza alla Fiorentina, allora non sappiamo che farci nemmeno di lui.
0: Beh, sai, leggevo un messaggio prima, alla fine lui c'ha un contratto.
1: Sì,
0: deve smentire che io c'ho un contratto firmato.
1: Però te lo posso dire?
0: Magari,
1: lui,
0: ecco.
1: Lui, come lo vediamo noi a Firenze? A strisce, ok?
0: Sì, certo.
1: Allora, per parti bene, dire che io ho un contratto affettivo, ci voglio stare perché io ci credo, andrebbe a allontanare certe, se no,
0: quello sì.
1: Ho visto, perché dopo poi, tu lo sai, siamo uno fiorentino.
0: Sì, sì,
1: questo
0: sì,
1: è
0: sì,
1: un
0: dopo,
1: gobbo, le divide, cioè sarebbe anche, farebbe bene a lui, che probabilmente è così sicuramente.
0: D'altronde,
1: però dirlo sarebbe
0: d'altronde sono interessamenti che ci sono, anche la di Mila, voglio dire, lo potevano prendere prima, c'era stato degli accordi,
1: sì,
0: poi all'ultimo momento, ora... Sai, vedete che tornano indietro e vanno a riprendere. No, via. Ma onestamente non è molto credibile. Sono voci in basta. Quindi io credo che. Tra l'altro siamo arrivati già in fondo alla trasmissione.
1: Sono
0: accorti, arriva un monte di messaggi.
1: Bene.
0: Però ecco, io credo che ora lui abbia come priorità l'allenatore, la squadra e uno staff. Il suo staff, la sua squadra.
1: È la sua squadra, sì.
0: Di cui lui si deve, il suo team, di cui
1: anche
0: lui si deve fidare.
1: Anche un pochino di mano ce la dovrà mettere.
0: Come?
1: Sullo staff sanitario un pochino.
0: Sì, sì, no.
1: Quest'anno per ci staff un po' intendo, di polemiche.
0: Intendo tutto, compreso sì, anche sì. Lo staff medico. Per cui, ecco, io penso che adesso lui stia lavorando a quello, poi alla fine del campionato ci sarà la conferenza stampa, presumo, di fine stagione, e lì lui ci dirà quelli che sono... i suoi obiettivi, i programmi, dove vuole portare la Fiorentina. Mi è rimasto nel cervello, poi chiudiamo quel ragionamento che disse: Firenze è una realtà internazionale e deve essere, la squadra deve rispecchiare questa realtà.
1: Questo è giusto.
0: E quindi con questo augurio noi vi lasciamo. L'appuntamento naturalmente domani alle 20 con il Salotto dello Sport, domani sera alle 21 con Extra Viola, mentre per quanto riguarda Radio Firenze Viola, domattina alle 7 con Buongiorno Firenze insieme a Andrea Giannattasio. Ringrazio Sauro Fattori e Sara Mastro Simone che ci ha guidato dalla regia e vi auguro una buona serata.
1: Buona serata a tutti.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
4: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
5: Eccoci qua, palla al centro, ben ritrovati, 14.01, martedì 12 di maggio, con la Fiorentina in attesa di capire quando affronterà la penultima giornata di campionato, perché se siete ovviamente aggiornati state seguendo le evoluzioni del calendario di Serie A, con il derby della capitale che può slittare a lunedì, ma con la Lega che ieri aveva fatto sapere che la Fiorentina sarebbe andata in campo alle 12.30, anche su questo proveremo a rispondervi, oltre chiaramente a proseguire le nostre indagini, caro Luca Calamai, sulla fase 2 della Fiorentina, quindi le mosse di Paratici, cambiamenti vari ed eventuali nel mondo viola, un nuovo allenatore e chissà, boh, forse contrarie, non lo so, il tutto ovviamente alla luce anche dei rumors di mercato intorno al direttore sportivo. Pare aver detto tutto.
6: No.
5: Sì,
6: manca
5: che ti
6: una
5: ha lasciato
6: cosa.
5: Fuori.
6: Manca una cosa, perché siamo finiti persino nel mirino di Corona. E questo dal mio punto di vista veramente è come aver trovato il pianerottolo, voglio sperare, perché oltre Corona non riesco.
5: Che
6: però,
5: vuol dire trovare il pianerottolo?
6: Quando caschi,
5: sì,
6: in principio è prima o poi lo troverò il pianerottolo.
5: Okay, perfetto,
6: sotto il pianerottolo può andare, no?
5: Bene,
6: il pianerottolo.
5: Mi piace.
6: Ecco, e Corona per me è il pianerottolo. Sotto Corona non ci può essere niente. Cioè, sotto Corona è pieno. Vabbè, lasciamo perdere.
5: Sembrato.
6: Sì, appunto. Però questa vicenda nella quale c'è coinvolto anche il parente di Raiola tocca un argomento del quale ne abbiamo parlato in continuazione e continuiamo a parlarne, ma non vogliamo anticiparlo, faremo sentire le parole. Tocca un argomento del mercato scorso che è una ferita aperta, un gigantesco punto interrogativo, un grande mistero del mercato della Fiorentina. Ecco, detto tutto questo, quello che non è un mistero invece è la ridicolaggine di non sapere oggi, che è il martedì, dove gioca domenica la Fiorentina in questo fine.
5: Sì,
6: è la ridicolaggine di una che si vanta di essere la sesta, settima azienda del paese, parlo del calcio di Serie A, che non si ricorda quando mette le istruzioni dentro il computer, perché non lo fanno più nemmeno come lo facevano un tempo fa, tutto passa attraverso il computer, non si ricorda di mettere dentro il computer che quel giorno di maggio c'è la finale degli internazionali di tennis a Roma. Tra l'altro, se c'è un momento storico che sta riportando il tennis ai tempi di Panatta, dove c'è la gente una sopra l'altra,
5: è ora
6: sono tutti italiani, fenomeni,
5: è vero.
6: E questi geni del male, perché ragazzi, veramente deve aver fatto un corso di... Questi geni del male cosa mettono in concomitanza? Il derby di Roma.
5: C'è.
6: Che a livello, credimi Tommaso, di pericolosità viene a paletti prima del derby di Milano, prima del derby di Torino, prima del derby di Genoa. Se la gioca con Ternana-Perugia, che poi è un derby particolare. Quindi, che geni che siete! Cioè, mettete, e poiché c'è il dio del calcio che li punisce, perché il dio del calcio li punisce, chi fa le cose in maniera bischera viene punito, che succede? Che la Lazio arriva in finale di Coppa Italia, poiché non puoi spostare la finale di Coppa Italia, che è domani, non puoi far giocare la Lazio il sabato,
5: no,
6: che sarebbe stato il sabato alle 6, sarebbe stato l'orario assoluto, no. E allora questi fenomeni della federazione sfidano il potere, sfidano la prefettura, cioè ciò che è sicurezza in questo paese. Noi si gioca di domenica a mezzogiorno e noi si danno un par di scatole, perché poi li fanno ulteriormente irritare, e poiché per motivi di sicurezza non c'è nessun altro che può andare oltre. Il derby di Roma si gioca alle 6, non in notturna, proprio per la pericolosità.
5: C'è la nota della prefettura di Roma e quanto valutato dal comitato provinciale per ordine e sicurezza pubblica, eccetera eccetera eccetera, si giocherà nella giornata del lunedì 18 maggio, inizio 20:45.
6: Ah, di notte. Quindi alle 20:45 di lunedì ci sarà Juventus-Fiorentina, ci sarà Pisa-Napoli, perché giustamente il dio del pallone fa anche perdere il Napoli. Per
5: guarda,
6: cui
5: lo sapevo, ma ce l'ha scritto qualcuno, Marco, che per esempio però sono già programmate la domenica alle 12:30, cioè se tu ora vai
6: a comprare
5: sulla televisione, esatto, o sulla televisione per guardare quando è programmata la partita, ci sono gli orari di domenica.
6: E quindi lo stesso vale per il Milan e lo stesso vale per il Como. Quindi una ridicolaggine,
5: la serie A,
6: che ti testimonia di come, in che mani che siamo. Poi ci si sorprende che non si arriva, non si fa il mondiale per tre anni di fila. Non è questo, è proprio il pressappochismo, è una roba incredibile. Detto questo, ragazzi, preparatevi, si giocherà tra l'altro in notturna, quindi lunedì alle 20:45, e lo ripeto, il problema di Roma è ancora più grave, perché vi ricordo che i tifosi della Lazio, che saranno domani sera alla finale di Coppa Italia, non saranno al derby, quindi saranno tutti fuori, quindi puoi immaginare cosa può succedere con tutti i tifosi della Lazio fuori, cioè se
5: prima
6: la pericolosità
5: è 99, prima e dopo un derby
6: sta a 100, no?
5: Sì, e tanto voglio dire, poi no, fammi fare il populista, tanto le tasse per le forze dell'ordine
6: le paghiamo noi,
5: sono lì
6: e
5: tutta
6: come
5: la
6: vedi,
5: sera
6: e
5: le
6: come
5: paghiamo
6: vedi,
5: noi
6: per motivi di sicurezza non amano mai far giocare in notturna, ma probabilmente il compromesso che hanno trovato con la Lega
5: è quello di andare in prime time,
6: praticamente tutte le partite più importanti alle 6 di pomeriggio di lunedì, uccide qualsiasi tipo anche di interesse televisivo, no? La gente alle 6 lavora. Il compromesso, hanno detto, si gioca lunedì, ma vediamo se non altro la possibilità di giocare alle 20:45. Insomma, non ci facciamo negare niente.
5: Detto che ancora l'ufficialità non c'è, ma comunque poi andremo nella capitale per farci raccontare anche la mattinata, perché ovviamente c'era grande attenzione su questa riunione che era cominciata intorno alle 12:30 e che poi ha partorito questa nota che di fatto ufficializza il derby della capitale lunedì alle 20:45. Mentre sul fronte viola, il nostro Luca tornava su quanto emerso ieri sera in uno dei tanti interventi social di Fabrizio Corona, con
6: falsissimo, che già il titolo dice tanto.
5: Però oggi come oggi l'informazione corre anche via social,
6: esatto,
5: e corre anche con questi, come li definiamo, influencer. O comunque con Raiola, chiaramente non il compianto. Si tocca un argomento che, sì, giustamente dicevi Luca, ci colpisce, ma al tempo stesso è un qualcosa sul quale ci eravamo interrogati, perché una domanda te la fai per forza, perché ti sei ritrovato a inizio della scorsa stagione con tre attaccanti, tutti e tre della stessa scuderia, e con un quarto che poi era Nicolussi Caviglia, che confermava, come dire, dei rapporti non diversi dagli altri. Tante squadre hanno un procuratore di riferimento.
6: Certo.
5: Fra l'altro Pradè, in una delle ultime conferenze stampa, rispose proprio a precisa domanda su questo argomento, disse: comunque non c'è niente di strano, è un qualcosa che succede anche altrove.
6: Ecco, infatti io vorrei che fosse ben chiara una cosa, anche perché dobbiamo, quando tocchiamo certi argomenti, l'attenzione è bene ribadirla, no? Noi portiamo questo che è l'intervento di ieri a falsissimo, perché è stato è un argomento di quotidiano dibattito quando si parla degli errori dell'ultimo mercato, ma non perché noi pensiamo che ci siano state malandrinate, almeno questo è il pensiero del direttore, di tutta la redazione.
5: No, assolutamente. Poi quello
6: parliamo
5: che dice
6: di errori di valutazione tecnica,
5: insomma,
6: perché la sensazione che abbiamo avuto tutti è che Lucci abbia detto alla Fiorentina: guarda, Ken va via, allora intanto tutelati con un giocatore di grande esperienza che è Dzeko e con un talento che sta andando bene che è Piccoli. E Piccoli lo hanno preso in quel momento, cioè l'hanno preso prima dei 15 giorni della clausola recessoria a giugno. Poi cosa è successo? Ken non è andato via. Ecco, e qui poi se Lucci lo sapeva e Ken non andava via o non lo sapeva, non lo so, certo credo che non abbia beneficiato nemmeno Lucci del fatto di mettere due attaccanti essendoci una squadra Ken, la squadra gioca un attaccante poi, ma insomma
7: no, ricordiamo quindi, che appunto era arrivato anche Dzeko,
6: esatto, quello che non torna in questa vicenda, lo dico in maniera chiara, sono i 27 milioni dell'operazione Piccoli che sorpresero anche il direttore sportivo del Cagliari. Ecco, questo è lo scenario, per me dimostra incompetenza. Se, non nessun'altra cosa, ma un'incompetenza grave, perché oggi Dzeko se n'è andato e quindi se n'è andato dopo aver fatto lo show col megafono, ma Ken e Piccoli sono due grandi problemi per Paratici. Ken, perché oggi credo nessuno al mondo ti porta 62 milioni della clausola rescissoria, ma guarda Tommaso, sarei già felice per la Fiorentina se ne arrivasse la metà. Se ne arrivasse la metà.
7: 30?
6: Picco, 30, 35, 36, okay. Che comunque permetterebbe alla Fiorentina di fare una plusvalenza importante, perché Ken è stato preso a 18 milioni, ne ha già ammortizzati due, quindi anche con 37 puoi fare quasi 30 milioni di plusvalenza. Ma e Piccoli, non sai proprio cosa farne di Piccoli.
7: Ieri no, l'unica è il prestito, un
6: ieri ti diceva,
7: di riscatto.
6: Ieri diceva Pino Vitale che un giocatore in queste condizioni non lo dai via, perché sennò veramente gli dai almeno un altro anno, lo tieni un altro anno come riserva per vedere se poi dimostra qualcosa, perché questa veramente è darlo via diventa un suicidio tecnico ed economico. Questa è la situazione, però ricordiamo
7: piccolo recap, sì, i numeri assolutamente, 348 75 13 933, siamo in diretta anche su Lady Radio, quindi c'è il 3925 727 775, se no chiamate 055 77 11 171. Fabrizio Corona, che ieri sera ha ospitato, comunque se ne parla da ieri sera, Vincenzo Raiola, cugino dello scomparso Mino Raiola, che sui rapporti con Lucci e la Fiorentina si è espresso così.
8: L'anno scorso con Amore Giambarone, mentre stava facendo i cadrate, a un certo punto rimane solo Pratelli all'interno della Fiorentina e succede il cataclisma che stava rischiando di retrocedere la Fiorentina. Per me, con delle operazioni fuori senso e fuori portata della Fiorentina, quello che ha fatto negli ultimi anni. E un altro personaggio che negli ultimi anni si sta muovendo, ma a pagare tanti soldi, è Lucci. E Lucci è l'ex procuratore di Bonucci, di Perin, di Florenzi, questo qua. Prima aveva tutti questi cavalli qua che cercavano di prendere i giocatori, ha avuto un momento di calo. Poi grazie alla morte di Mino l'ho fatto riprendere io, perché io della morte di Mino ho perso Calafiori e Moise Ken e li ha presi lui. Moise Ken sicuro ha pagato al fratello e l'amico del fratello, perché lo so, perché Moise Ken è il fratello che io gestivo un po', che giocava in Serie D, era amico, hanno preso soldi da Lucci. E Lucci oggi investe su Liberali che lo porta via dal Milan al Catanzaro, investe su tutti i giocatori che prende oggi. Lucci mette soldi, ma soldi veri. Perché era una gente che era molto in calo, ha avuto Muriel, sei questi giocatori qua. Fatti un esempio, lui va alla Fiorentina, porta Moise Ken alla Fiorentina e poi nello stesso mercato, che non c'è più Giobarone, quindi c'è un altro direttore, porta Zecco e porta Piccoli, che è un suo giocatore, dal Cagliari per 27 milioni di euro. E tu hai una società che ha un procuratore con tre attaccanti, io non l'ho mai visto in vita mia una cosa del genere.
9: E questo cosa vuol dire?
8: Cosa vuol dire? Che Lucci in quel momento lì è vero che aveva Moise Ken, quindi un giocatore importante che l'anno prima ha fatto bene, quindi aveva molta forza all'interno della Fiorentina. Io alla Juve quando ce l'avevo Moise Ken guadagnavo 4 milioni di stipendio, ma alla Fiorentina per 2 milioni alla metà, perché quelli sono i budget che c'ha la Fiorentina come stipendio. Faranno bene solo per aumentare la clausola rescissoria di un giocatore, non so, ma di 10 milioni, neanche niente, gli danno 4 milioni netti di salario, cose che la Fiorentina non ha mai fatto. Quando c'era Giobarone, il massimo stipendio era 2 milioni e mezzo che pagano netti. Muore Giobarone, gli danno 4 milioni a Moise Ken e nello stesso momento prende Piccoli e Dzeko, che sono lo stesso procuratore di Moise Ken. Capito? Sono tutte situazioni che sono strane, capito? Che ti voglio dire strane.
7: situazioni che avevamo un po' stigmatizzato,
6: di cui parliamo in
7: sulla quale ci eravamo interrogati.
6: E ci facciamo aiutare non solo in questo tema, naturalmente, certo, ma in mille altri temi, da un caro amico, un grande uomo di calcio e di mercato, un direttore, Malum Pasincato. Ciao Malum.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
6: Ciao Malum. Lo ribadisco, il pensiero nostro, e credo sia anche quello di Malum Pasincato, è che in questa vicenda noi non parliamo, non pensiamo, non ipotizziamo niente di scorretto, no, di sleale, di truffaldino. Ecco, questo lo dico perché
7: tra l'altro lo dice lui, che poi Lucci no per prendere, quelle sono
6: fermo restando, ma lui si può dire che è stata una scelta bizzarra.
9: Guarda, sono situazioni sempre delicate, dove se non si è in mezzo è difficile anche capire esattamente quello che è successo. E poi io guardo sempre che al tifoso, ad essere lavori, interessano poi i risultati di campo.
6: Certo.
9: Se i giocatori fanno bene, dunque sia il procuratore, ai tifosi, comunque anche ad essere lavori, ma dico ai tifosi interessa poco. Però se per le cose non vanno bene, uno fa uno più due, allora magari uno inconsciamente si può vedere del marchio, si può vedere comunque una situazione poco chiara. Dunque io dico sempre che in questo mondo tutto che ruota velocissimo, tutto che va a una velocità pazzesca, i giocatori si perdono, si perdono, questo fa parte del mondo dei procuratori. Poi da che mondo è mondo, che poi magari uno può pensare in maniera diversa, ci sono direttori che per un discorso di relazioni professionali storiche si affidano spesso agli stessi agenti. Quello è un discorso che uno può dire sono d'accordo o non sono d'accordo, perché
6: ma questo vale per tanti club, diciamolo Malù.
7: E da tempo
6: Adriano Gagliani aveva il suo procuratore di riferimento, quindi
9: ma questo vale per tutti.
6: Esatto,
9: appunto, ho detto proprio che ci sono club, appunto il direttore sportivo, chi decide all'interno di un club, su quali diciamo professionisti affidarsi. Uno per un discorso del fatto che magari storicamente con quella gente la società ha fatto plusvalenze importanti e dunque non vede perché deve cambiare. Uno perché ognuno di noi, come in tutti i lavori, ha le sue pressioni di fiducia, hai capito? Dunque
6: certo,
9: io
6: certo
9: dico sempre che se si è della correttezza è giusto, perché comunque sappiamo che una squadra si può avvalere della consulenza di un professionista, un agente che magari non è neanche del giocatore in questione,
6: certo, per fare
7: che,
6: la mediatore,
7: fa intermediazione, certo,
9: l'intermediario dell'operazione.
7: No, ma poi sta il club.
9: È normale che quando un'intermediazione, cioè spesso magari può capitare durante la sessione di mercato 5, 6 o 7 intermediazioni fatte dallo stesso, è normale che a qualcuno non può star bene, però è una legge del mercato che ognuno a casa sua decide con chi fare affari.
6: Ecco, io ti devo dire, poi vedo, entro invece nello specifico, per quello che risulta a me Paratici lavora con tutti, lavora con tanti, ecco, non è
7: non
6: è
7: ha un riferimento
6: che io sappia, non so.
7: Vabbè, ma per quanti anni mi veniva in mente si diceva che Corvino con Ramadani aveva un canale aperto,
6: esatto,
7: no?
6: Ma non solo con Ramadani, però con Sergio Berti comunque era collegato a Ramadani,
7: certo, sì.
6: Ma
7: è,
6: cioè, che ci sia, come diceva Malù, delle simpatie,
7: ma
6: con
7: guarda,
6: qualche
7: ora vi faccio arrabbiare,
6: sì.
7: Avrete visto nell'ultime 24-48 ore ha cambiato scuderia anche Fagioli.
6: Sì.
7: È passato a Branchini,
6: sì.
7: Se chiedete, se parlate negli ambienti, Branchini è un po' Milan in senso come corsia col Milan.
6: Soprattutto Branchini è stato Bayern Monaco, lui gestiva il Bayern
7: Monaco, Porto Bayern Gomez Monaco a suo modo, esatto, ecco. Però in Italia è anche un po' Milan, sì, perché sì, poi ha sì. Allegri per esempio.
6: Ma è così. Dopodiché, ora invece vengo all'aspetto tecnico, sono state scelte estremamente discutibili, quelle sono state, mi pare che Pradelli ha combinato di tutti i colori, arrivederci, non fa più parte della Fiorentina. Restano però due problemi, Malù, e qui chiedo al direttore invece, direttore operativo, che si fa con Ken e con Piccoli? Perché qui per motivi diversi sono due situazioni complesse.
9: Ken, l'ho sempre detto, a mercato, nel senso comunque all'estero eventualmente, quasi, poi magari non, se non sono a lui gradite di prima fascia, magari può dire di no, però è un giocatore che comunque ha il suo mercato internazionale.
6: A che livello economico? Sì, ma a me tra l'altro hanno parlato del Paris, la seconda squadra di Parigi,
7: che non è il Paris Saint Germain, è una squadra
6: però
7: di Coné.
6: A che livello economico secondo te oggi che tipo di proposte può aspettarsi la Fiorentina realisticamente?
9: Realisticamente io su di lui dai 40 milioni in su.
6: 40 oggi, sì, sì, infatti.
9: Oggi il range è quello.
7: Ma secondo te Malù può pesare un po' anche l'atteggiamento oltre alla situazione barra condizione fisica? Penso a queste assenze, penso a un po' quello che è ruotato intorno a Ken. È stata un'annata che lo ha deprezzato rispetto all'anno scorso tra campo e fuori?
9: Ha deprezzato tutta la squadra. Quando una squadra va male, cioè, perché spesso si fanno dei discorsi di gruppo, sono delle squadre, quando uno mette il valore dell'inizio dell'anno, alla fine dell'anno, in base a come è andata la stagione, una squadra il valore sale o addirittura scende in maniera drastica. Dunque lui in questo momento, come tutta la squadra, perché bisogna sempre fare un ragionamento anche di gruppo quando si parla dei giocatori, perché se io faccio una stagione negativa e la squadra la fa buona, è normale che io il rosso, il nome rosso viene evidenziato in maniera doppia, ma tu qui tutta la squadra. Però se prendiamo il suo caso, ripeto, un Ken che sta bene a mercato, poi dopo magari, che ne so, lo vuole l'Everton, magari lui non ci va, per dire,
6: sì,
9: no? Perché magari le top 5 oggi forse magari aspettano un attimino, però sicuramente non è un giocatore che prendere 40 milioni non dovrebbe essere così difficile, sempre se lui accetta la destinazione.
6: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E trovo più complicato in Italia la sistemazione.
7: Si diceva comunque, il Milan, ma poi.
6: Ma comunque ti ripeto, anche con 40 milioni, e secondo me sono tanti, ma anche con 40 milioni la Fiorentina fa una plusvalenza importantissima, ragazzi. No, importante, importantissima. Su Piccoli il ragionamento è diverso, Malù. Piccoli ha fallito, è inutile negarselo, è un po' la situazione che ha il Napoli con Lucca, no? E qui ci sono due linee di pensiero, ti chiedo quella del direttore Malù. C'è chi dice quando un giocatore comunque abbastanza giovane, a capo la stagione così, non lo devi bruciare, perché se lo dai via ti arrendi al fallimento tecnico e economico. Forse può essere opportuno tenerlo ancora un anno. C'è chi dice invece mandiamolo a giocare sperando che insomma riesca a tornare un giocatore da 10-12 gol in Serie A.
9: Situazione difficile, tu voi sapete come io ragiono, io lo tengo, perché un giocatore che ti sbaglia una stagione, io comunque gli do l'opportunità sempre. Perché una stagione,
6: ti sento.
9: Una stagione maledetta per tutti, per tutta la squadra capita, e dunque resisterei e divierserò. Quest'anno, se non mi fai bene, sappi che a fine anno prossimo sarò costretto a trovare delle soluzioni drastiche, perché è stato costato comunque una cifra importante. Poi giustamente noi siamo i primi a dire puntiamo sugli italiani e tutto, però rispondetemi anche voi, quando comunque tu spendi la cifra importante dal Cagliari alla Fiorentina, il giocatore in questione non fa bene, tu non vai a vedere se italiano o straniero.
6: No, non frega niente.
9: Tu ti arrabbi perché il risultato è stato non positivo.

0: una squadra così deve fare molto in più. Questo
1: non c'è dubbio. Ma Lu, un altro paio di domande, poi se, naturalmente se Tommaso ne ha benissimo. La prima, tra io ho un'idea, ti devo dire, per la Fiorentina, perché secondo me io non sono convinto che Ken voglia restare a Firenze, quindi se lui non vuole restare, motivo in più per venderlo, patto e porti soldi almeno decenti o almeno giusti. Io un tentativo su Dobnik lo farei, non, magari sono stato condizionato da
2: provare
1: te che ci credi
2: a rilanciare
1: tanto
2: questo, lui,
1: perché Dobnik è un problema della Roma, allora sì, te devi andare a cercare
2: un problema mio e prova a risolvere,
1: a rilanciare un qualche giocatore
2: rosso,
1: che può essere anche Gimenez nel Milan,
2: Gasperini se lo prende Piccoli,
1: no, ma magari Piccoli al posto di Ken, no. Lasciami, io
2: no, perché ti ricordi
1: era stata
2: ventilata l'ipotesi,
1: esatto. Che ne pensi, Malu?
0: Sì, bisogna, Fabio e Loretto hanno inventarsi delle situazioni. Ci sono anche situazioni di giocatori che per vari motivi hanno fatto bene, ma non benino, non benissimo, sì, dove sono stati, che però hanno la possibilità, cambiando, di poter in qualche modo mettersi nelle condizioni di restare dove sono stati e partire da un progetto che arriva da un anno molto negativo. È questo che fa sì che la Fiorentina sia appetibile, perché penso peggio di quest'anno non si potrà fare. Dunque,
2: esatto,
0: prossimo anno, secondo me, chi sceglie il progetto Fiorentina sceglie un progetto che mirerà a riprendersi quello che più o meno è sempre stato il range della Fiorentina. Anzi, io penso che Fabio, ambizioso com'è, punterà, lo dico senza mezzi termini, a una Fiorentina che fino all'ultimo si giochi anche le zone Champions.
2: Lo
0: dico oggi che la squadra si è salvata con l'otto della a malapena, con difficoltà, adesso poi ma bisogna dire le cose prima. La visione di Fabio, ha accettato la sfida perché vuole lasciare una traccia importante, come l'ha lasciata Trevino quando ha portato la squadra in un momento in cui era difficile in zona Champions. Cioè, questo vuol dire fare qualcosa di importante. E questo è stimolante per un direttore.
1: Non c'è al volo, a proposito di Paratici, insomma, te sei un uomo del mondo, quindi sai benissimo, più mezzi di informazione nazionali, lo ripeto, perché questa non è una storia fiorentina, è una storia nazionale, hanno avvicinato Paratici al Milan, alla Roma, al Napoli, lui però ha un contratto per 4 anni. Per ora non parla, ma può anche avere il motivo di non parlare, perché lui è tranquillo e beato alla Fiorentina, semmai se ce lo dice ci fa anche piacere, ma va bene lo stesso. Che ne pensi, Malu?
0: Ma guarda, ho fatto che comunque ogni volta che si parla dei movimenti del DS il suo nome viene messo in mezzo, significa che è considerato uno dei migliori. Dunque per lui e in questo caso per la Fiorentina che lo ha sotto contratto è una bella cosa. Io, per quanto ne so io, lui è ambizioso nel senso che ha lasciato la Premier per tornare in Italia per sposare un progetto a sua immagine e somiglianza. Ha chiesto carta bianca e penso che la proprietà gliela dia, gliela data, e dunque lui adesso vuole le sue idee, vuole fare qualcosa di importante, vuole fare sognare i fiorentini. Per quello che parlerà con i giocatori senza mezzi termini, perché lui il suo progetto vorrà ripartire da giocatori che sono convinti.
1: Quindi nella domanda sì o no, non temi rischi di perdere Paratici?
0: No,
1: ecco,
2: nemmeno nel valzer dei DS, no. Manna,
1: no, ti
2: Massara,
1: no.
2: Va bene, ok.
1: No.
2: Beh,
1: ma lui dice Paratici l'anno prossimo lavorerà alla Fiorentina.
2: Okay.
1: E sai, di Malu
2: noi ci fidiamo.
1: Grazie Malu. Un grande abbraccio. Allora, prima parte di Palla al centro volata via.
2: Domanda secca, risposta secca. Ma Icardi lo piglieresti?
1: Fra un poco
2: Mauro.
1: Torniamo.
2: Bello,
1: è pochissimo.
2: Mauro e Panda.
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori.

0: sempre più buoni.
1: Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi! Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
2: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno Radio Firenze Viola. Io dopo una stagione come questa, allucinante, drammatica, vorrei dalla nostra Fiorentina uno scatto d'orgoglio con i Gobbi. Non farli andare in Champions League, ce lo devono fare. I Gobbi maledetti non devono andare in Champions League e dovremmo essere noi la causa perché non ci sono andati. Il Lebroso Viola.
14: Ciao a tutti, Alessia Venturina.
15: Come fai te?
14: Ma Luca, state attenti a dire che Corona falsissimo, dice le cazzate, no. Qua no, perché Poi di molta roba ha detto a me, mi sembra, è tornato tutti i nodi, sono tornati ai pettini. E comunque lì non era Corona che ha sollevato la questione, ma era il fratello di Raiola, e c'era Vicino. Di gran puzzo quell'operazione, dai. Come tutte le cose, noi non siamo dentro e i risvolti alle volte ci sfuggano e li veniamo a sapere dopo, ma c'era di puzzo quell'operazione.
0: Ciao ragazzi, le 12.30 di domenica per il derby era l'orario migliore, in concomitanza con le altre partite e con il tennis alle 17. Mettere il derby a lunedì alle 20.45 è una pazzia. Ciao da Marco, il moviolista.
15: E fra l'altro sull'argomento ricordiamo ad ora la nota ufficiale della prefettura della capitale che dice che il derby Roma-Lazio va a lunedì sera 20.45. Per collegamento tutte le gare legate alla corsa al quarto posto dovrebbero andare a lunedì. Uso il condizionale perché ancora ci manca l'ultimo tassello, cioè l'ufficialità dalla Lega.
16: Sì, però questo è per regolamento, ecco, quindi lo possiamo fare per le proprietà transitiva. Corona non dice che sono spariti dei soldi, ragazzi, o che parla di qualcosa di... cioè Corona parla di un qualcosa e non torna. Per me il riferimento, lo ribadisco, non torna alla scelta tecnica. Scelta tecnica è stata folle. La scelta tecnica è stata bocciata in maniera clamorosa dal campo. E oggi questa operazione consegna due giganteschi problemi apparatici, due dei tantissimi altri problemi. Dopodiché, siamo ancora ad oggi, e da apparatici non è arrivato quel messaggio che io mi aspettavo e mi continuo ad aspettare. Ma comunque andiamo avanti, ne abbiamo parlato ieri. E non vogliamo in nessun modo.
15: Ed eventualmente la Fiorentina ce l'ha le potenzialità per provare a sciupare la corsa Champions della Juve, ma come si augurava quell'ascoltatore.
16: Questo è un motivo, dovrebbe essere un motivo che alimenta un gruppo che ha staccato la spina. Allora ve lo ripeto, aiutami Tommaso. La Fiorentina, quando andò Prandelli a salvezza acquisita, mollò tutto, le perse tutte. La Fiorentina, di quando venne Montella, se non sbaglio, al posto di ritornò al posto di Pioli, le perse tutte. Quando un gruppo stacca la spina, e questo gruppo, al quale io non salvo niente, ma comunque ha speso dal punto di vista mentale, nervoso, psicologico, stacchi la spina, è complicato. Poi perdere a Roma ci sta, non puoi perdere senza tirare almeno una pedata. Ecco, io sono convinto che almeno con la Juve l'orgoglio, la grinta, la determinazione, la voglia di almeno di togliersi la soddisfazione, di regalare una piccola rivincita morale ai tifosi della Fiorentina, questa me l'aspetto. Ma insomma, non è, credetemi, ve lo dico per quello che so proprio dai calciatori,
15: non ci fate la bocca,
16: non è semplice riattaccare la spina.
15: Loro invece avranno bisogno,
16: loro ragazzi, loro la partita della vita, come lo era per la Roma.
15: Ti volevo dire una cosa,
16: poi c'è il tuo amico Ernesto,
15: Ernesto, te la faccio sentire. Ciao Ernesto Poesio, dal Corriere Fiorentino. Oh, ascoltatemi bene perché non sto scherzando, La Lega di Serie A ha fatto ricorso al TAR per riportare il derby di Roma e conseguentemente tenere alla domenica alle 12.30 le altre gare.
16: Quindi ancora non si sa niente, quindi.
15: Perché ti dicevo, aspettiamo l'ultimo tassello, perché la Lega, una volta vista la nota della prefettura, intanto fa ricorso al TAR.
16: Il ricorso al TAR lo perde perché, ripeto, dietro la prefettura poi c'è anche il governo italiano, la sicurezza, che va molto più avanti rispetto ai problemi della Lega di Serie A, che mi pare che dovrebbe pensare a risolvere proprio i problemi, se non altro a non sbagliare le date del calendario, gli incroci del calendario. Ha fatto una roba incredibile.
15: Calendario al TAR.
16: Non si sa. Va bene. Caro Ernesto, te ci hai complicato, voi del Corriere Fiorentino ci avete complicato la vita, perché state cavalcando l'onda Loreto, eh?
15: Ecco là, no.
16: State cavalcando l'onda Loreto, date carta bianca a Paratici.
15: No, poi oggi leggevo che qua e là leggo qualche forza contraria, qualche anima contrarie interna. Corriere giustamente è tornato sulle voci di ieri, no? Paratici, la situazione, coinvolto, convinto di portare avanti il suo lavoro in Viola, però per esempio Matteo Magrini riferiva di qualche forza un po' contraria. Per esempio sullo staff medico. Sì. Altrove leggevo un'anima interna che non ha del tutto escluso l'opzione di conferma ai Vanoli. Fra l'altro ieri sera anche a Sky, no? Davano
16: Vanoli favorito.
15: Allora, cioè, beh, c'è fantasmi al Viola Park, che queste forze,
16: e c'è il silenzio di Paratici, perché comunque questo va è cronaca, sì. Ecco, non è che facciamo
15: tanto. Ernesto lo sa, poi c'è anche qualche tifoso e dice: Ernesto, ma voi ve la scrivete, ve la cantate, inventate voi le voci, ci ricamate voi, perché non è vero niente dei corteggiamenti per Paratici. Io una cosa sto leggendo, che è vero che Roma e Milan ci stanno facendo un pensiero.
17: Ma sì, ma poi noi chi? In questo caso è Sky di Marzio, no? Che ieri ha rilanciato, anzi per la verità domenica sera già lo avevano detto a Sky di questo interesse del Milan per Paratici, quindi siamo tornati a parlare del fatto che aveva chiuso lo scorso anno col Milan a giugno, poi ci fu, no, un improvviso, sì, dietro fronte da parte del Milan, ne ha parlato lo stesso Paratici di questo nell'intervista al Corriere, quindi comunque nessuno si inventa nulla, ci sono, questo non vuol dire che Paratici stia andando col cappellino in mano alle società a chiedere un posto, però il fatto che ci sia un interesse da parte di altre società è reale, perché ci sarà un grande rigiro di direttori sportivi, sì, addirittura sì. L'Atalanta cambia il direttore sportivo, sì. C'è anche di mezzo Giù che è un po' sparito dai radar, no? Ma anche sì, lui potrebbe rientrare in corsa, c'è il Napoli, c'è la Roma, insomma
16: il Milan,
17: Milan ovviamente, sì, dicevamo prima, ci sono tutta una serie di squadre che stanno cercando di riassestarsi. La Fiorentina dovrebbe essere protetta dal fatto di aver preso Paratici a gennaio, di avergli fatto un contratto di 4 anni, e quindi tutti ci atteniamo a questo, nessuno dice che Paratici in questo momento è con le valigie in mano. Detto questo, sono d'accordo e lo stiamo dicendo da tempo, che credo che quel momento di chiarezza che la società deve fare, ma non solo su Paratici, in generale su quello che è il futuro della Fiorentina a partire dall'allenatore, credo che sia arrivato il momento di farlo, perché poi nel silenzio le voci fanno più rumore, e quindi
16: e comunque Ernesto creano una situazione di insicurezza di cui oggi la Fiorentina proprio non ne ha bisogno.
17: Cioè, no, non ne ha bisogno assolutamente.
16: Dopo un anno come questo, te devi dare nel minor tempo, nel tempo più rapido possibile, dei punti certi di ripartenza. Poi a te può piacere, a me può non piacere, ma è questa situazione di grande...
15: Io poi te l'ho già detto stamani, la prima cosa che ho detto a Luca in redazione, Ernesto, è: guarda cosa scrive Angelo Soggetti nel suo editoriale, Paratici ancora deve conoscere il budget della prossima
16: questo
15: stagione.
16: Ragazzi, Ernesto, questo sarebbe una
15: io
16: cosa
15: mi
16: grave.
15: Metto nei suoi panni, sarei in difficoltà in questo momento a parlare con un allenatore senza sapere, e dice: ma ancora è presto. Ma il 12 maggio è presto? Chiedo.
17: No, ma il grande vulnus secondo me è ancora prima di questo, cioè il fatto che la Fiorentina si trova a non poter decidere, a non poter scegliere già, definire la questione allenatore, perché la Fiorentina non è la prima scelta.
15: Sì,
16: è così.
17: E quindi, scusate, no. E quindi gli altri allenatori, anche qui ci sarà un buon valzer di panchine, è chiaro che stanno aspettando di capire come si muovono le altre squadre, e la Fiorentina non può essere considerata in questo momento la prima scelta di nessuno. Uno, perché non fa le coppe; due, perché ha una situazione, viene da un anno molto difficile; tre, perché ha una piazza che difficilmente accetterà un altro fallimento o difficoltà iniziali; quattro, per quello che dite voi, e cioè che ancora non è definito la cornice nella quale Paratici dovrà muoversi, ovviamente. Poi, detto questo, noi diciamo Paratici deve scegliere l'allenatore, eccetera. In realtà di solito gli allenatori scelgono i presidenti. certo. Non so come dire, De Laurentiis se lo fa, si fa fare una bella rosa da manna da chi per lui e poi sceglie chi è l'allenatore.
16: Anche Rocco Commisso faceva
17: Rocco,
16: così.
17: Anche Rocco Commisso faceva così, ma la stessa Juventus, ma la stessa, quindi voglio dire, l'Inter con Marotta, cioè è chiaro.
16: Il Torino
17: che,
16: con Cairo, cioè Torino potremmo con Cairo. Andare avanti con tanti altri.
17: Andiamo
16: cioè,
17: avanti.
16: Lo Tito alla Lazio, cioè chi lo sceglie l'allenatore?
17: Quindi è anche da lì che deve arrivare e diciamo questa difficoltà su Vanoli viene dal fatto che dalla parte della proprietà è stato detto, fatto passare più volte dalla Fiorentina nelle ultime settimane, Vanoli sarebbe la scelta giusta.
16: Ma ti devo dire, ti devo dire,
17: Vanoli.
16: Ti devo dire, Ernesto, ora forse vado a cogliere dei dettagli che magari invece sono frutto solo di mie valutazioni, ma il fatto che Vanoli abbia citato Alessandro Ferrari come l'uomo che lo ha scelto è un segnale, no?
17: Cioè,
16: non è che secondo me non l'ha detto a caso.
17: No, è un
16: poi
17: modo
16: per ringraziare tutti, però ha detto io sono venuto per loro, cioè, certo. Me lo dovranno di loro che un, funziono più e che un vado più.
15: Che è forse anche un modo per un spiegare chi è che in questo momento lui poteva, sta tenendo aperto.
16: Se no poteva stare zitto, cioè, no? O poteva dire quanto è bravo Paratici. Paratici è più bravo di tutti, più grande direttore, mi auguro. No, lui ha rivendicato un percorso.
15: Però, però allora la totale carta bianca.
16: Ecco, lo vedi? Lo vedi?
15: E si torna lì.
16: E si ritorna lì alla carta bianca. No, non gliel'hai colta questa carta bianca. Lui c'ha questa carta bianca interruptus.
17: Lui
15: cioè, quando si va in barca a vela, Poesio è il comandante.
16: E ha carta bianca.
15: Ha carta bianca.
16: Anche perché se
15: non
16: si affida a te,
15: dice,
16: si piglia gli scogli.
15: Non è che dice cazza la randa e te, ma forse no, magari è meglio se mollo.
17: E quindi...
15: No, prendi e cazzi la randa.
16: E anche velocemente.
15: E invece lì c'è le anime diverse.
16: C'è le anime. Non se ne esce, Ernesto, io te lo dico, è una roba ormai è così e quindi
15: la domanda è quando gliela danno
17: sta bianca. A parte che le anime che voglio dire, poi non è che si può, cioè inutile sta continuare a parlare del segreto Pulcinella. Le anime sono due dirigenti nella Fiorentina, uno è Paratici e uno è Ferrari.
16: Esatto.
17: Se fossero d'accordo loro due sull'allenatore forse l'avrebbero già definito, no? Magari lo stesso Paratici c'ha qualche dubbio ancora, vuole ancora tenersi aperta la porta di Vanoli. Vanoli ha detto sarà un mese di processo a me. Io lo contesto questo discorso, non sarà un mese di processo a Vanoli. Da Vanoli abbiamo fatto tutti i complimenti, l'abbiamo tutti ringraziato, abbiamo tutti detto che alla fine ha fatto un buon lavoro e è riuscito in quella che era una situazione molto difficile. Ma il processo per quest'anno deve essere fatto non a Vanoli, deve essere fatto alla società, ma deve essere un processo interno, non deve essere esclusivamente esterno con loro che si difendono dal bunker. Non c'è nulla da difendersi, ci sono dei fatti, ci sono sei mesi, sette mesi, otto mesi di disastro sportivo che non riguarda soltanto la classifica, riguarda quanti soldi sono stati spesi, quanti soldi quanto si è ridotto il valore della rosa dopo un anno di questo genere. Ci sono due allenatori cambiati di cui uno ancora all'idropaga e costa più di 3 milioni l'anno. Sono questi i problemi della Fiorentina,
16: non c'è dubbio, ma ne vengono fuori.
17: Vuole dire che l'obiettivo a me mi fa veramente sorridere quando sento dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma proprio per nulla. Ma di che si sta parlando? Ma l'obiettivo della Fiorentina è la salvezza, cioè non è che gli obiettivi si decidono di volta in volta a seconda di dove si è.
15: Se per quello è stata conquistata, nelle parole del presidente, abbiamo conquistato la salvezza.
17: Ma è vero che hai conquistato la salvezza, ma questo non vuol dire che sia un obiettivo.
16: Cioè, c'è dubbio.
17: Cioè, tu parti a giugno, metti un budget, metti e fai degli acquisti, prendi un allenatore, fai la squadra di un certo tipo, fai un programma di un certo tipo, che quindi prevede anche di entrare nelle coppe, il che vuol dire avere molti soldi in più da poter spendere e da poter consolidare quello che tu pensavi fosse un gruppo che doveva iniziare un ciclo, perché questa era la situazione
16: oggettivo. Questo è oggettivo.
17: Va bene? E invece ti trovi a essere sedicesimo, quindicesimo, quindi non hai raggiunto proprio un bel nulla l'obiettivo.
16: No, ma guarda,
17: hai fallito clamorosamente.
16: Io ti devo dire anche una piccola cosa, no? Ma nelle piccole cose, Ernesto, c'è anche ma la storia di Lamptey, che ieri ha risolto
15: ufficiale la rescissione,
16: proprio... come avete scritto Firenze Viola, ci è costato 300 e passa mila euro al minuto,
15: Ernesto, di mille,
16: ma è una roba incredibile, lo sapeva tutto il mondo e questa era rotta.
15: Però qualcuno ci ha letto un segnale di rottura, cioè ho sentito dire senza paratici forse non rescindevano così.
16: Ma non lo so, è un fallimento, certo. Ernesto, cioè se te ti costa 300 mila euro un minuto è una roba da record, un record deve arrossire, no?
17: Sì, ma è proprio lo specchio perfetto di questa stagione, senza capo né coda, senza una scelta di programmazione, senza Lamptey è arrivato per che cosa? Perché ti eri accorto alla fine che avevi fatto una rosa senza esterni,
16: esatto.
17: E allora all'ultimo tuffo sei andato a pigliare l'ultimo, cioè non si fa così. E poi il campo te l'ha fatto pagare tutto, però appunto ripeto, l'obiettivo non si sceglie, non è che quello che fa la gara in macchina parte per essere primo, secondo e terzo, poi si trova dodicesimo, dice l'obiettivo era arrivare decimo, no. A 5 giri alla fine,
15: è un po' alla Loreto, è un po' furbo.
17: Ma così è quelli che vincano sempre, no?
16: Cioè, sì, no, è così.
17: È quello che fa, comunque vinco, no, non funziona così.
16: No, e poi guardate, quello dice Ernesto Poesio, è fondamentale. Il primo passaggio deve essere il riconoscere gli errori, ma non perché vuoi tagliare teste,
15: zero,
16: non
15: ormai, è compito, no. Ragazzi, ormai
16: ma guardate,
15: sono due giorni.
16: Anche oggi quello che abbiamo sentito di Corona, del fratello del cugino di Raiola, cioè, su quelle tre operazioni, sui tre attaccanti fatte allo stesso procuratore, ma l'abbiamo detto tutti noi, non tornava, sono scelte sbagliate, cioè evitiamo di ripetere nel tempo degli errori che sono evidenti, sono stati evidenti. Cioè io vorrei sapere, Ernesto, te l'hai capito? Allora, venga al mercato in gennaio, no? È chiaro che Solomon l'ha portato Paratici, su questo non c'è dubbio, che Harrison l'ha portato Paratici, penso non sapesse nessuno chi era Harrison, e che ritorna che abbia portato Rugani perché è una specie di figlioccio, va bene.
15: Sì.
16: Ma
15: Fabian Brescianini,
16: chi l'ha portato,
15: dici?
16: Fabian e Brescianini?
15: Beh, a sensazione Goretti.
16: Te che ne dici, Ernesto?
17: Sarebbe strano se con la prospettiva già annunciata, tra l'altro, perché Ferrari annunciò l'arrivo di Paratici senza farne il nome, ma annunciò l'arrivo di un manager a inizio gennaio, mi sembra strano che al DS, diciamo che in quel momento che è più cioè vengano affidati 25 milioni.
16: Bravo, è quello che penso io. Ma te
17: giugno,
16: gli daresti, cioè, 30 milioni a uno che ti hai già detto non è adatto, non è il capo?
15: Ragazzi, c'era
17: strano,
15: mi limito
17: strano,
15: a ricordarvi che presidente aveva grossi problemi di salute, sì, e quindi qui c'era una sorta di autogestione di G. Ferrari, di S. Prade.
17: Autogestione o meno, lo stesso direttore generale non credo che affidi appunto 25 milioni di così da impegnare su giugno a un direttore sportivo che non... diciamo che non ha contatto col manager che verrà, ma loro sapevano benissimo qual era, quindi via ragazzi,
16: no, non torna, è il buon senso, qui è la legge del buon senso, no? Io immagino che Paratici magari si sarà fidato, ragazzi, ma qui abbiamo impegnato quasi 30 milioni
17: appunto, certo.
16: Ma no, caramelle,
17: si vanno a pesare tanto adesso.
16: Su giocatori non sono titolari in partenza della Fiorentina l'anno prossimo.
17: Aspetta, tra l'altro, uno di questi, Fabian, tu sei impegnato senza che dall'altra parte ci sia niente su Zom.
16: No, anzi, ti ritorna
17: esattamente, certo, come prima, era un prestito secco, non c'è proprio niente. Quindi, in sostanza, è un'operazione a 30 milioni, cioè è una roba che non. mi sembra francamente che non possa essere considerata, insomma, che Paratici non ne sapesse niente.
16: Ma lo escludo e non sapesse
17: mi
16: niente.
17: Mi sembrerebbe molto strano. Detto questo, a me, no, parlavi prima di Corona, insomma, no, queste situazioni, di cui a me devo dire che io non mi fido zero di quello che arriva.
16: Condivido.
17: Corona, ecco, appunto.
16: Io la penso esattamente come
17: quello
16: te.
17: Quello non è giornalismo, quella è un'altra roba, molto spesso è diffamazione. Ma detto questo, mi fa un po' pensare, e su questo Luca forse tu, anzi sicuramente tu che hai molta più esperienza mi puoi confermare o meno questa cattiva sensazione, cioè il fatto è come se gli avvoltoi in questo momento stiano sulla Fiorentina.
16: Bravo,
17: non so
16: bravo,
17: perché
16: bravo.
17: No? Cioè, Corona che credo non sappia nemmeno dove è la Fiorentina.
16: No, né gliene frega assolutamente niente.
15: No, vabbè, è chiaro, è cavalca.
17: Hai visto, mai sentito da queste parti improvvisamente parlo. Tutte queste voci di mercato su Paratici.
16: Bravo Ernesto, è una grande riflessione.
17: Queste nuvole nere, questi avvoltoi che girano intorno alla Fiorentina, in un momento in cui da sei mesi la Fiorentina ha perso il proprio patron, presidente e tutto quello che rappresentava Rocco Commisso, sembra quasi appunto l'aspettare un banchetto. Non mi piace per niente, è una qualcosa che non mi piace per niente, sinceramente.
16: Un grande editoriale di Ernesto, bravo, bravissimo, complimenti. Una riflessione che merita un approfondimento, perché hai la sensazione, perché guardate, sono tutte cose che non sono fiorentine, quelle di cui ha fatto riferimento
15: ma
16: Ernesto.
15: Sono anche tutte robe
16: e quindi vuol dire che
15: proliferano
16: nel mondo del calcio,
15: nel silenzio.
16: No, vuol dire che nel mondo del calcio, come ha detto Ernesto, oggi la Fiorentina è ritenuta vulnerabile.
15: Sta zitta.
16: E questo è un segnale
15: Luca,
16: importantissimo,
15: ma perché,
16: ragazzi,
15: ripeto,
16: guarda, grande Ernesto, ha fatto la riflessione.
15: Non c'è stato nemmeno, voglio dire,
17: è stato tirato fuori che Pradea avrebbe firmato una lettera che tra l'altro l'associazione direttori sportivi ha smentito mesi fa. Ma è stata ritirata fuori il fatto che l'associazione direttori sportivi avrebbe scritto una lettera alla FIGC quando ci fu il Paratici che doveva andare al Milan per bloccare l'arrivo di Paratici al Milan. Lettera smentita. Ed è stato però nonostante questo ora viene fuori che Pradè aveva firmato quella lettera. Una lettera che è stata smentita. Però ecco, non mi piace.
16: Una grande riflessione. Grazie Ernesto, un grande piacere come sempre.
15: Ciao.
16: Guarda, uno spunto, è un editoriale questo, eh. Cioè oggi la Fiorentina viene percepita nel mondo del calcio italiano come una roba vulnerabile.
15: E io ti
16: che
15: chiedo,
16: la puoi attaccare senza problemi.
15: Ma te dovessi essere un esterno, cioè uno che non segue quotidianamente la Fiorentina, mi dici qual è la figura che ogni giorno parla per la Fiorentina, difende la Fiorentina, striglia i calciatori della Fiorentina se non fanno alla... C'è una figura così?
16: No, ma non c'è il presidente,
15: non c'è.
16: Il punto di partenza, esatto, è chi comanda, lo ripeteremo fino alla noia. Cioè, il presidente Giuseppe Commisso è un presidente di rappresentanza o è un presidente operativo?
15: Guarda, io ti dico,
16: questo
15: tra l'altro stamani qualcosina raccoglievo e l'ho scritta, perché tra i vari cambiamenti ce ne saranno anche alcuni in ambito della comunicazione, sì. Sono un paio di figure che usciranno dal mondo viola a fine mese, non mi stupirei se invece ci fossero nuovi ingressi, ma in tutto ciò, per quello che ho capito, comunque il presidente Giuseppe Commisso è attentissimo ai conti, quindi poi anche nei vari cambiamenti dei vari comparti c'è attenzione ai conti.
16: Bene.
15: Quindi quello che respiro è che comunque rappresentanza, ma nemmeno più di tanto.
16: Una buona notizia, ma se non hanno voglia di spendere, allora possono anche andarsene tranquillamente. Hanno il diritto di riprendere i soldi che hanno investito tutti fino all'ultima lira. Ma se non hai più voglia di credere a una Fiorentina ambiziosa e forte, arrivederci. Per carità, possiamo fare a meno tranquillamente la famiglia Commisso. La Fiorentina non avrà mai problemi di chi la compra ad alto livello. Va bene, prima ora volata via. 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di radio che saranno un'ora ancora insieme a noi. Il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Palla Stefano e noi
15: torniamo.
12: Radio Firenze Viola.
18: è come scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
19: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
20: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
21: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
22: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
23: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
24: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
23: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
24: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
23: Istitutogiglio.it.
24: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
25: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
26: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
27: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
28: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
29: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Sera, e poi chi si lamenta se si va a mondiale? Ma ci pensai che è martedì, le partite più importanti del fine settimana ancora non si sa quando le sono? Per colpa di questa lega di gente che pensano solamente a arricchirsi, la Federcalcio, vabbè, non esiste più nemmeno, la questura, i presidenti, perché bene o male la lega sono presidenti, ma questo è il calcio italiano, ma è bene non andare a mondiali, ma bisognerebbe ci levassero anche il campionato da noi in Italia.
5: Domanda, ma se Paratici fosse stato da 4 mesi il direttore sportivo di Milan, Juventus, Roma, Napoli, anche Atalanta, ma secondo voi ci sarebbero stati i rumors di mercato oppure no? Per me non se lo segnava nemmeno di far venire fuori il nome di Paratici, però siccome da noi allora basta pescare, se serve si pesca lì e
16: hai
5: basta.
16: Ragione,
5: ciao a tutti, Daniele Lado.
16: Hai ragione, Nicola.
6: Ma è scattata la clausola retrocessione nel contratto di Paratici? Ma non siamo retrocessi, ma cos'è tutto questo interesse di altre squadre, Roma, Milan, Napoli, chi si aggiunge adesso? Cioè, tra l'altro non è un Toni D'Amico che ha fatto una stagione, un Sogliano che ha fatto una stagione retrocesso, quindi può cambiare, un Giuntoli svincolato che quindi va, è uno che è qua da 3 mesi, è in un progetto da 3 mesi, e come mai lo cercano, come mai lo chiedono? Evidentemente perché è in vetrina, qualcuno gli ha detto che è in vetrina, qualcuno gli ha detto che è vetrinabile. Si è accorto troppo presto come la
7: società. Ciao Luca, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Ma io mi meraviglio che tutti meravigli se quest'estate sono stati presi tre attaccanti dallo stesso procuratore, ma a parte quello, ma uno di 40 anni, ok, e lì si va a puntare su giovani, lì c'è la fiducia, si vede proprio la competenza su come. Due piccoli, un giocatore italiano ci può anche stare, ma un mese prima mi sembra che il Cagliari l'avesse riscattato dall'Atalanta per circa 12,5 milioni, e noi dopo un mese e mezzo gli si dà più di doppio. Ragazzi, ma anche questo io ti ho detto, non c'è una spiegazione logica.
8: Buon pomeriggio ragazzi. No, perché io poi no, quando sento queste cose vado in bestia, perché qui siamo veramente alle barzellette, no? Ma uno che vuole andare a vedere una partita in trasferta o in casa che sia, e gli sposto una partita prima alle 18 e poi alle 12:30,
16: ma non glielo fa, tanto non gli interessa, ma se una compra un biglietto
8: e poi la vogliono riportare alle 12:30, ma uno che si vuole organizzare il viaggio, il giorno di permesso al lavoro, gli alberghi, i treni, quello, quella, comprare i biglietti, cioè come deve fare? Come deve fare? Ci vuole rispetto per i tifosi, il calcio è dei tifosi, questi devono capire che senza i tifosi il calcio era nulla, era un passatempo. Ci vuole rispetto per i tifosi, se no dobbiamo lasciare tutti gli stati vuoti.
15: Hai ragione, totalmente, però lasciami ragione. Dire con una punta di disgusto che dal mio punto di vista non gliene è mai fregato niente negli ultimi anni alla Lega, nella vendita anche dei diritti televisivi di chi va o non va allo stadio, e se diminuiscono i biglietti, perché siamo partiti con il maxi spezzatino dalle partite dal venerdì fino al lunedì fino ad oggi, dove se vedi siamo con un ricorso al TAR perché sono a discutere sull'orario delle partite da trasmettere, perché poi qui il problema è la trasmissione anche delle partite. La Lega la prima cosa che ha fatto, la corsa Champions è domenica 12:30, dice ma la prefettura, il derby, l'ordine pubblico, ma che me ne frega, io ho venduto i diritti del derby, devo trasmettere il derby.
16: È l'arroganza, ma sì. Ma Giannattasio biglietti ha comprati?
15: No, è lì con Mario Tenerani che nelle ore pari fissano per partire sì. Magari il sabato sera, nelle ore dispari allora si può partire il lunedì con serenità. Invece io ti dico che l'ho visto ora, c'è tempo per organizzarsi. Qui però abbiamo la data scelta 2 settembre 2026, non prendete impegni, sarà un qualcosa che rientrerà nelle celebrazioni del centenario della Fiorentina, che ha annunciato questa gara contro Operazione Nostalgia Legends, che sì. È questo gruppo che porta in campo campioni degli anni 90, visto delle partite memorabili con gol incredibili di Totti, Del Piero, eccetera. E ci sarà questa gara show al Franchi, ripeto, il 2 settembre 2026 alle ore 20. 100 anni meritano notti speciali, così scrive la Fiorentina sui social. Se non vado errato, potrebbe essere il primo evento che annunciano all'interno delle celebrazioni del centenario.
16: No, il 29 c'è.
15: Però l'hanno annunciato?
16: L'hanno convocato tutti per il 29. Quindi...
15: queste sono indiscrezioni che ci dai te.
16: No, hanno chiamato giocatori della Fiorentina, dirigenti della Fiorentina.
15: Qui però abbiamo
16: immagino
15: proprio...
16: sia un percorso di alcuni giorni, no? Che può avere un senso, il 29 e il 30.
15: Tanto ci sarà la sosta, 2 settembre 26, Fiorentina All Star. Ah, ecco, no, Fiorentina All Stars. Operazione Nostalgia Legends, quindi ancora meglio.
16: E credo la stia organizzando Frey questa.
15: Quindi Rui Costa dietro Bati nella Fiorentina All Stars.
16: E Baggio.
15: E io muoio.
16: E Antognoni è in regia.
15: Posso andarmene dopo una roba del genere.
16: Speriamo. No, guarda, questa storia che non si sa l'orario e il giorno di Fiorentina, di Juventus Fiorentina, hanno ragione. Guarda, hanno ragione. Ma io non so cosa aspettano i tifosi a mettersi d'accordo e chiedere danni. Cioè, ma io se ho comprato un biglietto del treno e non è rimborsabile, i miei rendi sono. E se io ho comprato il biglietto perché la domenica all'11 ci posso andare, ma non posso andare il lunedì sera, chi me lo rende soldi il biglietto? Perché i biglietti sono già venduti.
15: Niente, la Lega ha preannunciato ricorso al TAR, quindi quanto ci mettono? Entro stasera fanno.
16: Non si trova gli alberghi per andare là poi.
15: Poi al 99% no, lo respingo.
16: Ma certo, ma per il TAR, perché non è, ripeto, quando entrano in mezzo la prefettura, le misure di sicurezza hanno il sostegno totale del governo. Ma è giusto, ragazzi, le misure di sicurezza vanno avanti a tutto. Qui è solo, come ha detto Tommaso Loreto, è una roba da spiccioli. Questi stanno a cercare gli spiccioli perché vogliono vendere quella partita a quell'ora. Hanno venduto, avevo letto, 150 paesi per il derby, naturalmente fatto la mattina permette di andare a prendere il mercato asiatico, tutte queste ai ai, povero calcio, ragazzi, il calcio italiano è veramente ridotto in
15: malino,
16: malino in una brutta maniera, veramente. Dopodiché, ragazzi, io su tutto il resto non lo so, Paratici, io sono convinto che Paratici sarà il direttore sportivo della Fiorentina anche il prossimo anno. Ma se non velocemente non si rimettono a posto le pedine, non
15: c'è,
16: si riparte,
15: tempo e modo, ecco. Devo anche dirti che c'è anche chi mi ha detto aspetta e vedrai che magari a breve arriva delle parole di Paratici, non so, magari un'intervista per quotidiano sportivo, vediamo se
16: Paratici la prossima volta parlerà, deve prima parlare la società, lo ripeto, con tutti, poi deve parlare Paratici con tutti e poi possiamo fare le interviste esclusive con qualsiasi giornale del mondo, anche quelli sulla Luna, se c'è un quotidiano sulla Luna. Ma oggi bisogna comunicare e bisogna comunicare attraverso Firenze, quindi giornali di Firenze, televisione di Firenze, radio di Firenze, colleghi di Firenze, poi naturalmente Sky, DAZN, tutto boom, boom, boom, la Rai, ma Firenze, Paratici, Firenze, i tuoi messaggi li hai già dati attraverso il Corriere della Sera, quelli che volevi mandare a livello mondiale, qualche nazionale. Sassolino, ora devi parlare a quelli che sono in curva, quelli del centro coordinamento che non ne possono più, che vi dicono via tutti, quelli devi parlare a loro e parli attraverso i media di comunicazione di Firenze,
15: Vabbè, non credo proprio.
16: Non ce la faccio più.
15: Sai vabbè. Di chi è il virgolettato non credo proprio?
16: Chi è?
15: Di Luigi De Siervo.
16: Che dice?
15: Che da Roma, dove è arrivata la Coppa Italia, vedo gli aggiornamenti da tutto mercato web, questo è di 10 minuti fa, ha ribadito, sì, sono rivolti al TAR, e poi derby di Roma lunedì, non credo proprio.
16: Che lo dice?
15: De Siervo.
16: Ma cosa?
15: No, te lo giuro, non ridere. Ormai è deciso, il derby di Roma si gioca lunedì, punto interrogativo. Non credo proprio. Mi stupisce non abbia anche detto che il problema principale è la pirateria nel mondo del calcio.
16: Mi fai parlare con...
15: Però ha detto che non crede proprio.
16: Mi fai parlare con un caro amico, un grande procuratore, ex Viola, uno vero, Daniele Amerini. Ciao Daniele.
15: Grande Daniele.
0: Ciao, ciao a tutti, grazie.
15: Tra l'altro Daniele mi fa ripensare che lo incrociai a Croydon, che anche Daniele ha scelto questa meraviglia. Dai, però si stava bene, a me è rimasta nel cuore Croydon. Daniele, carina,
0: davvero,
15: bellina, davvero. No?
0: Parte su di Londra, no, l'albergo non era male.
15: Si stava bene, sono d'accordo. Bene.
16: Avete preso tre pere, quattro, sì. Avete preso, tre. Siete tornati a casa, tre. Va bene.
0: Però Daniele, è stata una bella esperienza, dai.
16: Daniele, ho bisogno di te, perché io credo che uno dei reparti più problematici della Fiorentina del prossimo anno sia il centrocampo. Perché ne abbiamo tanti, tutti uguali, secondo me, diversi.
15: Guarda,
16: ma
15: ieri
16: uguali.
15: Faccio il conto in tutto 13,
16: no,
15: con anche
16: una
15: Bianco.
16: Una squadra.
15: Che però forse Pauca trattiene.
16: Per me un solo titolare al momento, che è Fagioli, però vorrei il tuo parere partendo proprio da Fagioli. Cioè, si può costruire un progetto tattico, è giusto costruirlo su un giocatore che sta imparando un ruolo? Perché poi ci sono anche tanti che dicono no, ma Fagioli potrebbe tornare a fare la mezzala, che ne pensi?
0: Ma allora, che sia chiaramente il giocatore, se rimane, se tutto va bene, se tutto, insomma, si riparte per bene, che sia su quello su cui costruire la Fiorentina, il centrocampo della Fiorentina, credo, insomma, siamo tutti d'accordo, no? Nonostante abbiamo visto anche la versione brutta di Fagioli l'anno scorso, certo. Però quando la squadra non gira,
16: e nonostante che ora sia un po' in una fase calante, ma direi anche normale, no? Perché poi alla fine hai speso, sai, quando mentalmente tendi a mollare, no? Ora l'ultime prove di Fagioli non sono state straordinarie, ma pazienza, eh.
0: No, è chiaro, è un giocatore che non si può discutere a livello di qualità, quindi i dubbi che erano su Fagioli all'inizio specialmente era questo carattere a volte, no, che sembrava che comunque è uno che parla poco in campo, però sì. Si vede che è un suo modo di essere, no?
16: Quindi sì,
0: non è comunque sia chi urla e chi sbraita in campo, ha personalità, e chi sta zitto, no? Quindi ha dimostrato sul campo di essere il leader tecnico di questa Fiorentina. Il resto, secondo me, c'è da mettere dentro sicuramente tutti e tre i giocatori. Poi non è neanche facile fare le valutazioni. Per esempio, a me Garbava Som ha fatto ridere. No?
16: Ecco, Matteo, ora quindi... Som tornerà. No? Allora faccio una premessa perché Daniele è un grande competente, un grande amico. Gli chiediamo di fare delle riflessioni, non sapendo una cosa fondamentale sul tema. Giochiamo a 2 a 3. Perché questo è l'ABC, no? Quindi gli chiediamo di fare delle valutazioni di carattere generale, perché ovviamente anche l'atteggiamento tattico della Fiorentina poi porterà a scegliere i giocatori. Ecco, Som torna perché il Bologna non lo riscatta la cifra fissata del riscatto, ti metterà sul piatto 7-8 milioni, come ci spiegò Claudio Beneforti. Che faresti su Som? Perché su Som c'è anche chi dice diamolo a un altro allenatore, perché a Bologna non è che poi ha fatto male, ecco Som.
0: No, non ha entusiasmato neanche a Bologna, però meglio che a Firenze. Io ti dico, siccome a me mi sono rimaste impresse due tre partite che ha fatto a Parma, che ripeto, avrò avuto la fortuna di vedere quelle che ha fatto bene, perché so che anche a Parma comunque era stato anche criticato, quindi che ha delle caratteristiche che secondo me insomma, è un giocatore con struttura, che quando sta bene strappa a mezzo al campo. Qua a Firenze chiaramente non ha fatto vedere niente, e se c'è un allenatore che ha voglia, secondo me, di dargli una chance, si potrebbe provare a specialmente in un centrocampo a due, secondo me può essere quel giocatore che fa le due fasi. Però detto questo, per le prestazioni che ha fatto qua a Firenze è chiaro che non sarebbe un giocatore da confermare. Poi c'è Ndur che ha fatto un discreto campionato.
16: Ndur, che ne pensi di Ndur?
0: Ndur a me non fa impazzire, però è un giocatore che è giovane, comunque ha una grande forza fisica, struttura, in determinate parti e circostanze può essere un giocatore utile. Se poi devo vederlo però come l'astro nascente della nazionale, io non ci provvedo, però questo è, ripeto,
15: pure credo
0: gusti personali.
15: Guarda, per quel che ho capito è comunque consideratissimo,
16: No, cioè, io ti dico,
15: in casa Viola ripartono da Fagioli in due.
16: Io ho parlato con Baldini, Silvio gli piace tanto, allenatore dell'Under 21, sì, credo anche che lo vedremo nella partita con la nazionale, perché lui lo considera un punto di riferimento assoluto. Giancarlo mi dice che ci vede qualcosa interessante. Io non ho la competenza di nessuno di queste persone, né tantomeno di Daniele Amerini.
0: Io non ci vedo la domenica.
16: A me non è che mi accende
15: questo ritmo, cioè, un po' compassato, cioè non, se la partita è su un certo ritmo,
16: che ruolo è?
15: Fa valere il fisico, ma se corron di più spesso finisce in mezzo.
16: Io non ho ancora capito qual è l'abito giusto suo. Ecco, non lo so se può
15: mezzala,
16: diventare, se in prospettiva può diventare un play basso, se è una mezzala, un trequartista, non lo so.
0: No, secondo me può essere una mezzala chiaramente di inserimento, deve segnare di più, non ha secondo me un gran tiro nonostante abbia fatto dei gol anche belli, però insomma deve, per fare la mezzala con quel fisico lì, deve chiaramente fare più gol. Poi ripeto, noi si vede la domenica, quindi non è facile giudicare un giocatore. Se comunque quelli della Fiorentina, se Baldini e chi lo vede tutti i giorni ha grande fiducia, vuol dire che comunque,
16: e lo speriamo,
0: assolutamente
16: lo speriamo,
15: anche poi, perché lui si è costato davvero poco.
16: Poi ci sono quattro giocatori che due che li devi riscattare, che sono Brescianini e Fabian, due, un giocatore esperto come Mandragora. Secondo me lo vendono Mandragora, perché da Mandragora qualche soldo lo puoi prendere e comunque non è strutturale.
15: Se Betis stava offerto non più di 5-6,
16: sì, e quelli quanto puoi prendere, okay. E uno Fazzini, che devi stabilire se è una scommessa persa, e sono anche qui quattro giocatori, che
15: Fazzini che mettiamo noi tra i centrocampisti, perché Pioli e Vanoli mai usato da centrocampista.
16: Sì, però Vanoli devo dire in conferenza stampa si è scusato con Fazzini dicendo non l'ho mai fatto giocare nel suo ruolo. Che ne pensi, Daniele, di questi quattro giocatori?
0: Ma allora, è chiaro, nessuno dei quattro chiaramente ha dimostrato di essere un, ora uso una parola, top, no? Ok, sì. Quindi tutti buoni giocatori. Bisogna secondo me stare attenti di tante volte nelle annate storte cioè, i giocatori rendono meno di quello che valgono.
16: Vero,
0: cioè,
16: vero.
0: Il rischio di vedere qualche giocatore poi, a me per esempio Fabian, ok, che anche lui ha fatto vedere molto poco,
16: quasi nulla,
0: è un giocatore che parte, l'ho già detto in diverse trasmissioni, secondo me è messo in un ruolo dove si disinteressa della costruzione del gioco, ma attacca l'area di rigore, va negli spazi, si presenta, ha dimostrato di essere un giocatore che può fare 7-8 gol,
16: che non son pochi.
0: Però in un determinato contesto, se gli chiedi secondo me compiti di costruzione, no? Che oggi poi va di moda, no? Il centrocampo comunque che palleggia, che costruisce, certo, che si scambiano, sì, di posizioni, forse non è il giocatore adatto lui.
16: Senti, Mandragora lo sacrificheresti oppure solo a determinate cifre?
0: Mandragora, cioè, è un giocatore che specialmente l'anno, ma anche quest'anno, gli ha portato i suoi gol, l'anno prima ancora di più, che ha dimostrato sul campo di valere, secondo me, di meritare la fiducia che gli è stata data, sì, nonostante sia stato un giocatore che non ha mai entusiasmato, no? però ha portato numeri, e il calcio secondo me è fatto di numeri, no? Anche di statistiche, e lui rientra comunque anche nei momenti difficili, anche quest'anno 2-3 volte è quello che comunque ha fatto gol,
15: certo.
0: Quindi da valutare chiaramente. Secondo me non può essere un titolare inamovibile della Fiorentina se si vuole ambire chiaramente a migliorare.
15: E quindi peraltro lì c'è tutto il discorso del rinnovo, no? Che poi non è mai stato ufficializzato.
16: Lui l'ha annunciato.
15: Lui ci disse che era praticamente tutto fatto. Lì poi, boh, non so nemmeno, perché domenica ha giocato, però non ricorderai che si diceva poi in realtà nemmeno un minuto a Roma, come fosse stato.
16: Perché aveva contestato la sostituzione.
15: Insomma, sì, lì.
16: Non lo so. Fazzini, cioè,
0: Fazzini ha pagato, secondo me ha pagato molto anche l'infortunio che ha avuto, è stato fermo, poi è rientrato ma non ha quasi mai giocato, quindi anche Fazzini secondo me è ingiudicabile, un giocatore che l'anno scorso a Empoli, però chiaramente una piazza diversa, era un giocatore che ha fatto la differenza, qui a Firenze non è riuscito al momento a confermarsi, però è un giocatore anche

0: fosse
1: mi metteva esterno, però sai, io ero più centrocampista centrale rispetto a Fazzini. Fazzini è un sì, un tre quarti, mezzala, però di quelli che si possono adattare comunque anche sull'esterno, come era tipo Massimo Orlando, anche, no? Come
0: sì, sì. Quindi riepilogando, di giocatori che te riterresti importante tenere e ripartire, Fagioli,
1: Fagioli inamovibile, Dur Mandragora,
0: uno tra Fabiano e Brescianini,
1: uno tra Fabiano e Brescianini,
0: sì. Ah, e poi anche Somm, se ci provedesti.
1: Ma ci proverei, ti ripeto, quello proprio è un mio, forse perché mi sono fissato per essere no, forse per essere convinto di quello che avevo detto.
0: No, ma guarda, non sei in grande compagnia. Ecco, ti chiedo invece non il nome, per carità, ma ti chiedo
2: torna anche Richardson, da Copenaghen.
0: Ah, c'è anche Richardson.
2: Bianco se lo può tenere il PAOK Salonico, credo, con 4 milioni.
0: No, gli chiedo da Matucci,
2: sì, no. Poi Matucci e Harder.
0: A Matucci, Harder e Richardson, che ne pensi?
1: Ma sono, Richardson credo che insomma ripartirà abbastanza velocemente se uno trova la soluzione. Amatucci e Harder sono dei giovani che comunque hanno fatto un buon campionato, uno in B in Spagna e uno in Italia. Credo che faranno un altro giro di probabilmente
0: per completare per cercare di capire il livello, no?
1: Il livello, oppure se si arriva una buona offerta di qualcuno che ha voglia di scommetterci, probabilmente verranno anche scelti.
0: Ma ti innamori, ti possano fare, te che sei sempre veramente l'occhio lunghissimo sui giovani, di questi due ci vedi qualcosa di speciale o ancora aspettiamo?
1: Cioè, scusami, non ho capito.
0: Di questi due ragazzi, ripeto, c'hai un grande occhio con i giovani, te dici che qualcuno di questi due può arrivare, parlo a stare dentro una Fiorentina nei 23-24, la Fiorentina nel tempo, oppure aspettiamo ancora, la strada è lunga?
1: Secondo me ancora non
0: aspettiamo,
1: non sono da giocatori da Fiorentina, non so se lo diventeranno mai, anche perché comunque 2004-2005 inizia a essere
0: non sei più ragazzino, chiaramente
1: l'età di può giocare campionati importanti.
0: Senti, già ragionando
2: siamo
0: su
2: noi,
0: questo
2: diciamo sono giovani, siamo noi dei giovani, in Europa dici giovane un 2004 ti ridono nel viso,
0: certo, è vero. L'ultima domanda ti chiedo è questa: con questo scenario è evidente, vorrei dire inevitabile, che la Fiorentina debba prendere un top player in mezzo al campo, almeno uno. Che identikit con questo materiale, perché per me sono tutti uguali questi, diversi ma tutti uguali. Non c'è un leader, non c'è un vero regista, non c'è un grande incontrista, sono tutti un po' mezzali, ognuno alla propria maniera, però questo è il mio pensiero. Che tipo di giocatore potrebbe servire alla Fiorentina?
1: Sono un giocatore veloce, perché non ci troviamo, la Fiorentina manca di velocità. Chiaramente se è strutturato, perché oggigiorno comunque sia giochi contro dei centrocampisti, ormai sono tutti dei palestrati, chiaramente
0: sì,
1: meglio.
0: È così, la fisicità è terribile in questo momento, sì, comanda la fisicità.
1: Ma anche di un giocatore che spacca proprio cioè nelle due fasi, che riesca nella transizione dalla fase difensiva a offensiva, essere un giocatore rapido e veloce, che si butti dentro, che faccia male, cosa che, ripeto, la Fiorentina quest'anno non ha avuto.
0: Esatto. Allora, grazie Daniele, veramente un grande piacere, come sempre,
2: di sentirci presto, prima ciao, comunque della prossima trasferta europea, ecco, direi.
0: Ci vorrà sì, penso
2: che un po'
0: sì.
2: Mi sa che ci vorrà.
0: Ma Daniele può andare a vedere anche altre squadre, mia deve
2: lui
0: vedere,
2: sì, sono io e un mi ci mandate.
0: Ma niente, te so che vuoi andare a vedere
2: il Crystal Palace il prossimo anno, bene. No,
0: vabbè. Grazie Daniele.
2: Ciao Daniele.
1: Grazie a voi.
0: Allora, mamma mia. Va bene, io il centrocampo vedo poche idee confuse, se vuoi il mio parere. Te da chi ripartiresti? Sfruttiamo la competenza tecnica.
2: Vabbè, Fagioli e Ndur, sì.
0: Fagioli e Ndur,
2: poi
0: sì.
2: Su Ndur sono poco convinto anch'io, però l'età e anche il fisico sono dalla sua. Dei rientranti si fatica a immaginare.
0: E dei presenti chi vorresti?
2: E dei presenti, forse Brescianini, sarei curioso di rivederlo.
0: Siamo a tre.
2: Mandragora può essere un'alternativa.

0: negativa, dopodiché io cambierei. Capisco che però Fabian fai male. Io Fabian proprio non l'ho capito.
1: Somme lo devi, a quanto lo vedi? Fazzini che fai?
0: Ecco, e forse Fazzini,
1: quindi confermeresti questi 5 più 2 nuovi praticamente.
0: Cioè, ma di cui uno una bomba a mano.
1: Una bomba
0: a cioè,
1: mano.
0: Cioè, cercherei il Rios che,
1: il vero,
0: che ti serviva
1: vero.
0: L'anno scorso, che poi alla fine non è riuscito a prendere nemmeno la Roma, sì. L'ha preso
1: il leader fisico, il cattivo,
0: Felipe
1: Melo. Sì.
0: Anche se vogliamo un po' sopra le righe, ora magari non che come faceva Felipe Melo ti faceva i colpi di che faceva jiu-jitsu,
1: sì, faceva
0: mezzo karate, i tacchetti sulla fronte, però una roba del genere, ecco, che ti fa diga lì in mezzo e che magari abbia anche il tiro, perché il primo anno di Felipe Melo, se ve lo ricordate, fu impressionante. Poi
1: tanta
0: quei 25
1: roba.
0: Furono presi benissimo, perché alla lunga ha pagato il carattere,
1: anche personalità,
0: ma il primo anno alla Fiorentina secondo me fu
1: allora,
0: dei migliori in Serie A.
1: Ultima parte tra pochissimo di Palla al Centro, 348 7513933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori Lady Radio, 3925 727775, se volete parlare con noi 055 77 11 171. Ultima pausa e torniamo.

0: Guardala.
1: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
6: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
9: Da oltre 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
10: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
11: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
12: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
0: Buon pomeriggio, volevo dire a Ernesto, ora non sarà più in linea, ma l'obiettivo del presidente non era la salvezza, via, non travisiamo le parole, è diventato un obiettivo al momento in cui si era nella, diciamo, cacca, e quindi è diventato l'obiettivo, non è che l'obiettivo di, se no mettevano 90 milioni, no? Secondo voi, secondo te Ernesto metteva 90 milioni per avere come obiettivo la salvezza, ma di che si ragiona? Non travisiamo le parole che già viene tradotto male dall'inglese all'italiano e che dice Giuseppe Commisso. Quindi secondo me non bisogna travisare le parole, Ale della Val di Sieve.
14: Buon pomeriggio, ma io penso che Zom non rientri alla Fiorentina perché lui ha chiesto di andarsene perché proprio non si trovava bene a Firenze, non si trovava bene al Viola Park, e quindi anche se non lo acquisterà il Bologna, ma chiederà al suo procuratore una squadra dove andare, dove poter essere ceduto, quindi da lì recupereremo un po' di soldi. Per quanto riguarda Fabiano, vediamo cosa succederà. Io lo darei via anche facendo una minusvalenza. Ciao.
15: Io non so se sia vero o no, però oggi ho letto sui giornali, poi mi stanno arrivando qualche voce di persone che lavorano all'interno del Viola Park, effettivamente ci sono un po' di attriti tra apparati, c'è altri dirigenti, boh, speriamo bene, e che non lo so, vediamo che cosa succede con questa conferma o meno di Vanoli, perché se viene confermato Vanoli secondo me Paratici andrà via o comunque continuerà a operare, ma senza grande voglia, ecco.
16: A forza di aspettare giocatori giovani o quelli che un giorno il suo ruolo e c'è venuto a pelli bianchi.
17: È vero, bello. Capelli bianchi, ma non solo per quello, potrei dire, a forza di stare in coda nel traffico, sì. Tanti motivi vengono.
18: No, ma è anche vero quello che ha detto il nostro amico Som, non si trovava bene perché è passato questo passaggio a Firenze,
17: si ha accusato un po' la pressione nei momenti
18: e nel Viola Park. Dove vuole andare Som?
17: Non si lo so bene. Poi ce ci lo sta ci sta che magari col procuratore dica,
18: sì, ma perché a Firenze si sta male, Viola Park no, c'è una struttura, c'è tutto. Cosa vuoi, insomma? Ce lo devi spiegare. Noi non ti abbiamo capito. So, però
17: si aspettavano
18: se...
17: gli applausi.
18: Cosa vuole, insomma?
17: Poi ora Ernesto non c'è, quindi, però, come conosco un po' il suo pensiero, che è un po' anche il mio, ha ragione Ale dalla Val di Sieve. Non è che la Fiorentina aveva come obiettivo la salvezza, però. Quando poi ti ritrovi in una certa condizione, un conto è dire ci dobbiamo salvare e un altro è definire impresa, miracolo, capolavoro, scegli te il termine, un altro conto è accompagnare questa risalita con tutta una serie di tabelle, più 4, più 12, più 3 dalla 28esima, nelle ultime 4 abbiamo fatto 9 punti, poi arrivava un inciampo e lì stoppavi, no? Le comunicazioni, sì, sui numeri. Questo ha dato un po' la sensazione di dire ecco, ora stiamo compiendo questa impresa straordinaria, tagli il traguardo della salvezza, il presidente proud of you, thank you all, no, cioè non puoi trasformare in corsa, no, sì, la salvezza in... Io francamente, poi se a qualcuno va bene e gli viene, no, guarda, da applaudire, guarda, però bene. Una cosa avevamo detto, non è che celebreranno la salvezza, no, non lo faranno, e il clima è stato più da celebrazione che non da dire scusate se ci salviamo a due giornate dalla fine.
18: Lo ripeto, quando ho visto quella immagine di con Rocco, che merita il massimo rispetto, io credo che lui veramente ci abbia messo cuore, amore, soldi, io te lo ripeto, avevo scritto la maglia, scusa Rocco, ci hai fatto spendere 92, ci hai dato 92 milioni, ci siamo salvati alla penultima giornata. Vabbè, che gioca Mutu domenica.
17: Mutu?
18: Lunedì? Sì, gioca Ken.
17: Chi eri legato agli All Stars, Operazione Nostalgia? Questa è una buona domanda, perché comunque lui dovrebbe continuare il lavoro a parte, la squadra, sai, ha avuto due giorni liberi. Dopodiché credo che Ken come tanti altri, probabilmente darebbe anche la disponibilità, solo che ancora non sa quando gioca, perché non sa se deve recuperare per domenica a pranzo
18: quindi
17: o per lunedì sera.
18: Quindi anche la tabella del recupero fatica.
17: Fra l'altro io sto tenendo d'occhio a distanza quello che sta avvenendo nella capitale anche in termini di cerimonia della vigilia della finalissima di Coppa Italia, dove si presenta il match di domani, peraltro saranno delle riprese incredibili, quindi De Siervo ci ha tenuto a sottolinearlo, perché sono riprese così incredibili e guai ai pirati del calcio che sono il gran problema. Ma in tutto ciò immagino dietro tutti i cronisti stile, no? Fantozzi e tutti, ma quando si gioca? E lui ha ribadito non credo proprio lunedì. Allora noi abbiamo un collega che sta seguendo un po' il tutto, che ringrazio per la disponibilità, perché immagino sia dietro a parecchie informazioni tutte da gestire. Marco Juric di Repubblica da Roma. Marco, ben trovato, buon pomeriggio.
19: Eccoci a tutti, buon pomeriggio.
17: Mi confermi che c'è un po' da tenere gli occhi su questo doppio binario, cioè da un lato la vigilia e la finale di Coppa Italia, dall'altro la sicurezza e le istituzioni, e nel mezzo noi, quindi anche tu col tuo lavoro, ma anche gli appassionati
18: direi
17: di calcio,
18: soprattutto chi non sa dove andare, quando andare e come andare.
19: Ma è una situazione, in questo momento c'è uno scontro politico in atto molto chiaro, perché c'è insomma la questura e le istituzioni della città, da insomma dal sindaco di Roma al presidente della regione Rocca, che dicono che si deve giocare lunedì, e la questura è stata molto chiara da questo punto di vista. Dall'altra parte c'è la Lega Serie A che ha appena detto che farà ricorso al TAR per capire quando.
18: No, guarda, è una cosa incredibile, è incredibile tutto questo.
19: Quindi insomma non c'è ancora una risposta definitiva. Ieri sembrava con De Siervo che aveva comunicato sicuramente si gioca a mezzogiorno, tutti in linea a mezzogiorno. Oggi è uscita questa nuova comunicazione da parte della questura e non si capisce, non si riesce a capire, però insomma mi sembra abbastanza un termometro di tutto quello che è il movimento italiano, che a 5 giorni da una giornata di campionato non riesce a sapere e a comunicare a 8 squadre quando giocheranno.
18: Sì, ma io non lo so, io non sono uno scommettitore, ma se dovessi scommettere un centesimo lo scommetterei sul fatto che si gioca lunedì sera, anche perché in questo momento i rapporti anche col ministro dello sport, la politica, non è che sono particolarmente brillanti. No, ti chiedo una cosa, io quando ho letto che dal prefetto, dalla prefettura, che si doveva giocare, si dovrebbe giocare alle 20:45.
17: Sì.
18: Io in quel senso, Marco, ci avevo letto un accordo di fatto con la Serie A, perché per quello che erano i miei ricordi e le mie memorie, i derby, soprattutto le Roma, preferiscono sempre giocarli di pomeriggio o comunque non di notte, per motivi sempre di sicurezza. Quindi ho detto, se hanno accettato le 20:45
17: è la via di mezzo,
18: e anche per giustificare 6 partite, quante saranno, 5-6, non mi ricordo, di alto livello, che non le faccio giocare alle 6, ma le tutelo di più da un punto di vista anche di presenza di pubblico e tutto, alle 20:45. Invece mi pare ancora, non mi pare ci sia un'intesa su niente.
19: No, in questo momento è uno slot televisivo che piace alle televisioni. È chiaro che giocare con la luce, che era questa stata l'indicazione del Viminale, almeno per dopo gli scontri della scorsa stagione. Infatti il derby di andata si è giocato a 12:30.
18: Esatto.
19: Quindi questa sembrava l'indicazione: si gioca con la luce, non si può giocare infrasettimanale di lunedì, giorno lavorativo, con la luce, e quindi sarà sicuramente domenica a 12:30. Tutte deduzioni di ieri che oggi sono state smentite, perché lunedì alle 20:45 è tutto tranne che con la luce. Quindi
18: sì,
19: anche
18: è tutto fuori traiettoria, diciamo così. E quindi ricordiamo poi un aspetto non indifferente, correggimi se sbaglio, che i tifosi della Lazio, mentre hanno detto che saranno presenti in tutta la loro rappresentanza in occasione della finale di Coppa Italia,
17: sono fuori.
18: Nel derby saranno fuori, quindi questo, Marco, genera un ulteriore elemento di preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza, no?
19: Ma infatti da parte della sicurezza, dei comparti di sicurezza della città, c'era questa preoccupazione, perché domenica avrebbero dovuto controllare 3 punti della città, cioè gli internazionali con Sinner probabilmente in finale, lo stadio olimpico con i tifosi della Roma e i tifosi della Lazio che scelgono di entrare, e poi un'altra zona che è lì vicino, che è Ponte Milvio, dove i gruppi organizzati della Lazio hanno detto di vedere la partita e riunirsi per non entrare e protestare contro l'Odito. Quindi più che due posti erano tre. Ecco perché si richiedeva, si continua a richiedere, per adesso sembra deciso a lunedì, perché il comparto sicurezza non è soltanto tenere divisi tennisti e calcistici, ma è un qualcosa che nel quadrante nord della capitale sicuramente bloccherà la città.
18: Non c'è dubbio. E per quella che può essere un'esperienza che in questa materia non ha precedenti, per cui immagino anche voi andate molto a vista, le tempistiche del ricorso al TAR quale dovrebbero essere? Perché poi in tutto questo, lo ripeto, c'è una mancanza totale di rispetto nei confronti
17: di
18: chi oggi magari ha già comprato il biglietto del treno per andare a vedere una partita. Questo, guardate, qui no, ora noi parliamo di migliaia e migliaia di tifosi che tra l'altro si giocano società, si giocano qualcosa di importante, non sono le partite di fine anno, arrivederci e grazie, no? Hai un'idea delle tempistiche di questo ricorso?
19: Io credo che insomma massimo 48 ore anche per organizzare un comparto e spostare città, situazioni, non credo che, però è un qualcosa di super direttissima, non so se addirittura ci potrà essere un intervento tra virgolette superiore a tutti questi enti coinvolti, io non lo so, ma sicuramente il dibattito è uscito fuori dalle mura della Lega Calcio, è qualcosa che chiaramente investe la politica, no? Perché la mia lettura è una Lega di Serie A che in un modo o nell'altro con questa prova di forza sta dicendo alla città di Roma che non è in grado di organizzare più eventi nello stesso momento, e dall'altra parte la questura che risponde poi fate i calendari a seconda di quelle che sono le nostre indicazioni. Però insomma io ho un esempio di diversi tifosi, lo stiamo raccontando anche sul nostro giornale, che ieri hanno o venduto il biglietto o comunque c'è la possibilità anche di vendere la singola partita di un abbonamento. Perché? Perché domenica alle 12.30 non potevano, e questa mattina si ritrovano un derby lunedì alle 20.45, ormai il loro biglietto è venduto, non è che possono riacquistare.
18: No, ma guarda, è paradossale. Ma te pensa che ha comprato un biglietto del treno, tifoso del Napoli, ha comprato un biglietto del treno per andare a Pisa domenica a mezzogiorno, e ora invece quel biglietto se ne fa. Se è un biglietto di quelli chiusi magari lo perdi, o magari non può più andare perché il lunedì lavora e non può andare, cioè...
19: Però l'assurdità di tutto questo resta comunque che all'interno del cervellone quando tu lo sai da maggio 2025 che la finale degli internazionali è il 17 maggio del 2026, un anno prima lo sai.
18: E te metti il derby in quelle date, è follia, ma guarda, è roba demenziale, cioè. Allora io quello che io non capisco, guarda, purtroppo questo è un paese dove il senso della responsabilità ormai se n'è andato, ma io che sono a Lega Calcio dico, guardate, è colpa nostra perché abbiamo sbagliato noi, quindi scusate, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto un errore clamoroso, chi ha fatto questo errore a casa, e purtroppo noi ci rimettiamo a quelle che saranno le decisioni legate a motivi di sicurezza che non possano non interessare la Lega, perché interessa la sicurezza di chi ama il calcio anche, oltre dei tennisti, quindi, ma non c'è nemmeno il pudore di dire abbiamo sbagliato.
17: No, anzi, ti ripeto, le risposte di De Siervo non credo proprio, ecco, quindi c'è una certa forza anche nel ribadire la loro posizione.
18: Io non lo so, veramente è una roba incredibile, e te dici giustamente, il buon senso ti porta a pensare 24-48 ore, ma io ribadisco, anche le squadre devono organizzarsi. Ora noi abbiamo scherzosamente fatto riferimento a Ken, no? Ai tempi di recupero di Ken, ovviamente, che sono irrilevanti, però è anche vero che te squadra, un conto è se te pensi di giocare Juventus Fiorentina a mezzogiorno e mezzo di domenica, un conto se giochi più di un giorno e mezzo dopo, e magari un giorno e mezzo puoi recuperare. Ora parlo di Ken, ma ogni squadra ci avrà il suo Ken e le sue situazioni di riferimento. Io non lo so, guarda, è imbarazzante, è veramente imbarazzante questo.
19: Io non so se dal punto di vista organizzativo, essendo un derby di Roma in cui non c'è organizzazione logistica, parlando di squadre, ovviamente per i tifosi è già un problema, magari la si trascina lunga per questa partita e potrebbe saltare la contemporaneità.
18: Quella non credo tu possa farlo.
19: Esatto, esatto, perché c'è questo problema. Però non vorrei che per una decisione magari appunto di pubblica sicurezza vada sopra a quella che è una regola stabilita dalla Lega, che però magari può essere come dire superata da un discorso di sicurezza della città.
18: E questo è un discorso ovviamente molto intelligente da persona equilibrata e matura, ma te pensi che mio amico Spalletti accetta di andare in campo e di consegnare alla Roma il risultato della sua partita? Dico Spalletti, ma posso dire la stessa cosa per Allegri, per Conte, non gliene frega, a loro, guarda, di quando giocano non gliene frega assolutamente, loro vogliono la contemporaneità. Ma guarda, questa è una di quelle situazioni, ve lo anticipo, che voi vedrete a bordo campo l'omino col cronometro collegato telefonicamente con le altre realtà, perché non vogliono il giochino di chi parte 3 minuti dopo, 4 minuti dopo, 5 minuti dopo. Ragazzi, qui ci si gioca, lo sai benissimo, cioè per realtà come la Juventus, come la Roma, come
20: soldi,
18: il Milan,
20: quarto posto,
18: tanto lascia perdere il Como, insomma, e vorrei dire lascia perdere anche il Napoli, perché insomma sarei profondamente sorpreso se non vincesse a Pisa e comunque poi ci avrebbe un'altra partita ancora, ma vi rendete, per loro veramente cambia la vita sportiva, certo. E quindi diventa un momento importantissimo, ma io non so quanto possano aspettare, sinceramente.
19: Ma ecco perché io ho ipotizzato, non avendo insomma né le carte in mano, ho ipotizzato massimo 48 ore, siamo a mercoledì, più tardi di giovedì sera, a me sembrerebbe veramente, veramente assurdo. Magari non so, cioè, però come dicevate voi, cioè Milan, Juventus e Roma, è anche il Como, il Napoli io lo tirerei fuori, poi per la
18: sì, anch'io lo tiro fuori, dai, sinceramente.
19: La regola ci sta dentro, però lo tiro fuori. Però queste quattro squadre si giocano 70 milioni di euro.
18: Bravo.
19: Cioè non parliamo di. Cioè, sono queste cifre qui che ti fanno una stagione, ti fanno un calciomercato. Ecco perché, certo. Ripeto, la contemporaneità è difficile da superare, ma poi ci sono magari appunto delle indicazioni statali che devono andare sopra da questo punto di vista. Quindi è purtroppo una situazione ingarbugliata che non so che tipo di soluzione riusciranno a trovare, ma se devo ipotizzare, ma questa è la mia ipotesi personale, ed è tra appunto Polizia di Stato e Questore di Roma o la Lega Serie A, dico ovviamente che è la Lega Serie A eventualmente che si adatta.
18: Ma certo, sicuro, ma
21: sarà bene.
18: Ma è sicuro, ma guarda, ti dico un'altra cosa, in un mondo normale chi continua a perseverare questa battaglia, se la perde deve andare via. Cioè, certo. Presidente della Lega che continua una battaglia che è sbagliata perché hanno commesso loro l'errore, è sbagliata se insiste a creare questo problema che è offensivo nei confronti di migliaia e migliaia di tifosi e non sanno quando si gioca, deve andare via, perché fai una battaglia, la giochi, la perdi, via, oppure riconosci l'errore e paga chi non è stato attento nel momento dell'istruzione al computer dei calendari. Ma io tra l'altro vado a memoria, forse sbaglio, ma era già successo anche in passato che si erano dimenticati degli internazionali di tennis.
19: Sì, sì. È più di un anno.
18: Bravo, non è,
19: adesso non ricordo la partita,
18: nemmeno io, però
19: se giochi Roma Cremonese o Lazio Udinese non ha un'attenzione sulla sicurezza che può avere il derby,
18: certo.
19: Cioè è un qualcosa che va oltre,
18: certo.
19: Io dico, se non volete eliminare le partite di calcio all'Olimpico la domenica, ma certamente non potete mettere la partita più sentita della città a 3 giornate dalla fine, 2 giornate dalla fine all'Olimpico. A me sembra veramente assurdo.
18: No, è incredibile. Bene, allora aspettando.
21: Grazie,
18: con
21: Marco.
18: Grande attenzione e curiosità quello
21: e
18: che succederà.
21: Lavoro.
18: Grazie ancora.
19: Grazie ragazzi.
18: Ciao,
21: buon lavoro.
18: Una
21: Marco
18: follia.
21: Juric di Repubblica Roma.
18: È una follia.
21: No, vabbè, se uno ascoltava in questo momento dice no, stanno scherzando.
18: No,
21: c'è stato il resoconto del quadrante di Roma che ha il tennis, il calcio e poi i laziali verso Ponte Milvio. Quindi, insomma, fate voi chi dovesse poi gestire l'organizzazione
17: per la tutela chiaramente dell'ordine pubblico. So, Stefana, mappa di guerra, praticamente ci vogliono tre zone da coprire e gli eventuali zone limitrofe e anche gli eventuali rischi di contatti tra
18: di notte,
17: i tifosi.
18: È tutto molto più complicato, tutto lì, controllare chiaro le cose. Dicevi che la Fiorentina torna domani, quindi a allenarsi.
17: Fiorentina aveva due giorni, sì, quindi ieri e ieri oggi.
18: Quindi il dubbio mi pare sia solo Ken, no? Perché gli altri
17: dubbio
18: sono
17: è Ken, che però non era convocato.
18: Non era convocato.
17: Quindi a naso, immaginando che
18: comunque o gioca con la Juve o stagione finita, non credo
17: no,
18: mai
17: magari,
18: a rischiare l'ultima
17: no, magari
18: partita.
17: Convocato e poi uno spezzone, poi con l'Atalanta.
18: Con l'Atalanta.
17: Piccoli è più o meno recuperato, non so se rivedremo Braschi.
18: No, Piccoli, dai.
17: Però credo che andremo con Piccoli e
18: perché
17: e
18: quello
17: un po'.
18: Quello che hanno chiesto anche degli amici con i messaggi che ringraziamo sempre, cioè con la Juve deve essere la partita del grande orgoglio, del cuore, ci devi, è una partita che vive di vita propria, quasi non fosse una finale di qualcosa, almeno lì devi dare l'idea per rispetto del tuo mondo che te la devi giocare veramente con tutto quello che hai, ecco. Lo ripeto, non è facile accendere e spengere l'interruttore, è complicatissimo.
17: No, per carità, però hai la cartina tornasole di Roma, cioè sì, puoi perdere. Non però, come a Roma, non è che dopo mezz'ora un po' sventola la bandiera bianca a quel modo sotto i tre reti.
18: Allora,
17: bene, noi non sventoliamo invece assolutamente bandiera bianca, anzi vi diamo fin da ora ovviamente l'appuntamento a domani 14, ripartiamo palla al centro come sempre puntuali qui su Radio Firenze Viola e su Lady Radio, dove troverete musica, informazione e ancora Fiorentina alle 18.
18: Mi ha chiamato, mi ha scritto la mia amica Eva, bravissima collega di Lady Radio, ricordandomi che appena finita la trasmissione qua su Lady Radio ci sarà Pupo.
17: Ah, ecco.
18: Quindi beh, Pupo è collega
17: Cuore Viola,
18: tutta
17: fra
18: la parte musicale, anche la parte fiorentina.
17: Assolutamente tifoso Viola. Indiscutibilmente noi procediamo, invece
18: noi
17: abbiamo i tempi supplementari. Però guarda, con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo torniamo anche alla bella serata di ieri.
18: Ah, bello.
17: La presentazione del torneo ballerini.
18: Sì, posso fare i complimenti. Claudio Piccinetti, che dedica un anno all'organizzazione di questa cosa, alla presidenza, alla dirigenza dell'Impruneta Tavannuzze, che ha fatto un qualcosa di straordinario. Ti devo dire che ieri a zona mista, quando ho visto apparire il fratello di Davide, mi sono emozionato, perché ogni volta che vedo qualcuno della famiglia è una botta al cuore, è una bellissima famiglia. E poi tanti ex Viola, tanti personaggi, Gino Sali, che è ex presidente,
17: c'eravamo, quindi un po' di contributi,
18: tanta roba molto interessante.
17: Proprio Niccolò, bene, insieme a lui ci sarà Alessandro Di Nardo e poi dalle 17 Giacomo Galassi, martedì credo Costantino Nicoletti, quindi allacciate le cinture e stringete il casco, perché Costa, come dire, non racconta mai niente di banale. E poi è martedì spazio alla redazione di Calcio Più, ma anche al ritorno dalle 21 alle 21.30 fino a sabato di Extra Viola ogni sera anche su RTV 38, perché diciamolo, volevamo fare concorrenza a questa coppia del salotto, Stenerani e Calamai, e allora scherzo, ovviamente è un'ulteriore offerta assolutamente per Radio Firenze Viola e per RTV 38. Noi torniamo domani, speriamo ricchi di novità, e soprattutto
18: salutiamo e ringraziamo Sara Energia, unica e intoccabile.
17: E se poi per caso dovessimo scoprire quando si gioca Juventus Fiorentina,
18: ve lo diremo,
17: restate lì che ve lo diciamo.
18: Ma non prendiamo impegni,
17: tenetevi liberi a sto punto, domenica e lunedì state liberi,
18: c'è il ricorso al Papa anche fra un po'.
17: Ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Viola, amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Il caso Paratici, tutti lo vogliono dalla Roma, voci poi sfumate al Milan, al Napoli, e quindi ci sono da fare delle riflessioni su questo tema, perché poi comunque Paratici sarà colui che dovrà scegliere l'allenatore. Tra l'altro, ieri sera Sky ha fatto sapere che la priorità della Fiorentina per l'allenatore è Paolo Vanoli. Questo va un po', anzi parecchio, in controtendenza rispetto a quelle che erano le sensazioni e i convincimenti di questi giorni. Ne parleremo attraverso i vostri messaggi al 348 751 3933 e anche attraverso le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Su Paratici ha pronta una citazione Tommaso Borghini. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Guarda, avevo preparato una citazione, però un po' troppo scontata, come ti raccontavo prima, sì, di entrare in diretta. Allora l'ho cambiata al volo, sì. Vediamo se te lo ricordi questo film, Woman Want.
2: Vagamente.
3: Ciò che le vogliono le donne, ovviamente senza doppi sensi, il riferimento è a un film di Mel Gibson del 2000, e praticamente un agente di commercio, mi sembra che sia, che ha un incidente mentre fa il bagno, diciamo scivola e con l'asciugacapelli nell'acqua prende una super scossa, diciamo sviene. Quando si risveglia si rende conto di avere un superpotere, cioè quello di capire ciò che pensano le donne. Da quel momento diventa sostanzialmente un conquistatore incredibile, perché sapendo, leggendo nel pensiero alle donne, riesce sempre, diciamo così, ad andare incontro alle richieste e ai desideri di tutte le donne che incontra. Ecco che questo mi ha fatto venire in mente Fabio Paratici, il grande conquistatore delle società è diventato, no? Tutti i club, tutte le società vogliono Fabio Paratici, che sembra aver acquisito una sorta di superpotere, no? Di convincimento, sì, che sia lui l'uomo giusto per cui ripartire. Hai snocciolato te, no? la sequenza di società che sono sarebbero o sono interessate a lui. A questo punto mi sorge spontanea una domanda,
2: ecco,
3: perché
2: poi te le faccio io le domande, ecco, anche sì. Le riflessioni, insomma,
3: mi sorge spontanea una domanda e ti faccio a te, e poi se vuoi ti do anche la mia risposta. Perché tante società hanno, tra virgolette, l'ardire di pensare a Fabio Paratici?
2: Perché tanti club pensano a Fabio Paratici? Perché
3: un uomo che ha firmato un contratto di 4 anni e che
2: forse
3: è
2: perché
3: mezzo,
2: sanno che la Fiorentina non è un club così forte da poter trattenere Paratici di fronte alle lusinghe, alle offerte, alle proposte di club più prestigiosi, allora, rispetto alla Fiorentina, che nel caso di Milan e Napoli, diciamo, se non più prestigiosi, comunque più allettanti in questo momento per quello che possono proporre anche a livello di competizioni europee, certo, a livello di palcoscenici.
3: La domanda non può che sorgere spontanea, altrimenti diventa difficile comprendere perché tanti club si lanciano. Non stiamo parlando di un calciatore, no? Stiamo parlando comunque di un dirigente.
2: Oppure, ma poi sono tutte domande
3: sono
2: che
3: tutte illazioni,
2: rivolgeremo,
3: diciamo, anche
2: oltre che ai nostri ascoltatori, anche al prossimo nostro interlocutore. Oppure perché qualcuno sa che Paratici forse non è convinto della scelta che ha fatto? Oppure perché qualcun altro ha capito che Paratici non avrebbe quella carta bianca che pensava di poter avere nel momento in cui è arrivato a ricoprire questo ruolo all'interno della Fiorentina?
3: Le domande rimangono sospese, perché se non c'è una presa di posizione, diciamo,
2: oppure
3: definita,
2: qualcuno vuol destabilizzare l'ambiente.
3: Ecco, potrebbe esserci anche questa. In passato non sono mancate i tentativi di destabilizzare. Certo, qui, ripeto, sorge un po' spontaneo, siamo a fine campionato, cioè chi avrebbe interesse a destabilizzare l'ambiente della Fiorentina in questo modo? Può sorgere una voce, ma quando ne sorgono una, due, tre, se non addirittura quattro, ecco che queste domande credo sia anche lecito porsele. Tutto con un ulteriore domanda: perché la Fiorentina non prende posizione?
2: O comunque perché Paratici non esce allo scoperto e dice: ho scelto la Fiorentina, vado avanti con la Fiorentina, vado avanti con il mio lavoro, sto pensando alla costruzione della nuova Fiorentina, e quindi tutte le voci pur importanti le lasciamo lì.
3: Ecco. Questo per ora non è accaduto, e a me non mi lascia tanto tranquillo, siccome so che nella Fiorentina, nella storia, è accaduto di tutto. Ecco, dico solo questo. però lo dico nel senso, sperando che tutto poi finisca in una bolla di sapone. Nel caso in cui ci dovesse essere un problema con Paratici, la Fiorentina ne uscirebbe malissimo, no, da questa situazione, questo è del tutto evidente. E quindi per questo dico che spero che si tratti soltanto di voci, spero che si tratti soltanto

0: non ho idea, ma però sono certo che quando si sono seduti e hanno concluso un contratto, questo contratto si basava su prospettive, no? Ovviamente si basava su un programma quadriennale, perché il contratto è oltre 4 anni e che doveva portare dei risultati, no? Questo mi sembra ovvio.
1: Sì. Quindi, però ecco, lei dirigente, senza mettersi nei panni di Paratici, ma di un altro dirigente importante della Fiorentina, che cosa farebbe? Interverrebbe per poter ribadire che Paratici è il dirigente della Fiorentina, sì. Oppure comunque, come sostiene qualcun altro, la Fiorentina non può smentire l'interesse di altri club, perché non può essere comunque,
0: no,
1: la Fiorentina in primo piano a dover fare questo.
0: Sono notizie che leggo, appunto, sono riportate da esperti cosiddetti, sì, di mercato, eccetera, sì, eccetera, e non so quanto fondamento possono avere, che poi ci possa essere da parte di alcune società la ricerca spasmodica di un nuovo direttore sportivo, è evidente, no? Lo si legge, ma da qui a dire che, insomma, la società deve smentire, cosa si smentisce? Si smentiscono voci, le voci non si smentiscono, si lasciano correre, e casomai, ecco, l'unica cosa che potrebbe accadere, che fino adesso non mi pare sia accaduta, potrebbe essere una smentita dello stesso Paratici.
1: Certo, Paratici che esce allo scoperto e appunto dice che sono la Fiorentina,
0: sì,
1: ho scelto la Fiorentina.
0: Ora allora lui è stato giustamente molto, diciamo, molto equilibrato, nel senso che si è espresso, che mi pare l'abbiamo chiesto, no? Ha detto sono,
1: sì, sì, e allora ha detto fa piacere ascoltare queste voci di club prestigiosi,
0: sì.
1: Anzi, ha fatto anche discutere il fatto che abbia ritenuto la Roma superiore alla Fiorentina, ecco, dal punto di vista del curriculum, cosa che poi non è così diciamo evidente.
0: Che la Roma, ora, che la Roma, questo mi è sfuggito, questo paragone con la Roma mi è sfuggito, insomma,
1: sì, perché era stato chiesto in quel momento della Roma, che si parlava della Roma, appunto.
0: Sì. Vabbè, comunque, insomma, al di là di questo, insomma, io sono, non dico certo, perché, insomma, nella vita di certo c'è molto poco, però sono abbastanza certo, insomma, che si proseguirà con Paratici, insomma, assolutamente sì.
2: Sì. Anche perché
0: poi che non credo la società debba smentire, non si può smentire questo tipo di voci, a meno che non succeda che qualche dirigente di qualche società esca allo scoperto, ecco, allora sì che bisogna fare la voce grossa, ma mi pare per adesso non sia successo, ecco.
1: Tommaso Borghini,
0: poi ci mancherebbe anche quello, dopo questa andata qui ci mancherebbe anche quello,
1: però, insomma, come dicevamo in precedenza, a Firenze ne abbiamo viste di tutti i colori.
0: Per carità, certo, ne abbiamo visti tutti i colori, continuiamo negli anni a vederne tutti i colori. Ieri festeggiavamo il 57esimo, mi pare, anniversario,
2: sì,
0: dello scudetto.
2: 57, sì.
0: Vinto 57, mi pare, no?
2: Sì,
0: 57,
2: dal 69.
0: 57 anni fa, e appunto ricordavo i tempi, quei tempi, tra l'altro ero tra quelli che erano a Torino quell'anno lì, ragazzo, avevo 17 anni, e insomma, però non avrei immaginato mai che in 57 anni noi non fossimo stati in grado di rivincere, ecco. Quindi in questi anni, poi questi 57 anni, sì, come dite voi, insomma, non ci siamo fatti mancare niente.
1: Vai, Tommaso Borghini con la sua considerazione.
2: Sì, tornando al discorso relativo a Paratici, probabilmente la parola discriminante è carta bianca, no? Perché credo che lui abbia, tra virgolette, preteso nel momento in cui è stato avvicinato dai dirigenti della Fiorentina, da Ferrari,
0: in particolare,
2: quando è arrivato, questa diciamo capacità decisionale, perlomeno nella sfera
0: sportiva, bisogna intendere,
2: credo sia questo il punto, no? Se qualche spiffero dice che ci sia qualche leggero contrasto anche in merito alla nomina dell'allenatore,
1: certo, no, ma anche direi sulla volontà di fare piazza pulita, o comunque di fare una rivoluzione da parte
2: anche
1: dei Paratici,
2: che vada sulla base,
1: che vada su più aree, ecco, anche su questo potrebbero esserci
0: bisogna intendersi, appunto, su che cosa significa avere carta bianca, ovviamente,
2: cioè, certo, infatti,
0: carta

0: anche dal punto di vista tecnico deve essere assoluta. Quindi il punto di vista tecnico comprende la scelta dell'allenatore, la scelta dei giocatori da cedere, da comprare, via dicendo, sempre ovviamente in questo secondo caso compatibilmente alle potenzialità o alla volontà economica della società, no?
1: Sì. Della proprietà in particolare, no?
0: Sì, la proprietà della società, quindi voglio dire. Però è chiaro che dal punto di vista tecnico non ci possono essere fraintendimenti, a cominciare dall'allenatore, è la prima cosa che sceglie il direttore.
2: Ecco, a proposito dell'allenatore, nelle ore scorse Sky, che comunque insomma è formata da professionisti di grande valore, ha fatto sapere che per quanto riguarda l'allenatore Vanoli è la priorità della Fiorentina. Ecco, questo allora perché potrebbe davvero essere la priorità della Fiorentina Vanoli? Perché non sono stati trovati allenatori fino a questo momento di livello superiore a Vanoli, oppure perché si è convinti che Vanoli possa essere davvero l'uomo giusto per una Fiorentina almeno sulla carta più ambiziosa?
0: Bella domanda. Bella domanda, no? Intanto bisogna vedere al di là della professionalità dei giornalisti di Sky, se questa fa parte delle solite voci, c'è un ritorno della mia voce in audio.
2: Vediamo come funzionare.
0: E questo non lo sappiamo, quindi voglio dire, fossi io il direttore cercherei un allenatore diverso. Ecco, questo è parere personale, ovviamente, ma insomma non mi sembra
2: che
0: essere.
2: Sia Grosso, che così. Sia De Rossi, che sia uno straniero, un altro allenatore.
0: Sì, sceglierei. Io voglio dire, per carità, poi tutto può essere, no? Magari questi nomi che si fanno, da Grosso a De Rossi e via dicendo, potrebbero rivelarsi scelte assolutamente azzeccate, però saremo sempre nella scia, nella linea dell'emergente di possibile successo, no? Da italiano a palladino a Vanoli, no? Saremo su questa falsa riga qui, no? Mi sentite?
2: Sì, certo.
0: Ah, ecco, no, per sento. Vabbè. Saremo su questa falsa riga lì. Io tenterei di sorprendere anche un po' la piazza andando a scegliere, non dico un grande allenatore o dal grande curriculum, perché probabilmente la Fiorentina oggi non è in grado di fare un'operazione di questo genere dal punto di vista economico, non tanto per quanto potrebbe costare il nuovo allenatore, ma per quello che forse il nuovo allenatore di grande curriculum e successo pretenderebbe, no, dal mercato. Quindi cercherei una sorpresa, insomma, un allenatore che insomma faccia un po' anche sognare tra virgolette la piazza, no? Perché quest'anno noi insomma al di là di tutto cosa ci è mancato? Il sogno, no? Quello che il calcio è, poi l'essenza vera del calcio qual è, no? La speranza della vittoria, di fare grandi partite, di sognare, no? In grande, cosa che fa ogni tifoso.
1: Abbiamo avuto all'inizio dei campionati. Più che un sogno.
0: Andrei a sognare, ecco, poi dopo non lo so cosa faranno, ecco. Certamente la scelta di Vanoli non mi sembrerebbe una scelta un po' contraddittoria, nel senso che sia ha sicuramente ricompattato un po' il gruppo, ha portato in fondo il compito che aveva, salvare la società, però voglio dire, non è che la Fiorentina abbia espresso questo grande spettacolo, questo gran gioco, e che abbiamo visto anche dal punto di vista dell'impegno, insomma, ma dell'essere pienamente coinvolti, no, in questa lotta. Non è che abbiamo visto una squadra che insomma si è espressa sempre con questa voglia di dimostrare che quello che pensavamo quasi tutti all'inizio dell'anno era in parte anche vero, no? Invece poi i risultati ce l'hanno smentito, cioè che questa squadra fosse una squadra in grado di poter lottare almeno per le prime 6-7 posizioni, no? E quindi niente, che dire, mi viene da pensare che facendo un ragionamento, cioè che questa squadra non abbia nemmeno saputo ragionare con i piedi, no? Perché è l'unica situazione in cui la locuzione, ragionare con i piedi, assume un termine non negativo ma positivo, no? Sì. Quindi noi ci è mancato anche il ragionare con i piedi, che è un dono del calcio, no? L'unico sport di squadra in cui si ragiona con i piedi, no? Perché non ne esistono altri. Questa è poi la vera peculiarità del gioco del calcio. Ecco, noi abbiamo fatto tutto con i piedi fuorché ragionare.
2: È vero, è vero, è vero.
1: A proposito di ragionamenti,
0: io andrei su uno straniero che ci faccia sognare, per chiudere il discorso.
1: Sì, sì. A proposito di ragionamenti, invece, vorrei un giudizio da parte di Niccolò Pontello su quelle esternazioni del presidente commisso dopo la salvezza, congratulazioni ragazzi per la salvezza.
0: Sì,
1: c'è uno scollamento fra quello
0: che... se alle congratulazioni avrebbe fatto seguire dico le scuse, ma insomma quasi il rammarico per questa stagione, assumendosi anche qualche responsabilità nel dire che magari abbiamo sbagliato alcune cose, ci dispiace, comprendiamo la contestazione dei tifosi, il malumore in città eccetera, faremo di tutto per migliorare, ecco, un discorso di questo genere sarebbe stato più appropriato, ma probabilmente siamo in una situazione in cui la comunicazione, poi voi me lo insegnate, ma visto che lo scrivete anche, in questa società è abbastanza carente, no?
2: Sì.
0: L'impressione è sempre che ci siano delle veline prescritte già, no? Che vengono poi attribuite al presidente.
2: Sì,
0: ma
2: sì, perché poi comunque il presidente magari può aver scritto questo testo in inglese e poi è stato tradotto, però insomma lui
0: po' di scuse in generale mancano.
2: Sì, certo.
0: Un po' di scuse mancano.
2: Tra l'altro, sempre a proposito del presidente, un altro dei suoi messaggi è stato questo: dobbiamo costruire un grande futuro per la Fiorentina, però chiede quale futuro. Ecco, se lo chiede anche oggi Alberto Polverosi in un pezzo su Corriere dello Sport Stadio, cioè un futuro vicino, un futuro lontano, quale futuro? Quando è questo futuro?
0: Se mettiamo insieme gli elementi che abbiamo a disposizione, uno sono i 4 anni e mezzo di contratto con Paratici, quindi questo significa che c'è un progetto a 4 anni, il che significa che in questi 4 anni cancelliamo quest'anno e dobbiamo cominciare a ragionare in termini di qualificazione europea, no? Questa è la prima cosa da fare gradualmente, certamente tutti speriamo di vincere qualcosa subito, ma però in questi 4 anni c'è questo programma. Se poi a questo aggiungiamo la cambiata predisposizione della società nei confronti del Comune di Firenze e dell'intervento sullo stadio, perché ormai sembra abbastanza acclarato che la società sia disponibile a investire soldi nella realizzazione ad alcune condizioni del nuovo stadio, tutto questo ci indicherebbe che c'è una volontà della società di investire ancora, voi mi direte, che è una delle critiche che si fanno spesso, di investire nelle infrastrutture, no? Eccetera eccetera, soltanto nelle infrastrutture, però io invece la vedo in senso positivo, perché l'investire nello stadio significa intanto potenziare ulteriormente la società dal punto di vista patrimoniale, che non è mai sbagliato, anzi è una cosa che va riconosciuta, forse una delle poche, ma però importantissima, e va riconosciuta alla famiglia Commisso, cioè l'avere creato una società che dal punto di vista economico finanziario è solidissima, la più solida d'Italia, non ce ne sono altre. Certo, il tifoso, anch'io per carità, dice sì, però i risultati sono quelli che sono, però se c'è questa volontà di investire, io penso, per patrimonizzare la società, e avendo alle spalle un settennato di poco soddisfazione dal punto di vista tecnico dei risultati, io credo che questo la società abbia in mente, che deve accompagnarsi questo investimento che capitalizza ancora di più la società deve accompagnarsi con un grande miglioramento tecnico. Ecco la scelta di Paratici, perché se no si poteva andare anche qui al di là del giudizio su direttori sportivi diversi, certo, no? Certo. Di curriculum diverso,
2: certo. Chi è stato ingaggiato uno dei migliori direttori sportivi, esatto, a livello, esatto, europeo, voglio esagerare,
0: esatto. Quindi questi elementi a me mi fanno ben sperare, insomma, mi fanno pensare che quello che ha detto anche il presidente, cioè che il futuro dovrà essere un futuro migliore, sia effettivamente vero, perlomeno che le intenzioni della società siano queste. Poi la possiamo leggere anche in un altro modo, alcuni la leggono così, e cioè io capitalizzo ancora di più la società facendo questa operazione per cui ricevo una concessione, sì, metto soldi anni, ma ricevo una concessione lunga, e quindi sono nel momento più favorevole per cedere la società, perché non solo da una società già patrimonializzata, ma ci aggiungo una concessione di quelli che saranno 50 anni, penso 49,
2: sì, 50 anni,
0: che
2: sì,
0: sono,
2: sì,
0: e quindi posso realizzare ancora di più, perché una concessione a 50 anni è come avere uno stadio di proprietà, no? Praticamente.
2: Certo.
0: Quindi non solo vendo una società già patrimonializzata con il centro sportivo che non ha debiti, eccetera, ma ci aggiungo questo, che questa è l'altra faccia della medaglia, no? Di quelli che sostengono, ma anche a ragione, perché il ragionamento è corretto, che ci potrebbe essere anche il caso che la società sia in vendita o già venduta. Detto qui.
2: Prima di salutare Niccolò Pontello, un messaggio tra i tanti da parte dei nostri ascoltatori, 348-7513-933 il numero. Andrea dice: Pontello, non le viene rabbia nel sapere che questi riferito a Commisso, insomma, alla proprietà Commisso, dopo 7 anni di niente non siano contestati, mentre voi sì? Mentre voi lo siete stati?
0: Ma no, i tempi sono cambiati, non mi viene rabbia assolutamente, insomma, al di là delle tipo di contestazioni che ci sono state in passato, non solo a noi, eccetera. È ovvio che il calcio scatena anche i sentimenti più, diciamo, deplorevoli, no? Voglio dire, il calcio è un po' come la vita, no? Quindi, insomma, ti presenta tutto, gioie, dolori, sconfitte, difficoltà, eccetera. Il tifoso reagisce sempre emozionalmente, quindi no, non mi viene rabbia, non ho rabbia assolutamente per quello, per il passato, e capisco, insomma, oggi fortunatamente poi le contestazioni si limitano, appunto, questo fortunatamente, ai fischi, ai cori, allo stadio, via dicendo, salvo qualche deplorevole episodio che ne sono attaccate, quindi no, non mi viene assolutamente rabbia. La rabbia ce l'ho di non aver vinto nulla in 46 anni, quanti sono passati dalla nostra ultima stagione, e mai avrei creduto che il nostro secondo posto, fatemelo dire, sia stato il risultato migliore di questi ultimi 40, quanti sono.
1: Dallo scudetto praticamente in avanti è il miglior risultato della Fiorentina, non era più arrivato.
0: Aggiungo che il miglior risultato insieme ai 4 secondi posti di Befani, perché la Fiorentina non è mai arrivata a secondo,
1: sì.
0: Oltre questo risultato il nostro e i 4 secondi posti rubati, due di questi anche all'epoca del presidente Befani,
1: che è stato contestato pure lui, insomma, quindi vuol,
0: certo,
1: dire Firenze,
0: tutti i presidenti fiorentini sono stati, forse il marchese Ridolfi no, ecco,
1: sì.
0: Ma
1: è vero.
0: Forse no, il marchese Ridolfi, ma mi ricordo benissimo, e poi vi lascio, se no poi vi monopolizzo, mi ricordo benissimo che alla quinta giornata del campionato 68-69 vincemmo, giocammo in casa con il Bologna, venivamo da 3 pareggi e una vittoria, era la quinta giornata, e perdemmo in casa 3-1 e ci fu una contestazione generale di tutta la tribuna, ma anche della maratona, eccetera. A quei tempi c'era 50.000 persone allo stadio, 52-53.000, nei confronti di Baglini, perché la squadra aveva perso, aveva venduto Albertosi e Brugnera al Cagliari per prendere Rizzo, giocatore buono, ma insomma abbastanza anche sconosciuto. Aveva anche venduto Bertini all'Inter l'anno prima, infatti esordì il giovane Esposito, e da lì la Fiorentina non perse mai più. Non perse mai più fino alla fine del campionato, perché quella fu l'unica sconfitta della Fiorentina in quel campionato, replicando il campionato 55-56, dove perdemmo l'ultima giornata del campionato. Quindi per dire che insomma spesso le reazioni sono ovviamente di pancia, emotive, certo, ma poi ci sono anche questi fortunati casi dove si contesta e poi si vince lo scudetto. Speriamo che l'ultima contestazione di domenica scorsa preluda
2: una stagione di grandi successi, di grandi successi davvero. Grazie mille a Niccolò Pontello, buon proseguimento.
0: Grazie a voi, un piacere.
2: Nel frattempo non si sa ancora quando si giocherà Juventus-Fiorentina,
1: anche questa
2: la Lega si era esposta con un comunicato ufficiale dicendo che si sarebbe giocata la partita tra Juventus e Fiorentina, così come quelle delle altre squadre in lotta per il quarto posto e per la Champions alle 12:30 di domenica. In realtà bisogna aspettare la pronuncia della questura da parte della questura di Roma, perché c'è la concomitanza, o comunque insomma nello stesso giorno domenica si giocano le finali degli internazionali d'Italia, la finale del torneo maschile degli internazionali d'Italia di tennis, e quindi tra l'altro si sapeva
1: appunto
2: da tantissimo tempo
1: è il problema,
2: che c'era questo appuntamento,
1: se la colgono ora a pochi giorni dalla partita, no? Quando gli internazionali erano già programmati da molto tempo,
2: e quindi insomma, per evitare la sovrapposizione con questo evento internazionale di tennis si pensa di poter far slittare queste partite a lunedì sera, però ancora
1: allora
2: non è arrivata la pronuncia definitiva da parte della questura. Dovrebbe arrivare in questi minuti, in queste ore, vediamo che succederà. È un autentico caso quello che si sta verificando.
1: Per non parlare della mancanza di rispetto, ma ormai questa non è più una notizia nei confronti dei tifosi che vanno allo stadio e che oggi siamo a martedì, non sanno ancora se si giocherà domenica a mezzogiorno oppure lunedì sera, quando poi cambiano tutte le abitudini di una persona che va allo stadio, che chiaramente il lunedì si lavora, insomma è una qualcosa.
2: Siamo a martedì ancora non si sa.
1: È uno scollamento incredibile fra la tifoseria, che dovrebbe essere diciamo il punto di riferimento del calcio, perché sono i tifosi quelli che poi fruiscono del calcio, e invece le decisioni vengano prese sopra le teste
2: Tutti. Che probabilmente c'è stata un'eccessiva forzatura da parte della Lega,
1: ma la Lega è una delle principali responsabili, perché poi l'orario spezzatino eccetera che abbiamo nel calcio è deciso da loro, dalla Lega insomma, e quindi senza avere un minimo rispetto secondo me per quella dovrebbe essere invece il punto di riferimento, ovvero la tifoseria. A proposito delle parole di Pontello, mi è venuto in mente che anche una delle ultime fiorentine che poi comunque ci avrebbe regalato, cioè ci ha regalato tre quarti posti, e quindi con le regole di oggi sarebbero state delle qualificazioni in Champions, e nacque da una contestazione profonda e radicale. Mi ricordo c'era una fortissima contestazione anche dopo, durante le scelte estive che furono fatte, anche per l'ingaggio dello stesso Montella, che venne definito un allenatore non in grado di tenere la Fiorentina in quella situazione lì. E mi ricordo anche dei tifosi che andarono a ritiro a fare proseguire la contestazione, quindi furono momenti, mesi tribolati, e poi da lì nacque qualcosa di bello, insomma probabilmente l'ultima vera Fiorentina bella che abbiamo avuto, insomma.
2: Sì, direi di sì. No, parte i primi mesi della stagione successiva del post Montella Paolo Sosa in panchina.
1: Paolo Sosa in panchina ci portò anche al primo posto, tra l'altro. Punto. Però poi insomma fu un po' un fuoco di paglia. Quello invece fu un fuoco che durò tre stagioni.
2: Tre stagioni, quarto posto per la Fiorentina.
1: E oggi sembra
2: Champions,
1: sembra un miraggio pensare a una Fiorentina che per tre stagioni consecutive arriva quarta, mettendo dietro Milan, Inter e compagnia bella, perché insomma per arrivare quarto in quegli anni lì si metteva come in questi anni sarebbe necessario mettere dietro tante squadre importanti.
2: Sentiamo se la regia è pronta, che qualche messaggio vocale è arrivato al 348 75 93 933.
3: Buongiorno ragazzi, quando a gennaio Sartori, che riconosciuto da tutti come un bravo dirigente, fece lo scambio Fabian Somma, pensai che avesse preso un po' un abbaglio, diciamo. Invece poi mi sono reso conto con il tempo che si è liberato di un bidone ci ha rimandato il nostro e si è beccato 15 milioni. Quindi per me è proprio un grande dirigente.
4: Ciao. Ma non è che magari Paratici sta aspettando di vedere come si conclude la lotta Champions per poi magari pensare di cambiare e andare in Champions League con qualche altra società?
5: Buongiorno, volevo chiedere a Lorenzo Marucci cosa danno da bere a quella trasmissione dopo partita in TV sui 38. Per tutti il migliore in campo era Dodò, ma meno male la tua faccia era tutto un programma, eri rimasto imbarazzato, meno male, guarda. Poi i giornali hanno tutti parlato di peggiore in campo Dodò.
2: Sì, in effetti, insomma, su Dodò, per carità, io non è che mi voglio ergere a giudice delle pagelle altrui, ci mancherebbe altro, però ecco, in quel momento, quando in effetti fu data la sufficienza a Dodò, rimasi un po' spiazzato, anche perché avevo sempre negli occhi quella discesa di Dodò e poi quel cross completamente sbagliato nel secondo tempo.
1: Io non ho assistito alla trasmissione, quindi non posso dare giudizi in merito, posso dire però come l'ho vista io dallo stadio, Dodò fuori fase assolutamente, che ha chiaramente un motore superiore alla norma come motore quando parte, però io l'ho detto anche ieri in occasione del pagellone dell'anno che ho dato, io l'ho dato 5 a Dodò, sì, come prestazione annuale, diciamo stagionale, chiamiamola così, e si sta pericolosamente allineando a quello che faceva Riccardo Sottil, cioè la scelta
2: sì,
1: è sempre sbagliata,
2: sì,
1: cioè
2: sì,
1: ha un motore straordinario, arriva spesso sul fondo, spinge come un dannato a volte, perché a volte ha un pochino meno voglia, diciamo così, oppure un pochino sulle nuvole, però quando è in giornata poi la scelta risulta quasi sempre sbagliata, salvo rare occasioni, per esempio la partita di Cremona dove fece un bel gol o qualche assist che ha fatto. Anche quando va al tiro, io dico, è un ragazzo che c'ha più, quanti anni ha Dodò? Ora insomma non è più giovane, cioè, ha scavallato i 25 abbondantemente,
2: sì, certo, 27-28
1: anni, e non è possibile che non tu tutte le volte vai a concludere lo fai nella maniera sbagliata, cercando sempre una conclusione che finisce sistematicamente
2: da questo punto di vista. È un brasiliano atipico, perché insomma il brasiliano di solito da un punto di vista tecnico è raffinatissimo, invece insomma anche dal punto di vista della precisione dei cross, l'abbiamo detto, non è che certo è un giocatore che si fa apprezzare.
1: Esatto, la scelta sbagliata,
2: sì, la scelta,
1: e
2: ma anche
1: la conclusione,
2: anche il modo in cui calibra i cross, non è
1: calibrare
2: sempre...
1: i cross e le conclusioni sono qualcosa che veramente viene da mordersi le mani, perché sì, come fai un
2: tanto
1: ragazzo,
2: ti confermo,
1: deve
2: 98,
1: lavorarci,
2: classe 98 Dodò, quindi 28 anni,
1: a 28 anni devi lavorare.
2: Io
1: mi rendo conto che ci siano doti naturali che poi non possono essere più di tanto cambiate, però viva Dio, c'entrano una volta la porta,
2: sì,
1: cioè non è possibile tutte le sante volte tu calci alto fuori, cioè c'entra almeno una volta la porta, e non succede mai.
2: Comunque quello che mi preme sottolineare ancora una volta è che il calcio ognuno lo vede a modo suo, per cui
1: ci mancherebbe altro,
2: ogni giudizio va rispettato, anche se è totalmente diverso rispetto a quello che ci siamo fatti noi stessi. Tra poco approntiamo il prossimo collegamento, nel frattempo Luca dalla Svizzera, tornando sul tema allenatore, dice: se si puntasse su un tecnico proveniente da realtà importanti, Raul o Xavi Hernandez ad esempio, possono anche portare giovani interessanti in prestito, cosa ne pensate? In un periodo di transizione potrebbero aiutare a completare e valorizzare la rosa. Potrebbe essere in effetti una scelta intrigante, perché poi come allenatori, ecco, Raul sì, credo abbia fatto una bella trafila nelle giovanili del Real, però ecco, non lo so valutare sinceramente.
1: C'è
2: lo dovrebbe
1: un
2: valutare
1: po'
2: molto bene Paratici.
1: Oggi c'è questa ispanofilia, come potremmo definire, cioè si guarda molto a quel tipo di mercato lì sugli allenatori, e quindi insomma, il nostro ascoltatore sarebbe disposto anche a fare una scommessa del genere. Io non lo so sinceramente quanto poi perché si discute, no, sul fatto se Grosso sia o meno, per esempio, facendo un nome, in grado di prendere in mano la Fiorentina e riportarla dove merita, ecco, perché si ritiene che sia comunque con una esperienza limitata, forse ecco lì si va un pochino troppo in là. Detto questo, anche Fabregas quando è arrivato in Italia no? Sembrava un allenatore senza esperienza, e poi in realtà abbiamo visto che non è necessaria e sufficiente l'esperienza. Se hai delle idee e proponi un gioco e sei in grado poi di tenere lo spogliatoio e valutare i giocatori, come sta facendo per esempio Fabregas, allora puoi essere anche poco più che quarantenne, o anzi poco meno che quarantenne, e sei comunque un allenatore già pronto, come lo è lui. Quindi io non conosco la parabola e le caratteristiche di Raul, per esempio, vedremo. Certo, mi piaceva tanto come giocatore.
2: Ah beh, certo, quello sì. Come giocatore l'avrei
1: come
2: voluto.
1: Giocatore
2: l'avrei... Chissà se la Fiorentina ci ha mai pensato. Lo chiedo a Carlo Pallavicino, che è in collegamento con noi. Ciao Carlo.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Carlo.
2: Secondo te la Fiorentina ha mai pensato a Raul negli anni passati?
1: Un po' caruccio forse.
6: No, Raul non mi risulta,
2: non
6: proprio,
2: risulta, no.
6: Mi
2: risulta proprio. No, perché c'era un nostro ascoltatore che diceva: beh, perché non pensare ad un allenatore emergente come Raul per la prossima stagione? Noi appunto sottolineavamo che da giocatore l'avremmo preso molto volentieri, da allenatore magari qualche domanda ce la facciamo.
1: Però anche su Fabregas, no, poteva essere un discorso simile, dicevo, perché qualche esperienza aveva avuto prima come allenatore.
2: Però insomma, qui stiamo
1: era
2: parlando
1: stato al Como come giocatore, no?
2: Sì, è stato al Como come giocatore,
1: come fine
2: poi
1: carriera.
2: È stato subito affiancato da un altro tecnico, ha iniziato la sua carriera, il suo percorso, però ecco, qui è un po' diversa la situazione.
1: 39 anni c'ha Fabregas, tra l'altro, certo. Avevo detto poco più che 40, in realtà 30 non deve ancora compiere le 40 anni.
2: Carlo, che momento è per la Fiorentina?
0: Beh, è un momento, direi, tutto sommato di creatività, quindi forse è un momento in cui si mette alle spalle tutto e si comincia a pensare all'anno prossimo, quindi diciamo è un momento in cui, tra virgolette, non dico che si sogna, ma si spera soprattutto che qualcosa di molto molto importante accada, perché è ovvio che devono avvenire molti cambiamenti, a cominciare dall'allenatore, quindi l'allenatore sarà un segnale molto importante proprio per capire le ambizioni della Fiorentina.
2: Ecco, però Carlo, tu hai sottolineato qualche settimana fa che Paratici è il Battistuta dei dirigenti, è il nostro Battistuta. Adesso però serve che lui venga allo scoperto, esca allo scoperto per dire: io sono alla Fiorentina, credo nel progetto di ristrutturazione di questo club, di questa squadra, e quindi voglio lavorare per la Fiorentina, mettendo da una parte tutte le voci che lo riguardano in questo momento.
0: Ma io non ho dubbi che lui resti alla Fiorentina. So che ha appena fatto un trasloco in un appartamento molto bello.
2: In centro. In centro, ecco, possiamo anche dire in zona Piazza della Repubblica.
1: Però non spoileriamo.
2: No, zona Piazza della Repubblica. Ho detto zona Piazza della Repubblica.
0: Non proprio, però.
2: No, un po' più.
1: Meglio,
2: vabbè,
1: meglio rimanere sul vago.
2: Va bene.
0: Non proprio, però va bene, dai. Insomma,
2: dalle informazioni che avevo io, non voglio stare a dire la via. Va bene, dai. Va bene.
0: Comunque, diciamo che è un bellissimo appartamento.
2: Sì.
0: E questo può rincuorare i tifosi fiorentini.
2: Sì.
0: Quindi direi che da questo punto di vista sarei super, super tranquillo che non potrebbe certo fare uno sgarbo del genere. E quindi lo escludo nella maniera più assoluta.
1: Al proprietario della casa, no?
0: Come?
1: No, non potrebbe fare uno sgarbio al proprietario della casa che ha affittato.
0: Beh, sai, quello credo
1: no, sto scherzando, ovviamente.
0: Sarebbe un problema della Fiorentina. No, lo sgarbo
1: sarebbe il problema minore, ovviamente.
0: No, io penso che lo sgarbo lo farebbe veramente anche a se stesso, ma non ci penso minimamente, proprio perché non avrebbe senso una cosa del genere. In più, diciamo che è impensabile anche quello che ho sentito dire in giro, che ci possono essere dei conflitti interiori, cioè in questo momento, ribadisco, Paratici è il Battistuta della Fiorentina e nessuno può negargli la possibilità di operare a 360 gradi, ovviamente nei limiti poi delle situazioni finanziarie, però da un punto di vista operativo io non posso immaginare altro che il fatto che lui è arrivato e ha carta bianca. Su questo non ho dubbi. Solo se effettivamente fossero cambiate le cose improvvisamente, che non posso immaginare, quindi sarebbe solo i supposizioni, ecco, uno potrebbe prendere in considerazione cose del genere, però quello sarebbe veramente l'ultimo capitolo di un'annata drammatica, ecco, perché perdere Paratici in questo momento sarebbe delittuoso, ma no, ripeto, non ci credo.
2: E allora parliamo del capitolo allenatore, perché comunque c'è chi sostiene che le quotazioni di Vanoli siano in rialzo e che sia addirittura la priorità della Fiorentina. Ci credi?
7: Sinceramente no, anche perché le dichiarazioni di Vanoli danno l'impressione di una persona che ha del rancore, ha evidentemente, anche forse ha ragione, considerato che quello che lui ha fatto è stato considerato un po' quasi dovuto, e non mi è sembrato nelle dichiarazioni che ha fatto un atteggiamento di una persona che sta costruendo, ma più che altro è una persona che rivendica una situazione, e voi mi insegnate che quando uno deve andare a puntualizzare delle cose significa che non gli sono state riconosciute. Ecco, io da un allenatore riconfermato mi sarei aspettato un atteggiamento più pacato, più sereno e più soprattutto, secondo me, consapevole di certezze che invece non gli sono state date.
2: Tommaso Borghini, sei d'accordo con questa interpretazione di Carlo Pallavicino legata anche alle ultime dichiarazioni?
1: Sì, perché le dichiarazioni di Vanoli sono quelle di un uomo che secondo me ha capito che probabilmente non sarà riconfermato, molto probabilmente, più che probabilmente. Poi queste voci che registriamo, che io ieri ho sentito, insomma, un po' sbigottito, no? Le voci rilanciate da Sky, non da proprio dagli ultimi arrivati, che la priorità della Fiorentina sarebbe Vanoli, mi lascerebbe molto...
2: Sei un po' sobbalzato sulla sedia.
1: Sobbalzato parecchio.
7: Ma una domanda ve la faccio io, ma il viaggio invece che è stato fatto in Portogallo
2: Non solo in Portogallo, è stato un viaggio in vari paesi europei da parte di Roberto Goretti a caccia di giovani interessanti, ecco, alla scoperta o comunque insomma per cercare di vivisezionare certi giovani che sicuramente saranno stati indicati dai vari osservatori in giro, spediti in giro da parte della Fiorentina. Ecco, probabilmente Goretti è andato di persona a vederli dal vivo.
7: Ho capito.
1: Quindi niente allenatori, insomma.
2: No, no.
1: Niente allenatori.
2: No, da quello che abbiamo raccolto.
1: Iberici.
2: No. Da quello che abbiamo raccolto, no. La missione era legata ai giocatori.
1: Ma volevo fare una domanda a Carlo, se mi permetti, Lorenzo. Secondo te, Carlo, è necessario, perché se ne parla molto, sarà per forza quello prossimo, fermo restando che rimanga tutto Paratici e che riesca a fare quello che vuol fare, un anno di transizione? Oppure l'anno di transizione magari ce lo possiamo anche evitare, perché in passato la Fiorentina dalle stelle alle stalle o viceversa è successo non di rado. Per esempio, ma basta pensare all'anno scorso, siamo arrivati sesti e quest'anno siamo quindicesimi, cioè, ecco, secondo te invece, o se no, o sarà proprio, ecco, una programmazione graduale per cui bisogna rassegnarci l'anno prossimo di stare tranquilli per ricostruire e pensare poi a un programma triennale, che so.
7: Ma diciamo che la logica fa pensare che ovviamente non è che la Fiorentina può entrare sul mercato e stravolgere anche la situazione finanziaria, che è pesante. Dall'altro lato però abbiamo sempre tutti detto che questa rosa non era così scarsa, e dunque probabilmente, ripartendo da zero, con una stagione in cui ci sarà non più lo stress di questa angoscia della retrocessione e tutto si riazzera e si riallinea, io voglio immaginare, per esempio, se ricordiamo il primo anno che arrivò Prandelli dopo la quasi retrocessione salvata all'ultima giornata, ricordiamo,
1: classifica vulsa
7: con delle situazioni un po' particolari di Calciopoli, ecco, io oppure, senza voler andare sempre a pescare nel passato, io ricordo un'altra Fiorentina che aveva rischiato la retrocessione e si salvò l'ultima giornata nel 70-71, e l'anno dopo con Lidl ma arrivò quarta ed era
2: noi abbiamo ricordato il caso della Fiorentina di Montella che è arrivata quarta per tre volte consecutive dopo che comunque nel 2012-2013 arrivava da una stagione con la salvezza all'ultima giornata in extremis.
7: Secondo me questo è... Scusami, stavi parlando te.
2: No, prego.
7: O c'ho un immobile. No, dicevo, secondo me tutto questo nasce molto dalla scelta dell'allenatore, perché è chiaro che non è che qui può arrivare Yamal, qui deve arrivare dei giocatori che soprattutto devono essere plasmati da un allenatore consapevole. E in questo senso devo dire anche la verità, vabbè che ora c'è la suggestione Fabregas, però per ricollegarmi a quello che dicevate all'inizio, non sarebbe forse una cattiva idea andare a pescare un allenatore in paesi che possa dare una filosofia di gioco anche alla Fiorentina, che poi si addice molto alla città, e quindi tentare di fare un passaggio in avanti proprio nella mentalità.
2: E in questo caso non vanno mai dimenticate le parole di Paratici nel giorno della sua presentazione, quando disse: voglio una Fiorentina che possa rispecchiare la bellezza di Firenze, una Fiorentina internazionale, una Fiorentina che possa entusiasmare. E quindi sì, è chiaro che ci vuole anche un tecnico che possa dare queste sensazioni.
7: Esattamente, quindi possiamo, secondo me, non prescindere da un allenatore che deve accendere la fantasia e l'entusiasmo in città, ma soprattutto avere un approccio a un gioco. Io dico sempre, ma da tantissimi anni, che la Fiorentina possa vincere lo scudetto, ovviamente più passa il tempo e più è difficile, perché il calcio ormai non consente più queste favole, ma la Fiorentina, secondo me, storicamente e Firenze hanno bisogno di divertirsi, di andare allo stadio e vivere le esperienze. E storicamente Firenze ha apprezzato tutti quegli allenatori che hanno preso dei rischi e che hanno cercato di rendere piacevole, accattivante il gioco della Fiorentina. Poi alla fine è chiaro che vincere piace a tutti, però il pubblico fiorentino vuol divertirsi, tanto purtroppo è inutile andare a pescare il sesto, il settimo posto, sì. Quando bene o male,
2: paradossalmente, Carlo, paradossalmente ti voglio fare questo esempio: quando la Fiorentina di Radice perse 7-3 contro il Milan, all'uscita dallo stadio c'era chi diceva: sì, abbiamo perso 7-3, però tutto sommato in fondo si è vinto una bella partita,
1: era buona,
2: era buona la classifica, però ecco, non è che dopo quel 7-3 c'era gente che si strappava i capelli, era furiosa con la squadra, con i giocatori. Ecco, in quel caso, anche perché c'era un gioco,
1: si giocò a calcio,
2: stava dando anche dei risultati.
1: C'era lo strapotere, lo strapotere dei singoli, venne fuori per il Milan di allora.
2: Certo. Te la ricordi quella partita, Carlo?
1: Quella sensazione?
7: Sì, me la ricordo, e ti dirò anche che non c'ero.
1: Ah, ecco.
7: Ero andato a Lucca a vedere Lucchese Bari con Lazzaroni, che era allenatore del Bari, ed ero insieme a Dunga per la partita al Porta Elisa, e noi ascoltavamo alla radio ed eravamo increduli. Dunga era in un momento, tra l'altro anche questa è una delle storie incredibili che è successa a Firenze, e Dunga era messo fuori rosa perché si diceva che non aveva voglia, non era disposto a fare la spia
2: a Cecchigori,
7: e quindi Casasco lo mise fuori rosa, e Dunga l'anno dopo vinse lo scudetto,
2: campione del mondo,
7: Coppa. Ma in quel frangente dovette andare a Pescara, cioè, ragazzi, ma vi rendete conto le cose successe?
2: Per quello dicevamo anche all'inizio della trasmissione che non ci siamo fatti mancare niente a Firenze,
7: niente,
1: e abbiamo paura di tutto, anche no? Quando sentiamo queste voci disparate, per esempio su Paratici, un po' di timore c'è sempre.
7: Oppure ecco, mi ricordo sempre un'altra cosa di quel periodo, che Masigno fu deciso che essendo nero poteva giocare solamente col caldo. Ecco, questa era la valutazione.
2: Ma chi l'aveva deciso questo?
7: Radice.
2: Radice,
7: quindi, almeno così mi riferì Casasco, perché insomma Masigno è un altro che ha vinto il mondiale
2: Ed era una Fiorentina in cui, come ci ricorda anche Federico Bollito, ottimista Viola, c'era Rufo Verga in difesa. Emiliano Verga,
1: capitano dell'Under 21.
7: Col caldo.
2: Come?
7: Lui neanche col caldo.
2: No.
1: Però all'epoca era stato capitano della nazionale Under 21. Aveva anche, insomma, si pensava di aver preso un buon giocatore.
2: Un giocatore di prospettiva.
1: Poi credo abbia smesso prestissimo. Sì.
7: Io andai a cercare di prendere la sua procura a Coverciano e gli detti il mio biglietto da visita, ma il direttore sportivo del Parma, che lui giocava il Parma, me lo strappò davanti agli occhi, perché all'epoca non eravamo graditi come procuratore.
2: A proposito dei procuratori, Fagioli è entrato a far parte del gruppo Branchini. Ha fatto una scelta giusta?
7: Non lo sapevo, sono molto contento. Molto contento, perché mi sembra un ragazzo comunque che si confà molto allo stile di Giovanni del gruppo Branchini. Quindi
2: come verrà gestito?
7: Da chi verrà gestito?
2: No, come verrà gestito? Cioè, che agente è con i calciatori Giovanni Branchini?
7: Beh, vabbè, è il principe dei procuratori, sì, certo. Da questo punto di vista penso che sarà soprattutto un padre, visto che ormai ha anche una certa età, o forse un nonno, scherzo ovviamente, però mi sembra il personaggio giusto per un ragazzo che ha molto sofferto, che ha una sensibilità evidentemente spiccata e quindi mi piace pensare che entra nella scuderia più seria d'Italia e quindi che ha lo spazio anche per poter eventualmente essere supportato laddove appunto ci dovesse essere così degli aspetti caratteriali che devono essere fortificati, diciamo così.
2: È di ieri la notizia ufficiale dell'entrata nella scuderia Branchini da parte di Fagioli che sembra essere un giocatore dal quale ripartire, no? Nella prossima stagione.
7: Beh sì, sono veramente, guarda, anzi ora appena finito scrivo un messaggio a Giovanni perché mi sembra una bella scelta. Oggigiorno i calciatori, anche gli allenatori scelgono procuratori un po' più così da mordi e fuggi, infatti poi dopo spesso li cambiano. Questo invece è una persona che lavora nel calcio da 40 anni, ha lavorato tutta la vita nello sport con gli atleti e quindi è di un'altra categoria, lo dico senza ombra di dubbio o di voglia di essere troppo sussegnoso verso il mio vecchio socio.
2: L'ultima considerazione con Tommaso Borghini.
1: No, dicevo, stavo guardando, controllando. Ken invece, procuratore, tu che segui il mercato, perché potrebbe essere un consiglio anche di per Ken, no? Visto.
2: Insomma, lui è lucido, il procuratore. Lucci, che è un altro procuratore.
1: Un altro grande
2: molto potente,
1: procuratore molto potente, però insomma, visto le parole di Carlo, insomma, vorrei che facesse un cambio. Che
2: sì, tra l'altro si è parlato molto in queste ultime ore. C'è stato anche un intervento da parte di Raiola a proposito delle mosse del ex direttore sportivo della Fiorentina Pradè con Lucci. Sono stati ingaggiati tre attaccanti della stessa scuderia, Dzeko, appunto, Kenner, anche Piccoli.
1: Quindi questo è un altro tema particolare. È strano, sì, no? Che
2: è strano che tre attaccanti siano della stessa scuderia. Non so come la pensi, Carlo.
7: Ma ti posso dire che una volta Corini ci dette la disdetta perché avevamo Albertini, perché un giocatore nello stesso ruolo gli dava dei patemi d'animo, però mi sembra un po' esagerata questa, cioè in realtà poi dopo ognuno ha un suo percorso, quindi al di là dei ruoli credo che la carriera e le squadre sono talmente poi dopo suscettibili di variazioni che non vedo grandi rischi in queste cose qui, sinceramente.
2: Carlo, grazie. Allora, adesso ti lasciamo scrivere il messaggio a Giovanni Branchini.
7: Va bene, un abbraccio a tutti voi.
2: Grazie, ciao. A Carlo Pallavicino. Siamo praticamente arrivati alla conclusione della prima ora insieme. Vi ricordo che potete continuare a scrivere al 348-7513-933, mentre per intervenire in diretta il numero da comporre è lo 055-7711-171. Dobbiamo ancora toccare vari temi. Naturalmente ci saranno anche altri collegamenti. Vi proporremo anche qualche intervista e quindi assolutamente il menù è ricco. Non andate via, a tra poco.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno, sinceramente l'allenatore non ho idea di chi possa venire, c'è troppi nomi ancora. Fatto sta che sicuramente, secondo me, non compreranno tanti giocatori. Allora, può darsi a prendere anche due o tre pezzi forti, ma se vendono due o tre pezzi forti, esempio Henne, Dodò, allora per il resto cercheranno sicuramente di valorizzare tutti i giocatori che abbiamo, di tirare fuori una rosa da questi qui, perché ce ne sono veramente troppi da piazzare, è difficile. Ed è anche vero che l'anno scorso non può far testo perché è stato un anno troppo anomalo, che mi dispiace, ma non ci aspettiamo grandi cose dal mercato e speriamo di rivalorizzare i giocatori che ci sa. Luca da Campi.
11: Ciao ragazzi, Renzo da Firenze. Ma io sembra che questo Paratici sia diventato il messia, il Leonardo da Vinci del calcio, dei direttori sportivi. Io credo che se vada via, chi se ne frega, speriamo venga Massara. Io lo farei subito il cambio. Arrivederci.
12: Ma se sei tornato finalmente dalle vacanze, se sei in vacanze, beata te Lorenzo. No, sì, volevo dire, ho mandato anche quello che hai scritto, ma te lo rimando anche con vocale. Cioè, che pretendete dai povero commisso Junior e Giuseppe che ha ereditato la Fiorentina dai babbo? Il problema è nella gestione fallimentare del duo commisso e Barone, pace all'anima loro, che avevano distrutto il Cosmos e un po' si è anche distrutto la Fiorentina. Mia madre non l'ha distrutta, ma 7 anni, 3 volte retrocedere, ragazzi, non è il massimo. Quindi auspico la cessione della società il bombe viola.
2: Grazie a questi messaggi a parte dei nostri ascoltatori, messaggi vocali. Non ero in ferie, infatti.
1: Sempre in ferie, infatti,
2: ieri ho realizzato un'intervista ad Angelo Di Livio. Intervista. Che adesso vi proponiamo una parte di questa intervista. Poi, insomma, ci sarà modo per raccontare quello che stiamo realizzando con tanti ex della Fiorentina. Sentiamo Angelo Di Livio sulla Fiorentina. La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che insomma...
13: No, contestazione deve essere giusta, perché nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente bruttissima. Io ho detto secondo me non ce la fanno, c'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda. Non c'era niente, e quindi voglio fare complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca. Si sono salvati, è vero, non hanno giocato un calcio straordinario, ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati. Questa era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare, ma non si deve ripetere più una stagione così. Mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io poteva essere settima, ottava tranquillamente.
2: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita.
13: Sì, secondo me bisogna sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paradici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna. Ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina. Uno su tutti, secondo me, è Fagioli. Fagioli, secondo me, è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
2: Ecco, non dovesse essere confermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di De Rossi, si parla anche di una pista straniera?
13: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutte e due allo stesso livello, perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi. Io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata, con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, però è un allenatore che a me fa impazzire.
2: Ken sì, Ken no per la prossima stagione?
13: Ken no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto anche con qualche infortunio, stringere i denti, e invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
2: E insomma, Angelo Di Livio è stato anche il simbolo dell'attaccamento alla maglia, del giocatore che sapeva stringere i denti, sapeva andare oltre le difficoltà.
1: Sì, poi quando ha detto una frase, no? Non c'era niente e Vanoli è riuscito. Ecco, mi è venuto in mente invece quando non c'era niente davvero e lui, Angelo Di Livio, è rimasto reduce dal mondiale nippo-coreano, ricordiamolo, certo, con la, certo, dove ha giocato anche da titolare, e è sceso in C2 con la Fiorentina, dove che non c'aveva nemmeno le maglie, certo, le magliette, andavano a prendere palloni,
2: e infatti
1: a comprare,
2: abbiamo
1: loro
2: ricordato anche questi episodi, poi ci saranno, quindi, delle interviste, ecco, ad hoc con cui analizzeremo il passato della Fiorentina, visto che ci stiamo avvicinando al centenario, quindi abbiamo realizzato un'intervista a 360 gradi con Angelo Di Livio per ripercorrere anche quei momenti della rinascita della Fiorentina, quando mancavano i palloni, mancavano le maglie, si andava a giocare su campi francamente per tanti giocatori che
1: improponibili,
2: insomma,
1: ma
2: improponibili, sembrava per tanti di loro tornare bambini, perché insomma si tornava su campi francamente difficili, ecco.
1: Certo, non per tutti, perché qualche giocatore poi era stato preso,
2: sì, sì, no, per tutti,
1: però
2: no, per tutti.
1: Lui rientra tra i grandi romani che hanno vestito la maglia della Fiorentina, perché la tradizione dei romani che hanno vestito la maglia della Fiorentina è che con la Fiorentina hanno fatto grandi cose. Lui è ripartito dalle ceneri del fallimento, altri hanno addirittura vinto lo scudetto partendo dalle giovanili, e il capitano dello scudetto era romano, dell'ultimo scudetto Picchio De Sisti, insomma c'è questa tradizione. Di Livio entra pienamente in questa tradizione dei grandi romani che hanno vestito la maglia della Fiorentina.
2: Andiamo a salutare con piacere adesso Baren Kraus. Ciao Baren.
14: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
1: Ciao Baren.
2: Ben ritrovato, come stai?
14: Grazie, molto meglio ora, sì, grazie.
2: Bene, bene, bene. Senti, e questa Fiorentina che sensazioni ti dà adesso, dopo la salvezza matematica? Si parla tanto della ricostruzione, della ripartenza, delle mosse che Paratici saprà fare. Sei fiducioso oppure ritieni che ci vorrà un po' di tempo per poter vedere i frutti del lavoro di Paratici, ammesso che Paratici, come tutti sperano, possa rimanere nella Fiorentina, perché ci sono anche delle voci di lusinghe da parte di altri club?
14: Ah, sai, il discorso è molto semplice: il prossimo anno non potrà essere altro che meglio di questo, per forza, perché veramente abbiamo toccato il fondo. Io credo che Paratici sa che cosa fare, credo che lo sappiamo un pochino tutti, che c'è proprio da rifondare totalmente questa squadra, salvare solamente, credo al massimo, 3-4 giocatori e soprattutto non sbagliare la scelta dell'allenatore. Questo è fondamentale, ecco.
2: Sì.
14: E credo che con gli errori fatti quest'anno, con la stragrande quantità di errori che sono stati fatti quest'anno, il prossimo anno potremo sicuramente trovare delle contromisure, ecco. Questo è evidente. Sicuramente c'è qualcosa che non è andato quest'anno, anche nell'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi queste cose sicuramente chi ha detto i lavori lì dentro lo sa, e credo che porrà rimedio, ecco.
2: Ecco, c'è grande fiducia ovviamente nel lavoro che dovrà fare Paratici. C'è anche chi tra i nostri ascoltatori invece ritiene che si dia un po' troppa importanza, che ci si affidi anche un po' troppo ai poteri magici di Paratici. Qualcuno dice non è il Messia. Sì, non è il Messia, però insomma è stato ingaggiato uno dei migliori direttori sportivi in circolazione.
14: Ma certo, con questo voglio dire, non è che Prevè fosse cattivo, hai capito? Un cattivo direttore sportivo. Ha sbagliato clamorosamente un'annata, una sfortuna.
2: Sì,
14: insomma,
2: ha sbagliato qualcosa anche nelle stagioni precedenti, non soltanto quest'annata, insomma, qualche errore l'ha fatto, qualche più di un errore.
14: Sì, certo, ma dico questi nomi che circolano da anni, sono direttori sportivi conosciuti, importanti, cioè hanno sicuramente un carnet pieno di nomi, e quindi l'importante è alle volte avere anche un pizzico di fortuna, ti ripeto, non sbagliare. E soprattutto non sbagliare allenatore, quello è la parte fondamentale, perché se li riprendiamo questi giocatori a inizio anno, magari con un altro allenatore, un'altra situazione, eccetera, magari questa è una squadra che può arrivare settima, faccio per dire, no? Non c'è mai la controprova, però non sono giocatori scarsissimi presi 1-1. Evidentemente, ti ripeto, quest'anno è nata un'alchimia completamente negativa. E vabbè, può succedere.
2: Sì. Tommaso, Tommaso Borghino.
1: Sì, allora, volevo capire da, che sicuramente Baren conosce il modo di operare anche di Paratici. Che tipo di mercato si aspetta da Fabio Paratici? Perché insomma, il mercato di Pradè aveva insomma delle caratteristiche particolari, c'erano un certo tipo di procuratori, insomma abbiamo visto
2: procuratori
1: anche,
2: amici, sì.
1: Anche il caso dei tre attaccanti citato prima,
2: che fanno Dzeko, parte della scuderia Lucci,
1: Piccoli e Ken, tutti e tre nella stessa squadra, parte dello stesso procuratore. Ecco, con Paratici secondo te Baren ci sarà un cambiamento di prospettiva del mercato?
14: Per quello che conosco, sì, non è una persona che si sposa con pochi, hai capito?
1: Sì.
14: Credo che abbia un raggio di azione un pochino più ampio, ecco, in questo senso. Ti dico, non è che uno diventa diciamo direttore della Juventus a caso, sicuramente e ha avuto anche esperienza all'estero, quindi sicuramente ha un grande carnet di nomi, però credo io che non abbia una grande simpatia per i sudamericani. E questo insomma non lo so, può essere un vantaggio o uno svantaggio, ecco, perché lo sapete anche la filosofia della Juventus non era tanto per i sudamericani, perché andavano via troppo spesso per le partite nazionali, eccetera eccetera. Ora bisogna vedere un pochino ecco, questo mercato europeo che cosa ci propone. Non ci dimentichiamo che purtroppo la Fiorentina quest'anno aveva scelto una squadra, ti ripeto, di italianizzazione, sì, della squadra, che non ha portato praticamente
2: si pensava che potesse essere un punto di forza, no? Affidarsi agli italiani, esatto, per il loro attaccamento alla maglia, e invece,
14: esatto,

0: molto relativamente. Buoni giocatori, ottimi giocatori, però diciamo straordinari pochi. Ho visto questo ragazzino del Boca che si chiama Almada, che è un 2007 addirittura,
1: sì,
0: che gioca e purtroppo c'ha questo limite di un fisico, sai, 1,67 m, oggi fai fatica, però ha delle qualità straordinarie come centrocampista, intendo, tipo per dire come fisicamente tipo Pizarro, no? Piccolino così, però rapidissimo, grande dribbling anche al centrocampo, però grandi per esempio attaccanti pochi,
1: sì,
0: pochissimi, quindi non so se il mercato sudamericano sarà un mercato che percorrerà Paratici, io credo andrà più sull'europeo, sì.
1: Dovrà probabilmente liberarsi di qualche giocatore sudamericano, mi riferisco a Beltran, che anche andando via dalla Fiorentina non è che sia riuscito, diciamo così, a farsi apprezzare, ecco.
0: No, ma Beltran ha mercato in Sud America, in Argentina c'ha mercato,
1: sì.
0: Sì, anche a River stesso, voglio dire, Bambizzo è tornato, Martinez quarta, capitano, insomma leader della squadra, cioè, non è che tornano dei giocatori scarsi, che non abbiano avuto successo qui in Europa è un conto, però lì in Argentina sono ancora degli idoli, e Beltrán soprattutto poi in un River che ha problemi di attacco potrebbe essere di nuovo utile, quindi credo potrebbe avere un mercato, ecco, ovviamente dipende dalle cifre che la Fiorentina può realizzare, certo. Però insomma sono tutti, ripeto, sono giocatori che presi singolarmente un po' di mercato ce l'hanno, ecco, questo è fuori dubbio. Ho sentito dire che volevano vendere Mandragora, vabbè, Mandragora è un giocatore che in Italia sicuramente qualche squadra lo prenderà,
1: certo, no, mercato dovrebbe averne, sì sì,
0: appunto, insomma, diciamo un pochino tutti, non parlare poi di Ken che sicuramente
1: sì, oddio, ora Ken, se tu pensi che la clausola è stata fissata a 62 milioni, trovare un club che ti paghi 62 milioni è praticamente impossibile, ma magari anche la metà, ecco.
0: Ecco, esatto, ma infatti quello è il tetto massimo, poi insomma voglio dire le trattative dipende anche dalla vendita di altri giocatori, se vendono altri giocatori può abbassare anche la quota di che, ma insomma la Fiorentina, ti ripeto, giocatori a vendere ne ha tanti, ma ti ripeto hanno anche un po' di mercato, non è che sì, sono giocatori, ripeto, nonostante l'annata oggi, pensiamo non so anche ai difensori della Fiorentina, se rimangono, ma per dirti Ranieri può avere sicuramente un certo mercato, Comuzzo sicuramente può avere mercato, dipende un po' dalla strategia della società, però Parisi ha mercato, cioè
1: sì, magari Parisi può essere un giocatore dal quale ripartire, comunque certo, ci sono tutte valutazioni da fare, però guarda, Baren, c'è un nostro ascoltatore Stefano che ti chiede, ma Beltrán che è stato pagato 18 milioni a quanto può essere rivenduto?
0: A River sicuramente
1: non ci riprendi la cifra che hai speso, certo,
0: assolutamente, ma forse nemmeno la metà, però penso che a 8 milioni si può, 8, 9, ecco, si può trattare. River oggi anche in Sud America si trattano delle cifre importanti, non ti sbagliamo, però ti vedono arriva a 18 milioni, ecco, penso no, sicuramente.
2: Ecco, io a Baren volevo chiedere invece di due argentini che mi risulta essere ancora di proprietà della Fiorentina, certo, ovvero, certo, Valentini e Matias Moreno. Matias Moreno, sì, in prestito a Levante, che comunque, sì, a parte qualche infortunio ha avuto, ma non mi sembra sia andato male. Valentini, diciamo così e così, a parte la stagione in Verona, sì, drammatica, sì, però anche lui ha perso la titolarità, qualche problema. Ecco, come vedi questi due giocatori che probabilmente rientreranno alla base? È una, sì, domanda che mi pongo,
1: sì, sì,
2: e chissà se potranno essere anche loro venduti, cioè, oppure chissà.
0: No, ma beh, sai, Valentini è venuto a parametro zero, quindi
1: sì,
0: insomma è un giocatore che puoi sistemare facilissimamente, anche lui c'ha mercato in Sud America, in Argentina, è un giocatore che può trovare sicuramente la sua collocazione, avendolo pagato zero, cioè meno che al Boca può andare in qualsiasi squadra, no?
2: Certo.
0: In Argentina, certo, perché poi fra l'altro è un giocatore discreto, non, sì, forse è stato penalizzato un po'

0: della stagione del Verona, ma comunque non ha reso per quello che si sperava. E Moreno lo stesso, insomma, giocatori che hanno mercato, ecco. Anche in Europa stessa, in Spagna stessa, Moreno potrebbe avere mercato. Poi sai, i difensori sono sempre un po' più ricercati, sono più facili da sistemare, quindi non sono due problemi per la Fiorentina, anche se dovessero ritornare, insomma, possono andare via tranquillamente e facilmente, secondo me.
1: Senti, per quanto riguarda l'allenatore, ce l'hai un nome che ti stuzzicherebbe la fantasia, magari anche uscendo da quelli che sono circolati fino a questo momento?
0: No, di quelli che sono fuori, no, io ho una simpatia, perché ho lavorato con Cusin, non so se con Stefano Cusin, che
1: sì,
0: è stato l'allenatore
1: CT Giramondo.
0: C.T. Giramondo, che è un allenatore straordinario, veramente, è un personaggio di una capacità, vabbè, ma comunque è chiaro, si sta parlando di cose impossibili. Però, diciamo, invece voglio essere banale, ma tipo per Maurizio Sarri.
1: Sì, insomma, non sei solo, anche se sembra molto difficile poter arrivare, sì,
0: molto,
1: a Sarri.
0: Molto difficile, però... Sai, è sempre la speranza, è l'ultima a morire. Io, Maurizio, è stato mio collega di banca, addirittura, figuriamoci, mangiavamo al ristorante primo, secondo e calcio, quindi...
1: Insomma, no, qualche dritta gliel'hai data anche tu a Sarri.
0: Sì, però veramente, ecco, sarebbe perlomeno potremmo vedere una... Perché mi diceva Luis Menotti, sì, che non credo sia l'ultimo nel calcio.
1: No, certo, il Flaco Menotti.
2: Direi di no.
0: Che la Fiorentina è condannata a giocare bene, perché è la squadra della città più bella del mondo, la città dell'arte, capisci? La Fiorentina non può giocare 0-0. Non esiste.
1: E quindi ci vuole l'allenatore giusto per poter far emergere la bellezza di Firenze.
2: Sono anche le parole di Paratici, tra l'altro, sì, no? Certo. Questo ce lo disse alla conferenza
1: della sua
2: presentazione.
0: Esattamente.
2: Quindi, insomma,
0: è così. La Fiorentina dico, è condannata a giocare bene, soprattutto non ci dimentichiamo dell'anno del centenario,
1: sì.
0: Questo, insomma, sì, credo sia importantissimo, no?
1: Sì.
0: festeggiare i 100 anni. Io non dico lo scudetto, perché questo è un sogno irrealizzabile, però almeno, diciamo, con la Fiorentina protagonista.
1: Sì, sì.
2: Ecco, riscendendo sulla terra dopo, sì, queste citazioni,
0: sì,
2: che come giudichi i riscatti ormai obbligatori di Brescianini e Fabian, due giocatori che erano legati alla salvezza? La salvezza.
1: Fabian 15 milioni e Brescianini sui 12,
2: quindi 27 delusione milioni già spesi.
0: Delusione totale, completa. Purtroppo, ti ripeto, quest'anno poteva venire anche Maradona e probabilmente avrebbe fatto la metà di quello che ha fatto. Sì, sì.
1: Anche Passarella? Anche Passarella?
0: No, Passarella no. Passarella forse...
1: Qualcuno lo attaccava al muro, eh?
0: Penso più di uno.
2: Sarebbe servito, via.
0: Sì, sì. Sì.
1: Va bene, Baren, grazie.
0: Ciao,
1: a presto.
0: Grazie a voi.
1: A presto.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: A presto.
1: Grazie a Baren Krauss. In effetti, insomma, uno del carisma di Passarella ci voleva. Quest'anno.
2: Guarda, abbiamo citato ora Passarella, prima, sì, con Carlo Pallavicino Dunga. Sì. E insomma.
1: L'ho citato anche Luis Cesar Menotti.
2: Luis Cesar Menotti, vabbè, qui siamo proprio su, insomma, sì, sullo stellare.
1: Si
2: ma
1: vola alto.
2: Si vola alto. Però io dicevo, di giocatori che ti avrebbero potuto mettere in un attimo a posto lo spogliatoio, no? Passarella e Dunga, insomma, se li metti tutti e due insieme, non so, però forse fra loro qualche,
1: sì,
2: problemino poteva,
1: sì,
2: sorgere,
1: in
2: perché
1: sì,
2: i leader di quello stampo lì devono essere leader unici,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Non a caso Passarella era chiamato il caudiglio, no?
1: Il capo
2: dai insomma,
1: sì,
2: allora,
1: sì,
2: in Argentina,
1: sì,
2: poi,
1: sì,
2: la storia,
1: sì,
2: dei caudillos, insomma,
1: sì,
2: non,
1: sì,
2: è che sia poi di quelle da, diciamo, di specchiate, ecco, anzi tutt'altro, però riportata nel calcio, quindi togliendo la politica di mezzo, ci mancherebbe altro, ecco, era il leader massimo, e quindi lui con Dunga probabilmente non avrebbe potuto coesistere nello stesso spogliatoio.
1: 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Sentiamo un vocale.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Io credo che Paratici sia davvero numero uno, va lasciato lavorare. Vi ricordo che, pace l'anima sua, eravamo in mano a una persona che ci disse: faccio il direttore della Fiorentina perché ho visto tante partite. Ecco, direi che già siamo migliorati.
1: Non c'è dubbio. Nel frattempo c'è anche Stefano da Firenze che ci chiede cosa c'è di vero sull'Ampli. Di vero c'è che è stato risolto consensualmente il rapporto con questo calciatore, che non ha praticamente mai giocato, si è subito infortunato, ha giocato 25 minuti.
2: Ho visto quanto è costato, appunto, sì. Cioè, sì. Tipo 300.000 euro a minuto, scusa.
1: A minuto, sì, sì.
2: Ha giocato 22 minuti, ogni minuto ha pagato 300.000 euro tra ingaggio e costo del cartellino.
1: Incredibile, incredibile.
2: È
1: tra l'altro,
2: ragazzi,
1: è anche incredibile che qualche mese fa, mi sembra attorno a dicembre, sì, la Fiorentina avesse comunicato che era sulla via del recupero questo giocatore.
2: Sì, sì, poi sta bene. Poi no, io avevo letto addirittura: siamo molto contenti del recupero, forse non ricordo, che, cioè, che stava procedendo anche oltre le aspettative. Addirittura c'era stata una voce: forse lo rivedremo da qui all'inizio della, sì, stagione, dalla fine della stagione. Sì, sì. In realtà non credo, non so, no, spero per lui che possa rimettere piede in campo, ci mancherebbe un ragazzo comunque.
1: Insomma, mai non con la Fiorentina.
2: Non con la Fiorentina per la sua carriera, però è veramente lo specchio di ciò che, insomma, non doveva essere fatto ed,
1: sì,
2: è stato fatto.
1: Tra l'altro, a proposito dello staff medico, anche in quell'area vorrebbe mettere le mani Paratici, vorrebbe fare una rivoluzione, insomma. Paratici vorrebbe davvero
2: ma sai,
1: operare ad ampio raggio per grandi novità.
2: I cambiamenti io penso che ci possono essere dopo tanto tempo, comunque, no? Cioè, nel senso, fa parte anche del, al di là della bravura o meno, cioè fa parte anche dell'ordine delle cose. Se arriva un nuovo direttore sportivo, ormai lo staff è molti anni che è presente, lui ha idee diverse, e si può cambiare, cioè, sì, si può cambiare, e vediamo se la situazione cambia anche dal punto di vista della gestione. Questo non significa mettere in cattiva luce per forza i professionisti, dire che per forza sono, che non sanno fare il loro lavoro, ci mancherebbe altro. Però il cambiamento se si dice di cambiare, cambiamo tutto. Per questo mi sembra anche, ti hai detto sobbalzato sulla sedia, in, sì, realtà ero in piedi quando sono sobbalzato da in piedi, ecco, ma, sì, l'idea di dire ripartiamo da Vanoli mi sembrerebbe stonare con questa necessità di far circolare aria nuova, pur dicendo che io a Vanoli ho dato 6,5 per il voto della stagione, è il voto più alto di tutti, insieme a quello che ho dato a Fagioli e Parisi, perché per me è uno che va ringraziato, gli va anche, andrebbe anche abbracciato per quello che ha fatto.
1: Certo. Poi, ecco, dovesse rimanere Vanoli come allenatore della Fiorentina, ci sarebbe da chiedersi: ma sarà una scelta condivisa oppure sarà una scelta soltanto di una parte della dirigenza, e non comprenderebbe questa parte della dirigenza Paratici?
2: Sarebbe il controsenso, il paradosso dei paradossi.
1: E a quel punto Paratici che farebbe?
2: Prendi un direttore sportivo per fare delle scelte, e poi dopo l'allenatore, che è la cosa più importante, perché poi deve lavorare, no, proprio a stretto contatto con il direttore sportivo, fare il mercato, fare la squadra in base alle indicazioni, eccetera eccetera. Così dovrebbe essere sul manuale, no, del perfetto direttore sportivo e della perfetta società calcistica. E poi no, ma io su questo non ci credo, cioè non potrei mai credere, lui non lo accetterebbe, immagino, mai una situazione del genere.
1: Appunto,
2: non,
1: cioè,
2: si arriverebbe neppure
1: in questo caso, magari ci sarebbe da aspettarsi,
2: si arriverebbe neppure
1: qualche
2: a giugno,
1: decisione clamorosa da parte dei Paratici.
2: Però io spero sempre che si parli di voci,
1: andiamo a disegnare scenari,
2: esatto,
1: che in questo momento non ci sono,
2: perché ne abbiamo viste di tutte, ma anche basta, però,
1: sì,
2: dopo un po', cioè, non se ne può più di vedere queste cose strane.
1: Intanto c'è Stefano che ci sta inviando con tanto di foto, quindi, insomma, lo ringraziamo anche per il lavoro non semplice che ha fatto nel inviarci questo messaggio. La rosa della Fiorentina, secondo le sue aspettative, le sue speranze, la rosa della Fiorentina della prossima stagione, con portieri De Gea,
2: e?
1: Meslier francese che potrebbe arrivare a parametro zero e
2: Lezzerini che sì, ci sta a fare il terzo.
1: Poi come difensori Ranieri, Van Bremen, mancino di 23 anni.
2: Io conoscevo Breme, il povero Breme,
1: sì, però sì. Van Bremen, mancino 23 anni, 1,93, valore 4-5 milioni. Comuzzo,
2: confermato,
1: Comuzzo confermato. E poi vediamo quali sono anche gli altri componenti della rosa del
2: per ora siamo all'inizio della difesa, è un lavoro abbastanza certosino.
1: Sì,
2: no,
1: perché ci manda
2: facendo
1: anche le foto, ci sta mandando. Tra l'altro, a proposito dei portieri, la Juventus continua a tenere sotto stretta osservazione De Gea. È chiaro che come prima opzione la Juventus ha Alisson, però nel momento in cui magari dovessero esserci dei problemi per arrivare all'ex portiere della Roma, De Gea è il candidato forte. De Gea che potrebbe anche essere spinto dalla Fiorentina alla cessione, insomma alla partenza, perché
2: per una questione di budget, di ingaggio.
1: Sì.
2: Non lo so, guarda, me l'avessero detto l'anno scorso sarei stato completamente contrario, perché De Gea lo volevo come portiere della Fiorentina assolutamente. Quest'anno sono rimasto un po' così dalle sue prestazioni, soprattutto con il tallone d'Achille dell'uscita è evidente a tutti. Secondo me la sua stagione è da 6, perché comunque da quando ha fatto il capitano si è anche ripreso come rendimento e credo abbia aiutato tanto anche nello spogliatoio per farsi ritrovare un'unità che mancava completamente. Detto questo, noi abbiamo Martinelli. Cioè, a me il fatto che noi abbiamo Martinelli mi lascia abbastanza tranquillo.
1: Certo, tu lo riterresti già pronto per la prossima stagione per difendere la porta della Fiorentina da titolare?
2: Io
1: si è fatto apprezzare alla Samp. Ha fatto un buon campionato.
2: Se devo cambiare, cioè se rimane De Gea, posso anche dire facciamoli fare un altro anno di prestito e poi comunque dall'anno prossimo è lui.
1: Sì.
2: Se De Gea va via, perché devo andare a cercare un portiere magari, che ne so, di medio livello oppure uno da rilanciare quando ho un giovane del genere? Prendo un portiere esperto che mi garantisca, nel caso in cui malaugurato certo, Martinelli certo fallisce, lo tengo lì in panchina e poi lancio Martinelli, come del resto hanno fatto anche tante società. Cioè, no, anche importanti. Ora non voglio risalire al caso di Donnarumma, lanciato molto prima di Martinelli, era più giovane, no?
1: Certo.
2: Però anche per dire carne secchia all'Atalanta, sì, è vero, ha fatto 2 anni, mi pare, di prestito, non uno solo. Però, insomma, a un certo punto tu ci devi provare, ci devi scommettere, se no si dice sempre sono giovani e alla fine invecchiano senza mai debuttare.
1: Sempre in riferimento al messaggio di Stefano per completare la rosa delle sue aspettative per la prossima stagione, come laterali difensivi, Doeki 28enne di 1,90 per parametro zero, Parisi, e poi terzino sinistro Maier 23enne, valore 4-5
2: milioni.
1: Questo
2: mi sembra era già entrato anche forse in qualche voce di mercato, Maier, sì, mi sembra di ricordare.
1: E Minghezza come terzino destro a parametro zero, Minghezza.
2: Quindi si spende anche poco per sì, ora, perché sta prendendo diversi parametri zero, mi sembra.
1: E Fortini che però ha la questione del contratto che deve essere risolta, in questo momento mi sembra molto difficile che possa rimanere alla Fiorentina,
2: se no lo prendano gli altri a parametro zero più sì, che noi.
1: A centrocampo Fagioli, Martel 24enne a parametro zero,
2: anche
1: si è parlato,
2: lui già se ne è parlato
1: anche l'anno scorso, sì, Mandragora, Brescianini, Thomas Jorgensen 20enne, mancino, valore 5-6 milioni, 1,84.
2: Il nome è una garanzia, sì. Jorgensen,
1: sì. Marlon Gomez 22enne, 22-23 milioni il valore, mi sembra questa una spesa.
2: Qui
1: un po'
2: siamo
1: vincente,
2: un po' fuori budget, sì, chissà.
1: Brasiliano Marlon Gomez. Ndur,
2: quindi lui è dalla mia parte per sì, quanto riguarda Ndur.
1: Goz alla sinistra 21enne, valore 30-35 milioni.
2: Ai.
1: Sì. Simsir 24enne alla sinistra, valore 10-12 milioni. Poi ancora alla destra Trenskov 25enne, valore 10-12 milioni. E poi ancora come alla sinistra Miguel Rodriguez, alla destra valore 6-7 milioni. Franculino,
2: qui si fa contento.
1: Franculino
2: chi è
1: come
2: aveva
1: attaccante
2: consigliato,
1: aveva consigliato lo Monaco. Anche ne parlava Malumpa Zincatu,
2: quindi insomma Franculino è una sì, garanzia.
1: E poi ancora per quanto riguarda l'attacco, Marco Tawanda Mashwanise, 23enne, 1,80, attaccante rapido e duttile, che può giocare anche come ala, e poi Braschi a completare il reparto avanzato. Insomma, sarebbe uno stravolgimento totale,
2: diciamo,
1: della rosa.
2: Ne rimane tre dell'anno, sì, di quest'anno.
1: Uno stravolgimento totale della rosa, con nomi certamente interessanti, particolari, frutto anche di uno studio, di una competenza evidentemente riconosciuta al nostro ascoltatore Stefano.
2: Credo che potrebbe dare una mano anche lui, insomma, con qualche nome, qualche suggerimento, sì, perché insomma ne tira fuori tanti di nomi.
1: C'è anche chi andrebbe a pescare nell'Under 21, ce lo scrive Marco il Pecora, mentre Fabio da Firenze dice che un suo amico di Milano gli ha assicurato l'acquisto di Camarda. Camarda, che è reduce da questa esperienza a Lecce non certo positiva.
2: C'è stato l'infortunio, ha fatto poco, per quello che forse penalizzato anche lui da una situazione particolare, non lo so. Mi fiderei nel caso fosse preso, perché sono certo che sarebbe stato osservato e verificato in tutte le sue sfaccettature come giocatore giovane, no, da prendere. Sì. Quindi vediamo cosa succede.
1: E poi c'è chi ci chiede: ma voi preferite Fagioli da adattato o un vero regista? E in questo momento preferisco Fagioli, anche perché non so chi possa arrivare poi al suo posto. Ecco,
2: esatto.
1: È chiaro che sì, si può trovare anche un regista puro, però non lo so. Ecco,
2: io preferisco Fagioli perché ce l'abbiamo, perché si sta rilanciando in questo nuovo ruolo, perché la Fiorentina ci ha investito sopra, e perché prendere un giocatore di quel livello, del livello di Fagioli, credo che costerebbe di più rispetto a quanto la Fiorentina effettivamente poi è riuscita ha dovuto sborsare per Fagioli, no? E quindi sì, ci sono tante altre priorità da colmare, vuoti da colmare rispetto a quello del regista, che in casa ci abbiamo un ragazzo, mi sembra, secondo me la prossima nazionale ci sarà Fagioli, sì, perché sembrerebbe assurdo se il contrario.
1: Andiamo a salutare adesso con piacere Nedo Sonetti, buonasera, benvenuto.
4: Ciao, buonasera, buongiorno.
1: Allora, questa Fiorentina si è salvata, e c'è chi, come lo stesso Vanoli, ha parlato di una grande impresa compiuta da parte della Fiorentina, un capolavoro. Ma è stato davvero un capolavoro?
4: Beh, ora, i capolavori magari sono, bisogna andare a cercare da qualche altra parte, sì, però è stato una bella cosa il fatto che la Fiorentina si sia salvata, anche se concettualmente la Fiorentina strutturalmente non era da lottare per la salvezza.
1: No, assolutamente, ci si è ritrovata in quella situazione.
4: Quando ci si trova comunque bisogna chiudere gli occhi e andare a diritto, perché sennò c'è il rischio anche di prendere delle botte clamorose.
1: Ecco, ma di Vanoli, della sua esperienza alla Fiorentina, che idea si è fatto, visto che in questo momento si parla tanto della prossima stagione, dell'allenatore che dovrà esserci nella prossima annata?
4: Ma io non lo so, sai, le valutazioni praticamente da fuori diventano abbastanza così aleatorie. Il problema è che mi sembra che Vanoli abbia fatto anche abbastanza bene, non lo so, che poi in una società ci vuole anche la continuità, ci vuole anche un punto di riferimento che sia preciso, ma negli anni. Qui si sta 4-5 mesi, si manda via l'allenatore, e che cosa pensano di fare?
1: No, ci si chiede se Vanoli possa essere l'uomo giusto per una Fiorentina più ambiziosa, e soprattutto ci si chiede, è vero che la Fiorentina doveva salvarsi, quindi l'obiettivo con le buone o con le cattive doveva essere raggiunto, però non si è visto quel gioco così apprezzabile da parte di Vanoli, da parte della Fiorentina di Vanoli.
4: Sì, ma sai, per fare il gioco, come dite voi, ci vogliono anche i giocatori adatti, perché l'allenatore sì, può.
1: Però non si poteva pretendere qualcosina in più da questi giocatori? Non si poteva pretendere una Fiorentina un pochino più piacevole?
4: Certo, qualche cosa in più si poteva pensare, però non è colpa soltanto dell'allenatore, questo benedetto allenatore. I problemi fondamentali sono stati anche i giocatori, alcuni dei quali che non hanno reso per quanto si sperava che potessero rendere.
1: Sì.
2: Tommaso, per la Fiorentina del futuro, per quanto riguarda l'allenatore, si parla anche di un allenatore straniero, in particolare c'è questa moda iberica. Vorrei sapere che cosa ne pensa.
4: Ci mancava. Ecco, è meglio andare all'estero, in Afghanistan. Si va in Afghanistan, vedrai, sono stranieri buoni, si fanno venire in Italia ancora degli allenatori.
2: Ora c'è la moda spagnola, però la moda spagnola dopo Fabregas, poi c'è questa, ci sono altri.
4: Sì, vabbè, questa, quella e quell'altra. Io non lo so.
2: È più per la scuola italiana.
4: Quale
2: diciamo.
4: Motivo si deve continuare a fare questo ragionamento? Io stamattina leggevo con una certa soddisfazione che i dirigenti del Como dicono: no, il prossimo anno si fanno entrare anche dei giocatori italiani. Gli ho detto: finalmente, certo. È una squadra spagnola, si fa entrare degli italiani, non è il contrario.
1: Dai. Ecco, no, ma volevo chiedere, però, a proposito sempre del futuro della Fiorentina, è in questo caso prioritaria la scelta dell'allenatore oppure bisogna puntare su determinati giocatori e poi scegliere l'allenatore, visto che bisogna ricostruire?
4: Vabbè, ma insomma, sai, il problema è che i dirigenti devono avere un concetto molto chiaro per quanto riguarda il problema dell'allenatore. Io dico che prima

0: Paratici, il giorno della sua presentazione, ha detto: voglio una Fiorentina che possa rispecchiare la bellezza di Firenze.
1: E questa è una bellissima cosa. A dire si fa presto, a fare non lo so. Io glielo auguro assolutamente.
0: Sì.
1: Glielo auguro, perché la Fiorentina si meriterebbe di essere, diciamo così, una squadra migliore di questo, di quest'ultimo periodo.
0: Ecco, e quando c'è da fare una ricostruzione così pesante come in effetti sembra esserci, per esserci questa necessità per la Fiorentina, di quanto tempo c'è bisogno per poter rivedere una Fiorentina veramente competitiva per l'Europa?
1: Ma quanto tempo non lo so, ci vogliono le idee chiare e i soldi. Ci vogliono idee chiare e i soldi e la capacità di potersi, diciamo così, in confrontare con quelle cose che si stanno facendo. Ci vogliono dirigenti bravi.
0: Certo.
1: Al di là dei giocatori bravi, ma chi fa la squadra chi è?
0: Certo,
2: in teoria il dirigente,
1: i muratori oppure i cosi, gli ingegneri.
0: Ci vogliono gli ingegneri bravi, sì.
1: Allora prendiamo gli ingegneri e poi facciamo tutto il resto.
0: Sì. Nel frattempo Claudio Ranieri è tornato a parlare e ha aperto anche la nazionale, ha detto: io CT adesso sono libero, mai dire mai.
1: Sì, vabbè, ma insomma, non lo so, sai, li conosco tutti, però non è che posso dire delle cose. Concettualmente potrebbe anche essere, però insomma, bisogna vedere, sai, come si vivono le cose, come si interpretano le cose. Ora, lui magari gli piacerebbe, sarebbe anche stimolante a fare un discorso del genere, però bisogna stare molto ben attenti anche in queste cose lì.
0: Certo, poi insomma bisogna entrare in un contesto molto delicato, complicato, come quello.
1: Ma quando si fanno le squadre? Sì. Ma le squadre le fanno i dirigenti, sono loro che praticamente devono avere le idee chiare di quello che devono fare. Questi dirigenti non solo della Fiorentina, ma anche a livello nazionale. Ci vogliono dei dirigenti che sanno quello che vogliono e lo fanno.
0: Certo. Sonetti, grazie mille. Alla prossima.
1: Grazie a voi. Grazie. E forza Fiorentina.
0: Grazie. A Neto Sonetti. Ci sono ancora dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Ti sei appuntato qualcosa, no?
2: Sui messaggi no, ma ero appuntato volevo chiedere a Sonetti di Fabio Grosso, ma tanto immagino la risposta. Mi è piaciuta molto la risposta invece sugli allenatori stranieri. Probabilmente andrebbe cercato in Afghanistan, ha detto l'allenatore della Fiorentina.
0: C'è una domanda a parte di Bomber Viola sulla storia della Fiorentina: qual è stata la sconfitta più eclatante della Fiorentina a Torino con la Juventus?
2: Questa che domanda è? Una domanda,
0: un quiz, sì.
2: Un quiz per noi, no, non capivo. E la sconfitta è più eclatante. Allora, io ricordo quella in casa 17 marzo 2012,
0: sì,
2: 0-5 contro la Juventus.
0: Lui però fa riferimento a una sconfitta a Torino,
2: Sai, qui si va lì. Caro Bomber, fai bene a fare i quiz, perché noi te li facciamo a te spesso. Anzi, ricordo l'appuntamento di venerdì dalle ore 20 con il Brivido Viola, ci sarà il quizzone nel quale Bomber Viola è capolista in questo momento. Però sinceramente adesso la sconfitta mi sfugge, la sconfitta più eclatante. Spero che non venga aggiornata, ecco, il record negativo.
0: Nel frattempo ci informa Andrea Giannattasio che secondo Sky il derby della capitale è stato posticipato, verrà giocato lunedì alle 20:45, e quindi a quel punto dovrebbero slittare tutte le partite che erano state programmate alle 12:30 alle 20:45 di lunedì. Però attendiamo l'ufficialità. Per adesso appunto Sky ha riportato questa indiscrezione, questa notizia. Vedremo se
2: quindi
0: quando arriverà l'ufficialità.
2: Quindi campionato trasloca a lunedì, perché insomma quante partite?
0: Così pare,
2: la
0: così
2: Juventus
0: pare.
2: Fiorentina, poi anche le altre indischiate nella Champions.
0: Anche il Napoli, perché ieri ha perso il Bologna, il Milan, certo.
2: Quindi tutto un campionato si gioca
0: metà campionato, forse
2: lunedì.
0: Più di metà del campionato si dovrebbe
2: chissà
0: giocare.
2: Chissà che striscione, io ricordo lo striscione del siamo tutti parrucchieri. Bisognerebbe inventarne un altro, perché a questo punto bisogna
0: di lunedì alle 20:45,
2: va in trasferta alle 20:45 magari a seguire la propria squadra del cuore, sicuramente deve fare un mestiere del genere, perché altrimenti è un po' difficile.
0: 8-0 per la Juventus nel febbraio del 53, ci informa il Bomber Viola, la sconfitta più clamorosa, più eclatante della Fiorentina a Torino. Torino.
2: Ti aggiungo, visto siamo
0: nello spazio Marconi,
2: ecco, ti aggiungo allora che, visto si parla degli anni 50, c'è un record che del 12 maggio del 1957, che è quello di giocatori impiegati dalla nazionale, visto si parlava anche di Claudio Ranieri.

0: della possibilità diventa CT da parte dell'Italia, ed è in uno siamo nella Coppa Internazionale, si disputava allora Jugoslavia-Italia, purtroppo finita 6-1, quindi non molto bene, con 9 viola in campo contemporaneamente per la nazionale. In quegli anni fu una cosa, in quella stagione in particolare, abbastanza, se non erano 9 erano 7, per le altre partite, e ci sono anche delle vittorie. Ora, questo è il caso più eclatante: c'erano Magnini, Cervato, Chiappella, Orsan, Segato, Gratton, Virgili, Montuori e Prini all'interno di, dei 9. Praticamente c'era Boniperti e il portiere, che non erano della Fiorentina, che non mi ricordo adesso, mi sfugge il nome, che non erano della Fiorentina. Il resto erano tutti della Fiorentina. Insomma, erano tempi abbastanza diversi da quelli attuali, no? Segnò sul rigore Cervato, ovviamente per l'Italia. E oggi, 12 maggio 1974, sì, la Fiorentina perdeva contro la Juventus a Torino. Quindi mi dirai, perché mi ricordi una sconfitta per 3-1? Perché è il giorno in cui segnò l'ultimo gol Picchio De Sisti con la maglia della Fiorentina. Ah. Quindi Picchio va sempre ricordato, sì, proprio perché insomma fu il capitano anche dello scudetto, e ieri era l'anniversario, 57 anni dallo scudetto. Il 12 maggio 1996 la Fiorentina batteva il Piacenza 1-0 con un tiro, mi sembra, non mi ricordo se di Piacentini o comunque autorete di Corini fu data, e questa vittoria valse il quarto posto, il ritorno.
1: Sì, me lo ricordo quel gol.
0: Può non darsi, ricordo, che sì, fosse Piacentini, sì, a Piacenza, Piacentini a Piacenza, sì, sì, o alla memoria mi inganna. Comunque ufficialmente autorete di Corini, quarto posto, la Fiorentina entra in UEFA e ci torna dopo 6 anni, perché l'ultima volta che era stata in Coppa UEFA era stata proprio per la doppia finale, sì, maledetta con la Juventus. Però quella Coppa UEFA non la giocheremo mai, perché nello stesso, pochi giorni dopo, poco tempo dopo, la Fiorentina andrà a vincere dopo 21 anni il trofeo, cioè la Coppa Italia, e così la Fiorentina nel 96, sì, e così la Fiorentina andrà a disputare, sì, la Coppa delle Coppe e non la Coppa UEFA.
1: Mi è venuto in mente anche un gol contro il Padova, non di Piacentini ma di Battistuta, non so se te lo ricordi, non c'entra niente, però non so se te lo ricordi, ma un col tiro dalla lunghissima distanza,
0: col Padova ne avrà segnati più di uno,
1: con Bonaiuti portiere,
0: può darsi una goleada a Padova.
1: Secondo me fu un gol decisivo, proprio nei minuti finali, ma un tiro dalla lunghissima distanza.
0: Non è il primo, mi ricordo.
1: Tiro dalla lunghissima distanza.
0: Un gol contro il Cagliari in campo neutro a Verona, su punizione, una legnata rasoterra da 45
1: metri. 2-1
0: quella
1: partita. Sì, sì. La Fiorentina perdeva 1-0, vinse 2-1.
0: Fece un gol incredibile. Sì, sì. Cioè,
1: l'altro segnò Di Mauro, mi sembra
0: può darsi.
1: Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, grazie a Tommaso.
0: Grazie a te, alla prossima.
1: Grazie a tutti voi, naturalmente vi lasciamo a Palla al Centro. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Chi si compra?
5: Un po' partano bonus.
4: C'era una sorta di prestito al rinterzo.
5: Ceccarini, fresh!
6: Vorrei chiedere alla squadra
7: quante partite ci sono in un anno
6: per far sì che
8: bomba libera tutti, partiranno i processi,
4: processo alla Fiorentina.
9: Vorrei strillata, pularata, tutto esterno, non ce la faccio,
8: l'ennesima prestazione schifosa.
10: Se tutti ci mettiamo a esprimere il nostro giudizio, mi fa il casino.
11: Questo è il periodo peggiore dell'anno,
4: Iraola
12: nel campionato più ricco e più visto.
13: Oh Pietro, e sono Nicore.
8: Stagione indegna dell'anno del centenario.
14: È una partita di calcio e ci proveremo l'anno prossimo. E ci proveremo l'anno prossimo. E ci proveremo l'anno prossimo. E ci proveremo l'anno prossimo.
15: E ci proveremo l'anno prossimo. E ci proveremo l'anno prossimo.
14: E ci proveremo l'anno prossimo. E ci proveremo l'anno prossimo.
16: La parolina ambizione si sposa a meraviglia con la Fiorentina del domani.
17: La mia parola è domani.
18: E siccome mi sembra che ci sia una tendenza di crescita, calma, calma, calma. La trovo, come ti dicevo prima, un cambio di gomma ai tempi. Terzo giro d'un gran premio.
19: Problemi, no. Problemi, problemi, problemi, problemi.
13: Sopri da un guidometa.
0: Prima dentro, casa martello e...
13: Oh, chi si compra?
20: Eh sì, ieri c'è stata questa candidatura di dell'ottimo Guido Meda come nuovo portiere della Fiorentina e giustamente subito carpita da... No, chi l'ha fatta la copertina? Stefano o Tonelli? Alzate la mano se siete in regia. Tonelli, viva Tonelli.
18: Bravo Tonelli.
20: Bravo Tonelli ad aver recuperato anche...
18: Grande tendenza di crescita.
20: Sì.
18: Di Tonelli.
20: Di Fabio Ferri.
18: No, di Tonelli.
20: Comunque ciao Fabio Ferri.
18: Ciao, buongiorno.
20: Bentornato.
18: Stazionario, sempre qua.
20: Che vuol dire stazionario sempre qua? Ieri parcavo visita.
18: No, quindi... non in grande miglioramento. Fra l'altro ti devo dire che anche lunedì prossimo.
20: Ah sì, eh? Siamo a Diriborda? Vabbè, ma io spero torni beve prima o poi da questo bel viaggio che sta facendo a Madeira. Anzi, oggi dovrebbe tornare.
18: Ah, e viva il benve. Madeira, eh?
20: Sì,
18: a casa di...
20: Bella Madeira.
18: Ma più bella. No, vabbè, Madeira.
20: Vabbè, Madeira, bella, dai, va bene anche Madeira.
18: Casa di CR7.
20: Sì, certo, infatti sarà andato sulle tracce del suo idolo, va bene. Addirittura pellegrinaggio, sì, va bene. Ovviamente chi si compra, buongiorno a tutti. 348-7513933 per i vostri messaggi audio e di testo, 055-7711-171 per chiamarci in diretta. Prima di iniziare con tutto ciò che è il nostro mondo Fiorentina, allenatori, paratici e chi più ne ha più ne metta, volevo fare due commenti. Uno. Sulle parole e sulle bombe, fra virgolette, inutili di perché se ce ne fosse bisogno che lo dicesse Pietro Lazzarini, non credo ce ne sia bisogno, inutili. Però le bombe inutili di Corona e Raiola, dove uno che rosica di Cencio dice male di Straccio, dove si parla delle procure comprate come se Raiola fosse un santo, giustamente, che non aveva né il fratello Mino né l'attuale diciamo patron della Raiola Associati, Vincenzo Raiola, appunto, che ieri in questa videochiamata ha parlato di Lucci dicendo una cosa che anche i Sassi hanno detto nel corso del tempo. Ma guarda, è strano, tre punte dello stesso procuratore della stessa squadra. Ma non è che, guarda, Vincenzo Raiola, io te lo dico con grande affetto, ma non sei il primo a dire una cosa del genere. Tra l'altro mi ha fatto molto ridere il passaggio in cui dice poi io ho perso Ken perché gli hanno comprato la procura, l'ha pagato il fratello. Veniva voglia di dirgli: guarda Vincenzo, se si va a rivedere tutti i giocatori che sono passati da una, diciamo, come si dice, agenzia di procura alla tua, si fa un papiro, e ce n'è di molti peggio, tra l'altro. Questo vuol dire che non si deve stare con le antenne dritte su quello che succede all'interno del mondo dei procuratori legato alle società di calcio? No, assolutamente, ma nemmeno rendere una cosa spettacolare quando di spettacolo non c'è niente, se non il modo in cui si propone alla platea pubblica. Questo è un pensiero su Vincenzo Raiola e sulle bombe di Corona. Vai attacca Tigre. Detto questo, oltre a questo c'è il paese delle banane, che è quello veramente il nostro, che di relazione del calcio ancora più di banane si parla, perché ci si trova in una situazione dove il presidente federale, anzi no, della Lega Calcio, al GR Parlamento, si sveglia la mattina e dice: sì, ciao a tutti a mezzogiorno e mezzo, perché di qua, perché di là, perché di su e perché di giù. Bravo, e non c'era ancora il comunicato. A un certo punto la Lega Calcio, che aveva previsto giustamente di fare il comunicato oggi, perché prima di fare il comunicato si deve anche esprimere la prefettura, è stata costretta, dopo che il presidente aveva fatto questa uscita un po' così, non certamente di una grande qualità, a fare il comunicato ieri. Quindi fino a stamani mattina la Fiorentina giocherà contro la Juventus domenica a mezzogiorno e mezzo. Poi giustamente ci svegliamo stamani e ci sono dei quotidiani che sono generalisti, quindi seguono anche il percorso politico del calcio, e alzano la mano e fanno: ma guardate, noi si è parlato con la prefettura è anche abbastanza incazzata per questa minchiata che è stata detta, perché prima di decidere nell'orario deve passare tutto appunto dalla prefettura. E la prefettura cosa dice? Dice: amici, fratelli, amanti del calcio, sappiate che a mezzogiorno e mezzo, nel giro di un paio d'ore, ci sarà anche la finale del Foritalico, quindi la finale di non so nemmeno come si chiama, dell'internazionale di tennis.
18: Bravissima.
20: Di Roma, che giustamente viene sottolineato dal presidente della regione Lazio, Rocca, è un evento internazionale, mm-hmm. quindi che muove tanti interessi. Contestualmente, secondo loro, si doveva giocare il derby di Roma, dove ovviamente stazionano decine di migliaia di tifosi da una parte e dall'altra, con anche velleità di scontri, perché poi insomma Roma-Lazio è sempre stato, no, una partita tranquillissima, e allora dice no, si giocherà di lunedì alle 20.45. Detto ciò, ancora non c'è l'ufficialità di questo passaggio, ma è molto probabile che quattro partite si spostino, dopo l'intemerata del presidente della Lega Calcio, dalle mezzogiorno, dalla mezzogiorno e 30 di domenica alle 20.45 di lunedì. Evviva, evviva, evviva, evviva il paese che viviamo, evviva la inadeguatezza di certe cariche, l'incompetenza di certe cariche, perché insomma questa uscita, tanto per fare del sensazionalismo, su quattro partite, tra l'altro, che hanno un valore di classifica come quelle che saranno per la lotta Champions, e quindi noi siamo, ovviamente la Fiorentina è parte in causa, non interessata, perché non ci incastra niente se non che è l'avversario della Juventus, dovremo aspettare ancora qualche ora prima di sapere quando ci dovremo connettere con i nostri dispositivi, oppure inviare il nostro inviato Andrea Giannattasio in giro per l'Italia per raccontare la partita alla Juve, il paese delle banane. Niente, scusami, volevo prendermi questi no, due o tre
18: bene,
20: minuti per
18: bene. Mi sei piaciuto, guarda,
20: sottolineare, bozzone,
18: parevi, sì, no, Kennedy. No, parevi Kennedy sempre, sempre.
20: Io ti faccio proprio questo effetto,
18: non mi ricordi Kennedy,
20: o bozzone,
18: no, bozzone, vabbè, comunque sarebbe un complimento, perché è grande bozzone.
20: Ma che scherzi, ma infatti io prendo volentieri. Detto questo, appunto, siamo,
18: devi finire il gioco, so, lo sai, si pagano.
20: No, ma infatti per fortuna non ne ho, e va bene. Detto ciò, insomma, se ti sembra una cosa normale quella, no, che stiamo vivendo, cioè, poi dice il calcio italiano, il calcio italiano ci si riempie la bocca con i giovani, i Braschi deve giocare, e poi c'è queste puttanate quotidiane che ci mettono in croce per qualsiasi tipo di cosa. In tutto questo, sì, arriviamo, sì, arriviamo ai nostri temi quotidiani.
18: Comunque di casino non ne manca.
20: Non ne manca perché diciamo anche la gestione degli stessi casi internamente non è che si stia facendo, ci stia mettendo delle medaglie al petto sulla comunicazione, mi viene da dire, perché sai che Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, arrivato a febbraio con un manifesto di intenti importante, perché insomma fece una conferenza stampa, ecco, lui sì, davvero pareva Kennedy, c'era, insomma, davanti a noi ci si doveva aspettare, dopo ha raggiunto la salvezza, un percorso, ci si deve aspettare tuttora, perché per ora è ancora il direttore sportivo della Fiorentina. E io penso, avendo diciamo parlato con coloro i quali possono essere chiaramente parte in causa di questa vicenda, Paratici rimarrà alla Fiorentina. Tutto questo però si interseca con delle normali voci di mercato che lo riguardano. Perché dico normali? Perché siccome ci sono le voci di mercato su Ken, su De Gea, su Fabio Ferri, su Stefano Cherubini, sì, cioè più sei forte e più è normale avere delle voci di mercato. Quindi se il livello è alto, il livello porta anche a società come in questo caso Roma, Napoli, Milan, che devono un po' rifondare quelle che sono le loro fondamenta dirigenziali, possono pensare di contattare un dirigente sotto contratto con un'altra squadra, anche perché non c'è da scordarsi che la Fiorentina l'ha fatto. Cioè Fiorentina ha contattato Paratici, che era sotto contratto per 2 anni col Tottenham, quindi è chiaro che lui aveva un ruolo diverso da quello che è centrale nella Fiorentina, però era un dirigente sotto contratto ed è arrivato poi in viola. Questo per dire che cosa? Che per chetare non solo le voci di mercato che sono normali e probabilmente non sono chiacchiere come qualcuno lo vuole far passare, cioè qui non è che ci sono i grandi media del centro e del nord che vogliono mettere i bastoni tra le ruote alla Fiorentina, c'è semplicemente dei giornalisti che fanno il loro lavoro, parlano con altri dirigenti, parlano ai presidenti, parlano agli agenti, che gli dicono occhio, perché tra le idee di queste società ci sarebbe anche Paratici. È una cosa sbagliata? No, è una cosa normale, raccontare i fatti anche quando si parla di calciomercato. Qual è la cosa secondo me anormale, o quantomeno che non porta giovamento alla Fiorentina? Il fatto che la Fiorentina stessa si trinceri dicendo ma noi non possiamo smentire gli interessi degli altri. Per carità, ma io infatti, nemmeno Fabio penso che intenda andare in pubblico dicendo, essendo noi Fiorentina, non è vero che la Roma è interessata, non è vero che il Milan è interessato, non è vero che qual era l'altro, Napoli è interessato. Non è questo che dovremmo chiedere alla comunicazione della Fiorentina in in primis al suo presidente o presunto tale, cioè Ferrari, perché poi il presidente proprietario chiaramente di là dall'oceano, lasciamo perdere. Stiamo parlando di quello che dovrebbe fare la Fiorentina qui e quello che dovrebbero dire Di Paratici, o quello che dovrebbe dire Paratici. Cioè, io fossi la Fiorentina, prenderei, consiglierei a Paratici, vuoi chiamare Sky? Chiama Sky. Vuoi chiamare il tuo comparto di comunicazione? Vuoi farlo sul sito ufficiale? Per carità, lo puoi fare in tutti i modi, ma proviamo a consigliargli di dire: bene, ci sono tante voci su di me, ma io sono solo concentrato su ciò che sarà domani nella Fiorentina. Bastano 30 secondi. 30 secondi per far sì che ciò che noi stiamo un po', come si dice, subendo, l'ennesima situazione di mercato non particolarmente positiva, e invece di provare a intervenire e chetare, si lascia correre. È un po' come la cosa che sta succedendo sull'allenatore, perché su Vanoli sappiamo che si sono già incontrati, che lui nell'ultima conferenza stampa ha detto: ragazzi, parlate con loro, perché io quello che dovevo fare l'ho fatto, sono loro ora che devono decidere. Quindi ti fa tutto pensare che su Vanoli il futuro non sia insieme alla Fiorentina. Poi chiaramente ci sono le notizie anche qui di giornalisti che fanno mercato, come può essere Di Marzio, che ieri sera ha detto la priorità è Vanoli, e a me mi sembra di vivere in una roba, in una realtà alternativa, cioè tutto il mondo parla di una Fiorentina che cambierà allenatore, poi però si parla a livello nazionale di una Fiorentina che potrebbe con priorità a Vanoli. Ma che cavolo, anche questo, le parole hanno un peso. Che vuol dire priorità a Vanoli? Cioè, Vanoli ha un contratto con la Fiorentina che si può prolungare di un anno automaticamente schioccando le dita. Perché priorità? Se lo vogliono tenere, lo tengono, non c'è priorità. L'avrebbero già detto ieri l'altro.
1: Sì.
20: Quindi è una situazione veramente che rasenta, io non voglio usare termini forti, ma insomma ci sta comunque mettendo in serie difficoltà, perché la comunicazione è mancante,
1: cioè, io penso, perché è, al netto di quello che dici tu, e che secondo me è corretto, no? Dici giustamente, Paratici è un dirigente bravo, è normale che ci siano dei club interessati a lui. Al netto di questo ti dico, comunque è qualcosa di difficile da ritrovare nella storia recente della Fiorentina e della Serie A, che un club in quanti mesi dall'arrivo di Paratici? 5, dai, un pochino di meno, 4, facciamo 4
20: febbraio,
1: mesi,
20: dai.
1: Tre mesi e qualcosa, si ritrovi, come dire, con la paura di perderlo quel dirigente che è arrivato pochi mesi fa, e che sono andato a riprendermela anche alla pagina del Corriere, perché era interessante. Appena un mese fa disse al Corriere della Sera, quindi non proprio a Leggo, con tutto il rispetto per Leggo, e a Paolo Condò, quindi insomma una signora firma del giornalismo sportivo italiano: al Viola Park sembra di stare al Real Madrid. Allora, se al Viola Park sembra di stare al Real Madrid, non ci sono problemi, cioè, nel senso, ad un mese da queste parole, se Paratici dovesse decidere di fare un'altra scelta,
20: c'è un passaggio che ci manca.
1: Ci sarebbe sicuramente una domanda da farsi: perché? Perché se stai come al Real Madrid, al Viola Park, non cambi casa
20: con un contratto di 4 anni e mezzo.
1: Con un contratto di 4 anni e mezzo, ci manca qualcosa? C'è qualche domanda che ci dobbiamo porre? C'è qualcosa che è andato c'è qualcosa che è andato storto? Ovviamente si parla comunque di un'ipotesi, quindi ancora non è il momento di farsi quelle domande. Però dovesse succedere, sarebbe qualcosa ennesimo mai visto negli ultimi anni o mai visto nel calcio. Io credo alla fine Paratici sarà il direttore che costruirà la Fiorentina del
20: domani. E questo lo dico anch'io, l'ho detto subito, perché vorrei evitare che ci fossero delle speculazioni su quello che noi possiamo dire. Io sono convinto che Paratici resterà alla Fiorentina e che stia lavorando con priorità massima non a Vanoli, ma alla Fiorentina stessa.
1: Sta lavorando alla Fiorentina, poi sicuramente nel lavorare alla Fiorentina c'è inevitabile anche il discorso con Vanoli, che comunque Vanoli è un tuo tesserato, il tuo allenatore, come hai detto c'è una clausola che consente alla Fiorentina di rinnovare in qualsiasi momento il suo contratto. È normale, secondo me, che quando si parla del lavoro di Paratici includa anche la figura di Vanoli. Che poi Vanoli resti o meno, questo è ancora tutto,
20: è ancora tutto da decidere.
1: Ma dai, ma sì, ma poi dicevi giustamente qualche settimana fa, quando dici che al 99% una cosa sarà in quel modo. Nella vita, nella medicina, nella scienza
20: è una percentuale altissima.
1: È una percentuale altissima. Nel calcio è una percentuale che vuol dire tutto e vuol dire niente. No,
20: io dico sempre che quando uno tratta un tema e dice nel calcio, per non fortuna, nella scienza, perché nella scienza quando si parla del 99% vuol dire che la casistica è 1 su 100 e vuol dire che è molto bassa. Nel calcio quando parli del 99% e lasci l'1% è come quando, lo dico sempre, faccio questo riferimento perché credo che sia molto comprensibile a tutti, è come quando chiudi la porta al 99%. La porta è chiusa?
1: No.
20: Non è chiusa, vuol dire che chiunque, spingendo leggermente, la può aprire. E quindi la mia sensazione è che queste, diciamo, valutazioni che vengono fatte quotidianamente su Vanoli, mezzo stampa, quindi mezzo, evidentemente c'è qualcuno che veicola questo messaggio. Io non so se è Paratici in prima persona, se lo fa Ferrari, se lo fa Giuseppe Omisso, se lo fa Goretti, io non lo so chi lo fa, però lascia intendere che c'è una piccola possibilità che, ma contestualmente si fa capire che la Fiorentina sta lavorando per capire se c'è un'alternativa. Quindi delle due l'una, secondo me l'unica possibilità che Vanoli ha di restare è che tutto il resto del mondo contattato dica di no. Questo per Vanoli cosa significa? Significa essere un po' una ruota di scorta. Ma questo lo dico perché sappiamo noi che Paratici sta parlando con altre figure professionali che non siano Vanoli, contestualmente allo stesso Vanoli. Lo dice anche, ripeto, uso Di Marzio, perché per tutto il mondo viene considerato, per l'Italia, il guru del calciomercato. Ma anche Di Marzio dice priorità a Vanoli, che non vuol dire niente, mi dispiace per Di Marzio, ma intanto l'alternativa è Grosso. E quindi che vuol dire l'alternativa è Grosso? L'alternativa è Grosso vuol dire che ci hanno già parlato con Grosso.
1: L'alternativa mai smentita, quando si è parlato di Sarri la
20: ci furono le rincorse,
1: prontamente ha detto non è vero che stiamo parlando con Sarri. Se fosse mendace l'informazione di un colloquio, di un interessamento a Grosso, probabilmente avrebbero già smentito. Quindi almeno su questo punto di vista ti verrebbe da dire che i giornalisti di mercato sono sulla strada giusta.
20: Beh, soprattutto allora, spieghiamo in 10 secondi che cosa fa un giornalista di mercato in una situazione del genere.
1: Fa un sacco di chiamate.
20: Fa le chiamate, messaggi, parla con chi potrebbe essere informato sui fatti. Quindi dirigenti fermi, allenatori fermi, perché chiaramente nel mondo professionale è più facile che delle rivelazioni vengano fatte a persone vicine, dal punto di vista professionale, alle persone di cui si tratta.
1: Certo.
20: Quindi, al netto di questo, noi abbiamo fatto le nostre verifiche, abbiamo sentito le nostre fonti, abbiamo cercato di parlare con la Fiorentina. Cioè, prima di tutto, nessuno smentisce che la Fiorentina sta trattando con altri allenatori, anche da dentro la Fiorentina. Quindi,
1: almeno non arriva un messaggio ora.
20: Arriva?
1: No.
20: Allora, ora alle 10:20 non è ancora arrivato.
1: No, ma io ce l'ho a scarico.
20: Io ce l'ho pieno, aria, quindi se vogliono scrivermi possono scrivere. Primo è questo. Seconda di poi, su Vanoli, ripeto, io prendo anche le parole che dichiara Vanoli. Cioè Vanoli, che in conferenza stampa ti dice, anche un pochino piccato, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e poi dice sì, ci siamo già incontrati, sentite loro perché io il mio l'ho fatto, è lecito. Che lui è una partita IVA e viene presa per ottenere un obiettivo, il suo obiettivo lo raggiunge e dice bene, io il mio obiettivo l'ho raggiunto, sarà la società a decidere se l'ho raggiunto nel modo giusto, nel modo sbagliato, se nel futuro io posso essere l'allenatore che va a puntare a un altro obiettivo o meno, parlate con loro. Io quello che dico è, anche qui, io non ho mai visto una società che davanti a un risultato raggiunto e quindi avendo in mano la possibilità di decidere facilmente il da farsi sull'allenatore, ancora non ha detto alla persona coinvolta se rimane oppure no. Anche qui io trovo che ci sia una volontà di prendere tempo che mi fa pensare che ci manchi un passaggio anche qui. Cioè, perché è chiaro che la Fiorentina, facendo un semplice, ripeto, schioccar di dita, potrebbe confermare Vanoli, perché nell'accordo c'è un'opzione unilaterale che favorisce la Fiorentina a determinate cifre che nemmeno da ridiscutere. Ma è altrettanto chiaro che la Fiorentina evidentemente non è certa, non è sicura, non ha ancora deciso se Vanoli può essere il proprio futuro. Tutto questo io poi vado a leggere, e vi invito a farlo perché è molto interessante, l'editoriale di Angelo Giorgetti che è uscito questa notte, dove lui suggerisce una cosa. Secondo le sue fonti, fondamentalmente ancora Paratici non ha in mano, non conosce il budget che potrà utilizzare non solo per fare mercato, ma anche per gestire l'allenatore. Non è una cosa piccola. Ieri abbiamo raccontato che la Fiorentina sta trattando con Pioli la rescissione del contratto, che fondamentalmente probabilmente entro giugno questa rescissione arriverà. Questo ti permetterà di avere un pochino più le mani sciolte, diciamo, da un punto di vista della scelta dell'allenatore, perché a quel punto tutto sarebbe chiaro. Non hai più allenatori in dote
1: sotto contratto,
20: hai un allenatore attuale che può essere confermato con una firma, una PEC, e hai la possibilità, nel caso in cui tu non volessi, ovviamente Pioli lasciamo andare dove vuole, tu non volessi andare avanti con Vanoli, di scegliere un allenatore senza avere vincoli economici con un altro tecnico. Talmente lineare la cosa che, ripeto, se ancora non è stata presa una decisione, è fondamentalmente, secondo, questo è un secondo me, e anche qui raccontando un po' quello che abbiamo capito, è che il casting è molto vario, cioè i contatti sono molto vari.
1: Mi verrebbe da dire, in una stagione come questa, dove sia a livello italiano sia a livello internazionale, mi viene in mente soprattutto la Premier, ma poi allargando si può guardare anche ad altri campionati, dove cambiano tante panchine, fare anche una scelta oggi che è il 12 di maggio rischia di essere una scelta affrettata, no? Perché magari ti leghi a Vanoli e ti accorgi che magari potevi prendere, faccio un nome che sentivo stamani in radio, non ci credo ovviamente, ma potevi prendere Allegri, ti leghi a Grosso e invece potevi prendere un allenatore del panorama internazionale come Iraola. Ti leghi a nome X, Sarri, quando poi invece avevi la possibilità di prendere l'ultima bomba in città, il nuovo allenatore, il nuovo corso, le nuove idee. Secondo me c'è anche questo, oltre al discorso budget. E io oggi leggevo appunto quanto scriveva Angelo, e lo trovo inevitabilmente corretto, perché se non sai che budget puoi utilizzare sul mercato, difficilmente poi fai le tue mosse. Però secondo me c'è anche questo aspetto, cioè l'aspetto che in un anno di rivoluzione ti devi muovere con grande accortezza per la scelta dell'allenatore, perché appunto ci sono anche delle idee che potrebbero nascere dal giorno alla notte e potrebbero cambiare totalmente, infatti, il profilo della tua squadra.
20: Guarda, ieri c'era quindi Niccolò Ceccarini che diceva una cosa, secondo me, sacrosanta. In questo momento forse quello che dobbiamo chiedere a Paratici non è tanto che in 30 secondi abbia una scelta definitiva in mano per il futuro, ma che abbia almeno le idee chiare su Vanoli. Cioè, perché lasciare a bagnomaria un allenatore che ha fatto il suo, che però merita una credibilità, che sul campo ha conquistato, lo sapete cosa penso io della conferma di Vanoli. Io non sono per la conferma di Vanoli, però penso che come professionista meriti di arrivare nel miglior tempo possibile a conoscenza di quello che sarà il suo futuro, anche per permettergli, per quello che sappiamo ci sono delle squadre interessate a lui, evidentemente di prendere contatto con le realtà che potrebbe sposare un domani.
1: Però posso, cioè nel senso, se tu hai un allenatore, stai finendo il campionato, ora la salvezza è raggiunta, certo il discorso stagionale è concluso, però fino a pochi giorni fa parlare con Vanoli e, come dire, sfiduciarlo, dirgli che non c'è un domani, sarebbe stato autolesionistico, perché evidentemente lui sta portando avanti un lavoro e gli togli quello che sarà il ruolo per la prossima stagione. Secondo me non fai un favore a lui, neanche nei rapporti con i giocatori, che tanto poi lo vengano a sapere.
20: Obiettivo raggiunto?
1: Ora si può cominciare a parlarne, io immagino, no? Come in ogni rapporto di lavoro, se te dai il preavviso al tuo capo, e poi il tuo capo, una volta che ha ricevuto il preavviso, avrà quelle due settimane per andare a trovare il sostituto di Pietro Lazzarini.
20: Eventuale.
1: Se il tuo capo ti dice, guarda, tra due settimane te ne devi andare perché con noi hai chiuso, lui da quel momento in poi comincerà a fare i discorsi un pochino più seri con gli altri referenti che hai in mente per sostituirti.
20: Ma io, guarda, penso che discorsi avviati bene, sì, ce ne sia diversi. Ma e voglia. Il discorso qual è? Per esempio,
1: però
20: io
1: non lo palesi davanti al tuo allenatore
20: no,
1: attuale.
20: No, questo è chiaro, però questi due giorni liberi che la Fiorentina ha avuto dopo la, il biscotto di domenica.
1: Ah, ma come?
20: Biscotto. Ma... scegli te che biscotto. Per me è un biscotto anche, non tanto, lo dicevo ieri, uno di quei biscotti e lasci il sacchetto biscotti, aperto e dalla mattina alla sera, la mattina dopo arrivi a riprenderne e fa schifo perché ha preso l'umido.
1: Ecco. Direi comunque biscotto adatto a un'occasione del genere sono gli abbracci.
20: Ah sì, si abbracciamo, abbracci, certo, si abbracciamo e viva. Ecco, però passato il discorso del biscotto, è passato in questi due giorni, io mi auguro, perché no, siccome non tutto possiamo sapere, soprattutto il Viola Park è una teca di cristallo al cui interno non possiamo entrare, quindi è un
1: lettilario,
20: è un, no, speriamo di no, c'è rettili dentro,
1: no, perché le teche di solito c'è
20: però io ho detto di cristallo, quindi dentro per me c'è un tesoro, c'è il mio tesoro, cioè dal Viola Park per me è la teca di cristallo dove all'interno c'è uno dei miei tesori, dei tesori nella mia vita è la Fiorentina, cioè perché ce l'ho talmente nel cuore e quindi è dentro quella teca di cristallo. Mi dispiace perché ogni tanto mi piacerebbe poterla alzare quella teca e entrarci, ma non si può. Quindi non sappiamo se non c'è stato in questi due giorni un altro incontro, un'altra valutazione da parte del club. Io mi auguro però che sia arrivata adesso, perché ti ripeto, le tempistiche per gestire quello che è il futuro Fiorentina non sono strette, cioè abbiamo la Fiorentina ha del tempo da poter utilizzare, non, la lotta contro il tempo in questo momento non ce l'ha. Certo è che, come dicono tutti i dirigenti anche con cui parliamo, l'ultimo è stato Capozzucca, secondo me, che ci disse è ora il momento in cui si fanno gli accordi e poi si stipulano d'estate. Ecco, no, Sabatini ce l'ha detto, è ora il momento in cui si fanno gli accordi e poi in estate si firmano, diciamo. Ecco, io per esempio so che Iraola, che per quanto ne so, conosco il discorso, è molto vicino al Crystal Palace, è però un allenatore che la Fiorentina in qualche modo, i famosi contatti indiretti, che non vogliono dire, su questa cosa si possono utilizzare, alcune volte fanno ridere, ma in questo caso si possono fare, perché Iraola, come tutti gli allenatori adesso, ha un agente, certo, avranno parlato con gli agenti. È chiaro che se Iraola gli ha detto aspettate due settimane perché non ho ancora deciso, la Fiorentina possa anche prendere tempo se quella è la sua prima scelta, no? Questo è lecito. Però su Vanoli io mi augurerei un interventismo diverso in questa settimana e una comunicazione studiata per bene, perché tra le altre cose, ripeto, una cosa che manca davvero a questa Fiorentina è il saper comunicare con la propria piazza, che confermo per la centesima volta, perché poi ci arrivano i messaggi delle truppe cammellate contro i giornalisti, non parlo di una comunicazione che deve essere per forza fatta tramite i giornalisti, anche se penso che in una piazza sana il rapporto tra club e giornalisti sia un rapporto sano. Bene? Io dico che però la Fiorentina dovrebbe, anche tramite i suoi canali, saper comunicare meglio. L'ultima, secondo me, accrocchio che è stato fatto è stato il post del presidente Giuseppe Omisso dopo 3 minuti dalla fine della partita dell'altro giorno, poi modificato fra virgolette con un molto più lungo comunicato suggerito evidentemente da qualcuno che ha un pochino rimesso le cose nell'ordine prestabilito. Ecco, anche qui ti fa capire che c'è della difficoltà nel comunicare, e questo secondo me in una società che punta almeno a parole ad avere delle ambizioni di risalita dovrebbe essere gestita in modo diverso. Massimo da Calenzano, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Volevo dire questo, io credo che ci sia un regolamento che fa parte del calcio, tra l'altro.
1: Ah, complimenti,
3: Grazie. E anch'io ho aspettato la fine del campionato per poi decidere dove andare, perché giustamente sono tesserato fino al 30 di novembre, il 30 di giugno per una società. Allora, quella Fiorentina probabilmente ha in mano l'allenatore fino alla fine del campionato, che è Vanoli, e credo che non si possa andare a prendere un allenatore già tesserato ancora per un'altra squadra, cioè certo. Se noi si va a prendere Grosso dal Sassuolo prima di confermare, certo. Io credo si debba aspettare la fine del campionato, il regolamento c'è, cioè, non è che si può parlare, poi il calcio tutto può succedere, tutto si può fare, però se uno fa le cose fatte per benino si deve mettere nell'ordine delle idee che c'è un regolamento, e finché uno è tesserato una società Fiorentina il 30 di giugno, in teoria non potresti nemmeno parlarci con un giocatore o con un'altra società.
20: Ed è per questo che sono nati i rapporti con i procuratori anche per gli allenatori, Massimo, cioè perché sì, però, proprio per un regolamento federale che ti impone di non poter parlare direttamente con l'allenatore, c'è un procuratore che tra l'altro non dovrebbe esistere, perché un rapporto tra procuratore e allenatore in teoria non ci dovrebbe essere, però è nato proprio per fare quei famosi contatti indiretti di cui parlavo prima.
3: Però ufficializzare una cessione o di un allenatore, ma anche sul discorso di Paratici, c'ha un contratto di quattro anni e mezzo, ma perché la Fiorentina lo deve smentire? Cioè, che smentisce? Cioè, anch'io mi hanno chiesto in diverse società e nulla, però io poi decido io dove andare e cosa fare. Cioè, non riesco a capire, cioè questi sono tesserati fino al 30 di giugno, addirittura uno ha un contratto di 4 anni e mezzo, cioè io capisco Di Marzio e lui a parte secondo me, sì, qualche volta ci indovina perché ne dice talmente tante e poi alla fine qualche uno piglia. Però ora sono tutte discussioni che poi verranno alla fine di campionato e non si gioca più tutto accentuato. Quanti giocatori l'anno scorso sono passati alla Fiorentina, lo capisco, io uno c'ha da lavorare, si fa 12 ore di trasmissione, di qualche cosa si deve parlare, è normale. Però ecco, secondo me quando c'è un regolamento da rispettare, credo vada rispettato, poi il procuratore può dire che vuole, ma ufficializzare l'arrivo di Grosso ora credo non si possa fare.
20: Chiaro, Massimo. Una spiegazione giustissima, anche necessaria se vogliamo, perché evidentemente anche la mia uniazione è quella di Fabio, ma in realtà Fabio non ha parlato del tema, quindi non voglio coinvolgere nell'errore che è stato mio. È chiaro che dei tesserati non possono essere ufficializzati da altre società prima che il campionato, prima che il loro contratto termini o prima che il loro rapporto termini con un altro club. Infatti, se vogliamo ragionare su questo, Paratici che arriva alla Fiorentina una volta terminato, diciamo, il percorso col Tottenham, dopo giorni in cui eravamo ancora in forse su ha detto sì, ha detto no, comunicato congiunto delle due club, prima il Tottenham ha detto il 4 febbraio terminerà l'accordo con il nostro direttore sportivo Paratici, e poi la Fiorentina ha detto dal 5 febbraio Paratici sarà il nostro nuovo direttore sportivo.
3: Come io domani vengo presentato nella nuova società.
1: Dai, si può dire, tanto si sa tutto. Vai, alla Florence, ce l'ha già detto.
20: Allora,
3: vado alla Florence per motivi miei anche familiari, diciamo, mio figlio sta lì. E tra l'altro hanno lo spareggio domenica per poter salire poi dai pescaggi della seconda categoria.
20: Bene.
3: Sicché diciamo che secondo me le cose vanno fatte
20: a modino,
3: in una certa maniera.
20: A modino,
3: poi che la Fiorentina ha una comunicazione strana. Questo purtroppo sono 7 anni non 7 anni di più, perché anche da tempi degli ultimi 4 anni della Valle non è che speriamo, ragazzi, che vi devo dire, io spero davvero che sì, perché quest'anno, che non si è partito quest'anno dopo la Urbe, non esiste, ma poi partite scandalose.
20: Certo, la qualità ce ne siamo un po' scordate, di che cosa voglia dire. Comunque va bene, vedremo, speriamo che le sensazioni non positive che viviamo oggi siano figlie di quello che abbiamo vissuto e non di quello che vivremo, dai.
3: Bisogna sempre sperare, perché sennò
20: va bene. Massimo,
3: un abbraccio, ragazzi.
20: Ciao, in bocca al lupo per la nuova avventura e complimenti per la promozione, certamente.
3: Grazie, ciao.
20: Ciao Massimo. Bene.
1: Promozione Calenzano.
20: Bene, bravo, viva il Calenzano. Comunque quello che è il discorso di Massimo è normale. Prima mi ha scritto, ora poi inizia a leggere i vostri messaggi. Adolfo dall'Aquila dice: ma perché noi dobbiamo essere la prima società a dare una comunicazione in merito al proprio allenatore? Io non volevo far passare questo messaggio. Io spero, e ripeto, noi non lo possiamo sapere fino in fondo perché dentro non ci siamo, che però tali comunicazioni e tale decisione siano già state prese. Poi le tempistiche delle comunicazioni ufficiali le decidano loro, facendo, secondo me, un necessario upgrade anche sulla comunicazione verso l'esterno. Questo non vuol dire che mi aspetto il comunicato ufficiale sul futuro di Vanoli domani. Non voglio dire questo.
1: Beh, con un tuo tesserato, eventualmente avessi preso la decisione, la puoi già fare. Cioè, nel senso, fo l'esempio guardandomi in casa. Noi che Maio Nienovic rimaneva, l'abbiamo detto, noi Savino del Bene, l'abbiamo detto con settimane d'anticipo rispetto alla fine del campionato, perché è un tuo tesserato. Quindi se lo rinnovi, cioè non cambia niente rispetto alla sua situazione, anzi. Si prolunga semplicemente la sua permanenza nel club. Il fatto è che Caterina Antropova sarebbe andata via, nonostante praticamente era il segreto di Pulcinella, ma noi fino alla fine dell'ultima partita di Champions League non l'abbiamo potuto dire, perché evidentemente lei doveva ancora giocare. Poi lo sapevano tutti, sarebbe andata in Turchia, sarebbe andata Alexa Cibasi, perché comunque, come nel calcio, i rumors di mercato, poi alla fine è vero che i giornalisti sono una categoria particolare, però poi ogni tanto ci danno pure, e quindi la voce era già venuta fuori, l'ufficialità la dai nel momento in cui la stagione si conclude, quindi gli impegni ufficiali con il precedente club.
20: Sì, ma
1: non ci sono
20: qui
1: più.
20: Si fa cronaca nel dire che a Vanoli ancora non è stato comunicato nulla.
1: No,
20: perché
1: ma,
20: è lui che l'ha detto.
1: Ma poi ti immagini se avessero, ti ripeto, ma se avessero raggiunto l'accordo di contratto con Vanoli,
20: avrebbero
1: tutto l'interesse a comunicarlo.
20: Certo.
1: Perché a questo punto si chiuderebbe. Certo, ci sarebbe chi direbbe ah Vanoli bu, e chi direbbe viva Vanoli, ma
20: quello è la responsabilità.
1: Il discorso
20: che
1: sarebbe
20: si
1: chiuso, non si parlerebbe più di Grosso, di Raola, di
20: Sarri,
1: De Zerbi.
20: Certo. Di tutti gli allenatori che sono stati citati
1: Ancelotti,
20: negli ultimi mesi.
1: Allegri, cioè. Perché poi se c'è un allenatore che ha allenato nell'ultima stagione sta accostato alla Fiorentina, c'è anche da dire questa cosa.
20: Non c'è dubbio, eh? Ma infatti è la verità.
1: Peccato per Pisacane, se essere lui l'uomo giusto.
20: No, non tanto.
1: Vedremo.
20: Allora, volevo prendere il messaggio di Simo Bex come spunto,
1: sì,
20: per dire una cosa.
1: Da non confondere per l'altro con Simo Heineken, che ci ha mandato un messaggio l'altro giorno.
20: Ah sì, eh?
1: No,
20: sarebbe stato bello. Simo Tennens?
1: Allora, devo dire,
20: è più duro Simo Tennens,
1: sì, è un duro. Alto,
20: Simo Bex è simpatico. Simo Bud? Budweiser è una bomba.
1: Vabbè. Quella
20: tutte,
1: in Europa,
20: tutte
1: in
20: robe,
1: Italia,
20: tutte
1: fa,
20: robe birre,
1: cioè in America fa abbastanza.
20: Tutte birre da 0 a 3 a tavolino per gli altri.
1: Vai.
20: Allora, lui dice: ha più amici Pradè a Firenze del Papa a Roma. In una città normale sarebbe stato massacrato dalla stampa, e giustamente. Allora, io la prendo come spunto perché trovo che nella credine di questo messaggio nei confronti di una categoria ci sia però della verità. Cioè, nel senso che non solo la stampa, ma anche la città ha accompagnato forse troppo il lavoro negativo, che è stato più di quello positivo, del Pradè direttore sportivo bis. Detto questo, da questi microfoni e nelle mie possibilità di Pradè, ho sempre detto, persona squisita per certi versi con cui collaborare, ma io a cena con Pradè non ci sono mai stato, non mi hanno offerto nemmeno un caffè, quindi non ho nessun interesse nel difendere l'operato di un direttore sportivo che secondo me, e qui arrivo alla valutazione dove voglio coinvolgerti, perché ieri ne parlavamo di chi potrebbe vestire le maglie, diciamo, non della vergogna, ma quantomeno le maglie di chi ha tirato indietro la gamba in questa stagione, tanto da portarci in questo stato tra i giocatori, e dopo ampia riflessione anche fuori dalla diretta, secondo me ci sono due protagonisti che sono più protagonisti degli altri.
1: Walk
20: uno
1: of shame.
20: Risponde al nome di Stefano Pioli e l'altro risponde a chi non solo l'ha scelto ma gli ha costruito la squadra, e quindi Pradè. Ma soprattutto si parla di Pradè perché, tra le altre cose, oltre ad averlo scelto e oltre ad aver fatto una squadra di questo tipo, se n'è andato anche fuori tempo massimo, per quanto mi riguarda, perché erano mesi che da questi microfoni suggerivo, fra virgolette, al direttore sportivo di quel momento di passare la mano, perché la comfort zone che si è creata nel tempo alla Fiorentina è quella che adesso costringe Paratici e gli altri dirigenti, che però c'erano già quando c'era Pradè, a ricostruire una credibilità del club che secondo me è stata persa nel tempo. Quindi dico a Simo Bex che per certi versi ha assolutamente ragione. Detto questo, non è una imputazione secondo me che si può fare questa trasmissione e in generale comunque anche a questa radio, che fondamentalmente ha sempre cercato un po' di pungolare il club affinché si prendesse le decisioni, perché poi la decisione di confermare anno dopo anno Daniele Pradè in quanto direttore sportivo, prima diciamo una versione più annacquata quando c'era Barone e poi una versione sempre più vivida da quando non c'è stato più il direttore generale, non è stata una scelta di Fabio Ferri, della Curva Fiesoli, di Pietro Lazzarini o di Stefanino Cherubini, è stata una scelta del presidente commisso, della sua famiglia proprietaria del club, del dirigente Ferrari, di Gio Appio, di Marc Stefan e quindi del board che gestisce i manager della Fiorentina. E si poteva da tempo decidere di cambiare, senza citare ogni volta questo rapporto familiare che dovrebbe essere visto come una cosa positiva all'interno di un club che è un'industria. E questo da tempo noi diciamo che non si può gestire un'industria come quella del calcio, in questo caso come la Fiorentina, come la macelleria sotto casa, perché nella macelleria sotto casa non si fatturano centinaia di milioni di euro e soprattutto non ci devono essere dei manager che scelgono il taglio della carne. C'è un macellaio, fa quello e va bene. Nella Fiorentina invece i manager utilizzano milioni altrui per costruire qualcosa che deve avere del successo, che o lo ha tramite il calciomercato, che però è fare trading di calciatori fondamentalmente, assolutamente cosa che succede in tante parti del mondo, oppure lo fai per cercare di vincere. Una volta che si supera questa situazione e nelle due cose si fallisce in entrambi i casi, perché quest'anno è il fallimento totale di entrambe le possibilità, perché non hai vinto, anzi hai rischiato di retrocedere,
1: il prodotto si è deprezzato.
20: Quindi io era per questo per dire che sono perfettamente d'accordo sul fatto che se proprio dobbiamo trovare due con cui vestire la maglia, diciamo, della negatività, se non vogliamo usare della vergogna, sono Pioli e Pradè, ma prima di tutto Pradè e anche prima di tutto la società. Perché io vorrei anche, e sono d'accordo anche qui, dice ma le scuse non contano nulla. No, ma le scuse non contano nulla, però aiutano per quanto mi riguarda. Cioè ogni tanto dire ragazzi quest'anno si è toppato tutto, si è sbagliato tutto, stiamo provando a modificare gli errori, a riprenderci. Un errore l'abbiamo sistemato perché stavamo per retrocedere e l'abbiamo sistemato. Nel futuro abbiamo preso un direttore sportivo di un certo livello perché l'idea è quella di rilanciare. Però abbiamo sbagliato, si può dire. E invece è sempre lasciato un po' così al caso. Detto ciò,
1: se vuoi posso aggiungere, certo, un po' stilla. L'unico che in qualche modo ha ammesso di aver sbagliato è quello che se n'è andato, tanto vituperato. Sicuramente si può essere d'accordo con quanto dicevi, è andato via anche in ritardo, però alla fine è l'unico della combriccola che in qualche modo ha detto io faccio un passo indietro, perché il rumore che generano le critiche nei confronti del mio operato è troppo forte per consentirmi di andare avanti. Quindi, poi sì, per carità, Pioli e Pradè poteva piovere, poteva piovere, diciamo che peggio di così era difficile. C'è un altro aspetto che a me piacerebbe trattare, ovvero il costante guardarsi indietro. Qua è proibito, secondo me, da domani parlare di Pioli e di Pradè. Basta, abbiamo capito che sono stati il grande problema della stagione, bene, ora però basta, perché sennò il rischio, sai qual è che tra maggio e settembre, ottobre del prossimo anno lo sentiremo dire tante altre volte, dando altri capri espiatori da buttare in pasto alla piazza e alla squadra e alla società. Ora basta.
20: No, sai perché gliel'ho citato? Perché...
1: No, ma te giustamente l'hai citato, perché spiego, poi c'era uno spunto da cui ripartire.
20: Sì, ma poi c'è uno spunto che nasceva da ieri, perché a Niccolò Ceccarini continua a incalzarlo e continuava a dire, ma... siccome si dice da parte dei tifosi soprattutto, perché è lecito che i tifosi abbiano questo sentimento,
1: certo,
20: tabula rasa, non li voglio più vedere, via tutti, fate schifo, fischi alla fine della partita, e io dicevo i tifosi fanno il loro lavoro e fanno quello che vogliono. Noi giornalisti dobbiamo valutare A, il fatto che 25 giocatori non li cambierai, B, però puoi metterti lì a dire bene, quali sono i calciatori che più degli altri hanno difettato in questa stagione? Quali sono quelli che devono essere visti un po' in modo guardingo?
1: A cui mettere la maglia appunto dei
20: bocciati. E non mi sapeva rispondere. Non è che mi sapesse rispondere molto bene, perché Però fondamentalmente poi si veniva a capo della questione che i due grandi vulnus di questa stagione sono stati il direttore sportivo e l'allenatore che ha iniziato l'anno. Tutto va bene, però te, i giocatori che sai di dover mettere sul mercato perché sono, io non voglio usare termini eccessivi tipo mele marce, perché non, è, non credo che ci sia del marcio dentro allo spogliatoio, credo che ci sia dei difetti enormi sulla personalità, sulla voglia di stare a Firenze e anche sulla qualità dei giocatori, perché poi se ne parla sempre poco, ma ci sono le categorie quando si parla di stop, tiro e colpo di testa. Però davanti a queste cose, chi sono i giocatori che te manderesti via, appunto? Perché io? Sì, te e tutti voi, perché tutte le volte si dice tabula rasa, non si può fare. Bene, allora però si può scegliere 5, 6, 10 giocatori da tenere, oppure si può scegliere 5, 6, 10 giocatori che per forza devono lasciare la Fiorentina per provare a ripartire con un altro tipo di logica. Non è facile, perché chiaramente ci vuole allenatore nuovo, una rotazione di paratici, il mercato, ci sono tante varianti, ma siccome oggi siamo al 12 di maggio e si può parlarne ancora come una cosa che si sta costruendo nel tempo, anche le decisioni sui vari giocatori, ma un'idea un pochino più chiara su quelli che sono stati i giocatori che hanno portato invece del bonus, del malus, si può iniziare a dirlo. E non si può parlare in questo senso dei Fortini,
1: ma certo,
20: Comuzzo, per quanto mi riguarda, cioè, capito?
1: Ma no.
20: E quindi quali sono questi giocatori?
1: I giocatori sono quelli, dai, su. Ora sembra difficile. Allora, per me De Gea non rientra nella categoria.
20: Beh,
1: facciamo un po' di ordine. Per me De Gea non rientra nella categoria. In difesa, per me ce ne sono diversi che hanno performato in maniera piuttosto negativa, ma ti dico, io non li vedo nemmeno particolarmente responsabili, cioè non li vedo così importanti nell'economia della squadra, perché li ritengo giocatori di un livello modesto e quindi che spostano poco in generale. Per me dove è mancata la Fiorentina è soprattutto nei suoi interpreti forti là davanti, quindi Gudmundsson e Ken sono i due grandi assenti di questa stagione della Fiorentina, si può dire.
20: Sì.
1: Gudmundsson e Ken per me sono due grandi assenti della stagione della Fiorentina. Alla fine oggi dobbiamo fare un bilancio e dire che loro sono i due grandi assenti della stagione della Fiorentina. Poi a me personalmente la stagione di Gosens ha dato fastidio, quella di Dodò mi ha fatto proprio arrabbiare. Questi quattro nomi sono quattro nomi su cui io farei delle riflessioni, non ti sto dicendo li manderei via tutti, però sono quattro nomi su cui farei riflessioni forti.
20: E sul centrocampo? Perché non si tocca mai.
1: Beh, io Mandragora e Fagioli per me sono due da cui si può ripartire, come Endur comunque mi ha dato la sensazione di fare un passo avanti nel corso della stagione, forse è l'unico giocatore veramente ha acquistato valore nel corso della stagione.
20: Sì, pochi spiccioli,
1: sì, vabbè, però insomma comunque hai visto una progressione rispetto a quello che dicevamo all'inizio stagione,
20: sì, sì,
1: di Endur. Se te prendi quello che dicevamo all'inizio stagione di Endur e quello che diciamo oggi, sicuramente c'è una differenza.
20: Sì, sì, cioè.
1: Poi non sto dicendo che è arrivato il nuovo
20: grande
1: la Fiorentina, però
20: sono d'accordo,
1: io è uno da cui ripartirei. Poi a centrocampo a me Fazzina è una scelta dolorosa da fare, ma non so con che basi puoi pensare a una riconferma. Io lo terrei, però non mi stupirei dovesse andare via, perché obiettivamente ha contribuito poco. E poi c'è tutto il discorso legato a Fabian, però lì è un discorso anche di valutazioni economiche, se vogliamo. E io Fabian non l'ho visto molto dentro il progetto della Fiorentina, e se non si cambia a livello tattico difficilmente sarà nel progetto della Fiorentina nel prossimo anno. Quindi anche qua sarà importante capire quale sarà l'allenatore, quale sarà lo schieramento vorrà scegliere la Fiorentina, e se un posto per Fabian, un posto non in cui Fabian fa quello che non ha mai fatto in carriera o in cui fa un ruolo in cui si adatta, posto in cui lui gioca da titolare, siccome non penso si ritaglierà questo spazio all'interno della Fiorentina, allora lì si fanno delle valutazioni. Economicamente è un investimento importante, magari si può provare in qualche modo a dirottare la barca.
20: Io penso che a centrocampo
1: dimmi, faresti Piazza Pulita?
20: Farei Piazza Pulita.
1: Ho capito, quindi
20: terrei Fagioli, non Mandragora. Farei una riflessione su Brescianini. Per
1: anche
20: me per il resto possono andare a fuori.
1: Sì. Quindi non Dur, non Mandragora,
20: allora,
1: non Fazzini.
20: Io penso che ci debba essere una rottura netta con il lavoro che è stato fatto in precedenza.
1: Sì, boh.
20: E questo per me vale un po' in tutti i ruoli, quindi poi chiaramente le decisioni verranno prese anche in base al mercato. Però io ti dico che la Fiorentina del futuro la vorrei vedere davvero ex novo, cioè per la prima volta dopo un po' di tempo vorrei vedere la formazione della Gazzetta, dove i nomi in caps lock, che sono quelli nuovi arrivati, siano più di quelli che restano. Perché io, con tutti bene e con il pensiero anche che qualcuno abbia fatto meglio della prima parte, con resilienza anche, che è una parola che ormai è di moda, io non lo uso quasi mai, ma in questo, per esempio, nel caso di Ranieri la uso, perché ha dovuto fare un percorso difficile nel corso dell'anno, era il capitano del momento peggiore, è stato fatto fuori, è stato ripescato ed è stato uno di quelli che ha,
1: è rimasto sul pezzo,
20: aiutato,
1: dai, fino alla fine.
20: Però io, Ranieri, Pongracic, Mandragora, Dur, Fabian, Solomon, Harrison.
1: Io non sono così netto.
20: E poi, ma anche che, tutto, ovviamente tutto dipende anche da come
1: stai,
20: si lavora in entrata.
1: Stai buttando via il bambino all'acqua sporca.
20: Goodmanson, ragazzi, sono tutti.
1: Non le potrai vendere.
20: Non
1: li
20: potrai
1: vendere. Lo dicevi anche
20: tutto.
1: Prima.
20: E l'ho detto
1: su 25,
20: ancora.
1: Non è che le potrai fare fuori.
20: E infatti ti sto dicendo anche ora, le valutazioni verranno fatte, però. Allora, queste sono valutazioni che faccio a livello tecnico e filosofico della squadra del futuro. Poi c'è la pratica, e la pratica passa dal mercato. Allora, il mercato significa che alcuni di questi giocatori avranno più mercato di altri. Quelli che avranno più mercato e quindi porteranno in dote, evidentemente,
1: ci si saluta
20: anche per sempre, senza nemmeno voltarsi indietro. Cioè, io sono dell'idea che questa squadra debba ripartire con una filosofia nuova, senza ruggini del recente passato.
1: Sì.
20: Quindi i giocatori che non hanno retto